0: Matilde Arcel, premio speciale della giuria NASA. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 2 del nostro giornale Intelligenza Artificiale, in apertura con la frenata delle aziende leader del settore nello sviluppo in campo militare, ma soprattutto nei teatri di guerra. Allora ci spiega tutto da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Fermi tutti, forse stiamo correndo troppo. Il dubbio se lo stanno facendo venire i ricercatori che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale. E adesso anche gli amministratori delegati. Dario Amodei, a capo di Anthropic, azienda leader nel settore, ha pubblicato un documento su X in cui mette in guardia dai rischi di una intelligenza artificiale che sta sfuggendo al controllo umano. Questo perché si stanno sviluppando modelli di self-improvement, cioè modelli di automiglioramento che rendono l'AI sempre più autonoma e in grado di sfuggire alla volontà di chi l'ha creata. La riflessione di Amodei incassa il sostegno immediato, almeno a parole, di altri due personaggi di punta del settore, Elon Musk e Sam Altman, e fa seguito all'allarme lanciato da Ivan Hubinger, responsabile scientifico per Anthropic, secondo cui c'è almeno il 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale possa causare l'estinzione umana entro il prossimo decennio. È il motivo per cui continuano ad aumentare i ricercatori di talento che si licenziano perché spaventati da un sistema spregiudicato e potenzialmente ingovernabile.
0: Trump in visita ufficiale in Irlanda alimenta le polemiche interne per aver auspicato l'unificazione con l'Irlanda del Nord. Poi in conferenza stampa è intervenuto sul suo immobilismo anche rispetto al nuovo fronte aperto del Mar Rosso nel conflitto con l'Iran. Da Dublino la corrispondente Nicoletta Mansione.
2: Trump è arrivato nel suo resort, un circolo esclusivo per il golf sulla costa atlantica. Qui rimarrà nel fine settimana per prendere un respiro, ha detto.
3: Stamane qui a Phoenix Park gli incontri più politici con la presidente irlandese Connolly e con il primo ministro Michael Martin.
2: Parla con i giornalisti di Iran. La guerra finirà presto. Fino a quando Teheran non accetterà le nostre condizioni, noi continueremo. Il presidente americano non è preoccupato per l'avanzata degli Houthi nello Yemen. Non vogliono uno scontro con noi, ci hanno chiamato. Infatti, anche se il principe saudita Bin Salman ci ha chiesto di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, rivela. E nello stretto di Hormuz sta andando tutto come previsto. Insomma, una visione dello scenario nel Golfo non allarmante per il presidente americano. Quando la guerra finirà, il prezzo del petrolio crollerà. Poi a tutto campo parla di Europa. Io la amo, ma si autodistrugge, di riunificazione della Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Sarebbe meraviglioso e un giorno succederà.
0: Allora, questione Houthi: continuano ad attaccare l'Arabia Saudita dopo il gasdotto utilizzato in alternativa al transito delle petroliere di Riyadh a Hormuz, che resta bloccato. I ribelli filo-iraniani e yemeniti hanno colpito una base militare con missili balistici, mentre cresce la tensione commerciale dopo le limitazioni anche nello stretto di Bab el-Mandeb, dal Golfo in Oman. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
4: I Pasdaran hanno definito come un trionfo divino l'avanzata degli Houthi, i loro alleati nello Yemen, mentre la situazione a Hormuz però resta molto tesa. Poco fa la TV di Stato iraniana ha riportato due esplosioni in mare vicino all'isola di Kashmir. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti avrebbero limitato i transiti perché la notte non è sicura. Lunedì però in Oman ci sarà un nuovo vertice di tutti i paesi rivieraschi che si affacciano sul Golfo Persico. Sarà una pietra miliare, si dice convinto, eccolo il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghaei, obiettivo determinare le rotte da percorrere, anche se questo non implica l'immediata riapertura dello stretto. Finché le nostre condizioni infatti non saranno soddisfatte, non ci sarà alcun negoziato, ha detto da Nuova Delhi, dal vertice dei BRICS, il presidente iraniano Pezeshkian. Non vogliamo la guerra, noi diamo la priorità alla pace, ma non ci piegheremo alle prepotenze degli Stati Uniti, ha poi aggiunto, perché il Medio Oriente non ha bisogno, ha detto, di un poliziotto americano.
0: E infatti c'è una nuova stangata sui carburanti.

0: Il gasolio vola a 2,28 euro al litro in autostrada. Raffaele Cappuccio.
1: Non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti. Secondo gli ultimi rilevamenti dell'osservatorio prezzi del Mimit, sulla rete stradale nazionale il gasolio si attesta sopra i 2,20 euro. In autostrada il quadro è ancora più critico. Addirittura il gasolio si attesta sopra i 2,28 euro al litro. A innescare la fiammata è una nuova e violenta scossa sui mercati internazionali. L'escalation militare nel Mar Rosso, con la presa del controllo dello stretto di Bab el-Mandeb da parte dei ribelli Houthi. Incidono poi il blocco dello stretto di Hormuz e gli attacchi agli impianti sauditi. Elementi che hanno fatto schizzare le quotazioni del greggio. Il barile di Brent ha sfondato la soglia dei 104 dollari. Le preoccupazioni riguardano anche il gas. Le scorte in Europa per il prossimo inverno restano al di sotto dei livelli consueti di questo periodo. Sono infatti al 66,5%, perché gli attacchi nell'area del Golfo Persico continuano a interrompere le spedizioni di GNL attraverso lo stretto di Hormuz. In Italia restano critiche le associazioni dei consumatori. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, parla di un ritmo infernale degli aumenti, calcolando che in soli 3 giorni fare un pieno di gasolio in autostrada sia arrivato a costare 1,40 euro in più. Nel frattempo a Palazzo Chigi il dossier è tra i più scottanti. Esclusa l'ipotesi di un taglio generalizzato delle accise a causa dei vincoli di bilancio, il governo lavora a un intervento mirato. Il nodo centrale resta la platea del bonus carburante. Sul tavolo anche l'ipotesi di uno sconto sul bollo auto.
0: Dunque questa nuova stangata sui carburanti e anche sul gas, in questo caso anche a seguito del conflitto in Ucraina, la Russia in vista dell'autunno ha ripreso a bombardare pesantemente il paese a Kramatorsk, Kryvyi Rih, Odessa nelle ultime ore. Il presidente Zelensky intanto propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Da Kramatorsk la nostra inviata Raffaella Cosentino.
2: I russi trasformano i civili in bersaglio dei loro attacchi terroristici, è la dichiarazione del presidente ucraino Zelensky per gli ultimi attacchi russi che hanno fatto almeno 11 morti e un centinaio di feriti nelle ultime 24 ore. È stata colpita Odessa, Kryvyi Rih, Zaporizhia, condomini, infrastrutture, bombardamenti aerei con bombe CAB e in una casa colpita un'anziana dispersa. È la guerra elettronica di cui parla Zelensky, che oggi ha ringraziato i suoi uomini perché grazie a jamming e a intercettazioni riescono a bloccare i droni e i missili russi e quindi a intercettarli e farli cadere, salvano vite. E per ora da Kramatorsk è tutto, a te.
0: Venga Zelensky a Mosca, questa è la replica del Cremlino al presidente ucraino che ha proposto, come dicevamo, di incontrare Putin al G20 di Miami. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
3: Da Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia.
0: In Regno Unito andiamo, donazione record da 36 milioni di sterline in criptovalute per il partito di Nigel Farage. Lo sentiamo da Londra, la corrispondente Natalia Augas.
4: Reform UK ha annunciato una nuova donazione da 36 milioni di sterline. È la seconda della stessa cifra negli ultimi 2 giorni, per un importo totale di 72 milioni di sterline, cioè circa 84 milioni di euro. che vengono donati al partito di ultradestra inglese Reform, guidato da Nigel Farage.
5: Negli ultimi mesi i sondaggi di Reform hanno visto una flessione nei consensi. Un'inchiesta televisiva andata in onda a ridosso del congresso del partito ha mostrato come Reform sia pronta ad accettare finanziamenti illegali.
4: Nel Regno Unito, infatti, è vietato per i partiti politici accettare contributi finanziari da cittadini stranieri e società offshore. Così i clamorosi annunci delle ultime ore sembrano segnare una sorta di riscossa per Farage. Il primo donatore è Ben Dilo, miliardario di criptovalute, 42 anni, cofondatore di BitMEX, condannato negli Stati Uniti per violazione delle norme contro il riciclaggio e poi graziato da Trump. Sul Telegraph scrive: laburisti e conservatori hanno occupato il vertice della politica britannica per 300 anni. Sfidarli è costoso, voglio far sì che la prossima sfida sia ad armi pari. La seconda donazione Reform, anche questa da 36 milioni di sterline, è di un altro paperone delle cripto, Christopher Harbone, patrimonio 18 miliardi. Anche lui spiega la scelta sul Telegraph. Cosa mi aspetto in cambio delle mie donazioni? Niente a livello personale, solo un partito pronto a vincere le elezioni.
0: Alla festa dell'11 l'intervento della Premier Giorgia Meloni, che ha rivendicato l'azione e i risultati dell'esecutivo. Gabriele Martelloni.
6: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la Premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'esploit della AfD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
7: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo, che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
6: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
0: Legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizioni sulla norma che penalizza i piccoli partiti. Martedì il voto al Senato, poi il testo deve tornare alla Camera, confronto anche sui temi economici. Pablo Rojas.
8: Da Azzurra Libertà, la tre giorni organizzati in Abruzzo dai giovani di Forza Italia, Antonio Tajani, come anche la Lega, frena sull'ipotesi di elezioni anticipate. C'è ancora molto da fare per il paese, dice, e vogliamo impegnarci sul taglio delle tasse e lavoro. E proprio sull'occupazione la maggioranza esprime soddisfazione per gli ultimi dati dell'Istat.
9: Con il governo Meloni 24 milioni e 370 mila italiani oggi hanno un lavoro. Non era mai accaduto nella storia, sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra disperata.
8: Il lavoro sarà tra le questioni portanti del programma del campo largo, come ha ribadito anche Liz Schlein, la segretaria di un partito democratico critico sulla legge elettorale come sull'azione di governo.
10: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle e il governo è interessato solo a rimanere al potere.
8: Il testo sulla riforma sarà votato al Senato martedì. martedì alla Camera il 28 di settembre. Ridicolo che cambino le regole per paura di perdere, afferma Renzi. Lunedì Progetto Civico e socialisti protesteranno davanti a Palazzo Madama contro l'emendamento che impone di raccogliere 6.000 firme per collegio ai partiti attualmente fuori dal Parlamento. Sulla regola si indigna anche Conte, il quale poi interviene sull'ex Silva. Afferma il governo deve evitare che in futuro il diritto al lavoro e quello alla salute siano contrapposti.
0: A proposito dell'ex Silva, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano,

0: Taranto e gli altri stabilimenti dell'ex Ilva a Genova, Novi Ligure, Racconigi.
1: Faremo manifestazioni, tutto quello che c'è da fare per salvaguardare il posto di lavoro.
0: Lunedì l'assemblea dei lavoratori dell'indotto, 2500 sono considerati esuberi strutturali dopo la sentenza che chiude l'area a caldo entro la fine di ottobre.
2: Il timore è che effettivamente già prima di quella data si possa avviare una vera e propria carneficina sociale, come abbiamo già detto in altre occasioni, proprio perché purtroppo già i commissari straordinari hanno informato sia le organizzazioni sindacali ma anche lo stesso governo che già da giorno 16 si possono avviare, quindi ormai siamo prossimi a quella data, dal 16 settembre si avvieranno già le fasi di spegnimento dell'unico altoforno in marcia.
0: La richiesta che si blocchino i licenziamenti per tappare una falla che rischia di lacerare ulteriormente il tessuto sociale di Taranto.
3: Gli ambientalisti hanno visto questo, il mostro, va bene? L'hanno dichiarato il mostro. Poi c'è un altro mostro che sarebbe l'ENI. L'ENI inquina anche più di qua dell'Ilva, però va tutto in sordina perché la benzina serve a tutti.
4: Anche gli operai sanno che purtroppo per tutti questi anni i bambini si sono ammalati, abbiamo lottato tanto noi cittadini per salvare questi bambini, evitare che i bambini si ammalino e basta, i bambini di Taranto oggi devono vivere.
5: A Viareggio un uomo di 37 anni è stato fermato dopo ore di interrogatorio con l'accusa di omicidio stradale fuga. Avrebbe investito, ucciso una 46enne che viaggiava in bici. Ilaria Esposito, e ora per quanto riguarda questo servizio lo seguiremo più avanti. Andiamo avanti con Bonchino, 10 ore di audizione in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola. Sentiamo Emanuela Bonchino.
6: Aveva chiesto di essere ascoltata in procura a Roma come persona informata dei fatti perché aveva molto da dire e così è stato. Un'audizione durata 10 ore, quella di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, davanti al PM, titolare dell'indagine, Edoardo De Santis, e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. La donna avrebbe ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e fornito documenti e atti anche di natura fiscale. Parlando del rapporto dell'indagato con Ranucci, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori l'abitazione del giornalista. Visibilmente provata, accompagnata dalla sorella, non ha rilasciato commenti all'uscita dalla cittadella giudiziaria della capitale. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Rai con Lavitola oggi in carcere, reo confesso, adesso vogliono seguire il filone degli affari del faccendiere a partire da quelli in Africa. Natalia Potenza condivide con Lavitola molti anni di convivenza, due figli, una casa di proprietà, il bistrò di Monteverde e forse anche segreti.
5: Adesso uno sguardo alle condizioni meteorologiche. Danilo Sinibaldi.
7: Dopo l'estate più calda che abbiamo vissuto dal 1950 e le piogge torrenziali degli ultimi giorni che hanno colpito soprattutto il centro e il nord Italia, finalmente guadagniamo uno straccio di normalità, anche se per poco. Torna infatti l'anticiclone delle Azzorre, quello buono, diciamo, tipico delle estati italiane, del clima temperato che ha sempre caratterizzato la penisola, temperature gradevoli e senza ondate di calore. Il weekend, specialmente i primi giorni della prossima settimana, saranno infatti all'insegna segna di una nuova fase di stabilità, con una vasta area di alta pressione che si estenderà verso l'Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo. Quindi condizioni meteo in linea con il periodo dell'anno che stiamo vivendo, non l'anticiclone africano che tanto ci ha fatto soffrire negli ultimi mesi, con temperature intorno ai 40 gradi di giorno e nottate tropicali e insonni, ma quello delle Azzorre, appunto, che ci regalerà condizioni come non si vedeva da tempo alle nostre latitudini. Sole, cieli sereni quasi dappertutto e soprattutto valori medi non oltre 30 gradi, in linea con la media del periodo. Una fase felice destinata però a concludersi a metà della prossima settimana, quando sulle nostre regioni arriverà una nuova perturbazione. Piogge e temperature in discesa, un primo assaggio dell'autunno prossimo venturo.
5: In Sardegna si punta a rivitalizzare la pesca artigianale usando anche le aree marine protette. Matteo Perlato.
8: 19 comuni del nord della Sardegna, assieme a università, associazioni, aree protette, sono soci del FLAG, ente pubblico per lo sviluppo locale, con un obiettivo comune.
9: L'obiettivo è quello di dare risposte a un tessuto economico che dopo la crisi industriale sta cercando di cambiare pelle. Il nostro compito è quello di fare animazione economica nel territorio, sperimentare nuove strade che si inseriscono nell'economia del mare, quindi consentire insomma a questo mestiere, che è molto difficile, quello del pescatore, di continuare ad andare avanti e possibilmente di attrarre dei giovani.
10: Ragazzi, solo una cosa, servitevi voi.
8: Una giovane coppia, la famiglia sta crescendo, la vostra attività funziona?
11: L'attività funziona benissimo. Siamo 10 anni che ci occupiamo di pescaturismo, è un'attività che ci permette di accogliere a bordo della nostra barca un massimo di 12 passeggeri. I nostri clienti che aspettiamo al bordo hanno l'opportunità di scoprire come funziona la pesca artigianale locale e anche di assaporare il pesce freschissimo appena pescato in giornata.
8: I pescatori locali possono lavorare all'interno delle aree protette non per privilegio, ma perché così la riserva al valore ambientale aggiunge quello economico e sociale, passando da vincolo a opportunità.
5: Adesso gli anticipi di Serie A 2-2 all'Olimpico tra Lazio e Milan. In Cagliari batte l'Atalanta a Bergamo 2-1, Genoa Frosinone 1-1, Giuseppe Galati.
12: Una doppietta di Moreira salva Amorim. In un Olimpico con il rosso e il nero come colori dominanti, Gattuso esorcizza il suo passato da diavolo. Per un tempo la Lazio domina e colpisce con Cancelliere e Nosling, approfittando di un Milan sorprendentemente spento. Il tecnico portoghese prova a dare un segnale e nell'intervallo ne cambia tre. La rivoluzione funziona. I rossoneri si impossessano del campo e l'esterno belga firma la rimonta con 2 gol di sinistro in appena 2 minuti, giustificando i 45 milioni sborsati dai Meneghini. Finisce 2-2 e la Lazio si consola rimanendo temporaneamente da sola in testa alla classifica. Vola ad alta quota anche il Cagliari di Pisacane, che espugna Bergamo e centra il terzo successo in 4 partite. I sardi sbloccano il match sull'asse a dopo Mendy. L'Atalanta risponde con Scamacca prima del riposo. Il gol vittoria degli isolani lo firma l'ex Daniel Maldini con un rigore astuto che spiazza Carnesecchi. Seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri. In coda primo punto per il Genoa di De Rossi. Al Ferraris il Frosinone scappa avanti con Chevarnadze e accarezza a lungo il sogno del terzo successo di fila. I rossoblù rimediano in avvio di ripresa con Vasquez. Il gol del capitano, espulso nel finale, non evita comunque il malcontento e i fischi dei tifosi genuani.
5: Alla Mostra del Cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown, la sconosciuta. Miglior attore John Malkovich, nessun premio invece per l'Italia, ma Scamarcio ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti. Lorenzo Di Las Plazas.
13: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Touki.
14: Il film che tocca una pagina dolorosa della storia europea, quella delle donne che durante l'occupazione nazista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown, dell'unica regista donna del concorso, Mai El Touki, guadagna anche la Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di due coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film A Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. NASA, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Sohr, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilya Krasinovsky, che ha diretto il mastodontico Dao, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro in un'azienda francese. Il regista ha voluto ricordare la protagonista Alba Rohrwacher. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, in cui interpreta un agente della CIA nell'isola di Pasqua, poco prima del golpe di Pinochet.
5: Ora la musica con un ritorno che i fan aspettano da anni. Céline Dion di nuovo sul palco a Parigi, il corrispondente Gavino Moretti.
15: Io andrò dove tu andrai è una delle canzoni più famose di Céline Dion e il suo pubblico non ha dubbi, fino al punto da sapere bene dove andare, ovvero tutte le sere davanti all'hotel dove la star mondiale di origine canadese soggiorna da fine agosto per prepararsi dopo 6 anni al suo ritorno sulle scene da questa sera alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. 16 date tutte esaurite fino a metà ottobre. Ai fan in attesa davanti al suo hotel, Céline Dion intanto ha regalato in questi giorni un saluto quasi tutte le sere. Sfortunatamente non abbiamo i biglietti, ma spero almeno di incrociarla e sentire la sua voce, racconta una delle tantissime ammiratrici. Un'altra la definisce una donna eccezionale per come ha affrontato la sua malattia, perché Céline Dion ha fatto sapere a tutto il mondo della sua sindrome neurologica ed è diventata un esempio universale di resistenza. Ora tutta Parigi la aspetta, al punto che anche il sindaco Grégoire ha organizzato ieri 2 appuntamenti gratuiti per un karaoke che ha richiamato in poche ore 10.000 appassionati.

Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. L'intelligenza artificiale fa paura, freniamo. I big dell'intelligenza artificiale concordi, rallentiamo lo sviluppo. Si schierano anche Sam Altman e Musk. L'appello partito dal capo di Anthropic, i timori per l'uso nelle guerre. E poi il dossier sull'Iran. L'uso nelle guerre è stato confermato come il passaggio dell'unica linea rossa che era stata tracciata, anche se non regolamentata, ovvero l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sui droni per scegliere gli obiettivi, ma poi il grilletto era sempre in mano ad un essere umano. Ebbene, nell'ultima settimana c'è stata la testimonianza di un utilizzo di droni guidati dall'intelligenza artificiale con la capacità di uccidere, la possibilità di scelta e la capacità di uccidere autonoma. Vediamo insieme poi ancora qualche dettaglio sugli esteri. Vedete in grande risalto qui sul Corriere le illusioni

percentuale di petrolio prodotto nel Golfo e poi che non poteva essere esportato per la questione del blocco di Hormuz, appunto. Per quanto riguarda invece il G20, Zelensky rilancia e dice a Putin: vediamoci, incontriamoci, parliamo. Mosca invece rispedisce al mittente l'invito. A Putin, che è tra i leader dei BRICS, lo ricordiamo, dicendo può venire a Mosca se vuole parlare con Putin. Ovviamente sono provocazioni, trappole reciproche che le abbiamo già viste negli anni passati. Vediamo insieme poi qualche altra notizia. In taglio centrale abbiamo la vittoria di Woman Unknown, il leone d'oro è donna, trionfa El Tour. Ignorata però l'Italia per i premi, e c'è il ragionamento di Paolo Mereghetti, che dice le troppe debolezze del nostro cinema. L'Italia infatti è uscita a mani vuote da questa 83esima edizione della mostra. Ricordiamo anche il premio speciale a Nazza, il film sui massacri a Gaza, diretto da due israeliani, che ha ricevuto tantissimi applausi durante questa mostra del cinema. Vediamo poi anche la cronaca, c'è la Vitola con il caso La Vitola con la bomba sotto casa del giornalista Sigfrido Ranucci. L'ex di La Vitola rivela a tutti gli affari 10 ore di colloquio con i PM sulla bomba. Non so, Natalia Potenza, l'ex compagna di La Vitola, ha parlato ai PM antimafia degli affari dell'imprenditore, ha confessato di non sapere nulla dell'attentato contro Ranucci. Intanto si lavora alla nuova edizione di Report. La prima inchiesta riguarderà i cantieri di Adria. Ci sono dunque già le prime notizie sulle prime puntate di Report. Vedete dunque, queste sono le principali scelte del Corriere della Sera. Vediamo insieme anche Repubblica. Trump non ferma gli Houthi. Il presidente americano non ha accolto le richieste dell'Arabia Saudita di frenare la milizia filo-iraniana che blocca lo stretto di Bab el-Mandeb. Sarebbe un altro colpo messo a segno da Teheran, perché chiaramente gli Houthi fanno riferimento ai Pasdaran, e non soltanto bloccando l'Hormuz, ma bloccando anche Bab el-Mandeb, taglierebbero gran parte della percentuale dei traffici mercantili, ma anche di energia che passano anche per lo stretto di Suez. Su Repubblica oggi troviamo anche chiaramente la vittoria delle donne, così definita al Festival del Cinema di Venezia di quest'anno, premiata l'unica regista in gara, May El-Touki, la regista di Woman Unknown, ha raccontato di non aver dormito una notte intera quando è arrivata a Venezia, pensando di essere diventata all'improvviso la più famosa delle donne sconosciute, perché insieme a Rachel Zor di Nazza era l'unica regista donna in concorso su 21 film, solo uno sguardo completamente femminile era sembrato degno della selezione principale, così il racconto di La Repubblica sull'ultima serata della festa del cinema, della Festival del Cinema di Venezia. Troviamo anche un ragionamento di Ezio Mauro sulla controrivoluzione della destra in Europa. Si può far finta di non vedere, ne leggiamo una parte, provare a circoscrivere l'ultimo shock elettorale in Sassonia alle inquietudini della Germania e al cedimento della CDU e alla debolezza di Merz. Un terremoto locale, un segnale d'allarme limitato, ma se alziamo lo sguardo sulla mappa dell'intera Europa, capiamo che il trionfo elettorale di AfD va letto insieme all'arrembaggio di Farage in Gran Bretagna, alla corsa all'Eliseo di Marine Le Pen in Francia, alla crescita di Vox in Spagna, all'estrema destra svedese, alla scalata nei sondaggi di Vannacci, che più mima le pose del fascismo, 80 anni dopo e proprio in Italia, più guadagna consensi. È la storia d'Europa che si ribella a se stessa, esce dal secolo perché non accetta la sua lezione e rifiuta il suo lascito. Inaugura una nuova fase che chiamiamo post-democratica, per mancanza di aggettivi, ma soprattutto perché nessuna parola può ancora definire in modo compiuto l'incognita che ci attende. Così inizia il ragionamento di Ezio Mauro, che troveremo a pagina 19 della Repubblica di oggi. Vediamo insieme anche La Stampa, IRPEF e flat tax, il nuovo fisco. C'è il cantiere della manovra, lo ricordiamo, come ogni settembre si comincia a ragionare sui conti da inserirci dentro. Il governo è pronto a riscrivere la riforma sull'IRPEF e sulla flat tax. Previsti interventi sui salari dei giovani, tensioni nel centrodestra e sui militari nelle strade, Salvini più imposte alle banche per pagarli, un caso, il tetto alle spese per i libri scolastici, le famiglie aggirate alla norma del Ministero, un salasso degli affitti che affonda stipendi e risparmi. Ricordiamo, questa è un'inchiesta della stampa, ricordiamo che su tutti c'è il tentativo dell'Europa

proprio per quanto riguarda gli affitti, di cercare di arginare la questione degli affitti brevi nelle grandi città, che creano grossi problemi a chi invece un affitto, invece che per turismo, ne ha bisogno per vivere o per studiare, se non per lavorare. Zelensky apre, ma gelo arriva da Putin, scontro sul vertice al G20. Questo è quello che accade sullo scenario per quanto riguarda la guerra in Ucraina. C'è stato uno scambio, anche un vero e proprio botta risposta a distanza, anche se in realtà questa è una scenetta che abbiamo già visto qualche mese fa, anche qualche anno fa. Ogni tanto tornano a rintuzzarsi a vicenda, e poi vediamo di politica la spalla. Torino, dai 5 Stelle no alla mano tesa di Lo Russo, il campo è stretto per quanto riguarda la politica locale, e poi c'è la folla per Conte, il leader non si fa in segreto, è una questione di scelta del leader che guiderà il campo largo. Ancora non si è ben capito, primarie sì, primarie no, tra Elischlein e Conte ancora non si è trovata una soluzione. Vediamo il Messaggero, Mar Rosso offensiva UTI. Sale la tensione sul petrolio, nuovi rincari della benzina. Italia in prima linea nello stretto conteso di Bab el-Mandeb, lo ricordiamo con la missione Aspides a cui partecipa e soprattutto ha guidato la Marina Militare Italiana. Difendiamo i mercantili che passano nello stretto di Bab el-Mandeb in direzione Suez. Tutto questo è stato scatenato dalle bombe sull'oleodotto chiave dei sauditi, quello che dicevamo, l'oleodotto est-ovest. Qualche altro focus lo vediamo qui a centropagina. Zelensky, vediamoci il G20, Putin lo gela impossibile, questa è la risposta del leader del Cremlino. E poi per quanto riguarda le vicende di casa nostra, la compagna di Lavito, che ha parlato, lo dicevamo, 10 ore sui business di Lavito, appunto, con 1200 pagine di documenti a suffragare le sue affermazioni. A centropagina poi troviamo anche la Lazio, che è stata rimontata 2-2 dal Milan in 2 minuti. Gattuso resta primo con questo punticino, ma all'Olimpico si è comunque fatta raggiungere. Vediamo insieme anche Avvenire, riprendere il controllo. L'Unione Europea prepara il piano a tutela dei minori sui social, per mercoledì atteso l'annuncio. Altri allarmi negli Stati Uniti per i programmi di intelligenza artificiale sfuggiti di mano, anche Musk chiede di frenare. Bisogna vedere questa vicenda dell'intelligenza artificiale sfuggita di mano, direi tra virgolette, perché di fatto quello che stanno compiendo queste intelligenze artificiali, questi agenti che lavorano tra di loro apparentemente senza il controllo umano, in realtà eseguono semplicemente dei compiti. Poi il fatto che utilizzino dei meccanismi che non siano stati previsti è per comunque raggiungere un obiettivo che è stato posto lì. Non sono in grado, come in teoria ci suggeriscono i film, di avere degli obiettivi autodeterminati, sono sempre comunque obiettivi determinati dall'uomo, anche se ricordiamo che sullo sfondo di tutto questo ci sono le quotazioni delle major della produzione di intelligenza artificiale, e dunque chiaramente pompare ancora di più l'interesse e la potenza di queste tecnologie non fa altro che gonfiare quello che poi sarà la quotazione sui mercati finanziari. Dopo i divieti lanciati da Australia e Francia, questo per quanto riguarda invece la tutela dei minori sui social, l'Europa ha la sfida di regole comuni contro la dipendenza. E anche qui ricordiamo che negli Stati Uniti c'è stato il patteggiamento di Meta per svariati miliardi di dollari, perché non è riuscita a contenere, o anzi, probabilmente, anzi sicuramente è stata complice nel favorire la dipendenza da social network dei giovani. Per quanto riguarda il Avvenire, questa era l'apertura. Vediamo il Fatto Quotidiano, l'apertura invece è qui sulla legge elettorale, firme scandalo, dubbi di Fratelli d'Italia e il colle vigila. Meloni è per ridurle, Mattaiani non vuole rivali. Il taglio alto invece è dedicato agli esteri, gli UTI bloccano l'oleodotto saudita e i prezzi impazziscono, anche perché pareva essere l'unico sbocco per far uscire il petrolio dal lo stretto di Hormuz e dal Golfo Persico. Vediamo insieme anche il domani. Zelensky prova a stanare Putin, incontriamoci al prossimo G20. Anche qui il 20 settembre si concludono le elezioni della Duma a dominare il partito della guerra, e poi il presidente ucraino cerca una strada per mettere fine al conflitto e spera in un faccia a faccia. La risposta del Cremlino: venga lui a Mosca, e lo zar ribadisce no a truppe europee a Kiev, ha aggiunto, sarebbe guerra.
Domani continua con il suo focus sulla legge elettorale e i mal di pancia nel governo, l'ultimo fallimento di Giorgia Meloni, così viene definito, perché c'era in campagna elettorale la promessa di liberare le preferenze con il tentativo del Partito Democratico di stanare il governo su questo. In realtà poi la maggioranza si è ricompattata, ve lo abbiamo raccontato, e ha votato capilista bloccati, ma la scelta di 3 preferenze sulla scheda. Il manifesto Sindrome di Stoccolma anche sulla Svezia. Oggi al voto soffia forte il vento dei nazionalismi. Il premier conservatore potrebbe restare in sella imbarcando nel governo l'ultradestra, che già detta la linea. Vittoria dei socialdemocratici è possibile, ma sul riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa. Vediamo insieme invece poi il titolo d'apertura, Nazza, un film che ha fatto molto scalpore sui massacri a Gaza, è per il manifesto un'occasione persa di Venezia per darle il premio principale. Vedete, la giuria per i film sul genocidio ripiega sul premio speciale, mentre Leone d'Oro va a Woman Unknown. Vediamo insieme anche il Mattino di Napoli, caro carburante, allarme isole, agli scafi e traghetti si tema la riduzione delle corse dirette a Caprischi e Procida, cresce il costo del trasporto marittimo e pesa su benzina e diesel, convocato un vertice. Chiaramente abbiamo visto, nonostante il taglio del governo, l'aiuto del governo a tutti coloro che si recano alle pompe di benzina, soprattutto per il diesel, il prezzo sta comunque aumentando. La Gazzetta del Mezzogiorno invece torna sulla questione ILVA, perché ve l'abbiamo raccontato, il Tribunale di Milano ha respinto la sospensiva della chiusura prevista per la fine di ottobre. Dunque, per la fine di ottobre l'Alto Forno andrà chiuso, prevale il diritto alla salute dei tarantini, però c'è la questione dell'occupazione. Ovviamente operai domani in assemblea contro i licenziamenti, sono 2.500 sul tavolo, la moglie del lavoratore morto, la vita va tutelata. Dunque bisogna contemperare chiaramente il diritto alla salute e il diritto del lavoro. In questo senso vedremo come si muoverà il governo. Il Giornale parla della Ferrari La Vitola, la sua ex ha parlato, lo abbiamo visto, 10 ore di interrogatorio con tantissimi documenti, incontro senza telefoni subito dopo la bomba, la moglie del faccendiere racconta la sua versione, dal carton credit al ristorante Cefalù e quel dettaglio dopo l'attentato. E poi vedete, anche il Giornale torna sulla questione dell'intelligenza artificiale, se i padroni dell'IA adesso hanno paura. Bisogna capire quanto è, ripeto, una manovra pre-quotazione per cercare di gonfiare ancora di più il valore delle società, che chiaramente più possono promettere cose mirabolanti dalle proprie produzioni, dai propri software, più valgono, è evidente. Libero, l'apertura anche qui, ovviamente con l'ex di La Vitola che è stata sentita dai PM, l'apertura di Libero è proprio su questo, Ranucci la bomba ai soldi, la verità di Lady La Vitola. A centropagina invece c'è questa vignetta di Elish Line, detta ostaggio dei capetti Dem, e gli chiede il rinvio del congresso, ma i suoi pongono le condizioni, c'è la questione della proroga del segretariato fino alle elezioni. Il Secolo d'Italia patrimoniale a due piazze, vedete Schlein e Giuseppe Conte che si contendono la leadership del campo largo, Conte e Schlein verso una proposta comune sulla stangata, sono uniti solo sulle tasse, così critico il Secolo d'Italia sul campo largo. Il Secolo XIX, colpito l'oleodotto più importante Riyadh nella morsa dei filo iraniani, il Briz dall'Iraq, bloccati 7 milioni di barili al giorno, avanzata degli UTI, gli Stati Uniti non intervengono, lo abbiamo detto anche per le parole riportate del presidente Donald Trump, e bisogna vedere poi i mercati, soprattutto del greggio, come reagiranno, sta reagendo malissimo. Il Sole 24 Ore, andiamo verso la chiusura con i temi economici. Per la casa in arrivo un bonus al 65% per condizionatore solare e infissi, il cantiere manovra è in pieno svolgimento, allo studio l'ipotesi di rafforzare la detrazione sul risparmio energetico, il famoso 65%, che in realtà è una rivisitazione di quello che c'era fino a qualche tempo fa. Sul tavolo anche il rinnovo degli sconti in scadenza per l'acquisto dei mobili. Ricordiamo che in questo modo l'agevolazione salirebbe dal 2027 dall'attuale 50% sulle prime case al 65%, questo per quanto riguarda appunto efficientamento energetico. Anche il Sole riporta l'allarme dei big tech, rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Chiudo con Italy Post,
che resta sul tema principale. Riyadh spegne l'alternativa a Hormuz, è un titolo che spiega benissimo quello che sta succedendo in politica estera e soprattutto sui mercati. I droni partiti dall'Iraq danneggiano l'oleodotto che porta il greggio saudita sul Mar Rosso, creando tensioni sui mercati dell'energia. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio ai nostri approfondimenti, le notizie con il telegiornale, sempre in diretta, tornano alle 3, restate con noi.

0: fino a ieri era in buone condizioni economiche.
1: Stiamo cercando di dare la possibilità alle persone di non dover scegliere tra comprare da mangiare o comprare un farmaco che per loro è indispensabile.
2: C'è tutta una fascia di prodotti farmaceutici, anche necessari per stare meglio, che sono totalmente a carico della persona.
3: La salute è un diritto sancito dalla nostra Costituzione, ma oggi sono sempre più le persone che non riescono a curarsi. Un esercito in continua crescita, che recluta non solo ultimi ed esclusi, ma anche lavoratori e famiglie. Questo è il quadro che emerge dall'ultimo studio dell'Osservatorio sulla povertà sanitaria del Banco Farmaceutico. Luca Pesenti, professore di sociologia all'Università Cattolica di Milano, è direttore scientifico dell'Osservatorio.
2: Il dato più significativo è certamente quello dei quasi 3 milioni di famiglie in cui è stato dichiarato che c'è stata una o più limitazioni nel numero di visite o di accertamenti che sono state effettuate nel corso dell'anno precedente. E quindi siamo di fronte a una condizione che non riguarda soltanto i poveri. Sono quasi 1 milione le famiglie non povere che hanno limitato il numero di visite e accertamenti. Quindi evidentemente siamo di fronte a qualcosa che ormai è fuori dal cono d'ombra della povertà e basta.
3: La salute diventa così una spesa da rimandare. Prima si rinuncia ai controlli, poi alle visite ed infine alle medicine.
4: Perché la povertà non è soltanto quanto prendo di stipendio al mese, perché anche chi prende uno stipendio ha molte spese e la spesa sanitaria è diventata più onerosa anche come prestazione proprio di servizi per curarsi, e quindi non è detto che lo stipendio riesca a coprire questa necessità.
5: Io prendo un farmaco che è un integratore, con tutto che ho delle esenzioni questo farmaco non mi viene passato. E queste scatole di questo farmaco arrivano da anche a pagare 40 euro. Qui se hai la possibilità di ricevere anche solo un blister, una piccola dose, anche è già tanto.
3: Nell'area metropolitana di Roma opera l'associazione Le Medicine, raccoglie i farmaci donati dai cittadini, aziende ed enti e li distribuisce a chi non se li può permettere.
1: Le famiglie che si rivolgono da noi sono, abbiamo circa 500 schede raccolte negli ultimi 2 anni. Rispetto all'anno scorso c'è un aumento almeno del 20%.
4: Non possono permettersi di prendere una prestazione sanitaria, quindi di fare delle visite specialistiche, e quindi si rinunciano, tendono a utilizzare il farmaco per rimandare e quel fastidio, quel dolore, perché non hanno la possibilità economica di arrivarci. Ecco.
0: Pensiamo che la fragilità sia gente che arriva a piedi qui, sì, però c'è già anche gente che viene in macchina qui per chiedere medicine.
6: Quindi si sta allargando la platea?
0: La platea dei fragili è di giorno in giorno più ampia.
2: Stranieri e italiani sostanzialmente si equivalgono tra gli utenti di questa realtà. Cioè a dire che la povertà è cresciuta, quella sanitaria, è cresciuta moltissimo tra gli italiani, non soltanto di una mancanza di reddito, ma ormai anche i poveri working poor, i poveri che pur lavorando non riescono ad avere abbastanza risorse per accedere, ad esempio, al bene salute.
3: Ma in questi ambulatori e farmacie non si cerca solo una medicina, si cerca qualcuno che ascolti.
4: Dietro la necessità delle persone di venire qui, che sono sempre di più e sono sempre in aumento, ci sono tanti bisogni e quindi bisogna anche capire come entrare in relazione con loro e cercare di mantenere anche il rispetto e della loro privacy e della necessità che li portano qui da noi.
0: Viene la gente per avere conforto. E il conforto del medico è un pochino quasi quello stesso conforto che cerchiamo sempre e non riusciamo magari più a trovare, il conforto di una volta. Sapere che il medico di base era il nostro quasi secondo padre.
3: Povertà e solitudine camminano assieme e quando manca una rete familiare e sociale anche curarsi diventa più difficile.
2: La solitudine spinge le persone a cercare un conforto che non sia soltanto di tipo sanitario, ma che sia innanzitutto umano. Il rapporto con il medico curante dovrebbe diventare ancora più rilevante e significativo, ma questo non accade. E dunque la richiesta da parte delle persone di condizioni di disagio è quella di andare a rivolgersi a realtà dove questo tipo di rapporto può rifiorire.
3: C'è poi la questione delle liste d'attesa e per molti l'unica soluzione diventa il privato.
5: Io per esempio ho una risonanza magnetica a fine mese prenotata 6 mesi fa col Servizio Sanitario Nazionale. E quindi ringrazio da una parte di aver trovato questo posto in 6 mesi, però se volevo farla prima era solo con l'intramegna o privatamente a pagamento.
6: Le è mai capitato di dover rinunciare ad una cura perché non aveva i soldi per poter fare questa cosa?
5: Sì, purtroppo, sì, mi è capitato perché purtroppo i tempi erano troppo lunghi e avevo fretta di fare queste cose e quindi sono dovuta andare a pagamento, sì, mi è capitato purtroppo. Le analisi a pagamento.
3: A Milano, il poliambulatorio dell'Opera San Francesco segue invece gli invisibili, migranti irregolari o senza fissa dimora.
7: Seguiamo soprattutto i pazienti, le persone che non hanno accesso al Servizio Sanitario Nazionale. Qualcosa come 7.000 pazienti all'anno e per un totale di circa 28.000 prestazioni, quindi una media di 4 prestazioni per ogni paziente che seguiamo. I pazienti che accedono sono sempre più complessi, hanno patologie, pluripatologie e soprattutto piano piano sta aumentando l'età media.
3: Quando la prevenzione salta, la malattia peggiora e così il disagio psicologico fa strada all'isolamento.
7: Sono persone che hanno un carico di disagio elevato. Noi cerchiamo anche di medicarli da questo punto di vista, offrendo loro un servizio di psicologia e psichiatria col quale cerchiamo di offrire davvero un supporto anche a questo disagio. Quello che colpisce sempre di più, sempre e comunque, sono i pazienti senza fissa dimora, che sono veramente quelli più ai margini, quelli che più hanno necessità, che vivono in condizioni igieniche drammatiche e quindi per il fatto che appunto le cure non sono tempestive, non sono complete.
3: A reggere questo pezzo di welfare sono migliaia di associazioni composte da cittadini, volontari, medici e farmacisti in pensione.
1: È importantissimo il ruolo del terzo settore come sostegno al sistema sanitario nazionale. Non può prendere il posto del sistema sanitario nazionale, chiaramente il terzo settore no, però può essere di grande ausilio perché da solo non si può riuscire, ci vuole una rete di aiuto, di sostegno di tante persone che umanamente si mettono a disposizione per aiutare queste famiglie in difficoltà.
2: In Italia ci sono circa 12.000 organizzazioni di terzo settore attive primariamente in ambito sociosanitario che danno da lavorare a circa 100.000 dipendenti. Oggi il servizio sanitario solidale sostanzialmente corre in parallelo rispetto al servizio sanitario nazionale.
0: Ho lavorato tanti anni all'estero, in Africa soprattutto, ma proprio tanti anni, e mi rendo conto che le difficoltà dei fragili qui sono le stesse dei fragili in Africa. La necessità di avere conforto.
1: Queste persone dovremmo ringraziarle noi quando vengono qua perché sono loro che ricaricano noi, ci danno la possibilità di poter stare veramente meglio.
3: La povertà sanitaria oggi non ha un solo volto. Può essere quello di un migrante invisibile, di una madre che non arriva a fine mese o di un anziano solo, ma anche di un lavoratore che ha uno stipendio troppo basso per curare la sua malattia. Mentre cresce il numero di chi rinuncia alla propria salute, cresce anche una rete silenziosa, fatta di volontari, medici e cittadini che vogliono aiutare il prossimo e che danno dignità al diritto alla salute.
2: La tutela della salute come diritto fondamentale oggi è certamente a rischio ed è su questo che noi dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione pubblica, perché il nostro Servizio Sanitario Nazionale è uno dei beni più grandi che ci sono stati consegnati dai nostri costituenti prima e poi appunto da chi ha concepito ed edificato nel 1978 il Servizio Sanitario Nazionale.

tempo si sposta.

L'allarme della Didi Antropica Amodei, dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, rischi per l'umanità, d'accordo Musk e Altman. I ribelli Houthi colpiscono una base militare saudita con missili balistici e droni e l'avanzata costringe migliaia di yemeniti a lasciare le proprie case, sono oltre 100.000. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre, se vuole vederlo venga a Mosca. La reazione gelida del Cremlino. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di Lavitola, a 10 ore dai PM, una lunga audizione in procura sugli affari dell'imprenditore e il suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Serie A finiscono in parità, Genoa, Frosinone, Lazio, Milan, perde in casa l'Atalanta con il Cagliari, europei di pallavolo, l'Italia supera la Grecia 3-7-0. Alla Mostra del Cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Unknown, Coppa Volpi a John Malkovich e Matilde Arcel, premio speciale della giuria NASA. Queste le notizie principali alle 3:01 della notte. Ora andiamo avanti con i documentari Rai e con il ritratto della poetessa Patrizia Cavalli. Prossimi aggiornamenti alle 4:00.

0: Se ora tu bussassi alla mia porta e ti togliessi gli occhiali e io togliessi i miei che sono uguali e poi tu entrassi dentro la mia bocca senza temere baci disuguali e mi dicessi, amore mio, ma che è successo? Sarebbe un pezzo di teatro di successo.
1: Tu te ne vai e mentre te ne vai mi dici, mi dispiace. Pensi così di darmi un po' di pace. Mi prometti un pensiero costante, struggente, quando sei sola e anche tra la gente. Mi dici, amore mio, mi mancherai. E tu in questi giorni che farai? Io ti rispondo, ti avrò sempre presente. Avrò il pensiero pieno del tuo niente.
2: Perfetto.
3: Ecco, vedi, questo fa così.
2: Sì, è già
3: così. C'è un'aria più meno triste. Ecco, vedi, ecco. No, questo è troppo giù e quello è troppo su. E che modo è? No.
2: A parte che tutti hanno le sopracciglia un po' diverse.
3: Tu dici?
2: Sì. Tra l'altro non sembra che ti sei truccata.
3: Però, sì. Però non c'è quell'avvilimento, vero? Da cane bastonato. Non sta uno troppo giù, uno troppo...
2: No,
3: vabbè, basta.
2: No.
3: Basta così.

0: Ma voi che genere di struttura?
1: Allora, di questo ne abbiamo parlato molto. Noi vorremmo cercare di
0: Sì.
1: costruirla andando, quello
0: Sì,
1: di
0: in
1: essere.
0: fondo anche fa parte della mia natura, nel senso che non è che ho una natura ordinata che procede, è tutto un po' così. Scusa.
1: Possiamo andare a
0: Posso
1: rispondere? Mi
0: rispondere?
1: piace.
0: Chi sarà? Vedrai che questo, giurerei, è Diana. Ah, Diana? Ah, sì, un momento non difficile, sto facendo quella cosa, ti ricordi, ti ho raccontato che questi due miei amici, che forse li conosci, che stanno facendo questo film su di me, insomma, su sì. E allora, sì, hai visto?
1: Che detto io?
0: Era Diana. No,
2: Le hai
0: anche...
2: detto che la dobbiamo incontrare?
0: Ah no, mi sono scordata.
2: Lei avrà voglia di
0: E
2: raccontare.
0: lei chiacchiera, pur di chiacchierare, non ascolta, proprio non ascolta. Perché proprio perché non ascolta bisogna di parlare, perché tanto non sente.
3: Sì. Fai una prova così.

0: Beh, io non ho niente da dire, nel senso. Beh, certo, che devo dire? È la prima, vedo questo posto bellissimo che non avevo, dove a dire la verità non ero mai stata. È la prima volta che ci vengo. E io l'unica cosa che so fare, a volte bene, a volte meno bene, è leggere le mie poesie. Anche perché non saprei di che cosa parlare. Proprio non ho la più pallida idea. E quindi vi leggo un po' delle mie poesie. Che altro posso fare? Dunque, che forse non è questo il mio mestiere? Perdere tempo, questo è il mio mestiere. E il bello è perdere quel che non si ha. Ho perso tempo e certo non l'avevo, ma io perdendo prendo, anzi ricevo, lusso supremo, la mia immortalità. Altro non voglio infatti che essere immortale, qui in questa terra essere immortale, sospesa in mezzo al tempo non più mio, esposta e già finita, chiuso animale che certo non risorge, giocando alle parole sono l'inizio.
1: Senti, il tuo fatto di essere poetessa, il fatto di essere poeta, e quindi di aver scelto come modo di comunicare la poesia, sinceramente, ti fa sentire in una posizione di privilegio rispetto agli altri oppure ti provoca delle frustrazioni perché senti che questo tuo modo di comunicare è così limitato?
2: No, io mi sento in una posizione di privilegio perché non lo considero un modo limitato, cioè proprio la limitatezza che dà valore alla comunicazione in un certo senso. La cornice, cioè il fatto di non voler dire tutto, per me è come dire tutto. E poi purtroppo io non so se è un mio difetto o no, se scrivo una poesia non posso pensare per chi la scrivo, basta. Cioè non so se voglio veramente comunicare delle cose, sono gli altri che decidono se le cose che io scrivo gli interessano o no, ma non posso deciderlo io, cioè non è nelle mie intenzioni. Il comunicare, è lo scrivere nelle mie intenzioni, ma non il comunicare. Comunicare è una cosa secondaria che non riguarda più me.
3: Amore semplicissimo che crede alle parole, poiché non posso fare quello che voglio fare, non ti posso abbracciare né baciare, il mio piacere è nelle mie parole e quando posso ti parlo d'amore. Così seduta davanti a un bicchiere, in un posto pieno di persone, se la tua fronte si increspa veloce, io parlo ad alta voce nell'ardore, tu non mi dici, fa meno rumore, che ognuno pensi pure quel che vuole, io mi avvicino sciolta di languore e tu negli occhi hai un tenero velame, io non ti tocco, no, neanche ti sfioro, ma nel tuo corpo mi sembra di nuotare e il divano di quel bar salotto quando ci alziamo sembra un letto sfatto.
0: L'amore? Andiamo bene. L'amore qua è l'amore.
4: L'amore fisico, l'amore non spirituale.
0: Vabbè, certo. E cosa vuoi che ti dica? Ti dico che...
5: Nella tua vita quanto è stato importante.
4: Anche per le
0: persone. È stato fondamentale, no? Ha prodotto la maggior parte delle mie poesie.
4: Questo.
0: L'amore è sempre come quasi mai felice. Scrivo molte poesie perché era come una... non una rivalsa, però era come... Di solito si scrive sempre quando negli amori un po' infelici. Anche negli amori felici a volte si scrivono quelle poesie di gloria, così di, come di festosità, di gloria. Però di solito è ciò che manca che fa esistere le parole, è come una ricompensa, una rivalsa o addirittura una superiorità rispetto all'oggetto.
5: E ti dichiaravi o ti nascondevi?
0: Mi dichiaravo? Ma scherzi? Ma io non mi sono mai dichiarata. Io non mi sono mai dichiarata, pensa.
4: Hai sempre aspettato che si dichiarassero?
0: No, ho sempre aspettato quel momento in cui nessuno dichiara, ma tutti e due dichiarano.
3: capito? Quel momento strano, bellissimo, per cui nessuno deve fare qualcosa di più di quanto faccia l'altro, ma è come se ci fosse un movimento contemporaneo delle due persone che a un certo punto, non so, si sfiorano e si incontrano, dove non si riconosce più l'intenzione, e però avviene. Ecco, io ho sempre aspettato quello, non ho mai fatto un gesto in più che dovesse forzare o potesse forzare, perché anche se sentivo che già la cosa c'era, ma aspettavo, non so se per viltà o perché pensavo fosse più emozionante quello scoccare insieme di una, non so come chiamarla, scintilla. O... tutti i miei amori sono stati così. Io non mi sono mai, come si dice, dichiarata, non ho mai detto io sono innamorata di te per prima. No, stavo lì, erano momenti meravigliosi. Cosa c'è di più bello quando tu sai che una cosa è e non la fai avvenire e la rimandi? È stupendo.
4: Allora Diana, raccontaci il tuo incontro con Patrizia, quando sei venuta a Roma, vi siete incontrate, innamorate.
6: Dunque, io sono professoressa di storia dell'arte, ora emerita, e naturalmente l'opportunità di venire a Roma nel 68, anzi il fatale 68, era per me una gioia, e soprattutto perché era pagato da Fordham University, che in quell'epoca aveva anche una sede qua. E quindi arrivo e mi chiedo cosa faccio stasera e chiamo un storico dell'arte che conoscevo anni prima e mi disse: vieni a casa mia e andiamo a cena. Ci saranno due persone, due donne, una molto bella e l'altra è molto buffa. Ho detto va bene, benissimo, vado. Vado e vedo queste due donne, una era Patrizia, la presunta buffa, e l'altro era una ragazza che si chiamava magari Marina, assolutamente prive di interesse, mentre Patrizia era molto, a parte la sua vera bellezza, era molto engaging, cioè aveva qualcosa da dire. Ha detto, quando ci siamo presentati, Patrizia Cavalli, horses, così.
3: Ero di una gelosia folle. Beh, ma c'avevo anche ragione, eh? Non è che me le inventassi. Sì, ero di una gelosia, ho sempre sofferto tanto di gelosia. È il mio punto debole, la gelosia. Perché poi la gelosia produce disprezzo e un senso di superiorità nell'altro. Dici, sei gelosa. No, è incredibile come si approfittano. Quelli di cui io ero gelosa erano dei traditori. Traditori, traditori. E io impazzivo, e io sono gelosa e impazzivo. Mentre loro, traditori o traditrici, non avevano quella suscettibilità della gelosia, non avevano quella gelosia feroce.
7: Ah sì? Si è fidanzata? Allora è fidanzata? Davvero è fidanzata? Dunque si è fidanzata? Ma è proprio fidanzata? Beh, insomma, è fidanzata. Dici che è fidanzata? Va bene, è fidanzata.
3: Non ero una lettrice, insomma, non ero una bambinetta colta, capito? Ero una delinquente. Appena potevo, andavo, scappavo. C'avevo un mio amico, per fortuna, ballerino, molto un po' omosessuale, che più grande di me, che mi portava sempre a Roma, che mi portava... Io non proprio... Todi per me era un incubo, un incubo. E facevo delle cose e andavo a dormire tardissimo, andavo... Che so, andavo all'Agip a giocare a Morra, mi facevo accompagnare non solo dalla Lardone, ma mi facevo accompagnare all'Agip dalle strane. Dicevo, scusa, mi porti all'Agip? Mi mettevo lì, aspettavo che arrivassero i camionisti e gli dicevo, giochi a Morra? Con me quanto ci giochi? Vuoi giocare una confezione di baci Perugina? E gli vincevo naturalmente, perché ero un genio della Morra, quella vera, non quella con quella finta, quella proprio con i numeri, ero un genio, li distruggevo. Poi mi riaccompagnavano a casa, pensa tu, castamente, nessuno mai ha osato, provato, fatto, io neanche mi veniva per la testa, ma non ho mai avuto il più piccolo, che so, se ci ho mai avuto dei fastidi non era certo con i camionisti, ma era magari con l'amico di famiglia, capito? Quando sono arrivata a Roma, diciamo la verità, ero molto goffa, molto, forse anche ridicolissima, perché volevo far vedere che ero, capito, facevo finta di niente, andavo con quell'aria strafottente, come se, sola, assolutamente sola. Quando è che ho cominciato ad avere amici? Certo, ho avuto amici grazie sempre a questo, questo che a Todi mi portava in giro in macchina, che era molto più grande di me, che faceva il ballerino, vedi, grazie attraverso questo giro, perché è interessante vedere come arrivi alla tua vera vita.
4: Sì.
3: È interessantissimo quali sono quei passaggi grazie ai quali tu poi trovi quella che poi diventerà la tua vera vita. Questo passaggio è avvenuto così, però è giusto come è avvenuto, perché io ho scelto tra le persone di Todi questo unico più grande di me, che era il più stravagante, il più strano, che mi portava a Roma, che mi... Capito? Non ho scelto, ho subito scelto qualcuno. Poi attraverso quelli che sono i sistemi della... Lui aveva questo fidanzato che frequentava questi americani frequentavano tutta una serie di artisti, di cose. E grazie a loro, a questi qua, ho conosciuto Elsa. Cioè, capisci? Questa è bellissima questa cosa. Questo muoversi che in fondo sono, quanti gradini sono? Tre passaggi, e tu incontri quello che poi è l'inizio della tua vera vita, l'inizio di tutto, delle amicizie, della poesia, di tutto.
2: Dunque, per me il 68 ha avuto soltanto un valore negativo, nel senso che ho perso molto tempo, non ho studiato, mi ha dato una quantità di sensi di colpa incredibili. Mi ricordo che mi vergognavo di scrivere poesie perché sembrava una colpa non occuparsi di politica. Ho tentato di occuparmi di politica, ma malamente, insomma, come un volontarismo così da quattro soldi.
8: La vostra è una discriminazione di classe e non di merito.
9: Non è vero, ci sono i figli dei contadini e degli operai.
10: Sì, ma solo della misura del 7%, e di questi soltanto l'1% riesce a laurearsi. Ora, a meno che lei non sia così razzista da credere che la sineria dei figli del proletariato sia qualcosa di innato, non può non riconoscere che l'università italiana è un'università di classe.

L'origine di questa poesia è una considerazione che tempo fa avevo fatto riguardo a un'andatura che io avevo preso, sempre molto malinconica, che mi portava ad andare in giù e che dipendeva unicamente da certi cappotti che avevo, che avevano le tasche molto basse. E non avendo io una borsa, e quindi mettendo tutto in tasca, non solo quello, ma anche avendo quell'imbarazzo, insomma, le mani bisogna pure metterle da qualche parte, mi ostinavo a cercare queste tasche che, essendo molto giù, io mi ritrovavo nel giro di 10 minuti in una condizione di assoluta, inesauribile malinconia, depressione, abbattimento, perché non solo andavo giù, ma vedevo il selciato di Roma, che è micidiale, che è orribile. Sarebbe un'altra cosa la mia vita se quel che mi circonda e mi accompagna fosse disposto a gentile somiglianza dei miei bisogni. Avrei la mia riuscita. Le tasche, per esempio, sì, le tasche. Le tasche sono sempre troppo basse. Io camminando cerco il loro fondo e per trovarlo mi chino, m'arrotondo, molle alle spalle, vado giù costretta a perlustrare il fetido selciato orribile di Roma, a valli, addossi, paurosa geografia dell'incertezza, quei sanpietrini ormai sempre sconnessi in tante larghe tenebre, reticoli dove ogni cosa sembra che precipiti. Fossero invece alte e laterali, le mani troverebbero un appoggio, costringendo le spalle ad arretrare, e così dritta, perpendicolare, sarei fornita di quel passo ardito che per precognizione scansa e aggira i vetri di birrette e le cacate di cani pernutriti gigantesche, e sorvolando baratri e immondezze guarderei avanti, guardi trascorrenti a mezza altezza dove c'è più offerta. Ma io avrei fretta, perché il mio passo ormai ariosamente alato, lungimira, la sua stazione

0: aspirazione vera, quella meta, c'è la febbre. Avrei una meta anch'io, dunque ho una meta, o almeno sembrerebbe. Io nella mia giovinezza, cioè a Todi, quando ero già a Todi, leggevo Elsa Morante, naturalmente, la leggevo e la ammiravo immensamente. Leggendo i suoi libri, vedevo in lei un genere di sguardo che avrei voluto si posasse su di me. Avrei voluto essere guardata come lei guardava i suoi personaggi.
1: Il primo incontro era che questo Peter Hartman, che era molto amico suo, e sapevano quanto io ammirassi Elsa, però non ho mai detto la vorrei conoscere, perché ero sempre superba. Mi chiama, vieni, vieni Patrizia, vieni che qui c'è Elsa, adesso così la incontri, vieni. Io naturalmente, come al solito, ho fatto tardi, e Elsa stava uscendo da questa casa e mi ha detto, senti, vabbè, chiamami, così, chiamami. Perché io quando l'ho conosciuta, proprio orrende, delle cose pazzesche, letterarie, tutte, si capisce cos'erano. E poi, però studiavo filosofia, quindi insomma qualcosa facevo. E lei a un certo punto mi dice, ma insomma tu che fai? Come dire, ma che stai a fare? Io eppure studiavo, non so, forse mi sono laureata. No, non mi ero laureata, perché era... Allora, per una, non so perché, per una forma di follia, ho detto, scrivo poesie. Beh, appunto, non l'avessi mai detto. Ho visto nei suoi occhi qualcosa di... come una cosa omicida. Uno sguardo omicida. Mi ha detto, ah sì? Ah, scrivi poesie? Beh... allora fammele leggere. Sai, non perché mi interessino loro in se stesse, ma così voglio vedere come sei fatta. Tu capisci? Non c'è minaccia peggiore di questo. Perché ti dicono, vabbè, hai scritto delle belle poesie, brutte poesie, che pazienza, cosa ci vuoi fare? No, voglio vedere come sei fatta. Vuol dire, da questo vediamo... se noi saremmo ancora amici o no, perché lei era capace di questo. Quindi ti puoi immaginare, io ho cominciato a scomparire, perché mi sono messa a guardare le poesie, ho detto no, non ero stupida, capisci? Non ero stupida, ero intelligente, per cui capivo che quello che avevo scritto era orribile, era letterario, falso, inesistente. Per cui ho detto, no, qui sono rovinata. Che devo fare? Adesso mi toccherà scriverle. Cioè, ho fatto un falso, come se avessi fatto un falso, che poi è assurdo perché i falsi uno non li può fare. Però era come se io avessi dovuto cambiare il mio sistema mentale e adeguarmi immaginando che cosa avrebbe potuto piacergli, pur sapendo che lei non poteva essere ingannata. Per cui ho dovuto trovare un falso che fosse vero, capito? Un vero che fosse falso. E ci ho messo 6 mesi per scrivere, so, 12 piccole, corte, che non mi compromettessero troppo, che così ci ho messo non sai quanto per fare questa... Poi a un certo punto scappavo, sfuggivo, non ho ancora ricopiate. E allora, perché non mollava, eh? E allora queste poesie? Ah, dico sì, le sto ricopiando. E allora queste poesie? Pure non la vedevo addirittura, non andavo a pranzo, svicolavo. Dico no, adesso non posso. Finché alla fine... gli ho portato questo coso che saranno state una ventina, così, 20, 25. Gliele do, lei va a casa e poi mi telefona e mi dice, ah Patrizia, sono felice, sei una poeta. io ho fatto un sospiro di sollievo che non me lo dimenticherò mai. Ormai era fatta per me, ma non fatta dal punto di vista di poeta, era fatta nell'amicizia, cioè ormai non temevo più di essere espulsa, capito? Non temevo più di essere espulsa. Quindi ho provato una gioia, un sollievo, una delizia, un senso di sicurezza. Delle poesie non me ne fregava niente, capito? Niente.
2: Se tu dovessi fare la parte del critico per un attimo e situare questa tua poesia, quindi il tuo modo di far poesia criticamente, dove lo porresti? Quali sono i tuoi maestri, la tua formazione culturale?
3: Posso dire quali sono i poeti che amo molto, beh, insomma.
2: Sì.
3: Mi piace molto Sandro Penna, moltissimo Elsa Morante, poi mi piacciono anche le poesie di Rabboni, poi... Beh, adesso non, veramente non posso fare una lista, no? Non so, ma... cioè, veramente io non so dove mettermi, non mi è facile questo in mettermi in qualche posto, anche perché non me lo sono mai chiesto.
1: Due ore fa mi sono innamorata, tremo d'amore, seguito a tremare, ma non so bene a chi mi devo dichiarare. Sei oltruna, mi accogliere un'improvvisa debolezza, quando... ma perché poi uno ci ripensa, non ti piacciono più dopo due minuti, questa è la verità. Ho capito, uno che ha fatto le scelte, no? Poi magari non la leggevi da un po' e dici, ah, ma non è male questa. Poi la vai a rileggere e dici, uffa. E poi... Boh, banalità.
4: Parliamo anche del poker. Tu sei stata una grande giocatrice.
1: Grande nel senso che ho perso molto. Grande, non lo so, me lo sognavo di essere una grande giocatrice. In realtà, non appena è finita la buona sorte, sono caduta in un precipizio spaventoso. Comunque, ho giocato molto, sì. Mi sono rovinata la salute giocando, credo. Che strano il gioco.
5: Perché?
1: Perché per me era una delle cose più entusiasmanti che ci fossero, anche dal punto di vista dell'idea. E poi invece ho scoperto che era una cosa, quella che ti può far soffrire quando a un certo punto senti che la sorte va in un altro modo. È terribile, c'è come una forza di inerzia del male che continua e che ti trascina. E più sei sconfitto, e più sei sconfitto, e più sei sconfitto, e più sei sconfitto. È come se si creasse anche negli altri una specie di rapporto dove, visto che tu perdi, quello assume, ha preso le tue forze e diventa vincitore. E lì comincia la rovina. E quando comincia la rovina non c'è modo di... Non c'è modo, perché cominci ad aver paura. E se hai paura, perdi. Ho perso molto. Molto, ti dico, non lo voglio dire. Più di quanto potessi permettermi, per cui ho chiesto prestiti, cose, non ho idea. E a un certo punto mi è venuta, però non importava, perché finché io pensavo di poter, avevo quella specie di aire, di questo volere, a un certo punto mi è venuta la ripugnanza, proprio la ripugnanza. Ho capito che non c'era da fare niente, dovevo semplicemente smettere. Ma perché abbiamo parlato di gioco?
5: Te l'abbiamo chiesto.
1: Così.
4: Sì. Che però ha molto a che fare con, anche con i soldi, con il rapporto.
1: Sì, con i soldi.

0: Volevi chiedere a Diana?
1: Che volevo dire a Diana che non si capisce perché non parla il suo magnifico inglese.
2: Ma, I will, if you wish, speak English, of course.
1: Well...
2: But then you must speak English as well.
1: Well, no, why? Ognuno parla la sua lingua, quello oh, sarebbe
2: all right.
1: Il
2: and
1: massimo.
2: You speak Italian and I'll answer in English.
1: Ok.
0: Come parla Patrizia l'inglese, secondo te?
2: Il suo inglese è buono. Buono.
0: Invece l'italiano... Di
1: l'italiano mi fa prendere il nervoso. C'ha degli automatismi che...
2: For example?
1: Ma adesso non me li ricordo, Diana. Lo sai che non mi ricordo niente. E per esempio... In italiano... Non lo so.
0: Guarda. E quali sono le cose che ti nervosiscono, Diana, per cui sei in sofferenza?
2: Quasi tutto.
0: Quasi tutte, ma dimmi qualcuna, quelle che ti piacciono di più.
1: Cosa? Quelle che mi piacciono di più della Calderina? Beh, ha molto senso of humor. Molto.
2: Beh, sono anche leggermente spiritosa, no?
1: Appunto, che cosa ho detto? Lo vedi? Lo ripete due volte la stessa cosa. Quello che mi fa subito impazzire, no?
2: Però
1: dice,
2: no,
1: ha
2: no.
1: Senso of humor. Dice, ah, sì, beh, sì, io sono anche molto spiritosa.
2: Sì, però, vabbè, sono... Va bene, sì, hai ragione.
0: Però c'è qualcosa di... che riesci a mettere a fuoco di questi 60 anni? Cosa che metti a fuoco?
1: Di questi?
0: Sono 60 anni che vi conoscete, quant'è?
1: 60 anni?
2: No, sì.
1: Oh, ma che siete matti?
0: Così dice Diana. Così.
2: Beh, sono 60 anni quasi, credo. Carolina, sì, ci siamo conosciuti nel 68.
1: Ma che 50. Dici?
2: 50. 50.
1: Ecco, subito lo vedi? Guarda, poi io non sopporto questa storia delle date.
2: Ecco.
1: Quindi questi che dicono il 70, il 72, il 56, mi viene subito un nervosismo spaventoso. Quindi preferisco quelli che sbagliano le date, invece di dire quelle giuste, capito?
3: Quando le hai tagliato i capelli di notte perché eri furibonda?
1: Sì, mi è venuto naturale, sapevo che fare. Era ubriaca, tanto non c'era modo di
2: difendersi.
0: Perché dormiva?
1: Sì, lei dormiva.
2: Sì.
1: Ci sono delle bellissime foto dove io sono una meraviglia, perché c'ho proprio l'innocenza offesa. E lei c'ha una faccia cattivissima, anzi dopo ve le faccio vedere, proprio cattiva. Con i capelli un po' cambiati, la pettinatura, ma una faccia d'una cattiveria. Io sono gelosissima, lei no, almeno così finge, riesce a...
2: Non fingo.
0: Non fingo, tu non sei gelosa.
1: No. No. E ti sembra una qualità?
2: No, non è una... Patrizia, non sono
1: quelli
2: gelosa,
1: che dicono io non sono gelosa
2: in generale, cioè anche non sto parlando dell'amore, del sentimento, non sono gelosa anche diciamo di lavoro, di insomma quelle.
1: Comunque,
2: no,
1: scusa,
2: non so.
1: Questa confessione così a me non mi piace, ecco. A me questa confessione a due, così, scusa, ma veramente non mi piace. La trovo cheap.
0: Vabbè. E cheap ci fermiamo.
1: Capito? Sì. Cioè questa cosa della coppietta che stanno insieme...
0: No,
1: stanno,
0: no, no, no.
1: E
0: no,
1: che...
0: No,
1: che, no
0: sì,
1: me...
0: ho capito cosa dice, ho capito.
3: Ma certo.
1: Capito? Te lo trovo noioso, patetico e senza interesse.
0: Era anche per farvi vedere insieme, che è una cosa bella invece.
1: Sì. Beh, sì, sarà una cosa bella, però scusa, scusa Diana, non ti offendere. Qualunque definizione, io, a me non piace.
0: Hai ragione.
1: Cioè, qualunque definizione, dice, sai, si amano, ma chi l'ha detto? 50 anni oppure da
2: 30. No, no, non ho fatto questi.
0: Non l'ha detto. Neanche noi.
1: Però dare a intendere che c'è questa coppia così. No, non mi piace.
0: Però
1: perché
0: 50 anni
1: perché
0: di
1: non...
0: legame, di amicizie.
1: Ma
0: di
1: vabbè, ma ne ho avute anche altre.
0: Certo.
1: Scusa Diana, non ti offendere, ma non sei mica l'unica persona della mia vita.
2: Non ho pensato minimamente.
3: No, non l'ha detto.
1: Lo sai, non è una questione che io voglio tenere segreta la mia vita.
0: No,
1: anche
0: come, guarda,
1: se.
0: Ma Diana l'ha detto prima di cominciare questo.
1: Perché se devo parlare della mia vita ci penso io a parlarne,
0: certo,
1: capito?
0: Certo.
1: No, insomma, non mi mancano i mezzi per farlo.
3: Certo.
1: È tutto così semplice. Sì, era così semplice. È tale l'evidenza che quasi non ci credo. A questo serve il corpo. Mi tocchi o non mi tocchi. Mi abbracci o mi allontani. Il resto è per i pazzi.
2: E dov'è la mia amica cantante? Sei attrezzata? Ah già, ma noi dovevamo fare due canzonette. Pazienza.
4: Andiamo.
2: Dammi gli attacchi.

0: tutto o niente. Tutto ma niente, nel senso che le cose non esistono finché non hanno trovato una forma linguistica. Quindi che una cosa sia avvenuta o non sia avvenuta non vuol dire niente, finché linguisticamente non è avvenuta, non è avvenuta. E se invece avviene vuol dire che è biograficamente anche vera. Non nel senso che sia avvenuta, ma che è vera.
1: E perché dici che adesso sei poco ispirata?
0: Perché sono rimbambita.

0: Ma scrivi poco o non stai scrivendo poesie?
1: Ma ogni tanto scrivo, ma ho la sensazione che non ho questa specie di onda, che era anche un po' patologica, forse anche perché negli ultimi tempi ho preso molti farmaci che mi hanno calmato, perché questa momenti dello scrivere non è che fossero sempre felici. Spesso erano accompagnati da angoscia, ma non angoscia rispetto all'oggetto, a ciò che scrivevo, ma da una forma di, per esempio, essendo io meteoropatica, quando avevo queste specie di aure, ecco, diciamo, di aure come quelli che hanno gli epilettici prima del. E quindi era una specie di visione della lingua, ero nella visione della lingua. Adesso non ce l'ho più, c'ho semplicemente un orribile, ridicolo mal di testa costante di un altro genere, però. Non sarà mica sta stupida malattia. Credo che questa malattia, non so, no, non era una cosa consapevole. Come se avessi sostituito con questa malattia delle parti delicate, difficili e dolorose, e ho fatto governare alla malattia tutto. Capito? Che in un certo senso mi rassicura, perché sono dentro con un cerchio. E poi con quest'idea, però, che è un'idea completamente astratta della morte, che però circoscrive le azioni, circoscrive le cose, stai con una specie di sospensione della vita, per cui non ci può essere la morte neanche.
2: Ah, ma è evidente, muoio, sto per morire. Che siano anni o giorni, sto per morire, muoio. Lo fanno tutti, dovrò farlo anch'io. Sì, mi conformo alla regola banale. Però intanto, tra un sonno e l'altro, finché dura il sonno, solo chi è in vita gode del suo sonno. Guardando il cielo, girando gli occhi intorno, in questi istanti incerti, io sono certamente un immortale.
3: Dai, fai anche al cuore, ti
1: Sento
3: prego.
1: al cuore.
3: Ti prego,
1: Ah, al cuore. Non so se me lo
3: sì. Sì.
1: ricordo. È strano perché è quella che, però, a un certo punto, dove sta? Piace tanto ai bambini. Pazziscono i bambini. Ho avuto un successo con dei bambini che non ci si credeva, ma sul serio,
0: Immagino.
1: eh. A 3 anni, come dei pazzi, continuano. Ah, al cuore, fa bene far le scale, al cuore, fa bene far le scale, al cuore, ma se non fa le scale, il cuore, fa bene al cuore, fa bene far l'amore, il cuore, qualcosa deve fare che altrimenti muore, si muore, si muore, il cuore non può sparire, non può dormire, se va in pensione non è più cuore.
4: Ciao Patrizia, come stai? Guarda le scale che ho preparato per te. Tutto dorato, come si deve fare. Al cuore.

0: Quello
1: non fa freddo.
2: Non mi ricordo cosa ne fate di questo.
1: Un documentario.
2: Ah.
1: Su di te.
2: Ma dove lo vedo?
1: In TV? Però speriamo anche al cinema.
2: Addirittura.
1: Sì.
2: Cinema.
1: Bello, no?
2: Sì. Documentario. Adesso sono tutta scalcagnata.
1: Su di te, sulle tue poesie, sulla tua storia.
2: Ah, che bell'aria. Ah, che bell'aria. Adesso mi vanto. Strozza storia. Che non posso camminare proprio da sola.
1: Guarda. Ma perché ti distrai?
2: No,
1: pensi
2: perché...
1: alla poesia?
2: No. Ma no, figurati, chi
1: no.
2: ci pensa? No.
1: Tu mi hai detto che camminando per strada ti arrivavano le poesie
2: dentro
1: la testa.
2: Non adesso, prima. Adesso non mi arriva proprio niente, solo le puzze e soltanto gli orrori. Oppure l'unica cosa carina che mi piace è di vedere i bambini, pensa. Mi è venuta, io non ho mai amato i bambini, ma adesso mi è venuta una tale mania per i bambini e per gli animaletti, per i cani, che proprio divento pazza. Ogni volta che li vedo li posso guardare.
3: Volete fare due spicci, ma pure riprendi.
2: Andiamo di qua. E tu dove vai?
3: E fa pipì, quindi ci sbrighiamo ad andare a casa.
2: Ma hai visto che sono?
1: Ma sono gemellini.
2: Ma sono gemelli? Ma sono una meraviglia. Come? Guardali.
1: Stupendo.
3: Come stai? Come stai?
2: Così. Guarda che bella luce che c'è.

0: Questa è la storia di un genio.
1: O forse di un matto.
0: Di uno scrittore.
1: Di un giornalista. E di un disegnatore.
0: E di un sognatore.
2: Giovannino Guareschi è stato tantissime cose, e soprattutto è stato un uomo libero.
3: Un uomo che, dietro a questa resistenza granitica, possedeva anche un'umanità molto calda e aveva capito che le persone valgono molto di più delle idee che professano.
4: Giuseppe Zeno e Benedetta Cimatti raccontano Giovannino Guareschi. Non muoio neanche se mi ammazzano.
1: Don Camillo, mi sa che avete dimenticato la cosa più importante. Ha inventato noi.
0: Già, Peppone, da dove iniziamo?
2: Il periodo storico che raccontiamo di Guareschi è quello del suo ritorno dai lager dopo 2 anni di prigionia.
5: Oh, ma cosa fate? Non vi è bastata la guerra? E adesso che è finita cosa fate? Ricominciate da capo a dividervi? Che cosa voi?
2: Fino alla genesi, diciamo, dei racconti del mondo piccolo e alla consacrazione di lui come artista.
6: Vogliono fare un film su Don Camillo.
7: Ma una bellissima notizia!
6: Io però gli ho detto di no.
2: Giovannino Guareschi è stato la coscienza critica di un determinato periodo storico. Non si è tirato indietro mai davanti a nulla, si è esposto in prima persona. E ha fatto della coerenza il suo marchio di fabbrica.
5: Reali sono le cose che io racconto nei miei libri. Certo, lo faccio con personaggi di fantasia. Ma se noi restiamo Don Camillo, Peppone, potremmo accorgerci di essere fatti tutti allo stesso modo.
2: Interpretare Giovannino Guareschi per me è stata, come attore, una bellissima opportunità.
8: Prepariamoci a girare. Azio!
2: La storia di Guareschi è una favola contemporanea straordinaria.
9: Perché litigano?
6: Litigano per la politica.
9: La politica è una roba che fa litigare.
6: Di Alberto, la politica è una cosa molto complicata, della quale non possiamo fare a meno.
2: Credo che nella vita di Giovannino Guareschi la famiglia sia stata importantissima, così come lo è la famiglia per la vita di ogni uomo. Si è sempre dichiarato molto, molto innamorato della moglie.
10: Se te ti ci metti, un'idea la trovi. Dicono tutti che sei un genio, no?
3: Ennio Guareschi è stata la moglie e la musa di Giovannino Guareschi, incredibilmente forte, che ha sempre sostenuto il marito.
7: Dove l'hai presa questa?
6: Me l'hanno regalata.
7: Chi?
6: Don Camillo e Peppone.
10: Quindi il film si fa?
6: Sì.
3: E con un carattere anche molto tenace, che sapeva tenere testa al marito e riportarlo con i piedi per terra quando necessario.
7: Magari avessi fatto il giornalista nello stesso modo di tanti tuoi colleghi, avremmo avuto meno guai.
3: Ennia parla sicuramente di coraggio e di resistenza. Puoi provare a immedesimarti in quei dolori, in quelle emozioni, a comprenderle e poi a restituirle al personaggio.
7: Ma stando assieme a te, ho finito per diventare come te.
6: Non muori neanche se ti ammazzano.
3: È il messaggio che lascia Giovannino Guareschi, l'urgenza del bene comune.
2: Lui ha sempre messo l'uomo davanti all'ideologia, davanti all'etichetta.
6: Non so se ci sono ancora riuscito, ma non smetto di provarci.
4: In prima visione, Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano. Domenica 20 settembre, 21:30, Rai 1.

fermo, ti sposto.

0: Allarme della Didi Antropica Amodei, dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ci sono rischi per l'umanità, d'accordo Musk e Altman. I ribelli Houthi colpiscono una base militare saudita con missili balistici e droni e l'avanzata costringe migliaia di yemeniti a lasciare le proprie case, sono oltre 100.000 gli sfollati. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre, se vuole vederlo venga a Mosca, la reazione gelida del Cremlino. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di Ravitola, 10 ore dai PM, una lunga audizione in procura sugli affari dell'imprenditore e sul rapporto con l'ex conduttore di Report. Serie A, finiscono in parità, Lazio, Milan e Genoa, Frosinone perde in casa l'Atalanta con il Cagliari, europei di pallavolo, l'Italia supera la Grecia 3-0. Alla Mostra del Cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Unknown, Coppa Volpi a John Malkovich e Matilda Arcel, premio speciale della giuria NASA. Buongiorno e buona domenica da Rai News 24. In apertura di questa edizione del nostro telegiornale, il tema dell'intelligenza artificiale, la frenata delle aziende leader del settore nello sviluppo, in particolare in campo militare e nei teatri di guerra. Ci spiega tutto da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Fermi tutti, forse stiamo correndo troppo. Il dubbio se lo stanno facendo venire i ricercatori che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale e adesso anche gli amministratori delegati. Dario Amodei, a capo di Anthropic, azienda leader nel settore, ha pubblicato un documento su X in cui mette in guardia dai rischi di una intelligenza artificiale che sta sfuggendo al controllo umano. Questo perché si stanno sviluppando modelli di self-improvement, cioè modelli di automiglioramento che rendono l'AI sempre più autonoma e in grado di sfuggire alla volontà di chi l'ha creata. La riflessione di Amodei incassa il sostegno immediato, almeno a parole, di altri due personaggi di punta del settore, Elon Musk e Sam Altman, e fa seguito all'allarme lanciato da Ivan Hubinger, responsabile scientifico per Anthropic, secondo cui c'è almeno il 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale possa causare l'estinzione umana entro il prossimo decennio. È il motivo per cui continuano ad aumentare i ricercatori di talento che si licenziano perché spaventati da un sistema ma spregiudicato e potenzialmente ingovernabile.
0: Rischi per l'umanità, oltre ai tweet, Amodei ha anche rilasciato un'intervista a CBS News. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando, ha detto, a un ritmo esponenziale, dice appunto, come dicevamo, Dario Amodei a capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza, perché senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo di internet. Queste le parole di Amodei. Non credo di aver compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progresso così rapido, ha ammesso Amodei in questa intervista a CBS News, che andrà in onda tra l'altro a CBS News Sunday Morning e di cui è stata diffusa nelle ultime ore un'anticipazione. Adesso Trump in visita ufficiale in Irlanda, alimenta le polemiche interne per aver auspicato l'unificazione con l'Irlanda del Nord. Poi in conferenza stampa è intervenuto sul suo criticato immobilismo anche rispetto al nuovo fronte del Mar Rosso aperto dagli Houthi nel conflitto con l'Iran. Da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Trump è arrivato nel suo resort, un circolo esclusivo per il golf sulla costa atlantica. Qui rimarrà nel fine settimana per prendere un respiro, ha detto.
3: Stamane qui a Phoenix Park gli incontri più politici con la presidente irlandese Connolly e con il primo ministro Michael Martin.
2: Parla con i giornalisti di Iran. La guerra finirà presto. Fino a quando Teheran non accetterà le nostre condizioni, noi continueremo. Il presidente americano non è preoccupato per l'avanzata degli Houthi nello Yemen. Non vogliono uno scontro con noi, ci hanno chiamato. Infatti, anche se il principe saudita Bin Salman ci ha chiesto di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, rivela. E nello stretto di Hormuz sta andando tutto come previsto. Insomma, una visione dello scenario nel Golfo non allarmante per il presidente americano. Quando la guerra finirà, il prezzo del petrolio crollerà. Poi a tutto campo parla di Europa. Io la amo, ma si autodistrugge, di riunificazione della Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Sarebbe meraviglioso e un giorno succederà.
4: Gli Houthi continuano ad attaccare l'Arabia Saudita per il suo ruolo nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo il gasdotto utilizzato in alternativa al transito delle petroliere di Riyadh a Hormuz, che resta bloccato, i ribelli filo-iraniani yemeniti hanno colpito una base militare con missili balistici, mentre cresce la tensione commerciale dopo le ulteriori limitazioni che sono state imposte dagli Houthi nello stretto di Bab el-Mandeb. Domani riunione dei paesi del Golfo in Oman. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
5: I Pasdaran hanno definito come un trionfo divino l'avanzata degli Houthi, i loro alleati, nello Yemen, mentre la situazione a Hormuz però resta molto tesa. Poco fa la TV di Stato iraniana ha riportato due esplosioni in mare vicino all'isola di Kashmir. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti avrebbero limitato i transiti perché la notte non è sicura. Lunedì però in Oman ci sarà un nuovo vertice di tutti i paesi rivieraschi che si affacciano sul Golfo Persico. Sarà una pietra miliare, si dice convinto, eccolo il portavoce del ministro degli esteri iraniano Bagai, obiettivo determinare le rotte da percorrere, anche se questo non implica l'immediata riapertura dello stretto. Finché le nostre condizioni infatti non saranno soddisfatte, non ci sarà alcun negoziato, ha detto da Nuova Delhi, dal vertice dei BRICS, il presidente iraniano Pezeshkian. Non vogliamo la guerra, noi diamo la priorità alla pace, ma non ci piegheremo alle prepotenze degli Stati Uniti, ha poi aggiunto, perché il Medio Oriente non ha bisogno, ha detto, di un poliziotto americano.
4: Adesso andiamo avanti con il Medio Oriente. In Israele si avvicina la data delle elezioni politiche, l'anniversario dei massacri del 7 ottobre. Polemiche per il film su Gaza, che è stato premiato a Venezia. L'esercito israeliano ne smentisce la narrazione. Il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
6: Alcuni attacchi hanno ucciso 20, 30, fino a 300 persone, ma una volta c'è stata l'approvazione di ucciderne 500 per un singolo obiettivo umano.
7: La polemica è assicurata quando cinema e TV si occupano della guerra a Gaza e dei massacri del 7 ottobre, come quella sul film Inchiesta Nazza, che sta per danno collaterale 25 minuti di ovazione alla mostra del cinema di Venezia. 24 soldati e ufficiali dell'intelligence rimasti anonimi, affermano gli autori israeliani Yuval Abraham e Rachel Zor, descrivono il sistema che usa l'intelligenza artificiale per uccidere i palestinesi.
6: Posso cliccare su una casa e vedere quante persone rimarranno uccise.
7: L'esercito israeliano respinge sdegnosamente le accuse di genocidio. L'identità delle fonti anonime non può essere verificata. Le decisioni sulla strategia nazionale e militare non sono alla portata di soldati di basso grado, afferma l'IDF. Cronaca di una polemica annunciata anche per la quinta stagione di Fauda, girata dopo i massacri di Hamas del 7 ottobre.
8: Abbiamo una famiglia laggiù, dobbiamo andare a salvarli.
7: Finzione e realtà si intrecciano in questa stagione dedicata al producer Matan Meir, ucciso a Gaza, dove è rimasto ferito in combattimento anche l'attore Idan Hamedi. Alle accuse di parzialità per aver mostrato gli israeliani mossi solo da legittima difesa, ha risposto lo stesso coautore. Se i palestinesi desiderano raccontare la loro versione dei fatti, possono produrre la propria serie TV, ha affermato Lior Raz.
4: La Russia, in vista della stagione invernale, ha ripreso a bombardare pesantemente l'Ucraina, Kramatorsk, Kryvyi Rih, Odessa nelle ultime ore. Il presidente Zelensky intanto lancia la sfida di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Da Kramatorsk la nostra inviata Raffaella Cosentino.
9: I russi trasformano i civili in bersaglio dei loro attacchi terroristici, è la dichiarazione del presidente ucraino Zelensky per gli ultimi attacchi russi che hanno fatto almeno 11 morti e un centinaio di feriti nelle ultime 24 ore. È stata colpita Odessa, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, condomini, infrastrutture critiche. Anche qui a Kramatorsk, esplosione di diversi bombardamenti aerei con bombe CAB e in una casa colpita un'anziana dispersa. Abbiamo visto i vigili del fuoco scavare tra le macerie per ore alla ricerca dei resti di questa persona. E siamo qui a Kramatorsk vicino a un albero perché dobbiamo ripararci nel caso che sentiamo sparare ai droni, cosa che avviene frequentemente, o il ronzio di droni in fibra ottica. È la guerra elettronica di cui parla Zelensky, che oggi ha ringraziato i suoi uomini perché grazie a jamming e a intercettazioni riescono a bloccare i droni e i missili russi e quindi a intercettarli e farli cadere, salvano vite.
4: Questa è la cronaca dal terreno, dunque, di Raffaella Cosentino. Venga Zelensky a Mosca. Questa invece è stata la replica del Cremlino al presidente ucraino, che ha proposto, come dicevamo, di incontrare Putin al G20 di Miami. La corrispondente Liana Mistretta.
10: Da Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia.
4: La Svezia al voto, favorita all'opposizione di centrosinistra per le elezioni legislative di oggi, ma il blocco governativo di destra sta recuperando nei sondaggi grazie alla stretta sulle politiche migratorie. Intanto decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in Germania per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra in Sassonia. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
11: Sfrutta il voto anticipato Jimmy Åkesson, l'ultranazionalista, consegna la sua scheda a Rinkeby, non un quartiere qualunque, l'area di Stoccolma più densamente popolata da immigrati. La posta in gioco per lui è l'ingresso al governo, finora fornito al premier Ulf Kristersson un appoggio esterno, che ha comunque consentito al suo partito dei democratici svedesi con radici neonaziste di far inasprire le politiche migratorie. Ora, per ottenere il permesso di lavoro, bisogna dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese. E per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio, 32.000 euro a testa. Se gli immigrati tornassero nel loro paese, attacca però il sociologo di origine somala Ahmed Kahin, la Svezia smetterebbe di funzionare. Secondo i sondaggi, gli ultranazionalisti otterranno il 20% come 4 anni fa, ma il partito moderato del premier uscente Kristersson sta perdendo consensi.

0: Da qui la proposta di farli entrare nella coalizione con Cristiano Democratici e Liberali. Sarà comunque un testa a testa con il centro-sinistra, sull'onda dell'insoddisfazione per le politiche sociali e climatiche. Fino a poche settimane fa si prevedeva il ritorno al governo dell'ex premier socialdemocratica Magdalena Andersson, che sull'immigrazione condivide le posizioni rigide della Danimarca. Ma il suo vantaggio si sta riducendo per la difficoltà di mettere assieme un'alleanza con la sinistra, i Verdi e il partito di centro.
1: Un'azione criminale, ma non un attentato, secondo la procura francese che indaga sul deragliamento del treno di pendolari in Normandia, vicino Rouen. La causa sarebbe dunque un sabotaggio. 44 i feriti sui 180 passeggeri che viaggiavano a bordo del convoglio. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
2: Si rafforza l'ipotesi del sabotaggio per il treno regionale deragliato ieri sera nei pressi di Rouen, in Normandia. A indirizzare gli inquirenti verso la pista di un atto doloso è il ritrovamento di un pezzo di binario lungo qualche metro e pesante circa 300 kg, sistemato di traverso lungo i binari della ferrovia. Il bilancio, per fortuna, resta di 44 feriti, tra questi una ragazza di 18 anni ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Il conducente sotto shock è risultato negativo ai test per alcol e stupefacenti e racconta di avere urtato un grande blocco di metallo impossibile da evitare, blocco assente nei passaggi precedenti di altri treni. Quell'ostacolo non può essere arrivato per caso sui binari, afferma il presidente della regione Normandia, Hervé Morin. Gli inquirenti e la magistratura evitano intanto dichiarazioni ufficiali al momento, mentre i passeggeri postano foto e video delle vetture ribaltate ed è comune la consapevolezza che lo schianto avrebbe potuto causare diverse vittime tra i viaggiatori presenti sul treno.
1: Andiamo ora sulle prime pagine dei quotidiani. In studio Eugenio Francesconi.
3: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. L'intelligenza artificiale fa paura, freniamo, così i big concordi, rallentiamo nello sviluppo, si schierano anche Altman e Musk con il capo di Anthropic. I timori per l'uso nelle guerre potrebbero guidare i droni, lo hanno già fatto in alcuni casi per uccidere delle persone. E poi il dossier sull'Iran. Vediamo insieme poi anche a centropagina la vittoria di Woman Unknown alla Festival del Cinema di Venezia, un premio speciale per invece il film Naza, che ha raccontato i massacri a Gaza, è stato molto molto applaudito. A centropagina troviamo anche la cronaca italiana, la Vitola, la ex rivela tutti gli affari, sulla bomba invece non so nulla, e poi invece Zelensky che invita Putin al G20, Mosca invece risponde. Puoi venire qui per i colloqui. Vediamo insieme anche Repubblica. Trump non ferma gli Houthi, il presidente americano non ha accolto le richieste dell'Arabia Saudita di frenare la milizia filo-iraniana che blocca lo stretto di Bab el-Mandeb, così Teheran riesce a bloccare i due stretti più importanti dal punto di vista commerciale e dell'energia del mondo. A centro pagina anche qui la vittoria delle donne, premiata l'unica regista in gara a Venezia, e poi vi segnalo l'editoriale di Azio Mauro sull'Europa con la controrivoluzione della destra e il dilagare delle destre sempre più estreme, un po' in tutte le elezioni europee. L'allarme di Anthropic, l'intelligenza artificiale usata per la guerra, questo è dunque l'allarme lanciato dal capo di Anthropic, l'abbiamo visto, ma non soltanto, dagli altri big. La stampa, IRPEF e flat tax, il nuovo fisco, invece c'è il cantiere della manovra del governo che è pronta a riscrivere la riforma, in prima sulla stampa, previsti interventi sui salari dei giovani, tensione nel centrodestra sui militari nelle strade, Salvini dice più imposte alle banche per pagare. Vediamo a centropagina anche qui le due leonesse a Venezia, premiate l'unica regista in gara e la sua attrice. Zelensky apre, il gelo di Putin invece, l'abbiamo già visto, scontro sul vertice al G20, Zelensky che aveva proposto un incontro, Putin gli ha detto di no. Mar Rosso, offensiva Houthi è il titolo del Messaggero, sale la tensione sul petrolio e salgono i prezzi anche della benzina. In Italia, in prima linea nello stretto conteso di Bab el-Mandeb, la nostra missione per proteggere i mercantili. aerei e le navi commerciali. Zelensky, vediamoci al C20, Putin lo gela, è importante.

0: possibile. Poi le 10 ore della ex di La Vitola sentita dai PM con 1200 pagine di documenti, a centropagina anche il pareggio in 2 minuti. Con la Lazio che si fa rimontare all'Olimpico dal Milan. Vediamo insieme anche Avvenire, riprendere il controllo. L'Unione Europea prepara il piano per la tutela dei minori sui social, così come era avvenuto anche in Australia e Francia. In Europa è sfida le regole comuni contro la dipendenza da social network per i minori. Arriverà l'annuncio di che cosa ha intenzione di fare l'Europa. Mercoledì gli altri allarmi negli Stati Uniti per il programma dell'intelligenza artificiale sfuggiti di mano. Anche Musk chiede di frenare. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano che torna sul tema della legge elettorale, firme, scandalo, dubbi in Fratelli d'Italia, il Colle vigila, Meloni sarebbe per ridurle ma Tajani non vuole rivali. Vediamo insieme anche il Domani, Zelensky prova a stanare Putin, incontriamoci al prossimo G20, abbiamo visto la risposta qual è stata, e qui la legge elettorale, l'ultimo fallimento di Giorgia Meloni, lo sottolinea il Domani. Vediamo il Manifesto, sindrome di Stoccolma, anche qui si torna sulle elezioni. E sul dilagare dell'ultradestra, riguarda anche la Svezia, dove è possibile una vittoria dei socialdemocratici, ma su riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa, critica il Messaggero, il Manifesto. Nazza, occasione persa di Venezia di darle il premio principale, c'è stato comunque il premio della giuria con questo premio speciale per il racconto del genocidio a Gaza. Vediamo il Mattino di Napoli, caro carburante, allarme per le isole, il rincaro dei carburanti crea problemi. Le tariffe, probabilmente ci saranno riduzioni di viaggi per tenere i prezzi allineati. La Gazzetta del Mezzogiorno invece torna sulla questione Ilva, rebus futuro, operai domani in assemblea contro i licenziamenti, la moglie del lavoratore è morto, la vita va tutelata, i giudici, lo sappiamo, non hanno prorogato la sospensiva per lo spegnimento dell'alto forno, prevale il diritto alla salute. Il giornale, Lady La Vitola parla incontro senza telefoni subito dopo la bomba, e anche qui l'allarme dei padroni dell'intelligenza artificiale. Vediamo insieme anche Libero, che torna a parlare di Ranucci, la bomba ai soldi, la verità di Lady La Vitola, che ha avuto un colloquio di 10 ore con i PM, l'abbiamo visto. Il Sacro d'Italia, patrimoniale a due piazze invece, con Techline verso una proposta comune sulla stangata. Così critica il Sacro d'Italia, mentre il Sacro XIX torna sulla notizia degli esteri importante, colpito l'oleodotto più importante, Riad nella morsa dei filo iraniani. Vado a chiudere con il Sole 24 Ore, l'allarme dei big tech, rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo dalla politica. Alla festa dell'UDC la premier Giorgia Meloni rivendica l'azione e i risultati dell'esecutivo, del governo. Gabriele Martelloni.
2: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'Exploit della AfD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese, e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
3: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita, da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
2: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il Paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
1: Legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizione sulla norma che penalizza i piccoli partiti. Martedì il voto al Senato, poi il testo torna alla Camera. Confronto anche sui temi economici. Pablo Rojas.
4: Da Azzurra Libertà, la tre giorni organizzata in Abruzzo dai giovani di Forza Italia, Antonio Tajani, come anche la Lega, frena sull'ipotesi di elezioni anticipate. C'è ancora molto da fare per il Paese, dice, e vogliamo impegnarci sul taglio delle tasse e lavoro. E proprio sull'occupazione la maggioranza esprime soddisfazione per gli ultimi dati dell'Istat.
5: Con il governo Meloni 24 milioni e 370 mila italiani oggi hanno un lavoro. Non era mai accaduto nella storia, sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra disperata.
4: Il lavoro sarà tra le questioni portanti del programma del campo largo, come ha ribadito anche Liz Schlein, la segretaria di un partito democratico critico sulla legge elettorale come sull'azione di governo.
6: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle e il governo è interessato solo a rimanere al potere.
4: Il testo sulla riforma sarà votato al Senato martedì, alla Camera il 28 di settembre. Ridicolo che cambino le regole per paura di perdere, afferma Renzi. Lunedì Progetto Civico e socialisti protesteranno davanti a Palazzo Madama contro l'emendamento che impone di raccogliere 6.000 firme per collegio ai partiti attualmente fuori dal Parlamento. Sulla regola si indigna anche Conte, il quale poi interviene sull'ex Silva. Afferma il governo deve evitare che in futuro il diritto al lavoro e quello alla salute siano contrapposti.
1: Adesso la cronaca. Mio figlio non faceva parte del clan, lo conferma un pentito. A parlare è Salvino Legname, oggi presidente di un'associazione anti-racket, padre di Angelo, ucciso dalla Stidda a Gela 28 anni fa, a soli 18 anni. Antonella Gurrieri ha raccolto la sua storia e le sue parole.
7: Ci sono dei fiori freschi, lei dice che non viene mai qui.
8: Sì, sono venuto l'altro ieri insieme a mia moglie perché dovevo chiedere perdono a mio figlio, che perché in 28 anni non ero riuscito a fare comprendere l'innocenza di mio figlio. Ho aspettato la voce di un pentito, perché sia le istituzioni che una certa opinione pubblica sapesse dalla voce di un pentito chi era mio figlio, che non c'entrava nulla con loro.
7: Aveva 18 anni appena compiuti Angelo Legname quando la notte tra il 20 e il 21 aprile del 98 non fece più rientro a casa. Il corpo carbonizzato fu trovato il giorno dopo nelle campagne vicino al carcere di Gela, accanto ad una buca incompleta scavata dai suoi sicari. Se fossero riusciti a seppellirlo sarebbe stato un caso di lupara bianca.
8: Mio figlio Angelo è stato ucciso da Giuseppe Maniscalco, che ha premuto il grilletto. Viene ucciso in macchina mentre lo portavano nelle campagne, dopodiché l'hanno uscito e bruciato ancora vivo.
7: Un'esecuzione mafiosa in piena regola che gettò l'onta sul giovane di far parte del clan degli Stiddari.
8: Le prove che sono state acquisite sono le impronte digitali di Maniscalco sul bidone di benzina.
7: L'arresto dell'assassino 2 anni dopo, 20 anni scontati senza mai confessare l'omicidio e il movente, oggi è libero.
8: La morte di mio figlio è stata autorizzata da un certo Fiorisi, che era un capo stiddaro, perché mio figlio, siccome conosceva Maniscalco, che era uno che chiedeva il pizzo, sicuramente si è rapportato con lui per evitare che io continuassi a pagare il pizzo.
7: A riscrivere la storia di Angelo le rivelazioni di Giuseppe Cavallo, collaboratore di giustizia. Nella deposizione fa scrivere nero su bianco che Angelo Legname non aveva nulla a che fare con gli Stiddari.
8: Farò di tutto perché Angelo venga riconosciuto come vittima innocente di mafia.
1: La procura di Velletri ha posto sotto sequestro l'abitazione di Denise Cosco, figlia della collaboratrice di giustizia Lea Garofalo. La donna domenica scorsa si è lanciata dal palazzo dove viveva da Riccia alle porte di Roma, è morta giovedì in ospedale. L'iniziativa degli inquirenti è stata presa dopo un sopralluogo a cui hanno partecipato anche i carabinieri, durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare che verrà analizzato. ospitalizzato. I PM nei prossimi giorni ascolteranno il compagno, che era l'unico presente in casa al momento del tragico fatto. 10 ore di audizione in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola. Emanuela Bonchino.
9: Aveva chiesto di essere ascoltata in procura a Roma come persona informata dei fatti perché aveva molto da dire, e così è stato. Un'audizione durata 10 ore, quella di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, davanti al PM, titolare dell'indagine, Edoardo De Santis, e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. La donna avrebbe ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e fornito documenti e atti anche di natura fiscale. Parlando del rapporto dell'indagato con Ranucci, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori l'abitazione del giornalista. Visibilmente provata, accompagnata dalla sorella, non ha rilasciato commenti all'uscita dalla cittadella giudiziaria della capitale. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Rai, con Lavitola oggi in carcere, reo confesso, adesso vogliono seguire il filone degli affari del faccendiere, a partire da quelli in Africa. Natalia Potenza condivide con Lavitola molti anni di convivenza, 2 figli, una casa di proprietà, il bistrò di Monteverde e forse anche segreti.
1: Serie A, gli anticipi 2-2 all'Olimpico tra Lazio e Milan. Il Cagliari invece ha battuto l'Atalanta a Bergamo 2-1, Genoa, Frosinone 1-1, Giuseppe Galati.
10: Una doppietta di Moreira salva Amorim. In un Olimpico con il rosso e il nero come colori dominanti, Gattuso esorcizza il suo passato da diavolo. Per un tempo la Lazio domina e colpisce con Cancelliere e Nosling, approfittando di un Milan sorprendentemente spento. Il tecnico portoghese prova a dare un segnale e nell'intervallo ne cambia 3. La rivoluzione funziona, i rossoneri si impossessano del campo e l'esterno belga firma la rimonta con 2 gol di sinistro in appena 2 minuti, giustificando i 45 milioni sborsati dai meneghini. Finisce 2-2 e la Lazio si consola, rimanendo temporaneamente da sola in testa alla classifica. Vola ad alta quota anche il Cagliari di Pisacane, che espugna Bergamo e centra il 3° successo in 4 partite. I sardi sbloccano il match sull'asse a dopo Mendy. L'Atalanta risponde con Scamacca prima del riposo. Il gol vittoria degli isolani lo firma l'ex Daniel Maldini, con un rigore astuto che spiazza Carnesecchi. Seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri. In coda, primo punto per il Genoa di De Rossi. Al Ferraris il Frosinone scappa avanti con Chevarnadze e accarezza a lungo il sogno del 3° successo di fila. I rossoblù rimediano in avvio di ripresa con Vasquez. Il gol del capitano, espulso nel finale, non evita comunque il malcontento e i fischi dei tifosi genoani.
1: Si è chiusa la mostra del cinema di Venezia, il Leone d'Oro al film danese Woman Unknown. Miglior attore John Malkovich e Scamarcio ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti, il servizio di Lorenzo Di Las Plazas.
11: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Touki.
12: Il film, che tocca una pagina dolorosa della storia europea, quella delle donne che durante l'occupazione nazista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown, dell'unica regista donna del concorso, Mai El Touki, guadagna anche la Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di 2 coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. NASA, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Sohr, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilya Krasinovsky, che ha diretto il mastodontico Dau, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro in un'azienda francese. Il regista ha voluto ricordare la protagonista Alba Rohrwacher. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore

0: e per lo più settentrionali. Residui annuvolamenti interesseranno la Calabria, mentre sul resto del meridione continuerà a splendere il sole. Rimane instabile il tempo sulla Sicilia orientale con rovesci temporaleschi, mentre sulla Sardegna splenderà il sole sin dal mattino. Temperature che non subiranno variazioni significative e con punte massime che potranno raggiungere i 30-31 gradi.
1: Alle 4:34 minuti andiamo avanti con la rubrica sulla strada di Alfredo Di Giovan Paolo. I prossimi aggiornamenti alle 5:00.

Dalle strade bianche dei campionissimi alla scommessa sul cicloturismo, dall'arte ispirata alle biciclette ai vigneti da attraversare a due ruote. Tutto in questa puntata nel Monferrato sulla strada.

0: Il nostro giro nel Monferrato parte dal comune di Gavi, un nome che parla di vino, e attraverseremo infatti i vigneti del Monferrato, ma qui intanto troviamo David Pastore. Ben trovato David, un accompagnatore cicloturistico, tu porti in giro per questi territori che attraverseremo oggi insieme cicloturisti, persone amanti della bicicletta, ma anche del vino.
1: Anche soprattutto del vino.
0: E allora iniziamo il nostro giro partendo dal portino di Gavi. Facciamo un giro nel centro storico e poi ci buttiamo tra i vigneti.
1: Bene.
0: Andiamo.
1: Via.

0: David, siamo usciti dal centro abitato di Gavi e ci troviamo tra i vigneti del Gavi, che
1: esattamente
0: è il vino bianco di queste zone. Dove pedaleremo oggi?
1: Adesso noi siamo nel pieno del Gavi, quindi, e arriveremo poi fino a pedalare invece nelle strade del Dolcetto.
0: Dove quindi, cambia completamente
1: dove cambia
0: il
1: completamente la collina, il paesaggio, soprattutto anche la terra.
0: Senti, dicevi prima che molti cicloturisti vengono qui proprio per associare la bicicletta al vino, è un binomio che ritroviamo spesso.
1: Io ho iniziato 10 anni fa a accompagnare le persone in bicicletta pensando di andare in bicicletta e basta. Invece, negli ultimi anni, diciamo che i giri sono sempre incentrati sia a vedere le viti e l'uva sulla pianta, ma poi i giri si chiudono sempre in una delle tantissime cantine che abbiamo qua a fare degustazione.
0: Senti, questa è anche una zona di grandi campioni, la provincia di Alessandria ha dato i natali a Costante Girardengo, il primo campionissimo, poi Fausto Coppi, ma tanti altri. E oggi qui si continua a pedalare anche in questa nuova modalità o con le bike, che comunque permettono di annullare praticamente i dislivelli, ma anche bici gravel, che sono un po' una via di mezzo tra una bici da corsa e una mountain bike.
1: Con le bike lavoriamo ormai da 10 anni e quindi abbiamo proprio visto che dà la possibilità a chiunque di affrontare e scoprire i nostri territori senza quasi minimo allenamento. Se no, invece, dagli ultimi anni, con l'avvento della gravel, questa bici ibrida che ti permette di fare gli sterrati anche un pochino più veloci e anche gli asfalti, non come con la mountain bike che fai più fatica, sta diventando una cosa sempre più in espansione. Tant'è vero che noi abbiamo creato un circuito proprio gravel che è partito l'anno scorso e i nomi dei brevetti che uno può fare in autonomia si chiamavano, avevano proprio tutti i nomi di Coppi e tutti i vari gregari eccetera, e si sviluppano partendo dal Tortonese fino ad arrivare all'Astigiano.
0: Mettiamo per un momento da parte queste bici moderne, ritorniamo al ciclismo d'altri tempi, un ciclismo eroico, e raccontiamo

0: la storia di un altro ciclista, forse il ciclista più sfortunato della storia del ciclismo, che era veneto ma ha vissuto in queste zone gli ultimi anni della sua vita, in particolare a Silvano d'Orba, dove stiamo andando adesso. E a Silvano d'Orba si è tenuto uno spettacolo dedicato a lui, si chiamava Imerio Massignan, e lo ha portato in scena Marco Ballestracci. Vediamo un estratto di questo spettacolo e andiamo verso Silvano d'Orba.
1: Finite le elementari, mi hanno spedito in cantiere a spostare pesi. Eravamo contadini, la terra non bastava più. E quando camminavo sembrava che zoppicassi, e quando mi vedevano dicevano: te sei brutto e te sei storto. Sì. Ma la domenica, quando facevamo le gare in bicicletta su per la salita del 25 aprile, me li bevevo tutti. E allora, per rendere la sfida più interessante, mettevo un sacco da 20 kg sul manubrio, una mazzavorra, e su a tutta. E non so chi sia andato a dire a Tullio Campagnolo che c'era sto toso qua che maltrattava tutti su per la salita del 25 aprile. Fatto sta che una domenica è venuto a vedermi anche lui. E quando mi ha visto arrivare davanti a tutti col sacco da 20 kg sul manubrio, anche a lui sono usciti gli occhi dalla testa. Mi ha chiamato da una parte e fa: Boccia, ascolta qua, tu domenica corri con una squadra vera.
2: Si arriva all'ultima salita, il piccolo San Bernardo, e Imerio Massignan si mette di nuovo davanti, e Imerio Massignan tira come una moto sopra il passo del piccolo San Bernardo. Passa primo Imerio Massignan, secondo Charlie Gaul. E il ciclismo ha una legge, e la legge dice: giro a Charlie Gaul, tappa a Imerio Massignan. Ma a 5 km dal traguardo, Imerio Massignan fora la ruota anteriore. Charlie Gaul non lo aspetta. Primo Charlie Gaul, secondo Imerio Massignan.

0: E arriviamo di fronte al teatro di Silvano d'Orba, dove abbiamo detto è andata in scena la storia di Imerio Massignan, raccontata da Marco Ballestracci, Nicola Brugnolo, Massimo Zemolin. Li ho ricordati tutti e tre, ben trovati. Marco, abbiamo sentito alcune battute dello spettacolo, finiva questa clip con una foratura, Imerio fermato da una foratura. È solo la prima sfiga di una lunga serie.
1: È solo la prima sfiga di una lunga serie, una lunghissima serie di sfighe che continua a essere sfiga anche quando vince.
0: Adesso lo raccontiamo, c'è un altro aneddoto però molto divertente. Quando per la prima volta il primo ciclista arriva in cima al Gavi e lui era primo lì in cima, poi che succede?
1: Succede che fora subito il valico e poi si succedono ancora altre forature. Pare che siano state due o tre.
0: Ma non bastano le forature perché lui è pronto a ricevere il cambio, esatto, dall'ammiraglia, però?
1: Però i due mezzi che hanno le ruote di sostituzione, una è l'ammiraglia della Legnano, la sua squadra, che brucia il motore mentre sale sul Gavia. L'altra è la motocicletta della Legnano, che ha solo le ruote, che brucia la frizione sopra il Gavia. Quindi lui aspetta, come tutti noi,
0: aspetta. Non succede nulla e non arriva nulla. E invece una volta riesce a vincere, però?
1: E il giorno in cui lui riesce a vincere, anche la sua vittoria diventa incomprensibile, perché il giorno in cui lui vince sui Pirenei in Francia, probabilmente nell'unico giorno di tutta la stagione in cui piove e fa un vento terribile, talmente forte che crollano le tribune, e quindi non c'è il pubblico, e naturalmente il vento è stato talmente forte che ha portato via lo striscione d'arrivo, quindi quando lui arriva non c'è nessun segno che
0: nessuno ad aspettarlo, nessun
1: segno che lui ha oltrepassato il traguardo, capito? Infatti lui proprio mi diceva ogni volta alla fine, te pareva che il

0: giorno che vinso mi non che né asente né lo striscione d'arrivo.
1: Lui era veneto, abbiamo detto, anche se ha
0: Certo.
1: vissuto nell'ultimo periodo della sua vita qui a Silvano d'Orba. Lui, abbiamo sentito nello spettacolo, era un muratore, come tanti ciclisti dell'epoca che erano contadini, muratori, poi prendevano la bicicletta. Storie eroiche.
0: Sì, e anche perché allora, si parla degli anni 50, la bicicletta rappresentava veramente un mezzo di scalata sociale. E quindi è una tipica metafora di quella che è, se vuoi, l'Italia del boom economico che parte nel 58 e quindi anche queste persone che vengono molto in basso riescono attraverso lo sport ad avere una fama che Imerio continua ad avere anche forse soprattutto alle sue sconfitte, perché qua faccio il filosofo, alla fine siamo sconfitti tutti, no? E quindi tutti quanti ci in qualche modo sentiamo come Imerio Massignan sul Gavia, come Imerio Massignan in altri luoghi, come Imerio Massignan quando vince, ma non cede allo striscione del Rio
1: Nessuno a
0: e ne raggiunge.
1: festeggiarlo. E la storia di Imerio Massignan l'hai raccontata in un libro, oltre che nello spettacolo che abbiamo visto in scena. Grazie Marco, grazie Nicola, grazie
0: Grazie a te.
1: Massimo. Noi proseguiamo la nostra pedalata, ma continuiamo a parlare di ciclismo d'altri tempi. Questa, abbiamo detto, è una terra dei campionissimi, il più giovane dei campionissimi dopo Girardengo è stato Fausto Coppi e a Castellania Coppi ogni anno si tiene questa ciclostorica in ricordo e in memoria appunto di Fausto e Serse Coppi. Ce la siamo fatta raccontare dall'organizzatore e dal figlio di Fausto Coppi e noi proseguiamo.
2: Un omino con le ruote contro tutto il mondo. Un omino con le ruote contro l'isola.
3: Un luogo iconico, il paese natale di Fausto Coppi e di Serse Coppi, e quindi siamo in un luogo dove una grande storia di sport è iniziata e purtroppo è anche finita, dove Fausto Coppi riposa qua accanto, però questo è un luogo davvero importante per il ciclismo.
2: E dalle strade bianche.
3: Era uno sport da pionieri perché comunque non c'era tutta la tecnologia e la conoscenza scientifica di oggi. Nel caso particolare di Fausto Coppi, il fatto anche che lui abbia davvero cambiato il ciclismo, ha iniziato quello che poi è diventato il ciclismo moderno con una preparazione, con l'alimentazione, quindi è davvero uno spartiacque importante nel mondo dello sport e del ciclismo.
2: Occhi miti e naso che divide il vento.
4: Più tempo passa, più il ricordo è vivo e penso che mio papà abbia lasciato un segno, oltre che come sportivo, sicuramente come uomo. Erano altri tempi, c'erano altri valori e la gente lo ricorda ancora per quello.

0: E siamo arrivati a Rocca Grimalda, dove troviamo non delle cicliste ma delle escursioniste, Rossana, Davide, Jessica, che stanno promuovendo in questo territorio appunto escursioni, cammini, sempre di turismo lento si tratta, con il progetto Quattro Passi.
1: Sì.
0: Jessica, inizia a raccontare un po' che cos'è.
1: È un progetto per far conoscere il nostro territorio attraverso la pace dei nostri sentieri. Sentieri che non sempre sono segnati, infatti qua subentra il lavoro di Rossana che chiede permesso alla natura per poter ripopolare questi sentieri.
0: Senti, voi siete giovanissime, perché avete deciso di fare questo lavoro praticamente in un territorio, qui siamo in un'area interna come si sì. suole definirle, che come tutte le aree interne italiane è soggetta a spopolamento, sì. quindi avete deciso di rimanere qui o di tornare?
1: Siamo nate qui, le radici sono qui, poi c'è stato in giovinezza la volontà e l'idea di andare da un'altra parte, poi ti guardi in giro e dici però casa mia, è casa mia.
0: E, il richiamo è stato
1: richiamo,
0: più forte.
1: Esatto, sì.
0: Rossana, avete iniziato a pensare che appunto il turismo lento, il cammino, le escursioni potessero essere una risorsa. Noi abbiamo adesso visto con David le vie legate al vino, però insomma qui c'è tanta natura anche, no?
2: Noi ne abbiamo tantissime perché voi siete passati dal vino, quindi dalle nostre colline.

0: come poi vedremo dopo alle nostre spalle, abbiamo castelli, abbiamo uno dei più alti tassi di castelli nella nostra zona.
1: Uno lo vediamo di fronte a noi.
0: Anche in brevi escursioni di 10-15 km riusciamo a vedere 3-4 castelli, quindi è la nostra peculiarità. Ma in tutto questo comunque non dobbiamo sottovalutare il fatto che abbiamo un parco, ed è il Parco delle Capanne di Marcarolo, questo parco appenninico che divide la Liguria dal Piemonte, e noi vogliamo riprendere questi sentieri.
1: Progetto Quattro Passi, dove vi trovano se qualcuno volesse venire?
0: Noi abbiamo una pagina
1: qui.
0: Instagram dove ci potete trovare, che è Quattro Passi, vada e possono contattarci per avere maggiori informazioni su tutte le nostre escursioni.
1: E allora, buon cammino. Noi ci siamo fermati di fronte al castello di Rocca Grimalda, ma anche di fronte a questa struttura One Bike Hostel. Ovviamente continuiamo a parlare di cicloturismo entrando in questa struttura dove troviamo Giovanna, ben trovata.
2: Eccomi qua, benvenuto nel piccolo One Bike Hostel.
1: One Bike Hostel.
2: Esatto.
1: Qui punto. Vedo che il vino non manca,
2: ma anche
1: la scelta delle biciclette.
2: La scelta delle biciclette, beh, qui Rocca fa parte dei territori vocati
1: dei
2: storicamente. Certamente, Coppi veniva perché la Dama Bianca aveva la sarta Rocca e quindi lui pedalava e lei si faceva fare gli abiti nuovi.
1: Senti,
2: quindi,
1: vediamo il resto della struttura,
2: vediamo.
1: Qui sopra ci sono le camere, però qui fuori c'è il pezzo forte.
2: C'è il pezzo forte, i ciclisti entrano di qua naturalmente, hanno la ciclofficina dove poter ricoverare e mantenere biciclette.
1: Quindi
2: loro stessi.
1: Uno
2: perché
1: dei servizi che offrite appunto ai cicloturisti,
2: sì,
1: è questo spazio. Per
2: spazio, possibilità di lavare la bici, possibilità di fare bucato loro, stendere, asciugarsi. Abbiamo avuto persone che sono venute addirittura dalla Thailandia. Poi la cosa direi che chiedono tutti quanti è un punto di relax e noi li ospitiamo in questo spalto storico del castello dove possono, se vogliono, sorseggiare un vino fresco, una bibita, una birra.
1: Ai piedi del castello,
2: ai piedi
1: che
2: del
1: è la
2: castello,
1: vostra umile dimora.
2: Che è la
1: diciamo.
2: Nostra umile dimora. Siamo una famiglia numerosissima, qua viviamo quattro sorelle, ci siamo trasferite da Genova, insomma è una storia lunga.
1: Veniamo alla storia di oggi e ai cicloturisti. Ne arrivano parecchi,
2: allora,
1: è una zona,
2: direi
1: si dice, vocata al cicloturismo.
2: Sì, assolutamente sì, perché vengono tendenzialmente dall'Europa, da tutta Europa.
1: Oltre
2: quindi,
1: al vino, che cosa apprezzano di questo territorio?
2: Dunque, apprezzano intanto la bellezza, perché Rocca è incontaminata ed è tranquilla. Quindi loro arrivano, finalmente posano le bici e usano solo le gambe e trovano tutto nel raggio di pochissimi metri. Ci sono anche, diciamo, tutte le possibili necessità per persone di passaggio. La cosa bella è che tornano. Quindi è anche molto divertente perché si incontrano storie di tanti tipi. È un bellissimo, diciamo, connubio, le vigne per recuperare i boschi dall'abbandono e un turismo slow. Io dico sempre, ritorniamo a goderci della vita con dei ritmi che non siano quelli che purtroppo ci stanno travolgendo.
1: Grazie,
2: quindi,
1: Giovanna,
2: figurati.
1: E continua a goderti la vita.
2: Me la
1: con
2: godo,
1: questo ritmo,
2: guarda,
1: slow.
2: Ce la godiamo.
1: Noi invece proseguiamo la nostra pedalata nel Monferrato e da questo pezzo del patrimonio storico e artistico parliamo di come la bicicletta può trasformarsi in arte. Ci sono delle macchine realizzate con delle biciclette, dei rottami di bicicletta che fanno divertire i bambini in giro per l'Italia e le promuove questa associazione che si chiama Wonder Bikes e noi l'abbiamo incontrata a Milano. Facciamoci raccontare la loro storia. Noi proseguiamo. Ciao Giovanna.
3: Wonder Bikes è un laboratorio dove vecchie biciclette vengono trasformate in strumenti creativi con le quali i bambini possono realizzare disegni, scarabocchi, dipinti e quindi scoprire il lato creativo della bicicletta. La filosofia che ispira questo progetto è il riuso e la ricerca della creatività dietro il meccanismo e la meccanica della bicicletta. Con queste macchine i bambini possono realizzare

disegni di spin art, disegni geometrici o stampe utilizzando i ciclotimbri realizzate con copertoni e catena della bicicletta. La reazione dei bambini davanti alle Wonder Bikes è sempre di grande curiosità, perché da un lato sono molto semplici, dall'altro però sono magiche, perché basta girare il pedale o la pedivella e come per magia si vanno a creare queste composizioni, questi disegni, queste piccole opere che poi i bambini possono portare a casa. In un'epoca in cui i bambini sono abituati ad avere sotto mano sempre la tecnologia, qui forse l'effetto stupore è legato alla semplicità e quindi alla meccanica, alla materialità e alla possibilità proprio anche di sporcarsi le mani, e la loro curiosità si attiva. Wonder Bikes è un laboratorio itinerante che viene coinvolto durante gli eventi, le manifestazioni, e abbiamo un calendario che si può trovare sul nostro sito wonderbikes.art.

0: Inseguendo Simone, che fa parte della WA Cycling Team, siamo arrivati nel centro di Ovada, dove troviamo Iari Calderone. Ben trovato, Iari. Le strade del vino e dei sapori del Gran Monferrato, adesso ci spiegherai che cos'è. Enrico Ravera, che è il coach di questi ragazzi, sì, e ragazze, e tra un po' parleremo con te di che cosa significa portarli sulle strade dei campionissimi, ma anche sulle strade trafficate del nostro paese. Iari, noi abbiamo visto come pezzi di bicicletta possono produrre opere d'arte, e qui ci troviamo di fronte a una bottega d'arte, appunto, si vendono quadri e ci sono dei quadri particolari di un pittore particolare. Raccontacelo un po', li vediamo, ritrae dei ciclisti.
1: Certo, noi qui ci troviamo di fronte a una bottega storica di Ovada e qui ci sono raffigurate delle immagini di ciclisti in movimento che sono stati realizzati dal nostro artista Giancarlo Soldi, che ha trovato il modo più corretto per promuovere il territorio, i ciclisti e il vino.
0: Ecco, e voi appunto avete colto la palla al balzo e spostando i ciclisti dalla tela all'etichetta del vino, che è appunto l'Ovada DOCG.
1: Grazie a un'idea di Soldi, di Giancarlo, abbiamo trovato il connubio perfetto per sposare il vino alla bicicletta, e quindi con questa etichetta iconica per il nostro territorio, filare con un doppio significato, filare come il filare della bicicletta e il filare delle vigne che danno il nostro ottimo vino dolcetto.
0: Senti, noi abbiamo visto che molti ciclisti, cicloturisti vengono qui per scoprire questi sapori e questi vini, e la strada dei vini e dei sapori del Gran Monferrato è quello che cerca di fare, appunto.
1: Certo, la nostra associazione insieme all'Enoteca regionale di Ovada ha come scopo proprio la promozione del territorio attraverso anche la bicicletta, che è il mezzo che più si addice alla nostra attività, perché è fatto la bicicletta, come il nostro territorio, di ritmi lenti, contatto diretto con le persone.
0: Enrico, noi adesso stiamo pedalando con la tua squadra nel centro storico, una zona a traffico limitato a quest'ora, bellissima perché libera da automobili, però diciamo non è sempre così.
2: No, no.
0: Che cosa significa portare ragazze e ragazzi così giovani sulle strade non solo di Ovada, ma sulle strade italiane?
2: Ci vuole prima di tutto tanta pazienza.
0: Tanto coraggio.
2: Tanto coraggio. Ma la pazienza con loro, per insegnargli cosa vuol dire stare sulla strada oggi, e tanta pazienza anche con chi fa fatica a rispettarci, perché ultimamente non c'è questo rispetto verso una mobilità bella che porta salute, piacere, sollievo, divertimento.
0: E anche uno sport che comunque in Italia ha significato tanto. Qui siamo nella terra dei campionissimi, diciamo sulle loro orme questi ragazzi e ragazze vorrebbero proseguire, ma insomma è difficile. All'epoca la difficoltà erano le strade sterrate, le strade bianche, oggi,
2: sì,
0: oggi le auto. Addirittura Pogacar ha detto: io non mi allenerò mai più in Italia.
2: Eh sì, è stato, quando l'abbiamo letto, è stato un colpo al cuore per noi, no? Soprattutto per loro, perché questo ragazzo ha risollevato un po' il ciclismo. Leggere queste parole è stato difficile.
0: Senti, tu hai detto ci vuole pazienza anche per spiegare a loro come si sta sulla strada, però insomma molto spesso chi va in bicicletta riesce a stare sulla strada, il problema sono gli altri. Ecco, come si possono mettere in guardia dai pericoli reali della strada? Che cosa secondo te si dovrebbe fare per tornare a pedalare in sicurezza sulle strade italiane?
2: Si deve lavorare tantissimo sul livello proprio sociale, a livello proprio culturale, perché non basta avere il casco sulla testa.
0: Ricordiamo che molti ciclisti, da Michele Scarponi, Davide Rebellin, la giovanissima Sara Piffer, tutti indossavano il casco.
2: Tutti.
0: Tutti noi lo indossiamo, ma insomma evidentemente non è questo il problema.
2: Io sono un coetaneo di Davide Rebellin, ho avuto, diciamo, l'onore di poter correre nelle categorie giovanili con lui, quindi questa cosa l'ho sentita molto, molto, dentro. Non è facile, però non bisogna mollare.
0: Senti, noi siamo sempre abituati a dividerci un po' in tribù e anche tra chi va in bicicletta c'è il ciclista urbano, il cicloturista, il ciclista sportivo. Forse la sicurezza è l'elemento che accomuna tutti, cioè senza sicurezza sulle strade non c'è cicloturismo, non c'è mobilità, non c'è sport.
2: Sì, sì, ma guarda che la bicicletta è fatta di due ruote, che siano strette o larghe, sono sempre due le ruote.
0: E sicuramente sono ruote che permettono a tutti noi di godere di queste bellezze, di questi territori che ci offre il nostro paese. Grazie Enrico, grazie alla tua squadra, in bocca al lupo e vi auguro di diventare come i campionissimi che vi hanno preceduto. Grazie Iari, grazie David che ci ha accompagnato. Noi ci fermiamo qui, torniamo sabato prossimo, sempre su RaiNews 24, sempre sulla strada.

0: L'allarme della Didi Anthropic Amodei. Dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Rischi per l'umanità, d'accordo Musk e Altman. I ribelli Houthi colpiscono una base militare saudita con missili balistici e droni e l'avanzata costringe migliaia di yemeniti a lasciare le proprie case. Sono già oltre 100.000 gli sfollati. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Se vuole vederlo, venga a Mosca. La reazione gelida del Cremlino. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di La Vitola, 10 ore dai PM. Una lunga audizione in procura sugli affari dell'imprenditore e il suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Anticipi di Serie A finiscono in parità. Lazio-Milan e Genoa-Frosinone. Perde in casa l'Atalanta con il Cagliari. Europei di pallavolo. L'Italia supera la Grecia 3-0. Mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Unknown. Coppa Volpi a John Malkovich. Premio speciale della giuria a NASA. Buongiorno e buona domenica da Rai News 24. Il tema è centrale, l'intelligenza artificiale. La parola d'ordine però ora è rallentare e arriva dai big del settore. Senza limiti, entro 6-12 mesi potrebbe prendere l'intelligenza artificiale il controllo di internet, il controllo totale, afferma la D di Anthropic Amodei in un'intervista a CBS News. D'accordo Musk e Altman. Da New York l'inviata Francesca Romana Elisei.
1: Fermi tutti, forse stiamo correndo troppo. Il dubbio se lo stanno facendo venire i ricercatori che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale e adesso anche gli amministratori delegati. Dario Amodei, a capo di Anthropic, azienda leader nel settore, ha pubblicato un documento su X in cui mette in guardia dai rischi di una intelligenza artificiale che sta sfuggendo al controllo umano. Questo perché si stanno sviluppando modelli di self-improvement, cioè modelli di automiglioramento che rendono l'AI sempre più autonoma e in grado di sfuggire alla volontà di chi l'ha creata. La riflessione di Amodei incassa il sostegno immediato, almeno a parole, di altri due personaggi di punta del settore, Elon Musk e Sam Altman, e fa seguito all'allarme lanciato da Ivan Hubinger, responsabile scientifico per Anthropic, secondo cui c'è almeno il 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale possa causare l'estinzione umana entro il prossimo decennio. È il motivo per cui continuano ad aumentare i ricercatori di talento che si licenziano perché spaventati da un sistema spregiudicato e potenzialmente ingovernabile.
0: Intanto fine settimana irlandese per Trump in una Dublino blindata per le manifestazioni di protesta. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha acceso subito le polemiche interne auspicando l'unificazione con l'Irlanda del Nord, poi le critiche a NATO e all'Europa. Da Dublino la corrispondente Nicoletta Mansione.
2: Trump è arrivato nel suo resort, un circolo esclusivo per il golf sulla costa atlantica. Qui rimarrà nel fine settimana per prendere un respiro, ha detto.
3: Stamane qui a Phoenix Park gli incontri più politici con la presidente irlandese Connolly e con il primo ministro Michael Martin.
2: Parla con i giornalisti di Iran. La guerra finirà presto. Fino a quando Teheran non accetterà le nostre condizioni, noi continueremo. Il presidente americano non è preoccupato per l'avanzata degli Houthi nello Yemen. Non vogliono uno scontro con noi, ci hanno chiamato. Infatti, anche se il principe saudita Bin Salman ci ha chiesto di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, rivela. E nello stretto di Hormuz sta andando tutto come previsto. Insomma, una visione dello scenario nel Golfo non allarmante per il presidente americano. Quando la guerra finirà, il prezzo del petrolio crollerà. Poi a tutto campo parla di Europa. Io la amo, ma si autodistrugge, di riunificazione della Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Sarebbe meraviglioso e un giorno succederà.
0: You got the right man over here. Notizia che è arrivata poco fa ed è una rivelazione del Wall Street Journal. Il premier canadese Carney avrebbe intrapreso colloqui per arrivare a un'adesione all'Unione Europea. Dopo il fallimento nei negoziati commerciali con gli Stati Uniti, infatti Carney starebbe accelerando la svolta verso l'Europa. Tuttavia non si tratterebbe di un'adesione piena, il Canada potrebbe diventare membro associato per riconfigurare i legami economici dell'alleanza occidentale. Come dicevamo, la notizia è stata riferita poco fa dal Wall Street Journal. Allora veniamo agli Houthi, gli Houthi che continuano ad attaccare l'Arabia Saudita per il suo ruolo nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, colpita con missili balistici e droni una base militare di Riyadh, mentre cresce la tensione commerciale per le limitazioni imposte al transito nello stretto di Bab el-Mandeb. Domani riunione dei paesi del Golfo in Oman. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
4: I Pasdaran hanno definito come un trionfo divino l'avanzata degli Houthi, i loro alleati nello Yemen, mentre la situazione a Hormuz però resta molto tesa. Poco fa la TV di Stato iraniana ha riportato due esplosioni in mare vicino all'isola di Kashmir. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti avrebbero limitato i transiti perché la notte non è sicura. Lunedì però in Oman ci sarà un nuovo vertice di tutti i paesi rivieraschi che si affacciano sul Golfo Persico. Sarà una pietra miliare, si dice convinto, eccolo il porta voce del ministro degli esteri iraniano Baghaei, obiettivo determinare le rotte da percorrere, anche se questo non implica l'immediata riapertura dello stretto. Finché le nostre condizioni infatti non saranno soddisfatte, non ci sarà alcun negoziato, ha detto da Nuova Delhi, dal vertice dei BRICS, il presidente iraniano Pezeshkian. Non vogliamo la guerra, noi diamo la priorità alla pace, ma non ci piegheremo alle prepotenze degli Stati Uniti, ha poi aggiunto, perché il Medio Oriente non ha bisogno, ha detto, di un poliziotto americano.
0: E la Russia, in vista della stagione invernale, ha ripreso a bombardare pesantemente l'Ucraina, Kramatorsk, Kryvyi Rih, Zaporizhia, Odessa nelle ultime ore. Il presidente Zelensky intanto lancia la sua sfida di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre, ma il Cremlino rilancia. Da Kramatorsk la nostra inviata Raffaella Cosentino.
5: I russi trasformano i civili in bersaglio dei loro attacchi terroristici, è la dichiarazione del presidente ucraino Zelensky per gli ultimi attacchi russi che hanno fatto almeno 11 morti e un centinaio di feriti nelle ultime 24 ore. È stata colpita Odessa, Kryvyi Rih, Zaporizhia, condomini, infrastrutture.

0: Critiche anche qui a Kramatorsk, esplosione di diversi bombardamenti aerei con bombe CAB e in una casa c'è in una casa colpita un'anziana dispersa. Abbiamo visto i vigili del fuoco scavare tra le macerie per ore alla ricerca dei resti di questa persona. E siamo qui a Kramatorsk vicino a un albero perché dobbiamo ripararci nel caso che sentiamo sparare ai droni, cosa che avviene frequentemente, o il ronzio di droni in fibra ottica. È la guerra elettronica di cui parla Zelensky, che oggi ha ringraziato i suoi uomini perché grazie a jamming e a intercettazioni riescono a bloccare i droni e i missili russi e quindi a intercettarli e farli cadere, salvano vite.
1: Questa era la giornata di ieri a Kramatorsk. Venga Zelensky a Mosca, questa è la replica del Cremlino, come accennavamo poco fa al presidente ucraino che ha proposto di incontrare Putin al G20 di Miami. Il presidente russo intanto al vertice dei BRICS con Xi Jinping, Pezeshkian e Modi. La corrispondente Liana Mistretta.
2: Da Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che dice speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia.
1: Adesso vediamo le aperture dei quotidiani di oggi. Eugenio Francesconi.
3: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. L'intelligenza artificiale fa paura, freniamo, così i big concordi, rallentiamo nello sviluppo, si schierano anche Altman e Musk con il capo di Anthropic. I timori per l'uso nelle guerre potrebbero guidare i droni, lo hanno già fatto in alcuni casi per uccidere delle persone. E poi il dossier sull'Iran. Vediamo insieme poi anche a centropagina la vittoria di Woman Unknown al Festival del Cinema di Venezia, un premio speciale per invece il film Naza, che ha raccontato i massacri a Gaza, è stato molto molto applaudito. A centropagina troviamo anche la cronaca italiana, la Vitola, la ex rivela tutti gli affari, sulla bomba invece non so nulla, e poi invece Zelensky che invita Putin al G20, Mosca invece risponda, puoi venire qui a per i colloqui. Vediamo insieme anche Repubblica. Trump non ferma gli Houthi. Il presidente americano non ha accolto le richieste dell'Arabia Saudita di frenare la milizia filo-iraniana che blocca lo stretto di Bab el-Mandeb. Così Teheran riesce a bloccare i due stretti più importanti dal punto di vista commerciale e dell'energia del mondo. A centro pagina anche qui la vittoria delle donne, premiata l'unica regista in gara a Venezia. E poi vi segnalo l'editoriale di Azio Mauro sull'Europa con la controrivoluzione della destra e il dilagare delle destre sempre più estreme un po' in tutte le elezioni. L'allarme di Anthropic, l'intelligenza artificiale usata per la guerra, la stampa e IRPEF flat tax, il nuovo fisco invece, c'è il cantiere della manovra del governo che è pronta a riscrivere la riforma in prima sulla stampa, previsti interventi sui salari dei giovani, tensione nel centrodestra sui militari nelle strade, Salvini dice più imposte alle banche per pagarli. Vediamo a centropagina anche qui le due leonesse a Venezia, premiata l'unica regista in gara e la sua attrice. Zelensky apre, il gelo di Putin invece lo abbiamo già visto, lo scontro sul vertice al G20, Zelensky che aveva proposto un incontro, Putin gli ha detto di no. Mar Rosso, offensiva Houthi è il titolo del Messaggero, sale la tensione sul petrolio e salgono i prezzi anche della benzina. L'Italia in prima linea nello stretto conteso di Bab el-Mandeb, la nostra missione per proteggere i mercantili e le navi commerciali. Zelensky, vediamoci al G20, Putin lo gela, è impossibile. Poi alle 10 ore

0: della ex di La Vitola, sentita dai PM con 1200 pagine di documenti, a centropagina anche il pareggio in due minuti con la Lazio che si fa rimontare all'Olimpico dal Milan. Vediamo insieme anche Avvenire, riprendere il controllo. L'Unione Europea prepara il piano per la tutela dei minori sui social, così come era avvenuto anche in Australia e Francia. In Europa è sfida alle regole comuni contro la dipendenza da social network per i minori. Arriverà l'annuncio di che cosa ha intenzione di fare l'Europa mercoledì. Gli altri allarmi negli Stati Uniti per il programma dell'intelligenza artificiale sfuggiti di mano, anche Musk chiede di frenare. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano, che torna sul tema della legge elettorale. Firme, scandalo, dubbi in Fratelli d'Italia. Il Colle vigila. Meloni sarebbe per ridurle, ma Tajani non vuole rivali. Vediamo insieme anche il Domani. Zelensky prova a stanare Putin. Incontriamoci al prossimo G20. Abbiamo visto la risposta qual è stata. E qui la legge elettorale, l'ultimo fallimento di Giorgia Meloni, lo sottolinea il Domani. Vediamo il Manifesto. Sindrome di Stoccolma. Anche qui si torna sulle elezioni. E sul dilagare dell'ultradestra, riguarda anche la Svezia, dove è possibile una vittoria dei socialdemocratici, ma su riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa, critica il Manifesto. Nazza, occasione persa di Venezia di darle il premio principale, c'è stato comunque il premio della giuria con questo premio speciale per il racconto del genocidio a Gaza. Vediamo il Mattino di Napoli. Caro carburante, allarme per le isole, il rincaro dei carburanti crea problemi alle tariffe, probabilmente ci saranno riduzioni di viaggi per tenere i prezzi allineati. La Gazzetta del Mezzogiorno invece torna sulla questione Ilva, rebus futuro, operai domani in assemblea contro i licenziamenti, la moglie del lavoratore è morto, la vita va tutelata, prevale il diritto alla salute. Il Giornale, Lady La Vitola parla incontro senza telefoni subito dopo la bomba, e anche qui l'allarme dei padroni dell'intelligenza artificiale. Vediamo insieme anche Libero, che torna a parlare di Ranucci, la bomba ai soldi, la verità di Lady La Vitola, che ha avuto un colloquio di 10 ore con i PM, l'abbiamo visto. Il Sacro d'Italia, patrimoniale a due piazze invece, con Techline verso una proposta comune sulla stangata, così critica il Sacro d'Italia, mentre il Sacro XIX torna sulla notizia degli esteri importante, colpito l'oleodotto più importante, Riad nella morsa dei filo iraniani, vado a chiudere con il Sole 24 Ore, l'allarme dei Big Tech, rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo dalla politica. Alla festa dell'UDC la Premier Meloni rivendica l'azione e i risultati dell'esecutivo. Gabriele Martelloni.
2: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la Premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'exploit della AfD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese, e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
3: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo, che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
2: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
1: Dibattito che ruota intorno alla legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizione sulla norma che penalizza i piccoli partiti. Martedì il voto al Senato, poi il testo torna alla Camera. Confronto anche sui temi economici. Pablo Rocas.
4: Da Azzurra Libertà, la tre giorni organizzati in Abruzzo dai giovani di Forza Italia, Antonio Tajani, come anche la Lega, frena sull'ipotesi di elezioni.

0: anticipate. C'è ancora molto da fare per il paese, dice, e vogliamo impegnarci sul taglio delle tasse e lavoro. E proprio sull'occupazione la maggioranza esprime soddisfazione per gli ultimi dati dell'Istat.
1: Con il governo Meloni 24 milioni e 370 mila italiani oggi hanno un lavoro. Non era mai accaduto nella storia, sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra disperata.
0: Il lavoro sarà tra le questioni portanti del programma del campo largo, come ha ribadito anche Liz Schlein, la segretaria di un partito democratico critico sulla legge elettorale come sull'azione di governo.
2: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle e il governo è interessato solo a rimanere al potere.
0: Il testo sulla riforma sarà votato al Senato martedì, alla Camera il 28 di settembre. Ridicolo che cambino le regole per paura di perdere, afferma Renzi. Lunedì Progetto Civico e socialisti protesteranno davanti a Palazzo Madama contro l'emendamento che impone di raccogliere 6.000 firme per collegio ai partiti attualmente fuori dal Parlamento. Sulla regola si indigna anche Conte, il quale poi interviene sull'ex Silva. Afferma il governo deve evitare che in futuro il diritto al lavoro e quello alla salute siano contrapposti.
3: Ex Silva, dunque, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano si va verso la chiusura dell'area a caldo. Domani operai riuniti in assemblea e martedì nuovo confronto governo-sindacati. Angela Mauro.
4: Il confronto a Palazzo Chigi dovrebbe riprendere martedì, ma loro hanno già deciso che protesteranno contro quello che considerano l'inizio della fine per Taranto e gli altri stabilimenti dell'ex Ilva a Genova, Novi Ligure, Racconigi.
5: Faremo manifestazioni, tutto quello che c'è da fare per salvaguardare il posto di lavoro.
4: Lunedì l'assemblea dei lavoratori dell'indotto, 2500, sono considerati esuberi strutturali dopo la sentenza che chiude l'area a caldo entro la fine di ottobre.
6: Il timore è che effettivamente già prima di quella data si possa avviare una vera e propria carneficina sociale, come abbiamo già detto in altre occasioni, proprio perché purtroppo già i commissari straordinari hanno informato sia le organizzazioni sindacali ma anche lo stesso governo che già da giorno 16 si possono avviare, quindi ormai siamo prossimi a quella data, dal 16 settembre si avvieranno già le fasi di spegnimento dell'unico altoforno in marcia.
4: La richiesta che si blocchino i licenziamenti per tappare una falla che rischia di lacerare ulteriormente il tessuto sociale di Taranto.
7: Gli ambientalisti hanno visto questo, il mostro, va bene? L'hanno dichiarato il mostro. Poi c'è un altro mostro che sarebbe l'ENI. L'ENI inquina anche più di qua dell'Ilva, però va tutto in sordina perché la benzina serve a tutti.
8: Anche gli operai sanno che purtroppo per tutti questi anni i bambini si sono ammalati, abbiamo lottato tanto noi cittadini per salvare questi bambini, evitare che i bambini si ammalino e basta, i bambini di Taranto oggi devono vivere.
3: Vi sono altri 4 indagati nell'inchiesta per la morte della bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina nel genovese nel luglio scorso. Sono i titolari dell'azienda produttrice della vasca e quelli dell'impresa di installazione. Paola Mentuccia.
9: Stava facendo un ultimo bagno prima di lasciare lo stabilimento balneare insieme con i genitori. È rimasta impigliata con i capelli nella griglia di aspirazione di una piccola piscina profonda 1 metro e bloccata sott'acqua. È stata soccorsa e trasportata con l'elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini, ma dopo 2 giorni Alice, 11 anni, non ce l'ha fatta. Si allarga l'inchiesta sulla tragedia accaduta il 15 luglio scorso a Sestri Levante. Altre 4 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Si tratta dei titolari dell'azienda produttrice della vasca della provincia di Cuneo e dell'impresa di installazione della stessa cittadina dove è avvenuto l'incidente. Il PM Fabrizio Givri aveva già sottoposto alle indagini preliminari i titolari dei bagni Segesta, lo stabilimento dove la famiglia della bambina era solita trascorrere le vacanze. La piscina resta sotto sequestro e il prossimo 24 settembre inizierà la consulenza dell'esperta Rossana Prola per capire cosa sia successo. L'autopsia ha accertato che la bambina ha perso la vita per annegamento. Resta da stabilire, tra le altre cose, come una disgrazia del genere sia potuta accadere in una vasca con una profondità di appena 1 metro.
3: 10 ore di audizione in procura a Roma per Natalia.

0: La Potenza, ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola, ce ne parla Emanuela Bonchino.
1: Aveva chiesto di essere ascoltata in procura a Roma come persona informata dei fatti perché aveva molto da dire e così è stato. Un'audizione durata 10 ore, quella di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, davanti al PM, titolare dell'indagine Edoardo De Santis, e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. La donna avrebbe ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e fornito documenti e atti anche di natura fiscale. Parlando del rapporto dell'indagato Corranucci, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori l'abitazione del giornalista. Visibilmente provata, accompagnata dalla sorella, non ha rilasciato commenti all'uscita dalla cittadella giudiziaria della capitale. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Rai con Lavitola oggi in carcere, Rai confesso, adesso vogliono seguire il filone degli affari del faccendiere, a partire da quelli in Africa. Natalia Potenza condivide con Lavitola molti anni di convivenza, due figli, una casa di proprietà, il bistrò di Monteverde e forse anche segreti.
0: Ora gli anticipi di Serie A, finisce 2-2 la sfida in testa alla classifica tra Lazio e Milan all'Olimpico, colpo del Cagliari a Bergamo che batte l'Atalanta 2-1, Genoa Frosinone 1-1, Giuseppe Galati.
2: Una doppietta di Moreira salva Amorim. In un Olimpico con il rosso e il nero come colori dominanti, Gattuso esorcizza il suo passato da diavolo. Per un tempo la Lazio domina e colpisce con cancelliere Nosling, approfittando di un Milan sorprendentemente spento. Il tecnico portoghese prova a dare un segnale e nell'intervallo ne cambia tre. La rivoluzione funziona, i rossoneri si impossessano del campo e l'esterno belga firma la rimonta con due gol di sinistro in appena due minuti, giustificando i 45 milioni sborsati. 2-2 e la Lazio si consola rimanendo temporaneamente da sola in testa alla classifica. Vola ad alta quota anche il Cagliari di Pisacane, che espugna Bergamo e centra il terzo successo in quattro partite. I sardi sbloccano il match sull'asse a dopo Mendy. L'Atalanta risponde con Scamacca prima del riposo. Il gol vittoria degli isolani lo firma l'ex Daniel Maldini con un rigore astuto che spiazza Carnesecchi. Seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri. In coda primo punto per il Genoa di De Rossi. Al Ferraris il Frosinone scappa avanti con Chevarnadze e accarezza a lungo il sogno del terzo successo di fila. I rossoblù rimediano in avvio di ripresa con Vasquez. Il gol del capitano, espulso nel finale, non evita comunque il malcontento e i fischi dei tifosi genoani.
0: Alla mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown, miglior attore John Malkovich, e Scamarcio ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti. Servizio di Lorenzo di Las Plazas al termine. Ripartiamo con una nuova edizione del nostro giornale. A tra poco.
3: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Touki.
4: Il film che tocca una pagina dolorosa della storia europea, quella delle donne che durante l'occupazione nazista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown, dell'unica regista donna del concorso, Mai El Touki, guadagna anche la Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di due coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film A Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, gran premio della giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. Naza, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Sohr, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilia Krizanowski, che ha diretto il mastodontico Dau, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro in un'azienda francese. Il regista ha voluto ricordare la protagonista.

0: protagonista Alvar Horvacher. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, in cui interpreta un agente della CIA nell'isola di Pasqua, poco prima del golpe di Pinochet.
1: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Renews 24.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App Rai News.
1: La DD Anthropic Amodei che evoca rischi per l'umanità, dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, d'accordo Musk e Altman. I ribelli Houthi colpiscono una base militare saudita con missili balistici e droni e l'avanzata costringe migliaia di yemeniti a lasciare le proprie case, sono già oltre 100.000 gli sfollati. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre, se vuole vederlo venga a Mosca, la reazione gelida del Cremlino. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di La Vitola, 10 ore dai PM, una lunga audizione in procura sugli affari dell'imprenditore e sul rapporto con l'ex conduttore di Report. Anticipi di Serie A finiscono in parità, Lazio-Milan e Genoa, Frosinone perde in casa l'Atalanta con i Cagliari europei, di pallavolo l'Italia supera la Grecia 3-0. Mostra il cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Unknown, Coppa Volpi a John Malkovich e Mathilde Arcel, premio speciale della giuria a NASA. Dunque siamo ripartiti con i titoli, adesso andiamo avanti con la rubrica di Gerardo D'Amico, la sfida della cura, e ci parla di Elena Cattaneo, ricercatrice e senatrice a vita. Ai prossimi aggiornamenti alle 6. Grazie per l'attenzione e buona domenica a tutti.

Professoressa Cattaneo, nel suo lavoro scientifico e poi in politica, che cosa è riuscita a portare della schiacciatrice di banda della pallavolo che lei ha fatto qualche anno fa?

0: Anni d'oro, il lavoro di squadra mi è sempre piaciuto tantissimo. Lì ho imparato che ci sono momenti in cui tu porti e guidi la squadra e momenti in cui è bene che ti siedi in panchina e la lasci guidare ad altri, e qui è la stessa cosa. La schiacciatrice di banda è quella che raccoglie il lavoro di tutti e lo porta a compimento. Lo porta a compimento.
1: 160 studi scientifici pubblicati sulle riviste più importanti, tra cui Science nel 2021. Lei ha pubblicato uno studio importantissimo sui neuroni dello striato.
0: Anche questo è un lavoro di squadra, diverse persone coinvolte. Volevamo studiare come si formano nel cervello umano i neuroni di una regione del nostro cervello che si chiama striato, che è quella poi che degenera nella malattia che studiamo. Abbiamo ripercorso tutta la loro strada di formazione, sviluppo e maturazione.
1: Perché il nome di Elena Cattaneo nel mondo è legato agli

0: e questo tragico, chiamiamolo ballo, ma è un movimento ininterrotto, oltre poi al decadimento psichico, in alcuni casi, la depressione, i disturbi dell'umore, insomma, e tutto questo, peraltro, molto spesso con esordio in tarda età.
1: Questo è uno degli aspetti che stiamo studiando, perché il gene mutato è presente fin dal concepimento.
0: Ovviamente.
1: E vuol dire però che il nostro corpo, il nostro cervello ha trovato il modo per disinnescarlo, per renderlo inoffensivo, capire i segreti che tengono sotto controllo questo gene mutato per tutti quegli anni, vorrebbe dire una strada in più.
0: Lei si è laureata in farmacologia qui all'Università degli Studi di Milano, poi ha conseguito un dottorato in biotecnologie applicate alla farmacologia, ma poi subito dopo è partita per uno dei templi, possiamo dire così, della ricerca mondiale che è il MIT di Boston.
1: E mi sposai e 3 mesi dopo partì per gli Stati Uniti, per il Massachusetts Institute of Technology di Boston, e lì mi sentii di entrare nella cattedrale della scienza.
0: Ho incontrato due figure che hanno segnato poi la sua carriera, professoressa al MIT.
1: Una è stata il professor Ron McKay,
0: Esatto.
1: luminare delle staminali, uno dei primi veramente che ha cominciato ad avere lo sguardo, a mettere lo sguardo sulle cellule staminali del cervello. E
0: La
1: l'altra persona,
0: professoressa che
1: Nancy Wexler. Nancy Wexler, straordinaria
0: le ha
1: donna.
0: trasmesso poi la passione per l'Huntington.
1: Lei fu quella che per prima al mondo decise che bisognava creare una cordata di scienziati, erano 50 anni fa, per andare in Venezuela e trovare il gene responsabile della malattia. Devo dire, ancora adesso, insomma, mi sento una certa emozione a ricordare quel che lei fece. Perché
0: Perché
1: Venezuela?
0: in Venezuela,
1: Perché
0: appunto?
1: scoprì che in quella zona del mondo, a causa dello stigma e della discriminazione che colpisce non solo questa malattia, e tante malattie delle quali
0: Malattie
1: poco sappiamo,
0: rare,
1: queste povere persone, questi malati discriminati, sono stati isolati dalla società, hanno cominciato a vivere tra loro in questi villaggi sul lago Maracaibo, dove ci sono 10.000 abitanti, centinaia e migliaia con la malattia. Quindi Nancy Wexler scoprì quel luogo e capì che per trovare il gene di una malattia rara, ancora di più in quegli anni, bisognava disporre di un'ampia genealogia.
0: Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica, fa parte dell'Accademia dei Lincei e ha avuto tantissimi premi, tra cui il Marisa Belisario, il Chiara D'Onofrio, il Leslie Gerry Brenner Prize. L'orgoglio suo maggiore, da un punto di vista scientifico, qual è?
1: È stare seduta di fianco a Giorgia e crescere progetti insieme, parlare con Martina e Michele e immaginare un futuro di soluzioni per questa malattia.

0: Professoressa, le cellule staminali, sia per quel che riguarda i neuroni o altre cellule del corpo, sono la grande speranza ormai da decenni di poter riparare, ripristinare, aggiustare. E però noi abbiamo due certezze: cellule staminali che rigenerano la cornea, Michele De Luca, grazie alla Pellegrini, e le cellule che rigenerano la pelle, quindi la pelle
1: sempre
0: artificiale,
1: loro.
0: Sempre loro sono, con Holostem, il primo farmaco su base genetica che è stato approvato. Per il resto?
1: Per il resto ci sono sperimentazioni cliniche, ci sono studi nei laboratori. Non bisogna assolutamente pensare che al di fuori dell'Italia, in Bielorussia, in Polonia e in altri paesi vi siano strategie o terapie che qui non ci sono. Qui si fa

0: Sperimentazione clinica seria per diverse malattie, dalla sclerosi multipla al Parkinson, e dobbiamo attendere i risultati.
1: Soprattutto, professoressa, la ricerca scientifica seria, quando fa questo tipo di sperimentazioni in cui poi arruola anche dei pazienti, non ci sono soldi da versare.
0: No,
1: Ecco.
0: infatti c'è l'idea che alcune enti, non so neanche come chiamarlo, in giro per il mondo possono offrire a pagamento dei trattamenti, non si possono chiamare terapie, a pagamento non provati, cioè è veramente un'anomalia.
1: Sono
0: Sono
1: truffe,
0: truffe, le
1: sono
0: abbiamo
1: truffe.
0: avute anche
1: Sì,
0: in Italia.
1: diciamo spesso, ed è vero, che mediamente per una donna che voglia fare un certo tipo di carriera, sperimentare certo tipo di mestiere e poi avere anche una propria famiglia è decisamente complicato. Eppure lei, quando poi è tornata dal MIT di Boston qui a Milano, ha fondato questo laboratorio che
0: Era più
1: esiste.
0: piccolo prima,
1: Era più piccolo,
0: 38 metri quadri.
1: ma nel frattempo, 2 anni prima era nata la sua prima figlia, 3 anni dopo è nato il suo secondo figlio. Fare o lei è
0: No,
1: un'eccezione?
0: si può fare, anzi ci sono, e guai se non fosse così, donne in questo laboratorio, oltre che uomini, con le loro esigenze di costruzione di famiglie, quindi ci sono figli, insomma ogni anno ci sono nuove nascite e di questo siamo molto orgogliosi.
1: Era il 7 agosto del 2013 e lei naturalmente era in laboratorio perché ad agosto si sta in laboratorio. Che successe quel giorno?
0: Ma era verso tarda sera, suonò il telefono e mi informarono che il presidente napoletano desiderava incontrarmi a Roma.
1: E lei si chiese: ma come mai il Presidente della Repubblica mi vuole incontrare a Roma?
0: Esattamente sì, ovviamente cominciai a fare delle congetture, passai il fine settimana a interrogarmi e poi mi presentai.
1: Il presidente napoletano l'aveva nominata giovanissima senatrice a vita, con una motivazione particolare, senatrice Cattaneo, qual era?
0: Ma la motivazione era il riconoscimento della scienza, del valore scientifico della scienza e l'idea che la scienza dovesse e potesse essere rappresentata in Parlamento.
1: In modo stabile da una
0: In modo
1: senatrice a
0: stabile.
1: vita.

0: Lei era arrivata da pochissimi mesi quando scoppiò il caso Stamina, uno psicologo Vannoni che aveva detto, sedicente creatore di una cura che doveva intervenire su malattie neurodegenerative, sui tumori, su qualunque cosa a base di cellule staminali. Che successe in quel periodo?
1: Fu un periodo duro e anche lungo, durante il quale ci rendemmo conto, scienziati, comunità scientifica, che eravamo forse di fronte al più grande deragliamento della storia della medicina moderna. Il deragliamento consisteva in un Parlamento, qui il Senato, che aveva votato a favore della cura che non c'è, con quattro astenuti, me li ricordo, la stampa che dava credito a dei ciarlatani,
0: L'appello di Adriano Celentano, date la cura alla
1: i
0: piccola.
1: tribunali, no, con 250
0: Sì. Che
1: tribunali, anche lì, che decretavano che era cura,
0: imponevano.
1: imponevano che fosse data questa cura che non era terapia e che la medicina non riconosceva. Si trattò di un lavoro intenso da fare a livello pubblico e anche a livello politico. La prima cosa che feci quando entrai in Senato è stata promuovere un'indagine conoscitiva con altri due senatori per far emergere

0: aumentare la consapevolezza del problema.
1: Però lì ci fu qualcosa in più nella tragedia, io la definirei così per l'abbaglio collettivo nazionale che ci fu sul caso Stamina, perché furono coinvolti gli ospedali civili di Brescia,
0: Tutto
1: un
0: partì da lì.
1: ospedale di grande prestigio. Qual è, le chiedo, il danno decuplicato che si registra quando una pseudocura, una pseudoscienza purtroppo fa l'ingresso in un'istituzione come un ospedale prestigioso? E quello che è successo nel 2014 in Italia, nel 2026, che parallelo si può fare con il Policlinico di Catania che fa un contratto ad una naturopata? Poi per fortuna quel contratto è stato annullato, ma si doveva occupare di problematiche gravissime, tra cui fatti reumatici di bambini.
0: Ma quando la ciarlataneria penetra le nostre massime istituzioni, è un dramma per il paese, perché perdiamo le tutele e le perdiamo tutti. Quindi lì è successo, succede ancora, sotto diversi profili, in diversi ambiti. Lei cita il Policlinico di Catania, succede ancora perché questo paese non riesce a vaccinarsi contro la magia, contro il desiderio della soluzione che non c'è, che piacerebbe a tutti,
1: Della
0: ma
1: bacchetta magica,
0: per
1: sì.
0: arrivarci serve studio, serve ricerca, servono competenze professionisti. Manca proprio la consapevolezza di cosa sia il metodo scientifico, di come si arrivi a un trattamento, di come si arrivi a una
1: Senatrice,
0: cura. E
1: manca anche ai parlamentari che hanno votato quella roba.
0: qua arriviamo al punto, il Parlamento nella maggior parte dei casi non è attrezzato per riconoscere, per discriminare le evidenze dalle suggestioni.
1: Stessa situazione quasi si è prodotta, senatrice, quando ci fu la legge Lorenzin dei 10 vaccini obbligatori. L'abbiamo visto anche poi col Covid, le mascherine che sono state definite dei bavagli, il lockdown che era l'unica misura, morivano
0: Sicuro.
1: centinaia e centinaia di persone al giorno, non c'era nulla all'inizio della pandemia, né vaccini e neppure i farmaci, e l'unico modo era quello veneziano del
0: Sì.
1: 1500, fare il lockdown,
0: Sì.
1: eppure lì ci sono
0: E poi
1: stati.
0: ricordiamolo, ci ha salvato la scienza, perché nel giro
1: Esatto.
0: di un anno abbiamo avuto a disposizione vaccini
1: E
0: straordinari.
1: anche lì, senatrice, i vaccini fatti troppo
0: Presto,
1: presto.
0: quel troppo presto non era così. In realtà c'erano persone che si erano messe a
1: Da più di dieci
0: lavorare
1: anni.
0: ancora prima che si presentasse quel virus sulla Terra. Stavano già trovando, cercando soluzioni per un problema che non si era ancora presentato.
1: Un'altra battaglia che le ha fatto è sugli OGM, organismi geneticamente modificati. C'è un problema anche nominalistico di voi scienziati. Invece di chiamarli geneticamente modificati, non li potevate chiamare geneticamente
0: Migliorati,
1: migliorati, per esempio?
0: assolutamente sì, quindi tante volte il gergo scientifico non aiuta e anzi dà dei segnali che vengono male interpretati. La storia degli OGM è un'altra storia dolorosa del nostro paese. Per 20 anni, 25 anni, tutti i progetti di ricerca delle università che miravano a creare piante geneticamente modificate per resistere ai parassiti e quindi ridurre l'uso dei fitofarmaci sono rimasti chiusi nei cassetti delle università. L'assurdo è che non coltiviamo ciò che importiamo e nemmeno possiamo e potevamo studiare in campo aperto ciò di cui ci nutriamo, perché poi
1: Esatto.
0: questi semi OGM che arrivano che nutrono la nostra zootecnia, indirettamente arrivano sul nostro tavolo.

di agricoltura soprattutto, senatrice, che invece si voleva avvalere addirittura della biodinamica, quella è stata un'altra sua battaglia, si voleva far passare il biologico assieme al biodinamico. Il biodinamico

0: sappiamo che è l'omeopatia, ovvero il niente, applicato all'agricoltura, sì, con in più riti magici.
1: L'esoterismo.
0: L'esoterismo, sì, prendere, sì, il teschio, sì, metterci, sì, lo sterco di vacca primipara, però quando Saturno è collegato, eccetera.
1: È stato un momento doloroso anche quello, perché ricordo la sofferenza di alzarmi in aula e dover spiegare ai miei colleghi che cosa fosse il cornoletame, che quali fossero questi preparati, e il rischio e il dramma era proprio la possibilità che la magia entrasse in una legge dello Stato.
0: Esatto.
1: E quando quello succede, noi perdiamo i riferimenti minimi del ragionamento,
0: certo,
1: comune. Il problema è serio, perché ci apre a qualsiasi tipo di sbandamento. Un ultimo sbandamento è stato quello sulla mototerapia, la motocross terapia.
0: Abbiamo approvato una legge sull'autismo fatta passare come una terapia per l'autismo.
1: Assolutamente.
0: Qualcosa che la comunità scientifica, non soltanto italiana, insomma, veramente è inorridita. A proposito di magie, per esempio, devo fare addirittura una conferenza sulla meravigliosa macchina di Majorana.
1: Ah, sì.
0: Perché è contraria a trasformare qualunque cosa in oro con questa meravigliosa macchina?
1: Ma lì è stato paradossale, perché le evidenze che fosse una montatura erano davanti agli occhi di tutti, bastava guardare quei video,
0: esatto,
1: bastare. Però anche qui è vero, cioè, che il Senato accoglie, sotto la responsabilità di chi propone l'evento, accoglie eventi di diverso tipo, però insomma ospitare in Senato un'attività di presentazione di quella macchina, così come ospitare il famoso Novax, no, alcuni anni fa, che per una conferenza qui in Senato, è un pessimo segnale al Paese.

0: quanto pesa secondo lei il fatto che in Italia meno del 25% degli adulti sia laureato contro una media europea del 41%, ma se vogliamo fare il confronto col Canada, lì il 60% ha una laurea?
1: Sicuramente pesa, pesa perché significa che come società non siamo preparati ad incorporare l'innovazione, anzi siamo sempre più spinti verso il timore del futuro, verso il timore dell'innovazione. Invece, insomma, l'istruzione a tutti i livelli fornisce strumenti per guardare con fiducia al futuro.
0: Però che tipo di istruzione, senatrice? Perché durante la pandemia l'abbiamo visto chiarissimamente che quello che è stato definito l'analfabetismo di ritorno o funzionale, leggere e non capire il contenuto, apparteneva anche moltissimo ai laureati, erano Novax moltissimi di loro.
1: Sì, perché quello che manca è, credo, una approfondita conoscenza di come si indaga la realtà. E la cosa straordinaria è che proprio in questo paese l'abbiamo scoperto,
0: Esatto,
1: come si indaga la
0: Galileo è
1: realtà
0: roba nostra.
1: attraverso un metodo, cioè si scompone la realtà in frammenti, li si porta in un contesto sperimentale, si immagina un'ipotesi, si fanno gli esperimenti, si accettano le prove.
0: Lei ha fatto un intervento molto partecipato in aula quando c'era da discutere del finanziamento della ricerca.
2: L'orgoglio deriva dal fatto di poter parlare con voi di cosa significa scoprire, di cosa significa essere i primi al mondo, il primo uomo o la prima donna al mondo a vedere un risultato per poi consegnarlo ai nostri cittadini, se questo è l'orgoglio. L'imbarazzo c'è ed è forte, perché vedete, io avrei voluto essere qui con voi oggi, con una mozione ambiziosa da discutere con voi, con le vostre visioni, le vostre priorità, per decidere insieme dove vogliamo essere come paese tra 10 anni o 20 anni, quale frontiera della conoscenza vogliamo perlustrare, dove vogliamo essere primi al mondo, dove vogliamo guidare l'Europa e il mondo intero. E invece io sono qui a chiedere a voi e al governo il minimo indispensabile.
0: 1,32% la fetta del PIL che questo paese investe in ricerca e sviluppo, ovvero la metà rispetto alla media europea, perché se guardiamo la Germania è 3 volte meno, se guardiamo gli Stati Uniti e la Cina neppure ne parliamo. In Italia ci sono 15.000 ricercatori precari. Ma se ci mettiamo anche i postdoc, arriviamo a 30.000. Ora, lo stipendio medio di un ricercatore precario non arriva ai 2.000 euro al mese. Che futuro abbiamo come nazione?
1: Ma questa è ancora la dimostrazione che non si pensa a creare le basi, a investire nei giovani affinché si attrezzino di competenze, affinché si attrezzino di strumenti su tutte le discipline, dalla geologia alla biomedicina, anche alle aree umanistiche che sono importantissime per allenare al pensiero critico, all'uso della logica. Ecco, noi abbiamo perso la logica. Quindi questo ci spiega anno dopo anno, e a me viene da dire governo dopo governo, salvo poche eccezioni, che questo paese non ha ancora imparato che investire in ricerca, che investire in formazione, che avere questi bassi numeri è un problema, gli investimenti scarsissimi.
0: E però, quando questa società investe 250.000 euro perché tanto serve per formare un medico, e poi però gli dà uno stipendio o prospettive di carriera anche, mettiamo insieme le due cose, che in qualche modo gli aprono la strada verso l'estero, ecco, l'investimento lì è stato fatto e però.
1: Questa è la mia rabbia, è la mia rabbia perché questo paese dimostra ogni volta che, nonostante tutto questo, le nostre università, le nostre scuole sanno formare, i nostri giovani sono preparati, tantissimi sono appassionati, e poi però è come se si perdesse il filo del discorso e non ci si renda conto che bisogna crearle le opportunità. E le opportunità si creano, insomma, lavorando a più livelli.
0: Qui siamo al Senato della Repubblica, dove uno dei due rami del Parlamento che fa le leggi e che quindi potrebbe cambiare le cose volendo. Che cos'è che osta, che impedisce alla classe politica che abbiamo di rendersi conto che il futuro sta da quella parte che lei ci ha raccontato?
1: Io penso che sia una questione di fiducia nei giovani. Per qualche motivo, in questo paese, dal punto di vista culturale e quindi anche dal punto di vista politico, non si crede nei giovani, non si ha fiducia nei giovani. A me sembra paradossale che in Italia si fatichi a trovare un capo dipartimento di un'università che abbia meno di 40 anni. All'estero è pieno. E servono governi, insomma, che abbiano visioni, che pensino a che tipo di società vogliamo essere tra 20 anni. Qual è il nostro obiettivo di società tra 20 anni? Qual è il nostro progetto primario?
0: Il nostro posto nel mondo anche.
1: E posso dirlo, il nostro posto in Europa, che è la nostra minima casa comune, qual è il ruolo che ci diamo per guidare il futuro in Europa nel momento in cui ci si dà un obiettivo alto, importante, visionario? Poi la cosa bella della specie umana è che uomini e donne cominciano a lavorare insieme per raggiungere quell'obiettivo e noi abbiamo la capacità per farlo, ma mancano gli obiettivi a lungo termine.

0: Lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso nelle mani degli Houthi. I sauditi chiedono l'aiuto USA, ci hanno chiesto di non attaccare, dice Trump, smentito dai ribelli yemeniti. Nel mirino di Mosca le infrastrutture energetiche ucraine in vista dell'abbassamento delle temperature. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Venga a Mosca la replica del Cremlino. L'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo di internet in poco tempo. L'allarme del capo di Anthropic, Cabo Dei, dobbiamo rallentare lo sviluppo, d'accordo anche OpenAI e Musk. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di Lavitola interrogata per 10 ore dai PM. La donna parla degli affari dell'imprenditore e del suo rapporto con l'ex conduttore di Report. A sorpresa il Cagliari batte 2-1 l'Atalanta a Bergamo. All'Olimpico la Lazio si fa rimontare 2 gol dal Milan. Genoa, Frosinone 1-1. Gli europei di volley, l'Italia batte la Grecia. Sono le donne le vincitrici di questa edizione della Mostra del Cinema. Leone d'Oro, Woman Unknown, Coppa Volpi alla protagonista Alcher e Malkovic, premio speciale a Nazza. Buongiorno e bentrovati, edizione delle 6 del telegiornale di Rai News 24, e partiamo proprio da quello che succede in Medio Oriente. Sono già migliaia le persone fuggite dallo Yemen a causa dell'intensificarsi dei combattimenti legati all'avanzata degli Houthi alleati dell'Iran intorno allo stretto di Bab el-Mandeb. Cresce anche la tensione per le limitazioni imposte al transito commerciale. I ribelli hanno poi preso di mira nella notte depositi di armi e centri di comando in Arabia Saudita utilizzando missili balistici e droni. Colpito anche un oleodotto e domani riunione dei paesi del Golfo in Oman. E dall'Irlanda, dove sta trascorrendo il fine settimana, Trump conferma che gli Stati Uniti non interverranno nel Mar Rosso dopo una conversazione telefonica con gli Houthi. Da Dublino ce ne parla la corrispondente Nicoletta Mazzione.
1: Trump è arrivato nel suo resort, un circolo esclusivo per il golf sulla costa atlantica. Qui rimarrà nel fine settimana per prendere un respiro, ha detto.
2: Qui a Phoenix Park gli incontri più politici con la presidente irlandese Connolly e con il primo ministro Michael Martin.
1: Parla con i giornalisti di Iran. La guerra finirà presto. Fino a quando Teheran non accetterà le nostre condizioni, noi continueremo. Il presidente americano non è preoccupato per l'avanzata degli Houthi nello Yemen. Non vogliono uno scontro con noi, ci hanno chiamato. Infatti, anche se il principe saudita Bin Salman ci ha chiesto di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, rivela. E nello stretto di Hormuz sta andando tutto come previsto. Insomma, una visione dello scenario nel Golfo non allarmante per il presidente americano. Quando la guerra finirà, il prezzo del petrolio crollerà. Poi a tutto campo parla di Europa. Io la amo, ma si autodistrugge, di riunificazione della Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Sarebbe meraviglioso e un giorno succederà.
0: E la Russia, in vista della stagione invernale, ha ripreso a bombardare pesantemente l'Ucraina. Kramatorsk, Kyiv, Zaporizhzhia, Odessa nelle ultime ore. Il presidente Zelensky condanna gli attacchi chiedendo di non rallentare le sanzioni contro alcuni oligarchi russi. E poi lancia la sfida di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Venga Zelensky a Mosca, questa è la replica del Cremlino alla proposta del presidente ucraino di incontrare Putin al G20. Nelle ore in cui il presidente russo è al vertice dei BRICS con Xi Jinping, Pezeshkian e Modi, ce ne parla la corrispondente Liana Mistretta.
3: Da nuovo a Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia.
0: E alla festa dell'UDC la premier Giorgia Meloni rivendica l'azione e i risultati dell'esecutivo. Gabriele Martelloni.
4: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'exploit della AfD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
5: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
4: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
0: Legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizioni sulla norma che penalizza piccoli partiti. Martedì il voto al Senato, poi il testo torna alla Camera. Confronto anche sui temi economici. Pablo Rocas.
6: Da Azzurra Libertà, la tre giorni organizzati in Abruzzo dai giovani di Forza Italia, Antonio Tajani, come anche la Lega, frena sull'ipotesi di elezioni anticipate. C'è ancora molto da fare per il Paese, dice, e vogliamo impegnarci sul taglio delle tasse e lavoro. E proprio sull'occupazione la maggioranza esprime soddisfazione per gli ultimi dati dell'Istat.
7: Con il governo Meloni 24 milioni e 370 mila italiani oggi hanno un lavoro. Non era mai accaduto nella storia, sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra disperata.
6: Il lavoro sarà tra le questioni portanti del programma del campo largo, come ha ribadito anche Elly Schlein, la segretaria di un partito democratico critico sulla legge elettorale come sull'azione di governo.
8: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle e il governo è interessato solo a rimanere al potere.
6: Il testo sulla riforma sarà votato al Senato martedì, alla Camera il 28 di settembre. Ridicolo che cambino le regole per paura di perdere, afferma Renzi. Lunedì Progetto Civico e socialisti protesteranno davanti a Palazzo Madama contro l'emendamento che impone di raccogliere 6.000 firme per collegio ai partiti attualmente fuori dal Parlamento. Sulla regola si indigna anche Conte, il quale poi interviene sull'ex Silva. Afferma il governo deve evitare che in futuro il diritto al lavoro e quello alla salute siano contrapposti.
0: Ex Ilva, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo, domani gli operai si riuniranno in assemblea. Martedì nuovo confronto governo-sindacati. Angela Mauro.
9: Il confronto a Palazzo Chigi dovrebbe riprendere martedì, ma loro hanno già deciso che protesteranno contro quello che considerano l'inizio della fine per Taranto e gli altri stabilimenti dell'ex Ilva a Genova, Novi Ligure, Racconigi.
10: Faremo manifestazioni, tutto quello che c'è da fare per salvaguardare il posto di lavoro.
9: Lunedì l'assemblea dei lavoratori dell'indotto, 2500 sono considerati esuberi strutturali dopo la sentenza che chiude l'area a caldo entro la fine di ottobre.
11: Il timore è che effettivamente già prima di quella data si possa avviare una vera e propria carneficina sociale, come abbiamo già detto in altre occasioni, proprio perché purtroppo già i commissari straordinari hanno informato sia le organizzazioni sindacali ma anche lo stesso governo che già da giorno giorno 16 si possono avviare, quindi ormai siamo prossimi a quella data, dal 16 settembre si avvieranno già le fasi di spegnimento dell'unico altoforno in marcia.
9: La richiesta che si blocchino i licenziamenti per tappare una falla che rischia di lacerare ulteriormente il tessuto sociale di Taranto.
12: Gli ambientalisti hanno visto questo, il mostro, va bene? L'hanno dichiarato il mostro. Poi c'è un altro mostro, che sarebbe l'Eni. L'Eni inquina, anche più di qua dell'Ilva, però va tutto in sordina perché la benzina serve a tutti.
13: Anche gli operai sanno che purtroppo per tutti questi anni i bambini si sono ammalati, abbiamo lottato tanto noi cittadini per salvare questi bambini, evitare che i bambini si ammalino e basta, i bambini di Taranto oggi devono vivere.
0: 10 ore di audizione in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola. Emanuela Bonchino.
14: Aveva chiesto di essere ascoltata in procura a Roma come persona informata dei fatti perché aveva molto da dire e così è stato. Un'audizione durata 10 ore, quella di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, davanti al PM, titolare dell'indagine, Edoardo De Santis, e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. La donna avrebbe ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e fornito documenti e atti anche di natura fiscale. Parlando del rapporto dell'indagato con Ranucci, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori l'abitazione del giornalista. Visibilmente provata, accompagnata dalla sorella, non ha rilasciato commenti all'uscita dalla cittadella giudiziaria della capitale. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Rai, con Lavitola oggi in carcere, reo confesso, adesso vogliono seguire il filone degli affari del faccendiere, a partire da quelli in Africa. Natalia Potenza condivide con Lavitola molti anni di convivenza, 2 figli, una casa di proprietà, il bistrò di Monteverde e forse anche segreti.
0: Aggredito l'ex compagna in tribunale a Udine subito dopo la lettura della sentenza. L'uomo, 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni ai danni della donna. Ora è accusato di tentato omicidio. Alessandro Freselli.
6: È accaduto tutto in pochi secondi, appena finita la lettura della sentenza. Agostino Di Novo, 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni ai danni della ex compagna e per questo era stato condannato a 6 mesi di reclusione con sospensione della pena. All'improvviso si è alzato e ha attraversato l'aula. Raggiunta la donna, si è avventato su di lei e l'ha colpita ripetutamente al collo e alle gambe con un righello di plastica, come mostrato in una foto pubblicata dal Piccolo di Trieste. L'aveva portato con sé riuscendo a farla entrare nel tribunale nonostante i metal detector. È tentato omicidio, secondo la giudice, che ha convalidato l'arresto effettuato in flagranza. Con minaccia, porto abusivo di arma destinata all'offesa e interruzione di pubblico servizio. Durante l'aggressione le urla della donna hanno richiamato l'attenzione di un carabiniere di piantone e un poliziotto in aula per testimoniare in un altro processo. I due sono riusciti a bloccare l'uomo, evitando il peggio. La 35enne è stata poi aiutata da una donna che l'ha portata fuori dall'aula e in seguito trasferita al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi.
0: E la procura di Velletri ha posto sotto sequestro l'abitazione di Denise Cosco, figlia della collaboratrice di giustizia Lea Garofalo. La donna domenica scorsa si è lanciata dal palazzo dove viveva ad Ariccia, alle porte di Roma, ed è morta giovedì in ospedale. L'iniziativa degli inquirenti è stata presa dopo un sopralluogo a cui hanno preso parte anche i carabinieri e durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare che verrà analizzato. I PM nei prossimi giorni ascolteranno il compagno, che era l'unico presente in casa al momento del tragico volo. Mio figlio non faceva parte del clan, lo conferma un pentito. A parlare è Salvino Legname, oggi presidente di un'associazione anti-racket e padre di Angelo, ucciso dalla Stida Gela 28 anni fa, soli 18 anni. Antonella Guerrieri ha raccolto la sua storia e le sue parole. Sentiamo.
15: Ci sono dei fiori freschi, lei dice che non viene mai qui.
16: Sì, sono venuto l'altro ieri insieme a mia moglie perché dovevo chiedere perdono a mio figlio. Perché in 28 anni non ero riuscito a fare comprendere l'innocenza di mio figlio. Ho aspettato la voce di un pentito, perché sia le istituzioni che una certa opinione pubblica sapesse dalla voce di un pentito che era mio figlio, che non c'entrava nulla con loro.
15: Aveva 18 anni appena compiuti Angelo Legname quando la notte tra il 20 e il 21 aprile del 98 non fece più rientro a casa. Il corpo carbonizzato fu trovato il giorno dopo nelle campagne vicino al carcere di Gela, accanto ad una buca incompleta scavata dai suoi sicari. Se fossero riusciti a seppellirlo sarebbe stato un caso di lupara bianca.
16: Mio figlio Angelo è stato ucciso da Giuseppe Maniscalco, che ha premuto il grilletto. Viene ucciso in macchina mentre lo portavano nelle campagne, dopodiché l'hanno uscito e bruciato ancora vivo.
15: Un'esecuzione mafiosa in piena regola che gettò l'onta sul giovane di far parte del clan degli Stiddari.
16: Le prove che sono state acquisite sono le impronte digitali di Maniscalco sul bidone di benzina.
15: L'arresto dell'assassino 2 anni dopo, 20 anni scontati senza mai confessare l'omicidio e il movente, oggi è libero.
16: La morte di mio figlio è stata autorizzata da un certo Fiorisi, che era un capo stillato, perché mio figlio, siccome conosceva Maniscalco, che era uno che chiedeva il pizzo, sicuramente si è rapportato con lui per evitare che io continuassi a pagare il pizzo.
15: A riscrivere la storia di Angelo le rivelazioni di Giuseppe Cavallo, collaboratore di giustizia, nella deposizione fa scrivere nero su bianco che Angelo Legname non aveva nulla a che fare con gli Stiddari.
16: Farò di tutto perché Angelo venga riconosciuto come vittima innocente di mafia.
0: Altre 4 persone sono state indagate per la morte della bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina nel genovese a luglio. Sono i titolari dell'azienda produttrice della vasca e quelli dell'impresa di installazione. Paola Mentuccia.
17: Stava facendo un ultimo bagno prima di lasciare lo stabilimento balneare insieme con i genitori. È rimasta impigliata con i capelli nella griglia di aspirazione di una piccola piscina profonda 1 metro e bloccata sott'acqua. È stata soccorsa e trasportata con l'elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini, ma dopo 2 giorni Alice, 11 anni, non ce l'ha fatta. Si allarga l'inchiesta sulla tragedia accaduta il 15 luglio scorso a Sestri Levante. Altre 4 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Si tratta dei titolari dell'azienda produttrice della vasca della provincia di Cuneo e dell'impresa di installazione della stessa cittadina dove è avvenuto l'incidente. Il PM Fabrizio Givri aveva già sottoposto alle indagini preliminari i titolari dei bagni Segesta, lo stabilimento dove la famiglia della bambina era solita trascorrere le vacanze. La piscina resta sotto sequestro e il prossimo 24 settembre inizierà la consulenza dell'esperta Rossana Prola per capire cosa sia successo. L'autopsia ha accertato che la bambina ha perso la vita per annegamento. Resta da stabilire, tra le altre cose, come una disgrazia del genere sia potuta accadere in una vasca con una profondità di appena 1 metro.
0: Svezia al voto, favorita l'opposizione di centro-sinistra per le elezioni legislative di oggi, ma il blocco governativo di destra sta recuperando nei sondaggi grazie alla stretta sulle politiche migratorie. Intanto decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in Germania per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra in Sassonia. Allora da Berlino ci aggiorna la corrispondente Barbara Grude.
18: Sfrutta il voto anticipato. Jimmy Åkesson, l'ultranazionalista, consegna la sua scheda a Rinkeby, non un quartiere qualunque, l'area di Stoccolma più densamente popolata da immigrati. La posta in gioco per lui è l'ingresso al governo, finora fornito al premier Ulf Kristersson un appoggio esterno, che ha comunque consentito al suo partito dei democratici svedesi con radici neonaziste di far inasprire le politiche migratorie. Ora, per ottenere il permesso di lavoro, bisogna dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese. E per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio, 32.000 euro a testa. Se gli immigrati tornassero nel loro paese, attacca però il sociologo di origine somala Ahmed Kahin, la Svezia smetterebbe di funzionare. Secondo i sondaggi, gli ultranazionalisti otterranno il 20% come 4 anni fa, ma il partito moderato del premier uscente Kristersson sta perdendo consensi, da qui la proposta di farli entrare nella coalizione con cristiano-democratici e liberali. Sarà comunque un testa a testa con il centro-sinistra. Sull'onda dell'insoddisfazione per le politiche sociali e climatiche, fino a poche settimane fa si prevedeva il ritorno al governo dell'ex premier socialdemocratica Magdalena Andersson, che sull'immigrazione condivide le posizioni rigide della Danimarca. Ma il suo vantaggio si sta riducendo per la difficoltà di mettere assieme un'alleanza con la sinistra, i Verdi e il partito di centro.
0: Un'azione criminale ma non un attentato, secondo la procura francese che indaga sul deragliamento del treno di pendolari in Normandia vicino Rouen, la causa sarebbe un sabotaggio, 44 feriti sui 180 passeggeri che viaggiavano a bordo del convoglio. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
19: Si rafforza l'ipotesi del sabotaggio per il treno regionale deragliato nei pressi di Rouen, in Normandia. A indirizzare gli inquirenti verso la pista di un atto doloso è il ritrovamento di un pezzo di binario lungo qualche metro e pesante circa 300 kg, sistemato di traverso lungo i binari della ferrovia. Il bilancio, per fortuna, resta di 44 feriti, tra questi una ragazza di 18 anni ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Il conducente sotto shock è risultato negativo ai test per alcol e stupefacenti e racconta di avere urtato un grande blocco di metallo impossibile da evitare, blocco assente nei passaggi precedenti di altri treni. Quell'ostacolo non può essere arrivato per caso sui binari, afferma il presidente della regione Normandia, Hervé Morin. Gli inquirenti e la magistratura evitano intanto dichiarazioni ufficiali al momento, mentre i passeggeri postano foto e video delle vetture ribaltate ed è comune la consapevolezza che lo schianto avrebbe potuto causare diverse vittime tra i viaggiatori presenti sul treno.
0: L'agenzia di soccorso indonesiana afferma che si sono persi i contatti con un traghetto con a bordo 243 persone. Secondo l'agenzia France Press, il mezzo navigava in condizioni di maltempo. E l'intelligenza artificiale, parola d'ordine, rallentare, arriva dai big del settore che lanciano l'allarme. Entro 6-12 mesi potrebbe prendere il controllo di internet, afferma la Didi Anthropic Amodei in un'intervista a CBC News. Musk e Altman sono d'accordo. Allora, da New York, l'inviata Francesca Romano Alisei.
20: Fermi tutti, forse stiamo correndo troppo. Il dubbio se lo stanno facendo venire i ricercatori che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale e adesso anche gli amministratori delegati. Dario Amodei, a capo di Anthropic, azienda leader nel settore, ha pubblicato un documento su X in cui mette in guardia dai rischi di una intelligenza artificiale che sta sfuggendo al controllo umano. Questo perché si stanno sviluppando modelli di self-improvement, cioè modelli di automiglioramento che rendono l'AI sempre più autonoma e in grado di sfuggire alla volontà di chi l'ha creata. La riflessione di Amodei incassa il sostegno immediato, almeno a parole, di altri due personaggi di punta del settore, Elon Musk e Sam Altman, e fa seguito all'allarme lanciato da Ivan Hubinger, responsabile scientifico per Anthropic, secondo cui c'è almeno il 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale possa causare l'estinzione umana entro il prossimo decennio. È il motivo per cui continuano ad aumentare i ricercatori di talento che si licenziano perché spaventati da un sistema spregiudicato e potenzialmente ingovernabile.
0: A Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown, miglior attrice, miglior attore John Malkovich, e Scamarcio ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti, il servizio di Lorenzo Di Las Plazas.
21: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Touki.
22: Il film che tocca una pagina dolorosa della storia europea, quella delle donne che durante l'occupazione nazista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown, dell'unica regista donna del concorso, Mai El Touki, guadagna anche la Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di due coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film A Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, gran premio della giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. Naza, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Sohr, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilia Krasinovskij, che ha diretto il mastodontico Dao, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro in un'azienda francese. Il regista ha voluto ricordare la protagonista

0: Alvar Horvaker. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, in cui interpreta un agente della CIA nell'isola di Pasqua, poco prima del golpe di Pinochet.
1: E fino al 25 aprile 2027 ad Aquileia una mostra sul Vangelo di San Marco che racconta il viaggio in Europa di tre frammenti del testo sacro. Laura Longo.
2: Settecento anni dopo, il codice del Vangelo di San Marco torna ad essere visibile nella sua interezza grazie a un lungo lavoro di diplomazia che ha riportato ad Aquileia i tre frammenti del preziosissimo documento.
3: Si sono separati nel momento in cui il Vangelo di San Marco è diventato una reliquia. Molti dei regnanti volevano un frammento di questa importante reliquia, una parte appunto è andata con Carlo IV a Praga, un'altra è andata a Venezia.
2: Lo scrigno di questo tesoro sarà fino al prossimo 25 aprile 2027 Palazzo Meijelzic, che ospita il Vangelo di Marco, sette secoli, tre frammenti, mostra che narra un capitolo della storia religiosa e politica dell'Europa.
4: No, non è solo un frammento di un Vangelo, infatti sì, perché si intrecciano su questi libri proprio tante storie differenti.
2: Storie di un'Europa in nuce, di uomini e popoli raccolte in un manoscritto di inestimabile valore, non solo religioso.
5: Penso che questo sia anche un messaggio per l'Europa odierna, cioè nonostante le differenze e le storie differenti, dobbiamo scegliere di condividere la storia comune, anzi è arricchirsi di quello che sono stati i percorsi e le storie uniche di ognuno di questi frammenti e scegliere di nuovo di tenerli insieme come parte di una storia comune.
1: Sport, il calcio, anticipi di Serie A, finisce 2-2 la sfida in testa alla classifica tra Lazio e Milan all'Olimpico. Colpo del Cagliari a Bergamo che batte l'Atalanta 2-1, Genoa-Frosinone 1-1, ce ne parla Giuseppe Galati, poi una breve pausa e la nostra rubrica Tutti i frutti che ci racconta i film premiati alla Mostra del Cinema di Venezia.
6: Una doppietta di Moreira salva Amorim. In un olimpico con il rosso e il nero come colori dominanti, Gattuso esorcizza il suo passato da diavolo. Per un tempo la Lazio domina e colpisce con Cancelliere e Nosling approfittando di un Milan sorprendentemente spento. Il tecnico portoghese prova a dare un segnale e nell'intervallo ne cambia tre. La rivoluzione funziona, i rossoneri si impossessano del campo e l'esterno belga firma la rimonta con due gol di sinistro in appena due minuti, giustificando i 45 milioni sborsati dai Meneghini. Finisce 2-2 e la Lazio si consola rimanendo temporaneamente da sola in testa alla classifica. Vola ad alta quota anche il Cagliari di Pisacane che espugna Bergamo e centra il terzo successo in quattro partite. I sardi sbloccano il match sull'asse a dopo Mendy. L'Atalanta risponde con Scamacca prima del riposo. Il gol vittoria degli isolani lo firma l'ex Daniel Maldini con un rigore astuto che spiazza Carnesecchi. Seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri. In coda primo punto per il Genoa di De Rossi. Al Ferraris il Frosinone scappa avanti con Chevarnadze e accarezza a lungo il sogno del terzo successo di fila. I rossoblù rimediano in avvio di ripresa con Vasquez. Il gol del capitano, espulso nel finale, non evita comunque il malcontento e i fischi dei tifosi genoani.

0: Ben trovati nello spazio meteo, nelle prossime ore continuerà a splendere il sole su gran parte del nord, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle aree alpine. Migliora il tempo sul medio Adriatico, quindi il sole tornerà a splendere su tutte le regioni centrali, con venti per lo più settentrionali. Residui annullamenti interesseranno la Calabria, mentre sul resto del meridione continuerà a splendere il sole. Rimane instabile il tempo sulla Sicilia orientale, con rovesci temporaleschi, mentre sulla Sardegna splenderà il sole sin dal mattino. Temperature che non subiranno variazioni significative, con punte massime che potranno raggiungere i 30-31 gradi.
1: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Renews 24.

0: meglio.
1: Per me, personalmente, A Woman Unknown parla proprio del corpo della donna come un campo di battaglia. E al tempo stesso il film parla la storia di donne invisibili che non vengono viste e che non hanno una voce. Grazie al mio cast meraviglioso, grazie per la passione che avete messo nell'interpretare la storia di questi personaggi. Grazie a te, Matilda Arcel.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Si è chiusa così l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Leone d'Oro all'unica regista in concorso per il suo Woman Unknown, che conquista anche il premio per la migliore attrice. Coppa Volpi a maschile a John Malkovich, in un palmarès che fotografa i temi del nostro presente con uno sguardo al passato. Un premio anche all'Italia nella sezione Orizzonti, migliore sceneggiatura per I figli della scimmia, che si aggiudica anche il premio per la migliore interpretazione maschile, che va a Riccardo Scamarcio. Ma riviviamo alcuni dei momenti più belli di questa edizione.
3: 울고 싶으면 그냥 울어.
4: 이게 실제 한국에서 일어난.
5: Tutto è iniziato con fatti realmente accaduti in Corea. Un grande impianto industriale fu protagonista di un licenziamento di massa che portò a uno sciopero e a una violenta repressione da parte delle autorità. Ho capito subito che non era un caso a sé, ma un episodio simbolico che mostrava e coinvolgeva l'intera società coreana. Un episodio che avrebbe cambiato la società coreana. E infatti non solo cambiò il movimento sindacale in sé, ma influenzò e modificò anche lo status e la reputazione della classe lavoratrice. Inoltre, a causa dell'innovazione tecnologica, oggi viviamo in un'epoca in cui il lavoro stesso sta scomparendo. E così, in quest'epoca, volevo porre la domanda: quando un essere umano perde ciò che fa, come può proteggere la propria identità? Come può ritrovarla? Queste sono alcune delle domande che volevo pormi nel film, perché credo che riguardino tutti coloro che vivono nel mondo di oggi.
6: What the Israeli system of killing in Gaza looks like.
5: Questo film mostra dall'interno come funziona il sistema israeliano di uccisioni a Gaza ed è basato sulle conversazioni con 24 ufficiali dell'intelligence e soldati dell'IDF, in molti casi provenienti da unità segrete. Il film descrive la modalità di individuare gli obiettivi da parte dell'esercito israeliano, basata sull'intelligenza artificiale. I target vengono cercati a partire dalle abitazioni a Gaza e quindi all'interno di spazi civili. Mostra anche come in vaste aree di Gaza i soldati operassero secondo una sorta di protocollo che, per usare le loro parole, prevedeva di uccidere chiunque vedessero. I civili uccisi li chiamano NAZA, un acronimo militare per indicare danni collaterali. Per loro è semplicemente un suono, non considerano la dimensione umana. Quello che avviene a Gaza da anni è già noto. I giornalisti palestinesi lo hanno documentato coraggiosamente. Molti di loro sono stati uccisi, assassinati, pagando con la propria vita il fatto di averlo raccontato. La novità è che siano i soldati israeliani a parlare. Speriamo che il film porti ulteriori prove di come tutto questo appaia dall'interno, rendendo più difficile negarlo.

0: parlano esclusivamente di politica, che sono didascalici o che sembrano una sorta di lezione. Voglio che una storia parli degli esseri umani, ma mi piace anche che sia divertente. Perciò volevo combinare l'umanità, le battute e il divertimento e poi inserire un po' alla volta la politica, quasi di nascosto. Questi personaggi esistevano molto prima di oggi, ma potrebbero esistere anche oggi. Esistevano in un'epoca in cui il tipo di lotta esistenziale era rappresentato dalla guerra fredda tra l'America e i suoi alleati da una parte e l'Unione Sovietica e i suoi alleati dall'altra. Entrambe le parti pensavano che i mezzi fossero giustificati dal fine. E naturalmente non è vero, e in realtà quasi mai lo è. Quindi quello che ne ricaverei oggi è che è meglio conoscere almeno un po' la propria storia, la storia della propria causa, e questo non è affatto meno importante oggi di quanto lo fosse nel 1970.
1: Che emozione quindi, Riccardo?
2: Beh, un'emozione pazzesca ricevere questo premio a Venezia. Sono molto felice, è un sogno che diventa realtà. Abbiamo vinto due premi e questo credo che succeda veramente molto raramente. È un grande segnale da parte di questa giuria fantastica che ci spinge all'uscita in sala, che è il 17 settembre, con questa iniezione di stima e di fiducia da parte del Festival di Venezia. Speriamo di incontrare anche il pubblico italiano che possa piacere questo film. Un film dolce sulla genitorialità, sull'essere padre, un film speciale veramente, che mi ha dato tanto in termini proprio di esperienza umana, e adesso arrivano anche premi, per cui...
1: Un film dove c'è tanto, Riccardo, la sua dolcezza, la sua passione.
2: Un film in cui sì, perché il film non ci consentiva il tono della messa in scena, della regia, e anche della scrittura, non consentiva a questo film di potersi appoggiare in caratterizzazioni che spesso a volte si fanno, ed è anche giusto. No, qui bisognava, diciamo, lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Ecco.
1: Dedica ai papà.
2: Sì, l'ho dedicato dal palco a tutti i papà del mondo e quindi ovviamente anche al mio.
3: Dovrei costituirmi, ho commesso l'omicidio.
4: Documento di identità e può aspettare lì.
5: Se il film avesse raccontato il pre, avesse anche raccontato, no, l'ipocrisia tipica, no, di che avviene in questi eventi, per cui dopo che accadono tutti si interessano, tutti che scendono in piazza, sarebbe stato un film molto meno incisivo. Invece nel paradosso di un mondo che a evento avvenuto continua a perpetrare la propria indifferenza, si compie il film.
6: Il senso di colpa è un marchingegno inventato dagli uomini per creare una società solida. Sta società è merda.
7: La cosa curiosa del film è che quando tu lo vedi dici ma è un film assurdo, e poi invece quei personaggi esistono tutti qui fuori. Esiste il mio poliziotto, esiste l'avvocato interpretato da Pietro, esiste la cartomante di Valeria.
8: Scegli 5 carte. Se vuoi essere preso in considerazione, allora devi usare qualcosa di più.
9: Tramite le carte e una specie di psicanalisi così improvvisata che gli fa, cerca di indurlo a ridelinquere per portarlo finalmente dovrebbe stare, cioè dietro le sbarre.
8: Smettila di fare la vittima, va bene? E prendi in mano la situazione.
10: Ma aspetta, di cosa devo fare?
8: Forse devi uscire di qui e andare a uccidere qualcun altro.
7: Si parte con la parte più tragica, la prima battuta è: io ho ucciso mia moglie, quindi un dato incontrovertibile, e diciamo che il suo processo, grazie a una grande scrittura, una grande mano registica e all'incontro con questi straordinari attori, è proprio quello di dare un'anima a un mostro.
11: Ti provoca dall'inizio alla fine e ti costringe a farti tutta una serie di domande rispetto a te stesso, rispetto alla società, rispetto al contemporaneo. E la cosa che almeno a me ha fatto poi rivedendo il film è che tu ridi di questo film, con questo film, e poi a un certo punto ti fai schifo da solo perché hai riso.
12: Quanto pagate di condominio? Perché mi chiede quanto?
13: Senta Marranè, che lei non può sindacare ogni domanda che gli faccio. Io sto cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il crimine che lei dice di aver commesso.
12: Mi faccia lavorare 40 euro di condominio. Paghiamo 40 euro di condominio.
13: 40 euro. Bene. Beh, che lavoro fa lei?
12: Elettricista.
13: Elettricista. La casa è vostra? Di proprietà o in affitto?
12: Siamo in affitto. Siamo in affitto.
13: E fa sbuffa?
12: Sì, sbuffo.
13: Ma lei che pensava, mi scusi? Pensava che veniva qua e mi diceva: ho ammazzato mia moglie, io vivevo un elicottero e la mandavo al catrazzo.
14: Il problema è che il tuo cuore è devastato dai sensi di colpa.
13: È così.
14: Devastato dai sensi di colpa, massacrato dai sensi di colpa. I sensi di colpa ti impediscono di vivere, di pensare, di ragionare.
13: Sì, sì. Di fare quello.
14: Di ragionare.
13: Anche sì.
14: Paolo, di ragionare. Gli animali non ce l'hanno il senso di colpa. Gli animali fanno le cose più atroci, Paolo, dall'alba al tramonto, e provano soltanto godimento. È una caratteristica tutta nostra questa del senso di colpa. Ci sentiamo in colpa per tutto, ci sentiamo in colpa quando siamo felici, ci sentiamo in colpa perché qualcuno che non conosciamo dall'altra parte del mondo non magna.
15: Le parole e gli incontri riempiono comunque una violenza sempre presente. Tutte queste parole devono fare attenzione a non nascondere e a non coprire, ma a svelare sempre di più. Lui ha fatto una cosa che nessuna parola può giustificare.
8: Si cercano sempre modi per parlare delle cose, che siano dei modi che ci possono sorprendere. Mi è sembrato che nel testo di questo film ci portasse a pensarci in maniera diversa da come ci pensiamo tutti i giorni, ogni volta che veniamo colpiti da un fatto terribile e che ci fa sentire impotenti, che ci fa sentire inutili, inermi, senza una coscienza che abbia una sua forza, che c'è una specie di... No, siamo sempre tutti lì che...
12: Io non sono un assassino.
8: No? E tua moglie?
12: Ma mia moglie è mia moglie, è una cosa diversa. Oh, bubble, bubble, bubble, bam, boom.

Da bambino non sapevo molto di architettura, perché vivevo in una città dove tutto era stato distrutto dalla guerra. Per me gli edifici erano soprattutto rovine. Poi lessi qualcosa su una città costruita dentro la giungla. Era Brasilia, di Oscar Niemeyer. Pensai che fosse la più grande avventura sulla faccia della terra, costruire una città dentro la giungla. Cominciai a raccogliere ogni fotografia, ogni articolo di giornale, ogni rivista, e la mia stanza si riempì di Brasilia. La distruzione della giungla, i progetti, i modellini degli edifici e poi l'inizio dei lavori. Attaccai tutto alle pareti di camera mia. Vivevo dentro Brasilia. Fu la mia prima esperienza dell'architettura. Capire che poteva creare un mondo nuovo.

Un architetto, un vero architetto, non vuole essere una star. Vuole fare il proprio lavoro. E l'approccio di Peta Dzumtua è l'esatto opposto dell'essere una star, perché lui ha bisogno di tempo. Sa bene che la maggior parte degli incarichi che gli vengono offerti non può accettarli perché dovrebbe tradire i propri principi. Ha bisogno di tempo per creare un edificio che si adatti il più possibile al luogo e allo scopo per cui viene costruito, cioè alle persone che lo useranno. Ed è convinto che un edificio non sia concluso nel momento in cui lo si concepisce. Non è che si fanno i disegni e poi finisce là. Per lui il cantiere stesso rappresenta un momento in cui si può ancora migliorare l'opera, renderla ancora più giusta, migliore per il luogo, migliore per le persone. Per questo è un architetto che la maggior parte dei committenti rifiuta. Loro vogliono costruire in fretta, in modo efficiente, e non vogliono qualcuno che gli dica «Sarà meglio che ci mettiamo più tempo, fidatevi». E allora rispondono «No, non vogliamo questo architetto, è troppo lento». Ma è proprio quella lentezza, quel tempo che lui pretende.

0: tende a rendere i suoi edifici migliori. Migliori per il luogo, migliori per le persone. Ecco perché mi piace.
1: And better for people. So I like him.
0: Se ci fossero più edifici come i suoi, staremmo meglio. Le nostre città sarebbero più belle da vedere. Certo, lui non è un urbanista, realizza luoghi singoli e vuole che appartengano al posto in cui sorgono. E il senso di appartenenza è qualcosa che ormai la maggior parte delle persone non conosce quasi più. Quindi, in un certo senso, lui ci insegna qualcosa. Ci insegna come potrebbe essere la vita se non fossimo sempre così spinti, sballottati, da una parte all'altra. Tutto quello che facciamo è politico, ha un impatto sulle altre persone. Se il nostro lavoro consiste nel creare qualcosa che altri vedranno, useranno o in cui vivranno o che occuperà la loro immaginazione, allora è politico. Guarda questa t-shirt. Questa frase, immagina la pace, è un'affermazione fortemente politica, perché dice che sei tu il responsabile, perché sei tu a doverla immaginare, e se non ci sono persone che la immaginano, quella pace non esisterà mai. Quindi tutto ciò che ci chiede di partecipare, di metterci in gioco, è politico. Anche l'architettura può essere molto politica. E pensate a tutti quegli edifici brutti che spuntano ovunque. Sono estremamente politici perché ci bloccano la vista, letteralmente.
2: Questo è un film di personaggi. Cioè, questo è un film che parla di anima, è un film che parla di psiche, dove non succede di fatto nulla, ma dentro di loro succede tutto. È quello che accade a la maggior parte degli esseri umani che non vivono di grandi slanci, di eventi traumatici, catastrofici. Vite semplici, molto ordinarie, ma che in realtà hanno una dignità enorme, perché poi la vita fa paura. Le domande spaventano e non sempre abbiamo la capacità di osservarle, di farle emergere. Poi le risposte arriveranno, chissà, non importa, ma l'importante è che emergano quelle domande e che noi a quelle domande gli diamo spazio e che noi cerchiamo in qualche modo le risposte anche attraverso il mondo che viviamo. Io, sai quante volte ho trovato le domande nei film che ho visto? Per me il cinema in questo senso veramente ha un valore salvifico.
3: Qua nessuno ha bisogno di te!
2: E quindi spero che questo film possa, sì, attraverso la semplicità della sua storia, contribuire a costruire un immaginario che possa nutrire l'anima delle persone come ha nutrito me da scrittrice, da regista e da osservatrice, no? Di questa storia, agli attori che l'hanno interpretato, alle persone che ne hanno fatto parte sul set, perché anche la troupe ha detto oh oh, c'è un problema, questa storia parla anche a me. E sono tornato a casa, ho fatto colazione e dico, ma forse sono anche io come Erika e Mauro, c'è un problema. E quindi sì, disturba, penso che disturberà anche tanto, ma ben venga, insomma, noi delle cose accomodanti non ce ne facciamo proprio niente, la vita è un viaggio complicato e va vissuto per quello.
4: Perché a me la mia vita mi piace, mi piacciono un sacco le cose. A te dice che ti piace.
2: Lei a un certo punto del film si chiede se la sua vita è veramente quella che lei avrebbe voluto e si chiede se lei dentro questa vita riesce a essere felice, come si fa? E come si fa anche a prendersi cura di se stessi? Lei non ne è capace. Quindi queste domande che a un certo punto lei ha il coraggio di farsi la metteranno in discussione, la relazione con il suo compagno, marito, e probabilmente cambieranno entrambi.
4: Erika, io voglio solo che stiamo bene.
5: Ma che risposta è? Che risposta è?
4: Ma che vuoi da me?
6: Il personaggio a cui a un certo punto viene tolta una parte fondamentale nel sostegno proprio esistenziale, che è la certezza su Erika, che poteva essere il fatto che Erika si sposti rispetto al suo epicentro proprio.
5: Io non sto bene!
6: Al suo baricentro. È quello che lo mette in profondissima crisi, un personaggio che non è abituato in nessun modo a avere a che fare con i sentimenti, con l'analisi di sé.
5: Uno
7: un giovane direttore d'orchestra italiano richiesto nei teatri di tutto il mondo. A 33 anni Michele Spotti si è insediato come direttore ospite principale del più importante teatro dell'opera di Berlino. L'intervista di Fabio Cappelli.

0: grandissima emozione per dirigere in uno dei più grandi teatri in Germania, anche in Europa. È un teatro così prestigioso con una ricca storia. Sono molto felice di poter cominciare il mio mandato qui e spero veramente di portare tutta l'italianità possibile.
1: La Deutsche Oper, inaugurata nel 1961 a Berlino Ovest, è ancora oggi il più grande teatro dell'opera della capitale tedesca. Alterna produzioni innovative a titoli di repertorio, in questo caso Lucia di Lammermoor di Donizetti. La regia risale agli anni Ottanta ed è diventata un classico. Nel cast interpreti di spicco Nina Minasian, Lucia, che riceve un'ovazione dopo la scena della pazzia.

0: Mattia Olivieri è Lord Enrico Ashton, oltre alle doti vocali, un grande carisma in scena. Per Michele Spotti, il debutto come direttore ospite principale della Deutsche Oper. Su quel podio grandi nomi lo hanno preceduto.
1: C'è sempre un tipo di suono molto particolare che la musica italiana richiede, che è assolutamente necessario trovare nel momento in cui si dirige un certo tipo di repertorio. E questo tipo di suono lo sto cominciando a creare e sicuramente ci conosceremo sempre meglio con l'orchestra nei prossimi anni. Io ho tanti appuntamenti all'inizio, soprattutto quest'anno solamente con opera italiana, poi arriveranno anche titoli tedeschi, quindi avrò l'onore di poter dirigere anche dei titoli importanti tedeschi, nuove produzioni. Sono molto contento perché questo teatro così importante mi sta dando una fiducia enorme e siamo pronti a ripagarla.
0: Michele Spotti, 33 anni, è richiesto nei teatri di tutto il mondo, è direttore stabile dell'Opera e della Filarmonia di Marsiglia ed è una presenza costante all'Arena di Verona. Recentemente ha debuttato al Metropolitan di New York. Si cimenta con repertori diversi, aprirà la stagione a Valencia con Carmen e dirigerà Wagner a Tolosa.
1: La carriera mi sta portando sempre in tanti posti, con tanti repertori, con tante lingue. Diciamo che però è stressante, ma allo stesso tempo questa eterogeneità di lingue e repertorio è un balsamo un po' allo studio che mi permette di essere sempre attivo e soprattutto gioioso di quello che sto facendo.
2: Un sito misterioso e ricco di storia di cui si era innamorato anche Alfred Hitchcock. È l'isola Comacina, oggi luogo di pace e cultura. Laura Longo.
3: Il fruscio della pellicola che struscia contro le pareti di metallo del proiettore fa da sottofondo al bianco e nero sgranato dal logorio del tempo di The Pleasure Garden, opera prima di Alfred Hitchcock, film d'amore e morte girato in parte su un fazzoletto di terra nel lago di Como, l'isola Comacina. 7,5 ettari di storie che affascinano il grande regista fin dal primo momento.
4: Lui arriva e si sente catapultato in un luogo indietro nel tempo, perché veramente siamo catapultati in un luogo unico e vederlo in queste condizioni evidentemente affascina, perché crea anche quell'alone di mistero, perché evidentemente uno sembra di poter rivivere gli accadimenti antichi e camminando fra le rovine uno si immagina cosa potesse essere.
3: Uno scoglio oggi disabitato che ha vissuto tante vite a partire dall'epoca dei Romani, come raccontano i resti di edifici e monete portate alla luce dagli scavi archeologici.
4: La fase romana qui testimoniata da una zona in cui ci sono probabilmente il basamento o di un tempio o di una villa, quindi un edificio di una certa importanza.
5: Possiamo ipotizzare che fosse una residenza di una persona facoltosa.
4: Il lago di Como è un luogo di villeggiatura, dove è presenza anche di una serie di coltivazioni che evidentemente guardano verso il Mediterraneo, in parte magari importate, ma che qui si sono acclimatate e quindi hanno, vuol dire, consentito di costruire dei luoghi assolutamente piacevoli, e ne parla con questa piacevolezza nelle sue lettere Plinio.
3: Un piccolo lembo di terra, prospero ambito, amico di Milano, si trova in mezzo alla guerra contro i comaschi alleati del Barbarossa, che nel 1169 per vendetta incendia l'isola, sulla quale piomba anche una maledizione.
4: Ha avuto questa interruzione della vita quotidiana nel 1169 con la distruzione, quindi questi edifici vengono distrutti e da quel momento l'isola vive in una sorta di limbo. Viene utilizzata per allevamento, per produzioni agricole, ma non ci vive più nessuno.
3: Per secoli la vegetazione incolta sarà la sola testimone di una storia di leggende, maledizioni e guerre, fino a quando Augusto Giuseppe Caprani, proprietario dell'isola, compie un grande gesto.
6: Nel 1919 il cavaliere Agostino Caprani, l'isola era privata, pensa di donarla al re del Belgio come riconoscimento e gratitudine per il popolo belga che era stato da popolo neutrale inopinatamente invaso dalla Germania per attaccare la Francia. Il re del Belgio riceve l'isola e la restituisce all'Italia, però con un indirizzo, l'Accademia di Belle Arti di Milano, che per decreto presiede la fondazione Isola Comacina, ha un onere, quello di destinarla ad ospitare scambi culturali e artistici tra gli artisti italiani e gli artisti belgi, diventare cioè un luogo di pace e di arte.
3: Nascono così tre residenze d'artista, ora in fase di restauro, firmate dall'architetto Plingeri, tre gioiellini razionalisti immersi nel verde intenso della vegetazione di un'isola che continua ad avere lo stesso fascino oscuro e romantico che incantò Alfred Hitchcock.
2: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una bella giornata oggi, soleggiata, aria stabile sul nostro paese, ma lo sarà anche l'inizio della prossima settimana. Infatti ci saranno pochissime nubi che accompagneranno la giornata, interesseranno particolarmente il settore più meridionale del nostro paese, dove ci saranno delle precipitazioni che assumeranno carattere di rovescio temporale, in particolare tra la Calabria e la Sicilia, nelle aree più interne, ma soprattutto sulla parte più orientale dell'isola più grande del nostro paese. Al nord invece ci sarà un transito di nuvolosità solo sulle Alpi, non porterà delle precipitazioni ma saranno leggermente più compatte in serata sul settore orientale, dove lì arriverà qualche rovescio proprio in tarda serata, mentre invece in nottata tutto tenderà ad assorbirsi sia al nord che al sud, in un contesto che possiamo definire assolutamente asciutto per tutta la giornata. Per quanto riguarda la ventilazione, sarà per lo più settentrionale, le immagini mostrano chiaramente dove sarà un po' più moderata, ovvero lungo le coste adriatiche e quelle ioniche, mentre invece altrove saranno deboli o di brezza, con temperature che nel corso della giornata assumeranno valori che non raggiungeranno, anzi, i 32 gradi al sud, ma anche sulle regioni centrali, mentre invece al nord non supereranno i 30 gradi, quindi in un contesto caldo e asciutto. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di RaiNews.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: aiuti i sauditi, chiedono l'aiuto USA, ci hanno chiesto di non attaccare, dice Trump, smentito dai ribelli yemeniti. Nel mirino di Mosca le infrastrutture energetiche ucraine in vista dell'abbassamento delle temperature. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami. Venga a Mosca la replica del Cremlino. L'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo di Internet in poco tempo. L'allarme del capo di Anthropic Amodei. Dobbiamo rallentare lo sviluppo. D'accordo anche OpenAI e Musk. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di Lavitola interrogata per 10 ore dai PM, la donna parla degli affari dell'imprenditore e del suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Sono le donne le vincitrici di questa edizione della mostra del cinema, Leone d'Oro, Woman Unknown, Coppa Volpi, la protagonista Arsele e Amalkovic, premio speciale a Nazza. A sorpresa il Cagliari batte 2-1 l'Atalanta a Bergamo, all'Olimpico la Lazio si fa rimontare 2 gol dal Milan, Genoa Frosinone 1-1, agli europei di volley l'Italia batte la Grecia. Buongiorno e bentrovati, edizione delle 7 del telegiornale di Rai News 24. Sono già migliaia le persone fuggite dallo Yemen a causa dell'intensificarsi dei combattimenti legati all'avanzata degli Houthi alleati dell'Iran intorno allo stretto di Bab el-Mandeb e cresce anche la tensione per le limitazioni imposte al transito commerciale. I ribelli hanno poi preso di mira nella notte depositi di armi e centri di comando in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni, colpiti anche un oleodotto. E domani riunione dei paesi del Golfo in Oman. Intanto dall'Irlanda, dove sta trascorrendo il fine settimana, Trump conferma che gli Stati Uniti non interverranno nel Mar Rosso dopo una conversazione telefonica con gli Houthi. Notizia però smentita dai ribelli yemeniti. Allora da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzione.
1: Trump è arrivato nel suo resort, un circolo esclusivo per il golf sulla costa atlantica. Qui rimarrà nel fine settimana per prendere un respiro, ha detto.
2: Qui a Phoenix Park gli incontri più politici con la presidente irlandese Connolly e con il primo ministro Michael Martin.
1: Parla con i giornalisti di Iran. La guerra finirà presto. Fino a quando Teheran non accetterà le nostre condizioni, noi continueremo. Il presidente americano non è preoccupato per l'avanzata degli Houthi nello Yemen. Non vogliono uno scontro con noi, ci hanno chiamato. Infatti, anche se il principe saudita Bin Salman ci ha chiesto di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, rivela. E nello stretto di Hormuz sta andando tutto come previsto. Insomma, una visione dello scenario nel Golfo non allarmante per il presidente americano. Quando la guerra finirà, il prezzo del petrolio crollerà. Poi a tutto campo parla di Europa. Io la amo, ma si autodistrugge, di riunificazione della Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Sarebbe meraviglioso e un giorno succederà.
0: La Russia, in vista della stagione invernale, ha ripreso a bombardare pesantemente l'Ucraina, Kramatorsk, Kyiv, Zaporizhzhia, Odessa nelle ultime ore. Il presidente Zelensky condanna gli attacchi chiedendo di non allentare le sanzioni contro alcuni oligarchi russi e poi lancia la sfida di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Venga Zelensky a Mosca, questa è la replica del Cremlino alla proposta del presidente ucraino di incontrare Putin al G20. Nelle ore in cui il presidente russo è al vertice dei BRICS con Xi Jinping, Pezeshkian e Modi, la corrispondente Eliana Mistretta.
3: Da Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro.

0: scontro con la Russia.
1: Это означает войну с Россией.
2: Alla festa dell'UDC la premier Giorgia Meloni rivendica l'azione e i risultati dell'esecutivo. Gabriele Martelloni.
3: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'exploit della AfD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
4: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
3: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
2: Legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizione sulla norma che penalizza i piccoli partiti. Martedì il voto al Senato, poi il testo torna alla Camera. Confronto anche sui temi economici. Pablo Rocas.
5: Da Azzurra Libertà, la tre giorni organizzata in Abruzzo dai giovani di Forza Italia, Antonio Tajani, come anche la Lega, frena sull'ipotesi di elezioni anticipate. C'è ancora molto da fare per il Paese, dice, e vogliamo impegnarci sul taglio delle tasse e lavoro. E proprio sull'occupazione la maggioranza esprime soddisfazione per gli ultimi dati dell'Istat.
6: Con il governo Meloni 24 milioni e 370 mila italiani oggi hanno un lavoro. Non era mai accaduto nella storia, sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra disperata.
5: Il lavoro sarà tra le questioni portanti del programma del campo largo, come ha ribadito anche Schlein, la segretaria di un partito democratico critico sulla legge elettorale come sull'azione di governo.
7: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle e il governo è interessato solo a rimanere al potere.
5: Il testo sulla riforma sarà votato al Senato martedì, alla Camera il 28 di settembre. Ridicolo che cambino le regole per paura di perdere, afferma Renzi. Lunedì Progetto Civico e socialisti protesteranno davanti a Palazzo Madama contro l'emendamento che impone di raccogliere 6.000 firme per collegio ai partiti attualmente fuori dal Parlamento. Sulla regola si indigna anche Conte, il quale poi interviene sull'ex Silva. Afferma il governo deve evitare che in futuro il diritto al lavoro e quello alla salute siano contrapposti.
2: E a proposito dell'ex Ilva, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo, domani gli operai si riuniranno in assemblea. Martedì nuovo confronto governo-sindacati. Angela Mauro.
8: Il confronto a Palazzo Chigi dovrebbe riprendere martedì, ma loro hanno già deciso che protesteranno contro quello che considerano l'inizio della fine per Taranto e gli altri stabilimenti dell'ex Ilva a Genova, Novi Ligure, Racconigi.
9: Faremo manifestazioni, tutto quello che c'è da fare per salvaguardare il posto di lavoro.
8: Lunedì l'assemblea dei lavoratori dell'indotto, 2500 sono considerati esuberi strutturali dopo la sentenza che chiude l'area a caldo entro la fine di ottobre.
10: Il timore è che effettivamente già prima di quella data si possa avviare una vera e propria carneficina sociale, come abbiamo già detto in altre occasioni, proprio perché purtroppo già i commissari straordinari hanno informato sia le organizzazioni sindacali ma anche lo stesso governo che già da giorno 16 si possono avviare, quindi ormai siamo prossimi a quella data, dal 16 settembre si avvierà.

0: hanno già le fasi di spegnimento dell'unico altoforno in marcia.
1: La richiesta che si blocchino i licenziamenti per tappare una falla che rischia di lacerare ulteriormente il tessuto sociale di Taranto.
2: Gli ambientalisti hanno visto questo, il mostro, va bene? L'hanno dichiarato il mostro. Poi c'è un altro mostro, che sarebbe l'ENI. L'ENI inquina, anche più di qua dell'Ilva, però va tutto in sordina perché la benzina serve a tutti.
3: Anche gli operai sanno che purtroppo per tutti questi anni i bambini si sono ammalati, abbiamo lottato tanto noi cittadini per salvare questi bambini, evitare che i bambini si ammalino e basta, i bambini di Taranto oggi devono vivere.
4: 10 ore di audizione in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola. Emanuela Bonchino.
5: Aveva chiesto di essere ascoltata in procura a Roma come persona informata dei fatti perché aveva molto da dire e così è stato. Un'audizione durata 10 ore, quella di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, davanti al PM, titolare dell'indagine, Edoardo De Santis, e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. La donna avrebbe ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e fornito documenti e atti anche di natura fiscale. Parlando del rapporto dell'indagato con Ranucci, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori l'abitazione del giornalista. Visibilmente provata, accompagnata dalla sorella, non ha rilasciato commenti all'uscita dalla cittadella giudiziaria della capitale. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Rai con Lavitola oggi in carcere, Rai confesso, adesso vogliono seguire il filone degli affari del faccendiere, a partire da quelli in Africa. Natalia Potenza condivide con Lavitola molti anni di convivenza, 2 figli, una casa di proprietà, il bistrò di Monteverde e forse anche segreti.
4: E ha aggredito l'ex compagna in tribunale a Udine subito dopo la lettura della sentenza. L'uomo, 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni ai danni della donna. Ora è accusato di tentato omicidio. Alessandro Freselli.
6: È accaduto tutto in pochi secondi, appena finita la lettura della sentenza. Agostino Di Novo, 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni ai danni della ex compagna e per questo era stato condannato a 6 mesi di reclusione con sospensione della pena. All'improvviso si è alzato e ha attraversato l'aula. Raggiunta la donna, si è avventato su di lei e l'ha colpita ripetutamente al collo e alle gambe con un righello di plastica, come mostrato in una foto pubblicata dal Piccolo di Trieste. L'aveva portato con sé riuscendo a farla entrare nel tribunale nonostante i metal detector. È tentato omicidio, secondo la giudice, che ha convalidato l'arresto effettuato in flagranza. Con minaccia, porto abusivo di arma destinata all'offesa e interruzione di pubblico servizio. Durante l'aggressione le urla della donna hanno richiamato l'attenzione di un carabiniere di piantone e un poliziotto in aula per testimoniare in un altro processo. I due sono riusciti a bloccare l'uomo, evitando il peggio. La 35enne è stata poi aiutata da una donna che l'ha portata fuori dall'aula e in seguito trasferita al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi.
4: La procura di Velletri ha posto sotto sequestro l'abitazione di Denise Cosco, figlia della collaboratrice di giustizia Lea Garofalo. La donna domenica scorsa si è lanciata dal palazzo dove viveva da Riccia alle porte di Roma ed è morta giovedì in ospedale. L'iniziativa degli inquirenti è stata presa dopo un sopralluogo cui hanno preso parte anche i carabinieri e durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare che verrà analizzato. I PM nei prossimi giorni ascolteranno il compagno che era l'unico presente in casa al momento del tragico volo. Mio figlio non faceva parte del clan, lo conferma un pentito a parlare, è Salvino Legname, oggi presidente di un'associazione anti-racket e padre di Angelo, ucciso dalla Stid a Gela 28 anni fa, a soli 18 anni. Antonella Gurrieri ha raccolto la sua storia e le sue parole.
7: Ci sono dei fiori freschi, lei dice che non viene mai qui.
8: Sì, sono venuto l'altro ieri insieme a mia moglie perché dovevo chiedere perdono a mio figlio. Perché in 28 anni non ero riuscito a fare comprendere l'innocenza di mio figlio. Ho aspettato la voce di un pentito, perché sia le istituzioni che una certa opinione pubblica sapesse dalla voce di un pentito che era mio figlio, che non c'entrava nulla con loro.
7: Aveva 18 anni appena compiuti Angelo Legname quando la notte tra il 20 e il 21 aprile del 98 non fece più rientro a casa. Il corpo carbonizzato fu trovato il giorno dopo nelle campagne vicino al carcere di Gela, accanto ad una buca incompleta scavata dai suoi sicari. Se fossero riusciti

0: riusciti a seppellirlo, sarebbe stato un caso di lupara bianca.
1: Mio figlio Angelo è stato ucciso da Giuseppe Maniscalco, che ha premuto il grilletto. Viene ucciso in macchina mentre lo portavano nelle campagne, dopodiché l'hanno uscito e bruciato ancora vivo.
0: Un'esecuzione mafiosa in piena regola che gettò l'onta sul giovane di far parte del clan degli Stiddari.
1: Le prove che sono state acquisite sono le impronte digitali di Maniscalco sul bidone di benzina.
0: L'arresto dell'assassino 2 anni dopo, 20 anni scontati senza mai confessare l'omicidio e il movente, oggi è libero.
1: La morte di mio figlio è stata autorizzata da un certo Fiorisi, che era un capo stiddaro, perché mio figlio, siccome conosceva Maniscalco, che era uno che chiedeva il pizzo, sicuramente si è rapportato con lui per evitare che io continuassi a pagare il pizzo.
0: A riscrivere la storia di Angelo le rivelazioni di Giuseppe Cavallo, collaboratore di giustizia, nella deposizione fa scrivere nero su bianco che Angelo Legname non aveva nulla a che fare con gli Stiddari.
1: Farò di tutto perché Angelo venga riconosciuto come vittima innocente di mafia.
2: Svezia al voto, favorita l'opposizione di centrosinistra per le elezioni legislative di oggi, ma il blocco governativo di destra sta recuperando nei sondaggi grazie alla stretta sulle politiche migratorie. Intanto decine di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in Germania per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra in Sassonia. Da Berlino la corrispondente Barbara Grude.
3: Sfrutta il voto anticipato Jimmy Åkesson, l'ultranazionalista, consegna la sua scheda a Rinkeby, non un quartiere qualunque, l'area di Stoccolma più densamente popolata da immigrati. La posta in gioco per lui è l'ingresso al governo, finora fornito al premier Ulf Kristersson un appoggio esterno, che ha comunque consentito al suo partito dei democratici svedesi con radici neonaziste di far inasprire le politiche migratorie. Ora per ottenere il permesso di lavoro bisogna dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese. E per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio, 32.000 euro a testa. Se gli immigrati tornassero nel loro paese, attacca però il sociologo di origine somala Ahmed Kahin, la Svezia smetterebbe di funzionare. Secondo i sondaggi, gli ultranazionalisti otterranno il 20% come 4 anni fa, ma il partito moderato del premier uscente Kristersson sta perdendo consensi, da qui la proposta di farli entrare nella coalizione con cristiano-democratici e liberali. Sarà comunque un testa a testa con il centro-sinistra. Sull'onda dell'insoddisfazione per le politiche sociali e climatiche, fino a poche settimane fa si prevedeva il ritorno al governo dell'ex premier socialdemocratica Magdalena Andersson, che sull'immigrazione condivide le posizioni rigide della Danimarca. Ma il suo vantaggio si sta riducendo per la difficoltà di mettere assieme un'alleanza con la sinistra, i Verdi e il partito di centro.
2: Un'azione criminale ma non un attentato. Secondo la procura francese che indaga sul deragliamento del treno di pendolari in Normandia vicino Rouen, la causa sarebbe un sabotaggio. 44 feriti sui 180 passeggeri che viaggiavano a bordo del convoglio. Da Parigi, il corrispondente Gavino Moretti.
4: Si rafforza l'ipotesi del sabotaggio per il treno regionale deragliato nei pressi di Rouen, in Normandia. A indirizzare gli inquirenti verso la pista di un atto doloso è il ritrovamento di un pezzo di binario lungo qualche metro e pesante circa 300 kg, sistemato di traverso lungo i binari della ferrovia. Il bilancio, per fortuna, resta di 44 feriti, tra questi una ragazza di 18 anni ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Il conducente sotto shock è risultato negativo ai test per alcol e stupefacenti e racconta di avere urtato un grande blocco di metallo impossibile da evitare, blocco assente nei passaggi precedenti di altri treni. Quell'ostacolo non può essere arrivato per caso sui binari, afferma il presidente della regione Normandia, Hervé Morin. Gli inquirenti e la magistratura evitano intanto dichiarazioni ufficiali al momento, mentre i passeggeri postano foto e video delle vetture ribaltate, ed è comune la consapevolezza che lo schianto avrebbe potuto causare diverse vittime tra i viaggiatori presenti sul treno.
2: E l'agenzia di soccorso indonesiana è riuscita a raggiungere un traghetto con a bordo 243 persone con il quale si erano persi precedentemente i contatti. L'emergenza sarebbe scattata a causa del maltempo e secondo le ultime informazioni ci sarebbe almeno una vittima e 102 persone sarebbero state portate in salvo. E l'intelligenza

0: artificiale, parola d'ordine rallentare. Arriva dai big del settore che lanciano l'allarme: entro 6-12 mesi potrebbe prendere il controllo di internet, afferma la D di Anthropic Amodei. In un'intervista a CBC News, Musk e Altman d'accordo. Da New York l'inviata Francesca Romana Lisei.
1: Fermi tutti, forse stiamo correndo troppo. Il dubbio se lo stanno facendo venire i ricercatori che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale e adesso anche gli amministratori delegati. Dario Amodei, a capo di Anthropic, azienda leader nel settore, ha pubblicato un documento su X in cui mette in guardia dai rischi di una intelligenza artificiale che sta sfuggendo al controllo umano. Questo perché si stanno sviluppando modelli di self-improvement, cioè modelli di automiglioramento che rendono l'AI sempre più autonoma e in grado di sfuggire alla volontà di chi l'ha creata. La riflessione di Amodei incassa il sostegno immediato, almeno a parole, di altri due personaggi di punta del settore, Elon Musk e Sam Altman, e fa seguito all'allarme lanciato da Ivan Hubinger, responsabile scientifico per Anthropic, secondo cui c'è almeno il 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale possa causare l'estinzione umana entro il prossimo decennio. È il motivo per cui continuano ad aumentare i ricercatori di talento che si licenziano perché spaventati da un sistema spregiudicato e potenzialmente ingovernabile.
0: È partito a New York il mese della moda che toccherà le altre tre capitali mondiali del fashion, Londra, Milano e infine Parigi. Una settimana che per la Grande Mela coincide con la memoria degli attacchi dell'11 settembre di 25 anni fa. Il servizio di Daniela Cuzzolin, Oberhausler.
2: Momenti di silenzio per onorare la memoria delle vittime delle Torri Gemelle 25 anni dopo l'11 settembre 2001 a New York. L'industria della moda non dimentica quel tragico giorno che per tradizione si accavalla alle date della Fashion Week americana. E la Grande Mela, con la sua grande energia, che dà il via al mese della moda di settembre, la prima delle quattro settimane nelle quattro capitali mondiali del fashion, New York, Londra, Milano e Parigi. Presentano le collezioni della donna primavera-estate 2027 e qui sono 70 eventi fra sfilate e presentazioni. Protagonista Ralph Lauren, 60 anni di storia, ha sfilato anche a Milano nell'ultima Fashion Week, un solido connubio fra lo stile americano del brand e l'eleganza del capoluogo lombardo, il Preppi. Originale e ottimista, la collezione reinterpreta i riferimenti storici con un tocco eccentrico e una sensualità moderna. Marchi italiani, legati negli anni da una lunga storia d'amore con New York, come Moncler. Il gran patron comasco, l'imprenditore Remo Ruffini, ha inaugurato il suo flagship store più grande del mondo, ospiti Anne Hathaway, Julia Roberts e una parata di VIP. Fra i grandi ritorni, quello di Diane von Furstenberg, dopo quasi 10 anni sotto la guida creativa di Henry Zankoff, che si è proprio formato fra le mura del brand, scrivendo ora un nuovo capitolo nella storia della moda USA che ha vestito l'emancipazione femminile negli anni 70.
0: A Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown, miglior attore John Malkovich e Scamarcio ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti, il servizio di Lorenzo de las Plazas.
3: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Toukhy.
4: Il film che tocca una pagina dolorosa della storia europea, quella delle donne che durante l'occupazione nazista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown, dell'unica regista donna del concorso, Mai El Toukhy, guadagna anche la Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di due coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film A Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, gran premio della giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. Naza, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Zohr, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilia Krizanowski, che ha diretto il mastodontico Dao, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro in un'azienda francese. Il regista ha voluto ricordare la protagonista

0: protagonista Alvar Horvacher. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, in cui interpreta un agente della CIA nell'isola di Pasqua, poco prima del golpe di Pinochet.
1: Appello di Riccardo Muti per salvare Villa Verdi. Il maestro si esibirà stasera nel giardino dell'abitazione del celebre compositore, la tenuta di Sant'Agata a Villanova, per ricordare alla politica gli impegni presi. Laura Longo.
2: Verdi è Verdi e va rispettato come dobbiamo rispettare tutti, e la casa va messa a posto non oggi, ieri.
3: Con tono deciso, il maestro Riccardo Muti presenta la serata voluta per ricordare alle istituzioni l'impegno a mantenere in vita Villa Verdi di Sant'Agata, la casa museo in cui il grande compositore ha vissuto per 50 anni, passata dalla magia di note e ricordi al rimpianto di un ventennio di dispute ereditarie, concluse nel 2022 con la chiusura dei cancelli. Nel 2024 l'intervento dello Stato, che diventa il nuovo proprietario, acquisendone onori e oneri.
2: Per noi dobbiamo darci una mossa. Che sia il governo di destra, di centro, di sinistra, hanno praticamente fatto schifo da questo punto di vista. C'è stato un abbandono.
3: Anche per questo in prima fila questa sera ci sarà il ministro della cultura Alessandro Giuli. Un incontro di diplomazia musicale, accanto a Riccardo Muti, cinque interpreti del bel canto e una virtuosa del flauto, perché la musica torni ad echeggiare oltre queste mura, ma soprattutto per una volta non dare ragione al maestro Verdi.
2: Il mio Verdi, il nostro Verdi, ci guarda, ci sta dicendo: allora ho ragione io, dice Verdi, che tutto nel mondo è burla.
1: Anticipi di Serie A, finisce 2-2 la sfida in testa alla classifica tra Lazio e Milan all'Olimpico. Colpo del Cagliari a Bergamo che batte l'Atalanta 2-1 e poi Genoa-Frosinone 1-1, ce ne parla Giuseppe Galati, e a seguire, dopo gli aggiornamenti meteo, la rassegna stampa con Roberto Vigaletti.
4: Una doppietta di Moreira salva Amorim. In un Olimpico con il rosso e il nero come colori dominanti, Gattuso esorcizza il suo passato da diavolo. Per un tempo la Lazio domina e colpisce con Cancelliere e Nosling, approfittando di un Milan sorprendentemente spento. Il tecnico portoghese prova a dare un segnale e nell'intervallo ne cambia tre. La rivoluzione funziona, i rossoneri si impossessano del campo e l'esterno belga firma la rimonta con due gol di sinistro in appena due minuti, giustificando i 45 milioni sborsati dai Meneghini. Finisce 2-2 e la Lazio si consola rimanendo temporaneamente da sola in testa alla classifica. Vola ad alta quota anche il Cagliari di Pisacane, che espugna Bergamo e centra il terzo successo in quattro partite. I sardi sbloccano il match sull'asse a dopo Mendy. L'Atalanta risponde con Scamacca prima del riposo. Il gol vittoria degli isolani lo firma l'ex Daniel Maldini, con un rigore astuto che spiazza Carnesecchi. Seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri. In coda, primo punto per il Genoa di De Rossi. Al Ferraris il Frosinone scappa avanti con Chevarnadze e accarezza a lungo il sogno del terzo successo di fila. I rossoblù rimediano in avvio di ripresa con Vasquez. Il gol del capitano, espulso nel finale, non evita comunque il malcontento e i fischi dei tifosi genoani.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore continuerà a splendere il sole su gran parte del nord, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle aree alpine. Migliora il tempo sul medio adriatico, quindi il sole tornerà a splendere su tutte le regioni centrali, con venti per lo più settentrionali. Residui annuvolamenti interesseranno la Calabria, mentre sul resto del meridione continuerà a splendere il sole. Rimane instabile il tempo sulla Sicilia orientale, con rovesci temporaleschi, mentre sulla Sardegna splenderà il sole sin dal mattino. Temperature che non subiranno variazioni significative, con punte massime che potranno raggiungere i 30-31 gradi.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24. Ad aprire i quotidiani, temi diversi che si intrecciano però nel racconto che proveremo a farvi, a partire dal titolo di Repubblica che è Trump non ferma gli Houthi, ovvero il no di Donald Trump alle richieste arrivate dall'Arabia Saudita, da Riyadh, per un intervento diretto per fermare l'avanzata di quelli che una volta definivamo semplicemente ribelli Houthi, yemeniti, ma ora sono un gruppo armato decisamente più forte e potente negli ultimi anni nella galassia dei proxy iraniani. Il presidente degli Stati Uniti, scrive Repubblica, non ha accolto le richieste dell'Arabia Saudita di frenare la milizia filo iraniana che blocca lo stretto di Bab el-Mandeb. E questa è la prima pagina del quotidiano Repubblica, alla quale affianchiamo immediatamente sostanzialmente quella del Messaggero. Mar Rosso, offensiva Houthi, sale la tensione sul petrolio. Nuovi rincari della benzina, bombe sull'oleodotto chiave dei sauditi, Italia in prima linea nello stretto conteso di Bab el-Mandeb. Allora iniziamo a sfogliare i quotidiani, su Repubblica torneremo, eravamo sul Messaggero, eccolo qua. Il racconto, gli assedio Houthi sugli stretti, a rischio le rotte del petrolio, ulteriormente a rischio le rotte del petrolio, bombe sull'oleodotto chiave. L'avanzata degli Houthi lungo le coste del Mar Rosso è un nuovo punto interrogativo in un Medio Oriente che appare come un'enorme area di crisi. In pochi giorni la milizia sciita ha preso il controllo di migliaia di chilometri quadrati, facendo ritirare le truppe yemenite dalle isole dello stretto di Bab el-Mandeb e dai porti di Mocha e Dubab. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, 50.000 persone sono già state costrette ad abbandonare le proprie case e 500 profughi sono stati recuperati in mare al largo di Gibuti mentre tentavano di raggiungere la costa africana. Il segnale di una crisi che non è solo strategica o geopolitica, ma anche umanitaria. L'Arabia Saudita continua a bombardare le forze Houthi per evitare che queste realizzino le minacce di paralizzare lo stretto per le navi legate a Riyadh, ma ora le forze saudite devono anche fare i conti con un'altra minaccia, quella proveniente dall'Iraq. Venerdì sera l'oleodotto East-West è stato colpito da droni provenienti dal governatorato di Maisan nel sud del paese e il primo ministro Ali Fali al-Zaidi come prima azione ha destituito il responsabile del governo. Una rimozione hanno permesso a Baghdad di evitare la ritorsione saudita e ieri le forze di sicurezza hanno anche dichiarato di aver individuato dei lanciatori per droni vicino al confine con l'Iran, ma Riyadh sa che lo scenario dell'assedio è sempre più concreto. Ecco, in questo scenario d'assedio sperava Mohammed bin Salman, cioè il principe ereditario del Regno Saudita, di avere l'appoggio del suo grande alleato e grande amico Donald Trump, e invece no. Yemen, Trump non interviene per fermare l'avanzata Houthi, avevamo detto saremmo tornati su Repubblica, ecco il pezzo di Massimo Basile, ha detto due volte no a Riyadh. Donald Trump ha costruito gran parte della sua politica estera sull'idea che gli Stati Uniti debbano tornare a essere temuti, ma stavolta è successo qualcosa di paradossale. L'Arabia Saudita, uno dei più importanti alleati di Washington in Medio Oriente, ha chiesto a Trump di intervenire e lui ha risposto per due volte di no. Secondo l'agenzia Axios, il principe saudita Mohammed bin Salman giovedì ha chiamato due volte nello stesso giorno il tycoon e nella seconda telefonata gli ha chiesto in modo esplicito di autorizzare attacchi contro gli Houthi che stanno avanzando nel Mar Rosso e minacciano le esportazioni saudite. Trump ha risposto di no, limitandosi a promettere l'aiuto della sua intelligence, e questo retroscena è stato confermato dopo l'agenzia Axios, da ABC News, CNN e Reuters, che hanno citato fonti dell'amministrazione americana. Un momento delicato per uno degli uomini più forti del Medio Oriente, cioè il principe saudita bin Salman. Un'Arabia Saudita per la prima volta dopo anni nell'angolo, la descrive così per il Corriere della Sera Federico Rampini. La monarchia nel momento più difficile, l'illusione della neutralità è evaporata e ora deve difendersi senza gli Stati Uniti. Due colpi in 48 ore hanno mostrato quanto sia fragile il regno che per mezzo secolo ha garantito stabilità al mercato petrolifero globale. Giovedì droni lanciati dall'Iraq, manovrati da milizie filo iraniane, hanno incendiato alcune stazioni di pompaggio dell'oleodotto East-West, arteria da 1200 km che porta il greggio

Riyadh. La stessa settimana in cui la via di terra viene colpita, la via di mare rischia di finire sotto il controllo di una milizia che ha appena dichiarato un embargo contro le navi saudite. Il regno, che si era illuso di aver isolato la propria economia dai rischi dello stretto di Hormuz, scopre di non avere più alcuna via di esportazione sicura. È la fine di un'illusione strategica costruita in silenzio negli ultimi mesi, l'idea che l'Arabia Saudita potesse restare quasi una spettatrice della guerra fra Washington e Teheran, ridurre la propria esposizione dirottando i flussi di greggio verso il Mar Rosso e lasciare che fossero altri, americani, israeliani, a pagare il prezzo militare del confronto con l'Iran. Quella strategia di equidistanza aveva un senso finché il fronte restava allo stretto di Hormuz. Ora che gli Houthi hanno riaperto il fronte yemenita, la finzione della neutralità saudita è saltata. Ecco perché sono state necessarie quelle due telefonate a Donald Trump, che però al principe Mohammed bin Salman non ha detto sì, ha detto al massimo un supporto di intelligence. Perché questo no, questo doppio no? Prima ragione militare: gli Stati Uniti sono già impegnati in una guerra con l'Iran da 7 mesi, aggiungere lo Yemen significherebbe disperdere risorse. Seconda ragione politica: ovviamente siamo a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm, il prezzo della benzina è salito del 36% dall'inizio della guerra, aprire un altro fronte Yemen con il rischio di ulteriori scosse sui mercati energetici è l'ultima cosa di cui il presidente, già sotto pressione elettorale, ha bisogno. La terza ragione è più strutturale: la riluttanza a farsi trascinare in conflitti per procura dai propri alleati regionali. Il paradosso è che questa cautela americana rischia di produrre l'effetto opposto a quello voluto. Se Riyadh si sente abbandonata, potrebbe cercare accomodamenti autonomi con Teheran, il riallineamento che Washington ha sempre voluto scoraggiare nel Golfo. E questo è un aspetto. Concentriamoci, anzi sono i tre aspetti che mette in fila per l'appunto Federico Rampini per il Corriere della Sera. Concentriamoci su questa seconda ragione, quella politica, che a ben vedere è doppia, no? L'avvicinarsi delle elezioni di midterm e il rischio che, come dire, già il già traballante consenso elettorale di Donald Trump possa subire altri colpi. Ecco, anche in quest'ottica vanno lette, poi riprendiamo il filo del racconto del Medio Oriente, le ultime dichiarazioni di Donald Trump, che hanno stupito, per usare un eufemismo, in tantissimi. Vado a prendere Libero, andiamo a prendere Libero. Quali sono le ultime dichiarazioni che hanno fatto tanto rumore di Donald Trump? C'entra il Medio Oriente? No. C'entra l'Ucraina? No. C'entra l'Irlanda? Ma come l'Irlanda? Intanto perché lì Donald Trump, a vedere gli Open irlandesi di golf nel suo resort privato, un po' perché la comunità irlandese o di origine irlandese in America è molto importante, elezioni di midterm per l'appunto, e allora perché no provare a dire qualcosa su quel paese che magari possa fargli prendere qualche voto? Il piccolo problema è che quel qualcosa che ha detto ha smosso, rischia di smuovere, una delle pagine più drammatiche della storia britannica, anzi dell'isola intera dal dopoguerra ad oggi. Unire l'Irlanda, ha detto no Donald Trump, sarebbe fantastico, nord e sud. Trump vola a Berlino, crea un'altra grana agli amici inglesi, piccato pure l'alleato Farage, Belfast non lo vuole il referendum, e a Dublino? E a Dublino ci pensano. Intanto il tycoon scarica l'Arabia Saudita e risparmia gli Houthi, ecco, no? Quello che dicevamo in precedenza. Ecco, un'ottica e una lettura molto interessante, andare a vedere come questo può pesare sulle elezioni. Trump atterra a Dublino e fa scoppiare la polemica. Vorrei l'Irlanda riunita, il leader americano. Prima o poi succederà, insorgono gli unionisti, applaude il Sinn Féin. Londra dice non c'è consenso sul referendum. Online si sprecano le ironie. Per la prima volta un orange man, ossia un orangista protestante, o anche un rosso di capelli se volete, vuole riunire l'Irlanda. Ma questa è una vicenda seria, serissima, e con la sua insostenibile leggerezza Donald Trump ha scatenato un putiferio sull'isola, perché qui in Irlanda si scherza su tutto, ma non sulla riunificazione e tantomeno sulle cicatrici dei sanguinosi Troubles del secolo scorso. Eppure la visita di 2 giorni in Irlanda di Trump, prima a Dublino ieri e infine nel suo resort di golf a Domburg oggi, sembrava per una volta viaggiare su binari sicuri. Persino l'ostacolo più grande, la visita alla presidente irlandese di sinistra,
Catherine Colley ieri mattina sembrava filata liscia, nonostante i due incarichi

0: ideologie semplicemente opposte, ma il pasticcio Trump lo combina poco dopo con il primo ministro irlandese Michael Martin. Un giornalista chiede a The Donald cosa ne pensa della possibile riunificazione dell'Irlanda. Trump ci pensa un attimo e poi affonda l'acceleratore. Forse dovrei stare zitto, ma mi piacerebbe molto vedere l'Irlanda unita. Ho amici da entrambe le parti e prima o poi succederà. Penso che sarebbe una cosa fantastica, fighissima. Il Regno Unito avrà qualcosa da dire al riguardo. Sarebbe una gran cosa. Ecco, ovviamente questo ha scatenato le reazioni in tutto il Regno Unito. Gavin Robinson, leader del principale partito unionista in Irlanda del Nord, dice: così si distrugge il Regno Unito, vergognoso, non diventeremo mai una repubblica, protestano i fedeli alla corona. Ma le parole di Trump spaccano anche la destra nazionalista, a lui fedele, il mondo MAGA, tanto che persino il suo amico Nigel Farage gli rinfaccia: l'Irlanda del Nord è fiera di far parte del Regno Unito, non sono d'accordo con te. Il paradosso clamoroso è che i repubblicani e persino il Sinn Féin, partito socialista, ex braccio politico dell'IRA, ringrazia Trump, e il ministro degli esteri Simon Harris dice: giusto aprire una discussione, e la leader di Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, che ha sempre dispensato Trump, dice: bene gli Stati Uniti nonostante le differenze, ora avviamo un referendum, un processo per un referendum e la riunificazione dell'Irlanda. Peraltro un processo per un referendum che fa parte degli accordi del Venerdì Santo, quelli del 1998. Ecco, chissà cosa ha detto o pensato un altro amico di Donald Trump davanti a questa uscita del presidente americano, cioè quel Tony Blair che ora Trump vuole centrale nel suo progetto per Gaza e che è stato un grande, importante protagonista in positivo degli accordi del Venerdì Santo. E poi no, le ironie scatenate, epic shit, dice LK, ma guarda un po' questo Regno Unito che se ne sta qui tranquillo, tranquillo, tutto unito, intanto lo va a stritolare. Sembra un po' Patrick Stella per gli amanti del genere, dei cartoni animati di SpongeBob, per intenderci. Aggiungiamo un altro articolo, anzi un'altra prima pagina, per la prima parte della ragione politica che vieta a Donald Trump di dire sì a Bin Salman, nel ragionamento che ne fa Federico Rampini, e cioè la necessità a pochi mesi dal voto di non provocare un ulteriore innalzamento del prezzo del petrolio, che peraltro già ha raggiunto ieri quota $104 al barile, perché Riyadh spegne l'alternativa Hormuz. Questo è il titolo di Italy Post. Droni partiti dall'Iraq danneggiano l'oleodotto che porta il greggio saudita al Mar Rosso, dubbi sui responsabili dei raid. Trump, chiamata con gli UTI, ci hanno chiesto di non attaccare, ha detto lui. Loro, gli yemeniti, hanno detto: no, è un bugiardo Trump, non abbiamo mai preso una posizione di questo tipo. Infatti i ribelli smentiscono, pezzo di Italy Post. Ci aggiungiamo il Giornale a questi articoli sul tema che mano a mano ci avvicinano al nostro paese. Eccolo: il Mar Rosso in fiamme, l'attacco dall'Iraq all'oleodotto saudita, l'avanzata UTI che spaventa il Golfo, lo stretto di Bab el Mandeb assediato e tutti i proxy attivati, Riyadh che finisce nel mirino, quello che dicevamo, l'Italia che rischia grosso perché i nostri militari sono lì al lavoro, con questo aspetto che viene sottolineato da Fausto Biloslavo, che si concentra proprio sulla possibilità, ora che hanno i proxy iraniani, di strangolare anche questo stretto. Tutte opzioni che fino ad ora non avevano mai utilizzato con questa intensità, né a Hormuz né sul Mar Rosso. E l'ha regalata Donald Trump, anzi gliel'hanno regalata agli iraniani e ai proxy iraniani quest'arma, americani e israeliani, con il conflitto in Iran. Le conseguenze su di noi, dicevamo, la sfida del governo al caro benzina, ipotesi contributo dal settore energia, verde da record in autostrada, misure entro venerdì, sul tavolo buoni per il rifornimento e sconti sul bollo auto. Il governo stringe sugli aiuti mirati per il caro carburanti, scrive Marcello Astori. Il nodo principale rimangono le risorse, per reperire le quali si sta facendo largo con forza l'ipotesi di un nuovo contributo da parte delle società energetiche o comunque coinvolte nella raffinazione. Una cosa simile era successa per finanziare la penultima proroga del taglio delle accise sul diesel. Se questa sarà la strada, la linea è trovare un accordo con le aziende senza rincorrere strappi. Questo è un passaggio fondamentale per rendere accettabile un intervento di questo tipo anche per Forza Italia, che tra i partiti di maggioranza è quello più contrario al concetto di tassa sugli extra profitti, anche perché se si apre quel capitolo la Lega è pronta a dire, ma lo dice già da tempo, benissimo, allora tassiamo anche gli extra profitti del settore bancario. Più volte Matteo Salvini ha posto il tema, Claudio Borghi più volte ha posto il tema, e peraltro lo ha rispolverato la Lega anche su un argomento parallelo per certi versi, in realtà è parallelo solo su un capitolo, che è quello delle coperture economiche. Legge elettorale, ultimo sprint tra i timori, la maggioranza in tilt su strade sicure. Ecco, questo è l'intreccio. La Lega dice rafforziamo, allarghiamo ulteriormente strade sicure per il nostro paese. Si guarda ovviamente negli occhi la lunga campagna elettorale, no? E però come si copre, dove si trovano i soldi? Benissimo, extra profitti. Mentre la legge elettorale continua ad aggirare il dibattito politico, in maggioranza scoppia una scaramuccia che ha il sapore di campagna elettorale. Il pretesto è strade sicure, il meccanismo lanciato dal quarto governo Berlusconi, alla difesa c'era Ignazio La Russa, che prevede l'impiego di militari per controllare stazioni, ambasciate e altri luoghi sensibili. Spesso accade che quella che doveva essere una norma provvisoria, di proroga in proroga, è diventata definitiva o quasi. La Lega in una nota rende noto di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per estendere strade sicure, portando a 10.000 militari impegnati nel presidio delle strade, quelle delle piazze e delle stazioni, questo perché sono ancora scoperti 61 capoluoghi di provincia. La spesa, dicono dalla Lega, potrebbe essere coperta dai profitti di soli 3 giorni di una grande banca italiana. Ecco dove andare a prendere i soldi. Tema della sicurezza che ovviamente accompagna il confronto politico, diciamo naturalmente, perché uno dei grandi temi di dibattito all'interno del rapporto tra i partiti, ma anche dentro le singole coalizioni, non la Lega che spinge di più, Forza Italia che prova a spingere più su elementi economici, con quel retrogusto di campagna elettorale che Meloni cerca di frenare dicendo ai propri alleati, guardate che si va avanti fino alla fine della legislatura, la mia intenzione è finire il lavoro, questo è il Corriere della Sera, il governo non scappa sulla manovra, racconta a volte pare di nuotare nella colla per quanto concerne le difficoltà che ci sono, una Presidente del Consiglio che l'altro giorno parlando con i colleghi del Foglio ha anche lanciato un messaggio di freno al generale Vannacci, a Futuro Nazionale, mai con chi vota contro Kiev, la Premier chiude la porta al generale, non faccio il contrario di quanto fatto finora, non sono una persona per tutte le stagioni, alto là anche da Forza Italia perché dicono la quinta colonna della sinistra, dicono da Forza Italia, quello che state vedendo invece è il racconto che ci offre Libero proprio delle parole della Presidente del Consiglio, un Roberto Vannacci che andrà la prossima settimana a Orvieto ad un appuntamento voluto e istituzionalizzato da anni da Gianni Alemanno, che ora ovviamente lo rivede come protagonista una volta tornato in libertà dopo l'esperienza in carcere ad Orvieto. Va a Orvieto, la sinistra si frega le mani perché? Perché va a Orvieto domenica 20. E allora che c'è di strano? Beh, c'è di strano che domenica 20 c'è Pontida e quindi parleranno sostanzialmente in contemporanea Matteo Salvini e Roberto Vannacci, due uomini della destra in competizione tra di loro, uno dentro la maggioranza Salvini, uno al momento appena fuori, ma soprattutto parlerà il segretario della Lega e l'ex vice segretario della Lega che proprio Matteo Salvini portò al vertice del suo partito e poi tutta la rottura traumatica che ovviamente ben sapete e conoscete. Aggiungiamo un altro elemento al nostro racconto ed è il fatto che oggi parlerà a chiudere la festa nazionale dell'unità Elly Schlein, che il Tempo descrive così, nella morsa dei Big Dem per avere uno di loro al colle sono disposti a mollarla, così Conte sogna da leader, un Conte che ieri ha parlato alla festa dell'unità, la festa nazionale dell'unità, è tornato a rilanciare un concetto molto chiaro dal suo punto di vista, che è quello delle primarie da fare, Conte che corteggia la platea del PD, offensivo chiedermi lealtà, si vince andando oltre Renzi e questa è l'apertura di Repubblica. Vado a prendere il manifesto manifesto che ci connette ancora con l'attualità politica, non italiana ma svedese, perché oggi si vota, la sindrome di Stoccolma, e gli occhi sono tutti sull'ultradestra svedese, anche sulla Svezia. Oggi al voto soffia forte il vento dei nazionalismi, lo vedremo e ovviamente lo racconteremo su Rai News 24. A centropagina dal manifesto, buongiorno Francesco Gatti, il nostro inviato a Venezia. Io te la metto così: per il manifesto Nazza, l'occasione persa di Venezia, ok? Vado a prendere Libero, Il Tempo, altri quotidiani. Prendiamo Libero, che abbiamo sfogliato poco fa. Venezia premia il film anti-Israele. Poi Leone d'Oro all'unica donna in gara, mai un altro film, ovviamente. Ha vinto troppo o troppo poco questo Nazza? Buongiorno, Francesco.
1: Ha vinto troppo poco, probabilmente un palmarès sorprendente rispetto alle attese degli addetti ai lavori, dei critici, delle persone, del pubblico. Chi ha visto i film qui, ci aspettavamo un'altra disposizione di premi. Questo film che ha vinto, Woman Unknown, è davvero potente come un raggio laser, come ha detto la presidente di giuria, Maggie Gyllenhaal, tanto da far vincere il Leone d'Oro al film e alla Coppa Volpi alla migliore interprete, o è soltanto un alibi per non trasformare questa edizione di Venezia in un festival politico e dunque premiare Nazza? Questa è la grande domanda. Nel discorso di accettazione la regista danese di origine egiziana ha declinato molto sul discorso delle registe, la scarsa presenza delle donne nel cinema, la difficoltà di avere i finanziamenti. Ha ringraziato la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal di aver acceso i riflettori sulle pari opportunità nel loro settore, la necessità di far conoscere la storia di donne invisibili, di donne sconosciute. Tutto vero. Maggie Gyllenhaal ha anche risposto in conferenza stampa alla presidente di giuria dicendo: non abbiamo fatto vincere questo film perché è stato girato da una donna, è stato un film molto potente, doppio premio. Questo accade quando accanto al Leone d'Oro c'è unanimità su un altro premio. Questa probabilmente è questa straordinaria attrice, la Arcel, che tra l'altro si aggirava anche tra le varie sale, faceva amicizia, guardava altri film. È stata lei, insomma, l'ingrediente segreto di questo film.
0: Questo è il Corriere, il Leone e Donna, è la prima pagina che siamo andati a prendere con questa bella foto, e ovviamente l'accostamento è al Leone d'Oro e alla Coppa Volpi per la migliore attrice, che troviamo anche nelle pagine interne del quotidiano. C'è questo Italia ignorata, che aggiunge anche il Corriere della Sera, Scamaccio, sì. Miglior attore nella sezione Orizzonti, punto e basta però per noi, no?
1: Sì, dunque la stampa internazionale ha notato che forse mancava anche in questo caso magia, erano troppi film, erano tutti di buon livello davvero. Il mio preferito devo dire è quello di Nanni Moretti, che si è lanciato verso, insomma, la commedia sentimentale, ma ognuno di questi film aveva degli elementi molto positivi, possono funzionare nelle sale. È stato rimproverato a qualcuno di essere troppo magari pieno di luoghi comuni italiani, troppo local, oppure è stato sorprendente vedere un Moretti non politico, non legato ai temi civili. Quindi i film italiani apparentemente stavano funzionando, vedendo anche le recensioni giorno per giorno, soprattutto L'Estranea di Strippoli, che ha avuto ottime recensioni, è un horror, era stato sorprendente, eppure alla fine. Però c'è Alba Rohrwacher nel film francese che ha vinto come miglior sceneggiatura, addirittura Brisé nel discorso di accettazione, nel ringraziarla, la Rohrwacher, che aveva già vinto qui qualche anno fa la Coppa Volpi, ha detto che è un genio. Questa attrice è un genio, ha detto Brisé.
0: Questa è Repubblica, quella che vi facciamo vedere tra qualche istante. Leone che parla danese, trionfa l'unica regista per l'Italia, zero titoli. Molto murignana per noi anche appassionati di calcio questa scelta titolistica del quotidiano Repubblica. Zero titoli per l'Italia. Ci aggiungo anche Il Giornale a questa carrellata di articoli che ci raccontano di come è finita Venezia. Il Leone è femmina, vince a sorpresa Woman Unknown in Italia, zero titoli. Ecco, no? Era facile giocare così. E c'è stata anche una Coppa Volpi, abbiamo una quarantina di secondi, Francesco, dico in contumacia perché non c'era John Malkovich, no? Era già a girare.
1: John Malkovich, John Malkovich, grandissimo, è tornato ai livelli degli anni 90 come interpretazione, il tè nel deserto, le relazioni pericolose, un attore straordinario che mette in scena questo personaggio un po' eccentrico, un agente della CIA veterano, si svolge nel 73 ma parla al giorno d'oggi e ha mandato questo videomessaggio molto a sé.

0: poetico, molto, molto elegante per ringraziare del premio, il premio più meritato.
1: Francesco, grazie per questo tuo racconto, per il lavoro che avete fatto, tutta la squadra di Renews 24 ovviamente alla Mostra del Cinema di Venezia, che ritrovate tutto sul nostro sito renews.it. Ci fermiamo qualche istante per quello che ci riguarda, la linea torna alla regia e poi torniamo col telegiornale.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una bella giornata oggi, soleggiata, aria stabile sul nostro paese, ma lo sarà anche l'inizio della prossima settimana. Infatti ci saranno pochissime nubi che accompagneranno la giornata, interesseranno particolarmente il settore più meridionale del nostro paese, dove ci saranno delle precipitazioni che assumeranno carattere di rovescio temporale, in particolare tra la Calabria e la Sicilia, nelle aree più interne, ma soprattutto sulla parte più orientale dell'isola più grande del nostro paese. Al nord invece ci sarà un transito di nuvolosità solo sulle Alpi, non porterà delle precipitazioni ma saranno leggermente più compatte in serata sul settore orientale, dove lì arriverà qualche rovescio proprio in tarda serata, mentre invece in nottata tutto tenderà ad assorbirsi sia al nord che al sud, in un contesto che possiamo definire assolutamente asciutto per tutta la giornata. Per quanto riguarda la ventilazione, sarà per lo più settentrionale, le immagini mostrano chiaramente dove sarà un po' più moderata, ovvero lungo le coste adriatiche e quelle ioniche, mentre invece altrove saranno deboli o di brezza, con temperature che nel corso della giornata assumeranno valori che non raggiungeranno anzi i 32 gradi al sud, ma anche sulle regioni centrali, mentre invece al nord non supereranno i 30 gradi, quindi in un contesto caldo e asciutto. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di RaiNews.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Lo stretto di Bab el Mandeb, porta del Mar Rosso nelle mani degli Houthi. I sauditi chiedono l'aiuto USA, ci hanno chiesto di non attaccare, dice Trump, smentito dai ribelli yemeniti. Basta guerra e preoccupazione per violenze a Gaza, tra i temi del documento dei BRICS riuniti a New Delhi. Poi, messaggio a Trump, no a dazi arbitrari, ogni forma di protezionismo. Una macchina non può mai recare danno a un essere umano, scriveva Asimov. Ora l'allarme di Anthropic, l'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo di Internet, dobbiamo rallentarla. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di Lavitola interrogata per 10 ore dai PM, la donna parla degli affari dell'imprenditore e del rapporto con l'ex conduttore di Report. Sono le donne le vincitrici di questa edizione della Mostra del Cinema, Leone d'Oro, Woman I Know, Coppa Volpi, alla protagonista Arselia Malkovic, premio speciale a Nazza. All'Olimpico la Lazio, avanti di 2 gol, si fa rimontare dal Milan, a sorpresa il Cagliari batte 2-1 l'Atalanta a Bergamo, Genoa-Frosinone 1-1 e ieri poi di volley l'Italia batte la Grecia. Buongiorno e bentrovati, edizione delle 8 del...

0: Il telegiornale di Rai News 24, fuga di massa dallo Yemen, l'offensiva lampo dei ribelli Houthi che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb e continuano ad attaccare le basi militari di Arabia Saudita, che sta causando l'esodo di migliaia di sfollati, di cui 1.400 già sbarcati a Gibuti. Il servizio di Katia Ceratti.
1: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, definiscono gli ultimi raid a una base militare e a un oleodotto strategico in Arabia Saudita. Sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sarah, in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando inoltre ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando. Mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Gibuti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
0: E dall'Irlanda, dove sta trascorrendo il fine settimana, Trump conferma che gli Stati Uniti non interverranno nel Mar Rosso dopo una conversazione telefonica con gli Houthi. Da Dublino, la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Trump è arrivato nel suo resort, un circolo esclusivo per il golf sulla costa atlantica. Qui rimarrà nel fine settimana per prendere un respiro, ha detto.
3: Qui a Phoenix Park gli incontri più politici con la presidente irlandese Connolly e con il primo ministro Michael Martin.
2: Parla con i giornalisti di Iran. La guerra finirà presto. Fino a quando Teheran non accetterà le nostre condizioni, noi continueremo. Il presidente americano non è preoccupato per l'avanzata degli Houthi nello Yemen. Non vogliono uno scontro con noi, ci hanno chiamato. Infatti, anche se il principe saudita Bin Salman ci ha chiesto di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, rivela. E nello stretto di Hormuz sta andando tutto come previsto. Insomma, una visione dello scenario nel Golfo non allarmante per il presidente americano. Quando la guerra finirà, il prezzo del petrolio crollerà. Poi a tutto campo parla di Europa. Io la amo, ma si autodistrugge, di riunificazione della Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Sarebbe meraviglioso e un giorno succederà.
0: Massima moderazione e collaborazione per risolvere i conflitti, in particolare quello in Medio Oriente. L'appello che arriva dai paesi BRICS, di cui fanno parte anche Cina, Russia e Iran, riuniti a New Delhi. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
4: Preoccupazione per l'escalation e appello alla moderazione in Medio Oriente. No a dazi arbitrari e al protezionismo nella dichiarazione finale del vertice BRICS di New Delhi. Nella foto di famiglia il premier indiano Modi tiene per mano il presidente russo Putin e quello cinese Xi, a voler sottolineare l'unità dei paesi che rappresentano le economie emergenti, il 49% della popolazione, il 40% del PIL mondiale. E se un gruppo che punta a un ordine internazionale non dominato dall'Occidente ha al suo interno membri con interessi non sempre coincidenti, è merito della diplomazia indiana aver saputo conciliare le singole posizioni e far approvare all'unanimità un documento di condanna delle azioni militari e delle sanzioni unilaterali. Una formula che, senza nominare gli Stati Uniti, fa felice Iran e Russia. E la stessa India, che è interessata a mantenere buoni rapporti con Mosca, da cui acquista armi e petrolio, non vuole scontentare Washington. Nel bilaterale, a margine del vertice, Xi e Modi si sono impegnati a migliorare i rapporti tra Cina e India e a risolvere le dispute di confine dopo anni di tensioni.
0: E rispetto ai conflitti andiamo sul campo in Ucraina, dove non si fermano gli attacchi di Mosca, mentre anche droni di Kiev colpiscono regioni della Russia. Intanto il presidente Zelensky lancia la proposta di incontrare Putin al G20 di Miami. Da Kramatorsk l'inviata Raffaella Cosentino.
5: Nuovo massiccio attacco aereo russo sull'Ucraina con 453 tra droni e missili Banderol. La contraerea ne ha abbattuti oltre 400, 13 le località colpite, in 7 sono caduti detriti come nell'Ucraina occidentale a Melnitsky dove si sono sviluppati incendi. Mentre a Odessa è salito a 2 morti il bilancio dell'attacco russo di ieri in un palazzo residenziale in cui si sono a lungo cercati dispersi. E qui a Kramatorsk solo ieri ci sono state 4 vittime. Un'anziana uccisa nella sua casa colpita da una bomba CAB sganciata dall'aviazione russa e 3 civili uccisi in 3 separati attacchi di droni russi mentre si trovavano in auto per le strade della città. Questa città simbolo del conflitto in Ucraina è costantemente sotto attacco dell'aviazione russa in questi giorni mentre le truppe russe sono ormai a pochi chilometri da qui, da Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky a proposito di questi attacchi ha detto che i russi trasformano i civili in bersaglio dei loro attacchi terroristici e intanto continuano anche gli attacchi a lungo raggio in Russia da parte dell'Ucraina. Zelensky ha anche aperto a un faccia a faccia, ha invitato Putin a incontrarsi al G20 a Miami a dicembre e arrivano ora le dichiarazioni di Kushner, l'inviato di Trump, che dice che il principale ostacolo a un accordo per mettere fine a questo conflitto è il rifiuto dell'Ucraina a cedere i territori che Putin reclama. A te.
0: Venga Zelensky a Mosca, questa è la replica del Cremlino, la proposta del presidente ucraino di incontrare Putin al G20. Nelle ore in cui il presidente russo, lo stiamo raccontando, è al vertice dei BRICS con Xi Jinping, Pezeshkian e Modi. La corrispondente Eliana Mistretta.
6: Da Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che dice speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia.
0: Alla festa dell'UDC la premier Giorgia Meloni rivendica l'azione e i risultati dell'esecutivo. Ce ne parla Gabriele Martelloni.
7: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'esploit della AfD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
8: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto, senza esitazioni.
7: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio, la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il Paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
0: Legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizione sulla norma che penalizza i piccoli partiti.

0: Martedì il voto al Senato, poi il testo torna alla Camera. Confronto anche su temi economici. Pablo Rojas.
1: Da Azzurra Libertà, la tre giorni organizzata in Abruzzo dai giovani di Forza Italia, Antonio Tajani, come anche la Lega, frena sull'ipotesi di elezioni anticipate. C'è ancora molto da fare per il Paese, dice, e vogliamo impegnarci sul taglio delle tasse e lavoro. E proprio sull'occupazione la maggioranza esprime soddisfazione per gli ultimi dati dell'Istat.
2: Con il governo Meloni 24 milioni e 370 mila italiani oggi hanno un lavoro. Non era mai accaduto nella storia, sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra disperata.
1: Il lavoro sarà tra le questioni importanti del programma del campo largo, come ha ribadito anche Elly Schlein, la segretaria di un partito democratico critico sulla legge elettorale come sull'azione di governo.
3: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle e il governo è interessato solo a rimanere al potere.
1: Il testo sulla riforma sarà votato al Senato martedì, alla Camera il 28 di settembre. Ridicolo che cambino le regole per paura di perdere, afferma Renzi. Lunedì Progetto Civico e socialisti protesteranno davanti a Palazzo Madama contro l'emendamento che impone di raccogliere 6.000 firme per collegio ai partiti attualmente fuori dal Parlamento. Sulla regola si indigna anche Conte, il quale poi interviene sull'ex Silva. Afferma il governo deve evitare che in futuro il diritto al lavoro e quello alla salute siano contrapposti.
0: E a proposito dell'ex Ilva, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo, domani gli operai si riuniranno in assemblea. Martedì nuovo confronto governo-sindacati. Angelo Mauro.
4: Il confronto a Palazzo Chigi dovrebbe riprendere martedì, ma loro hanno già deciso che protesteranno contro quello che considerano l'inizio della fine per Taranto e gli altri stabilimenti dell'ex Ilva a Genova, Novi Ligure, Racconigi.
5: Faremo manifestazioni, tutto quello che c'è da fare per salvaguardare il posto di lavoro.
4: Lunedì l'assemblea dei lavoratori dell'indotto, 2500, sono considerati esuberi strutturali dopo la sentenza che chiude l'area a caldo entro la fine di ottobre.
6: Il timore è che effettivamente già prima di quella data si possa avviare una vera e propria carneficina sociale, come abbiamo già detto in altre occasioni, proprio perché purtroppo già i commissari straordinari hanno informato sia le organizzazioni sindacali ma anche lo stesso governo che già da giorno 16 si possono avviare, quindi ormai siamo prossimi a quella data, dal 16 settembre si avvieranno già le fasi di spegnimento dell'unico altoforno in marcia.
4: La richiesta che si blocchino i licenziamenti per tappare una falla che rischia di lacerare ulteriormente il tessuto sociale di Taranto.
7: Gli ambientalisti hanno visto questo, il mostro, va bene? L'hanno dichiarato il mostro. Poi c'è un altro mostro che sarebbe l'ENI. L'ENI inquina anche più di qua dell'Ilva. Però va tutto in sordina perché la benzina serve a tutti.
8: Anche gli operai sanno che purtroppo per tutti questi anni i bambini si sono ammalati. Abbiamo lottato tanto noi cittadini per salvare questi bambini, evitare che i bambini si ammalino e basta. I bambini di Taranto oggi devono vivere.
0: 10 ore di audizione in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola. Emanuele Bonchino.
9: Aveva chiesto di essere ascoltata in procura a Roma come persona informata dei fatti perché aveva molto da dire e così è stato. Un'audizione durata 10 ore, quella di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. Davanti al PM, titolare dell'indagine, Edoardo De Santis, e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati, la donna avrebbe ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e fornito documenti e atti anche di natura fiscale. Parlando del rapporto dell'indagato con Ranucci, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori l'abitazione del giornalista. Visibilmente provata, accompagnata dalla sorella, non ha rilasciato commenti all'uscita dalla cittadella giudiziaria della capitale. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Rai, con Lavitola oggi in carcere, reo confesso, adesso vogliono seguire il filone degli affari del faccendiere, a partire da quelli in Africa. Natalia Potenza condivide con Lavitola molti anni di convivenza, 2 figli, una casa di proprietà, il bistrò di Monteverde e forse anche segreti.
0: Ha aggredito l'ex compagna in tribunale a Udine subito dopo la lettura della sentenza. L'uomo, 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni e danni della donna. Ora è accusato di tentato omicidio. Alessandro Fresilli.
1: È accaduto tutto in pochi secondi, appena finita la lettura della sentenza. Agostino Di Novo, 40 anni, militare dell'esercito, era imputato per lesioni ai danni della ex compagna e per questo era stato condannato a 6 mesi di reclusione con sospensione della pena. All'improvviso si è alzato e ha attraversato l'aula. Raggiunta la donna, si è avventato su di lei e l'ha colpita ripetutamente al collo e alle gambe con un righello di plastica, come mostrato in una foto pubblicata dal Piccolo di Trieste. L'aveva portato con sé riuscendo a farla entrare nel tribunale nonostante i metal detector. È tentato omicidio, secondo la giudice, che ha convalidato l'arresto effettuato in flagranza. Con minaccia, porto abusivo di arma destinata all'offesa e interruzione di pubblico servizio. Durante l'aggressione le urla della donna hanno richiamato l'attenzione di un carabiniere di piantone e un poliziotto in aula per testimoniare in un altro processo. I due sono riusciti a bloccare l'uomo, evitando il peggio. La 35enne è stata poi aiutata da una donna che l'ha portata fuori dall'aula e in seguito trasferita al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi.
0: La procura di Velletri ha posto sotto sequestro l'abitazione di Denise Cosco, la figlia della collaboratrice di giustizia Lea Garofalo. La donna domenica scorsa si è lanciata dal palazzo dove viveva ad Ariccia, alle porte di Roma, ed è morta giovedì in ospedale. L'iniziativa degli inquirenti è stata presa dopo un sopralluogo a cui hanno preso parte anche i carabinieri e durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare che verrà analizzato. I PM nei prossimi giorni ascolteranno il compagno che era l'unico presente in casa al momento del tragico volo. Svezia al voto, favorita l'opposizione di centro-sinistra per le elezioni legislative di oggi, ma il blocco governativo di destra sta recuperando nei sondaggi grazie alla stretta sulle politiche migratorie. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
10: Sfrutta il voto anticipato Jimmy Åkesson, l'ultranazionalista, consegna la sua scheda a Rinkeby, non un quartiere qualunque, l'area di Stoccolma più densamente popolata da immigrati. La posta in gioco per lui è l'ingresso al governo, finora fornito al premier Ulf Kristersson un appoggio esterno, che ha comunque consentito al suo partito dei democratici svedesi con radici neonaziste di far inasprire le politiche migratorie. Ora per ottenere il permesso di lavoro bisogna dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese e per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio, 32.000 euro a testa. Se gli immigrati tornassero nel loro paese, attacca però il sociologo di origine somala Ahmed Kahin, la Svezia smetterebbe di funzionare. Secondo i sondaggi gli ultranazionalisti otterranno il 20% come 4 anni fa, ma il partito moderato del premier uscente Kristersson sta perdendo consensi, da qui la proposta di farli entrare nella coalizione con cristiano-democratici e liberali. Sarà comunque un testa a testa con il centro-sinistra. Sull'onda dell'insoddisfazione per le politiche sociali e climatiche, fino a poche settimane fa si prevedeva il ritorno al governo dell'ex premier socialdemocratica Magdalena Andersson, che sull'immigrazione condivide le posizioni rigide della Danimarca. Ma il suo vantaggio si sta riducendo per la difficoltà di mettere assieme un'alleanza con la sinistra, i Verdi e il partito di centro.
0: Mobilitazione di piazza in diverse città della Germania contro l'AfD, il partito di estrema destra che ha vinto le elezioni in Sassonia-Anhalt la scorsa settimana. Tra le 13 e le 14.000 persone hanno marciato a Berlino, concentrandosi poi davanti al comune. Ancora più numerosi manifestanti a Düsseldorf e ad Amburgo, tutti contro il fascismo, lo slogan usato a Lipsia. A Monaco di Baviera è risuonato l'appello alla Corte Costituzionale per rendere illegali i partiti estremisti. E l'agenzia di soccorso indonesiana è riuscita a raggiungere un traghetto con a bordo 243 persone con il quale si erano persi precedentemente i contatti. L'emergenza sarebbe scattata a causa del maltempo e secondo le ultime informazioni ci sarebbero almeno una vittima e 102 persone sarebbero state portate in salvo. Adesso l'intelligenza artificiale, parola d'ordine, rallentare, arriva dai big del settore che lanciano l'allarme. Entro 6-12 mesi potrebbe rendere il controllo di internet, afferma la Didi Anthropic Amodei. In un'intervista alla CBC News, Musk e Altman sono d'accordo. Da New York ci aggiorna l'inviata Francesca Romana Lisei.
11: Fermi tutti, forse stiamo correndo troppo. Il dubbio se lo stanno facendo venire i ricercatori che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale. E adesso anche gli amministratori delegati. Dario Amodei, a capo di Anthropic, azienda leader nel settore, ha pubblicato un documento su X in cui mette in guardia dai rischi di un'intelligenza artificiale che sta sfuggendo al controllo umano. Questo perché si stanno sviluppando modelli di self-improvement, cioè modelli di automiglioramento, che rendono l'AI sempre più autonoma e in grado di sfuggire alla volontà di chi l'ha creata. La riflessione di Amodei incassa il sostegno immediato, almeno a parole, di altri due personaggi di punta del settore, Elon Musk e Sam Altman, e fa seguito all'allarme lanciato da Ivan Hubinger, responsabile scientifico per Anthropic, secondo cui c'è almeno il 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale possa causare l'estinzione umana entro il prossimo decennio. È il motivo per cui continuano ad aumentare i ricercatori di talento che si licenziano perché spaventati da un sistema spregiudicato e potenzialmente ingovernabile.
0: Mostra del cinema di Venezia, Il Leone d'Oro parla danese, trionfa l'unica regista donna e il suo film Woman Unknown, premiata anche la protagonista che vince la Coppa Volpi, miglior attore John Malkovich, nel suo riconoscimento invece ai film italiani. Ma andiamo a Venezia, in diretta per noi c'è Francesco Gatti.
12: Palmarès sorprendente a Venezia, molti si immaginavano Il Leone al documentario Nazza o al nuovo film del drammaturgo McDonagh o al film coreano Possible Love. Invece vince Woman Unknown, ambientato nel dopoguerra, dopo la liberazione della Danimarca dall'occupazione nazista, una ragazza perseguitata da un segreto del suo passato, dunque film della regista danese Mai Al-Tuki, e vince anche l'attrice di questo film all'unanimità, Mathilde Arcel. Miglior attore, John Malkovich, Wild Horse 9, torna ai livelli degli anni 90, Il Tè nel deserto, Le relazioni pericolose, interpreta un eccentrico agente veterano della CIA, è un ruolo, un'interpretazione, un film che fa ridere, che fa piangere, ha inviato un videomessaggio perché è impegnato su un set in Canada. Nazza, il documentario che poteva vincere, che secondo molti critici avrebbe dovuto vincere, girato da due israeliani sui metodi di distruzione di Gaza, guadagna il premio speciale della giuria. I due registi nel discorso di accettazione si augurano che il film venga visto il più possibile, soprattutto in Europa, per fare pressione e mettere fine a un sistema che in qualche modo, a loro avviso, deumanizza le vittime palestinesi in questa guerra. Poi Leoni d'argento, gran premio della giuria Possible Love, che rappresenterà la Corea ai prossimi Oscar. Lee Chang-dong era già passato qui a Venezia, aveva già vinto lo stesso premio nel 2002 con Oasis. Si parla di lavoro, di amore, di umanità in questo film. L'altro argento per la regia Dao, del regista dissidente russo Kerzanowski, per lui il lavoro di una vita da 20 anni che gira questa pellicola, la biografia di un fisico quantistico nell'Unione Sovietica, ma è anche la storia di una migrazione, ieri ha detto in premiazione, anche la storia della sua famiglia, di sua madre. Per la sceneggiatura Stéphane Brisé, Un bon petit soldat, un bravo soldatino, Alba Rohrwacher nel cast, e il regista e sceneggiatore l'ha molto elogiata, l'ha ringraziata e ha detto che come interprete è stata geniale. Italia fuori dai premi di questa edizione, ma Riccardo Scamarcio nella sezione Orizzonti, convincentissimo padre di un ragazzo disabile, vince con I figli della scimmia. Ci vediamo dopo.
0: Grazie Francesco Gatti. Anticipi di Serie A, finisce 2-2 la sfida in testa alla classifica tra Lazio e Milan all'Olimpico. Colpo del Cagliari a Bergamo che batte l'Atalanta 2-1. Genoa-Frosinone 1-1, ce ne parla Giuseppe Galati.
13: Una doppietta di Moreira salva Amorim. In un Olimpico con il rosso e il nero come colori dominanti, Gattuso esorcizza il suo passato da diavolo. Per un tempo la Lazio domina e colpisce con Cancelliere e Nosling, approfittando di un Milan sorprendentemente spento. Il tecnico portoghese prova a dare un segnale e nell'intervallo ne cambia tre. La rivoluzione funziona. I rossoneri si impossessano del campo e l'esterno belga firma la rimonta con due gol di sinistro in appena due minuti, giustificando i 45 milioni sborsati dai meneghini. Finisce 2-2 e la Lazio si consola rimanendo temporaneamente da sola in testa alla classifica. Vola ad alta quota anche il Cagliari di Pisacane, che espugna Bergamo e centra il terzo

0: successo in 4 partite. I sardi sbloccano il match sull'asse Adopo Mendy. L'Atalanta risponde con Scamacca prima del riposo. Il gol vittoria degli isolani lo firma l'ex Daniel Maldini con un rigore astuto che spiazza Carnesecchi. Seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri. In coda primo punto per il Genoa di De Rossi. Al Ferraris il Frosinone scappa avanti con Chevarnadze e accarezza a lungo il sogno del terzo successo di fila. I rossoblù rimediano in avvio di ripresa con Vasquez. Il gol del capitano, espulso nel finale, non evita comunque il malcontento e i fischi dei tifosi genoani.
1: Questa edizione del telegiornale finisce qui, adesso una breve pausa, poi la rassegna stampa con Roberto Vicaretti.

0: validated.
1: Offerta del dottore. Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
4: Papà, 3-2!
5: È umano, ragazzo mio.
6: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
7: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
5: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
8: Kane! Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
9: Andate e guardatele tutte.
10: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
11: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro. Luigi, scopri la nuova macchina e le tab.
12: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
13: Abbandoni ora l'immobile.
12: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
14: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Gamma Dacia Hybrid, pensata per i tragitti quotidiani. E guidi più di un mese senza fare rifornimento. Duster Hybrid 155, da 95 euro al mese. Showroom aperti anche domenica 20.
15: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24 ad aprire i quotidiani temi diversi che si intrecciano però nel racconto che proveremo a farvi a partire dal titolo di Repubblica che è Trump non ferma gli Houthi, ovvero il no di Donald Trump alle richieste arrivate dall'Arabia Saudita, da Riyadh, per un intervento diretto per fermare l'avanzata di quelli che una volta definivamo semplicemente ribelli Houthi yemeniti, ma ora sono un gruppo armato decisamente più forte e potente negli ultimi anni nella galassia dei proxy iraniani. Il presidente degli Stati Uniti, scrive Repubblica, non ha accolto le richieste dell'Arabia Saudita di frenare la milizia filo iraniana che blocca lo stretto di Bab el Mandeb. E questa è la prima pagina del quotidiano Repubblica, alla quale affianchiamo immediatamente sostanzialmente quella del Messaggero. Mar Rosso, offensiva Houthi, sale la tensione sul petrolio. Nuovi rincari della benzina, bombe sull'oleodotto chiave dei sauditi, Italia in prima linea nello stretto conteso di Bab el Mandeb. Allora iniziamo a sfogliare i quotidiani, su Repubblica torneremo, eravamo sul Messaggero, eccolo qua. Il racconto, gli assedio Houthi sugli stretti, a rischio le rotte del petrolio, ulteriormente a rischio le rotte del petrolio, bombe sull'oleodotto chiave. L'avanzata degli Houthi lungo le coste del Mar Rosso è un nuovo punto interrogativo in un Medio Oriente che appare come un'enorme area di crisi. In pochi giorni la milizia sciita ha preso il controllo di migliaia di chilometri quadrati facendo ritirare le truppe yemenite dalle isole dello stretto di Bab el Mandeb e dai porti di Mocha e Dubab. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 50.000 persone sono già state costrette ad abbandonare le proprie case e 500 profughi sono stati recuperati in mare al largo di Gibuti mentre tentavano di raggiungere la costa africana. Il segnale di una crisi che non è solo strategica o geopolitica, ma anche umanitaria. L'Arabia Saudita continua a bombardare le forze Houthi per evitare che queste realizzino le minacce di paralizzare lo stretto per le navi legate a Riyadh, ma ora le forze saudite devono anche fare i conti con un'altra minaccia, quella proveniente dall'Iraq. Venerdì sera l'oleodotto East West è stato colpito da droni provenienti dal governatorato di Maisan nel sud del paese e il primo ministro Ali Fali al-Zaidi come prima azione ha destituito il responsabile del governo. Una rimozione, le indagini su chi ha lanciato hanno permesso a Baghdad di evitare la ritorsione saudita e ieri le forze di sicurezza hanno anche dichiarato di aver individuato dei lanciatori per droni vicino al confine con l'Iran, ma Riyadh sa che lo scenario dell'assedio è sempre più concreto. Ecco, in questo scenario d'assedio sperava Mohammed bin Salman, cioè il principe ereditario del Regno Saudita, di avere l'appoggio del suo grande alleato e grande amico Donald Trump, e invece no. Yemen, Trump non interviene per fermare l'avanzata Houthi, avevamo detto saremmo tornati su Repubblica, eccolo il pezzo di Massimo Basile, ha detto due volte no a Riyadh. Donald Trump ha costruito gran parte della sua politica estera sull'idea che gli Stati Uniti debbano tornare a essere temuti, ma stavolta è successo qualcosa di paradossale. L'Arabia Saudita, uno dei più importanti alleati di Washington in Medio Oriente, ha chiesto a Trump di intervenire e lui ha risposto per due volte di no. Secondo l'agenzia Axios, il principe saudita Mohammed bin Salman giovedì ha chiamato due volte nello stesso giorno il tycoon e nella seconda telefonata gli ha chiesto in modo esplicito di autorizzare attacchi contro gli Houthi che stanno avanzando nel Mar Rosso e minacciano le esportazioni saudite. Trump ha risposto di no, limitandosi a promettere l'aiuto della sua intelligence, e questo retroscena è stato confermato dopo l'agenzia Axios, da ABC News, CNN e Reuters, che hanno citato fonti dell'amministrazione americana. Un momento delicato per uno degli uomini più forti del Medio Oriente, cioè il principe saudita bin Salman. Un'Arabia Saudita per la prima volta dopo anni nell'angolo, la descrive così per il Corriere della Sera Federico Rampini. La monarchia nel momento più difficile, l'illusione della neutralità è evaporata e ora deve difendersi senza gli Stati Uniti. Due colpi in 48 ore hanno mostrato quanto sia fragile il regno che per mezzo secolo ha garantito stabilità al mercato petrolifero globale. Giovedì droni lanciati dall'Iraq, manovrati da milizie filo-iraniane, hanno incendiato alcune stazioni di pompaggio dell'oleodotto East West, arteria da 1200 km che porta il greggio dal Mar Rosso, evitando lo stretto di Hormuz. Nello stesso giorno gli Houthi emeniti, alleati di Teheran, hanno conquistato il porto di Mocha e l'isola di Perim, punto di controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, l'altra porta d'uscita del petrolio saudita verso i mercati asiatici. L'ente petrolifero saudita ha dichiarato di aver chiuso l'oleodotto per precauzione e la produzione saudita è scesa a livelli più bassi dal 1990. La combinazione è quanto di più pericoloso si potesse immaginare per Riyadh. La stessa settimana in cui la via di terra viene colpita, la via di mare rischia di finire sotto il controllo di una milizia che ha appena dichiarato un embargo contro le navi saudite. Il regno, che si era illuso di aver isolato la propria economia dai rischi dello stretto di Hormuz, scopre di non avere più alcuna via di esportazione sicura. È la fine di un'illusione strategica costruita in silenzio negli ultimi mesi. L'idea che l'Arabia Saudita potesse restare quasi una spettatrice della guerra fra Washington e Teheran, ridurre la propria esposizione dirottando i flussi di greggio verso il Mar Rosso e lasciare che fossero

significherebbe disperdere risorse. Seconda ragione, politica ovviamente. Siamo a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm. Il prezzo della benzina è salito del 36% dall'inizio della guerra. Aprire un altro fronte Yemen con il rischio di ulteriori scosse sui mercati energetici è l'ultima cosa di cui il presidente, già sotto pressione elettorale, ha bisogno. La terza ragione è più strutturale, la riluttanza a farsi trascinare in conflitti per procura dai propri alleati regionali. Il paradosso è che questa cautela americana rischia di produrre l'effetto opposto a quello voluto. Se Riyadh si sente abbandonata, potrebbe cercare accomodamenti autonomi con Teheran, il riallineamento che Washington ha sempre voluto scoraggiare nel Golfo. E questo è un aspetto. Concentriamoci, anzi sono i 3 aspetti che mette in fila per l'appunto Federico Rampini per il Corriere della Sera. Concentriamoci su questa seconda ragione, quella politica, che a ben vedere è doppia, no? L'avvicinarsi delle elezioni di midterm e il rischio che, come dire, il già traballante consenso elettorale di Donald Trump possa subire altri colpi. Ecco, anche in quest'ottica vanno lette, poi riprendiamo il filo del racconto del Medio Oriente, le ultime dichiarazioni di Donald Trump che hanno stupito, per usare un eufemismo, in tantissimi. Vado a prendere Libero, andiamo a prendere Libero. Quali sono le ultime dichiarazioni che hanno fatto tanto rumore di Donald Trump? C'entra il Medio Oriente? No. C'entra l'Ucraina? No. C'entra l'Irlanda? Ma come l'Irlanda? Intanto perché lì Donald Trump, a vedere gli Open irlandesi di golf nel suo resort privato, un po' perché la comunità irlandese o di origine irlandese in America è molto importante, elezioni di midterm per l'appunto, e allora perché no provare a dire qualcosa su quel paese che magari possa fargli prendere qualche voto? Il piccolo problema è che quel qualcosa che ha detto ha smosso o rischia di smuovere una delle pagine più drammatiche della storia britannica, anzi dell'isola intera dal dopoguerra ad oggi. Unire l'Irlanda, ha detto no Donald Trump, sarebbe fantastico, nord e sud. Trump vola a Berlino, crea un'altra grana agli amici inglesi, piccato pure l'alleato Farage, Belfast non lo vuole il referendum, e a Dublino? E a Dublino ci pensano. Intanto il tycoon scarica l'Arabia Saudita e risparmia gli aiuti, ecco, no? Quello che dicevamo in precedenza. Ecco, un'ottica e una lettura molto interessante, andare a vedere come questo può pesare sulle elezioni. Trump atterra a Dublino e fa scoppiare la polemica. Vorrei l'Irlanda riunita, il leader americano. Prima o poi succederà, insorgono gli unionisti, applaude il Sinn Féin. Londra dice non c'è consenso sul referendum. Online si sprecano le ironie. Per la prima volta un orange man, ossia un orangista protestante, o anche un rosso di capelli se volete, vuole riunire l'Irlanda. Ma questa è una vicenda seria, serissima, e con la sua insostenibile leggerezza Donald Trump ha scatenato un putiferio sull'isola, perché qui in Irlanda si scherza su tutto, ma non sulla riunificazione e tantomeno sulle cicatrici dei sanguinosi Troubles del secolo scorso. Eppure la visita di 2 giorni in Irlanda di Trump, prima a Dublino ieri e infine nel suo resort di golf a Domburg oggi, sembrava per una volta viaggiare su binari sicuri. Persino l'ostacolo più grande, la visita alla presidente irlandese di sinistra Catherine Colley, ieri mattina sembrava filata liscia, nonostante i due incarnino ideologie semplicemente opposte. Ma il pasticcio Trump lo combina poco dopo con il primo ministro irlandese Michael Martin. Un giornalista chiede a The Donald cosa ne pensa della possibile riunificazione dell'Irlanda. Trump ci pensa un attimo e poi affonda l'acceleratore. Forse dovrei stare zitto, ma mi piacerebbe molto vedere l'Irlanda unita. Ho amici da entrambe le parti e prima o poi succederà. Penso che sarebbe una cosa fantastica, fighissima. Il Regno Unito avrà qualcosa da dire al riguardo. Sarebbe una gran cosa. Ecco, ovviamente questo ha scatenato le reazioni in tutto il Regno Unito. Gavin Robinson, leader del principale partito unionista in Irlanda del Nord, dice: così si distrugge il Regno Unito, vergognoso, non diventeremo mai una repubblica, protestano i fedeli alla corona. Ma le parole di Trump spaccano anche la destra nazionalista a lui fedele, il mondo MAGA, tanto che persino il suo amico Nigel Farage gli rinfaccia: l'Irlanda del Nord è fiera di far parte del Regno Unito, non sono d'accordo con te. Il paradosso clamoroso è che i repubblicani e persino
Il Sinn Féin, partito socialista, ex braccio politico dell'IRA, ringrazia Trump e il ministro degli esteri Simon Harris.

0: dice giusto aprire una discussione, e la leader di Sinn Féin, Mary Lou McDonald, che ha sempre disprezzato Trump, dice bene gli Stati Uniti nonostante le differenze, ora avviamo un referendum, un processo per un referendum e la riunificazione dell'Irlanda, peraltro un processo per un referendum che fa parte degli accordi del Venerdì Santo, quelli del 1998. Ecco, chissà cosa ha detto o pensato un altro amico di Donald Trump davanti a questa uscita del presidente americano, cioè quel Tony Blair che ora Trump vuole centrale nel suo progetto per Gaza e che è stato un grande, importante protagonista in positivo degli accordi del Venerdì Santo. E poi, no, le ironie scatenate, epic shit, dice LK, ma guarda un po' questo Regno Unito che se ne sta qui tranquillo, tranquillo, tutto unito, intanto lo va a stritolare, sembra un po' Patrick Stella per gli amanti del genere dei cartoni animati di SpongeBob per intenderci. Aggiungiamo un altro articolo, anzi un'altra prima pagina per la prima parte della ragione politica che vieta a Donald Trump di dire sì a Bin Salman, nel ragionamento che ne fa Federico Rampini, e cioè la necessità a pochi mesi dal voto di non provocare un ulteriore innalzamento del prezzo del petrolio, che peraltro già ha raggiunto ieri quota $104 al barile, perché Riyadh spegne l'alternativa Hormuz. Questo è il titolo di Italy Post. Droni partiti dall'Iraq danneggiano l'oleodotto che porta il greggio saudita al Mar Rosso. Dubbi sui responsabili dei raid. Trump, chiamata con gli UTI, ci hanno chiesto di non attaccare, ha detto lui. Loro, gli yemeniti, hanno detto no, è un bugiardo Trump, non abbiamo mai preso una posizione di questo tipo. Infatti i ribelli smentiscono. Pezzo di Italy Post. Ci aggiungiamo il giornale a questi articoli sul tema che mano a mano ci avvicinano al nostro paese. Eccolo, il Mar Rosso in fiamme, l'attacco dall'Iraq all'oleodotto saudita, l'avanzata Houthi che spaventa il Golfo, lo stretto di Bab el Mandeb assediato e tutti i proxy attivati, Riyadh che finisce nel mirino, quello che dicevamo, l'Italia che rischia grosso perché i nostri militari sono lì al lavoro, con questo aspetto che viene sottolineato da Fausto Biloslavo, che si concentra proprio sulla possibilità, ora che hanno i proxy iraniani, di strangolare anche questo stretto, tutte opzioni che fino ad ora non avevano mai utilizzato con questa intensità, né a Hormuz né sul Mar Rosso. E l'ha regalata Donald Trump, anzi gliel'hanno regalata agli iraniani e ai proxy iraniani quest'arma, americani e israeliani, con il conflitto in Iran. Le conseguenze su di noi, dicevamo, la sfida del governo al caro benzina, ipotesi contributo dal settore energia, verde da record in autostrada, misure entro venerdì, sul tavolo buoni per il rifornimento e sconti sul bollo auto. Il governo stringe sugli aiuti mirati per il caro carburanti, scrive Marcello Astori. Il nodo principale rimangono le risorse, per reperire le quali si sta facendo largo con forza l'ipotesi di un nuovo contributo da parte delle società energetiche o comunque coinvolte nella raffinazione. Una cosa simile era successa per finanziare la penultima proroga del taglio delle accise sul diesel. Se questa sarà la strada, la linea è trovare un accordo con le aziende senza rincorrere strappi. Questo è un passaggio fondamentale per rendere accettabile un intervento di questo tipo anche per Forza Italia, che tra i partiti di maggioranza è quello più contrario al concetto di tassa sugli extra profitti, anche perché se si apre quel capitolo la Lega è pronta a dire, ma lo dice già da tempo, benissimo, allora tassiamo anche gli extra profitti del settore bancario. Più volte Matteo Salvini ha posto il tema, Claudio Borghi più volte ha posto il tema, e peraltro lo ha rispolverato la Lega anche su un argomento parallelo per certi versi, in realtà è parallelo solo su un capitolo, che è quello delle coperture economiche. Legge elettorale, ultimo sprint tra i timori, la maggioranza in tilt su strade sicure. Ecco, questo è l'intreccio. La Lega dice rafforziamo, allarghiamo ulteriormente strade sicure per il nostro paese. si guarda ovviamente negli occhi la lunga campagna elettorale, no? E però come si copre, dove si trovano i soldi? Benissimo, extra profitti. Mentre la legge elettorale continua ad aggirare il dibattito politico, in maggioranza scoppia una scaramuccia che ha il sapore di campagna elettorale. Il pretesto è strade sicure, il meccanismo lanciato dal quarto governo Berlusconi, alla difesa c'era Ignazio La Russa, che prevede l'impiego di militari per controllare stazioni, ambasciate e altri luoghi sensibili. Spesso accade che quella che doveva essere una norma provvisoria, di proroga in proroga, è diventata definitiva o quasi. La Lega in una nota rende noto di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per estendere strade sicure, portando a 10.000 militari impegnati nel presidio delle strade, quelle delle piazze e delle stazioni, questo perché sono ancora scoperti 61 capoluoghi di provincia. La spesa, dicono dalla Lega, potrebbe essere coperta dai profitti di soli 3 giorni di una grande banca italiana. Ecco dove andare a prendere i soldi. Tema della sicurezza che ovviamente accompagna il confronto politico, diciamo naturalmente, perché uno dei grandi temi di dibattito all'interno del rapporto tra i partiti, ma anche dentro le singole coalizioni, non la Lega che spinge di più, Forza Italia che prova a spingere più su elementi economici, con quel retrogusto di campagna elettorale che Meloni cerca di frenare dicendo ai propri alleati: guardate che si va avanti fino alla fine della legislatura, la mia intenzione è finire il lavoro, questo è il Corriere della Sera, il governo non scappa sulla manovra, racconta a volte pare di nuotare nella colla per quanto concerne le difficoltà che ci sono, una Presidente del Consiglio che l'altro giorno parlando con i colleghi del Foglio ha anche lanciato un messaggio di freno al generale Vannacci, a Futuro Nazionale, mai con chi vota contro Kiev, la Premier chiude la porta al generale, non faccio il contrario di quanto fatto finora, non sono una persona per tutte le stagioni, alto l'anche da Forza Italia perché dicono la quinta colonna della sinistra, dicono da Forza Italia, quello che state vedendo invece è il racconto che ci offre Libero, proprio delle parole della Presidente del Consiglio, un Roberto Vannacci che andrà la prossima settimana a Orvieto ad un appuntamento voluto e istituzionalizzato da anni da Gianni Alemanno, che ora ovviamente lo rivede come protagonista una volta tornato in libertà dopo l'esperienza in carcere ad Orvieto. Va a Orvieto, la sinistra si frega le mani perché? Perché va a Orvieto domenica 20. E allora che c'è di strano? Beh, c'è di strano che domenica 20 c'è Pontida e quindi parleranno sostanzialmente in contemporanea Matteo Salvini e Roberto Vannacci, due uomini della destra in competizione tra di loro, uno dentro la maggioranza Salvini, uno al momento appena fuori, ma soprattutto parlerà il segretario della Lega e l'ex vice segretario della Lega che proprio Matteo Salvini portò al vertice del suo partito e poi tutta la rottura traumatica che ovviamente ben sapete e conoscete. Aggiungiamo un altro elemento al nostro racconto ed è il fatto che oggi parlerà a chiudere la festa nazionale dell'unità Elly Schlein, che il Tempo descrive così, nella morsa dei Big Dem per avere uno di loro al colle sono disposti a mollarla, così Conte sogna da leader, un Conte che ieri ha parlato alla festa dell'unità, la festa nazionale dell'unità, è tornato a rilanciare un concetto molto chiaro dal suo punto di vista, che è quello delle primarie da fare, Conte che corteggia la platea del PD, offensivo chiedermi lealtà, si vince andando oltre Renzi e questa è l'apertura di Repubblica. Vado a prendere il manifesto che ci connette ancora con l'attualità politica, non italiana ma svedese, perché oggi si vota la sindrome di Stoccolma e gli occhi sono tutti sull'ultradestra svedese, anche sulla Svezia oggi al voto soffia forte il vento dei nazionalismi, lo vedremo e ovviamente lo racconteremo su Renews 24. A centropagina dal manifesto, buongiorno Francesco Gatti, il nostro inviato a Venezia, io te la metto così, per il manifesto Nazza l'occasione persa di Venezia, ok? Vado a prendere Libero, Il Tempo, altri quotidiani. Prendiamo Libero che l'abbiamo sfogliato poco fa. Venezia premia il film anti-Israele. Poi Leone d'Oro è l'unica donna in gara, ma è un altro film ovviamente. Ha vinto troppo o troppo poco questo Nazza? Buongiorno Francesco.
1: Ha vinto troppo poco, probabilmente è un palmarès sorprendente rispetto alle attese degli addetti ai lavori, dei critici, delle persone, del pubblico. Chi ha visto i film qui, ci aspettavamo un'altra disposizione di premi. Questo film che ha vinto, Woman Unknown, è davvero potente come un raggio laser, come ha detto la presidente di giuria, Maggie Gyllenhaal, tanto da far vincere il Leone d'Oro al film e alla Coppa Volpi alla migliore interprete, o è soltanto un alibi per non trasformare questa edizione di Venezia in un festival politico e dunque premiare Nazza? Questa è la grande domanda. Nel discorso di accettazione la regista danese di origine egiziana ha puntato molto, ha declinato molto sul discorso delle registe, la scarsa presenza delle donne nel cinema, la difficoltà di avere i finanziamenti. Ha ringraziato la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal di aver acceso i riflettori sulle pari opportunità nel loro settore, la necessità di far conoscere la storia di donne invisibili, di donne sconosciute. Tutto vero. Maggie Gyllenhaal ha anche risposto in conferenza stampa alla presidente di giuria dicendo: non abbiamo fatto vincere questo film perché è stato girato da una donna, è stato un film molto potente, doppio premio. Questo accade quando accanto al Leone d'Oro c'è unanimità su un altro premio. Questa probabilmente è questa straordinaria attrice, la Arcel, che tra l'altro si aggirava anche tra le varie sale, faceva amicizia, guardava altri film. È stata lei, insomma, l'ingrediente segreto di questo film.
0: Questo è il Corriere, il Leone e Donna, è la prima pagina che siamo andati a prendere con questa bella foto, e ovviamente l'accostamento è al Leone d'Oro e la Coppa Volpi per la migliore attrice, che troviamo anche nelle pagine interne del quotidiano. C'è questo Italia ignorata, che aggiunge anche il Corriere della Sera, Scamarcio, sì. Miglior attore nella sezione Orizzonti, punto e basta però per noi, no?
1: Sì, dunque, la stampa internazionale ha notato che forse mancava anche in questo caso magia, erano troppi film, erano tutti di buon livello, davvero. Il mio preferito, devo dire, è quello di Nanni Moretti, che si è lanciato verso, insomma, la commedia sentimentale, ma ognuno di questi film aveva degli elementi molto positivi, possono funzionare nelle sale. È stato rimproverato a qualcuno di essere troppo magari pieno di luoghi comuni italiani, troppo local, oppure è stato sorprendente vedere un Moretti non politico, non legato ai temi civili. Quindi i film italiani apparentemente stavano funzionando, vedendo anche le recensioni giorno per giorno, soprattutto l'Estranea di Strippoli, che ha avuto ottime recensioni, è un horror, era stato sorprendente, eppure alla fine. Però c'è Alvar Horvaker nel film francese che ha vinto come miglior sceneggiatura, addirittura Brisé nel discorso di accettazione, nel ringraziarla, la Horvaker, che aveva già vinto qui qualche anno fa la Coppa Volpi, ha detto che è un genio. Questa attrice è un genio, ha detto Brisé.
0: Questa è Repubblica, quella che vi facciamo vedere tra qualche istante. Il Leone che parla danese, trionfa l'unica regista per l'Italia, zero titoli. Molto murignana per noi anche appassionati di calcio, questa scelta titolistica del quotidiano Repubblica. Zero titoli per l'Italia. Ci aggiungo anche il Giornale a questa carrellata di articoli che ci raccontano di come è finita Venezia. Il Leone è femmina, vince a sorpresa Woman Unknown, in Italia zero titoli. Ecco, no? Era facile giocare così. E c'è stata anche una Coppa Volpi, abbiamo una quarantina di secondi, Francesco, dico in contumacia perché non c'era John Malkovich, no? Era già a girare.
1: John Malkovich grandissimo, è tornato ai livelli degli anni 90 come interpretazione, il tè nel deserto, le relazioni pericolose, un attore straordinario che mette in scena questo personaggio un po' eccentrico, un agente della CIA veterano, si svolge nel 73 ma parla al giorno d'oggi, e ha mandato questo videomessaggio molto asettico, molto, molto elegante, per ringraziare del premio, il premio più meritato.
0: Francesco, grazie per questo tuo racconto, per il lavoro che avete fatto, tutta la squadra di Renews 24 ovviamente, alla Mostra del Cinema di Venezia, e che ritrovate tutto sul nostro sito renews.it. Ci fermiamo qualche istante per quello che ci riguarda, la linea torna alla regia e poi torniamo col telegiornale.

0: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre. Ah, ho Coop Voce.
3: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.

0: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
2: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.
3: La la la la la la la la la la la.
4: Nei bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
5: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Renews 24.

0: Lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso nelle mani degli Houthi. I sauditi chiedono l'aiuto statunitense, ci hanno chiesto di non attaccarli, dice Trump, smentito dai ribelli yemeniti. Basta guerre e preoccupazione per violenze a Gaza, tra i temi del documento dei BRICS riuniti a New Delhi. Poi un messaggio a Trump, no a dazi arbitrari a ogni forma di protezionismo. Una macchina non può mai recar danno a un essere umano, scriveva Asimov. Ora l'allarme di Anthropic, l'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo di internet, dobbiamo rallentarla. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di Lavito l'ha interrogata per 10 ore dai PM, la donna parla degli affari dell'imprenditore e del suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Sono le donne le vincitrici di questa edizione della Mostra del Cinema, Leone d'Oro a Woman Unknown, Coppa Volpi alla protagonista Arcelle, a John Malkovich e premio speciale a NASA. All'Olimpico la Lazio avanti di 2 gol si fa rimontare dal Milan a sorpresa, il Cagliari batte 2-1 l'Atalanta a Bergamo, Genoa Frosinone 1-1 agli europei di volley, l'Italia batte la Grecia. Buongiorno, benvenuti al telegiornale di Renews 24. Fuga di massa dallo Yemen, l'offensiva lampo dei ribelli Houthi che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb e continuano ad attaccare le basi militari in Arabia Saudita, sta causando l'esodo di migliaia di sfollati, di cui 1.400 già sbarcati a Gibuti. Il servizio è di Katia Cerratti.
1: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, definiscono gli ultimi raid a una base militare e a un oleodotto strategico in Arabia Saudita. Sferrati

0: Afferma il loro portavoce Yahya Sara in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando inoltre ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando. Mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Gibuti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
1: E dall'Irlanda, dove sta trascorrendo il fine settimana, Trump conferma che gli Stati Uniti non interverranno nel Mar Rosso dopo una conversazione telefonica con gli Houthi. Da Dublino, la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Trump è arrivato nel suo resort, un circolo esclusivo per il golf sulla costa atlantica. Qui rimarrà nel fine settimana per prendere un respiro, ha detto.
3: Qui a Phoenix Park gli incontri più politici con la presidente irlandese Connolly e con il primo ministro Michael Martin.
2: Parla con i giornalisti di Iran. La guerra finirà presto. Fino a quando Teheran non accetterà le nostre condizioni, noi continueremo. Il presidente americano non è preoccupato per l'avanzata degli Houthi nello Yemen. Non vogliono uno scontro con noi, ci hanno chiamato. Infatti, anche se il principe saudita Bin Salman ci ha chiesto di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, rivela. E nello stretto di Hormuz sta andando tutto come previsto. Insomma, una visione dello scenario nel Golfo non allarmante per il presidente americano. Quando la guerra finirà, il prezzo del petrolio crollerà. Poi a tutto campo parla di Europa. Io la amo, ma si autodistrugge, di riunificazione della Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Sarebbe meraviglioso e un giorno succederà.
1: Massima moderazione e collaborazione per risolvere i conflitti, in particolare quello in Medio Oriente, è l'appello che arriva dai paesi BRICS, di cui fa parte anche la Cina, oltre la Russia e l'Iran, che si sono riuniti a Nuova Delhi. Il corrispondente da Pechino è nello Porto.
4: Preoccupazione per l'escalation e appello alla moderazione in Medio Oriente. No a dazi arbitrari e al protezionismo nella dichiarazione finale del vertice BRICS di New Delhi. Nella foto di famiglia il premier indiano Modi tiene per mano il presidente russo Putin e quello cinese Xi, a voler sottolineare l'unità dei paesi che rappresentano le economie emergenti, il 49% della popolazione, il 40% del PIL mondiale. E se un gruppo che punta a un ordine internazionale non dominato dall'Occidente ha al suo interno membri con interessi non sempre coincidenti, è merito della diplomazia indiana aver saputo conciliare le singole posizioni e far approvare all'unanimità un documento di condanna delle azioni militari e delle sanzioni unilaterali. Una formula che, senza nominare gli Stati Uniti, fa felice Iran e Russia. E la stessa India, che è interessata a mantenere buoni rapporti con Mosca, da cui acquista armi e petrolio, non vuole scontentare Washington. Nel bilaterale, a margine del vertice, Xi e Modi si sono impegnati a migliorare i rapporti tra Cina e India e a risolvere le dispute di confine dopo anni di tensioni.
1: Inevitabile, ovviamente, come avete sentito, il passaggio anche sul conflitto in Ucraina. Ecco, andiamo sul campo perché non si fermano gli attacchi di Mosca, mentre anche droni di Kiev colpiscono alcune regioni della Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia una proposta a Vladimir Putin, un incontro al G20 di Miami. Da Kramatorsk l'inviata Raffaella Cosentino.
5: Nuovo massiccio attacco aereo russo sull'Ucraina con 453 tra droni e missili Banderol. La contraerea ne ha abbattuti oltre 400, 13 le località colpite, in 7 sono caduti detriti come nell'Ucraina occidentale a Melnitsky dove si sono sviluppati incendi. Mentre a Odessa è salito a 2 morti il bilancio dell'attacco russo di ieri in un palazzo residenziale in cui si sono a lungo cercati dispersi. E qui a Kramatorsk solo ieri ci sono state 4 vittime. Un'anziana uccisa nella sua casa colpita da una bomba CAB sganciata dall'aviazione russa e 3 civili uccisi in 3 separati attacchi di droni russi mentre si trovavano in auto per le strade della città. Questa città simbolo del conflitto in Ucraina è costantemente sotto attacco dell'aviazione russa in questi giorni mentre le truppe russe sono ormai a pochi chilometri da qui, da Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky, a proposito di questi attacchi, ha detto che i russi trasformano i civili in bersaglio dei loro attacchi terroristici e intanto continuano anche gli attacchi a lungo raggio in Russia da parte dell'Ucraina. Zelensky ha anche aperto a un faccia a faccia, ha invitato Putin a incontrarsi al G20 a Miami a dicembre e arrivano ora le dichiarazioni di Kushner, l'inviato di Trump, che dice che il principale ostacolo a un accordo per mettere fine a questo conflitto è il rifiuto dell'Ucraina a cedere i territori che Putin reclama. A te.
1: E la proposta arrivata da Kiev è stata immediatamente commentata e respinta da Mosca. Venga Zelensky qui nella nostra capitale, dicono dal Cremlino, nelle ore in cui il presidente russo, l'avete visto nel servizio, è al vertice BRICS con Xi Jinping, con Modi, con Pezeschian, la corrispondente da Mosca Eliana Mistretta.
6: Da Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia.
1: Alla festa dell'UDC la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica l'azione e i risultati dell'esecutivo e il servizio di Gabriele Martelloni.
7: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la Premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'exploit della AfD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
8: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
7: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
1: La legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizione sulla norma che penalizza i piccoli partiti. Martedì il voto al Senato, poi il testo tornerà alla Camera dei Deputati per la terza lettura, a confronto anche sui temi economici. Il punto con Pablo Rocas.
9: Da Azzurra Libertà, la tre giorni organizzati in Abruzzo dai giovani di Forza Italia,

0: Antonio Tajani, come anche la Lega, frena sull'ipotesi di elezioni anticipate. C'è ancora molto da fare per il paese, dice, e vogliamo impegnarci sul taglio delle tasse e lavoro. E proprio sull'occupazione la maggioranza esprime soddisfazione per gli ultimi dati dell'Istat.
1: Con il governo Meloni 24 milioni e 370 mila italiani oggi hanno un lavoro. Non era mai accaduto nella storia, sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra disperata.
0: Il lavoro sarà tra le questioni portanti del programma del campo largo, come ha ribadito anche Elly Schlein, la segretaria di un partito democratico critico sulla legge elettorale come sull'azione di governo.
2: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle e il governo è interessato solo a rimanere al potere.
0: Il testo sulla riforma sarà votato al Senato martedì, alla Camera il 28 di settembre. Ridicolo che cambino le regole per paura di perdere, afferma Renzi. Lunedì Progetto Civico e socialisti protesteranno davanti a Palazzo Madama contro l'emendamento che impone di raccogliere 6.000 firme per collegio ai partiti attualmente fuori dal Parlamento. Sulla regola si indigna anche Conte, il quale poi interviene sull'ex Silva. Afferma il governo deve evitare che in futuro il diritto al lavoro e quello alla salute siano contrapposti.
3: La vicenda dell'ex Ilva, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo, domani gli operai si riuniranno in assemblea, martedì invece nuovo confronto governo-sindacati, il servizio di Angela Mauro.
4: Il confronto a Palazzo Chigi dovrebbe riprendere martedì, ma loro hanno già deciso che protesteranno contro quello che considerano l'inizio della fine per Taranto e gli altri stabilimenti dell'ex Ilva a Genova, Novi Ligure, Racconigi.
5: Faremo manifestazioni, tutto quello che c'è da fare per salvaguardare il posto di lavoro.
4: Lunedì l'assemblea dei lavoratori dell'indotto, 2500, sono considerati esuberi strutturali dopo la sentenza che chiude l'area a caldo entro la fine di ottobre.
6: Il timore è che effettivamente già prima di quella data si possa avviare una vera e propria carneficina sociale, come abbiamo già detto in altre occasioni, proprio perché purtroppo già i commissari straordinari hanno informato sia le organizzazioni sindacali ma anche lo stesso governo che già da giorno 16 si possono avviare, quindi ormai siamo prossimi a quella data, dal 16 settembre si avvieranno già le fasi di spegnimento dell'unico altoforno in marcia.
4: La richiesta che si blocchino i licenziamenti per tappare una falla che rischia di lacerare ulteriormente il tessuto sociale di Taranto.
7: Gli ambientalisti hanno visto questo, il mostro, va bene? L'hanno dichiarato il mostro. Poi c'è un altro mostro che sarebbe l'ENI. L'ENI inquina anche più di qua dell'Ilva. Però va tutto in sordina perché la benzina serve a tutti.
8: Anche gli operai sanno che purtroppo per tutti questi anni i bambini si sono ammalati. Abbiamo lottato tanto noi cittadini per salvare questi bambini, evitare che i bambini si ammalino e basta. I bambini di Taranto oggi devono vivere.
3: 10 ore di audizione in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola. Il servizio è di Emanuela Bonchino.
9: Aveva chiesto di essere ascoltata in procura a Roma come persona informata dei fatti perché aveva molto da dire e così è stato. Un'audizione durata 10 ore, quella di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, davanti al PM, titolare dell'indagine, Edoardo De Santis, e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati, la donna avrebbe ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e fornito documenti e atti anche di natura fiscale. Parlando del rapporto dell'indagato con Ranucci, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori l'abitazione del giornalista. Visibilmente provata, accompagnata dalla sorella, non ha rilasciato commenti all'uscita dalla cittadella giudiziaria della capitale. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Rai con Lavitola oggi in carcere, reo confesso, adesso vogliono seguire il filone degli affari del faccendiere a partire da quelli in Africa. Natalia Potenza condivide con Lavitola molti anni di convivenza, 2 figli, una casa di proprietà, il bistrò di Monteverde e forse anche segreti.
3: Stava andando al funerale della madre, la donna uccisa in auto da un masso staccatosi dalla parete a Leonessa, siamo in provincia di Rieti, la vittima, 66 anni, era seduta accanto al marito, il servizio di Paola Cortese.
10: Una tragedia nella tragedia. Quella accaduta nel Reatino è una storia dal sapore assurdo. La scena è quella di un corteo funebre che si snoda lungo la strada regionale che da Leonessa porta a Morro. All'improvviso, dalla parete rocciosa adiacente alla carreggiata, si stacca un grosso masso che sfonda il tettuccio di una delle auto in colonna e colpisce una donna nell'abitacolo. A morire è una 66enne che stava viaggiando per raggiungere il luogo del funerale della madre. Un caso infausto, quasi che il destino abbia voluto giocare un triste tiro beffardo. Il macigno ha colpito anche altre vetture, causando il ferimento di almeno 7 persone. 4 delle persone coinvolte sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso con le ambulanze di servizio per accertamenti e cure immediate, mentre l'area dell'incidente è stata messa in sicurezza con la conseguente chiusura della strada dalle forze dell'ordine.
3: Seggi aperti in Svezia, possiamo anche vedere le immagini che ci arrivano in diretta dal paese. Elezioni legislative in corso, favorita l'opposizione di centrosinistra, ma il blocco di governo di destra sta recuperando nei sondaggi grazie alle strette sulle politiche migratorie. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
11: Sfrutta il voto anticipato Jimmy Åkesson, l'ultranazionalista, consegna la sua scheda a Rinkeby, non un quartiere qualunque, l'area di Stoccolma più densamente popolata da immigrati. La posta in gioco per lui è l'ingresso al governo, finora fornito al premier Ulf Kristersson un appoggio esterno, che ha comunque consentito al suo partito dei democratici svedesi con radici neonaziste di far inasprire le politiche migratorie. Ora, per ottenere il permesso di lavoro, bisogna dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese. E per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio, 32.000 euro a testa. Se gli immigrati tornassero nel loro paese, attacca però il sociologo di origine somala Ahmed Kahin, la Svezia smetterebbe di funzionare. Secondo i sondaggi, gli ultranazionalisti otterranno il 20% come 4 anni fa, ma il partito moderato del premier uscente Kristersson sta perdendo consensi, da qui la proposta di fargli entrare nella coalizione con cristiano-democratici e liberali. Sarà comunque un testa a testa con il centro-sinistra. Sull'onda dell'insoddisfazione per le politiche sociali e climatiche, fino a poche settimane fa si prevedeva il ritorno al governo dell'ex premier socialdemocratica Magdalena Andersson, che sull'immigrazione condivide le posizioni rigide della Danimarca. Ma il suo vantaggio si sta riducendo per la difficoltà di mettere assieme un'alleanza con la sinistra, i Verdi e il partito di centro.
3: Mobilitazione di piazza in diverse città della Germania contro AfD, il partito di estrema destra che ha vinto le elezioni in Sassonia-Anhalt la scorsa settimana. Tra le 13.000 e le 14.000 persone hanno marciato a Berlino, concentrandosi poi davanti al Palazzo Comunale. Ancora più numerosi manifestanti a Düsseldorf e ad Amburgo. Tutti contro il fascismo, lo slogan utilizzato a Lipsia, a Monaco di Baviera. Ha risuonato l'appello alla Corte Costituzionale per rendere illegali i partiti estremisti. Nel Mar di Giava, in Indonesia, una nave con 243 persone a bordo, la Virgo Transport 8, è stata travolta da una violenta tempesta. Dopo ore di apprensione segnate dall'interruzione dei contatti, i soccorritori sono riusciti a raggiungere l'imbarcazione e a mettere in salvo 103 passeggeri. Il bilancio provvisorio è di un morto. Le operazioni di evacuazione delle ultime 140 persone ancora a bordo sono attualmente in corso e sono rese complesse dalle difficili condizioni del meteo. Intelligenza artificiale, parola d'ordine rallentare, arriva dai big del settore che lanciano un allarme. Entro 6-12 mesi potrebbe prendere il controllo di internet, dice l'amministratore delegato di Anthropic Amodei, e lo fa in una intervista a CBS News. Musk, Altman d'accordo, da New York l'inviata Francesca Romana Lisei.
12: Fermi tutti, forse stiamo correndo troppo. Il dubbio se lo stanno facendo venire i ricercatori che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale e adesso anche gli amministratori delegati. Dario Amodei, a capo di Anthropic, azienda leader nel settore, ha pubblicato un documento su X in cui mette in guardia dai rischi di un'intelligenza artificiale che sta sfuggendo al controllo umano. Questo perché si stanno sviluppando modelli di self-improvement, cioè modelli di automiglioramento che rendono l'AI sempre più autonoma e in grado di sfuggire alla volontà di chi l'ha creata. La riflessione di Amodei incassa il sostegno immediato, almeno a parole, di altri due personaggi di punta del settore, Elon Musk e Sam Altman, e fa seguito all'allarme lanciato da Ivan Hubinger, responsabile scientifico per Anthropic, secondo cui c'è almeno il 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale possa causare l'estinzione umana entro il prossimo decennio. È il motivo per cui continuano ad aumentare i ricercatori di talento che si licenziano perché spaventati da un sistema spregiudicato e potenzialmente ingovernabile.
3: 71 località raggiunte, 76 discoteche e stabilimenti balneari coinvolti, oltre 18.000 giovani incontrati sono i numeri della campagna nazionale questa sera. Guido Io, campagna promossa in estate dalla Polizia di Stato e appena conclusa per sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale e prevenire i rischi legati alla guida dopo il consumo di alcol o l'assunzione di sostanze stupefacenti. La mostra del cinema di Venezia, il Leone d'Oro, parla danese, trionfa l'unica regista donna e il suo film Woman Unknown. Premiata anche la protagonista che vince la Coppa Volpi, miglior attore John Malkovich. Nessun riconoscimento invece ai film italiani. Andiamo a Venezia, per noi c'è Francesco Gatti.
13: Palmarès sorprendente a Venezia, molti si immaginavano il Leone al documentario Nazza o al nuovo film del drammaturgo McDonagh o al film coreano Possible Love. Invece vince Woman Unknown, ambientato nel dopoguerra, dopo la liberazione della Danimarca dall'occupazione nazista, una ragazza perseguitata da un segreto del suo passato, dunque film della regista danese Mai Al-Tuki, e vince anche l'attrice di questo film all'unanimità, Mathilde Arcel. Miglior attore, John Malkovich, Wild Horse 9, torna ai livelli degli anni 90, Il tè nel deserto, Le relazioni pericolose, interpreta un eccentrico agente veterano della CIA, è un ruolo, un'interpretazione, un film che fa ridere, che fa piangere, ha inviato un videomessaggio perché è impegnato su un set in Canada. Nazza, il documentario che poteva vincere, che secondo molti critici avrebbe dovuto vincere, girato da due israeliani sui metodi di distruzione di Gaza, guadagna il premio speciale della giuria. I due registi nel discorso di accettazione si augurano che il film venga visto il più possibile, soprattutto in Europa, per fare pressione e mettere fine a un sistema che in qualche modo, a loro avviso, deumanizza le vittime palestinesi in questa guerra. Poi Leoni d'Argento, gran premio della giuria Possible Love, che rappresenterà la Corea ai prossimi Oscar. Lee Chang-dong era già passato qui a Venezia, aveva già vinto lo stesso premio nel 2002 con Oasis. Si parla di lavoro, di amore, di umanità in questo film. L'altro argento per la regia, Dao, del regista dissidente russo Kerzanowski, per lui il lavoro di una vita da 20 anni, che gira questa pellicola, la biografia di un fisico quantistico nell'Unione Sovietica, ma è anche la storia di una migrazione. Ieri ha detto in premiazione anche la storia della sua famiglia, di sua madre. Per la sceneggiatura, Stefan Brisé, Un bon petit soldat, un bravo soldatino, Alvaro Orvaker nel cast, e il regista e sceneggiatore l'ha molto elogiata, l'ha ringraziata e ha detto che come interprete è stata geniale. Italia fuori dai premi di questa edizione, ma Riccardo Scamarcio nella sezione Orizzonti, convincentissimo padre di un ragazzo disabile, vince con I figli della scimmia.
3: Il volley maschile, l'Italia ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva agli europei, ha battuto la Grecia 3-0. Ed i Dembrischi a seguire, una breve pausa, poi spazio alla nostra rubrica Sulla strada.
14: Non solo tutte le ciambelle non escono col buco, ma anche quelle che ce l'hanno, non sempre, sono perfette. Eppure se preparate con cura, attenzione ai giusti ingredienti, beh allora sulla bontà c'è poco da discutere. Come questa Italia, la seconda uscita europea del suo cammino. lasciata la storica piazza del Plebiscito a Napoli e abbracciato l'iconico Palapanini di Modena, gli azzurri contro la Grecia non sono stati né per forza belli né tantomeno perfetti, eppure il 3-0 finale dice comunque di un percorso senza alcun inciampo. Per due set persi entrambi a 23 ellenici oltre i propri limiti, con buona pace del divario nel ranking o della reale differenza di valori tecnici. Poi nel terzo, quasi solo Italia fino a 25-16 finale, con un sontuoso e ritrovato Daniele Lavia, dopo un anno in cui non sapeva se sarebbe tornato a giocare.
15: Sta fermo 6 mesi, ma fermo veramente è tosta. L'obiettivo è quello di tornare a livelli alti. C'è ancora tanto da fare. Però sono contento. Quello che conta è la vittoria. La vittoria contro una squadra comunque che ha dimostrato essere all'altezza, molto forte. Queste partite ci servono a noi sia perché dobbiamo vincere, vogliamo arrivare più in alto possibile, e poi per trovare il ritmo. Ogni giorno è una partita, ogni giorno c'è poco da riposare, quindi è giusto così e ci serve.
3: E allora, prima di andare a vedere la nostra rubrica sulla strada, anche gli anticipi di Serie A 2-2, la sfida all'Olimpico di Roma tra Lazio e Milan, colpo del Cagliari a Bergamo che batte l'Atalanta 2-1, pareggiano Genoa e Frosinone. Giuseppe Galati, il servizio, poi sulla strada.
16: Una doppietta di Moreira salva Amorim. In un Olimpico con il rosso e il nero come colori dominanti, Gattuso esorcizza il suo passato da diavolo. Per un tempo la Lazio domina e colpisce con cancelliere Nosling, approfittando di un Milan sorprendentemente spento. Il tecnico portoghese prova a dare un segnale e nell'intervallo ne cambia tre. La rivoluzione funziona, i rossoneri si impossessano del campo e l'esterno belga firma la rimonta con 2 gol di sinistro in appena 2 minuti, giustificando i 45 milioni sborsati dai meneghini. Finisce 2-2 e la Lazio si consola rimanendo temporaneamente da sola in testa alla classifica. Vola ad alta quota anche il Cagliari di Pisacane, che espugna Bergamo e centra il terzo successo in 4 partite. I sardi sbloccano il match sull'asse a dopo Mendy. L'Atalanta risponde con Scamacca prima del riposo. Il gol vittoria degli isolani lo firma l'ex Daniel Maldini con un rigore astuto che spiazza Carnesecchi. Seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri. In coda primo punto per il Genoa di De Rossi. Al Ferraris il Frosinone scappa avanti con Chevarnadze e accarezza a lungo il sogno del terzo successo di fila. I rossoblù rimediano in avvio di ripresa con Vasquez. Il gol del capitano, espulso nel finale, non evita comunque il malcontento e i fischi dei tifosi genoani.

0: Ecco la musa della storia. Suo padre Zeus l'ha incaricata di essere la custode del passato. Ma stanca di questo mondo immobile, un giorno ha voluto creare qualcosa di diverso che portasse il suo nome. Clio. Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tua a tasso zero. Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
3: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
4: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, turbo benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
7: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità.

Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.

Dalle antiche pietre ci sposteremo sulle strade urbane senza accendere un motore. Nel Salernitano, nonostante le mille difficoltà, c'è chi sceglie la bicicletta. Lo vedremo oggi sulla strada.

0: Il nostro viaggio nel Salernitano parte da Pestum, queste sono le mura dell'antica città. Qui troviamo Peter Rockstein, ben trovato. Il nome tradisce le origini non proprio campane, diciamo.
1: Un po' più nordico.
2: Olandese.
1: Sì, sì, sì.
0: Però vivi qui da quanto tempo?
1: Ne so 30 anni che sto qua. Anche se sono sempre neerlandese come ciclista.
0: Hai portato da queste parti un po' quella che è la caratteristica degli olandesi, cioè di andare in bicicletta in città, ma anche per fare cicloturismo.
1: Per
0: tu
1: noi,
0: ti occupi di turismo.
1: Sì, sì, siamo tour operator, facciamo cicloturismo ormai da quasi 30 anni. Per un olandese una bicicletta non è solo un mezzo di svago.
3: Per noi è un mezzo di trasporto, quindi giustamente io vado in bicicletta da quando sono piccolo, vado in bicicletta a scuola, vado in bicicletta a lavoro. E tuttora a Salerno ci provo sempre a fare questo.
0: Da piccolo con un clima molto diverso da quello che trovi qua.
1: La cosa che ogni tanto si dice, ma qua così, quando piove,
0: la pioggia,
1: che fai?
0: Il freddo.
3: Invece da noi, vabbè, non si pone proprio la questione. Quando uno deve andare da qualche parte, prende la bicicletta, non prende la macchina.
1: Una cosa che ovviamente qua ci vuole tempo per farlo. Nelle città sarebbe molto possibile.
0: Parliamo un po' di cicloturismo. Noi siamo a Pestum, che è un luogo importantissimo in questa regione per i turisti e ultimamente anche per i cicloturisti.
3: Questo è un po' la porta del Parco Nazionale del Cilento, no? Che sono dei paesaggi stupendi che andandoci in bicicletta li puoi scoprire veramente. Quindi noi abbiamo cominciato fino agli anni 90 a fare i primi tour in e cicloturismo, il tour in bicicletta, soprattutto per stranieri. E adesso veramente, cioè, queste sono delle cose uniche, sono cose che non abbiamo. Quindi tutti i turisti americani, nord europei rimangono meravigliati di queste cose qua, poi rimangono meravigliati che non ci sono le infrastrutture per la bicicletta.
0: Stiamo percorrendo una ciclabile,
1: una
0: se così
1: ciclabile
0: la vogliamo
1: che,
0: definire. Ma
1: che
0: non
1: finisce
0: proprio.
1: Un po'. Finisce, però, vedi,
0: però finisce di fronte a questa porta.
1: C'è questa bellezza assurda che con pochi interventi mirati si potrebbe veramente diventare un... E questo è un paradiso. Perché
0: qui stiamo entrando nell'antica città.
1: Adesso stiamo praticamente dentro le mura di Pestum. Pestum è una città che ha 2500 anni. Molti turisti si fermavano prima a Pompei, ma noi cerchiamo di spingere quel turismo verso il Cilento. A questo punto Pestum è proprio la porta del Cilento. Da qui partono quasi tutti i nostri tour, sia a piedi che in bicicletta. Turismo sostenibile, quindi si arriva qua in treno, dopodiché vai dove vuoi tu. Questo è un territorio felice, è molto adatto per questo tipo di turismo, soprattutto fuori stagione. Si parla sempre di pista ciclabile, no? Dobbiamo fare le piste ciclabili. Il paese mio, per esempio, non si è mai creato nessuna pista ciclabile per il turismo solo.
0: Quindi tu dici, una volta create le condizioni per muoversi in bicicletta, per andare al lavoro, per andare a scuola, per andare a fare la spesa, la rete cicloturistica
1: la rete cicloturistica olandese e quella belga è nato così, cioè non è mica nato per i turisti, è pensato prima, ma tutte le infrastrutture turistiche in fondo devono essere pensate in primis per la popolazione del posto. Se la popolazione del posto vive bene, a questo punto anche il

0: mentre continuano a sfilare ciclisti, troviamo Raffaele Taddeo, ben trovato.
1: Ciao.
0: Di fronte a questo sito archeologico. Raffaele, anche tu sei un operatore cicloturistico e ti occupi di biciclette da tanti anni e
1: sì,
0: hai iniziato a fare...
1: Sì, operatore cicloturistico da circa 25 anni, vabbè, iniziando l'attività prima come negozio di biciclette, poi sviluppato poi nel tempo con l'entrata nel cicloturismo sia diciamo locale che anche internazionale, diciamo.
0: 25 anni fa pochi magari sapevano che cosa fosse il cicloturismo.
1: Pochissimi.
0: Come mai hai iniziato?
1: Tutto è nato con un contatto nel mondo delle bici da corsa in Germania tramite il mio ex socio. E poi praticamente sviluppato grazie a questa agenzia importante sia a livello diciamo cicloturistico che anche nel discorso hiking con Peter qui presente, e quindi poi abbiamo cercato di sviluppare il settore.
0: E in questi 25 anni che cosa è cambiato? È cresciuto? Come si è sviluppato?
1: Allora, diciamo che proprio una notizia di qualche giorno fa, letta sulle riviste di settore, sembra che il fatturato del cicloturismo abbia superato il fatturato delle vendite di biciclette in Italia. Quindi è un trend sicuramente positivo.
0: È un trend che nella tua esperienza hai riscontrato?
1: Nella nostra esperienza sì, anche a livello di fatturato per quanto riguarda la nostra attività, e quindi noi comunque stiamo continuando ad investire nel settore.
0: Con quali difficoltà?
1: Difficoltà sicuramente sono le infrastrutture che comunque mancano da anni. Noi cerchiamo di incentivare comunque la politica sia locale che nazionale di poter creare delle infrastrutture per far sì che comunque coloro che fanno il cicloturismo o i clienti internazionali che arrivano sul nostro territorio possono trovare comunque delle infrastrutture per stare più sicuri. Diciamo, avendo delle infrastrutture ad hoc, penso che si potrebbe lavorare almeno il doppio di quanto sta crescendo il settore.
0: Raffaele, noi te lo auguriamo.
1: Grazie,
0: ce lo auguriamo,
1: speriamo bene.
0: E Peter, noi andiamo verso Salerno.

0: e per raggiungere Salerno useremo l'intermodalità bici più treno, ma abbiamo parlato di cicloturismo, abbiamo parlato degli itinerari che partono da Pestum, uno di questi, ci diceva Peter, è la Via Silente, ce la facciamo raccontare da due cicliste d'eccezione, due cicliste per caso, noi andiamo a Salerno.
1: Siamo a Castelnuovo Cilento e da qui parte la Via Silente, da questa stupenda porta.
2: La Via Silente è un percorso cicloturistico ad anello lungo 600 km. Perché Silente? Perché la prima sensazione che si ha attraversando il Cilento è proprio quello del silenzio, perché è un territorio estremamente spopolato, abitato per lo più da persone anziane, e quindi questa cosa restituisce come sensazione proprio quella del silenzio, che però è qualità d'ascolto, l'ascolto della natura, dei suoni naturali.
1: Siamo a Roscigno Vecchia, il cosiddetto paese fantasma, un posto totalmente abbandonato, stupendo, stiamo curiosando i fasti di un vecchio paese senza più nessuno.
3: Dentro capassi da servire, abbracciati tanto da volope,
2: la bella cipolla,
3: senza te e suono perduto, ricordo l'amore.
4: Siamo di nuovo in mezzo alle montagne e stiamo prendendo un po' di pioggia e diciamo che la prossima tappa speriamo di arrivare sulla costa e speriamo di avere un po' di sole.
2: Un dislivello importante che spesso spaventa i cicloturisti, però io dico sempre che se non c'è una salita non c'è un panorama.
4: Al mare qui a Marina di Camerota, che è splendido in questo periodo con pochi turisti, ma adesso

0: E qui di fronte alla stazione di Salerno troviamo gli amici della FIAB di Salerno, ben trovati, ben trovata Rosalba Tatiana, che, con la quale vorrei iniziare a parlare dopo aver visto le bellezze di Paestum, del Parco del Cilento, della situazione urbana, della mobilità urbana, della ciclabilità qui a Salerno. Come siete messi?
1: Come FIAB Salerno da circa 20 anni stiamo cercando di incentivare la mobilità sostenibile in città e nelle zone circostanti, organizzando cicloescursioni che coinvolgano sempre di più la popolazione nell'uso anche quotidiano della bicicletta, anche realizzando progetti con le scuole.
0: E ci riuscite a convincere qualcuno?
1: Sì, abbiamo convinto sempre più persone, il numero dei soci negli anni è aumentato e speriamo in una mobilità sempre più sostenibile per la città di Salerno, che ha tutti i presupposti. Essendo pianeggiante sulla fascia costiera, si potrebbe facilmente collegare la zona sud di Salerno dello stadio con il porto, quindi arrivare alle porte della costiera amalfitana.
0: Dici, si potrebbe, questo mi fa capire che attualmente come infrastrutture non siete messi benissimo.
1: Non siamo messi benissimo, tant'è vero che ci sono tantissime famiglie e anche molti lavoratori che vorrebbero sviluppare il bike to work o accompagnare i figli a scuola, però purtroppo l'infrastruttura non è sicura, non si sentono in sicurezza e quindi non riescono a realizzare questo desiderio.
0: Però nonostante tutto c'è qualcuno che appunto va al lavoro in bicicletta, tra poco Renata ci racconterà la sua esperienza, ma prima di iniziare il nostro giro per Salerno ci spostiamo a pochi chilometri da qui sulla costiera amalfitana all'interno per raccontare una storia di un gruppo di ragazzi che sono diventati una comunità e che hanno scelto di vivere all'insegna della sostenibilità. E ovviamente in questo progetto che parla di sostenibilità non poteva mancare la bicicletta. Vediamo questo servizio e noi iniziamo il giro.
2: La Cambio nasce nel 2009 come un'associazione di persone che vuole promuovere la candidatura della costiera amalfitana a riserva della biosfera UNESCO. Da lì abbiamo cominciato a avviare tanti progetti connessi con la sostenibilità ambientale, far vedere che cosa si può fare su questo territorio, che ha bisogno del nostro sforzo per cercare di preservarlo. HWB accoglie giovani da tutta Europa e anche da paesi limitrofi, anche del sud del Mediterraneo, perché noi lavoriamo appunto nel programma del Corpo Europeo di Solidarietà.
3: Mi chiamo Alina e sono tedesca.
4: Sono Nadia.
5: Ma Evgenia.
6: Siamo russi.
7: Abel, Romania.
8: Eli e vengo dall'Estonia.
9: Hassan. Abdul. Siria.
10: Carmen e sono spagnola.
11: Balint, Ungheria.
12: Cornelia dall'Austria.
13: Narek, Armenia.
2: Loro sono qui a imparare come vivere in modo sostenibile, come vivere in comunità, imparare a rispettare le diversità e a comprendere anche l'importanza di proteggere l'ambiente. Si occupano del nostro giardino comunitario, imparano a coltivare sui terrazzamenti, pulendo la natura anche da rifiuti. Tra le attività che noi facciamo è promuovere la mobilità sostenibile, soprattutto come mezzo per favorire l'inclusione, perché muoversi in bicicletta è sicuramente più sostenibile sia per l'ambiente ma anche economicamente per una persona giovane. Stanno imparando a capire come sistemare vecchie biciclette, recuperare qualcosa che altrimenti sarebbe destinata come rifiuto e allo stesso tempo imparare delle competenze tecniche che li aiutano a crescere personalmente.

0: Rosalba ci diceva che Salerno si sviluppa per tutto il lungomare e quella che stiamo percorrendo adesso potrebbe essere una ciclabile strategica, diciamo potrebbe essere perché non è una ciclabile.
1: È stata chiamata ciclabile, poi è stata improvvisamente dismessa e completamente abbandonata, sì.
0: Diciamo che sarà forse in futuro
1: potrebbe
0: una ciclabile, ma adesso
1: futuro,
0: ancora
1: sì, potrebbe diventare
0: ci spostiamo
1: la
0: su un tratto di lastricato un po' più praticabile.
1: Più praticabile sicuramente.
0: Ecco, questa è la migliore infrastruttura ciclabile che avete a Salerno.
1: Attualmente disponibile in città, sì.
0: Però nonostante tutto, tu vai al lavoro...
1: Sono andata al lavoro per gli ultimi 25 anni sempre in bici, sì. Perché a me piace tantissimo la bici e perché spero di essere stata, insomma, di aver rappresentato magari un esempio per tante persone, per qualcuno, magari solo per uno, insomma.
0: Quindi è una scelta etica.
1: A me piace, sì. È una scelta,
0: di sostenibilità.
1: Ecco, infatti penso proprio questo, penso che andare in bici sia una scelta un po', come dire, sia una scelta, non, perché andare in bici significa tante altre cose, vestirsi in un certo modo, avere le scarpe in un certo modo, tempi diversi, insomma.
0: Però diciamo che in questi tempi, in quest'epoca, forse le scelte etiche vanno poco di moda. Possiamo dire che c'è anche una convenienza andare in bici, secondo la tua esperienza?
1: Sicuramente sì, c'è una convenienza, assolutamente. Risparmi tempo, risparmi
0: si
1: soldi.
0: Si arriva prima, insomma.
1: Ecco, sì, sì, sì. Riesci a fare tantissime cose in tempi assolutamente senza stress. Perché raggiungi distanze di chilometri, 2-3 chilometri, li fai in un tempo, insomma, infinitesimo rispetto a quello che impiegheresti per andare a piedi.
0: Senti, e quanto si rischia ad andare in bici a Salerno?
1: Ecco, questo forse è il lato B che non abbiamo proprio considerato. È rischioso perché tante volte hai evitato per un pelo che quello ti prendesse, tante volte ti aprono lo sportello mentre stai camminando e non sempre riesci a frenare. E insomma, è la vita di tutti i giorni dei ciclisti, insomma.
0: Però anche questo si può affrontare, ci si può difendere,
1: certo,
0: in qualche modo, si può prendere qualche precauzione.
1: La precauzione è quella di stare attentissimi, è quella di prevenire quello che potrebbero fare gli altri, conoscendo un po' il comportamento del standard delle persone, quindi magari stai più attento, ti freni prima, quando qualcuno sta aprendo lo sportello magari suoni il campanello.
0: Se c'è un'autoferma, controlli dentro,
1: sei in campana,
0: sta uscendo il conducente.
1: Su chi va là, certo, stando più attenti, molto attenti.
0: Si può fare.
1: Si può fare, diciamo che sì, si fa alla fine, sì, perché conviene.
0: Grazie Renata della tua testimonianza, grazie agli amici della FIAB che ci hanno accompagnato in questo pezzo appena ciclabile di Salerno. E noi, Peter, proseguiamo verso la fine.
1: Ciao.
0: Del nostro cammino, della nostra pedalata per Salerno, ma vediamo prima questo servizio che ci parla di un libro che parla di bicicletta da corsa, ma parla di bicicletta in generale, può essere anche una guida per l'acquisto di una bicicletta, per capire qual è la migliore bicicletta in base alle proprie esigenze. Vediamo questo servizio, Peter, noi proseguiamo.
2: Il libro racconta la bicicletta da corsa in tutte le sue sfumature, dalla gravel alla bicicletta da cronometro, passando ovviamente per la vera e propria bicicletta da corsa, ma soprattutto in tutti i suoi possibili utilizzi. Analizza la bicicletta da corsa dal punto di vista tecnico, partendo dal telaio, i componenti, i materiali, al come guidare, al come comprarla.

che fa ordine in una serie di informazioni da cui oggi i lettori sono bombardati letteralmente. Qui abbiamo cercato di spiegare bene in modo che ognuno possa rendersi conto eventualmente di cosa gli serve e cosa no, anche per avere un buon indirizzo per l'acquisto. Si parla anche un po' di storia perché c'è un capitolo stavolta dedicato anche alla bicicletta vintage, che è proprio la bicicletta per cui uno ha voglia di sporcarsi le mani, no? Adesso le biciclette sono moderne, elettroniche, dove spesso il riparare significa sostituire. Ecco, la bicicletta vintage è quella dove riparare significa aggiustare quello che si ha già, perpetrando nell'utilizzo. È un libro per esperti, secondo me, nella misura in cui, come dicevo, mette in ordine tanti concetti e dà degli spunti. È un libro per principianti anche perché permette di capire a chi si avvicina per la prima volta a una bicicletta da corsa entrando in un negozio tante tecnologie che a volte sfuggono.

0: Peter, siamo arrivati a Vietri sul Mare, paese delle ceramiche, come vediamo qui attorno a noi, sui muri che ci circondano, che è la porta della costiera amalfitana.
1: Esatto.
0: Anche per i cicloturisti.
1: Eh sì, no, qua tu hai visto da Salerno a Vietri non è facile andare in bicicletta, anche se io preferirei ovviamente partire da Salerno, perché là si arriva in treno. Però normalmente i nostri tour in costiera amalfitana partono da qui, o da Vietri o da Cetara, perché qua tu vedrai fra pochi metri comincia proprio la strada più bella dell'Amalfi Coast, no? Di Amalfi Coast Drive, anche per gli stranieri, questo è un mito.
0: Peter, abbiamo visto una situazione di mobilità urbana abbastanza critica, con praticamente un'idea di pista ciclabile. Un patrimonio naturalistico meraviglioso tra il Cilento,
1: sì,
0: la costiera amalfitana dove stiamo
1: qua
0: entrando, però ecco, c'è ancora da fare per valorizzare queste bellezze.
1: C'è da fare tanto, perché purtroppo anche in costiera amalfitana il problema traffico non si può negare. E la sicurezza del ciclista non è sempre garantita. Purtroppo dobbiamo mettere mano, e questo è un operatore turistico, non lo può fare, là ci vuole la politica che interviene. Ma non solo per il cicloturismo, anche per la qualità della vita degli abitanti stessi, perché qua molto spesso stai bloccato delle ore nel traffico e non può essere così in un scenario di questa bellezza.
0: I turisti che porti qui, abbiamo detto, sono in gran parte stranieri.
1: Sono solo stranieri.
0: E di fronte a questa situazione, a questo traffico, a questa aggressività, che cosa dicono?
1: Allora, purtroppo devo dire che molti operatori, tour operator esteri, tra i più importanti del cicloturismo, hanno tolto la costiera amalfitana dal loro catalogo. Non possono garantire la sicurezza. E quindi purtroppo noi abbiamo perso veramente centinaia di migliaia di euro, perché non lo facciamo più. Stiamo spostando sempre di più sul Cilento, che non ha tutti questi problemi, specie non nell'interno, ma la costiera amalfitana comunque è la zona che ha un nome.
0: E meriterebbe sicuramente di più.
1: Questa è una zona che ci invidia tutto il mondo, quindi se facciamo pochi interventi fatti bene, questo è un paradiso per il cicloturismo, per l'escursionismo, per il turismo in genere.
0: Ce l'auguriamo. Grazie Peter.
1: Grazie Alfredo.
0: Noi ci fermiamo qui, ci vediamo sabato prossimo alle 10:30, sempre su RaiNews 24, sempre sulla strada.

0: ti fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa! Quando non mi dà energia, ti protegge!
0: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
2: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
1: giù! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
4: I pesci hanno mai sete?
5: Non so cosa darei per una bibita adesso.
6: Non dirlo a me, ho la gola secca.
3: Klarna. Rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata. Per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
7: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
8: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
9: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro.
10: Luigi, scopri la nuova macchina e le tab. Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
11: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione,

Lo stretto di Bab el Mandeb, porta del Mar Rosso nelle mani degli Houthi. I sauditi chiedono aiuto USA, ci hanno chiesto di non attaccare, dice Trump, smentito dai ribelli yemeniti. Basta guerra e preoccupazione per violenze a Gaza, tra i temi del documento dei BRICS riuniti a New Delhi, poi un messaggio a Trump, no a dazi arbitrari e ogni forma di protezionismo. Una macchina non può mai recare danno a un essere umano, scriveva Asimov. Ora l'allarme di Anthropic, l'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo di internet, dobbiamo rallentarla. Attentato a Ranucci, l'ex compagna di Lavitola interrogata per 10 ore dai PM, la donna parla degli affari dell'imprenditore e del suo rapporto con l'ex conduttore di Report. Sono le donne le vincitrici di questa edizione della Mostra del Cinema, Leone d'Oro, Woman Have No, Coppa Volpi, alla protagonista Arcel e a Malkovich, premio speciale a Nazza. All'Olimpico la Lazio avanti di 2 gol, si fa rimontare dal Milan, a sorpresa il Cagliari batte 2-1 l'Atalanta Bergamo, Genoa Frosinone 1-1, agli europei di volley l'Italia batte la Grecia. Buongiorno, bentrovati, edizione delle 10 del telegiornale di Rai News 24. Fuga di massa dallo Yemen, l'offensiva al lampo dei ribelli Houthi che ora controllano lo stretto di Bab el Mandeb e continuano ad attaccare le basi militari in Arabia Saudita. Sta causando tutto questo l'esodo di migliaia di sfollati, di cui 1.400 già sbarcati a Gibuti. Il servizio di Katia Cerratti.

0: attacchi precisi e diretti. Così i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, definiscono gli ultimi raid a una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita, sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposte alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. «Siamo partiti in preda al panico su una moto», dice quest'uomo, «senza sapere dove stessimo andando», mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Djibouti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
1: Massima moderazione e collaborazione per risolvere i conflitti, in particolare quello in Medio Oriente. L'appello che arriva dai paesi BRICS, di cui fanno parte anche Cina, Russia e Iran, riuniti a New Delhi. Ce ne parla il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
2: Preoccupazione per l'escalation e appello alla moderazione in Medio Oriente. No a dazi arbitrari e al protezionismo nella dichiarazione finale del vertice BRICS di New Delhi. Nella foto di famiglia il premier indiano Modi tiene per mano il presidente russo Putin e quello cinese Xi, a voler sottolineare l'unità dei paesi che rappresentano le economie emergenti, il 49% della popolazione, il 40% del PIL mondiale. E se un gruppo che punta a un ordine internazionale non dominato dall'Occidente ha al suo interno membri con interessi non sempre coincidenti, è merito della diplomazia indiana aver saputo conciliare le singole posizioni e far approvare all'unanimità un documento di condanna delle azioni militari e delle sanzioni unilaterali. Una formula che, senza nominare gli Stati Uniti, fa felice Iran e Russia. E la stessa India, che è interessata a mantenere buoni rapporti con Mosca, da cui acquista armi e petrolio, non vuole scontentare Washington. Nel bilaterale, a margine del vertice, Xi e Modi si sono impegnati a migliorare i rapporti tra Cina e India e a risolvere le dispute di confine dopo anni di tensioni.
1: E rispetto ai conflitti andiamo sul campo in Ucraina, dove non si fermano gli attacchi di Mosca, mentre anche droni di Kiev colpiscono regioni della Russia. Intanto il presidente Zelensky lancia la proposta di incontrare Putin al G20 di Miami. Da Kramatorsk ci aggiorna l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Nuovo massiccio attacco aereo russo sull'Ucraina con 453 tra droni e missili Banderol. La contraerea ne ha abbattuti oltre 400, 13 le località colpite, in 7 sono caduti detriti come nell'Ucraina occidentale a Melnitsky, dove si sono sviluppati incendi. Mentre a Odessa è salito a 2 morti il bilancio dell'attacco russo di ieri in un palazzo residenziale in cui si sono a lungo cercati dispersi. E qui a Kramatorsk solo ieri ci sono state 4 vittime. Un'anziana uccisa nella sua casa colpita da una bomba Cab sganciata dall'aviazione russa e 3 civili uccisi in 3 separati attacchi di droni russi mentre si trovavano in auto per le strade della città. Questa città, simbolo del conflitto in Ucraina, è costantemente sotto attacco dell'aviazione russa in questi giorni, mentre le truppe russe sono ormai a pochi chilometri da qui, da Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky, a proposito di questi attacchi, ha detto che i russi trasformano i civili in bersaglio dei loro attacchi terroristici e intanto continuano anche gli attacchi a lungo raggio in Russia da parte dell'Ucraina. Zelensky ha anche aperto a un faccia a faccia, ha invitato Putin a incontrarsi al G20 a Miami a dicembre. E arrivano ora le dichiarazioni di Kushner, l'inviato di Trump, che dice che il principale ostacolo a un accordo per mettere fine a questo conflitto è il rifiuto dell'Ucraina a cedere i territori che Putin reclama. A te.
1: Venga Zelensky a Mosca, questa è la replica del Cremlino alla proposta del presidente ucraino di incontrare Putin al G20. Nelle ore in cui il presidente russo è al vertice dei BRICS con Xi Jinping e Pezeshkian, allora ci aggiorna la corrispondente Diana Mistretta.
4: Da Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia.
1: E adesso vi diamo conto di un'ultima ora. L'esercito israeliano sta colpendo con artiglieria un'area nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano. Questo secondo quanto riporta l'agenzia di stampa nazionale libanese citata da Al Jazeera. In precedenza era stata segnalata un'esplosione nella città di Qiyam che ha mandato i frantumi, i vetri delle finestre in diverse località vicine. E adesso la politica che ci riporta in Italia, alla festa dell'UDC, la premier Giorgia Meloni rivendica l'azione e i risultati dell'esecutivo. Gabriele Martelloni.
5: Sul sostegno all'Ucraina non cambio idea, assicura Giorgia Meloni, e la conferma della postura mantenuta dall'insediamento del governo, sebbene con un linguaggio più sfumato nell'ultimo anno, serve anche per ribadire che la porta del centrodestra resta chiusa a futuro nazionale. Non sono disposta ad alleanze con chi vota contro il supporto a Kiev, garantisce la premier, che nell'intervista al Foglio ironizza su Vannacci. Mi ricorda il mago di Oz, proietta un'ombra gigante, ma poi lo ritrova a fare gare di nuoto con Renzi. Quanto all'esploit della FD in Germania, la Presidente del Consiglio non vede parallelismi con l'ascesa del generale in Italia, ma avverte creare cordoni sanitari è una strategia che non funziona. E sul futuro dell'UE marca una distanza da chi, come Draghi, chiede una maggiore integrazione. Serve di certo un cambio di passo, afferma la leader dell'esecutivo, ma la soluzione non è un'Europa federale. Mentre proseguono le polemiche con le opposizioni sulla legge elettorale, Meloni confida che il testo possa essere approvato nel nuovo passaggio alla Camera senza sorprese e nel videomessaggio per la festa dell'UDC ribadisce l'importanza dell'unità del centrodestra.
6: Risultati, risposte concreti che abbiamo costruito grazie alla compattezza, alla solidità di una coalizione unita da un obiettivo di fondo che è difendere l'Italia, proteggere le nostre famiglie, proteggere le nostre imprese, restituire al nostro popolo la dignità che merita. La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne, che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni.
5: Sull'energia la Presidente del Consiglio ammette: mi pesa non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, e dopo la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio la Premier intende portare quanto prima in CDM un provvedimento con aiuti mirati contro il caro carburanti, mentre sull'estensione della ZES unica a tutto il paese tende la mano al campo largo. Vedo margini per approvarla insieme, annota la Presidente del Consiglio.
1: Legge elettorale, scontro tra maggioranza e opposizione sulla norma che penalizza i piccoli partiti. Martedì il voto al Senato, poi il testo torna alla Camera. Confronto anche su temi economici. Pablo Rocas.
7: Da Azzurra Libertà, la tre giorni organizzati in Abruzzo dai giovani di Forza Italia, Antonio Tajani, come anche la Lega, frena sull'ipotesi di elezioni anticipate. C'è ancora molto da fare per il Paese, dice, e vogliamo impegnarci sul taglio delle tasse e lavoro. E proprio sull'occupazione la maggioranza esprime soddisfazione per gli ultimi dati dell'Istat.
8: Con il governo Meloni 24 milioni e 370 mila italiani oggi hanno un lavoro. Non era mai accaduto nella storia, sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra disperata.
7: Il lavoro sarà tra le questioni portanti del programma del campo largo, come ha ribadito anche Elly Schlein, la segretaria di un partito democratico critico sulla legge elettorale come sull'azione di governo.
9: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle e il governo è interessato solo a rimanere al potere.
7: Il testo sulla riforma sarà votato al Senato martedì, alla Camera il 28 di settembre. Ridicolo che cambino le regole per paura di perdere, afferma Renzi. Lunedì Progetto Civico e socialisti protesteranno davanti a Palazzo Madama contro l'emendamento che impone di raccogliere 6.000 firme per collegio ai partiti attualmente fuori dal Parlamento. Sulla regola si indigna anche Conte, il quale poi interviene sull'ex Silva. Afferma il governo deve evitare che in futuro il diritto al lavoro e quello alla salute siano contrapposti.
1: E a proposito dell'ex Ilva, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo, domani gli operai si riuniranno in assemblea. Martedì nuovo confronto governo-sindacati. Angela Mauro.
10: Il confronto a Palazzo Chigi dovrebbe riprendere martedì, ma loro hanno già deciso che protesteranno contro quello che considerano l'inizio della fine per Taranto e gli altri stabilimenti dell'ex Ilva a Genova, Novi Ligure, Racconigi.
11: Faremo manifestazioni, tutto quello che c'è da fare per salvaguardare il posto di lavoro.
10: Lunedì l'assemblea dei lavoratori dell'indotto, 2500 sono considerati esuberi strutturali dopo la sentenza che chiude l'area a caldo entro la fine di ottobre.
12: Il timore è che effettivamente già prima di quella data si possa avviare una vera e propria carneficina sociale, come abbiamo già detto in altre occasioni, proprio perché purtroppo già i commissari straordinari hanno informato sia le organizzazioni sindacali ma anche lo stesso governo che già da giorno 16 si possono avviare, quindi ormai siamo prossimi a quella data, dal 16 settembre si avvieranno già le fasi di spegnimento dell'unico altoforno in marcia.
10: La richiesta che si blocchino i licenziamenti per tappare una falla che rischia di lacerare ulteriormente il tessuto sociale di Taranto.
13: Gli ambientalisti hanno visto questo, il mostro, va bene? L'hanno dichiarato il mostro. Poi c'è un altro mostro che sarebbe l'ENI. L'ENI inquina anche più di qua dell'Ilva. Però va tutto in sordina perché la benzina serve a tutti.
14: Anche gli operai sanno che purtroppo per tutti questi anni i bambini si sono ammalati. Abbiamo lottato tanto noi cittadini per salvare questi bambini, evitare che i bambini si ammalino e basta. I bambini di Taranto oggi devono vivere.
1: A Torino è in corso l'ultima giornata del Salone dell'Auto, una manifestazione di primo piano per il settore automobilistico, ma anche per la città. Allora andiamo in diretta dal nostro inviato Simone Lupo Bagnacani.
15: Sì, noi ci troviamo sotto i Giardini Reali, dove queste tre vie sono diventate un grande concessionario dove tutti possono venire e chiedere di provare le auto. Vedete, tutte quelle auto che stanno passando adesso qui davanti sono in test drive, cioè sono persone che stanno provando le auto e ci sono tantissimi produttori che hanno offerto questa possibilità. Basta arrivare e chiedere di fare il test drive. C'è un po' di fila, adesso si sta cominciando a riempire perché c'è un'altissima affluenza al salone e poi si può girare per alcuni minuti per il centro di Torino. Sono soprattutto le case straniere che hanno offerto questa possibilità, in particolare i produttori cinesi che sono la grande novità di questo salone, con tante auto elettriche che offrono le loro auto per la prova, per cercare di invogliare maggiormente il pubblico italiano, che per il momento resta un po' scettico sulle auto elettriche, considerato anche il fatto dei costi alti e dei costi alti anche dell'energia. Tantissima attenzione sta ottenendo, come al solito ormai da diversi anni, lo stand della Tesla, che offre anche le auto a guida autonoma. Si sale su un'auto che porta in giro per Torino senza il guidatore, quindi è molto particolare. In altre città, tipo in America, ci sono già i taxi a guida autonoma, in Cina anche ci sono, in Italia stiamo ancora alla sperimentazione, però provarla è una cosa molto emozionante. Tantissime persone ci hanno raccontato che questo tipo di è davvero utile perché si riesce finalmente a capire cosa si prova con queste nuove auto molto tecnologiche, perché per molti è la prima volta. Quindi un servizio molto utile che sta avvicinando tantissime persone al salone. Un'altra giornata di tempo bello, cioè più fresco rispetto ai giorni scorsi, ma non dovrebbe piovere, e quindi si pensa di poter raggiungere l'obiettivo delle 500.000 presenze al salone. Per il momento è tutto, a voi la linea.
1: Grazie Simone Lupo Bagnacani. Adesso la cronaca di Acciaieri di audizione in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna italo-argentina di Walter La Vitola. Emanuela Bonchino.
16: Aveva chiesto di essere ascoltata in procura a Roma come persona informata dei fatti perché aveva molto da dire e così è stato. Un'audizione durata 10 ore, quella di Natalia Potenza, ex compagna di Walter La Vitola, davanti al PM, titolare dell'indagine Edoardo De Santis, e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. La donna avrebbe ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e fornito documenti e atti anche di natura fiscale. Parlando del rapporto dell'indagato con Ranucci, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori l'abitazione del giornalista. Visibilmente provata, accompagnata dalla sorella, non ha rilasciato commenti all'uscita dalla cittadella giudiziaria della capitale. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Rai con La Vitola oggi in carcere, reo confesso, adesso vogliono seguire il filone degli affari del faccendiere, a partire da quelli in Africa. Natalia Potenza condivide con La Vitola molti anni di convivenza, due figli, una casa di proprietà, il bistrò di Monteverde e forse anche segreti.
1: Stava andando al funerale della madre, la donna uccisa in auto da un masso staccatosi dalla parete a Leonessa, provincia di Rieti. La vittima, 66 anni, era seduta accanto al marito. Il servizio di Paola Cortese.
17: Una tragedia nella tragedia. Quella accaduta nel Reatino è una storia dal sapore assurdo. La scena è quella di un corteo funebre che si snoda lungo la strada regionale che da Leonessa porta a Morro. All'improvviso, dalla parete rocciosa adiacente alla carreggiata, si stacca un grosso masso che sfonda il tettuccio di una delle auto in colonna e colpisce una donna nell'abitacolo. A morire è una 66enne che stava viaggiando per raggiungere il luogo del funerale della madre. Un caso infausto, quasi che il destino abbia voluto giocare un triste tiro beffardo. Il macigno ha colpito anche altre vetture, causando il ferimento di almeno 7 persone. 4 delle persone coinvolte sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso con le ambulanze di servizio per accertamenti e cure immediate, mentre l'area dell'incidente è stata messa in sicurezza con la conseguente chiusura della strada dalle forze dell'ordine.
1: Andiamo ora con le immagini in diretta in Svezia, dove si sono aperti i seggi per le elezioni legislative. Favorita è l'opposizione di centro-sinistra, ma il blocco governativo di destra sta recuperando nei sondaggi grazie alla stretta sulle politiche migratorie. Ecco appunto le immagini di cui vi parlavamo, ma da Berlino ci aggiorna la nostra corrispondente Barbara Gruden.
18: Sfrutta il voto anticipato. Jimmy Åkesson, l'ultranazionalista, consegna la sua scheda a Rinkeby, non un quartiere qualunque, l'area di Stoccolma più densamente popolata da immigrati. La posta in gioco per lui è l'ingresso al governo. Finora ha fornito al premier Ulf Kristersson un appoggio esterno che ha comunque consentito al suo partito dei democratici svedesi con radici neonaziste di far inasprire le politiche migratorie. Ora, per ottenere il permesso di lavoro, bisogna dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese. E per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio, 32.000 euro a testa. Se gli immigrati tornassero nel loro paese, attacca però il sociologo di origine somala Ahmed Kahin, la Svezia smetterebbe di funzionare. Secondo i sondaggi, gli ultranazionalisti otterranno il 20% come 4 anni fa, ma il partito moderato del premier uscente Kristersson sta perdendo consensi, da qui la proposta di farli entrare nella coalizione con cristiano-democratici e liberali. Sarà comunque un testa a testa con il centro-sinistra. Sull'onda dell'insoddisfazione per le politiche sociali e climatiche, fino a poche settimane fa si prevedeva il ritorno al governo dell'ex premier socialdemocratica Magdalena Andersson, che sull'immigrazione condivide le posizioni rigide della Danimarca. Ma il suo vantaggio si sta riducendo per la difficoltà di mettere assieme un'alleanza con la sinistra, i Verdi e il partito di centro.
1: E nel Mar di Giava, in Indonesia, una nave con 243 persone a bordo è stata travolta da una violenta tempesta. Dopo ore di apprensione segnate dall'interruzione dei contatti, i soccorritori sono riusciti a raggiungere l'imbarcazione e a mettere in salvo 103 passeggeri. Il bilancio provvisorio è di un morto. Le operazioni di evacuazione delle ultime 140 persone ancora a bordo sono attualmente in corso, rese complesse dalle immagini anche che vi stiamo trasmettendo proprio per le difficili condizioni meteo. L'intelligenza artificiale, parola d'ordine, rallentare. Arriva dai big del settore questo allarme: entro 6-12 mesi potrebbe prendere il controllo di internet, afferma la AD di Anthropic Amodei. In un'intervista alla CBC News, Musk e Altman sono d'accordo, ma ce ne parla da New York l'inviata Francesca Romana Lisei.
19: Fermi tutti, forse stiamo correndo troppo. Il dubbio se lo stanno facendo venire i ricercatori che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale e adesso anche gli amministratori delegati. Dario Amodei, a capo di Anthropic, azienda leader nel settore, ha pubblicato un documento su X in cui mette in guardia dai rischi di una intelligenza artificiale che sta sfuggendo al controllo umano. Questo perché si stanno sviluppando modelli di self-improvement, cioè modelli di automiglioramento che rendono l'AI sempre più autonoma e in grado di sfuggire alla volontà di chi l'ha creata. La riflessione di Amodei incassa il sostegno immediato, almeno a parole, di altri due personaggi di punta del settore, Elon Musk e Sam Altman, e fa seguito all'allarme lanciato da Ivan Hubinger, responsabile scientifico per Anthropic, secondo cui c'è almeno il 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale possa causare l'estinzione umana entro il prossimo decennio. È il motivo per cui continuano ad aumentare i ricercatori di talento che si licenziano perché spaventati da un sistema spregiudicato e potenzialmente ingovernabile.
1: E a Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown, miglior attore John Malkovich e Scamarcio che ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti, il servizio di Lorenzo Elias Plazas.
20: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Toukhy.
21: Il film che tocca una pagina dolorosa della storia europea, quella delle donne che durante l'occupazione nazista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown, dell'unica regista donna del concorso, Mai El Toukhy, guadagna anche la Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di due coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film A Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. NASA, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Sohr, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilya Krasinovsky, che ha diretto il mastodontico Dao, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro in un'azienda francese. Il regista ha voluto ricordare la protagonista Alba Rohrwacher. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, in cui interpreta un agente della CIA nell'isola di Pasqua, poco prima del golpe di Pinochet.
1: Adesso il calcio, anticipi di Serie A, finisce 2-2 la sfida in testa alla classifica tra Lazio e Milan all'Olimpico. Colpo del Cagliari a Bergamo che batte l'Atalanta 2-1, Genoa-Frosinone 1-1, Giuseppe Galati. Poi una breve pausa e linea alla regia.
22: Una doppietta di Moreira salva Amorim. In un Olimpico con il rosso e il nero come colori dominanti, Gattuso esorcizza il suo passato da diavolo. Per un tempo la Lazio domina e colpisce con cancelliere Nosling, approfittando di un Milan sorprendentemente spento. Il tecnico portoghese prova a dare un segnale e nell'intervallo ne cambia tre. La rivoluzione funziona, i rossoneri si impossessano del campo e l'esterno belga firma la rimonta con due gol di sinistro in appena due minuti, giustificando i 45 milioni sborsati dai Meneghini. Finisce 2-2 e la Lazio si consola rimanendo temporaneamente da sola in testa alla classifica. Vola ad alta quota anche il Cagliari di Pisacane, che espugna Bergamo e centra il terzo successo in quattro partite. I sardi sbloccano il match sull'asse a dopo Mendy. L'Atalanta risponde con Scamacca prima del riposo. Il gol vittoria degli isolani lo firma l'ex Daniel Maldini con un rigore astuto che spiazza Carnesecchi. Seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri. In coda primo punto per il Genoa di De Rossi. Al Ferraris il Frosinone scappa avanti con Chevarnadze e accarezza a lungo il sogno del terzo successo di fila. I rossoblù rimediano in avvio di ripresa con Vasquez. Il gol del capitano, espulso nel finale, non evita comunque il malcontento e i fischi dei tifosi genoani.

0: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
1: Qui è Verisure, si identifichi subito.
0: E rileva il ladro prima che entri in casa.
2: Abbandoni ora l'immobile.
0: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
4: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
5: Dal giorno 1.
4: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
6: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.

0: Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre vantaggi esclusivi su tutta la gamma in pronta consegna con prezzo a partire da 16.400 euro. Corri in concessionaria, tante altre offerte ti aspettano.
1: Ah, non vi abbiamo presentati! Presentiamola! Lei è Alice, uno dei tanti professionisti qualificati disponibili su Pronto Pro. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro!
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
4: Ben trovati in diretta su RNews 24, ripartiamo dalle principali notizie del telegiornale. Rimane alta la tensione nel Mar Rosso, dove gli Houthi, alleati dell'Iran, continuano la loro avanzata per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e sono già migliaia le persone fuggite dallo Yemen a causa dell'intensificarsi dei combattimenti, presi di mira depositi di armi e infrastrutture strategiche in Arabia Saudita. Domani riunione dei paesi del Golfo in Oman. E massima moderazione e collaborazione per risolvere i conflitti dal Medio Oriente all'Ucraina è l'appello che arriva dai paesi BRICS, di cui fanno parte anche Cina, Russia e Iran, riuniti a New Delhi. Il portavoce del Cremlino, Peskov, sostiene che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping si siano offerti di contribuire a porre fine alla guerra in Ucraina e che Putin abbia accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. E si è chiusa la 83esima mostra del cinema di Venezia, il Leone d'Oro per il miglior film è andato a Woman Unknown di Mai El Toki, Coppa Volpi anche alla protagonista del film Mathilde Arcel e poi premio speciale della giuria al documentario NASA, premiato come miglior attore anche John Malkovich. E dunque il calcio, anticipi di Serie A, finisce 2-2 la sfida in testa alla classifica tra Lazio e Milan all'Olimpico, colpo del Cagliari a Bergamo che batte l'Atalanta 2-1 e poi Genoa-Frosinone 1-1. Per gli europei maschili di volley l'Italia conquista la sua seconda vittoria consecutiva battendo la Grecia per 3-0. E adesso riprendiamo facendo il punto proprio sull'Europa. Per parlarne ci colleghiamo con il nostro corrispondente da Bruxelles, Donato Bendicenti. Ben trovato, Donato.
5: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli spettatori.
4: Lo dicevamo, dalla prossima settimana comincerà la tua rubrica Lo Stato dell'Unione. Partiamo proprio da qui, Donato, dalle novità.
5: Beh, Lo Stato dell'Unione è soprattutto, diciamo così, il titolo del discorso.

0: discorso consuntivo e programmatico che la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è al secondo mandato, tiene ogni prima plenaria di settembre a Strasburgo. È un po' il modo per impostare quelle che sono le politiche fondamentali dell'Unione europea, ma anche per fare il quadro di quello che è accaduto. Ed è un momento, lo vedremo probabilmente anche in questa conversazione, in cui effettivamente di cose all'interno dell'Unione Europea ne succedono molte. Cosa ci sarà al centro di questo discorso programmatico? Può essere un po' paragonabile a quello che è il discorso di un Presidente del Consiglio in un paese europeo quando chiede la fiducia? Beh, prima di tutto al centro c'è la difesa, è il tema più delicato, si parla appunto della possibilità di uno scudo aereo, del rafforzamento ovviamente della risposta alle minacce ibride e anche dell'accelerazione degli acquisti congiunti di armamenti e della mobilità militare. Questo è uno, diciamo così, dei temi principali. Poi viene ribadito, ovviamente succede dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, il sostegno strategico, durevole appunto a Kiev. C'è il tema fondamentale della competitività, che vuol dire da una parte il mercato unico, dall'altra parte l'accelerazione proprio sul mercato unico dei capitali. C'è il tema sempre più centrale dell'intelligenza artificiale, per cui ci potrebbe essere il lancio di una sorta di piattaforma strategica che poi possa essere utilizzata da tutti i paesi membri. E poi ovviamente c'è il tema della dimensione sociale, e cioè come l'Europa può rispondere a un dato, ad esempio fondamentale e sempre più drammatico, quello del rincaro dei prezzi dell'energia, che ovviamente ha un rimbalzo sia sulle famiglie che sulle imprese dell'Unione Europea. E ancora c'è il tema dell'uso dei social media da parte dei minori, un tema sulla quale la Presidente Ursula von der Leyen si è impegnata a intervenire direttamente. Insomma, tutte queste sono indiscrezioni, ovviamente, perché poi nei giorni scorsi la Presidente von der Leyen ha già illustrato ai capi dei presidenti dei diversi gruppi parlamentari che siedono al Parlamento europeo le linee guida principali. C'è da attendersi probabilmente anche qualche cosa in più. Lo vedremo mercoledì mattina alle 9 nella plenaria di Strasburgo.
1: E Donato, lo dicevi, dunque sono tanti i dossier sul tavolo della Commissione, no? In questo scenario internazionale davvero complicato, e parlavi anche dell'Ucraina, ma cosa ha fatto finora l'Unione per sostenere Kiev, soprattutto sul tema degli aiuti e per la difesa?
0: Beh, l'Unione ha fatto moltissimo, è stato l'investimento politico, strategico, militare, anche in termini, diciamo così, di disponibilità alla ricostruzione, forse più importante di questi ultimi anni, oltre ovviamente alla reazione alla pandemia. Dunque, intanto la scorsa settimana sono stati approvati un contributo di 6,1 miliardi per la difesa ucraina, dopodiché c'è il pacchetto, quello diciamo così biennale, un pacchetto da 90 miliardi che è, diciamo così, quanto l'Unione Europea ha messo a disposizione. Oltre a questo, però, il dato politico fondamentale, perché ovviamente, diciamo così, è evidente che quello economico in termini di disponibilità, che poi ovviamente pesa anche sui paesi membri, è centrale. Però io direi che il dato politico fondamentale è questa assoluta dimostrazione di continuità nel sostegno a Kiev nel momento in cui ci sono, almeno, diciamo così, secondo alcuni osservatori, degli spiragli per poter arrivare ad una situazione più favorevole. Insomma, ovviamente poi l'obiettivo è quello della fine della guerra. Ecco, io direi che questo investimento politico è davvero il dato centrale delle politiche dell'Unione di questi ultimi anni.
1: Siamo anche però nel pieno di una fase elettorale in diversi paesi europei, lo stiamo raccontando, oggi si vota in Svezia, abbiamo fatto vedere anche le immagini dei seggi aperti, però oltre alla Svezia insomma è stata una settimana in cui abbiamo raccontato la vittoria dell'FD in Sassonia-Anhalt. Allora, come coincidono questi risultati sugli equilibri?

0: davvero enorme di Alternative für Deutschland nelle elezioni della Sassonia-Anhalt, che ha fatto tribolare, vedremo con quali conseguenze nel prossimo futuro, il governo del cancelliere Merz. Ricordiamo che la Germania è uno dei pilastri storici dell'Unione Europea. E poi c'è questo voto di oggi in Svezia, il cui esito sarà fondamentale, perché ovviamente se è vero, come sembrerebbe, urne chiuse, si parla soltanto di ipotesi, diciamo così, e di sondaggi, se il centrista che in questo momento governa fosse davvero disposto a fare entrare in coalizione un partito che, al di là del nome, è un partito di estrema destra, beh, questo sposterebbe ancora, diciamo così, in qualche modo quello che è l'asse, diciamo anche valoriale dell'Unione Europea. E quindi sono elezioni molto attese e, come tu dicevi, è una situazione molto fluida in cui però, ecco, le elezioni di queste ultime settimane e anche il referendum in Islanda certamente non hanno offerto, buone indicazioni.
1: Anche perché Donato, uno dei punti centrali in queste elezioni è stato quello, il dibattito proprio si è concentrato sull'immigrazione.
0: Sì, allora l'immigrazione è in generale, se storicizziamo, diciamo così, gli ultimi anni, direi anche l'ultimo decennio delle politiche europee, è l'argomento più sensibile, quello che poi, diciamo così, anche più la capacità di influire sull'esito delle elezioni nazionali dei paesi membri, ovviamente sì, è così, questo sta accadendo anche in Francia, c'è un'estrema attenzione nel dibattito in vista delle prossime elezioni presidenziali proprio sul tema della migrazione, che è stato al centro anche delle elezioni in Sassonia-Anhalt e che è al centro delle elezioni in Svezia. Il tema della migrazione, di cui peraltro si parlerà anche nella prossima plenaria in un dibattito che vedrà anche, sarà anche, diciamo così, il termometro della tenuta della maggioranza, così come in questo momento sostiene Ursula von der Leyen, è decisamente centrale. Direi che probabilmente in questo momento è davvero il focus sul quale tutti quanti, diciamo così, puntano.
1: La Commissione europea attiva anche per contrastare il caro casa. C'è una proposta per limitare gli affitti brevi. Di cosa si tratta?
0: Allora, non il caro casa in generale, nel senso che è evidente che ci sia una crisi abitativa all'interno dell'Unione Europea, non da oggi, è evidente già da qualche anno, poi si è manifestata. In particolare l'intervento della Commissione, che allo stato è una proposta di regolamento, quindi è uno stato, diciamo così, embrionale per quanto riguarda il possibile esito, perché la strada è lunga, però mira ad intervenire, diciamo così, su quelle aree, definite appunto stressate, usando questo termine, che in tutte le aree urbane, soprattutto ovviamente, però riguardano quei luoghi in cui c'è maggiore offerta di lavoro. Ovviamente maggiore offerta di lavoro implica maggiore necessità di alloggio. Ecco, si è visto che c'è uno squilibrio enorme tra la domanda e l'offerta di alloggi in queste aree e dunque questo ovviamente ha una forte ricaduta sui prezzi. La proposta della Commissione è quella di limitare appunto gli affitti brevi in queste aree, di far sì che non si possa comprare una seconda casa sempre in queste aree e che anche, diciamo così, però chi possiede già la prima casa, allora sì, si può continuare ad affittarla per periodi brevi. Qual è il parametro? E chiudo con questo. Il parametro di valutazione è stato quello di definire quanto costa un immobile medio in queste aree. Se costa almeno 8 anni di reddito di un cittadino europeo e se questa tendenza è aumentata nell'arco dell'ultima decade, beh, allora quell'area è considerata forte stress abitativo.
1: Grazie, grazie Donato Bendicenti. Allora appuntamento la prossima settimana con lo Stato dell'Unione. Grazie.
0: Appuntamento a voi.
1: E riprendiamo, restando sempre, diciamo, in Europa, parliamo del Regno Unito, riceve una donazione record da 36 milioni di sterline in criptovalute ricevute dal partito Reform.

0: UK di Farage. Sentiamo la corrispondente da Londra, Natalia Augias.
1: Reform UK ha annunciato una nuova donazione da 36 milioni di sterline. È la seconda della stessa cifra negli ultimi due giorni, per un importo totale di 72 milioni di sterline, cioè circa 84 milioni di euro, che vengono donati al partito di ultradestra inglese Reform, guidato da Nigel Farage.
2: Negli ultimi mesi i sondaggi di Reform hanno visto una flessione nei consensi. Un'inchiesta televisiva andata in onda a ridosso del congresso del partito ha mostrato come Reform sia pronta ad accettare finanziamenti illegali.
1: Nel Regno Unito, infatti, è vietato per i partiti politici accettare contributi finanziari da cittadini stranieri e società offshore. Così i clamorosi annunci delle ultime ore sembrano segnare una sorta di riscossa per Farage. Il primo donatore è Ben Dilo, miliardario di criptovalute, 42 anni, cofondatore di BitMEX, condannato negli Stati Uniti per violazione delle norme contro il riciclaggio e poi graziato da Trump. Sul Telegraph scrive: laburisti e conservatori hanno occupato il vertice della politica britannica per 300 anni. Sfidarli è costoso, voglio far sì che la prossima sfida sia ad armi pari. La seconda donazione Reform, anche questa da 36 milioni di sterline, è di un altro paperone delle cripto, Christopher Harbone, patrimonio 18 miliardi. Anche lui spiega la scelta sul Telegraph. Cosa mi aspetto in cambio delle mie donazioni? Niente a livello personale, solo un partito pronto a vincere le elezioni.
0: È la cronaca che ci riporta in Italia. Mio figlio non faceva parte del clan, lo conferma un pentito. A parlare è Salvino Legname, oggi presidente di un'associazione anti-racket e padre di Angelo, ucciso dalla stida a Gela 28 anni fa, aveva solo 18 anni. Antonella Gurrieri ha raccolto la sua storia e le sue parole. Sentiamo.
3: Ci sono dei fiori freschi, lei dice che non viene mai qui.
4: Sì, sono venuto l'altro ieri insieme a mia moglie, perché dovevo chiedere perdono a mio figlio, che perché in 28 anni non ero riuscito a fare comprendere l'innocenza di mio figlio. Ho aspettato la voce di un pentito, perché sia le istituzioni che una certa opinione pubblica sapesse dalla voce di un pentito chi era mio figlio, che non c'entrava nulla con loro.
3: Aveva 18 anni appena compiuti Angelo Legname quando la notte tra il 20 e il 21 aprile del 98 non fece più rientro a casa. Il corpo carbonizzato fu trovato il giorno dopo nelle campagne vicino al carcere di Gela, accanto ad una buca incompleta scavata dai suoi sicari. Se fossero riusciti a seppellirlo sarebbe stato un caso di lupara bianca.
4: Mio figlio Angelo è stato ucciso da Giuseppe Maniscalco, che ha premuto il grilletto. Viene ucciso in macchina mentre lo portavano nelle campagne, dopodiché l'hanno uscito e bruciato ancora vivo.
3: Un'esecuzione mafiosa in piena regola che gettò l'onta sul giovane di far parte del clan degli stiddari.
4: Le prove che sono state acquisite sono le impronte digitali di Maniscalco sul bidone di benzina.
3: L'arresto dell'assassino due anni dopo, 20 anni scontati senza mai confessare l'omicidio, il movente oggi è libero.
4: La morte di mio figlio è stata autorizzata da un certo Fiorisi, che era un capo stiddaro, perché mio figlio, siccome conosceva Maniscalco, che era uno che chiedeva il pizzo, sicuramente si è rapportato con lui per evitare che io continuassi a pagare il pizzo.
3: A riscrivere la storia di Angelo le rivelazioni di Giuseppe Cavallo, collaboratore di giustizia. Nella deposizione fa scrivere nero su bianco che Angelo Legname non aveva nulla a che fare con gli stiddari.
4: Farò di tutto perché Angelo venga riconosciuto come vittima innocente di mafia.
0: Altre quattro persone sono state indagate per la morte della bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina nel genovese a luglio. Sono i titolari dell'azienda produttrice della vasca e quelli dell'impresa di installazione. Paola Mentuccia.
5: Stava facendo un ultimo bagno prima di lasciare lo stabilimento balneare insieme con i genitori. È rimasta impigliata con i capelli nella griglia di aspirazione di una piccola piscina profonda un metro e bloccata sott'acqua. È stata soccorsa e trasportata con l'elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini, ma dopo due giorni Alice, 11 anni, non ce l'ha fatta. Si allarga l'inchiesta sulla tragedia accaduta il 15 luglio scorso a Sestri Levante. Altre 4 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Si tratta dei titolari dell'azienda produttrice della

0: Asca della provincia di Cuneo e dell'impresa di installazione della stessa cittadina dove è avvenuto l'incidente. Il PM Fabrizio Givri aveva già sottoposto alle indagini preliminari i titolari dei bagni Segesta, lo stabilimento dove la famiglia della bambina era solita trascorrere le vacanze. La piscina resta sotto sequestro e il prossimo 24 settembre inizierà la consulenza dell'esperta Rossana Prola per capire cosa sia successo. L'autopsia ha accertato che la bambina ha perso la vita per annegamento. Resta da stabilire, tra le altre cose, come una disgrazia del genere sia potuta accadere in una vasca con una profondità di appena un metro.
1: Il vasto incendio a Positano. Nella notte le fiamme sono divampate intorno alle due località San Pietro, lambendo la statale. Il rogo spinto dal vento ha già bruciato un vasto ampio versante di vegetazione e si è propagato lungo il costone, non lontano da abitazioni e strutture turistiche. Chiusa la SS 163 Amalfitana. Al lavoro da ore i vigili del fuoco, anche con mezzi aerei, mentre il comune invita a rimuovere le auto per consentire il passaggio dei soccorsi nel tratto più impervio. Mostra del cinema di Venezia, Il Leone d'Oro parla danese, trionfa l'unica regista donna e il suo film Woman. Hanno premiato anche la protagonista che vince la Coppa Volpi e poi il miglior attore John Malkovich. Nessun riconoscimento invece ai film italiani. Ma andiamo a Venezia, per noi c'è Francesco Gatti.
2: Palmarès sorprendente a Venezia, molti si immaginavano il Leone al documentario Nazza o al nuovo film del drammaturgo McDonagh o al film coreano Possible Love. Invece vince Woman Unknown, ambientato nel dopoguerra, dopo la liberazione della Danimarca dall'occupazione nazista, una ragazza perseguitata da un segreto del suo passato, dunque film della regista danese Mai Al-Tuki, e vince anche l'attrice di questo film all'unanimità, Mathilde Arcel. Miglior attore, John Malkovich, Wild Horse 9, torna ai livelli degli anni 90, Il tè nel deserto, Le relazioni pericolose, interpreta un eccentrico agente veterano della CIA, è un ruolo, un'interpretazione, un film che fa ridere, che fa piangere. Ha inviato un videomessaggio perché è impegnato su un set in Canada. Nazza, il documentario che poteva vincere, che secondo molti critici avrebbe dovuto vincere, girato da due israeliani sui metodi di distruzione di Gaza, guadagna il premio speciale della giuria. I due registi nel discorso di accettazione si augurano che il film venga visto il più possibile, soprattutto in Europa, per fare pressione e mettere fine a un sistema che in qualche modo, a loro avviso, deumanizza le vittime palestinesi in questa guerra. Poi Leoni d'argento, gran premio della giuria Possible Love, che rappresenterà la Corea ai prossimi Oscar. Lee Chang-dong era già passato qui a Venezia, aveva già vinto lo stesso premio nel 2002 con Oasis. Si parla di lavoro, di amore, di umanità in questo film. L'altro argento per la regia, Dao, del regista dissidente russo Kerzanowski. Per lui Il lavoro di una vita, da 20 anni che gira questa pellicola, la biografia di un fisico quantistico nell'Unione Sovietica, ma è anche la storia di una migrazione. Ieri ha detto in premiazione anche la storia della sua famiglia, di sua madre. Per la sceneggiatura, Stéphane Brisé, Un bon petit soldat, un bravo soldatino, Albert Horwacker nel cast, e il regista e sceneggiatore l'ha molto elogiata, l'ha ringraziata e ha detto che come interprete è stata geniale. Italia fuori dai premi di questa edizione, ma Riccardo Scamarcio nella sezione Orizzonti, convincentissimo padre di un ragazzo disabile, vince con I figli della scimmia.
1: E dunque lo sentivamo dalle parole di Francesco Gatti, un'edizione della Mostra del Cinema di Venezia molto ricca. Allora sentiamo un commento a caldo dopo le premiazioni del direttore del festival, al microfono di Laura Squillaci.
3: I verdetti, come sempre, sono il frutto di un compromesso inevitabile. Quest'anno poi è stato più difficile del solito perché i film belli, meritevoli, erano davvero tantissimi e la giuria ha fatto veramente fatica a isolare quegli 8 premi che poi hanno, hanno dato a 7 film diversi, ma sono tantissimi quelli che sono rimasti fuori dal palmarès. Mi spiace

0: invece che fuori c'erano rimasti i film italiani, ma la competizione era a un livello così alto che forse in qualche misura è anche comprensibile. Il che non toglie, l'ho detto durante in parecchie occasioni prima, durante il festival, lo ribadisco adesso, penso che la selezione italiana nel suo complesso di quest'anno fosse tra le più forti degli ultimi anni. Non a caso molti film italiani hanno vinto premi nelle sezioni collaterali, Orizzonte, Giornata degli Autori, Settimana della Critica, segno che c'è davvero un rinnovamento nel cinema italiano, soprattutto da parte di giovani, giovanissimi, di grande talento, che sono, come dire, il futuro del nostro cinema.
1: E fino al 25 aprile 2027 ad Aquileia una mostra sul Vangelo di San Marco che racconta il viaggio in Europa di tre frammenti del testo sacro. I dettagli nel servizio di Laura Longo.
2: Settecento anni dopo, il codice del Vangelo di San Marco torna ad essere visibile nella sua interezza grazie a un lungo lavoro di diplomazia che ha riportato ad Aquileia i tre frammenti del preziosissimo documento.
3: Si sono separati nel momento in cui il Vangelo di San Marco è diventato una reliquia. Molti dei regnanti volevano un frammento di questa importante reliquia, una parte appunto è andata con Carlo IV a Praga, un'altra è andata a Venezia.
2: Lo scrigno di questo tesoro sarà fino al prossimo 25 aprile 2027 Palazzo Meielzic, che ospita il Vangelo di Marco, sette secoli, tre frammenti, mostra che narra un capitolo della storia religiosa e politica dell'Europa.
4: No, non è solo un frammento di un Vangelo, infatti sì, perché si intrecciano su questi libri proprio tante storie differenti.
2: Storie di un'Europa in nuce, di uomini e popoli raccolte in un manoscritto di inestimabile valore, non solo religioso.
5: Penso che questo sia anche un messaggio per l'Europa odierna, cioè nonostante le differenze e le storie differenti, dobbiamo scegliere di condividere la storia comune, anzi è arricchirsi di quello che sono stati i percorsi e le storie uniche di ognuno di questi frammenti e scegliere di nuovo di tenerli insieme come parte di una storia comune.
1: Il volley maschile, l'Italia ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva agli europei battendo la Grecia per 3-0. Ce ne parla Eddie Dembischi, poi vi lasciamo le notizie sulla viabilità, sul meteo, una breve pausa e le notizie tornano alle 11.
6: Non solo tutte le ciambelle non escono col buco, ma anche quelle che ce l'hanno, non sempre, sono perfette. Eppure se preparate con cura, attenzione e i giusti ingredienti, beh allora sulla bontà c'è poco da discutere. Come questa Italia alla seconda uscita europea del suo cammino. Lasciata la storica piazza del plebiscito a Napoli e abbracciato l'iconico Palapanini di Modena, gli azzurri contro la Grecia non sono stati né per forza belli né tantomeno perfetti. Eppure il 3-0 finale dice comunque di un percorso senza alcun inciampo. Per due set persi entrambi a 23 e lenci oltre i propri limiti, con buona pace del divario nel ranking o della reale differenza di valori tecnici. Poi nel terzo, quasi solo Italia, fino a 25-16 finale, con un sontuoso e ritrovato Daniele Lavia, dopo un anno in cui non sapeva se sarebbe tornato a giocare.
7: Sta fermo sei mesi, ma fermo veramente è tosta. L'obiettivo è quello di tornare a livelli alti. C'è ancora tanto da fare. Però sono contento. Quello che conta è la vittoria. La vittoria contro una squadra comunque che ha dimostrato essere all'altezza, molto forte. Queste partite ci servono a noi sia perché dobbiamo vincere, vogliamo arrivare più in alto possibile, e poi per trovare il ritmo. Ogni giorno è una partita, ogni giorno c'è poco da riposare, quindi è giusto così e ci servono.

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le informazioni su traffico e viabilità. Viabilità agevolata dal bel tempo su gran parte del territorio. Una domenica con traffico intenso, previsti spostamenti in aumento, soprattutto nel pomeriggio sera per i rientri dal fine settimana. Per agevolare la circolazione, attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22. Al momento sulle strade due criticità. In A4, code per incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia, mentre in A14 code a tratti sono segnalate tra Forlì ed Imola in direzione di Bologna. Ci spostiamo nella capitale per gli eventi con impatto sulle

0: La viabilità questa sera, seconda serata del Giova Summer Party al Circo Massimo, attivo un divieto di transito fino a cessate esigenze in via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Creca, piazzale Ugo La Malfa e via delle Terme Deciane. E previsti disagi oggi per chi si sposta in aereo con a rischio i servizi aeroportuali negli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Cagliari, Alghero e Olbia. Le immagini in diretta ci mostrano un traffico al momento regolare in A14, mentre praticamente stessa situazione la troviamo alla diramazione sud della capitale in direzione del centro città. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, buona domenica e buon viaggio.
1: Al nord torna il tempo stabile con qualche precipitazione in arrivo in serata solo sul Triveneto, sui monti e sulle vette più alte, mentre invece altrove il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Anche sulle regioni centrali sarà una bellissima giornata, soleggiata, con nubi che si formeranno nelle ore pomeridiane lungo le coste tirreniche e sull'Appennino, ma che risulteranno per lo più innocue. Anche sulle regioni meridionali peninsulari sarà una giornata stabile, fatta eccezione per la Calabria, dove sulla parte ionica e su quella più meridionale saranno possibili dei residui piovaschi sotto forma di rovescio o temporale, tutto in assorbimento dalla serata. Come ci saranno anche delle piogge sulla Sicilia. Infatti ci saranno dei temporali che interesseranno la parte settentrionale, ma anche quella più orientale, e localmente risulteranno anche intensi. Bel tempo invece sulla Sardegna. Domani la giornata si aprirà più o meno alla stessa stregua. Ci sarà sole ovunque, con possibilità di qualche piovasco ancora sulla Sicilia e qualche nube in più sulle Alpi, che ancora risulteranno innocue, accompagnati da ventilazione debole e settentrionale di brezza lungo le coste, con temperature che non supereranno i 31 gradi su tutto il nostro paese.

0: Lo stretto di Bab el-Mandeb porta del Mar Rosso nelle mani degli Houthi. L'Arabia Saudita chiede l'aiuto di Trump, ma gli Stati Uniti non interverranno. Si apre un nuovo fronte. Vertice dei BRICS. Il cinese Xi, l'indiano Modi offrono a Mosca l'impegno della loro mediazione per un accordo che ponga fine alla guerra con l'Ucraina. Putin accoglie con favore l'offerta. Dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, già potrebbe prendere il controllo di internet. È l'allarme di Anthropic, sembra fantascienza ma i rischi sono reali. Dopo il trionfo della destra xenofoba in Sassonia, l'Europa guarda con preoccupazione alle elezioni in Svezia, dove i nazionalisti potrebbero entrare per la prima volta nel governo. 76 le vittime nel rogo di una nave nelle Filippine, recuperati altri 41 corpi. Oggi un traghetto è affondato in Indonesia, al momento si contano un morto e oltre 100 dispersi. A Venezia vincono le donne, Leone d'Oro a Woman Unknown di Mai El Touki, unica regista in concorso. Colpa Volpi alla protagonista del film Marcella e a John Malkovich. In apertura la delicata situazione nello Yemen, dove prosegue la fuga di massa, l'offensiva lampo dei ribelli Houthi che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb e continuano ad attaccare le basi militari in Arabia Saudita, sta causando l'esodo di migliaia di sfollati, 1.400 già sbarcati a Gibuti. Il servizio è di Katia Cerratti.
1: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran definiscono gli ultimi raid a una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita, sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. «Siamo partiti in preda al panico su una moto», dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando. Mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Gibuti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
0: Non si fermano gli attacchi di Mosca sull'Ucraina, mentre anche i droni di Kiev colpiscono diverse regioni della Russia. Intanto, sul fronte diplomatico, il presidente Volodymyr Zelensky propone un incontro a Vladimir Putin alla G20 di Miami. Da Kramatorsk, la nostra inviata Raffaella Cosentino.
2: Nuovo massiccio attacco aereo russo sull'Ucraina con 453 tra droni e missili Banderol. La contraerea ne ha abbattuti oltre 400, 13 le località colpite, in 7 sono caduti detriti come nell'Ucraina occidentale a Melnitsky, dove si sono sviluppati incendi. Mentre a Odessa è salito a 2 morti il bilancio dell'attacco russo di ieri in un palazzo residenziale in cui si sono a lungo cercati dispersi. E qui a Kramatorsk solo ieri ci sono state 4 vittime. Un'anziana uccisa nella sua casa colpita da una bomba CAB sganciata dall'aviazione russa e 3 civili uccisi in 3 separati attacchi di droni russi mentre si trovavano in auto per le strade della città. Questa città, simbolo del conflitto in Ucraina, è costantemente sotto attacco dell'aviazione russa in questi giorni, mentre le truppe russe sono ormai a pochi chilometri da qui, da Kramatorsk. Il presidente ucraino Zelensky, a proposito di questi attacchi, ha detto che i russi trasformano i civili in bersaglio dei loro attacchi terroristici e intanto continuano anche gli attacchi a lungo raggio in Russia da parte dell'Ucraina. Zelensky ha anche aperto a un faccia a faccia, ha invitato Putin a incontrarsi al G20 a Miami a dicembre e arrivano ora le dichiarazioni di Kushner, l'inviato di Trump, che dice che il principale ostacolo a un accordo per mettere fine a questo conflitto è il rifiuto dell'Ucraina a cedere i territori che Putin reclama. A te.
0: Venga Zelensky a Mosca, questa la replica del Cremlino alla proposta del presidente ucraino di incontrare Vladimir Putin al G20 di Miami nelle ore in cui il presidente russo, peraltro al vertice dei BRICS, da dove arriva la disponibilità di Modi e di Xi a mediare per la pace. La corrispondente Liana Mistretta.
3: Da Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia.
0: Massima moderazione e collaborazione per risolvere i conflitti, in particolare quello in Medio Oriente, è l'appello dei paesi BRICS, di cui fanno parte anche Cina, Russia e Iran, riuniti in India. Il corrispondente da Pechino è Nello Porto.
4: Preoccupazione per l'escalation e appello alla moderazione in Medio Oriente. No a dazi arbitrari e al protezionismo nella dichiarazione finale del vertice BRICS di New Delhi. Nella foto di famiglia il premier indiano Modi tiene per mano il presidente russo Putin e quello cinese Xi, a voler sottolineare l'unità dei paesi che rappresentano le economie emergenti, il 49% della popolazione, il 40% del PIL mondiale. E se un gruppo che punta a un ordine internazionale non dominato dall'Occidente ha al suo interno membri con interessi non sempre coincidenti, è merito della diplomazia indiana aver saputo conciliare le singole posizioni e far approvare all'unanimità un documento di condanna delle azioni militari e delle sanzioni unilaterali. Una formula che, senza nominare gli Stati Uniti, fa felice Iran e Russia. E la stessa India, che è interessata a mantenere buoni rapporti con Mosca, da cui acquista armi e petrolio, non vuole scontentare Washington. Nel bilaterale, a margine del vertice, Xi e Modi si sono impegnati a migliorare i rapporti tra Cina e India e a risolvere le dispute di confine dopo anni di tensioni.
0: Ancora polemiche in Irlanda dopo le parole di Donald Trump sulla riunificazione del paese pronunciate ieri durante la sua visita a Dublino. Allora andiamo in diretta dall'inviata Nicoletta Manzizione.
5: Sì, mentre Trump si trova a Dunbeg, dove c'è il circolo di golf e dove passerà la domenica, in Irlanda e nell'Irlanda del Nord rimbalza la polemica scatenata dal presidente americano, che ieri in conferenza stampa con il premier irlandese ha detto sì, la riunificazione dell'Irlanda del Nord con la Repubblica d'Irlanda sarebbe una cosa meravigliosa e accadrà presto. Questo ha subito provocato il commento del portavoce del governo inglese del primo ministro Burnham, che ha detto al momento non ci sono le condizioni per indire un referendum. Gli unionisti dell'Irlanda del Nord hanno rigettato questa possibilità, vogliono rimanere nel Regno Unito, così come anche lo Sinn Féin, partito trasversale, ha ribadito, nazionalista, ha ribadito sono i primi ministri a dover decidere. Risponde anche Farage, in teoria alleato di Trump, che dice l'Irlanda del Nord è orgogliosamente parte del Regno Unito. Dunque una questione spinosa e molto complessa che Trump ha sollevato e che riapre antiche conflitti, antiche rivalità e che sicuramente non era prevista nell'ambito dei colloqui che doveva avere qui a Dublino. Vedremo oggi se ci saranno nuove dichiarazioni.
0: La politica, la legge elettorale in primo piano nel confronto, domani torna a ricamminare l'iter al Senato, martedì il voto in aula, poi il testo torna alla Camera dei Deputati, ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulle preferenze, sulle firme per i piccoli partiti alla prima tornata e l'appunto lo facciamo in studio con Martina Cecchi De Rossi.
6: E sì, dunque, legge elettorale in primo piano dopo il passaggio al Senato, l'ultimo alla Camera per il voto definitivo il 28 settembre a scrutinio segreto. La maggioranza che difende ad ora compatta questa riforma della legge elettorale sulle preferenze rivendicate anche dalla Premier Meloni e sulla cosiddetta norma anticespugli, emendamento di Fratelli d'Italia che prevede un aumento di 4 volte delle firme necessarie a presentare le liste per le forze che sono fuori dal Parlamento. Intanto nella maggioranza Fratelli d'Italia e Forza Italia allontanano l'ipotesi di voto anticipato, mentre la Lega apre il fronte della sicurezza rilanciando la risoluzione su strade sicure. Tajani che dice su questo serve una valutazione della difesa. Opposizione compatte all'attacco della riforma della legge elettorale. Schlein che dice faremo muro, segretaria del PD stasera alla festa dell'unità di Reggio Emilia. Critiche anche sulla cosiddetta norma anticespugli, questione che entra anche nel dibattito interno al campo largo perché danneggerebbe quelle formazioni centriste come Progetto Civico di Alessandro Onorato. Su questo è tornato con forza ieri Giuseppe Conte dalla festa dell'unità, dicendo anche per vincere il campo largo deve andare oltre Renzi, quella norma non danneggerebbe Italia Viva. Alleanza Verdi e Sinistra contro questa riforma della legge elettorale è anticostituzionale, e Renzi che dice vogliono cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere alle elezioni. Ed è tutto a te.
0: Grazie a Martina Cecchi De Rossi. E poi ovviamente c'è l'ampio capitolo dell'ex Ilva. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo, domani gli operai si riuniranno in assemblea. Martedì nuovo confronto governo sindacati, il servizio di Angela Mauro.
7: Il confronto a Palazzo Chigi dovrebbe riprendere martedì, ma loro hanno già deciso che protesteranno contro quello che considerano l'inizio della fine per Taranto e gli altri stabilimenti dell'ex Ilva a Genova, Novi Ligure, Racconigi.
8: Faremo manifestazioni, tutto quello che c'è da fare per salvaguardare il posto di lavoro.
7: Lunedì l'assemblea dei lavoratori dell'indotto, 2500 sono considerati esuberi strutturali dopo la sentenza che chiude l'area a caldo entro la fine di ottobre.
9: Il timore è che effettivamente già prima di quella data si possa avviare una vera e propria carneficina sociale, come abbiamo già detto in altre occasioni, proprio perché purtroppo già i commissari straordinari hanno informato sia le organizzazioni sindacali ma anche lo stesso governo che già da giorno 16 si possono avviare, quindi ormai siamo prossimi a quella data, dal 16 settembre si avvieranno già le fasi di spegnimento dell'unico altoforno in marcia.
7: La richiesta che si blocchino i licenziamenti per tappare una falla che rischia di lacerare ulteriormente il tessuto sociale di Taranto.
10: Gli ambientalisti hanno visto questo, il mostro, va bene? L'hanno dichiarato il mostro. Poi c'è un altro mostro che sarebbe l'ENI. L'ENI inquina anche più di qua dell'Ilva. Però va tutto in sordina perché la benzina serve a tutti.
11: Anche gli operai sanno che purtroppo per tutti questi anni i bambini si sono ammalati. Abbiamo lottato tanto noi cittadini per salvare questi bambini, evitare che i bambini si ammalino e basta. I bambini di Taranto oggi devono vivere.
0: Seggi aperti in Svezia per le elezioni legislative, favorita l'opposizione di centrosinistra, ma il blocco governativo di destra sta recuperando nei sondaggi grazie alla stretta sulle politiche migratorie. Da Berlino, la corrispondente Barbara Gruden.
12: Sfrutta il voto anticipato Jimmy Åkesson, l'ultranazionalista, consegna la sua scheda a Rinkeby, non un quartiere qualunque, l'area di Stoccolma più densamente popolata da immigrati. La posta in gioco per lui è l'ingresso al governo, finora ha fornito al premier Ulf Kristersson un appoggio esterno, che ha comunque consentito al suo partito dei democratici svedesi con radici neonaziste di far inasprire le politiche migratorie. Ora per ottenere il permesso di lavoro bisogna dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese e per svoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio, 32.000 euro a testa. Se gli immigrati tornassero nel loro paese, attacca però il sociologo di origine somala Ahmed Kahin, la Svezia smetterebbe di funzionare. Secondo i sondaggi gli ultranazionalisti otterranno il 20% come 4 anni fa, ma il partito moderato del premier uscente Kristersson sta perdendo consensi, da qui la proposta di farli entrare nella coalizione con cristiano-democratici e liberali. Sarà comunque un testa a testa con il centro-sinistra. Sull'onda dell'insoddisfazione per le politiche sociali e climatiche, fino a poche settimane fa si prevedeva il ritorno al governo dell'ex premier socialdemocratica Magdalena Andersson, che sull'immigrazione condivide le posizioni rigide della Danimarca. Ma il suo vantaggio si sta riducendo per la difficoltà di mettere assieme un'alleanza con la sinistra, i Verdi e il partito di centro.
0: Nel Mar di Giava, in Indonesia, una nave con 243 persone a bordo, la Virgo Transport 8, è stata travolta da una violenta tempesta. Dopo ore di silenzio radio, i soccorritori hanno raggiunto l'imbarcazione, tratto in salvo 103 passeggeri. Il bilancio provvisorio è di un morto, restano da evacuare le ultime 140 persone a bordo bloccate dalle difficili condizioni meteo. È salito invece a 76 il bilancio delle vittime dell'incendio che giovedì scorso ha distrutto il traghetto MV June Aster nelle Filippine in viaggio da Manila verso Coron. La Guardia Costiera ha recuperato gli ultimi 41 corpi, portando a 43 il numero dei superstiti sulle 134 persone a bordo. Intelligenza artificiale, parola d'ordine rallentare, ed è una parola d'ordine che arriva dai big del settore che lanciano l'allarme. Entro 6-12 mesi potrebbe prendere il controllo di internet, sulle parole dell'amministratore delegato di Anthropic Amodei. Lo lancia questo allarme in un'intervista a CBS News. Elon Musk, Altman sono d'accordo con lui. Da New York l'inviata è Francesca Romana Elisei.
13: Fermi tutti, forse stiamo correndo troppo. Il dubbio se lo stanno facendo venire i ricercatori che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale e adesso anche gli amministratori delegati. Dario Amodei, a capo di Anthropic, azienda leader nel settore, ha pubblicato un documento su X in cui mette in guardia dai rischi di una intelligenza artificiale che sta sfuggendo al controllo umano. Questo perché si stanno sviluppando modelli di self-improvement, cioè modelli di automiglioramento che rendono l'AI sempre più autonoma e in grado di sfuggire alla volontà di chi l'ha creata. La riflessione di Amodei incassa il sostegno immediato, almeno a parole, di altri due personaggi di punta del settore, Elon Musk e Sam Altman, e fa seguito all'allarme lanciato da Ivan Hubinger, responsabile scientifico per Anthropic, secondo cui c'è almeno il 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale possa causare l'estinzione umana entro il prossimo decennio. È il motivo per cui continuano ad aumentare i ricercatori di talento che si licenziano perché spaventati da un sistema spregiudicato e potenzialmente ingovernabile.
0: 10 ore di audizione in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola, il servizio di Emanuela Bonchino.
14: Aveva chiesto di essere ascoltata in procura a Roma come persona informata dei fatti perché aveva molto da dire e così è stato. Un'audizione durata 10 ore, quella di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, davanti al PM, titolare dell'indagine, Edoardo De Santis, e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. La donna avrebbe ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e fornito documenti e atti anche di natura fiscale. Parlando del rapporto dell'indagato con Ranucci, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori l'abitazione del giornalista. Visibilmente provata, accompagnata dalla sorella, non ha rilasciato commenti all'uscita dalla cittadella giudiziaria della capitale. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Rai, con Lavitola oggi in carcere, reo confesso, adesso vogliono seguire il filone degli affari del faccendiere, a partire da quelli in Africa. Natalia Potenza condivide con Lavitola molti anni di convivenza, 2 figli, una casa di proprietà, il bistrò di Monteverde e forse anche segreti.
0: Stava andando al funerale della madre, la donna uccisa in auto da un masso staccatosi dalla parete a Leonessa, provincia di Rieti. La vittima, 66 anni, era seduta accanto al marito. Il servizio di Paola Cortese.
15: Una tragedia nella tragedia. Quella accaduta nel Reatino è una storia dal sapore assurdo. La scena è quella di un corteo funebre che si snoda lungo la strada regionale che da Leonessa porta a Morro. All'improvviso, dalla parete rocciosa adiacente alla carreggiata, si stacca un grosso masso che sfonda il tettuccio di una delle auto in colonna e colpisce una donna nell'abitacolo. A morire è una 66enne che stava viaggiando per raggiungere il luogo del funerale della madre. Un caso infausto, quasi che il destino abbia voluto giocare un triste tiro beffardo. Il macigno ha colpito anche altre vetture, causando il ferimento di almeno 7 persone. 4 delle persone coinvolte sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso con le ambulanze di servizio per accertamenti e cure immediate, mentre l'area dell'incidente è stata messa in sicurezza con la conseguente chiusura della strada dalle forze dell'ordine.
0: E ora il meteo, cielo soleggiato su tutto il paese, ma da martedì potremmo avere nuove precipitazioni, in particolare in sud Italia. In studio con noi c'è il primo maresciallo dell'aeronautica militare, Alfonso Sequino. Buongiorno, ben buongiorno, tornato. Buongiorno. È domenica che ci aspetta per questa giornata e l'inizio della prossima.
16: Domenica di sole, una domenica molto soleggiata, con qualche precipitazione residua che resta all'estremo sud tra Sicilia e Calabria, arriverà anche qualche temporale associato. Sul resto del paese, come dicevo, ci sarà tanto sole, ma qualche nube in più l'avremo in serata sul Triveneto, dove arriveranno i classici rovesci che normalmente interesseranno i monti. Situazione accompagnata anche da temperature che saranno alquanto piacevoli, non supereranno i 30 gradi al nord, mentre invece al centro-sud raggiungeremo i 31-32 gradi. Nei prossimi giorni ci aspettiamo, sia nella giornata di lunedì che di martedì, sicuramente bel tempo, sempre con questa instabilità che resterà sulla parte più meridionale del nostro paese, mentre invece da mercoledì arriverà una nuova perturbazione. Sarà atlantica, porterà delle piogge con associati temporali dapprima dal nord, poi si sposterà nella giornata di giovedì anche sulle regioni centrali e meridionali, per lasciare nuovamente, quasi definitivamente, nella giornata di venerdì il nostro paese, dove avremo una variabilità che durerà tra venerdì e sabato, mentre domenica tornerà il bel tempo.
0: Abbiamo imparato a contare le ondate di calore in questa estate, ci ha già dato la fotografia delle temperature, dobbiamo prepararci a una nuova ondata di calore o possiamo metterle in archivio?
16: Mettiamole in archivio, finalmente le temperature pian piano sono rientrate, stanno continuando a rientrare nelle medie stagionali, quindi ci aspettiamo che nei prossimi giorni sì, saranno temperature che arriveranno intorno ai 30 gradi, ma le possiamo definire classiche del periodo.
0: Allora, grazie Primo Maresciallo per essere stato con noi qui a Canews 24, per averci restituito la fotografia del meteo e per questa giornata e per l'intera settimana. Venezia ora, mostra del cinema, Francesco Gatti, ieri premi, il Leone d'Oro, le due Coppe Volpi per miglior attore e migliore attrice, a te.
17: Venezia, mostra numero 83, rivediamo insieme il film della serata, partiamo dal Leone d'Oro, Woman Unknown, di questa regista danese, una delle due registe in concorso, Mai Altuki, ha vinto abbastanza inaspettatamente, però poi tutti d'accordo, aveva avuto ottime recensioni, ha colpito anche l'interpretazione femminile. Mathilde Arcel, primo ruolo importante della sua carriera, primo premio della sua, primo riconoscimento insomma, della sua carriera, era molto emozionato. Una donna in Danimarca appena dopo l'occupazione nazista. Vediamo invece cosa hanno vinto i favoriti della vigilia, partendo dal gran premio della giuria che è andato al regista coreano Lee Chang-dong. Possible Love è il suo film, è uno dei grandi maestri del cinema coreano. In questo film parla di c'è il tema del lavoro, il tema dell'amore, dell'umanità un po' perduta in questa epoca. Nazza, il documentario che probabilmente andrà agli Oscar, prodotto dal Guardian, di cui si continuerà a parlare, che denuncia i metodi dell'esercito israeliano a Gaza, ha avuto il premio speciale della giuria. Andiamo all'attore, John Malkovich, dovremmo avere anche le immagini di Wild Horse 9, del suo film, o del videomessaggio, perché lui era in Canada a girare un film, non era presente ieri sera in sala. Wild Horse 9 è un film che avrebbe potuto vincere tutti i premi importanti, che aveva convinto molto la critica qui presente al Lido. John Malkovich ha mandato questo messaggio, anche lui potrebbe puntare all'Oscar. Poi la regia è andata al regista dissidente russo Kirzanowski, che ha girato questo film Down nel corso di 20 anni, l'opera della sua vita. La sceneggiatura, Stéphane Brisé, Un bon petit soldat, la protagonista è Alba Rohrwacher, il regista e sceneggiatore l'ha ringraziata ieri sul palco, c'è stato un tocco di Italia anche in questo, definendola l'attrice geniale. Avevamo 5 film italiani in concorso, Bekis, Moretti, De Angelis, Pallauro, Bekis, non hanno avuto premi, l'Italia fuori dai premi del concorso ufficiale, ma nella sezione Orizzonti Riccardo Scamarcio e lo sceneggiatore del film I figli della scimmia hanno vinto, appunto, sezione Orizzonti. Scamarcio ha convinto per questa interpretazione molto vera, lui è il padre di un ragazzo disabile, l'attore è disabile anche nella vita, quindi lui molto vero e regia molto rigorosa di questo film che uscirà il prossimo weekend, 17 settembre. In genere il film di chiusura viene un po', passa un po' sotto silenzio qui a Venezia, ne rendiamo conto di Dio ride, Giovanni Veronese, c'era stato un red carpet anticipato, è stato proiettato ieri sera, il film arriverà a fine ottobre nelle sale, Favino, Silvio Orlando, Simone il Seicento in Toscana, un frate predicatore, c'è di mezzo anche l'Inquisizione. Chi era presente in Sala Grande alla proiezione ha parlato di commozione e soprattutto di 12 minuti di applausi. Dunque, festival è finito, è tutto da Venezia, la linea allo studio. Te Roberto.
0: Grazie, grazie a Francesco Gatti e a tutti i nostri inviati in Laguna, la Serie A, il calcio in questo, no, prima di arrivare al calcio, allora andiamo all'Aquileia, una mostra sul Vangelo di San Marco che racconta il viaggio in Europa di tre frammenti del testo sacro, i dettagli nel servizio di Laura Longo.
18: Settecento anni dopo, il codice del Vangelo di San Marco torna ad essere visibile nella sua interezza grazie a un lungo lavoro di diplomazia che ha riportato ad Aquileia i tre frammenti del preziosissimo documento.
19: Si sono separati nel momento in cui il Vangelo di San Marco è diventato una reliquia. Molti dei regnanti volevano un frammento di questa importante reliquia, una parte appunto è andata con Carlo IV a Praga, un'altra è andata a Venezia.
18: Lo scrigno di questo tesoro sarà fino al prossimo 25 aprile 2027 Palazzo Meijelzic, che ospita il Vangelo di Marco, sette secoli, tre frammenti, mostra che narra un capitolo della storia religiosa e politica dell'Europa.
20: No, non è solo un frammento di un Vangelo, infatti sì, perché si intrecciano su questi libri proprio tante storie differenti.
18: Storie di un'Europa in nuce, di uomini e popoli raccolte in un manoscritto di inestimabile valore, non solo religioso.
21: Penso che questo sia anche un messaggio per l'Europa odierna, cioè nonostante le differenze e le storie differenti, dobbiamo scegliere di condividere la storia comune, anzi è arricchirsi di quello che sono stati i percorsi e le storie uniche di ognuno di questi frammenti e scegliere di nuovo di tenerli insieme come parte di una storia comune.
0: Il calcio, la Serie A, gli anticipi di ieri 2-2, la sfida tra Lazio e Milan che si è giocata all'Olimpico, colpo del Cagliari che a Bergamo batte 2-1 l'Atalanta, Genoa-Frosinone finisce 1-1, il servizio di Giuseppe Galati, poi lì nella regia.
22: Una doppietta di Moreira salva Amorim. In un Olimpico con il rosso e il nero come colori dominanti, Gattuso esorcizza il suo passato da diavolo. Per un tempo la Lazio domina e colpisce con Cancelliere e Nosling approfittando di un Milan sorprendentemente spento. Il tecnico portoghese prova a dare un segnale e nell'intervallo ne cambia tre. La rivoluzione funziona, i rossoneri si impossessano del campo e l'esterno belga firma la rimonta con due gol di sinistro in appena due minuti, giustificando i 45 milioni sborsati dai Meneghini. Finisce 2-2 e la Lazio si consola rimanendo temporaneamente da sola in testa alla classifica. Vola ad alta quota anche il Cagliari di Pisacane che espugna Bergamo e centra il terzo successo in quattro partite. I sardi sbloccano il match sull'asse a dopo Mendy. L'Atalanta risponde con Scamacca prima del riposo. Il gol vittoria degli isolani lo firma l'ex Daniel Maldini con un rigore astuto che spiazza Carnesecchi. Seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri. In coda primo punto per il Genoa di De Rossi. Al Ferraris il Frosinone scappa avanti con Chevarnadze e accarezza a lungo il sogno del terzo successo di fila. I rossoblù rimediano in avvio di ripresa con Vasquez. Il gol del capitano, espulso nel finale, non evita comunque il malcontento e i fischi dei tifosi genoani.

0: Farsi raccontare in diretta.
1: Sì, sono così, sono aiuti. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.

0: Il notiziario della lingua dei segni italiana, buongiorno all'interprete Antonietta Bertone. Alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. Sono già migliaia le persone fuggite dallo Yemen a causa dell'intensificarsi dei combattimenti legati all'avanzata degli Houthi, alleati dell'Iran intorno allo stretto di Bab el-Mandeb. I ribelli hanno preso di mira nella notte depositi di armi e centri di comando in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Colpito anche un oleodotto. Domani riunione dei paesi del Golfo in Oman. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha riferito che il primo ministro indiano, Modi, e il presidente cinese, Xi Jinping, si sono offerti per mediare e trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin avrebbe accolto con favore la loro disponibilità, che arriva al termine del summit dei paesi BRICS a New Delhi. Aperti da questa mattina alle 8 i seggi elettorali in Svezia per le elezioni parlamentari, che si preannunciano molto combattute. Si attende anche un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra, anche se l'incognita principale è rappresentata dal Partito Nazionalista Democratici Svedesi, che già ha avuto una importante influenza sulle decisioni della maggioranza. L'esito delle elezioni potrebbe portare per la prima volta l'estrema destra nella compagine di governo. Nel Mar di Giava, in Indonesia, una nave con 243 persone a bordo è stata travolta da una violenta tempesta. Dopo ore di apprensione segnate dall'interruzione dei contatti, i soccorritori sono riusciti a raggiungere l'imbarcazione e a mettere in salvo 102 passeggeri. Il bilancio provvisorio è di un morto. Le operazioni di evacuazione delle ultime 140 persone a bordo sono attualmente in corso e sono rese complesse dalle difficili condizioni meteo. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci e messo a disposizione degli inquirenti documenti fiscali. Non sapevo della bomba, avrebbe detto, dell'azione rispetto all'azione dinamitarda del 16 ottobre del 25. L'intelligenza artificiale preoccupa anche i leader dei colossi tech. Il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha pubblicato un saggio esortando le big tech dell'intelligenza artificiale a rallentare la rapidità con cui migliorano i loro modelli più avanzati. Intanto il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha annunciato che la sua azienda non sarà quotata in borsa quest'anno. Donne protagoniste della cerimonia di premiazione della 83esima mostra del cinema di Venezia. Il Leone d'Oro per il miglior film è andato a Woman Unknown di May L. Tukey. Coppa Volpi alla protagonista dello stesso film, Matilde Arcel. Premio speciale della giuria al Doc Naza, il documentario sulla guerra a Gaza. Premiato come miglior attore John Malkovich. Riccardo Scamarcio vince il premio di miglior attore nella sezione Orizzonti per il film I figli della scimmia. Serie A per gli anticipi. Finisce 2-2 la sfida in testa alla classifica tra Lazio e Milan all'Olimpico. Colpo del Cagliari che a Bergamo batte l'Atalanta 2-1. Finisce 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi in campo Lecce-Monza, Napoli-Bologna e in serata Sassuolo-Juventus. Per gli europei maschili di volley, l'Italia conquista la sua seconda vittoria consecutiva. Ha battuto la Grecia per 3-0. Termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Antonietta Bertone. Lo avete sentito nel nostro notiziario LIS, negli ultimi giorni il mondo si sta interrogando sul rapporto con l'intelligenza artificiale, dopo gli allarmi provenienti dagli Stati Uniti, sulla possibilità che gli algoritmi possano sfuggire al controllo, persino sterminare l'umanità, così uno dei ricercatori che ha lasciato Anthropic. Per parlarne siamo collegati con Marco Gori, esperto di intelligenza artificiale e docente dell'Università di Siena. Intanto buongiorno, benvenuto alla News 24, grazie per aver accettato il nostro invito. Come valuta questi allarmi?
1: Buongiorno a tutti. Gli allarmi peraltro erano già stati lanciati circa 3 anni fa, quando alcuni imprenditori e anche ricercatori avevano scritto una lettera aperta invitando a rallentare l'uso delle tecnologie delle AI. Penso che ci siano degli elementi importanti da considerare, penso soprattutto alla sicurezza informatica. Ma in tutta franchezza ho anche l'impressione che ci sia una qualche iperbole in questi rischi paventati e negli algoritmi che vengono nelle nostre case a svegliarci la notte. Per cui inviterei i cittadini ad essere piuttosto tranquilli. L'AI non verrà a tirare i piedi la notte come fanno a volte i fantasmi.
0: E quant'è concreto?

0: umani. Quindi questo fatto che gli algoritmi sfuggono, è solo legato al rischio che taluni non si assumano le responsabilità. Un mondo in cui, questo circuito è ben costruito, limita e sostanzialmente tende a eliminare questi rischi. Non si può assumere di delegare alle macchine, il nostro pensiero. Possiamo delegare alle macchine, ed è straordinario, la collaborazione, possiamo costruire team straordinari dove questi sistemi offrono possibilità notevoli, speriamo soprattutto per il bene dell'umanità e per i servizi importanti come la medicina, ma certamente non si può delegare la responsabilità. Si può mettere in galera un umano dotato di carbonio, di struttura di carbonio. Le macchine che hanno una struttura di silicio, se compiono qualcosa che è fuori dalle regole di un paese civile, non le mettiamo in galera. Questo proprio per rendere esplicito il fatto che la responsabilità in ogni singolo processo deve individuare i singoli volti.
1: Detto dei rischi, ad oggi, e quando dico ad oggi intendo proprio oggi, vista la velocità con la quale il modello corre e le ricerche avanzano, ecco, al 13 settembre del 26 sono più i rischi o le opportunità che ci offre AI?
0: Ah, le opportunità, a me piace sempre pensare ovviamente al bene dell'umanità, le opportunità sono straordinarie. I rischi non sono quelli della macchina che prende il controllo e viene a svegliarci, a tirarci i piedi la notte. I rischi sono quelli della concentrazione del potere e dell'AI in mano a poche grandi aziende. Questi sono i veri rischi, sono i rischi dell'ignoranza e del fatto che nel vecchio continente non c'è un meccanismo di allineamento e di nuove soluzioni in questo ambito. La ricca cultura che il nostro continente continua a coltivare non ha in realtà in alcun modo innestato processi di trasferimento tecnologico simili a quelli che sono venuti negli Stati Uniti e in Cina. Questi sono i rischi, non quelli dell'AI che conquista questa sua indipendenza. Peraltro anche alcuni miei stimatissimi colleghi pensano che ci sia questo rischio, perfino l'evoluzione di nuove specie, i cyborg e un mondo di questo tipo. Sì, non, chissà, fra qualche secolo non voglio escluderlo. Il fatto è che credo sarebbe molto opportuno guardare cose reali e concrete. Ciò che è reale e concreto è che in Europa, non solo in Italia, stiamo perdendo decisamente il contatto profondo con le tecnologie dell'AI.
1: Ecco, in Italia e in Europa il tema è che noi siamo, noi italiani e noi europei in particolare, siamo bravissimi a fare leggi, a regolamentare, a mettere in campo statuti, codici di comportamento e anche su questo l'abbiamo fatto. La sensazione è che su tutto il resto, come ci indicava lei, siamo molto in ritardo, mentre da altre parti sono molto avanti sulla ricerca e l'applicazione e magari indietro sulla regolamentazione.
0: La regolamentazione l'ho trovata ovviamente, come dire, l'ho ben accolta, come penso molti miei colleghi, perché credo che sia importante, ma è parte di un processo e soprattutto quello che probabilmente in Europa adesso manca è la proposta alternativa. Non si può solo regolamentare, va benissimo regolamentare, ma serve arrivare con proposte alternative. E le proposte alternative iniziano timidamente a fiorire. Tutto il mondo dell'AI è esploso con principi ingegneristici che sono assolutamente fuori dal mondo dell'ingegneria e della scienza. In altri termini, si è sempre combattuto per costruire le macchine intelligenti, senza mai occuparsi del consumo energetico. Appena si inizia a individuare, a invertire il processo e a pensare che per il futuro dell'umanità è opportuno che questi processi cognitivi artificiali anche siano responsabili dell'energia che consumano, Può inaugurarsi, il mio auspicio, come quello di alcuni colleghi nel mondo, che ci sia una decentralizzazione delle

0: AI e non la centralizzazione solo nel cloud computing di poche aziende che stanno ad oggi offrendo servizi straordinari, ma probabilmente c'è bisogno di questo equilibrio. Un po' come per il problema dell'energia, in Europa ci siamo accorti che c'era un problema dell'energia per via della concentrazione, è molto più difficile con l'energia decentralizzare, con l'artificial intelligence è più facile decentralizzare. Forse serve davvero guardare con molta attenzione a questo tipo di futuro, proprio perché per le nuove generazioni, per le prossime generazioni, rischiamo anche di compromettere con queste tecnologie anche l'ambiente. Naturalmente bisogna ricordare, perché sarebbe davvero sbagliato non ricordarlo, che quello che queste aziende hanno offerto e stanno offrendo sono tecnologie straordinarie che già possono essere al servizio di molte attività produttive, inclusa soprattutto la medicina.
1: Infatti, proprio è stata la sua risposta, il lancio perfetto per il servizio che andremo a vedere tra un attimo. Intanto la ringrazio, professore, grazie per essere stato con noi, per averci guidato in questo tema e averci introdotto, come dicevamo, il capitolo successivo, che poi è parallelo a quello di cui stavamo parlando, intelligenza artificiale e medicina, nuovi farmaci, nuove terapie, diagnosi personalizzate, ma anche la deresponsabilizzazione dei medici e le autoprescrizioni sul web.
0: Grazie.
1: Gerardo D'Amico.
0: Grazie.
2: Per il marketing è diventato il nuovo strumento per vendere servizi, dall'attacco all'intervento chirurgico alle terapie. Quando si pubblicizza che di mezzo c'è il controllo dell'intelligenza artificiale, la gente corre, si sente più rassicurata pensando che così si eliminino gli errori umani. Un dispositivo medico che la contenga deve rispettare l'IACTA europeo negli Stati Uniti, sottoporsi al controllo della FDA, ne ha autorizzati quasi 1500. Ma come funzioni quell'algoritmo, come si evolve imparando continuamente, è terreno di confine per gli specialisti, terra del tutto incognita per chi li usa, che semplicemente si attiene a quei risultati. I vantaggi sono innegabili: diagnosi più rapide e accurate, analisi veloci di dati genetici, clinici e ambientali per un singolo paziente. Farlo a mano occorrerebbero settimane, dalla gestione degli ospedali alla ricerca di base. Uno studio pubblicato su JAMA ha contato 164 nuove molecole individuate proprio grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. 75 sono state create proprio dai computer, come un farmaco per la fibrosi polmonare idiopatica, un fago completamente artificiale per la lotta all'antibiotico resistenza, e 170 sono i programmi terapeutici che sono stati messi a punto proprio con l'intelligenza artificiale. Ma a parte il numero, quello che prima richiedeva 4-5 anni di ricerche ha impiegato solo poche settimane. Resta però il problema della deresponsabilizzazione dei medici e il fai da te diagnostico prescrittivo dei pazienti. Tanta gente che chiede al web cosa sia quel dolorino o come curare un tumore, pretendendo poi dal medico la ricetta.
1: È partito a New York il mese della moda che toccherà le altre tre capitali mondiali del fashion, Londra e Milano. E infine Parigi, una settimana che per la grande mela coincide con la memoria degli attacchi dell'11 settembre di 25 anni fa. Il servizio è di Daniela Cuzzolin Obstrozler.
3: Momenti di silenzio per onorare la memoria delle vittime delle Torri Gemelle 25 anni dopo l'11 settembre 2001 a New York. L'industria della moda non dimentica quel tragico giorno che per tradizione si accavalla alle date della Fashion Week americana. E la grande mela con la sua grande energia che dà il via al mese della moda di settembre, la prima delle 4 settimane nelle 4 capitali mondiali del fashion, New York, Londra, Milano e Parigi. Presentano le collezioni della donna primavera-estate 2027 e qui sono 70 eventi fra sfilate e presentazioni. Protagonista Ralph Lauren, 60 anni di storia, ha sfilato anche a Milano nell'ultima Fashion Week, un solido connubio fra lo stile americano del brand e l'eleganza del capoluogo lombardo, il Preppi. Originale e ottimista, la collezione reinterpreta i riferimenti storici con un tocco eccentrico e una sensualità moderna. Marchi italiani, legati negli anni da una lunga storia d'amore con New York, come Moncler, il gran patron Comasco, l'imprenditore Remo Ruffini, ha inaugurato il suo flagship store più grande del mondo, ospiti Anne Hathaway, Julia Roberts e una parata di VIP. Fra i grandi ritorni, quello di Diane von Furstenberg, dopo quasi 10 anni sotto la guida creativa di Henry Zankoff, che si è proprio formato fra le mura del brand, scrivendo ora un nuovo capitolo nella storia della moda USA che ha vestito l'emancipazione femminile negli anni 70.
1: Dalla moda al mercato automobilistico che diventa sempre più competitivo, anche le case giapponesi ridisegnano le strategie puntando su stile e identità. Simone Lupo Bagnacani al Salone dell'Auto di Torino ha intervistato l'amministratore delegato di Mazda Italia, Roberto Pietrantonio. Questo è quello che ci ha detto.
4: La torta che è il mercato rimane più o meno stabile e se consideriamo il periodo del 2019 questa torta è diventata più piccola, i commensali sono diventati molto di più, abbiamo tanti marchi dei cosiddetti newcomers che sono entrati sul mercato, quindi le fette a disposizione di ciascuno sono più piccole. Sicuramente nel 2026 noi abbiamo avuto una serie di lanci che ci stanno favorendo, stiamo crescendo in maniera significativa anno su anno, contiamo di crescere anche alla fine di dicembre, insomma se riusciremo a rispettare i nostri piani, beneficiando del lancio della CX-5, che è il nostro best seller, che è qui a Torino con noi, oggi allo stand espositivo e anche nell'area dei test drive, con il lancio della CX-6e nativa elettrica e poi una serie di aggiornamenti, i cosiddetti model year su CX-30, su Mazda 3 e sulla MX-5. MX-5 è la nostra icona, la Spider più venduta di tutti i tempi.
5: Qual è la chiave per riuscire a competere in un mercato sempre più difficile?
4: Direi lavorare sull'elemento identitario del marchio, far passare in maniera chiara i valori, raccontare le storie che sono dietro un marchio. Mazda per esempio ha 3 elementi fortemente identitari, un design riconoscibile ed emozionale, una tecnologia resa umana perché l'uomo è sempre al centro del pensiero progettuale di Mazda e il piacere di guida. Oggi chi riesce a realizzare la ricetta perfetta da questo punto di vista sicuramente è vincente sul mercato. A Torino siamo con un messaggio che definirei anche qui fortemente identitario. Vorremmo creare connessioni tra le auto e le persone perché riteniamo che le auto siano ancora in grado di emozionare. Siamo probabilmente gli unici nel Salone di Torino a realizzare una performance artistica dal vivo, perché l'arte emoziona, l'artista che si è ispirato ai concetti di design delle nostre vetture si crea, come dire, un mix di elementi e siamo sicuri che potrà affascinare il pubblico.
1: Val di Fiemme, la principale valle delle Dolomiti, si è fatto il bilancio della stagione estiva. I risultati sono stati più che soddisfacenti, con un giugno che ha toccato dati mai raggiunti in precedenza. Il servizio di Eleonora Zocca.
6: La stagione non si è ancora conclusa, ma si iniziano a tracciare i primi bilanci di come sono andati questi mesi estivi nelle strutture ricettive e alberghiere. A fare un quadro dell'andamento in Val di Fiemme il presidente dell'Agenzia per il Turismo della Valle, Paolo Gilmozzi.
7: Abbiamo avuto un maggio con un più 10%, abbiamo avuto il miglior giugno di sempre, e questo è emblematico e forte. Nonostante questo abbiamo avuto anche un luglio con un più 3%, questi sono dati reali che abbiamo chiuso.
6: Una valle che per Gilmozzi sta raccogliendo i frutti del lavoro che si è fatto negli anni post-Covid e che deve molto anche alla visibilità data dalle Olimpiadi invernali.
7: E questo ha fatto sì che in questo progetto di sviluppo avessimo la qualità che è andata giorno per giorno migliorando, le strutture ricettive stanno migliorando e hanno migliorato, tutto il comparto sta migliorando, lo dimostra il fatto che siamo arrivati ad avere quasi un valore del 15% in più del valore della presenza.
6: Un turismo solido, quindi, con numeri in aumento anche dei turisti dall'estero e che può ancora dirsi salvo dai disagi dell'overtourism.
1: In chiusura torniamo a parlare di Venezia, il Leone d'Oro al film danese Woman Unknown, ma miglior attore John Malkovich. Scamarcio ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti, il servizio di Lorenzo Di Las Plazas.
8: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El-Tuki.
9: Il film che tocca una pagina dolorosa della storia europea, quella delle donne che durante l'occupazione nazista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown, dell'unica regista donna del concorso, Mai El-Tuki, guadagna anche la Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di due coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film A Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, gran premio della giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. NASA, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Sohr, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilia Krisanovsky, che ha diretto il mastodontico Dao, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stefan Brisé, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro in un'azienda francese. Il regista ha voluto ricordare la protagonista Alba Rohrwacher. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, in cui interpreta un agente della CIA nell'isola di Pasqua poco prima del golpe di Pinochet.
1: È tutto, ci fermiamo, il telegiornale torna alle 12, grazie per l'attenzione.
10: Ora basta.
11: Vabbè, dai, è acqua.
10: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
12: Vai su Segugio!
13: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
14: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
15: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
16: Qui è Verisure, si identifichi subito.
15: E rileva il ladro prima che entri in casa.
16: Abbandoni ora l'immobile.
15: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
17: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
18: Vengan, rapido! Estamos atascados, necesitamos la moto! Rapido, rapido!
19: Cristianini ti aiuta.
20: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
21: Come su una montagna russa!
22: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
20: Contro l'instabilità del mondo energetico.
23: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
24: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.
25: Top.
26: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
27: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.

0: Colpita una stazione di servizio al confine fra Ucraina e Polonia, fiamme e camion distrutti. Il ministro degli esteri di Kiev, questo è il terrore di Putin che sta bussando alle porte di Unione Europea e NATO. Vertice dei BRICS, il cinese Xi e l'indiano Modi offrono a Mosca la loro mediazione per un accordo che ponga fine alla guerra con l'Ucraina, Putin accoglie con favore. Lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso nelle mani degli Houthi, l'Arabia Saudita chiede l'aiuto di Trump, ma gli Stati Uniti non interverranno, si apre un nuovo fronte. Il ministro dell'economia Giorgetti, con l'aumento dei tassi di interesse è importante tenere sotto controllo debito, tasse, necessarie misure selettive per il ceto medio e per i giovani. Dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, già potrebbe prendere il controllo di internet, l'allarme di Anthropic, sembra fantascienza ma i rischi sono reali. A Venezia vincono le donne, Leone d'Oro, Woman Unknown di Mayel Tuki, unica regista in concorso, Coppa Volpi alla protagonista del film Arcel e a Malkovich, premio speciale a NASA. Edizione delle 12, buongiorno da Rai News 24, avete sentito i nostri titoli in primo piano, i conflitti in corso, poi l'allarme sull'intelligenza artificiale e fra i primi a lanciare un allarme su questo tema è stato Papa Leone XIV che ha dedicato alla custodia dell'umano davanti all'avanzata delle tecnologie la sua prima enciclica. Sta vedendo le immagini che ci arrivano in diretta perché sta per affacciarsi al Palazzo Apostolico il Papa per l'Angelus. Allora andiamo con le immagini in diretta da Piazza San Pietro.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori, con le parole che tutti conosciamo. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel brano odierno, Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù, però, va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7, cioè oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva, nei confronti del suo padrone, un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenutone il condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno. E per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo, per un momento, ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la Passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda. Simone, mi ami? Unita a un invito, seguimi. Proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità, che dimentica e guarisce, segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: Divini officiam promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et us perpetua luce ad eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: et sol nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci celum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria. Ed ora saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del Brasile e a quelli di diversi altri paesi. Saluto i membri dell'Associazione Religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidenti a Roma, il gruppo dell'Oratorio Salesiano di Chieri, i fedeli di Dolianova in Sardegna e i pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia Bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure i motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita. A tutti voi auguro una buona domenica.

0: E dunque abbiamo seguito in diretta le parole di Papa Leone all'Angelus, riferimento l'appello alla pace con riferimento agli attentati dell'11 settembre. C'è stato il 25esimo anniversario dei tragici fatti di New York. Veniamo ora ai conflitti in corso, a cominciare dall'Ucraina, perché nonostante gli appelli al dialogo rivolti da Zelensky direttamente a Putin, sul campo continuano i bombardamenti russi anche al confine con la Polonia. Da Kramatorsk la nostra inviata Raffaella Cosentino.
1: Attacchi russi hanno colpito l'Ucraina al confine con la Polonia. Un drone ha bombardato la locomotiva del treno passeggeri che va da Kiev a Varsavia. È stata colpita anche una stazione di servizio, sempre al confine con la Polonia, ci sono feriti. Un attacco con bombe aeree guidate e droni ha colpito anche Odessa. Ed è proprio perché questi attacchi russi non arrivino in Europa che gli ucraini combattono, commenta il presidente Zelensky. E riferisce numeri spaventosi in una sola settimana. Ecco, sentite le esplosioni della contraerea che qui a Kramatorsk combatte contro i droni russi. Dicevo, in una sola settimana 2100 droni, in gran parte kamikaze e jet, sono stati lanciati dalla Russia contro le regioni ucraine, 1700 bombe teleguidate, 68 missili. Qui a Kramatorsk nelle ultime 24 ore ci sono state almeno 6 bombe aeree guidate, una ventina di attacchi russi con vari tipi di armi. La città si prepara, vi facciamo vedere con questi denti di drago agli incroci, a una possibile battaglia strada per strada. Questi sono ostacoli che vengono messi per impedire l'avanzata dei carri armati russi. Le postazioni russe sono già a meno di 15 km dalla città, infatti ci sono costanti attacchi con i droni in fibra ottica che non sono intercettabili. A te.
0: E il Cremlino frena sulla proposta di Zelensky di un incontro con Putin al G20 di Miami, mentre dal vertice dei BRICS arriva la disponibilità di Modi e Xi a mediare per la pace. In diretta la corrispondente Liana Mistretta.
2: Non si fermano gli attacchi incrociati, 902 droni ucraini abbattuti in varie regioni della Russia, ma non si ferma neanche la diplomazia. Il presidente Putin ha lasciato Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS, e proprio da lì il suo portavoce Peskov ha risposto alla proposta di Zelensky di incontrare Putin il prossimo dicembre al G20 di Miami. Peskov ha detto: fare incontrare i due presidenti fuori Mosca è impossibile, se vuole Zelensky venga qui a Mosca per incontrare Putin. Tra l'altro non è ancora discussa la possibilità che Putin possa andare a Miami. Intanto a Nuova Delhi, al BRICS, Xi Jinping e Modi si sono messi a disposizione per poter mediare, per trovare una soluzione di pace, mentre invece Turchia ed Emirati Arabi Uniti hanno detto di poter mettere a disposizione i loro paesi per ospitare l'incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Un incontro che, dice il portavoce Peskov, potrebbe già tenersi a ottobre. Intanto l'inviato di Trump, Jared Kushner, collegato a una conferenza a Kiev, dice: la soluzione del conflitto sarebbe vicina se Kiev accettasse di cedere i territori che Putin reclama. Linea a voi.
0: Altra guerra, perché fuga di massa dallo Yemen, l'offensiva lampo dei ribelli Houthi ora controllano lo stretto di Bab el Mandeb e continuano ad attaccare le basi militari in Arabia Saudita. Tutto questo sta causando l'esodo di migliaia di sfollati, si segnalano nuovi bombardamenti sui mercantili anche nello stretto di Hormuz. Seguiamo Katia Cerratti.
3: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran definiscono gli ultimi raid a una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita. Sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando. Mentre in sole 24 ore sono oltre 1000 gli sfollati arrivati a Djibouti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
0: Ancora polemiche in Irlanda dopo le parole di Trump sulla riunificazione del paese pronunciate ieri durante la sua visita a Dublino. L'inviata Nicoletta Manzione.
4: Sì, mentre Trump si trova a Dunbeg, dove c'è il circolo di golf e dove passerà la domenica, in Irlanda e nell'Irlanda del Nord rimbalza la polemica scatenata dal presidente americano che ieri in conferenza stampa con il premier irlandese ha detto sì, la riunificazione dell'Irlanda del Nord con la Repubblica d'Irlanda sarebbe una cosa meravigliosa e accadrà presto. Questo ha subito provocato il commento del portavoce del governo inglese del primo ministro Burnham, che ha detto al momento non ci sono le condizioni per indire un referendum. Gli unionisti dell'Irlanda del Nord hanno rigettato questa possibilità, vogliono rimanere nel Regno Unito, così come anche lo Sinn Féin, partito trasversale, ha ribadito, nazionalista, ha ribadito sono i primi ministri a dover decidere. Risponde anche Farage, in teoria alleato di Trump, che dice l'Irlanda del Nord è orgogliosamente parte del Regno Unito. Dunque una questione spinosa e molto complessa che Trump ha sollevato e che riapre antiche conflitti, antiche rivalità e che sicuramente non era prevista nell'ambito dei colloqui che doveva avere qui a Dublino. Vedremo oggi se ci saranno nuove dichiarazioni.
0: La politica ci riporta in Italia, legge elettorale in primo piano nel confronto, domani riprende l'iter al Senato, martedì il voto in aula e poi il testo torna alla Camera. E ancora scontro fra maggioranza e opposizioni sulle preferenze e sulle firme per i piccoli partiti alla prima tornata. Facciamo il punto in studio con Martina Cecchi De Rossi.
5: E sì, dunque, legge elettorale in primo piano dopo il passaggio al Senato, l'ultimo alla Camera per il voto definitivo il 28 settembre a scrutinio segreto. La maggioranza che difende ad ora compatta questa riforma della legge elettorale sulle preferenze rivendicate anche dalla Premier Meloni e sulla cosiddetta norma anticespugli, emendamento di Fratelli d'Italia che prevede un aumento di 4 volte delle firme necessarie a presentare le liste per le forze che sono fuori dal Parlamento. Intanto nella maggioranza Fratelli d'Italia e Forza Italia allontanano l'ipotesi di voto anticipato, mentre la Lega apre il fronte della sicurezza rilanciando la risoluzione su strade sicure. Tajani che dice su questo serve una valutazione della difesa. Opposizione compatte all'attacco della riforma della legge elettorale. Schlein che dice faremo muro, segretaria del PD stasera alla festa dell'unità di Reggio Emilia. Critiche anche sulla cosiddetta

0: norma anticespugli, questione che entra anche nel dibattito interno al campo largo perché danneggerebbe quelle formazioni centriste come Progetto Civico di Alessandro Onorato. Su questo è tornato con forza ieri Giuseppe Conte dalla festa dell'Unità, dicendo anche per vincere il campo largo deve andare oltre Renzi, quella norma non danneggerebbe Italia Viva. Alleanza Verdi e Sinistra contro questa riforma della legge elettorale è anticostituzionale, e Renzi che dice voglio cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere alle elezioni. Ed è tutto a te.
1: Martedì le esequie di Stato per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa pochi giorni fa all'età di 78 anni. A Roma oggi e domani in Campidoglio è allestita la camera ardente. Poco fa c'è stato l'arrivo del feretro. Andiamo in diretta dall'inviato Pablo Rojas.
2: Sì, si è aperta a mezzogiorno la camera ardente qui alla Protomoteca del Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, accanto alla bara le corone delle più alte cariche dello Stato e una sua fotografia sorridente con l'anno di nascita e il 2026. Tante le persone, come potete vedere alle mie spalle, che stanno affluendo per l'ultimo omaggio alla leader storica del Partito Radicale. I primi ad accoglierla il sindaco di Roma Gualtieri e i vertici di Più Europa, il partito di cui è stata presidente fino a un anno e mezzo fa, quindi i Maggi della vedova Alisei sono ovviamente attesi per oggi, anche leader di altri partiti politici, oltre alle tante persone che potranno salutarla fino alle 19 di oggi e poi ancora domani dalle 10 alle 19 fino all'attesa dei funerali laici di Stato che si svolgeranno proprio qui alle 12:30 di martedì. Domani è prevista anche una veglia pubblica alle 19 qui in Piazza del Campidoglio per ricordarla. Parteciperanno tanti compagni e amici, ovviamente sono presenti anche i familiari e le persone che negli ultimi anni le sono state più vicine. Ovviamente vi daremo conto di chi parteciperà del mondo politico nelle prossime edizioni. Per ora qui è tutto.
1: Barra dritta sul debito, avverte il ministro dell'economia Giorgetti. Mentre non si arresta il caro carburanti, il governo è al lavoro sull'ennesima proroga al taglio di 17 centesimi sul gasolio che scade proprio questa settimana. Il recente aumento dei tassi di interesse per contrastare l'inflazione, dice il ministro dalla festa nazionale UDC, si traduce in maggiori oneri per le famiglie, le imprese e lo Stato, e in questi momenti è importante tenere sotto controllo il debito per avere la fiducia dei mercati e dei risparmiatori e la possibilità di riuscire a collocarlo, dice Giorgetti. Lo sviluppo rapidissimo dell'intelligenza artificiale preoccupa anche i colossi statunitensi della tecnologia. L'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, invita a rallentare per il timore di perdere il controllo sugli algoritmi e le principali aziende rivali raccolgono l'appello. Servizio di Andrea Bettini.
3: La prima legge della robotica, immaginata nel 1942 dallo scrittore di fantascienza Isaac Asimov, diceva che un robot non può recare danno a un essere umano. 84 anni dopo, il mondo si interroga su questa eventualità. Stiamo correndo troppo, ammettono i big statunitensi dell'intelligenza artificiale dopo le dimissioni da Anthropic del ricercatore Jacob Coxon, spaventato dalla possibilità che gli algoritmi possano persino sterminare l'umanità. E proprio da Anthropic, dall'amministratore delegato Dario Amodei, giungono un appello a rallentare lo sviluppo e l'impegno a compiere il primo passo all'interno di un piano in tre fasi. Perché gli algoritmi sono sempre più autonomi, diventano capaci di migliorarsi da soli e potrebbero sfuggire al controllo umano. In 6-12 mesi, aggiunge Amodei, l'AI potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo di Internet. Dai rivali Sam Altman di OpenAI e Elon Musk di XAI arrivano delle aperture, ma non sarà semplice coordinare le iniziative su base volontaria delle aziende che guidano lo sviluppo di questa tecnologia. L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama chiede dunque al Partito Democratico di impegnarsi per introdurre nuove regole, paletti che servirebbero anche a livello internazionale, perché lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ha un peso strategico e non conosce confini.
1: 10 ore di audizione in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola. Non sapevo della bomba, avrebbe detto ai PM in riferimento all'ordigno piazzato fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre del 2025 a Pomezia. Emanuela Bonchino.
4: Aveva chiesto di essere ascoltata in procura a Roma come persona informata dei fatti perché aveva molto da dire e così è stato. Un'audizione durata 10 ore, quella di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, davanti al PM, titolare dell'indagine, Edoardo De Santis, e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati, la donna avrebbe ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e fornito documenti e atti anche di natura fiscale. Parlando del rapporto dell'indagato con Ranucci, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori l'abitazione del giornalista. Visibilmente provata, accompagnata dalla sorella, non ha rilasciato commenti all'uscita dalla cittadella giudiziaria della capitale. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Rai con Lavitola oggi in carcere, Rai confesso, adesso vogliono seguire il filone degli affari del faccendiere, a partire da quelli in Africa. Natalia Potenza condivide con Lavitola molti anni di convivenza, due figli, una casa di proprietà, il bistrò di Monteverde e forse anche segreti.
1: A Venezia il Leone d'Oro va al film danese Woman Unknown, miglior attore John Malkovich, nessun premio per l'Italia. Scamarcio ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti. Servizio di Lorenzo Di Las Plazas.
5: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Toukhy.
6: Il film che tocca una pagina dolorosa della storia europea, quella delle donne che durante l'occupazione nazista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown, dell'unica regista donna del concorso, Mai El Toukhy, guadagna anche la Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di due coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film A Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, gran premio della giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. Naza, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Sor, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilia Krizanowski, che ha diretto il mastodontico Dao, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro in un'azienda francese. Il regista ha voluto ricordare la protagonista Alba Rohrwacher. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, in cui interpreta un agente della CIA nell'isola di Pasqua, poco prima del golpe di Pinochet.
1: Ed è tutto per questa edizione, ora linea alla regia, poi torniamo con le notizie sportive.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
4: Il mio stile, la mia

0: scelta.
1: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
4: Tuffa, io ho esultato per un gol dei rivali.
5: Figliola, in Europa è concesso.
6: Si la mette al centro, Lautaro!
7: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
8: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
5: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
9: Vince l'Europa League!
10: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
11: Andate e guardatele tutte.

0: Wow, super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.

0: 12.30 lo spazio sportivo di Rai News 24 che apriamo con il calcio nelle gare del sabato della quarta giornata di Serie A. Il pareggio 1-1 fra Genoa e Frosinone, poi il 2-2 dell'Olimpico fra Lazio e Milan con la doppietta di Moreira e in serata la sorprendente vittoria del Cagliari 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta. Rivediamo tutto con Pascal Alia.
1: Un tempo per parte all'Olimpico, la Lazio domina il primo, Moreira salva il Milan nel secondo e Cancellieri a sbloccare il match su assist di Zaccagni sfruttando un errore di marcatura di Estupiñán. Al 39esimo arriva il raddoppio di Noslin e la squadra di Gattuso va a riposo sul 2-0, sognando il poker di vittorie consecutive, traguardo mai raggiunto nella storia biancoceleste. Ma nella ripresa cambia tutto, Amorim getta nella mischia Pulisic e soprattutto Diego Moreira, entrato al posto di Estupiñán. Il belga si accende in appena due minuti, firma una doppietta pesantissima, prima con un sinistro al volo su assist di Pulisic, poi con un diagonale su suggerimento di Rabiot che vale il 2-2. La Lazio è comunque capolista per una notte. Al Ferraris il Genoa di De Rossi conquista il primo punto stagionale 1-1 contro il Frosinone. Continua a stupire invece il Cagliari di Pisacane. Mendy apre le marcature all'Arena di Bergamo. La reazione dell'Atalanta porta la firma di Scamacca, ma a decidere tutto è un calcio di rigore trasformato con freddezza da Daniel Maldini, che spiazza carne secchia e regala ai sardi la terza vittoria nelle prime quattro giornate. Per la Dea il secondo KO consecutivo, un campanello d'allarme per una formazione che fatica a ritrovare la brillantezza delle ultime stagioni.
0: E oggi altre tre partite, alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, questa sera Sassuolo-Juventus. Ora gli europei maschili di pallavolo con l'Italia ancora vincente a Modena 3-0 contro la Grecia. Andiamo dal nostro inviato Maurizio Colantoni.
2: Una domenica a Modena in attesa della sfida serale contro la Slovacchia, lo ricordiamo, Rai 2 alle 20.55, ma un passo indietro verso la sfida con la Grecia, vinta dall'Italia con qualche problema, con poca continuità, però con tanta voglia di andare avanti. L'Italia migliorerà, la bella Italia migliorerà sicuramente. È stata la giornata di Porro che ha giocato, entrato e subentrato perché il CT Fefe De Giorgi l'ha inserito al posto di Bottolo, la giornata di Porro che ha giocato veramente una bella partita. Alla fine un palazzetto pieno, quello del Palapanini, le considerazioni, le impressioni del CT Fefe De Giorgi, Iuri Romanò e Daniele Lavia che sta giocando sempre meglio.
3: Ci sono cose che abbiamo fatto bene, cose che non sono andate proprio in modo fluido, ma insomma credo che intanto c'era un avversario che comunque ha fatto la sua partita. Però noi poi ci siamo messi a giocare punto a punto e credo che, come ho detto all'inizio, per noi ogni partita è un motivo di crescita, soprattutto in questa fase nella quale giochiamo delle partite consecutive.
4: Giocare contro l'Italia vi mette dietro un bersaglio che è grande perché tutti vogliono dare il massimo. La Grecia stasera è stata veramente molto brava, Iuri, va detto.
5: Sì, beh, direi anche meno male perché comunque ci serve questo e in vista poi delle partite più toste. La Grecia sapevamo, l'abbiamo guardata, sapevamo che loro comunque lottano tanto e non mollano mai.
6: Quello che conta è la vittoria, contro una squadra comunque che ha dimostrato essere all'altezza, molto forte. Queste partite ci servono a noi sia perché dobbiamo vincere, vogliamo arrivare più in alto possibile e poi per trovare il ritmo. Ogni giorno è una partita, ogni giorno c'è poco da riposare, quindi è giusto così e ci serve.
0: E siamo al tennis con gli US Open, la kazaka Rybakina ha battuto in finale la bielorussa Sabalenka in 3 set. Questa sera la finale uomini fra lo statunitense Shelton e il tedesco Zverev, il servizio di Cristina Caruso.
7: Ha vinto la più calma e alla fine anche la più forte. Elena Rybakina, la nuova regina di New York, batte Arina Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 e si prende il suo primo US Open, il terzo slam della carriera, il secondo di una stagione straordinaria dopo l'Australian Open. Ancora lei, ancora Sabalenka dall'altra parte della rete, ma questa volta la potenza non basta. La bielorussa lotta, strappa il secondo set, prova a difendere il titolo conquistato negli ultimi due anni, poi si innervosisce, sbaglia, si arrabbia. Rybakina invece resta lì, fredda, essenziale, quasi imperturbabile e nel terzo set scappa via. Per Sabalenka è una sconfitta che pesa, chiude il 2026 senza slam e lunedì, dopo 99 settimane consecutive, perderà anche il numero uno del mondo. Lo scettro passa proprio a Rybakina, prima kazaka della storia in vetta al ranking. E stasera alle 20 italiane New York incorona il suo re Alexander Zverev contro Ben Shelton, il secondo slam per Zverev contro il sogno americano che New York aspetta da 23 anni.
0: Atletica leggera, Ultimate Championship a Budapest. Marcel Jacobs al rientro dopo l'infortunio è eliminato nei 100 metri. Nella giornata finale i riflettori su Derkac e Tamberi. Luca Di Bella.
8: Nella notte di Budapest la stella che brilla di più è Melissa Jefferson. La velocista statunitense illumina la seconda giornata degli Ultimate Championship dominando sul rettilineo dei 100 e domando la grande avversaria Julian Alfred. Sensazionale il tempo, 10.62, uno dei più veloci di sempre anche considerando il vento praticamente piatto. Stati Uniti a dama anche nei 100 metri uomini dove Kenny Bednarek sorprende il campione del mondo giamaicano Blake Seville rimontando e vincendo in 9.85 nella finale dove non ha trovato posto Marcel Jacobs, fuori condizione appena settimo in semifinale. Emozioni sui 1.500 donne dove stavolta sono due europee a dare spettacolo e la polacca Claudia Kazimierska doppia il trionfo a sorpresa nelle finali Diamond League con un giro finale di gamba e carattere nel quale resiste alla rimonta della campionessa europea Georgia Hunter Bell. La finale degli 800 donne vede il nuovo successo di Audrey Verreau, dominatrice della stagione all'aperto. Come già gli europei di Birmingham e l'Elvetica mette in fila Kelly Hutchinson e Femke Bol, mentre Luisa Coiro chiude sesta con onore. Tra gli azzurri brilla l'altro ottocentista, Francesco Pernici. Il neoprimatista italiano si guadagna un posto in finale chiudendo al secondo posto la sua gara, suggellata da un fantastico 1.43.80 davanti a mostri sacri come Arop e Sejati.
0: Formula 1, si corre a Madrid il Gran Premio di Spagna, il via alle 15 con la McLaren Mercedes di Norris in pole, in prima fila anche Kimi Antonelli su Mercedes, seconda fila per Verstappen su Red Bull e Hamilton su Ferrari, l'altra rossa di Leclerc al via con il quinto tempo. Ed ora il moto mondiale a Misano, si corre il Gran Premio di San Marino, il via alle 14 con Bezzecchi su Aprilia in pole. Seguiamo il nostro inviato Gianluca Gafforio.
9: Si prevedono scintille a Misano Adriatico per la MotoGP tra Marco Bezzecchi Aprilia e Marc Marquez Ducati. Ieri lo spagnolo ha conquistato la corsa sprint, ma il pilota riminese, il Betz, è desideroso di un riscatto proprio qui in casa. Intanto dice la sua su questa corsa mondiale una leggenda delle due ruote come Max Biaggi.
10: Questa classifica così corta dimostra che i primi tre hanno quel qualcosina in più rispetto agli altri, competitivi un po' su tutte le piste ed è bello vederli magari lottare per la vittoria, a volte uno, a volte l'altro. Adesso sarà una gara tutta sprint, questo campionato secondo me potrà definirsi all'ultima gara.
9: La MotoGP è finita con la vittoria di Marc Marquez, una grande partenza per il 9 volte campione del mondo allo start, però c'è Bezzecchi anche secondo.
10: Beh,

dopo 5.000 metri di dislivello per un altro spagnolo, Mikel Landa, che a 36 anni conquista il secondo successo di tappa in carriera nella corsa a tappe spagnola. E dunque, chiudiamo qui la pagina sportiva.

0: Andiamo in diretta con le immagini a Monte Silvano, in provincia di Pescara, perché si sta svolgendo la festa dei giovani di Forza Italia. Sta parlando il ministro degli esteri e presidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Seguiamo.
1: Non avere uno strumento di potere per conculcare la libertà del cittadino. Tu devi avere uno strumento che serve il cittadino. Riteniamo sempre al discorso del cristiano, il servizio. E quando allora noi lanciamo una campagna, come abbiamo fatto quest'estate, per ridurre il fardello burocratico, per continuare a sostenere l'azione che hanno fatto in maniera lodevole i ministri Zangrillo e Casellati. Ma dobbiamo andare avanti, non basta, dobbiamo fare ancora di più a Roma e in Europa, lo dico a Fulvio, lo dico a Letizia, ai nostri parlamentari europei. Per ogni regola in Europa siamo soffocati dalle regole, per ogni regola che arriva nuova bisognerebbe cancellarne due, in modo da dimezzare le regole, perché troppe regole non servono a nulla, sono lacci e laccioli che accontentano soltanto un po' di burocrati di Bruxelles che vogliono dimostrare il loro potere. E lo stesso vale per l'Italia. Abbiamo lanciato una campagna, andremo avanti, sarà uno dei temi fondamentali anche della nostra campagna elettorale, perché quando parliamo di riduzione della pressione fiscale è una parola gemella di riduzione del fardello burocratico, perché di quello soffre il cittadino, di quello soffre l'impresa. E quando noi parliamo di riduzione della pressione fiscale, diciamo che anche lì c'è tanta burocrazia. Cioè, nessuno di noi è in grado di fare una denuncia dei redditi, a meno che tu non sia un commercialista di professione. Io non sono in grado, ho una laurea e pure una d'onore, ma non sono in grado di fare la denuncia dei redditi solo.
0: Dunque abbiamo seguito parte dell'intervento del ministro degli esteri Tajani alla festa dei giovani di Forza Italia. Ora è il momento della nostra rubrica enogastronomica Sapori e Colori. Vediamo, il telegiornale torna alle 13.

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale, di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza, come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
0: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
1: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.
2: E maccheroni mi ha rossana qua!
3: Ehi, saccio questo!
2: Ma come ieri sera non mi mangiai apposta per mi mangiare stamattina? Ci siamo mangiati? Papà, eh? Ma visto che mangiate voi,
4: eh? No, no, buono, non mi ricordo. E tu, e me, ci salvi chi vuoi.
0: Dopo la sua morte, la moglie raccontò

0: raccolse in un libro tutti i suoi scritti riguardanti il cibo e la cucina. Che uomo, che artista e che cuoco ne esce fuori?
1: Un uomo sapiente, dotato di memoria, ma dotato anche di inventiva, capace di creare, capace di darci con le parole il profumo. Lui ci è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.
2: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia, per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, si faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpetiella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpetiello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto, molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini, rigorosamente del pennolo, i capperi, le olive. A parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a mettere nel sughetto. E poi alla fine ci mettiamo la carta paglia, piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore, e il coperchio. E li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo, ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano. E cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarulella. È una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto questo sughetto meraviglioso, si mettono dentro le uova e si fanno cuocere a fuoco lento. Attenzione, deve essere ben cotto il bianco e il tuorlo deve essere appena appena cotto, deve essere ancora liquido, perché dopo bisogna fare la scarpetta. A fine pranzo poi, Edoardo amava prendere il caffè con la cucuma, ci metteva cucumetta. Sapete perché? Perché lui voleva raccogliere in questa piccola scatoletta tutto il profumo, l'essenza del caffè.
3: Adesso non è caffè, questo è cioccolato.
4: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
5: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
6: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì ad aggiudicarsi in questo angolo di paradiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino al 2004 è stata anche un salotto sempre aperto per gli amici di Franco.
5: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori, ballerini, come Maria Callas, Elizabeth Taylor, Sting, Elton John, per venire ai giorni d'oggi. Questi personaggi trovavano principalmente bellezza, pace, privacy, cose che all'epoca erano rare da trovare in altri posti. Si narra che qui si organizzavano cene in tarda serata, spesso fatte di grandi buffet, ricchi di prodotti che venivano dagli orti della proprietà, così come del pescato del giorno. Quindi dei prodotti, se vogliamo, semplici. Però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.
7: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli. Le zucchine, quindi linguine con le zucchine, o meglio alla Nerano. Pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno e poi dopo ci mettiamo il formaggio, il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura perfetta e alla fine un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo, ovviamente. Facciamo un fondo, soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna e per finire zeste di limone grattugiato.
4: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.
8: Come e dove nasce la Tognazza?
3: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo individua questo posto perché voleva già alla metà degli anni 60 una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto meno di un chilometro da l'orto e casa.
9: Vedete, queste sono le verdure del mio orticello. Io a Velletri ho un orto, 3.000 metri quadrati. Un orticello per avere dei prodotti genuini. Io non vado a comprare le verdure, mai.
3: L'idea di libero territorio è la riappropriazione della libertà di stare a contatto con la natura, da dove io sono scappato, perché io sono cresciuto qui fino ai 18 anni. Sono tornato nel 2006, per cui sono 20 anni che sono tornato, ma la Tognazza inizia a prendere forma nel 2009-2010 e realmente come progetto vitivinicolo dal 2014-2015.
9: Se non ti dispiace, ci sarebbero due miei amici, sai, verrebbero con le mogli e naturalmente ci sono anche i bambini, così si divertono con i nostri.
3: Ho voluto fare, come faceva Ugo, unire due pietanze, in questo caso due regioni, quindi le vigne che ho qui nel Lazio con quelle che ho in Toscana. Ho formato, libero territorio, il Toscazio, che è la 21ª regione, se la vogliamo vedere come una regione, se no proprio uno stato autonomo.
9: Girare continuamente, senza mai stancarsi, questa maionese, che va girata così, sul fondo di questa scodella.
10: La cucina era un'ossessione per tuo padre?
3: Ah, senza dubbio, cioè non era un'ossessione, era, lui si definiva un cuoco prestato al cinema, non uno chef, un cuoco, cioè diciamo sempre riportare tutto un po' più alla normalità, come quello che facciamo qui, dove abbiamo fatto diventare la casa museo di Ugo, un modo non solo per ricordare lui, ma per ricordare cosa ha generato questo posto, proprio come intuizione di convivialità, di condivisione.
8: E qui, alla Tognazza, si organizzano le situation, scritto proprio come si pronuncia. Eventi conviviali, una volta al mese, prenotabili online, dove degustare magari i vini di famiglia, sul tavolo, dove Tognazzi con Monicelli, Ferreri e altri hanno inventato film e scene che hanno fatto la storia del nostro cinema. Due nomi su tutti, La grande abbuffata e Gli scherzi, le chiamavano le zingarate, di Amici miei.
11: E la condivisione non è quello che ci hanno insegnato negli ultimi 20 anni, cioè schiacciare un bottone e postare qualcosa, non è condividere, condividere è stare insieme dal vivo e non deve succedere niente di eccezionale.
12: Cosa diventerà la Tognazza?
11: No, la Tognazza è il libero territorio, non serve che diventi, la Tognazza già è.
4: Sulle sponde del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, lirica e cucina si incontrano nella dimora storica di Giacomo Puccini, dove scopriamo che il compositore, oltre che dalla musica, era molto attratto da ingredienti e piatti schiettamente locali. Ci accompagna Matteo Parlato.
13: Torre del Lago, ex casa di Giacomo Puccini, oggi museo aperto al pubblico tutto l'anno. Quando pensiamo al maestro pensiamo alla musica, ma lui aveva molte passioni, fra cui anche il cibo e soprattutto quello di qualità.
14: Naturalmente tutti conosciamo Puccini per le sue opere immortali, ma una particolarità del maestro è la sua attenzione e la sua predisposizione alla buona cucina e ai prodotti genuini del territorio toscano. Un esempio lampante è la richiesta alla mamma che, seppur in difficoltà economiche, manda e spedisce olio toscano, olio buono, a Milano quando il figlio si trovava al conservatorio. La passione per la cacciagione, per le ricette genuine della Versilia e della Lucchesia. Puccini era un organizzatore del suo lavoro e della sua vita. La Fondazione Simonetta Puccini conserva l'archivio Puccini che lui stesso ha costituito, 30.000 carte, nelle quali compare anche un gran numero di menù pucciniani. In questi menù, spesso dipinti a mano e decorati in modo molto fine ed elegante, sono presenti anche ricette dedicate alle sue opere e a volte anche ai personaggi stessi.
13: E tutta questa tradizione come si traduce in cucina?
15: Oggi presentiamo due ricette che il maestro Puccini mangiava solitamente. Fagioli al fiasco e la folaga. I fagioli è la classica ricetta toscana che prevede i fagioli messi a mollo la sera precedente, la mattina sciacquati, messi al fuoco con acqua fredda, salvia e un po' di aglio. Dall'altra parte abbiamo la folaga che viene fatta nel modo tradizionale, tagliato a pezzi, sedano, carote e cipolla, fatto passare in padella, una volta si spolpava e ci facevano risotto oppure la mangia volontiera. Noi oggi l'abbiamo macinata, l'abbiamo messa dentro il ripieno di un raviolo, l'abbiamo condita col burro e salvia e il fondo di cottura della folaga ridotto e messo sul piatto in degustazione.
4: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

0: fa sentire il mondo dell'energia?
1: Come su una montagna russa!
2: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
0: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Sul nuovo Subito Motori, vendere l'auto è semplicissimo. Con la targa, l'annuncio si compila in automatico. Scopri Subito Motori, un'auto venduta ogni 3 minuti. Meglio subito. Scarica l'app.
4: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
5: Cristianini te ayuda.

0: I pesci hanno mai sete?
1: Non so cosa darei per una bibita adesso.
2: Ah, non dirlo a me, ho la gola secca.
3: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
4: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli ecodetergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.
5: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
6: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.

0: Colpita una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia. In fiamme, camion e distrutti. Il ministro degli esteri di Kiev, questo è il terrore di Putin, che sta bussando alle porte di Unione Europea e NATO. Vertice dei BRICS, il cinese Xi e l'indiano Modi offrono a Mosca la loro mediazione per un accordo che ponga fine alla guerra con l'Ucraina. Putin accoglie con favore. Lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso, nelle mani degli Houthi. L'Arabia Saudita chiede l'aiuto di Trump, ma gli Stati Uniti non interverranno, si apre un nuovo fronte. Il ministro dell'economia Giorgetti, con l'aumento dei tassi di interesse, importante tenere sotto controllo il debito. Tasse necessarie, misure selettive per il ceto medio e per i giovani. Dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, già potrebbe prendere il controllo di internet. L'allarme di Anthropic sembra fantascienza, ma i rischi sono reali. A Venezia vincono le donne, Leone d'Oro a Woman Unknown di Mayel Tuki, unica regista in concorso. Coppa Volpi alla protagonista dei film Arcel e Malkovich, premio speciale a NASA. Un minuto dopo le 13, ben ritrovati con l'informazione in diretta di Rai News 24. La guerra di aggressione della Russia in Ucraina, nonostante gli appelli al dialogo rivolti dal presidente Zelensky direttamente al russo Putin, sul campo continuano i bombardamenti russi anche al confine con la Polonia. Avete sentito dai titoli. I combattimenti si avvicinano intanto alla città di Kramatorsk, una delle città fortezze ancora ucraine che hanno permesso a Kiev finora di limitare l'avanzata russa nella regione del Donetsk. Proprio lì si trova la nostra inviata Raffaella Cosentino.
1: Attacchi russi hanno colpito l'Ucraina al confine con la Polonia. Un drone ha bombardato la locomotiva del treno passeggeri che va da Kiev a Varsavia. È stata colpita anche una stazione di servizio, sempre al confine con la Polonia, ci sono feriti. Un attacco con bombe aeree guidate e droni ha colpito anche Odessa. Ed è proprio perché questi attacchi russi non arrivino in Europa che gli ucraini combattono, commenta il presidente Zelensky. E riferisce numeri spaventosi in una sola settimana. Ecco, sentite le esplosioni della contraerea che qui a Kramatorsk combatte contro i droni russi. Dicevo, in una sola settimana 2100 droni, in gran parte kamikaze e jet, sono stati lanciati dalla Russia contro le regioni ucraine, 1700 bombe teleguidate, 68 missili. Qui a Kramatorsk nelle ultime 24 ore ci sono state almeno 6 bombe aeree guidate, una ventina di attacchi russi con vari tipi di armi. La città si prepara, vi facciamo vedere con questi denti di drago agli incroci, a una possibile battaglia strada per strada. Questi sono ostacoli che vengono messi per impedire l'avanzata dei carri armati russi. Le postazioni russe sono già a meno di 15 km dalla città, infatti ci sono costanti attacchi con i droni in fibra ottica che non sono intercettabili. A te.
0: Proposta di Zelensky, sentivamo di un incontro con Putin al G20 di Miami al fine anno, mentre dal vertice dei BRICS arriva la disponibilità di Modi e Xi a mediare per la pace. Allora, per i dettagli andiamo dalla corrispondente Liana Mistretta.
2: Fermano gli attacchi incrociati, 902 droni ucraini abbattuti in varie regioni della Russia, ma non si ferma neanche la diplomazia. Il presidente Putin ha lasciato Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS, e proprio da lì il suo portavoce Peskov ha risposto alla proposta di Zelensky di incontrare Putin il prossimo dicembre al G20 di Miami. Peskov ha detto: fare incontrare i due presidenti fuori Mosca è impossibile, se vuole Zelensky venga qui a Mosca per incontrare Putin. Tra l'altro non è ancora discussa la possibilità che Putin possa andare a Miami. Intanto a Nuova Delhi, al BRICS, Xi Jinping e Modi si sono messi a disposizione per poter mediare, per trovare una soluzione di pace, mentre invece Turchia ed Emirati Arabi Uniti hanno detto di poter mettere a disposizione i loro paesi per ospitare l'incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Un incontro che, dice il portavoce Peskov, potrebbe già tenersi a ottobre. Intanto l'inviato di Trump, Jared Kushner, collegato a una conferenza a Kiev, dice la soluzione del conflitto sarebbe vicina se Kiev accettasse di cedere i territori che Putin reclama. Linea a voi.
0: E dunque abbiamo sentito della disponibilità di Xi Jinping e Modi a contribuire per la pace in Ucraina, ma il vertice dei paesi BRICS serve anche a ribadire l'unità dei paesi emergenti, la volontà di costruire un nuovo equilibrio mondiale meno dipendente dall'Occidente. Allora andiamo a Pechino, ci riporta Nello Puorto.
3: Il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi potrebbero aver concordato nel bilaterale a margine del vertice BRICS di New Delhi l'offerta di mediazione presentata a Putin per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Cina e India non hanno mai condannato l'aggressione russa ed hanno sempre tenuto una posizione neutrale dettata da interessi economici. I due giganti asiatici acquistano infatti petrolio e gas a prezzi di favore da Mosca, che trova così un mercato alternativo all'Europa per l'export energetico. Tensioni geopolitiche, minacce alle catene di approvvigionamento, uso strumentale dei minerali critici sono pericoli per la stabilità globale, ha detto Modi nella sessione conclusiva del vertice. La foto di famiglia con il premier indiano che tiene per mano Putin e Xi sottolinea l'unità dei BRICS che emerge dalla dichiarazione finale. All'unanimità i rappresentanti delle economie emergenti hanno espresso preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente ed hanno detto no a protezionismo e a sanzioni e dazi unilaterali.
0: E intanto è fuga di massa dallo Yemen, l'offensiva lampo degli Houthi, che chiamarli ribelli ormai pare quasi riduttivo perché ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb e continuano ad attaccare le basi militari in Arabia Saudita, che sta causando l'esodo di migliaia di sfollati e si segnalano nuovi bombardamenti sui mercantili anche nello stretto di Hormuz. Vediamo con Katia Cerratti.
4: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran definiscono gli ultimi raid da una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita, sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando, mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Djibouti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
0: E all'Angelus di oggi la preghiera del Papa per le vittime dell'11 settembre, la memoria di quella tragedia ci spinge a rinnovare l'impegno per la pace, il richiamo di Leone XIV, andiamo in diretta dalla nostra Valentina Dello Russo.
5: Primo Papa americano della storia, Papa Leone XIV, non poteva non ricordare oggi il tragico avvenimento che l'11 settembre di 25 anni fa sconvolse gli Stati Uniti e il mondo intero. Farne memoria, ha detto e ha chiesto un impegno al termine della preghiera mariana, lo ha fatto nella sua lingua madre per poi concludere in italiano. Allora ascoltiamo questo appello.
6: Due giorni fa abbiamo ricordato il 25esimo anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre contro gli Stati Uniti d'America. Ho rinnovato le mie preghiere per coloro che hanno perso la vita e anche per coloro che continuano a portare le ferite di quel giorno così tragico. In un momento in cui il conflitto e la violenza affliggono le vite di così tanti fratelli e sorelle, invito tutti a pregare affinché Dio possa farci dono della pace.
7: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
5: E nell'introduzione all'Angelus il Papa, che fra l'altro domani compirà 71 anni, ha spiegato anche qual è la via per la pace, incentrando la sua riflessione sul perdono indispensabile, ha detto, per la convivenza pacifica. E questo perché nel cuore, fra le persone, nascono conflitti, rancori e vendette che portano a distruggere i rapporti e scatenano le guerre. Dunque solo il perdono, ha concluso il Pontefice, libera e riporta la luce. Da qui è tutto per il momento, vi restituiamo la linea.
0: E proseguono le polemiche in Irlanda dopo le parole del presidente americano Trump sulla riunificazione del paese pronunciate ieri durante la sua visita a Dublino. Il Telegraph rilancia l'ipotesi di un referendum che coinvolgerebbe anche Scozia e Galles, ma ci spiega tutto. Torniamo in diretta all'inviata Nicoletta Manzione.
8: Sì, questa domenica per il presidente americano Trump dedicata al golf nel suo circolo resort a Dunberg sulla costa atlantica dell'Irlanda, ma lascia dietro di sé una scia di polemiche quando ha detto sarebbe meraviglioso vedere la riunificazione delle due Irlande. Immediata la reazione di Londra, il premier Burnham fa sapere che al momento non ci sono le condizioni e il consenso per indire un referendum, reagiscono in modo negativo anche i partiti nazionalisti e unionisti dell'Irlanda del Nord e della Repubblica d'Irlanda, anche il leader dell'estrema destra britannica Farage, alleato di Trump, dice l'Irlanda del Nord è orgogliosamente parte del Regno Unito. Ma il Telegraph rilancia una rivelazione secondo la quale domani a Cardiff i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord si vedranno per firmare un memorandum per avviare le procedure per indire referendum sull'autonomia dei tre paesi. In questo modo, se fossero con effetto positivo, fossero approvati dalla maggioranza dei cittadini, si darebbe il via a una sorta di disgregazione del Regno Unito. Dunque la pietra, il sasso lanciato da Trump non finisce di provocare reazioni ed effetti. E per ora da Dublino è tutto.
0: Torniamo in Italia per la politica interna, legge elettorale in primo piano, domani riprende l'iter al Senato, martedì poi il voto in aula e il testo torna alla Camera. Ancora scontro tra maggioranza e opposizioni sulle preferenze e sulle firme e per i piccoli partiti alla prima tornata. Ma mi ha raggiunto in studio Martina Cecchi De Rossi.
9: Dopo il passaggio in Senato, tra domani e martedì, il voto finale della riforma della legge elettorale, il 28 alla Camera a scrutinio segreto. La maggioranza che ad ora tiene sulla riforma, sulle preferenze rivendicate anche dalla Premier Meloni, anche sulla norma cosiddetta anticespugli che porta a 6.000 le firme necessarie in ogni collegio per presentare le liste per le forze che non sono in Parlamento. Maggioranza che allontana soprattutto Fratelli d'Italia e Forza Italia è una fine anticipata della legislatura e apre il cantiere per la prossima legge di bilancio, il fisco centrale nelle proposte del centrodestra, per Fratelli d'Italia con attenzione naturalmente ai conti pubblici, dalla Lega Salvini chiede di riformare l'ISEE, fisco centrale per noi moderati, per Forza Italia. Sentiamo Antonio Tajani.
10: Forza Italia trasformerà alcune idee che sono partite da questi tre giorni in proposte concrete da presentare agli alleati per la manovra finanziaria, comprese alcune scelte per detassare alcune attività giovanili.
9: Tassa sui giovani, dunque, per agevolare i giovani, questa è una delle proposte possibili. Centrosinistra che vedrà come centrali i temi dei salari, della sanità e che intanto attacca sulla legge elettorale. Faremo muro, dice dal PD Elly Schlein, che stasera chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia. C'è il tema appunto della legge cosiddetta, della norma cosiddetta anticespugli. Su questo attacca Giuseppe Conte, che dice può danneggiarne forze centriste come Progetto Civico di Alessandro Onorato, e dice Conte bisogna andare oltre Renzi per vincere. Conte che torna anche sulle ragioni delle primarie, ascoltiamolo.
11: Non è una questione personale nei confronti di Elly Schlein, che legittimamente pretende e aspira a essere candidata premier. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie.
9: Insiste sulle primarie anche Renzi per Verdi e Sinistra Centrale lavorare bene sul programma, forse che sono concordi nel criticare sulla legge elettorale, la maggioranza dicono la vuole cambiare perché ha paura di perdere alle elezioni ed è tutto a te.
0: E martedì ci saranno le esequie di Stato per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa pochi giorni fa a 78 anni a Roma, oggi e domani in Campidoglio allestita alla Camera Ardente. Allora andiamo dall'inviato Pablo Rocas.
12: Sono proprio poco fuori dalla protomoteca del Campidoglio dove stanno arrivando alla spicciolata tanti cittadini. C'era una fila che poi si è dissipata verso mezzogiorno quando si è aperta la sala per dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Gualtieri insieme ai vertici di Più Europa, Alisei Maggi della Vedova. Sono poi arrivati e ne arriveranno altri esponenti della politica italiana, Pier Ferdinando Casini, poco fa Gianfranco Fini, Tabacci, e tutti la ricordano parlando delle sue battaglie civili ovviamente, ma anche del suo europeismo e di quanto abbia lottato perché l'Italia avesse questa posizione. E poi oggi pomeriggio fino alle 19 potranno accedere tutti i cittadini, come domani dalle 10 alla stessa ora la sera, quando comincerà una veglia pubblica per ricordarla con compagni e compagni di lotta, così è scritto nella card con cui viene comunicato questa iniziativa, compagni e amici. Alle 12.30 di martedì invece le esequie di Stato, ovviamente sotto forma laica. E per ora qui è tutto.
0: Apre il cantiere della manovra, il ministro Giorgetti rivendica gli obiettivi fino ad ora raggiunti e invita a tenere la barra dritta sul debito, poi lancia l'ipotesi di una flat tax al 5% per i giovani. Su questo Raffaele Cappuccio.
13: La rotta economica del Paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove coperture per garantire l'ennesima proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio, in scadenza per la fine della settimana. In questo scenario complesso, il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
0: Svezia al voto, favorita l'opposizione di centrosinistra per le elezioni legislative e di domani, ma il blocco governativo di destra sta recuperando nei sondaggi grazie alla stretta sulle politiche migratorie. Andiamo a Berlino, la corrispondente Barbara Gruden.
14: Abbiamo già vinto, proclama Jimmy Åkesson, leader dei democratici svedesi. La formazione di estrema destra nata dalle ceneri di movimenti neonazisti. I seggi chiuderanno solo alle 20, ma è probabile che Åkesson prenda meno voti di 4 anni fa. Nei fatti, tuttavia, ha ragione, non solo perché grazie al suo sostegno esterno al governo del moderato Ulf Kristersson, la Svezia ha adottato la politica migratoria più rigida d'Europa, la definisce così, ma anche perché il premier uscente ha già deciso che in caso di vittoria accoglierà l'estrema destra nella maggioranza assieme a cristiano democratici e liberali. La partita è tuttavia ancora aperta. Secondo i sondaggi, primo partito sarà quello socialdemocratico della ex premier Magdalena Andersson. È riuscita a coagulare l'insoddisfazione degli svedesi per le politiche. Il sondaggio sembra essersi fortemente all'Ucraina e l'appartenenza alla NATO conquistata 2 anni fa. A voi.
15: Vedremo dunque tra stasera e domani il risultato che sembrava scontato, adesso invece non più. Andiamo avanti perché c'è stata paura a Positano, nella località San Pietro, per un vasto incendio nella notte che ha provocato anche una frana. Tra le aree interessate dal rogo chiuso un tratto della statale amalfitana, ma andiamo da Alessia Meloni.
16: Quasi domato l'incendio divampato questa notte intorno alle 2 qui a Positano. In questo momento vedete c'è un elicottero della regione che sta fermando le ultime fiamme, i roghi che sono divampati e che hanno messo a dura prova gli abitanti qui sulla montagna, circa una decina di famiglie, 30 persone che sono dovute scappare nella notte più per la paura. È importante il lavoro dei soccorritori, dei volontari che ci hanno riferito che questa notte sono divampati altri due roghi, uno a Amalfi e uno nelle immediate vicinanze. Tutto al momento è spento, si lavora per la messa in sicurezza e per riaprire la strada statale di Amalfi, al momento chiusa per la messa appunto in sicurezza.
15: 10 ore di audizione in procura a Roma per l'ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola. Non sapevo della bomba, avrebbe detto ai PM in riferimento all'ordigno piazzato fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Era il 16 ottobre dell'anno scorso a Pomezia. Su questo Emanuela Bonchino.
17: Aveva chiesto di essere ascoltata in procura a Roma come persona informata dei fatti perché aveva molto da dire e così è stato. Un'audizione durata 10 ore, quella di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, davanti al PM, titolare dell'indagine Edoardo De Santis, e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. La donna avrebbe ricostruito l'attività finanziaria dell'imprenditore e fornito documenti e atti anche di natura fiscale. Parlando del rapporto dell'indagato con Ranucci, avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori l'abitazione del giornalista. Visibilmente provata, accompagnata dalla sorella, non ha rilasciato commenti all'uscita dalla cittadella giudiziaria della capitale. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Rai con la Vitola oggi in carcere, Rai confesso, adesso vogliono seguire il filone degli affari del faccendiere, a partire da quelli in Africa. Natalia Potenza condivide con la Vitola molti anni di convivenza, due figli, una casa di proprietà, il bistrò di Monteverde e forse anche segreti.
15: È stato fermato dopo ore di trattative con la polizia l'uomo che si era barricato sul tetto di un'abitazione a Bergamo dopo aver aggredito e minacciato alcuni agenti. Un 33enne di origini nigeriane regolarmente sul territorio italiano ha poi aggredito i poliziotti durante il controllo per poi rifugiarsi sulla casa disabitata. Alla fine gli agenti hanno finto di andarsene per poi arrestare l'uomo appena sceso dal tetto mentre tentava la fuga. Veniamo allo sviluppo rapidissimo dell'intelligenza artificiale che preoccupa anche i colossi statunitensi della tecnologia. L'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, invita a rallentare per il timore di perdere il controllo sugli algoritmi e le principali aziende rivali raccolgono l'appello, come ci racconta Andrea Bettini.
18: La prima legge della robotica, immaginata nel 1942 dallo scrittore di fantascienza Isaac Asimov, diceva che un robot non può recare danno a un essere umano. 84 anni dopo, il mondo si interroga su questa eventualità. Stiamo correndo troppo, ammettono i big statunitensi dell'intelligenza artificiale dopo le dimissioni da Anthropic del ricercatore Jacob Coxon, spaventato dalla possibilità che gli algoritmi possano persino sterminare l'umanità. E proprio da Anthropic, dall'amministratore delegato Dario Amodei, giungono un appello a rallentare lo sviluppo e l'impegno a compiere il primo passo all'interno di un piano in tre fasi. Perché gli algoritmi sono sempre più autonomi, diventano capaci di migliorare al controllo umano. In sé, l'AI potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci

0: capaci di prendere il controllo di Internet. Dai rivali Sam Altman di OpenAI e Elon Musk di xAI arrivano delle aperture, ma non sarà semplice coordinare le iniziative su base volontaria delle aziende che guidano lo sviluppo di questa tecnologia. L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama chiede dunque al Partito Democratico di impegnarsi per introdurre nuove regole, paletti che servirebbero anche a livello internazionale, perché lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ha un peso strategico e non conosce confini.
1: Siamo a Venezia, il Leone d'Oro va al film danese Woman Unknown, miglior attore John Malkovich, nessun premio per l'Italia, invece Scamarcio ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti. Allora vi lascio con Lorenzo di Las Plazas, poi breve pausa, ci ritroviamo per la seconda parte del telegiornale.
2: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El-Touki.
3: Il film che tocca una pagina dolorosa della storia europea, vista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown dell'unica regista donna del concorso, Mai El-Touki, per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di due coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film A Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, gran premio della giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. Naza, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Sohr, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilia Krisanovsky, che ha diretto il mastodontico Dau, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stefan Brisset, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro. Il regista ha voluto ricordare la protagonista Alba Rohrwacher. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Wild Horse Night del golpe di Pinochet.
4: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: Il mio stile? La mia scelta.
6: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
9: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
10: Bene, bene, bene. Miau. Ti conviene aver comprato del salmone? Servo.
8: Klarna.
11: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
12: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Totalmente cremoso. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
14: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5,

0: creata per sorprendere. Da 279 euro al mese e due tagliandi omaggio.
1: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi in omaggio.
2: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
3: 13.30, rieccoci in diretta con l'informazione di RaiNews 24. Allora ripartiamo dalle notizie in primo piano. Sicuramente la guerra di aggressione russa in Ucraina, è stata colpita una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia, fiamme, camion distrutti, mentre il ministro degli esteri ucraino afferma che Putin sta bussando alle porte dell'Europa e della NATO. La Russia non esclude la possibilità che si tengano colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre, staremo a vedere, mentre continua l'offensiva degli Houthi che controllano adesso lo stretto di Bab el-Mandeb. Aumentano gli sfollati nello Yemen. L'Organizzazione per le Migrazioni ne conta già 76.000 in fuga. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave, dunque, crisi umanitaria. Lo seguiremo, intanto torniamo in Italia. Con l'aumento dei tassi di interesse è importante tenere sotto controllo il debito, questo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti dalla festa nazionale dell'UDC che è in corso nella capitale. Riferendosi alla prossima legge di bilancio, il ministro ha poi affermato che gli aumenti stipendiali potrebbero essere riconosciuti dai datori di lavoro per i giovani sotto una determinata età con un trattamento fiscale agevolato. Infine si è conclusa la mostra del cinema con una vittoria inaspettata a Venezia, dove il Leone d'Oro è andato al film danese Woman Unknown, l'unico diretto da una donna, ambientato dopo la seconda guerra mondiale in Danimarca. Racconta la storia sconosciuta di una domestica dal passato nascosto, un film che affronta il tema delle donne sospettate di aver collaborato con i soldati tedeschi. Premio speciale poi per della giuria a Naza, con le testimonianze dei soldati israeliani raccolte durante la guerra a Gaza, un film che aveva ottenuto 25 minuti di applausi. Allora, le 13.32, ripartiamo dalla cronaca. Stava andando al funerale della mamma, la donna uccisa in auto da un masso che si è staccato dalla parete a Leonessa, siamo in provincia di Rieti. La vittima, 66 anni, era seduta accanto al marito. Seguiamo Paola Cortese.
4: Una tragedia nella tragedia. Quella accaduta nel Reatino è una storia dal sapore assurdo. La scena è quella di un corteo funebre che si snoda lungo la strada regionale che da Leonessa porta a Morro. All'improvviso, dalla parete rocciosa adiacente alla carreggiata, si stacca un grosso masso che sfonda il tettuccio di una delle auto in colonna e colpisce una donna nell'abitacolo. A morire è una 66enne che stava viaggiando per raggiungere il luogo del funerale della madre. Un caso infausto, quasi che il destino abbia voluto giocare un triste tiro beffardo. Il macigno ha colpito anche altre vetture, causando il ferimento di almeno 7 persone. 4 delle persone coinvolte sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso con le ambulanze di servizio per accertamenti e cure immediate, mentre l'area dell'incidente è stata messa in sicurezza con la conseguente chiusura della strada dalle forze dell'ordine.
3: A Venezia continuano le ricerche della passeggera del barchino affondato ieri all'alba nella laguna dopo uno scontro con un taxi. Ferito gravemente l'uomo al timone dell'imbarcazione, come ci racconta Massimo Buongiorno.
5: Dopo una intera giornata di ricerche condotte dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dal nucleo natanti dei carabinieri di Venezia, sono stati individuati ma non ancora recuperati i resti del barchino affondato dopo essersi scontrato con un taxi nautico nel canale di Tessera, proprio all'altezza dell'isola di Tessera. Mentre restano gravissime le condizioni del giovane, un 25enne, che era al timone del natante affondato, ricoverato all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Intanto continuano le operazioni di ricerca anche di una eventuale passeggera del natante scontratosi col taxi. Le ricerche sono particolarmente complesse perché sono condotte su una zona prebarenale, con fondali particolarmente bassi. I carabinieri sono infatti intervenuti con una imbarcazione speciale denominata Drifting. Sulla dinamica esatta dello scontro avvenuto tra le 5 e le 5.30 del mattino, in condizioni di quasi completa oscurità e di bassa marea, mancano ancora molti elementi, anche se l'ipotesi più probabile è che il barchino abbia attraversato il canale trasversalmente, passando da una zona all'altra di basso fondale, rispetto al taxi che invece procedeva nella direttrice aeroporto Venezia. Illeso, a quanto risulta, il tassista.
3: Nel Mar di Giava, in Indonesia, una nave con 243 persone a bordo, la Virgo Transport 8, è stata travolta da una violenta tempesta. Dopo ore di silenzio radio, i soccorritori hanno raggiunto l'imbarcazione, tratto in salvo i 103 passeggeri. Il bilancio provvisorio è di un morto, mentre restano da evacuare le ultime 140 persone a bordo, bloccate dalle difficili condizioni meteo. È salito invece a 76 il bilancio delle vittime dell'incendio, che giovedì scorso ha praticamente distrutto il traghetto June Oster nelle Filippine. In viaggio da Manila verso Coron, la guardia costiera ha recuperato gli ultimi 41 corpi, portando così a 43 il numero dei superstiti sulle 134 persone presenti a bordo, e stiamo vedendo le immagini. In Uganda è scontro per la successione dopo la morte del re più giovane del mondo, re Oyo, deceduto lo scorso agosto negli Stati Uniti, dove era in cura per un cancro a 34 anni. Fu incoronato quando aveva appena 3 anni. Il corrispondente da Nairobi, Valerio Cataldi.
6: La folla piange, saluta la bara avvolta nei colori del regno. Re Oyo è tornato in Uganda così, morto di cancro a soli 34 anni. Era salito al trono a 3 anni, quasi scomparendo sotto corona e mantello. L'Uganda è una repubblica, ma le monarchie dei numerosi antichi regni del paese che regnavano prima del colonialismo esistono ancora ed esercitano un'enorme influenza culturale e sociale. E mentre il popolo saluta il re ragazzino, a palazzo è già guerra per la successione. Il comitato reale sceglie il cugino, Edward Rukidi Kijanangoma, principe, giornalista e volto della televisione pubblica, dal telegiornale direttamente al trono. La famiglia però estrae un testamento e con quello un erede misterioso, un presunto figlio illegittimo di Oyo, mai riconosciuto pubblicamente e del quale non sono stati rivelati né il nome né l'identità della madre.
7: Il suo testamento è estremamente chiaro per garantire la continuità.
6: Per gli anziani del clan però un figlio può diventare re soltanto se nato da una regina ufficialmente sposata. In palio non c'è soltanto la corona, ma terre, proprietà e finanziamenti pubblici. Il governo ha imposto il giornalista re, ma il principe senza volto potrebbe riaprire la battaglia.
3: In un mercato automobilistico sempre più competitivo, e cambiamo argomento, anche le case giapponesi ridisegnano le strategie puntando su stile e identità. Il nostro inviato Simone Lupo Bagnacani al Salone dell'Auto di Torino ha intervistato la D di Mazda Italia. Roberto Pietrantonio, vediamo.
8: Alla torta che il mercato rimane più o meno stabile, se consideriamo il periodo del 2019 questa torta è diventata più piccola, i commensali sono diventati molto di più, abbiamo tanti marchi dei cosiddetti newcomers che sono entrati sul mercato, quindi le fette a disposizione di ciascuno sono più piccole. Sicuramente nel 2026 noi abbiamo avuto una serie di lanci che ci stanno favorendo, stiamo crescendo in maniera significativa anno su anno, contiamo di crescere anche alla fine di dicembre, insomma, se riusciremo a rispettare i nostri piani, beneficiando del lancio della CX-5, che è il nostro best seller, che è qui a Torino con noi, oggi allo stand espositivo e anche nell'area dei test drive, con il lancio della CX-6e nativa elettrica e poi una serie di aggiornamenti, i cosiddetti model year su CX-30, su Mazda 3 e sulla MX-5. MX-5 è la nostra icona, la Spider più venduta di tutti i tempi.
9: Qual è la chiave per riuscire a competere in un mercato sempre più difficile?
8: Direi lavorare sull'elemento identitario del marchio, far passare in maniera chiara i valori, raccontare le storie che sono dietro un marchio. Mazda per esempio ha 3 elementi fortemente identitari, un design riconoscibile ed emozionale, una tecnologia resa umana perché l'uomo è sempre al centro del pensiero progettuale di Mazda, e il piacere di guida. Oggi chi riesce a realizzare la ricetta perfetta da questo punto di vista sicuramente è vincente sul mercato. A Torino siamo con un messaggio che definirei anche qui fortemente identitario.

0: coincide con la memoria degli attacchi dell'11 settembre di 25 anni fa. Seguiamo Daniela Cuzzolin-Oberosler.
1: Momenti di silenzio per onorare la memoria delle vittime delle Torri Gemelle 25 anni dopo l'11 settembre 2001 a New York. L'industria della moda non dimentica quel tragico giorno che per tradizione si accavalla alle date della Fashion Week americana. E la grande mela con la sua grande energia che dà il via al mese della moda di settembre, la prima delle quattro settimane nelle quattro capitali mondiali del fashion, New York, Londra, Milano e Parigi. Presentano le collezioni della donna primavera-estate 2027 e qui sono 70 eventi fra sfilate e presentazioni. Protagonista Ralph Lauren, 60 anni di storia, ha sfilato anche a Milano nell'ultima Fashion Week, un solido connubio fra lo stile americano del brand e l'eleganza del capoluogo lombardo, il Preppi. Originale e ottimista, la collezione reinterpreta i riferimenti storici con un tocco eccentrico e una sensualità moderna. Marchi italiani, legati negli anni da una lunga storia d'amore con New York, come Moncler, il gran patron Comasco, l'imprenditore Remo Ruffini, ha inaugurato il suo flagship store più grande del mondo, ospiti Anne Hathaway, Julia Roberts e una parata di VIP. Fra i grandi ritorni, quello di Diane von Furstenberg, dopo quasi 10 anni sotto la guida creativa di Henry Zankoff, che si è proprio formato fra le mura del brand, scrivendo ora un nuovo capitolo nella storia della moda USA che ha vestito l'emancipazione femminile negli anni 70.
0: Mentre ci si interroga sul fenomeno dell'overtourism e si va alla ricerca di nuovi modelli di sviluppo, il settore open air si conferma una delle realtà più vitali del turismo. I numeri parlano chiaro: 8 miliardi e mezzo di euro di giro d'affari in Italia e 20 milioni di vacanzieri coinvolti in Europa l'anno scorso. A settembre l'appuntamento è alle Fiera di Parma, allora andiamo da Massimo Mignanelli.
2: Eccoci a Parma nella 17ª edizione del Salone del Camper, un appuntamento ricco di auto, ricco di caravan, ricco di roulotte, una cosa spettacolare. Con noi abbiamo Gloria Oppici, che è la organizzatrice e l'ideatrice di questa manifestazione ormai diventata importantissima. Ecco, qual è la filosofia di Salone del Camper?
3: La filosofia del Salone del Camper è di attrarre sempre nuovi viaggiatori per mostrare questo modo straordinario di fare vacanza, di fare lunghi weekend, di lavorare da ovunque. Uno strumento incredibile di libertà. Il veicolo ricreazionale può regalare a ognuno di noi una nuova vita. Il design la fa da padrone non solo per gli accorgimenti interni che ci rendono questi mezzi dotati di veramente tutto, ma anche tutte le innovazioni in termini di guida assistita, di sistemi di sicurezza e soprattutto di connessione continua.
2: Un'altra cosa, i giovani e il camper, qual è il rapporto? In crescita?
3: Assolutamente in crescita, perché con questi nuovi mezzi, soprattutto il van, più flessibili, che possono avere anche l'utilizzo di un ufficio mobile, di una seconda auto, e i giovani possono conoscere luoghi e nuove avventure anche, diciamo, con un investimento contenuto.
2: Grazie, buon lavoro. Per ora è tutto da Parma, la linea può tornare allo studio.
0: Un suggestivo concerto a Villa Verdi con Riccardo Muti al pianoforte e nomi noti della lirica, presente il ministro della cultura Giuli e che ribadisce l'impegno del governo per la riapertura. Andiamo dall'inviata Laura Longo.
4: Ti è arrivato lei e anche la casa preso vita. Sono contento che sia qui.
5: Una stretta di mano, sorrisi e qualche battuta tra il maestro Muti e il ministro Giuli, che risponde al rimbrotto del direttore d'orchestra sulle inadempienze dei governi nella gestione di Villa Verdi, entrata a far parte del patrimonio dello Stato a inizio 2025 e in attesa di ritornare agli antichi fasti.
6: Abbiamo iniziato un percorso di stanziamenti di risorse nel capitolo cosiddetto dei grandi progetti, per rigenerare completamente la villa, quindi noi siamo un po' stupiti dello stupore.

0: Alla politica risponde la musica sul palco, davanti alla facciata gialla della casa segnata dal tempo, una riunione di artisti, diretta dal maestro Muti, ha riproposto aree delle opere più celebri, scritte da Verdi, proprio dietro quelle persiane chiuse.
1: È un umile attestato di amore per Verdi.

0: verdi ed è un campanello d'allarme, allora credo che questo segnale oggi sia un segnale di partenza vera e dove questo luogo sia un luogo di pellegrinaggio.
1: Una notte magica in attesa che l'alba illumini un nuovo giorno per Villa Verdi di Sant'Agata.
2: È il momento dell'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi tra cultura ed intrattenimento, a cura di Dario Marchetti. Allora vi lascio in compagnia di Dario Marchetti, alle 14 torna Francesco Musi e la nuova edizione del telegiornale.
3: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Il dittico di A Plague Tale, sviluppato dai francesi di Asobo Studio, è stata senza dubbio una delle più belle sorprese degli ultimi 10 anni. Con una consonanza perfetta fra storia e giocabilità, l'avventura di Amisha e Hugo ha lasciato il segno sia per le forti emozioni suscitate che per le orde di ratti con cui fare i conti nel bel mezzo dell'epidemia di peste nera del 1300. Ma se è vero che non c'è due senza tre, è anche vero che anche stavolta la squadra di Asobo ha voluto fare qualcosa di originale, optando per un prequel che di fatto è sostanzialmente uno spin-off. Resonance, A Plague Tale Legacy, così recita il titolo completo, è infatti un gioco di azione e avventura molto più vicino ad un Uncharted o un Tomb Raider che a quel mix di furtività e puzzle dei due giochi precedenti. Il tessuto connettivo che tiene tutto insieme è Sofia, una comprimaria introdotta nel secondo capitolo che qui assume il ruolo della protagonista, in una storia ambientata 15 anni prima rispetto ai fatti già raccontati. Segnata da un'infanzia tormentata dalle visioni di una misteriosa isola fra antiche rovine, minotauri e labirinti che nemmeno Borges, dopo la morte del padre proprio su quelle sponde, Sofia si ritroverà destinata a inseguirne le orme, alla ricerca della propria identità. Un'isola che di fatto non è altro che Creta, sede di quel palazzo di Cnosso nel cui labirinto, voluto dal re Minosse, si dice fosse imprigionato il Minotauro. L'anima di Resonance è divisa letteralmente in due. Da un lato il combattimento all'arma bianca, semplice e senza troppi fronzoli, incentrato su schivate e parate, qualcosa di ormai terribilmente standard. Dall'altro le fasi puzzle, che in soldoni richiedono quasi sempre di spostare oggetti all'interno di una stanza per trovare la quadra e sbloccare una porta. Fasi che sostanzialmente non si mescolano mai, alternandosi tra di loro con una certa rigidità, rotta solamente dalle visioni di Sofia, che una volta sull'isola tornano a manifestarsi sotto forma di viaggi nel tempo, nei panni del leggendario Teseo, un espediente narrativo ludico che spezza abilmente la monotonia del normale ritmo di gioco.

0: Ma il vero punto di forza di Resonance, nonostante le differenze marcate con gli altri due titoli del franchise, sta nei dialoghi, nello sviluppo narrativo e nella costruzione visiva, in questo caso del palazzo e dei suoi labirinti, di un mondo che spesso, e qui Asobo Studio sa il fatto suo, lascia a bocca aperta attraverso un uso magistrale delle proporzioni, delle inquadrature e della direzione artistica. Se il gameplay qualche volta è dimenticabile, il viaggio di Sofia è esattamente il contrario, con immagini che restano marchiate a fuoco nella mente per la loro capacità di suscitare emozioni, mettendo in forma videoludica quel senso del sublime che fu dei romantici. Ecco, in fondo Resonance è un gran bel gioco, forse non incredibilmente originale né troppo complesso, ma pienamente convinto della storia che vuole raccontare e delle ambientazioni scelte per farlo. A far storcere il naso semmai è l'etichetta della saga di A Plague Tale, con cui non condivide quasi nulla a parte un personaggio e della cui originalità, nel bene e nel male, qui non si vede grande traccia.
1: Avete mai sentito parlare di quanto la montagna possa essere una severa maestra e la cosa vi affascina? Invidiate quel vostro amico che ha iniziato a fare arrampicata, ma proprio non ve la sentite. Oppure magari siete come me e la stazza non vi ha mai concesso il lusso di arrampicarvi su qualcosa, se non proprio da bambini? Allora, Cairn fa per voi. Parliamo di un gioco che è destinato a essere una delle gemme indie di quest'anno e che si basa interamente su una cosa e una cosa sola, fatta molto bene, arrampicarvi passo dopo passo, chiodo dopo chiodo, su una montagna senza pietà. Nel gioco saremo Ava, un'arrampicatrice professionista che si appresta a dominare la vetta del Monte Kami e che incarna perfettamente un certo tipo di ossessione umana e sportiva. È esperta, misantropa, fragile ma tosta. Quando cade si arrabbia tantissimo verso la montagna, però si alza e poi riparte. Le sue mani si tagliano, sanguinano e dovrete medicarle dito per dito. È una donna che batte se stessa anche quando riposa, ossessionata, solitaria, inghiottita da questo progetto, impossibile ed è affamata. Ed è per questo che Cairn vi lascerà senza fiato. La pianificazione è un aspetto a cui si somma il dramma del corpo e della mente. Avrete con voi soltanto i vostri chiodi d'arrampicata, le provviste scarse del gesso per le mani e un piccolo robot che recupera i chiodi e ricicla la spazzatura per ottenere altro gesso. Ogni mossa conta, perché il corpo di Ava ha limiti reali. Vedete le braccia tremare quando è stanca e dovrete imparare a gestire la rotazione tra braccia e gambe cercando sempre l'appiglio giusto, ma senza mai perdere troppo tempo. Il risultato è un titolo veramente intenso, anche un po' ansioso, in cui la libertà totale di approccio alla parete si scontra con una costante sensazione di ansia e precarietà. Dovete gestire non soltanto appunto l'arrampicata, ma anche la fame, la sete e il sonno, che trasformeranno ogni salita in una guerra psicologica personale. Detto così sembra veramente molto molto molto ansioso, ma vi assicuro che ha un suo aspetto anche più rilassante. Comunque dovete cercare sempre campeggi, ruscelli, qualcosa di commestibile, prima di perdere tutto. Per certi versi è la versione un po' raffinata dei cosiddetti rage game, tipo Baby Steps, di cui abbiamo già parlato, Quop, ma c'è una filosofia anche un po' dei walking simulator, secondo me. Comunque è un gioco in cui i paesaggi incredibili veramente vi lasceranno senza fiato, ci sono un sacco di momenti meditativi che si mescolano anche a momenti un po' esoterici, strani e così via. Comunque si avverte moltissimo la piccolezza di Ava di fronte a questo enorme ammasso di roccia che veramente potete affrontare come volete voi. Per fortuna ci sono vari livelli di difficoltà che vi permetteranno di gestire la sfida come vorrete e vi garantisco che le sensazioni che vi farà provare saranno molto intense, ma anche molto umane. Consigliate insomma, se l'estremo vi affascina ma vissuto nel calduccio di casa vostra. Alla prossima puntata!

0: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
1: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
2: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
3: La nostra migliore pubblicità è il prezzo.
4: Dal 14 settembre, tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi.
5: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
6: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono?
7: Certo, capiscono veramente tutto.
5: Klarna.
8: Il mio tè.

0: te immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di te. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Al nord torna il tempo stabile con qualche precipitazione in arrivo in serata solo sul Triveneto, sui monti e sulle vette più alte, mentre invece altrove il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Anche sulle regioni centrali sarà una bellissima giornata, soleggiata, con nubi che si formeranno nelle ore pomeridiane lungo le coste tirreniche e sull'Appennino, ma che risulteranno per lo più innocue. Anche sulle regioni meridionali peninsulari sarà una giornata stabile, fatta eccezione per la Calabria, dove sulla parte ionica e su quella più meridionale saranno possibili dei residui piovaschi sotto forma di rovescio o temporale, tutto in assorbimento dalla serata. Come ci saranno anche delle piogge sulla Sicilia. Infatti ci saranno dei temporali che interesseranno la parte settentrionale, ma anche quella più orientale, e localmente risulteranno anche intensi. Bel tempo invece sulla Sardegna. Domani la giornata si aprirà più o meno alla stessa stregua, ci sarà sole ovunque, con possibilità di qualche piovasco ancora sulla Sicilia e qualche nube in più sulle Alpi, che ancora risulteranno innocue, accompagnati da ventilazione debole e settentrionale di brezza lungo le coste, con temperature che non supereranno i 31 gradi su tutto il nostro paese.
3: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Renews 24.

0: Colpita una stazione di servizio al confine fra Ucraina e Polonia. Fiamme e camion distrutti. Il ministro degli esteri di Kiev. Questo è il terrore di Putin che sta bussando alle porte di Unione Europea e NATO. Vertice dei BRICS. Il cinese Xi e l'indiano Modi offrono a Mosca la loro mediazione per un accordo che ponga fine alla guerra con l'Ucraina. Putin accoglie con favore. Lo stretto di Bab el-Mandeb porta del Mar Rosso nelle mani degli Houthi. L'Arabia Saudita chiede l'aiuto di Trump, ma gli Stati Uniti non interverranno. Si apre un nuovo fronte. Il ministro dell'Economia Giorgetti: con l'aumento dei tassi di interesse è importante tenere sotto controllo il debito. Tasse e necessarie misure selettive per il ceto medio e per i giovani. Dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, già potrebbe prendere il controllo di Internet. L'allarme di Anthropic sembra fantascienza, ma i rischi sono reali. A Venezia vincono le donne, Leone d'Oro a Woman Unknown di Mayel Tuki, unica regista in concorso. Coppa Volpi alla protagonista del film Arselia Malkovic, premio speciale a NASA. Buon pomeriggio da Rai News 24. In primo piano la situazione in Ucraina, perché nonostante gli appelli al dialogo rivolti da Zelensky direttamente a Putin, sul campo continuano i bombardamenti russi anche al confine con la Polonia. I combattimenti si avvicinano alla città di Kramatorsk, una delle fortezze ancora ucraine che hanno permesso a Kiev finora di limitare l'avanzata russa nella regione del Donetsk. È proprio lì a Kramatorsk la nostra inviata Raffaella Cosentino.
1: Attacchi russi hanno colpito l'Ucraina al confine con la Polonia. Un drone ha bombardato la locomotiva del treno passeggeri che va da Kiev a Varsavia. È stata colpita anche una stazione di servizio, sempre al confine con la Polonia, e ci sono feriti. Un attacco con bombe aeree guidate e droni ha colpito anche Odessa. Ed è proprio perché questi attacchi russi non arrivino in Europa che gli ucraini combattono, commenta il presidente Zelensky, e riferisce numeri spaventosi in una sola settimana. Ecco, sentite le esplosioni della contraerea che qui a Kramatorsk combatte contro i droni russi. Dicevo, in una sola settimana 2100 droni, in gran parte kamikaze e jet, sono stati lanciati dalla Russia contro le regioni ucraine, 1700 bombe teleguidate, 68 missili. Qui a Kramatorsk nelle ultime 24 ore ci sono state almeno 6 bombe aeree guidate, una ventina di attacchi russi con vari tipi di armi. La città si prepara, vi facciamo vedere con questi denti di drago agli incroci, a una possibile battaglia strada per strada. Questi sono ostacoli che vengono messi per impedire l'avanzata dei carri armati russi. Le postazioni russe sono già a meno di 15 km dalla città, infatti ci sono costanti attacchi con i droni in fibra ottica che non sono intercettabili. A te.
0: E il Cremlino frena sulla proposta di Zelensky di un incontro con Putin al G20 di Miami, mentre dal vertice dei BRICS arriva la disponibilità di Modi e Xi a mediare per la pace. La corrispondente Liana Mistretti.
2: Non si fermano gli attacchi incrociati, 902 droni ucraini abbattuti in varie regioni della Russia, ma non si ferma neanche la diplomazia. Il presidente Putin ha lasciato Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS, e proprio da lì il suo portavoce Peskov ha risposto alla proposta di Zelensky di incontrare Putin il prossimo dicembre al G20 di Miami. Peskov ha detto: far incontrare i due presidenti fuori Mosca è impossibile, se vuole Zelensky venga qui a Mosca per incontrare Putin. Tra l'altro non è ancora discussa la possibilità che Putin possa andare a Miami. Intanto a Nuova Delhi, al BRICS, Xi Jinping e Modi si sono messi a disposizione per poter mediare, per trovare una soluzione di pace, mentre invece Turchia ed Emirati Arabi Uniti hanno detto di poter mettere a disposizione i loro paesi per ospitare l'incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Un incontro che, dice il portavoce Peskov, potrebbe già tenersi a ottobre. Intanto l'inviato di Trump, Jared Kushner, collegato a una conferenza a Kiev, dice: la soluzione del conflitto sarebbe vicina se Kiev accettasse di cedere i territori che Putin reclama. Linea a voi.
0: E lo abbiamo sentito, c'è la disponibilità di Xi Jinping e Modi a contribuire per la pace in Ucraina, ma il vertice dei paesi BRICS serve anche a ribadire l'unità dei paesi emergenti e la volontà di costruire un nuovo equilibrio mondiale, meno dipendente dall'Occidente. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
3: Il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi potrebbero aver concordato nel bilaterale a margine del vertice BRICS di New Delhi l'offerta di mediazione presentata a Putin per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Cina e India non hanno mai condannato l'aggressione russa ed hanno sempre tenuto una posizione neutrale dettata da interessi economici. I due giganti asiatici acquistano infatti petrolio e gas a prezzi di favore da Mosca, che trova così un mercato alternativo all'Europa per l'export energetico. Tensioni geopolitiche, minacce alle catene di approvvigionamento, uso strumentale dei minerali critici sono pericoli per la stabilità globale, ha detto Modi nella sessione conclusiva del vertice. La foto di famiglia con il premier indiano che tiene per mano Putin e Xi sottolinea l'unità dei BRICS che emerge dalla dichiarazione finale. All'unanimità i rappresentanti delle economie emergenti hanno espresso preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente ed hanno detto no a protezionismo e a sanzioni e dazi unilaterali.
0: Veniamo agli altri conflitti in corso, a cominciare dalla situazione in Yemen. Fuga di massa, l'offensiva lampo dei ribelli Houthi ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, continuano ad attaccare le basi militari in Arabia Saudita e tutto questo sta causando l'esodo di migliaia di sfollati e si segnalano nuovi bombardamenti sui mercantili anche nello stretto di Hormuz. Seguiamo Katia Cerratti.
4: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran definiscono gli ultimi raid da una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita, sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando, mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Djibouti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
0: Ancora polemiche in Irlanda dopo le parole di Trump sulla riunificazione del paese pronunciate ieri durante la sua visita a Dublino. Il Telegraph rilancia l'ipotesi di un referendum che coinvolgerebbe anche Scozia e Galles. Ci spiega tutto l'inviata a Dublino Nicoletta Manzione.
5: Sì, questa domenica per il presidente americano Trump dedicata al golf nel suo circolo resort a Dunberg sulla costa atlantica dell'Irlanda, ma lascia dietro di sé una scia di polemiche quando ha detto sarebbe meraviglioso vedere la riunificazione delle due Irlande. Immediata la reazione di Londra, il premier Burnham fa sapere che al momento non ci sono le condizioni e il consenso per indire un referendum, reagiscono in modo negativo anche i partiti nazionalisti e unionisti dell'Irlanda del Nord e della Repubblica d'Irlanda, anche il leader dell'estrema destra britannica Farage, alleato di Trump, dice l'Irlanda del Nord è orgogliosamente parte del Regno Unito. Ma il Telegraph rilancia una rivelazione secondo la quale domani a Cardiff i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord si vedranno per firmare un memorandum per avviare le procedure per indire referendum sull'autonomia dei tre paesi. In questo modo, se fossero con effetto positivo, fossero approvati dalla maggioranza dei cittadini, si darebbe il via a una sorta di disgregazione del Regno Unito. Dunque la pietra, il sasso lanciato da Trump non finisce di provocare reazioni ed effetti. E per ora da Dublino è tutto.
0: L'Angelus di oggi, la preghiera del Papa per le vittime dell'11 settembre, la memoria di quella tragedia ci spinge a rinnovare l'impegno per la pace, il richiamo di Leone XIV. Valentina Dello Russo.
6: Primo Papa americano della storia, Papa Leone XIV, non poteva non ricordare oggi il tragico avvenimento che l'11 settembre di 25 anni fa sconvolse gli Stati Uniti e il mondo intero. Farne memoria, ha detto e ha chiesto un impegno al termine della preghiera mariana, lo ha fatto nella sua lingua madre per poi concludere in italiano. Allora ascoltiamo questo appello.
7: Due giorni fa abbiamo ricordato il 25esimo anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre contro gli Stati Uniti d'America. Ho rinnovato le mie preghiere per coloro che hanno perso la vita e anche per coloro che continuano a portare le ferite di quel giorno così tragico. In un momento in cui il conflitto e la violenza affliggono le vite di così tanti fratelli e sorelle, invito tutti a pregare affinché Dio possa farci dono della pace.
8: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
6: E nell'introduzione all'Angelus il Papa, che fra l'altro domani compirà 71 anni, ha spiegato anche qual è la via per la pace, incentrando la sua riflessione sul perdono indispensabile, ha detto, per la convivenza pacifica. E questo perché nel cuore, fra le persone, nascono conflitti, rancori e vendette che portano a distruggere i rapporti e scatenano le guerre. Dunque solo il perdono, ha concluso il Pontefice, libera e riporta la luce. Da qui è tutto. Tutto per il momento, vi restituiamo la linea.
0: Ora la politica, con la legge elettorale in primo piano, perché domani riprende l'iter al Senato, martedì voto in aula, poi il testo tornerà alla Camera. È ancora scontro fra maggioranza e opposizioni sulle preferenze e sulle firme per i piccoli partiti alla prima tornata. Facciamo il punto in studio con Martina Cecchi De Rossi.
9: Dunque si riprende domani al Senato il voto sulla riforma della legge elettorale, un altro via libera martedì, poi il voto definitivo alla Camera il 28 a scrutinio segreto, una maggioranza che tiene ad ora su questa riforma, anche sulle preferenze, sulla norma cosiddetta anticespugli che porta a 6.000 le firme necessarie alle forze che non sono in Parlamento per presentare le loro liste. Una riforma per la stabilità, questa è la linea del centrodestra che intanto lavora al cantiere della legge di bilancio, concentrandosi sul fisco, sui conti pubblici, soprattutto Fratelli d'Italia che rivendica i riconoscimenti recenti che ci sono stati su questo. Fisco dunque al centro dell'attenzione di noi moderati di Forza Italia, della Lega, che con Salvini torna sulla riforma dell'ISEE. Lo ascoltiamo.
10: Perché bisogna avere il coraggio di riformare l'ISEE. Ci sono alcuni collezionisti di bonus che ritengono più utile chiedere i bonus senza controlli e senza verifiche, solo con autocertificazione, e l'intero ceto medio, le famiglie italiane, i pensionati italiani, i singoli italiani sono esclusi dalla stragrande maggioranza dei contributi pubblici.
9: Salari e sanità al centro dell'attenzione del centrosinistra per la prossima manovra. Intanto si va all'attacco sulla riforma della legge elettorale. Faremo muro, dice dal PD Elly Schlein, che stasera chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia. Conte attacca sulla norma anticespugli, danneggia formazioni come Progetto Civico di Alessandro Onorato. Conte che torna anche sulla necessità delle primarie. Lo ascoltiamo.
11: Non è una questione personale nei confronti di Elly Schlein, che legittimamente pretende e aspira a essere candidata premier. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie.
9: E insiste sulle primarie anche Renzi, per AVS centrale definire prima il programma, critiche queste forze sulla riforma della legge elettorale ed è tutto a te.
0: È stata allestita a Roma, in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, storica leader radicale, morta pochi giorni fa, 78 anni. Martedì le esequie di Stato. Andiamo dall'inviato Pablo Rojas.
12: Sono proprio poco fuori dalla protomoteca del Campidoglio, dove stanno arrivando alla spicciolata tanti cittadini. C'era una fila che poi si è dissipata verso mezzogiorno, quando si è aperta la sala per dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Gualtieri, insieme ai vertici di Più Europa, Alisei Maggi, della Vedova. Sono poi arrivati e ne arriveranno altri esponenti della politica italiana, Pier Ferdinando Casini, poco fa Gianfranco Fini, Tabacci, e tutti la ricordano parlando delle sue battaglie civili ovviamente, ma anche del suo europeismo e di quanto abbia lottato perché l'Italia avesse questa posizione. E poi oggi pomeriggio fino alle 19 potranno accedere tutti i cittadini, come domani dalle 10 alla stessa ora la sera, quando comincerà una veglia pubblica per ricordarla con compagni e compagni di lotta, così è scritto nella card con cui viene comunicato questa iniziativa, compagni e amici. Alle 12.30 di martedì invece le esequie di Stato, ovviamente sotto forma laica. E per ora qui è tutto.
0: Apre il cantiere della manovra. Il ministro Giorgetti rivendica gli obiettivi finora raggiunti, invita a tenere la barra dritta sul debito e lancia l'ipotesi di una flat tax al 5% per i giovani. Raffaele Cappuccio.
13: La rotta economica del Paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF, estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
0: Paura a Positano per un vasto incendio nella notte che ha provocato anche una frana. Tre le aree interessate dal rogo, è stato chiuso un tratto della statale amalfitana. Andiamo da Alessia Meloni.
14: È stato quasi domato l'incendio divampato questa notte intorno alle 2 qui a Positano. In questo momento vedete c'è un elicottero della regione che sta fermando le ultime fiamme, i roghi che sono divampati e che hanno messo a dura prova gli abitanti qui sulla montagna. Circa una decina di famiglie, 30 persone che sono dovute scappare nella notte più per la paura. È importante il lavoro dei soccorritori, dei volontari che ci hanno riferito che questa notte sono divampati altri due roghi, uno a Amalfi e uno nelle immediate vicinanze. Tutto al momento è spento, si lavora per la messa in sicurezza e per riaprire la strada statale di Amalfi, al momento chiusa per la messa appunto in sicurezza.
0: È stato fermato dopo ore di trattative con la polizia l'uomo che si era barricato sul tetto di un'abitazione a Bergamo dopo aver aggredito e minacciato alcuni agenti. L'uomo, un 33enne di origini nigeriane, regolarmente sul territorio italiano, ha aggredito i poliziotti durante un controllo per poi rifugiarsi sulla casa disabitata. Alla fine gli agenti hanno finto di andarsene per poi arrestare l'uomo appena sceso dal tetto mentre tentava la fuga. A Venezia continuano le ricerche della passeggera del barchino affondato ieri all'alba nella laguna dopo uno scontro con un taxi. Ferito gravemente l'uomo al timone dell'imbarcazione. Massimo, buongiorno.
15: Dopo una intera giornata di ricerche condotte dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dal nucleo natanti dei carabinieri di Venezia, sono stati individuati ma non ancora recuperati i resti del barchino, affondato dopo essersi scontrato con un taxi nautico nel canale di Tessera, proprio all'altezza dell'isola di Tessera. Mentre restano gravissime le condizioni del giovane, un 25enne, che era al timone del natante affondato, ricoverato all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Intanto continuano le operazioni di ricerca anche di una eventuale passeggera del natante scontratosi col taxi. Le ricerche sono particolarmente complesse perché sono condotte su una zona prebarenale, con fondali particolarmente bassi. I carabinieri sono infatti intervenuti con una imbarcazione speciale denominata Drifting. Sulla dinamica esatta dello scontro avvenuto tra le 5 e le 5.30 del mattino, in condizioni di quasi completa oscurità e di bassa marea, mancano ancora molti elementi, anche se l'ipotesi più probabile è che il barchino abbia attraversato il canale trasversalmente, passando da una zona all'altra di basso fondale, rispetto al taxi che invece procedeva nella direttrice aeroporto Venezia. Illeso, a quanto risulta, il tassista.
0: 71 località raggiunte, 76 discoteche e stabilimenti balneari coinvolti, oltre 18.000 giovani incontrati. Sono i numeri della campagna nazionale Questa sera guido io, promossa in estate dalla Polizia di Stato e si è appena conclusa, per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale e prevenire i rischi legati alla guida dopo il consumo di alcol o l'assunzione di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni il mondo si sta interrogando sul rapporto con l'intelligenza artificiale dopo gli allarmi provenienti dagli Stati Uniti sulla possibilità che gli algoritmi possano sfuggire al controllo e persino sterminare l'umanità. Roberto Vicaretti ne ha parlato con Marco Gori, esperto di intelligenza artificiale e docente dell'Università di Siena.
16: Gli allarmi peraltro erano già stati lanciati circa 3 anni fa quando alcuni imprenditori e anche ricercatori avevano scritto una lettera aperta invitando a rallentare l'uso delle tecnologie dell'AI. Penso che ci siano degli elementi importanti da considerare, penso soprattutto alla sicurezza informatica, ma in tutta franchezza ho anche l'impressione che ci sia una qualche iperbole in questi rischi paventati e negli algoritmi che vengono nelle nostre case a svegliarci la notte.
17: E quant'è concreto il rischio che si perda il controllo? Ma soprattutto, professore, che vuol dire perdere il controllo dell'intelligenza artificiale?
16: Beh, il controllo si può perdere soprattutto se si usa il principio di delegare a questi sistemi straordinari compiti senza assumersi le responsabilità. Quindi credo che sia molto facile per chiunque, indipendentemente dall'ambiente da cui proviene, cogliere questo aspetto importante, la responsabilità. La responsabilità non può essere trasferita alle macchine, la responsabilità è in capo agli umani. Quindi questo fatto che gli algoritmi sfuggono è solo legato al rischio che taluni non si assumano le responsabilità. Un mondo in cui questo circuito è ben costruito limita e sostanzialmente tende a eliminare questi rischi.
0: Ora il meteo. Da martedì potremo avere nuove precipitazioni nel sud Italia, nello specifico in Sicilia e Calabria. Per saperne di più abbiamo avuto in studio il primo maresciallo dell'Aeronautica Militare, Alfonso Sequino. Sentiamo.
18: Una domenica molto soleggiata con qualche precipitazione residua che resta all'estremo sud tra Sicilia e Calabria. Arriverà anche qualche temporale associato sul resto del paese, come dicevo. Ci sarà tanto sole, ma qualche nube in più l'avremo in serata sul Triveneto, dove arriveranno i classici rovesci che normalmente interesseranno i monti. Situazione accompagnata anche da temperature che saranno alquanto piacevoli, non supereranno i 30 gradi al nord, mentre invece al centro-sud raggiungeremo i 31-32 gradi. Nei prossimi giorni ci aspettiamo, sia nella giornata di lunedì che di martedì, sicuramente bel tempo. Sempre con questa instabilità che resterà sulla parte più meridionale del nostro paese, mentre invece da mercoledì arriverà una nuova perturbazione. Sarà atlantica, porterà delle piogge con associati temporali dapprima dal nord, poi si sposterà nella giornata di giovedì anche sulle regioni centrali e meridionali, per lasciare nuovamente, quasi definitivamente, nella giornata di venerdì il nostro paese, dove avremo una variabilità che durerà tra venerdì e sabato, mentre domenica tornerà il bel tempo. Le temperature pian piano sono rientrate e stanno continuando a rientrare nelle medie stagionali, quindi ci aspettiamo che nei prossimi giorni sì, saranno temperature che arriveranno intorno ai 30 gradi, ma le possiamo definire classiche del periodo.
0: A Venezia il Leone d'Oro al film danese Woman Unknown, miglior attore John Malkovich, nessun premio per l'Italia, Scamarcio ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti. Il servizio di Lorenzo di Las Plazas.
19: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Touki.
20: Il film che tocca una pagina dolorosa della storia europea, quella delle donne che durante l'occupazione nazista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown, dell'unica regista donna del concorso, Mai El Touki, guadagna anche la Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di due coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film A Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. Naza, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Sohr, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilia Krizanowski, che ha diretto il mastodontico Dao, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro in un'azienda francese. Il regista ha voluto ricordare la protagonista Alba Rohrwacher. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, in cui interpreta un agente della CIA nell'isola di Pasqua, poco prima del golpe di Pinochet.
0: Lorenzo Giovanotti ha festeggiato i suoi prossimi 60 anni al Circo Massimo con il Jovar Summer Party e oggi si replica. Vediamo il servizio di Alessandra Sacchetta e poi in linea alla regia.
21: È vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica. Poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. Questa cosa qui fa parte proprio di tutto una nuvola di emozioni che sono la mia vita.
22: Di Lorè è sbarcata al Circo Massimo e qui ha concluso il suo viaggio. L'approdo di Giova è anche il suo luogo di nascita, quello nel quale ha deciso di festeggiare i 60 anni con il suo pubblico e la sua band. Non solo un concerto, ma una festa partita nel pomeriggio con incursioni a sorpresa di Lorenzo che a Roma si sono moltiplicate. La sua energia incontenibile ha permeato monumenti ed esseri umani. Anche questa è storia.
21: Un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini.
23: Come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che nella terra.

0: Bentornati in diretta su Rai News 24, subito un riepilogo delle nostre notizie in primo piano, a cominciare dalla guerra in Ucraina. È stata colpita una stazione di servizio al confine con la Polonia, fiamme e camion distrutti, mentre il ministro degli esteri ucraino afferma che Putin sta bussando alle porte di Unione Europea e NATO. La Russia non esclude la possibilità che si tengano colloqui trilaterali sull'Ucraina a ottobre. Mentre continua l'offensiva degli Houthi che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, aumentano gli sfollati in Yemen. L'Organizzazione per le Migrazioni conta già 76.000 persone in fuga. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale delle rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. E poi l'economia, con le parole di Giorgetti, con l'aumento dei tassi di interesse è importante tenere sotto controllo il debito, ha detto il ministro dell'economia alla festa nazionale dell'UDC in corso a Roma. Riferendosi alla prossima legge di bilancio, il ministro ha affermato che gli aumenti stipendiali potrebbero essere riconosciuti dai datori di lavoro per i giovani sotto una determinata età con un trattamento fiscale agevolato. Poi il Festival del Cinema di Venezia, il Leone d'Oro al film danese Woman Unknown, unico diretto da una donna, un film che affronta il tema delle donne sospettate di aver collaborato con i soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Premio speciale per la giuria a NASA con la testimonianza di soldati israeliani, testimonianze raccolte durante la guerra a Gaza. Torniamo sul tema dell'intelligenza artificiale, perché lo sviluppo rapidissimo di questa tecnologia preoccupa anche i colossi statunitensi. L'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, invita a rallentare per il timore di perdere il controllo sugli algoritmi e le principali aziende rivali raccolgono l'appello. Seguiamo Andrea Bettini.
1: La prima legge della robotica, immaginata nel 1942 dallo scrittore di fantascienza Isaac Asimov, diceva che un robot non può recare danno a un essere umano. 84 anni dopo, il mondo si interroga su questa eventualità. Stiamo correndo troppo, ammettono i big statunitensi dell'intelligenza artificiale dopo le dimissioni da Anthropic del ricercatore Jacob Coxon, spaventato dalla possibilità che gli algoritmi possano persino sterminare l'umanità. E proprio da Anthropic, dall'amministratore delegato Dario Amodei, giungono un appello a rallentare lo sviluppo e l'impegno a compiere il primo passo all'interno di un piano in tre fasi. Perché gli algoritmi sono sempre più autonomi, diventano capaci di migliorarsi da soli e potrebbero sfuggire al controllo umano. In 6-12 mesi, aggiunge Amodei, l'AI potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo di Internet. Dai rivali Sam Altman di OpenAI e Elon Musk di XAI arrivano delle aperture, ma non sarà semplice coordinare le iniziative su base volontaria delle aziende che guidano lo sviluppo di questa tecnologia. L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama chiede dunque al Partito Democratico di impegnarsi per introdurre nuove regole, paletti che servirebbero anche a livello internazionale, perché lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ha un peso strategico e non conosce confini.
0: E l'intelligenza artificiale ha un impatto importante anche sulla medicina, nuovi farmaci, terapie, diagnosi personalizzate, ma anche la deresponsabilizzazione dei medici e le autoprescrizioni sul web. Gerardo D'Amico.
2: Per il marketing è diventato il nuovo strumento per vendere servizi, dall'attacco all'intervento chirurgico, alle terapie, quando si pubblicizza.

0: che di mezzo c'è il controllo dell'intelligenza artificiale, la gente corre, si sente più rassicurata pensando che così si eliminino gli errori umani. Un dispositivo medico che la contenga deve rispettare l'IACTA europeo, negli Stati Uniti sottoporsi al controllo della FDA, ne ha autorizzati quasi 1500, ma come funzioni quell'algoritmo, come si evolve imparando continuamente, è terreno di confine per gli specialisti, terra del tutto incognita per chi li usa, che semplicemente si attiene a quei risultati. I vantaggi sono innegabili: diagnosi più rapide e accurate, analisi veloci di dati genetici, clinici e ambientali per un singolo paziente. Farlo a mano occorrerebbero settimane, dalla gestione degli ospedali alla ricerca di base. Uno studio pubblicato su JAMA ha contato 164 nuove molecole individuate proprio grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. 75 sono state create proprio dai computer, come un farmaco per la fibrosi polmonare idiopatica o un fago completamente artificiale per la lotta all'antibiotico resistenza. E 170 sono i programmi terapeutici che sono stati messi a punto proprio con l'intelligenza artificiale. Ma a parte il numero, quello che prima richiedeva 4-5 anni di ricerche ha impiegato solo poche settimane. Resta però il problema della deresponsabilizzazione dei medici e il fai da te diagnostico prescrittivo dei pazienti. Tanta gente che chiede al web cosa sia quel dolorino o come curare un tumore, pretendendo poi dal medico la ricetta.
1: Il produttore cinese BYD conquista quota di mercato europeo e apre uno stabilimento in Ungheria con l'ambizione di raggiungere in Italia la quota di 100.000 veicoli venduti. Simone Lupo Bagnacani al Salone dell'Auto di Torino ha intervistato Alessandro Grosso, country manager di BYD.
2: Viaggiamo ormai al sopra il 3% di quota, quindi siamo negli ultimi 4 mesi abbondantemente nella top 10. Il nostro obiettivo è di rimanere alla top 10 e puntare anche alla top 5. A livello di numeri, l'anno scorso qui al Salone parlavamo di 25.000 auto come car park, quindi vetture registrate su strada, siamo sopra i 70.000 e il nostro obiettivo è arrivare a 100.000 molto presto.
3: Un'espansione internazionale che sta andando molto bene, quando invece il mercato interno in Cina sta avendo un po' più di difficoltà.
2: Direi che la strategia di BYD è stata una strategia che ha guardato il futuro già qualche anno fa, perché BYD ha sempre detto di ribilanciare i volumi dell'auto tra Cina, che è un mercato molto competitivo rispetto all'Europa e rispetto al mondo intero. Ormai BYD è un costruttore globale, è un costruttore sudamericano, è un costruttore Central Asia, è un costruttore cinese, ma sarà anche un costruttore europeo a brevissimo con la partenza dell'Ungheria nelle prossime settimane, e questo ci permetterà di bilanciare i volumi Cina fuori dalla Cina e quasi arrivare a un 50%.
3: Quindi il piano di lungo termine è stabilirsi anche come costruttore in Europa.
2: Noi assolutamente siamo un costruttore globale, ora siamo un costruttore anche europeo, lo saremo fra qualche settimana come detto, l'Ungheria sta partendo, siamo alla fase di preserie e se i volumi accompagneranno il brand come tutti auspichiamo, ci saranno futuri investimenti per ampliare il footprint produttivo.
3: Però dalla produzione in Europa rischiate di perdere qualcosa sulla competitività di prezzo?
2: Direi che il business case funzionerà lo stesso, considerando che comunque i dazi ci sono e magari poi non ci saranno.
3: A livello di propulsione, termico, elettrico, l'Italia è un po' più indietro sull'elettrico, voi che visione avete?
2: Allora, sicuramente il mercato italiano senza incentivi vale il 6-8% di elettrico e vale il 12% di plug-in puro, che è fondamentalmente guidato da BYD. Auspichiamo una crescita dell'elettrico e elettrificato, anche perché il nostro car park, ahimè, su 41 milioni di vetture, il 50% è sotto l'Euro 4.
1: E siamo alla Formula 1, si corre a Madrid il Gran Premio di Spagna e via tra poco alle 15 con la McLaren Norris in pole position, in prima fila anche il leader della classifica, Kimi Antonelli, con la sua Mercedes, reduce dalla grande impresa di Monza. Seconda fila per la Red Bull di Verstappen e per la Ferrari di Hamilton in caccia di riscatto, l'altra rossa di Leclerc al via con il quinto tempo. Ed ora la nostra rubrica di cultura e spettacolo Tutti Frutti, ovviamente oggi incentrata sulla mostra del cinema di Venezia. Rivediamo assieme alcuni momenti di un festival che ha visto sfilare sul red carpet tanti personaggi e tante storie.
4: Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. dream.

0: Per me, personalmente, A Woman Unknown parla proprio del corpo della donna come un campo di battaglia. E al tempo stesso il film parla la storia di donne invisibili che non vengono viste e che non hanno una voce.
1: Thank you to my brilliant cast.
0: Grazie al mio cast meraviglioso, grazie per la passione che avete messo nell'interpretare la storia di questi personaggi. Grazie a te, Matilda Arcel.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Si è chiusa così l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Leone d'Oro all'unica regista in concorso per il suo Woman Unknown, che conquista anche il premio per la migliore attrice. Coppa Volpi a maschile a John Malkovich, in un palmarès che fotografa i temi del nostro presente con uno sguardo al passato. Un premio anche all'Italia nella sezione Orizzonti, migliore sceneggiatura per I figli della scimmia, che si aggiudica anche il premio per la migliore interpretazione maschile, che va a Riccardo Scamarcio. Ma riviviamo alcuni dei momenti più belli di questa edizione.
3: 울고 싶으면 그냥 울어.
4: 이게 실제 한국에서 일어난...
5: Tutto è iniziato con fatti realmente accaduti in Corea. Un grande impianto industriale fu protagonista di un licenziamento di massa che portò a uno sciopero e a una violenta repressione da parte delle autorità. Ho capito subito che non era un caso a sé, ma un episodio simbolico che mostrava e coinvolgeva l'intera società coreana. Un episodio che avrebbe cambiato la società coreana. E infatti non solo cambiò il movimento sindacale in sé, ma influenzò e modificò anche lo status e la reputazione della classe lavoratrice. Inoltre, a causa dell'innovazione tecnologica, oggi viviamo in un'epoca in cui il lavoro stesso sta scomparendo. E così, in quest'epoca, volevo porre la domanda: quando un essere umano perde ciò che fa, come può proteggere la propria identità? Come può ritrovarla? Queste sono alcune delle domande che volevo pormi nel film, perché credo che riguardino tutti coloro che vivono nel mondo di oggi.
6: What the Israeli system of killing in Gaza looks like?
5: Questo film mostra dall'interno come funziona il sistema israeliano di uccisioni a Gaza ed è basato sulle conversazioni con 24 ufficiali dell'intelligence e soldati dell'IDF, in molti casi provenienti da unità segrete. Il film descrive la modalità di individuare gli obiettivi da parte dell'esercito israeliano, basata sull'intelligenza artificiale. I target vengono cercati a partire dalle abitazioni a Gaza e quindi all'interno di spazi civili. Mostra anche come in vaste aree di Gaza i soldati operassero secondo una sorta di protocollo che, per usare le loro parole, prevedeva di uccidere chiunque vedessero. I civili uccisi li chiamano NAZA, un acronimo militare per indicare danni collaterali. Per loro è semplicemente un suono, non considerano la dimensione umana. Quello che avviene a Gaza da anni è già noto. I giornalisti palestinesi lo hanno documentato coraggiosamente. Molti di loro sono stati uccisi, assassinati, pagando con la propria vita il fatto di averlo raccontato. La novità è che siano i soldati israeliani a parlare. Speriamo che il film porti ulteriori prove di come tutto questo appaia dall'interno, rendendo più difficile negarlo.
6: יש בתוך הנאזה הבדל בין, נגיד, ילדים ותינוקות
7: לגברים? אין.
8: Hanno accettato di parlare a condizione di rimanere anonimi, ma credo che entrambi sentiamo che non stiamo facendo nulla di sbagliato e che anzi stiamo facendo qualcosa di molto importante per portare alla luce questi sistemi. Quindi speriamo che non ci siano conseguenze per loro.
9: Magari solo divertirci un po'.
10: Com'è quella cazzo di isola di Pasqua, boss?
11: Magnifica, Marge. Hanno queste testone di pietra qui. Mi ricordano te, solo che sono silenziose.
12: Wow. Le nostre prime testone.
5: Non mi piacciono i film che parlano esclusivamente di politica, che sono didascalici o che sembrano una sorta di lezione. Voglio che una storia parli degli esseri umani, ma mi piace anche che sia divertente. Perciò volevo combinare l'umanità, le battute e il divertimento e poi inserire un po' alla volta la politica, quasi di nascosto. Questi personaggi esistevano molto prima di oggi, ma potrebbero esistere anche

0: oggi. Esistevano in un'epoca in cui il tipo di lotta esistenziale era rappresentato dalla guerra fredda tra l'America e i suoi alleati, da una parte, e l'Unione Sovietica e i suoi alleati, dall'altra. Entrambe le parti pensavano che i mezzi fossero giustificati dal fine. E naturalmente non è vero, e in realtà quasi mai lo è. Quindi quello che ne ricaverei oggi è che è meglio conoscere almeno un po' la propria storia, la storia della propria causa, e questo non è affatto meno importante oggi di quanto lo fosse nel 1970.
1: Che emozione quindi, Riccardo?
2: Beh, un'emozione pazzesca ricevere questo premio a Venezia. Sono molto felice, è un sogno che diventa realtà, abbiamo vinto due premi e questo credo che succeda veramente molto raramente. È un grande segnale da parte di questa giuria fantastica che ci spinge all'uscita in sala, che è il 17 settembre, con questa iniezione di stima e di fiducia da parte del Festival di Venezia. Speriamo di incontrare anche il pubblico italiano che possa piacere questo film. Un film dolce sulla genitorialità, sull'essere padre, un film speciale veramente, che mi ha dato tanto in termini proprio di esperienza umana, e adesso arrivano anche premi, per cui...
1: Un film dove c'è tanto, Riccardo, la sua dolcezza, la sua passione.
2: Un film in cui sì, perché il film non ci consentiva, il tono della messa in scena, della regia e anche della scrittura non consentiva a questo film di potersi appoggiare in caratterizzazioni che spesso a volte si fanno ed è anche giusto, eh. No, qui bisognava lanciare il cuore oltre l'ostacolo, ecco.
1: Dedica ai papà.
2: Sì, l'ho dedicato dal palco a tutti i papà del mondo e quindi ovviamente anche al mio.
3: Dovrei costituirmi o ho commesso un omicidio?
4: Documento di identità e può aspettare lì.
5: Se il film avesse raccontato il pre, avesse anche raccontato, no, l'ipocrisia tipica, no, di che avviene in questi eventi, per cui dopo che accadono tutti si interessano, tutti che scendono in piazza, sarebbe stato un film molto meno incisivo. Invece nel paradosso di un mondo che a evento avvenuto continua a perpetrare la propria indifferenza, si compie il film.
6: Il senso di colpa è un marchingegno inventato dagli uomini per creare una società solida. Sta società è merda.
7: La cosa curiosa del film è che quando tu lo vedi dici ma no, è un film assurdo, e poi invece quei personaggi esistono tutti qui fuori. Esiste il mio poliziotto, esiste l'avvocato interpretato da Pietro, esiste la cartomante di Valeria.
8: Scegli 5 carte. Se vuoi essere preso in considerazione, allora devi usare qualcosa di più.
9: Tramite le carte e una specie di psicanalisi improvvisata che gli fa, cerca di indurlo a ridelinquere per portarlo finalmente dove dovrebbe stare, cioè dietro le sbarre.
8: Smettila di fare la vittima, va bene? E prendi in mano la situazione.
10: Ma aspetta, più di così che cosa devo fare?
8: Forse devi uscire di qui e andare a uccidere qualcun altro.
7: Si parte con la parte più tragica, la prima battuta è: io ho ucciso mia moglie, quindi un dato incontrovertibile, e diciamo che il suo processo, grazie a una grande scrittura, una grande mano registica e all'incontro con questi straordinari attori, è proprio quello di dare un'anima a un mostro.
11: Ti provoca dall'inizio alla fine e ti costringe a farti tutta una serie di domande rispetto a te stesso, rispetto alla società, rispetto al contemporaneo, e la cosa che almeno a me ha fatto poi rivedendo il film è che tu ridi di questo film, con questo film, e poi a un certo punto ti fai schifo da solo perché hai riso.
12: Quanto pagate di condominio? Perché mi chiede quanto?
13: Senta Marranè, che lei non può sindacare ogni domanda che gli faccio. Io sto cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il crimine che lei dice di aver commesso.
12: Mi faccia lavorare. 40 euro di condominio. Paghiamo 40 euro di condominio.
13: 40 euro. Bene.
12: Beh, che lavoro fa lei?
13: Elettricista.
12: La casa è vostra? Di proprietà o in affitto?
13: Siamo in affitto. Siamo in affitto.
12: E fa sbuffa.
13: Sì, sbuffo.
12: Ma lei che pensava, mi scusi? Pensava che veniva qua e mi diceva: ammazzato mia moglie, io vivevo un elicottero, la mandavo a Catrazzo.
6: Il problema è che il tuo cuore è devastato dai sensi di colpa.
12: È così.
6: Devastato dai sensi di colpa, massacrato dai sensi di colpa. I sensi di colpa ti impediscono di vivere, di pensare, di ragionare.
12: Sì, sì. Di fare qualunque.
6: Di ragionare.
12: Anche sì.
6: Paolo, di ragionare. Gli animali non ce l'hanno il senso di colpa. Gli animali fanno le cose più atroci, Paolo, dall'alba al tramonto, e provano soltanto godimento. È una caratteristica tutta nostra questa del senso di colpa. Ci sentiamo in colpa per tutto, ci sentiamo in colpa quando siamo felici, ci sentiamo in colpa perché qualcuno che non conosciamo dall'altra parte del mondo non magna.
14: Le parole e gli incontri riempiono comunque una violenza sempre presente. Tutte queste parole devono fare attenzione a non nascondere e a non coprire, ma a svelare sempre di più. Lui ha fatto una cosa che nessuna parola può giustificare.
8: Si cercano sempre modi per parlare delle cose, che siano dei modi che ci possono sorprendere. Mi è sembrato che nel testo di questo film ci portasse a pensarci in maniera diversa da come ci pensiamo tutti i giorni, ogni volta che veniamo colpiti da un fatto terribile e che ci fa sentire impotenti, che ci fa sentire inutili, inermi, senza una coscienza che abbia una sua forza, che c'è una specie di... No, siamo sempre tutti lì che...
10: Io non sono un assassino.
8: No? E tua moglie?
10: Ma mia moglie è mia moglie, è una cosa diversa. Oh, bubble, bubble, bam, boom.

Da bambino non sapevo molto di architettura, perché vivevo in una città dove tutto era stato distrutto dalla guerra. Per me gli edifici erano soprattutto rovine. Poi lessi qualcosa su una città costruita dentro la giungla. Era Brasilia, di Oscar Niemeyer. Pensai che fosse la più grande avventura sulla faccia della terra, costruire una città dentro la giungla. Cominciai a raccogliere ogni fotografia, ogni articolo di giornale, ogni rivista, e la mia stanza si riempì di Brasilia. La distruzione della giungla, i progetti, i modellini degli edifici e poi l'inizio dei lavori. Attaccai tutto alle pareti di camera mia. Vivevo dentro Brasilia. Fu la mia prima esperienza dell'architettura. Capire che poteva creare un mondo nuovo.

0: Un architetto, un vero architetto, non vuole essere una star. Vuole fare il proprio lavoro. E l'approccio di Peta Dzumtwa è l'esatto opposto dell'essere una star, perché lui ha bisogno di tempo. Sa bene che la maggior parte degli incarichi che gli vengono offerti non può accettarli perché dovrebbe tradire i propri principi. Ha bisogno di tempo per creare un edificio che si adatti il più possibile al luogo e allo scopo per cui viene costruito, cioè alle persone che lo useranno. Ed è convinto che un edificio non sia concluso nel momento in cui lo si concepisce. Non è che si fanno i disegni e poi finisce là. Per lui il cantiere stesso rappresenta un momento in cui si può ancora migliorare l'opera, renderla ancora più giusta, migliore per il luogo, migliore per le persone. Per questo è un architetto che la maggior parte dei committenti rifiuta. Loro vogliono costruire in fretta, in modo efficiente, e non vogliono qualcuno che gli dica: sarà meglio che ci mettiamo più tempo, fidatevi. E allora rispondono: no, non vogliamo questo architetto, è troppo lento. Ma è proprio quella lentezza, quel tempo che lui pretende a rendere i suoi edifici migliori. Migliori per il luogo, migliori per le persone. Ecco perché mi piace.
1: And better for people. So I like him.
0: Se ci fossero più edifici come i suoi, staremmo meglio. Le nostre città sarebbero più belle da vedere. Certo, lui non è un urbanista. Realizza luoghi singoli e vuole che appartengano al posto in cui sorgono. E il senso di appartenenza è qualcosa che ormai la maggior parte delle persone non conosce quasi più. Quindi, in un certo senso, lui ci insegna qualcosa. Ci insegna come potrebbe essere la vita se non fossimo sempre così spinti, sballottati, da una parte all'altra.
2: Tutto quello che facciamo è politico, ha un impatto sulle altre persone. Se il nostro lavoro consiste nel creare qualcosa che altri vedranno, useranno o in cui vivranno o che occuperà la loro immaginazione, allora è politico. Guarda questa t-shirt. Questa frase, immagina la pace, è un'affermazione fortemente politica, perché dice che sei tu il responsabile, perché sei tu a doverla immaginare, e se non ci sono persone che la immaginano, quella pace non esisterà mai. Quindi tutto ciò che ci chiede di partecipare, di metterci in gioco, è politico. Anche l'architettura può essere molto politica. E pensate a tutti quegli edifici brutti che spuntano ovunque. Sono estremamente politici perché ci bloccano la vista, letteralmente.
3: Sentire il mondo dell'energia.
4: Come su una montagna russa!
5: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
3: Contro l'instabilità del mondo energetico.
6: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
7: E allora? C'è Prill!
6: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
7: E allora? C'è Prill!
8: Prill Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
9: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
10: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
11: Cristianini te aiuta.
12: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuroptics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.
13: Il mio stile? La mia scelta.
4: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
15: Ho un Super 5G.
16: Una tariffa chiara per sempre.
17: Ah, ho Coop Voce.
18: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Coop Voce.
19: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia.

Colpita una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia, fiamme, camion distrutti, il ministro degli esteri di Kiev, questo è il terrore di Putin che sta bussando alle porte di Unione Europea e NATO. Vertice dei BRICS, il cinese Xi e l'indiano Modi offrono a Mosca la loro mediazione per un accordo che ponga fine alla guerra con l'Ucraina, Putin accoglie con favore. Lo stretto di Bab el-Mandeb porta del Mar Rosso nelle mani degli Houthi. L'Arabia Saudita chiede l'aiuto di Trump, ma gli Stati Uniti non interverranno. Si apre un nuovo fronte. Il ministro dell'Economia Giorgetti, con l'aumento dei tassi di interesse è importante tenere sotto controllo il debito. Tasse necessarie, misure selettive per il ceto medio e per i giovani. Dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, già potrebbe prendere il controllo di internet. L'allarme di Anthropic sembra fantascienza, ma i rischi sono reali. A Venezia vincono le donne, Leone d'Oro a A Woman Unknown di Mayel Tuki, unica regista in concorso, Coppa Volpi alla protagonista del film Arsène Malkovic, premio speciale a NASA. Un minuto dopo le 15, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Questi dunque i nostri titoli, le notizie più importanti della giornata. Invece adesso vi proponiamo un documentario dal titolo Le mie poesie non cambieranno il mondo di Francesco Piccolo e Annalena Benini, il ritratto della poetessa Patrizia Cavalli attraverso un racconto nel quale la donna racconta e riflette sulla propria vita. Ci ritroviamo poi alle 16 con le notizie e Francesco Musi.

0: Se ora tu bussassi alla mia porta e ti togliessi gli occhiali e io togliessi i miei che sono uguali e poi tu entrassi dentro la mia bocca senza temere baci disuguali e mi dicessi, amore mio, ma che è successo? Sarebbe un pezzo di teatro di successo.
1: Tu te ne vai e mentre te ne vai mi dici, mi dispiace. Pensi così di darmi un po' di pace? Mi prometti un pensiero costante, struggente, quando sei sola e anche tra la gente. Mi dici, amore mio, mi mancherai. E tu in questi giorni che farai? Io ti rispondo, ti avrò sempre presente. Avrò il pensiero pieno del tuo niente.
2: Perfetto.
3: Ecco, vedi, questo è così.
2: Sì, è già
3: così. C'è un'aria meno triste. Ecco, vedi, no, questo è troppo giù e quello è troppo su. E che modo è? No.
2: A parte che tutti hanno le sopracciglia un po' diverse.
3: Tu dici?
2: Sì. Tra l'altro non sembra che ti sei truccata.
3: Però non c'è quell'avvilimento, vero? Da cane bastonato. Non sa uno troppo giù, uno troppo...
2: No,
3: vabbè, basta.
2: No.
3: Basta così.

0: Ma voi che genere di struttura?
1: Allora, di questo ne abbiamo parlato molto. Noi vorremmo cercare di
0: Sì.
1: costruirla andando, quello
0: Sì,
1: di
0: in fondo
1: essere.
0: anche fa parte della mia natura, nel senso che non è che ho una natura ordinata che procede, è tutto un po' così. Scusa.
1: Possiamo andare a
0: Posso rispondere?
1: rispondere?
0: Chi sarà? Vedrai che questo, giurerei, è Diana. Ah, Diana? Ah, sì, un momento non difficile, sto facendo quella cosa, ti ricordi, ti ho raccontato che questi due miei amici, che forse li conosci, che stanno facendo questo film su di me, insomma, su sì. E allora, sì, hai visto?
1: Che detto io?
0: Era Diana. No,
2: Le hai
0: anche...
2: detto che la dobbiamo incontrare?
0: Ah no, mi sono scordata.
2: Lei avrà voglia di raccontare.
0: Lei chiacchiera.

0: di chiacchierare, non ascolta, proprio non ascolta, perché proprio perché non ascolta ha bisogno di parlare, perché tanto non sente.
1: Gabriele. Ah sì. Fai una prova così.

0: Beh, io non ho niente da dire, nel senso. Beh, certo, che devo dire? È la prima, vedo questo posto bellissimo che non avevo, dove a dire la verità non ero mai stata. È la prima volta che ci vengo. E io l'unica cosa che so fare, a volte bene, a volte meno bene, è leggere le mie poesie. Anche perché non saprei di che cosa parlare. Proprio non ho la più pallida idea. E quindi vi leggo un po' delle mie poesie. Che altro posso fare? Dunque, che forse non è questo il mio mestiere? Perdere tempo, questo è il mio mestiere. E il bello è perdere quel che non si ha. Ho perso tempo e certo non l'avevo, ma io perdendo prendo, anzi ricevo, lusso supremo, la mia immortalità. Altro non voglio infatti che essere immortale, qui in questa terra essere immortale, sospesa in mezzo al tempo non più mio, esposta e già finita, chiuso animale che certo non risorge, giocando alle parole sono l'inizio.
1: Senti, il tuo fatto di essere poetessa, il fatto di essere poeta, e quindi di aver scelto come modo di comunicare la poesia, sinceramente, ti fa sentire in una posizione di privilegio rispetto agli altri oppure ti provoca delle frustrazioni perché senti che questo tuo modo di comunicare è così limitato?
2: No, io mi sento in una posizione di privilegio perché non lo considero un modo limitato, cioè proprio la limitatezza che dà valore alla comunicazione in un certo senso. La cornice, cioè il fatto di non voler dire tutto, per me è come dire tutto. E poi purtroppo io non so se è un mio difetto o no, se scrivo una poesia non posso pensare per chi la scrivo basta. Cioè non so se voglio veramente comunicare delle cose, sono gli altri che decidono se le cose che io scrivo gli interessano o no, ma non posso deciderlo io, cioè non è nelle mie intenzioni il comunicare, è lo scrivere nelle mie intenzioni, ma non il comunicare. Comunicare è una cosa secondaria che non riguarda più me.
3: Amore semplicissimo che crede alle parole, poiché non posso fare quello che voglio fare, non ti posso abbracciare né baciare, il mio piacere è nelle mie parole e quando posso ti parlo d'amore. Così seduta davanti a un bicchiere, in un posto pieno di persone, se la tua fronte si increspa veloce, io parlo ad alta voce nell'ardore, tu non mi dici fa meno rumore, che ognuno pensi pure quel che vuole, io mi avvicino sciolta di languore e tu negli occhi hai un tenero velame, io non ti tocco, no, neanche ti sfioro, ma nel tuo corpo mi sembra di nuotare e il divano di quel bar salotto quando ci alziamo sembra un letto sfatto.
0: L'amore? Andiamo bene. L'amore qua è l'amore.
4: L'amore fisico, l'amore non spirituale.
0: Ah beh, certo. E cosa vuoi che ti dica? Ti dico che...
5: Nella tua vita quanto è stato importante.
4: Anche per le
0: È stato fondamentale, no? Ha prodotto la maggior parte delle mie poesie.
4: Questo.
0: L'amore è sempre come quasi mai felice. Scrivo molte poesie perché era come una... Non una rivalsa, però era come... Di solito si scrive sempre quando negli amori un po' infelici. Anche negli amori felici a volte si scrivono quelle poesie di gloria, così di come di festosità, di gloria. Però di solito è ciò che manca che fa esistere le parole, è come una ricompensa.

0: compensa, una rivalsa o addirittura una superiorità rispetto all'oggetto.
1: Ti dichiaravi o ti
0: Mi
1: nascondevi?
0: dai, dichiaravo, come mi dichiaravo? Ma scherzi? Ma io non mi sono mai dichiarata. Io non mi sono mai dichiarata, pensa.
2: Hai sempre aspettato che si dichiarassero?
0: No, ho sempre aspettato quel momento in cui nessuno dichiara, ma tutti e due dichiarano. Capito? Quel momento strano, bellissimo, per cui nessuno deve fare qualcosa di più di quanto faccia l'altro, ma è come se ci fosse un movimento contemporaneo delle due persone che a un certo punto, non so, si sfiorano e si incontrano, dove non si riconosce più l'intenzione, e però avviene. Ecco, io ho sempre aspettato quello, non ho mai fatto un gesto in più che dovesse forzare o potesse forzare, perché anche se sentivo che già la cosa c'era, ma aspettavo, non so se per viltà o perché pensavo fosse più emozionante quello scoccare insieme di una, non so come chiamarla, scintilla. Tutti i miei amori sono stati così. Io non mi sono mai, come si dice, dichiarata, non ho mai detto io sono innamorata di te per prima. No, stavo lì, erano momenti meravigliosi. Cosa c'è di più bello quando tu sai che una cosa è e non la fai avvenire e la rimandi? È stupendo.
2: Allora, Diana, raccontaci il tuo incontro con Patrizia, quando sei venuta a Roma, vi siete incontrate, innamorate.
3: Dunque, io sono professoressa di storia dell'arte, ora emerita, e naturalmente l'opportunità di venire a Roma nel 60, 68, anzi il fatale 68, era per me una gioia, e soprattutto perché era pagato da Fordham University, che in quell'epoca aveva anche una sede qua. E quindi arrivo e mi chiedo cosa faccio stasera e chiamo un storico dell'arte che conoscevo anni prima e mi disse: vieni a casa mia e andiamo a cena. Ci saranno due persone, due donne, una molto bella e l'altra è molto buffa. Ho detto: va bene, benissimo, vado. Vado e vedo queste due donne, una era Patrizia, la presunta buffa, e l'altro era una ragazza che si chiamava magari Marina, assolutamente prive di interesse, mentre Patrizia era molto, a parte la sua vera bellezza, era molto engaging, cioè aveva qualcosa da dire. Ha detto quando ci siamo presentati: Patrizia Cavalli, horses, così.
0: Ero di una gelosia folle. Beh, ma c'avevo anche ragione, eh? Non è che me le inventassi. Sì, ero di una gelosia, ho sempre sofferto tanto di gelosia. È la mia punto debole, la gelosia. Perché poi la gelosia produce disprezzo e un senso di superiorità nell'altro. Dici, sei gelosa. No, è incredibile come si approfittano. Quelli di cui io ero gelosa erano dei traditori, traditori, traditori, e io impazzivo, e io sono gelosa e impazzivo. Mentre loro, traditori o traditrici, traditrici, non avevano quella suscettibilità, non avevano quella gelosia feroce.
4: Ah sì? Si è fidanzata? Allora è fidanzata? Davvero è fidanzata? Dunque si è fidanzata? Ma è proprio fidanzata? Beh, insomma, è fidanzata. Dici che è fidanzata? Va bene, è fidanzata.
5: Thank you.

0: non ero una lettrice, insomma, non ero una bambinetta colta, capito? Ero una delinquente. Appena potevo andavo, scappavo, c'avevo un mio amico, per fortuna, ballerino, molto un po' omosessuale, che più grande di me, che mi portava sempre a Roma, che mi portava... Io non proprio... Todi per me era un incubo, un incubo. Facevo delle cose, andavo a dormire tardissimo, andavo... Che so, andavo all'Agip a giocare a Morra, mi facevo accompagnare non solo dalla Lardone, ma mi facevo accompagnare all'Agip dagli strani. Dicevo, scusa, mi porti all'Agip? Mi mettevo lì, aspettavo che arrivassero i camionisti e gli dicevo, giochi a Morra? Con me quanto ci giochi? Vuoi giocare una confezione di Baci Perugina? E gli vincevo naturalmente, perché era un genio della Morra, quella vera, non quella con quella finta, quella proprio con i numeri, era un genio, li distruggevo. Poi mi riaccompagnavano a casa, pensa tu, castamente, nessuno mai ha osato, provato, fatto, io neanche mi veniva per la testa, ma non ho mai avuto il più piccolo... Che so, se ci ho mai avuto dei fastidi non era certo con i camionisti, ma era magari con l'amico di famiglia, capito? Quando sono arrivata a Roma, diciamo la verità, ero molto goffa, molto, forse anche ridicolissima, perché volevo far vedere che ero, capito, faccio finta di niente, andavo con quell'aria strafottente, come se, cioè, sola. Assolutamente sola. Quando è che ho cominciato ad avere amici? Certo, ho avuto amici grazie sempre a questo, questo che a Todi mi portava in giro in macchina, che era molto più grande di me, che faceva il ballerino. Vedi, grazie attraverso questo giro, perché è interessante vedere come arrivi alla tua vera vita.
1: Sì.
0: È interessantissimo quali sono
2: quei passaggi
0: grazie ai quali tu poi trovi quella che poi diventerà la tua vera vita. E questo passaggio è avvenuto così, però è avvenuto, è giusto come è avvenuto, perché io ho scelto tra le persone di Todi questo unico più grande di me, che era il più stravagante, il più strano, che mi portava a Roma, che mi... Capito? Non ho scelto, ho subito scelto qualcuno. Poi attraverso quelli che sono i sistemi della... Lui aveva questo fidanzato che frequentava questi americani frequentavano tutta una serie di artisti, di cose. E grazie a loro, a questi qua, ho conosciuto e ho conosciuto Elsa. Cioè, capisci? Questo è bellissimo, questa cosa. Questo muoversi del... che in fondo sono... quanti gradini sono? Tre passaggi. E tu incontri quello che poi è l'inizio della tua vera vita. L'inizio di tutto, delle amicizie, della poesia, di tutto.
3: Dunque, per me il 68 ha avuto soltanto un valore negativo, nel senso che ho perso molto tempo, non ho studiato, mi ha dato una quantità di sensi di colpa incredibili. Mi ricordo che mi vergognavo di scrivere poesie perché sembrava una colpa non occuparsi di politica. Ho tentato di occuparmi di politica, ma malamente, insomma, come un volontarismo così da quattro soldi.
4: La vostra è una discriminazione di classe e non di merito.
5: Non è vero, ci sono i figli dei contadini e degli operai.
6: Sì, ma solo nella misura del 7%. E di questi soltanto l'1% riesce a laurearsi. Ora, a meno che lei non sia così razzista da credere che la sineria dei figli del proletariato sia qualcosa di innato, non può non riconoscere che l'università italiana è un'università di classe.

0: L'origine di questa poesia è una considerazione che tempo fa avevo fatto riguardo a un'andatura che io avevo preso, sempre molto malinconica, che mi portava ad andare in giù e che dipendeva unicamente da certi cappotti che avevo, che avevano le tasche molto basse. E non avendo io una borsa, e quindi mettendo tutto in tasca, non solo quello, ma anche avendo quell'imbarazzo, insomma, le mani bisogna pure metterle da qualche parte, mi ostinavo a cercare queste tasche che, essendo molto giù, io mi ritrovavo nel giro di 10 minuti in una condizione di assoluta, inesauribile malinconia, depressione e abbattimento, perché non solo andavo giù, ma vedevo il selciato di Roma, che è micidiale, che è orribile. Sarebbe un'altra cosa la mia vita se quel che mi circonda e mi accompagna fosse disposto a gentile somiglianza dei miei bisogni. Avrei la mia riuscita. Le tasche, per esempio, sì, le tasche. Le tasche sono sempre troppo basse. Io camminando cerco il loro fondo e per trovarlo mi chino, m'arrotondo, molle alle spalle, vado giù costretta a perlustrare il fetido selciato orribile di Roma, a valli, addossi, paurosa geografia dell'incertezza, quei san pietrini ormai sempre sconnessi in tante larghe tenebre, reticoli dove ogni cosa sembra che precipiti. Fossero invece alte e laterali, le mani troverebbero un appoggio, costringendo le spalle ad arretrare, e così dritta, perpendicolare, sarei fornita di quel passo ardito che per precognizione scansa e aggira i vetri di birrette e le cacate di cani pernutriti gigantesche, e sorvolando baratri e immondezze guarderei avanti e a sinistra e a destra con benevoli sguardi trascorrenti a mezza altezza, dove c'è più offerta. Ma io avrei fretta, perché il mio passo ormai ariosamente alato lungimira la sua stazione vera, quella meta dove, pagando un dazio, c'è la febbre. Avrei una meta anch'io, dunque ho una meta, o almeno sembrerebbe. Io nella mia giovinezza, cioè a Todi, quando ero già a Todi, leggevo Elsa Morante, naturalmente. La leggevo e la ammiravo immensamente. Leggendo i suoi libri, vedevo in lei un genere di sguardo che avrei voluto si posasse su di me. Avrei voluto essere guardata come lei guardava i suoi personaggi.
1: Il primo incontro era che questo Peter Hartman, che era molto amico suo, e sapevano quanto io ammirassi Elsa, però non ho mai detto la vorrei conoscere, perché ero sempre superba. Mi chiama: vieni, vieni Patrizia, vieni che qui c'è Elsa, adesso così la incontri, vieni. Io naturalmente, come al solito, ho fatto tardi, e Elsa stava uscendo da questa casa e mi ha detto: senti, vabbè, chiamami così. Chiamami. Perché io, quando l'ho conosciuta, naturalmente, certo, scrivo delle poesie orribili, proprio orrende, delle cose pazzesche, letterarie, tutte, si capisce cos'erano. E poi, però, studiavo filosofia, quindi insomma qualcosa facevo. E lei a un certo punto mi dice: ma insomma, tu che fai? Come dire, ma che stai a fare? Io eppure studiavo, non so, forse mi sono laureata. No, non mi ero laureata, perché era... Allora, per una forma di follia, ho detto: scrivo poesie. Beh, appunto, non l'avessi mai detto. Ho visto nei suoi occhi qualcosa di... come una cosa omicida. Uno sguardo omicida. Ho detto: ah sì? Ma scrivi poesie?

0: Allora fammele leggere. Sai, non perché mi interessino loro in se stesse, ma così voglio vedere come sei fatta. Tu capisci? Non c'è minaccia peggiore di questo. Perché ti dicono, vabbè, hai scritto delle belle poesie, brutte poesie, che pazienza, cosa ci vuoi fare? No, voglio vedere come sei fatta. Vuol dire, da questo vediamo se noi saremo ancora amici o no, perché lei era capace di questo. Quindi ti puoi immaginare, io ho cominciato a scomparire perché mi sono messa a guardare le poesie e ho detto no, non ero stupida, capisci? Non ero stupida, ero intelligente. Per cui capivo che quello che avevo scritto era orribile, era letterario, falso, inesistente. Per cui ho detto no, qui sono rovinata. Che devo fare? Adesso mi toccherà scriverle. Cioè, ho fatto un falso, come se avessi fatto un falso, che poi è assurdo perché i falsi uno non li può fare. Però era come se io avessi dovuto cambiare il mio sistema mentale e adeguarmi immaginando che cosa avrebbe potuto piacergli, pur sapendo che lei non poteva essere ingannata. Per cui ho dovuto trovare un falso che fosse vero, capito? Un vero che fosse falso. E ci ho messo 6 mesi per scrivere, so, 12 piccole corte che non mi compromettessero troppo, che così ci ho messo non sai quanto per fare questa. Poi a un certo punto scappavo, sfuggivo, no, no, no, non ho ancora ricopiate. E allora, perché non mollava, eh? E allora queste poesie? No, dico sì, le sto ricopiando. E allora queste poesie? Pure non la vedevo addirittura, non andavo a pranzo, svicolavo, dico no, adesso no, non posso. Finché alla fine gli ho portato questo coso che saranno state una ventina, così, 20, 25. Gliele do, lei va a casa. E poi mi telefona e mi dice: ah, Patrizia, sono felice, sei una poeta. E io ho fatto un sospiro di sollievo che non me lo dimenticherò mai. Ormai era fatta per me, ma non fatta dal punto di vista di poeta, era fatta nell'amicizia, cioè ormai non temevo più di essere espulsa. Capito? Non temevo più di essere espulsa. Quindi ho provato una gioia, un sollievo, una delizia, un senso di sicurezza. Delle poesie non me ne fregava niente, capito? Niente.
1: Se tu dovessi fare la parte del critico per un attimo e situare questa tua poesia, quindi il tuo modo di far poesia criticamente, dove lo porresti? Quali sono i tuoi maestri, la tua formazione culturale?
2: Beh, posso dire quali sono i poeti che amo molto. Beh, insomma, mi
1: Sì.
2: piace molto Sandro Penna, moltissimo Elsa Morante, poi mi piacciono anche le poesie di Rabboni, poi beh, adesso non, veramente non posso fare una lista, no? Insomma. Cioè, veramente io non so dove mettermi, non mi è facile questo mettermi in qualche posto, anche perché non me lo sono mai chiesto.
0: 2 ore fa mi sono innamorata, tremo d'amore, seguito a tremare, ma non so bene a chi mi devo dichiarare. Sei che poltrona, mi accogliere un'improvvisa debolezza, quando. Ma perché poi uno ci ripensa, non ti piacciono più dopo 2 minuti, questa è la verità. Ho capito, uno ha fatto le scelte, no? Poi magari non la leggevi da un po' e dici, ah, ma non è male questa. Poi la vai a rileggere e dici, uffa. E poi. Boh. banalità.
3: Parliamo anche del poker. Tu sei stata una grande giocatrice.
0: Grande nel senso che ho perso molto. Grande non lo so, me lo sognavo di essere una grande giocatrice. In realtà, non appena è finita la buona sorte, sono caduta in un precipizio spaventoso. Comunque ho giocato molto, sì. Mi sono rovinata la salute giocando, credo. Che strano il gioco.
4: Perché?
0: Perché per me era una delle cose più entusiasmanti che ci fossero, anche dal punto di vista dell'idea. E poi invece ho scoperto che era una cosa, quella che ti può far soffrire quando a un certo punto senti che la sorte va in un altro modo. È terribile, c'è come una forza di inerzia del male che continua e che ti trascina, che ti trascina, che continua e che ti trascina. E più sei sconfitto, e più sei sconfitto, e più sei sconfitto, e più sei sconfitto. È come se si creasse anche negli altri una specie di rapporto dove, visto che tu perdi, quello assume, ha preso le tue forze e diventa vincitore. E lì comincia la rovina. E quando comincia la rovina non c'è modo, perché cominci ad aver paura. E se hai paura, perdi. Ho perso molto, molto, ti dico, non lo voglio dire, più di quanto potessi permettermi, per cui ho chiesto prestiti, cose, non ho idea. E a un certo punto mi è venuta, però non importava, perché finché io pensavo di poter, avevo quella specie di aire, di questo volere, a un certo punto mi è venuta la ripugnanza, proprio la ripugnanza. Ho capito che non c'era da fare niente, dovevo semplicemente smettere. Ma perché abbiamo parlato di gioco?
4: No, te l'abbiamo chiesto.
0: Così.
3: Sì. Che però ha molto a che fare con, anche con i soldi, con il rapporto
0: che tu hai
3: con il denaro.
0: Eh sì, con il denaro, che non ho mai voluto. Il denaro non mi piace, il denaro meritato. Capito? Mi piace il denaro vinto. Mi piace il denaro vinto, regalato, avuto per sorte, così, per fortuna, ma io l'idea del denaro guadagnato e sudato mi fa proprio orrore.
4: Patrizia, vieni. Allora, che volevi chiedere a Diana?
0: Che volevo dire a Diana, che non si capisce perché non parla il suo magnifico inglese.
5: I will, if you wish, speak English, of course.
0: Well...
5: But then you must speak English as well.
0: Well, no, why? Ognuno parla la sua lingua, quello sarebbe il massimo.
5: All right, you speak Italian and I'll answer in English.
0: Okay.
4: Come parla Patrizia l'inglese, secondo te?
5: Il suo inglese è buono.
4: Invece l'italiano di Diana, com'è?
0: L'italiano mi fa prendere il nervoso. C'ha degli automatismi che...
5: For example?
0: Ma adesso non me li ricordo, Diana, lo sai che non mi ricordo niente. E per esempio, in italiano... Non lo so.
4: Guarda. E quali sono le cose che ti nervosiscono, Diana, per cui sei in sofferenza?
5: Quasi tutto.
4: Quasi tutte, la linea qualcuna, quelle che ti piacciono di più.
0: Cosa, quelle che mi piacciono di più della Kelderina? Ha molto senso di humor. Molto
5: Beh, sexy. Sono anche leggermente spiritosa, no?
0: Appunto, che cosa ho detto? Lo vedi? Lo ripete due volte la stessa cosa. Quello che mi fa subito impazzire, no?
5: Però
0: dice,
5: no,
0: sense of humor.

0: Dice, ah, sì, beh, sì, io sono anche molto spiritosa.
1: Sì, però, vabbè, sono... Va bene, sì, hai ragione.
2: Però c'è qualcosa di... che riesci a mettere a fuoco di questi 60 anni? Cosa che metti a fuoco?
0: Di questi?
2: Sono 60 anni che vi conoscete, quant'è?
0: 60 anni? No, oh, sì, ma che siete matti?
2: Così dice di anni.
1: Beh, sono 60 anni quasi, credo. Carolina, sì, ci siamo conosciuti nel 68.
0: Ma che 50. Dici?
1: 50. 50.
0: Ecco, subito, lo vedi? Guarda, poi io non sopporto questa storia delle date.
1: Ecco.
0: Quindi questi che dicono il 70, il 72, il 56, mi viene subito un nervosismo spaventoso. Quindi preferisco quelli che sbagliano le date, invece di dire quelle giuste, capito?
3: Quando le hai tagliato i capelli di notte perché eri furibonda?
0: Sì, mi è venuto naturale. Sapevo che fare. Era ubriaca, tanto non c'era modo di...
1: difendersi.
2: Perché dormiva.
0: Sì, lei dormiva.
1: Sì.
0: Ci sono delle bellissime foto dove io sono una meraviglia. Perché c'ho proprio l'innocenza offesa. E lei c'ha una faccia cattivissima, anzi dopo ve le faccio vedere, proprio cattiva, con i capelli un po' cambiati, la pettinatura, ma una faccia di una cattiveria. Io sono gelosissima, lei no, almeno così finge, riesce a...
1: Non fingo.
2: Non fingo, tu non sei gelosa.
0: No. No. E ti sembra una qualità?
1: No, non è una... Patrizia, non sono
0: quelli
1: gelosa...
0: Io non sono gelosa.
1: In generale, cioè anche... Non sto parlando dell'amore, del sentimento. Non sono gelosa anche, diciamo, di lavoro, di... insomma, quelle...
0: Comunque,
1: no, non
0: scusa,
1: sono.
0: Questa confessione così a me non mi piace, ecco. A me questa confessione a due, così, scusa, ma veramente non mi piace. La trovo cheap.
2: Vabbè, il cheap ci fermiamo. Allora.
0: Capito? Sì. Cioè questa cosa della coppietta che stanno insieme...
2: Ho capito cosa dice.
0: Te lo trovo noioso, patetico e senza interesse.
2: Era anche per farvi vedere insieme, che è una cosa bella invece.
0: Sì, beh sì, sarà una cosa bella, però scusa, scusa Diana, non ti offendere. Qualunque definizione, io, a me non piace.
2: Hai ragione.
0: Cioè qualunque definizione, dice sai, si amano, ma chi l'ha detto? A 50 anni oppure da 3.
1: No, non ho fatto questi.
2: Diana non l'ha detto. Anche noi.
0: Però dare a intendere che c'è questa coppia così. No, non mi piace.
2: Però
0: perché
2: 50 anni
0: perché
2: di
0: non...
2: legame, di amicizie.
0: Ma vabbè, ma ne ho avute anche altre.
2: Certo.
0: Scusa Diana, non ti offendere, ma non sei mica l'unica persona della mia vita.
1: Non ho pensato minimamente.
3: No, non l'ha detto.
0: Lo sai, non è una questione che io voglio tenere segreta la mia vita.
2: No, ma
0: anche se
2: ma... Diana l'ha detto prima di cominciare questo.
0: Perché se devo parlare della mia vita ci penso io a parlarne, certo, capito? Certo.
3: No,
0: insomma, non mi mancano i mezzi per farlo.
3: Certo.
0: È tutto così semplice. Sì, era così semplice. È tale l'evidenza che quasi non ci credo. A questo serve il corpo. Mi tocchi o non mi tocchi. Mi abbracci o mi allontani. Il resto è per i pazzi.
4: E dov'è la mia amica cantante? Sei attrezzata? Ah già, ma noi dovevamo fare due canzonette. Pazienza.
5: Andiamo.

0: tutto o niente. Tutto ma niente, nel senso che le cose non esistono finché non hanno trovato una forma linguistica. Quindi che una cosa sia avvenuta o non sia avvenuta non vuol dire niente, finché linguisticamente non è avvenuta, non è avvenuta. E se invece avviene vuol dire che è biograficamente anche vera. Non nel senso che sia avvenuta, ma che è vera.
1: E perché dici che adesso sei poco ispirata?
0: Perché sono rimbambita.
1: Ma scrivi poco o non stai scrivendo poesie?
0: Ma ogni tanto scrivo, ma ho la sensazione che non ho questa specie di onda, che era anche un po' patologica, forse anche perché negli ultimi tempi ho preso molti farmaci che mi hanno calmato, perché questa momenti dello scrivere non è che fossero sempre felici. Spesso erano accompagnati da angoscia, ma non angoscia rispetto all'oggetto, a ciò che scrivevo, ma da una forma di, per esempio, essendo io meteoropatica, quando avevo queste specie di aure, ecco, diciamo, di aure come quelli che hanno gli epilettici prima del... E quindi era una specie di visione della lingua. Ero nella visione della lingua. Adesso non ce l'ho più, c'ho semplicemente un orribile, ridicolo mal di testa costante di un altro genere. Però. Non sarà mica sta stupida malattia. Credo che... questa malattia, non so, non era una cosa consapevole. Come se avessi sostituito con questa malattia delle parti delicate, difficili e dolorose, e ho fatto governare alla malattia tutto. Capito? Che in un certo senso mi rassicura. Perché sono dentro con un cerchio. E poi con quest'idea, però, che è un'idea completamente astratta della morte, che però circoscrive le azioni, circoscrive le cose, stai con una specie di sospensione della vita. Per cui non ci può essere la morte neanche.
2: Ah, ma è evidente, muoio, sto per morire. Che siano anni o giorni.

0: giorni sto per morire, muoio. Lo fanno tutti, dovrò farlo anch'io, sì, mi conformo alla regola banale. Però intanto, tra un sonno e l'altro, finché dura il sonno, solo chi è in vita gode del suo sonno. Guardando il cielo, girando gli occhi intorno, in questi istanti incerti io sono certamente un immortale.
1: Dai, fai anche al cuore, ti
2: sento,
1: prego.
2: Ah, al cuore?
1: Ti prego.
2: Sì. Al cuore, non so se me lo ricordo.
1: Sì.
2: È strano perché è quella che, però a un certo punto, dove sta? Piace tanto ai bambini, pazziscono i bambini. Ho avuto un successo con dei bambini che non ci si credeva, ma sul serio. A 3 anni, come dei pazzi, continuano. Al cuore fa bene far le scale, al cuore fa bene far le scale, al cuore, ma se non fa le scale il cuore fa bene, al cuore fa bene far l'amore, il cuore qualcosa deve fare che altrimenti muore, si muore, si muore, il cuore non può sparire, non può dormire, se va in pensione non è più cuore. Taratata, tatatata, tatata, tatata, taratata, tatata.
3: Ciao Patrizia, come stai? Guarda le scale che ho preparato per te, tutto dorato, come si deve fare. Al cuore

0: No.
1: Non fa freddo.
0: Non mi ricordo cosa ne fate di questo.
1: Un documentario
0: Ah.
1: su di te.
0: Ma dove lo vedo?
1: In TV, però speriamo anche al cinema.
0: Addirittura.
1: Sì. Bello,
0: Accidenti.
1: no?
0: Sì. Documentario. Adesso sono tutta scalcagnata.
1: Su di te, sulle tue poesie, sulla tua storia.
0: Ah, che bell'aria. Ah, che bell'aria. Adesso mi vanto. Brutta storia. Non posso camminare proprio da sola.
1: Ma
0: Guarda.
1: perché ti distrai?
0: No, vabbè,
1: Pensi
0: perché.
1: alla poesia?
0: No. Ma no, figurati, chi ci
1: No.
0: pensa? No.
1: Tu mi hai detto che camminando per strada ti arrivavano le poesie
0: Ma
1: dentro la
0: non
1: testa.
0: adesso, prima. Adesso non mi arriva proprio niente, solo le puzze e soltanto gli orrori. Oppure l'unica cosa carina che mi piace è di vedere i bambini, pensa. Mi è venuta, io non ho mai amato i bambini, ma adesso mi è venuta una tale mania per i bambini e per gli animaletti, per i cani, che proprio divento pazza. Ogni volta che li vedo li posso guardare.
2: Come no? Se volete fare due spicci, ma pure
0: Eh?
3: Andiamo
0: E tu dove vai?
2: Lei fa pipì, quindi ci sbrighiamo ad andare a casa.
0: Ma hai visto che sono?
1: Ma sono gemellini.
0: Ma sono gemelli? Ma sono una meraviglia. Come? Guardali.
1: Stupendo.
2: Come stai? Come stai?
0: Così. Guarda che bella luce che c'è. Eh?

0: pubblicità.
1: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
2: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi stanna.
3: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
4: Questa è la tipica reazione di chi si è appena macchiato. E questa è quella di chi ha appena scoperto l'efficacia degli ecodetergenti Vert. Grazie alla nuova formula più concentrata, con 100% attivi biodegradabili, rimuove efficacemente ogni tipo di macchia. Vert, efficace per natura.
5: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
6: E allora? C'è Pril.
5: Teglie da lavare, ma è ora di giocare?
6: E allora? C'è Pril.
7: Pril Excellence 5 in 1, la prima cap con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
8: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
9: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
10: Come su una montagna russa! Quando lo metti energia ti protegge!
9: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane
11: ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e
12: giù!
13: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
14: Praticamente siamo il tuo paracadute!
9: Contro l'instabilità del mondo energetico.
15: Pace interiore, pace interiore. Gonfiore, mal di pancia, fastidi addominali. Puoi provare l'Evolac Colon Irritabile. Con la sua formula base di 4 ingredienti funzionali, riduce i disturbi dell'intestino irritabile.

0: validated.
1: Offerta del dottore. Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
2: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata. Veloce. Rai News. Sempre sui fatti. Prima di tutti. App RaiNews.it. Disponibile su Google Play e App Store.
3: Al nord torna il tempo stabile con qualche precipitazione in arrivo in serata solo sul Triveneto, sui monti e sulle vette più alte, mentre invece altrove il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Anche sulle regioni centrali sarà una bellissima giornata, soleggiata, con nubi che si formeranno nelle ore pomeridiane lungo le coste tirreniche e sull'Appennino, ma che risulteranno per lo più innocue. Anche sulle regioni meridionali peninsulari sarà una giornata stabile, fatta eccezione per la Calabria, dove sulla parte ionica e su quella più meridionale saranno possibili dei residui piovaschi sotto forma di rovescio o temporale, tutto in assorbimento dalla serata. Come ci saranno anche delle piogge sulla Sicilia. Infatti ci saranno dei temporali che interesseranno la parte settentrionale, ma anche quella più orientale, e localmente risulteranno anche intensi. Bel tempo invece sulla Sardegna. Domani la giornata si aprirà più o meno alla stessa stregua. Ci sarà sole ovunque, con possibilità di qualche piovasco ancora sulla Sicilia e qualche nube in più sulle Alpi, che ancora risulteranno innocue, accompagnati da ventilazione debole e settentrionale di brezza lungo le coste, con temperature che non supereranno i 31 gradi su tutto il nostro paese.
4: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Rai News 24.

0: Colpiti un treno in una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia. Il ministro degli esteri di Kiev, questo è il terrore di Putin che sta bussando alle porte di Unione Europea e NATO. Vertice dei BRICS, il cinese Xi e l'indiano Modi affrontano a Mosca la mediazione per l'Ucraina. Dall'Irlanda Trump a Zelensky, basta bombardare gli impianti petroliferi russi. Lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso nelle mani degli Houthi, l'Arabia Saudita chiede l'aiuto di Trump, ma gli Stati Uniti non interverranno, si apre un nuovo fronte. Il ministro dell'economia Giorgetti, con l'aumento dei tassi di interesse è importante tenere sotto controllo il debito, tasse necessarie, misure selettive per il ceto medio e per i giovani. Dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, già potrebbe prendere il controllo di internet, l'allarme di Anthropic, sembra fantascienza ma i rischi sono reali. A Venezia vincono le donne, Leone d'Oro a Woman Unknown di Maya Al-Touki, unica regista in concorso, Coppa Volpi alla protagonista del film Arselia Malkovich, premio speciale a Nazza. Buon pomeriggio da Area News 24. In primo piano la politica estera con il viaggio di Donald Trump in Irlanda. Il presidente americano, incalzato dai giornalisti, tocca i temi più caldi del dibattito internazionale, dall'Ucraina all'Iran, passando per l'intelligenza artificiale, e torna anche a incendiare il dibattito interno sulla riunificazione dell'Irlanda. I dettagli in diretta con l'inviata Nicoletta Manzione.
1: Sì, infatti, seconda giornata in Irlanda per il presidente Trump, che si trova nel circolo di golf che gli appartiene a Dunbeg, e proprio in questo contesto ha risposto ai giornalisti ed è tornato sui temi più importanti dello scenario internazionale, a cominciare dall'Ucraina. Per quanto riguarda il presidente Zelensky, ha detto: prima di cercare degli incontri deve smettere di colpire le raffinerie russe, perché questo provoca una scarsità, una carenza delle scorte. E poi è tornato sull'Iran: il conflitto finirà molto presto, probabilmente prima delle elezioni di midterm. Ha parlato anche di intelligenza artificiale, non ci sono rischi secondo Trump, e comunque non si può rallentare, perché chi vince in questo settore vince su tutto, riferendosi anche alla grande competizione con la Cina. E infine infiamma ancora una volta la questione per quanto riguarda l'unificazione delle due Irlande, di cui aveva fatto cenno ieri con il premier irlandese Martin, e ha detto perché sarebbe una cosa naturale che l'Irlanda del Nord si unificasse con la Repubblica d'Irlanda. Questa è una questione che ha alzato una polemica che prosegue, e soprattutto si è venuto a sapere che domani a Cardiff i leader di Galles, Scozia e Irlanda del Nord si vedranno per firmare un memorandum che dia l'avvio alle procedure di referendum per staccarsi dal Regno Unito. E da Dublino per ora è tutto.
0: Siamo ai conflitti in corso, non si fermano gli attacchi incrociati fra Ucraina e Russia, nonostante gli appelli al dialogo da Zelensky, rivolti direttamente da Zelensky a Putin. Sul campo i bombardamenti russi sfiorano il confine dell'Alleanza Atlantica. Andrea Vaccarella.
2: È il confine con la Polonia, il nuovo punto di massima tensione della guerra in Ucraina. Un drone russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, nella regione di Volinia, a soli 2 chilometri dal territorio polacco. Il convoglio era stato evacuato dopo l'allarme e non ci sono state vittime. Colpita anche una stazione di servizio vicino al valico di Yaudin, con un vasto incendio. Gli attacchi hanno provocato ritardi e deviazioni sulla rete ferroviaria ucraina, sempre più in difficoltà. A soli 2 passi da un paese della NATO e il livello di allerta è subito scattato oltre confine. In Lituania è stato chiuso per alcuni minuti l'aeroporto di Vilnius e un caccia della NATO è decollato dopo una segnalazione di un possibile drone nello spazio aereo. Poi il chiarimento: non era un drone, ma uno stormo di uccelli, un falso allarme che la dice lunga sulla tensione che corre lungo il confine NATO-Russia. E proprio guardando ad Occidente e agli alleati, il ministro degli esteri ucraino Sibiha avverte: questo è il terrore di Putin che bussa direttamente alle porte dell'Unione e della NATO. I russi sono già alle vostre porte.
0: Colpite le ferrovie che trasportano merci militari dall'Europa, dice il Cremlino, che frena sulla proposta di Zelensky di un incontro con Putin al G20 di Miami, mentre dal vertice dei BRICS arriva la disponibilità di Modi e Xi a mediare per la pace. La corrispondente Eliana Mistretta.
3: Non si fermano gli attacchi incrociati, 902 droni ucraini abbattuti in varie regioni della Russia, ma non si ferma neanche la diplomazia. Il presidente Putin ha lasciato Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS, e proprio da lì il suo portavoce Peskov ha risposto alla proposta di Zelensky di incontrare Putin il prossimo dicembre al G20 di Miami. Peskov ha detto far incontrare i due presidenti fuori Mosca è impossibile, se vuole Zelensky venga qui a Mosca per incontrare Putin. Tra l'altro non è ancora discussa la possibilità che Putin possa andare a Miami. Intanto a Nuova Delhi, al BRICS, Xi Jinping e Modi si sono messi a disposizione per poter mediare, per trovare una soluzione di pace, mentre invece Turchia ed Emirati Arabi Uniti hanno detto di poter mettere a disposizione i loro paesi per ospitare l'incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Un incontro che, dice il portavoce Peskov, potrebbe già tenersi a ottobre. Intanto l'inviato di Trump, Jared Kushner, collegato a una conferenza a Kiev, dice la soluzione del conflitto sarebbe vicina se Kiev accettasse di cedere i territori che Putin reclama. Linea a voi.
0: Abbiamo sentito della disponibilità di Xi Jinping e Modi a contribuire per la pace in Ucraina, ma il vertice dei BRICS serve anche a ribadire l'unità dei paesi emergenti e la volontà di costruire un nuovo equilibrio mondiale meno dipendente dall'Occidente. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
4: Il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi potrebbero aver concordato nel bilaterale a margine del vertice BRICS di New Delhi l'offerta di mediazione presentata a Putin per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Cina e India non hanno mai condannato l'aggressione russa ed hanno sempre tenuto una posizione neutrale dettata da interessi economici. I due giganti asiatici acquistano infatti petrolio e gas a prezzi di favore da Mosca, che trova così un mercato alternativo all'Europa per l'export energetico. Tensioni geopolitiche, minacce alle catene di approvvigionamento, uso strumentale dei minerali critici sono pericoli per la stabilità globale, ha detto Modi nella sessione conclusiva del vertice. La foto di famiglia con il premier indiano che tiene per mano Putin e Xi sottolinea l'unità dei BRICS che emerge dalla dichiarazione finale. All'unanimità i rappresentanti delle economie emergenti hanno espresso preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente ed hanno detto no a protezionismo e a sanzioni e dazi unilaterali.
0: Veniamo all'altro fronte di crisi internazionale, il Medio Oriente. Fuga di massa dallo Yemen dopo l'offensiva lampo dei ribelli Houthi, che ora controllano lo stretto di Bab el Mandeb e continuano ad attaccare le basi militari in Arabia Saudita. E si segnalano nuovi bombardamenti sui mercantili anche nello stretto di Hormuz. Il servizio di Kaita Cerratti.
5: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, definiscono gli ultimi raid da una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita, sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continuazioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando, mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Djibouti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
0: Ancora sangue sulla striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha preso di mira un veicolo a sud-ovest di Gaza City, due vittime e diversi feriti. Appare ancora lontanissimo per i palestinesi un ritorno alla normalità. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
6: Una nuova fortissima esplosione ha sconquassato il quartiere di Tel al-Hawa a ovest di Gaza. Un nuovo attacco aereo israeliano ha colpito quest'auto, uccidendo due persone che erano a bordo della macchina, e ne ha ferite 13. Ero a casa quando ho sentito il rumore dell'attacco, afferma questo residente. Sono corso sul posto e ho trovato i due corpi straziati. Non c'è più un luogo sicuro qui a Gaza. Viviamo nella paura. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito due membri di Hamas. Uno dei due era Mahmoud Hassan Abu Nada, imam della moschea Rantisi nel campo di Jabalia. Mentre la popolazione versa in una grave crisi umanitaria, nella striscia è in vigore quello che è stato definito uno stallo armato, né pace né guerra. Gli scontri più violenti si sono attenuati, anche se dopo il cessate il fuoco di ottobre, i raid israeliani hanno causato la morte di oltre 1000 persone, secondo i dati forniti da Hamas, che però non distingue tra civili e miliziani. Israele rivendica il diritto di uccidere i terroristi di Hamas, in particolare quelli responsabili dei massacri del 7 ottobre, che diedero il via alla guerra, massacrando 1200 civili israeliani e rapendone altri 251. I colloqui di pace voluti dalla Casa Bianca si sono arenati sul nodo del disarmo di Hamas. L'organizzazione, che controlla ancora una parte della striscia, ha annunciato di accettare il piano di Donald Trump, ma non intende deporre le armi fino a che le forze israeliane non si saranno ritirate dal 60% del territorio, mentre il governo israeliano ribadisce nessun ritiro fino al completo disarmo di Hamas.
0: Rinnova l'appello alla pace Papa Leone, che oggi al termine dell'Angelus ha ricordato gli attacchi terroristici dell'11 settembre di 25 anni fa negli Stati Uniti. Rinnova le preghiere per le vittime e per chi ancora patisce le conseguenze di quel giorno terribile. Sara Nesci.
7: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera.
8: Tragico e vivido il ricordo di Leone, primo Papa americano. Prevost era un giovane sacerdote, stava per compiere 46 anni quell'11 settembre, il giorno che scioccò il mondo e che cambiò per sempre l'America intera. Chiede di non dimenticare, chiede la pace, di impegnarci per ottenerla e non a caso lo fa nella sua lingua. Rinnovo le mie preghiere per le vittime, per chi ancora porta le ferite di quel tragico giorno, dice. In un tempo in cui conflitti e violenze affliggono innumerevoli fratelli e sorelle, invito ciascuno a pregare perché il Signore faccia il dono della pace a tutta l'umanità. E sottolinea l'importanza del perdono, indispensabile per la convivenza pacifica e per scongiurare conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono famiglie, scatenano guerre.
7: Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole.
0: Ora la politica, con la legge elettorale in primo piano, perché domani riprende l'iter al Senato, martedì il voto in aula, poi il testo tornerà alla Camera. E ancora scontro fra maggioranza e opposizioni sulle firme per i piccoli partiti, nel confronto anche i temi economici. Facciamo il punto in studio con Martina Cecchi De Rossi.
9: Sì, dopo il passaggio al Senato, il via libera definitivo atteso per il 28 settembre nell'aula della Camera, terza e ultima lettura, ci sarà lo scrutinio segreto, una riforma della legge elettorale che ad ora compatta sempre la maggioranza, le forze di centrodestra, mentre intanto è aperto il cantiere sulla manovra con la massima attenzione al fisco, ai giovani, così noi moderati Forza Italia e la Lega Fratelli d'Italia, che rivendica i riconoscimenti che ci sono stati sul fronte dei conti pubblici. Sentiamo Marta Schifone.
10: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
9: Stabilità dunque, e quindi si allontana l'ipotesi di voto anticipato, mentre in vista comunque delle prossime elezioni e scontro aperto tra gli schieramenti. Oggi, parlando di difesa, Tajani ha detto l'importante è che l'Italia sia autonoma per non essere subalterna a nessuno, serve dunque anche una nostra difesa, e su questo negare questo significa avere ignoranza politica. I leader del campo largo sono dei ciucci politicamente. La replica ad ora di AVS di Angelo Bonelli spieghi perché l'Italia è una succursale degli Stati Uniti. C'è il tema del campo largo in vista delle prossime politiche. Per Verdi e Sinistra è importante definire il programma. Conte insiste sulla necessità di primarie. Lo ascoltiamo.
11: Non è una questione personale nei confronti di Elly Schlein, che legittimamente pretende e aspira a essere candidata premier. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie.
9: E guarda alla galassia centrista, sostiene il progetto civico di Onorato Giuseppe Conte, non a dare un ruolo di primo piano a Renzi in quel campo. Italia Viva che replica: la nostra capacità attrattiva è maggiore di altri, ma comunque l'obiettivo è andare a vincere le elezioni. Parla stasera alla festa dell'Unità di Reggio Emilia la segretaria Elly Schlein, parlerà di questo e anche di legge elettorale. La contrarietà di tutte le forze di opposizione a questa riforma, la linea è che la maggioranza, dicono, voglia cambiarla perché ha paura di perdere le elezioni. Ed è tutto.
0: Apre il cantiere della manovra. Il ministro Giorgetti rivendica gli obiettivi finora raggiunti, invita a tenere la barra dritta sul debito e lancia l'ipotesi di una flat tax al 5% per i giovani. Raffaele Cappuccio.
12: La rotta economica del Paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
0: Oggi e domani a Roma, in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, storica leader radicale, scomparsa pochi giorni fa, a 78 anni. Martedì, esequie di Stato. Andiamo in diretta dall'inviato Pablo Rojas.
13: Sono proprio davanti alla protomoteca del Campidoglio, stanno affluendo tanti cittadini. C'era una fila che si è dissolta questa mattina, ma non è mai terminato il flusso di persone che vengono a dare l'ultimo saluto a Emma Bonino. All'interno è stata allestita la camera ardente. Questa mattina il feretro è stato accolto dal sindaco Gualtieri verso le 12:15 e da tutti i vertici di più Europa. Sono arrivate anche rappresentanze delle forze politiche, figure istituzionali anche del passato, Gianfranco Fini, Pier Ferdinando Casini, Bruno Tabacci. Tutti hanno ricordato l'ex leader radicale per il suo impegno non solo per i diritti civili, in particolare per quelli delle donne, ma anche per il suo impegno legato all'europeismo, al multilateralismo, così ha detto anche Pier Ferdinando Casini. Come dicevi tu, la Camera Ardente sarà aperta anche domani tra le 10 e le 19, invece martedì i funerali di Stato in forma laica alle 12:30. Abbiamo raccolto alcuni ricordi e le motivazioni per cui sono qui di alcuni cittadini, le ascoltiamo e poi lì a te.
14: Sono qui perché, tanto come cittadino, perché mi sembra giusto fare condoglianze, insomma, ai familiari, alla persona, insomma, persona che è scomparsa. E poi comunque è stato un personaggio come Marino che rimarrà nella nostra storia, perché comunque ha fatto tanto per l'Italia e le sue idee comunque sono state utili anche per i diritti civili e per tante altre battaglie.
15: Sono qui per rendere omaggio ad una donna coraggiosa, anticonformista, che ha fatto tanto per le donne, per i diritti delle donne.
16: Rendiamo omaggio a una persona eccezionale che ha fatto tante cose per le donne, soprattutto, ma anche per la politica in genere. Una persona da onorare.
0: Ora la cronaca. È stato fermato dopo ore di trattative con la polizia l'uomo che si era barricato sul tetto di un'abitazione a Bergamo dopo aver aggredito e minacciato alcuni agenti. L'uomo, un 33enne di origini nigeriane, regolarmente sul territorio italiano, ha aggredito i poliziotti durante un controllo per poi rifugiarsi sulla casa disabitata. Alla fine gli agenti hanno finto di andarsene per poi arrestare l'uomo appena sceso dal tetto mentre tentava la fuga. A Venezia continuano le ricerche della passeggera del barchino affondato ieri all'alba nella laguna dopo uno scontro con un taxi. Ferito gravemente il marito al timone dell'imbarcazione, Dario Giorto.
17: Sean Micheli, 25 anni, ricoverato in gravissime condizioni. Sua moglie Gabriella Quirino Ferreira, brasiliana di 26 anni, ancora dispersa. Questo è il preoccupante quadro dopo l'incidente che all'alba di ieri ha coinvolto la coppia, investita a forte velocità da un taxi mentre attraversava il canale di Tessera a Venezia. I due erano partiti verso le 5 dalla loro abitazione di Burano. Micheli, originario di Cavallino Treporti, pescatore da generazioni, conosceva bene barene, canali e fondali bassi. Era uscito per controllare le esche, accompagnato dalla moglie, sposata appena 3 mesi fa, che spesso lo seguiva nel lavoro. Fortissimo l'impatto, immediati i soccorsi del SUEM 118 che ha trasportato il 25enne all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Ha riportato un forte trauma cranico ed è stato operato. Ora si sta intensificando lo sforzo nelle ricerche della moglie, di cui sono stati ritrovati in acqua i documenti. All'opera dall'alba i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno scandagliando le acque del canale con l'aiuto di un gommone e del drifting dei carabinieri, imbarcazione speciale per le ricerche nelle acque basse. Pronti a dare una mano anche l'elicottero e le moto d'acqua dei vigili del fuoco, ma le operazioni sono tutt'altro che facili. Da ricostruire anche la dinamica dell'impatto, mentre il conducente del taxi è stato sottoposto agli accertamenti di rito. La famiglia di Micheli fu colpita da una tragedia simile nel 2007, quando l'allora 19enne Andrews, zio del 25enne, morì in un incidente nautico alle fondamenta 9.
0: Paura a Positano per un vasto incendio nella notte che ha provocato anche una frana. 3 le aree interessate dal rogo, è stato chiuso un tratto della statale amalfitana. Andiamo da Alessia Meloni.
18: È stato quasi domato l'incendio divampato questa notte intorno alle 2 qui a Positano. In questo momento vedete c'è un elicottero della regione che sta fermando le ultime fiamme, i roghi che sono divampati e che hanno messo a dura prova gli abitanti qui sulla montagna. Circa una decina di famiglie, 30 persone che sono dovute scappare nella notte più per la paura. È importante il lavoro dei soccorritori, dei volontari che ci hanno riferito che questa notte sono divampati altri 2 roghi, uno a Amalfi e uno nelle immediate vicinanze. Tutto al momento è spento, si lavora per la messa in sicurezza e per riaprire la strada statale di Amalfi, al momento chiusa per la messa appunto in sicurezza.
0: Un'auto rimessa è stata incendiata nella notte a Pero, nel Milanese. Le telecamere hanno immortalato le immagini di 3 uomini incappucciati. Ora si indaga per capire la natura del rogo che ha distrutto diverse auto di lusso. Elisabetta Santon.
19: Sono stati esaminati i contenuti di quelle telecamere, quella immagino e quella all'angolo, e hanno visto uomini con taniche che entravano nell'autorimessa.
20: 3 per la precisione, e incappucciati. Il dolo è indubitabile. I 3 entrano alle 2 di notte nell'autorimessa di via Keplero 19 a Pero, periferia nord-est di Milano, e versano la benzina sulle auto. Lì dentro ci sono Ferrari, Porsche, Alfa Romeo, di grossa cilindrata. Scappano. L'autorimessa pare stesse per diventare concessionaria. La famiglia proprietaria abita nella palazzina accanto. Da loro nessun elemento utile ad identificare i 3 o i loro mandanti.
21: È il proprietario lei? No, gestore.
22: Sono di passaggio.
21: Di passaggio. Senta un po', ma lei era qua quando è successo?
22: No,
21: non c'era. No? Chi può essere stato? Non lo so. Neanche quello. No.
20: 10 mezzi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza gli stabili vicini. L'incendio ha fatto crollare il capannone, quasi per intero, sulle auto parcheggiate. Ora toccherà bonificare. Le strutture sono state dichiarate inagibili.
0: Lo sviluppo rapidissimo dell'intelligenza artificiale preoccupa anche i colossi statunitensi della tecnologia. L'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, invita a rallentare per il timore di perdere il controllo sugli algoritmi. Un appello raccolto anche da altre grandi aziende del settore. Da Londra la corrispondente Natalia Augias. My
1: fundamental view. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'appello di Dario Amodei, fondatore di Anthropic, e Sam Altman di OpenAI e Elon Musk si dicono d'accordo dopo i ripetuti allarmi lanciati dai ricercatori. Su BBC va in onda l'intervista a Jacob Coxon, che ha lasciato l'azienda Anthropic annunciando l'uscita con un post diventato virale, nel quale parlava di un sistema fuori controllo. Sono spaventato dalla rapidità dei progressi, spiega Coxon. Chi lavora in queste aziende ha compreso benissimo il pericolo. Il rischio è l'estinzione della razza umana, che viene calcolato al 10%. Serve una regolamentazione seria che va concordata a livello globale. Per Amodei l'industria tecnologica deve rallentare il ritmo dopo che la velocità di sviluppo è diventata infinitamente più rapida nel corso dell'estate. L'allarme complica i preparativi per l'entrata in borsa di Anthropic in un'operazione che potrebbe valutarla oltre 2.000 miliardi di dollari. Si prevedeva che la società depositasse il prospetto informativo già la scorsa settimana, ma non è avvenuto. E anche Sam Altman fa sapere che OpenAI non si quoterà in borsa nel 26, spiegando, alla luce di tutto quello che sta accadendo in materia di sicurezza, penso che questo non sia il momento giusto per farlo.
0: A Venezia il Leone d'Oro va al film danese Woman Unknown. Miglior attore John Malkovich, nessun premio per l'Italia, con Scamarcio che ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti. Vediamo il servizio di Lorenzo Di Las Plazas e poi linea alla regia.
2: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Toukhy.
3: Il film che tocca una pagina dolorosa della storia europea, quella delle donne che durante l'occupazione nazista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown, dell'unica regista donna del concorso, Mai El Toukhy, guadagna anche la Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di due coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film A Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. NASA, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Sohr, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilya Krasinovsky, che ha diretto il mastodontico Dao, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro in un'azienda francese. Il regista ha voluto ricordare la protagonista Alba Rohrwacher. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, in cui interpreta un agente della CIA nell'isola di Pasqua, poco prima del golpe di Pinochet.
23: Pubblicità.
24: Ora basta.
25: Vabbè, dai, è acqua.
24: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
26: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
27: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
28: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
23: Pubblicità.
29: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
30: Eresia, questa è da punizione. Diretta.
31: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
32: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
30: Gufare in campionato è umano, In Europa è diabolico.
4: Di Lamine Yamal!
5: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
30: Andate e guardatele tutte.
6: Il mio stile? La mia scelta.
7: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'890-70-77.
10: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
11: Sex symbol?
10: No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
12: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
13: Abbandoni ora l'immobile.
12: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
0: Siamo tornati in diretta su Renews 24 per un riepilogo delle principali notizie della giornata. A cominciare dalle parole di Donald Trump in Irlanda. Il presidente americano si rivolge a Zelensky, dice che deve smettere di colpire le raffinerie in Russia. Poi, parlando della questione dei paesi del Golfo, con cui domani in Oman è in programma una riunione con l'Iran, dice non mi interessa, sono affari loro. Poi fa pressing sulla Federal Reserve augurandosi per gli Stati Uniti un abbassamento dei tassi e infine non risparmia frecciatine ai magnati dell'intelligenza artificiale sui recenti appelli a rallentare, parlando a proposito di forze negative che parlano di cose che non accadranno. Mentre si valuta il luogo dove si svolgeranno i negoziati trilaterali fra Russia, Ucraina e Stati Uniti, l'allarme si sposta verso la Polonia, dove questa mattina ci sono stati due attacchi russi al confine. Una stazione di servizio ed un treno nell'Ucraina occidentale sono i due obiettivi colpiti dai droni russi. Per il ministro degli esteri ucraino, un modo per bussare alle porte dell'Unione Europea e della NATO. Le infrastrutture venivano usate per il trasporto del materiale militare proveniente dai paesi europei, è la risposta di Mosca. E poi le parole del ministro dell'economia Giorgetti: con l'aumento dei tassi di interesse è importante tenere sotto controllo il debito. Questo ha detto Giorgetti alla festa nazionale dell'UDC in corso a Roma. Riferendosi alla prossima legge di bilancio, il ministro ha affermato che gli aumenti di stipendi potrebbero essere riconosciuti dai datori di lavoro per i giovani sotto una determinata età con un trattamento fiscale agevolato. E poi lo sport con il motomondiale. Marc Marquez su Ducati ha vinto il Gran Premio di San Marino, secondo Alex Marquez davanti a Pedro Acosta, per un podio dunque tutto spagnolo. Sta per finire il Gran Premio di Spagna, parliamo di Formula 1, in testa c'è Kimi Antonelli. E per quanto riguarda il calcio, Lecce Monza parziale di 3-1 per i salentini, alle 18 Napoli-Bologna, questa sera Sassuolo-Juventus. Ripartiamo dunque dall'Ucraina. Nonostante gli appelli al dialogo di Zelensky direttamente a Putin, sul campo continuano i bombardamenti russi anche al confine con la Polonia. I combattimenti si avvicinano a Kramatorsk, una delle città ancora ucraine che hanno permesso a Kiev finora di limitare l'avanzata russa nella regione del Donetsk. Allora, proprio da Kramatorsk, l'inviata Raffaella Cosentino.
14: Questa mattina l'aviazione russa ha sganciato 4 CAB, che sono bombe aeree teleguidate, su questo quartiere di case a Kramatorsk. Vedete la portata della devastazione. Ci sono persone che abitano in questa zona, abbiamo visto i vicini aggirarsi scioccati tra le macerie, abbiamo visto gente preparare recuperare quello che poteva dalle case, preparare la macchina per andarsene. In città vivono ancora circa 30.000 persone, ma ogni settimana vengono evacuate le famiglie a un ritmo di circa 1.000 persone a settimana. E oggi la Russia ha attaccato non solo il Donbass, ma anche l'Ucraina occidentale al confine con la Polonia. È stata colpita la locomotiva del treno passeggeri che va da Kiev a Varsavia, una stazione di rifornimento, attaccata anche Odessa. E da qui le dichiarazioni del ministro degli esteri ucraino, ma anche del presidente Zelensky, che dicono all'unisono gli attacchi russi potrebbero arrivare in Europa. Per questo Putin va fermato in Ucraina, per questo gli ucraini stanno combattendo. E intanto il bilancio degli attacchi della notte è stato di oltre 450 tra missili e droni su diverse regioni dell'Ucraina, oltre 400 quelli abbattuti dalla contraerea, mentre in una settimana, ha riferito Zelensky, la Russia ha attaccato l'Ucraina con oltre 2.100 droni e 1.700 bombe aeree guidate, come quella che ha colpito qui a Kramatorsk. A te.
0: La Svezia al voto, favorita l'opposizione di centrosinistra per le elezioni legislative, ma il blocco governativo di destra sta recuperando nei sondaggi grazie alla stretta sulle politiche migratorie. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Abbiamo già vinto, proclama Jimmy Åkesson, leader dei democratici svedesi. La formazione di estrema destra nata dalle ceneri di movimenti neonazisti. I seggi chiuderanno solo alle 20, ma è probabile che Åkesson prenda meno voti di 4 anni fa. Nei fatti, tuttavia, ha ragione, non solo perché grazie al suo sostegno esterno al governo del moderato Ulf Kristersson, la Svezia ha adottato la politica migratoria più rigida d'Europa, la definisce così, ma anche perché il premier uscente ha già deciso che in caso di vittoria accoglierà l'estrema destra nella maggioranza assieme a cristiano democratici e liberali. La partita è tuttavia ancora aperta. Secondo i sondaggi, primo partito sarà quello socialdemocratico della ex premier Magdalena Andersson. È riuscita a coagulare l'insoddisfazione degli svedesi per le politiche sociali e climatiche, ma il suo vantaggio sembra essersi fortemente assottigliato, principalmente perché ha meno possibilità di formare una maggioranza stabile. Possibili alleati i Verdi e poi la sinistra e il centro, ma tra queste due formazioni ci sono posizioni inconciliabili, soprattutto per ciò che riguarda il fisco e le politiche economiche. L'unico tema che unisce destra e sinistra è il sostegno all'Ucraina e l'appartenenza alla NATO, conquistata 2 anni fa. A voi.
0: Nel Mar di Giava, in Indonesia, una nave con 243 persone a bordo è stata travolta da una violenta tempesta. Dopo ore di silenzio radio, i soccorritori hanno raggiunto l'imbarcazione e tratto in salvo 103 passeggeri. Il bilancio provvisorio è di un morto, mentre restano da evacuare le ultime 140 persone a bordo, bloccate dalle difficili condizioni meteo. Ed è salito invece a 76 il bilancio delle vittime dell'incendio che giovedì scorso ha distrutto un traghetto nelle Filippine in viaggio da Manila verso Coron. La Guardia Costiera ha recuperato gli ultimi 41 corpi, portando a 43 il numero dei superstiti sulle 134 persone presenti a bordo. Tanti nuovi modelli e produttori internazionali al Salone dell'Auto di Torino per un anno che dovrebbe chiudersi con un mercato in crescita, come dimostra anche l'interesse per le prove di strada. L'inviato Simone Lupo Bagnacani.
4: Ultimo giorno del Salone dell'Auto di Torino, che si chiude con migliaia di persone che nei 3 giorni della manifestazione hanno visitato gli stand delle 47 case automobilistiche per scoprire le novità del mercato. Uno dei servizi più apprezzati è quello del test drive, dove con poca attesa si potevano provare le nuove auto, soprattutto quelle elettriche dei produttori stranieri che stanno sbarcando sul mercato italiano.
11: E diciamo che io ero abbastanza scettica per quanto riguarda l'auto elettrica e la tecnologia, l'auto tecnologica. Devo dire che sono molto contenta, mi sono trovata molto bene.
13: Molto carina da guidare, morbida, silenziosa, bella.
4: Quindi utile venire a provarla?
13: Utile, sì, sì, sì, mi piacciono i test drive.
4: Molta curiosità per l'auto a guida autonoma di Tesla che guidava da sola per le strade di Torino.
15: Una bella esperienza, la prima volta che provavo una macchina a guida autonoma. Come dire,
4: è una fa impressione un po'.
15: Una cosa a cui non siamo abituati.
16: Secondo me per una macchina autonoma sarebbe un bel po' difficile di passare tra Torino, perché gente guida come vuole, è un po' caotico, però lei capiva assolutamente tutto.
4: La terza edizione del Salone si chiude quindi con un successo di pubblico a cui, in base ai dati preliminari, dovrebbe seguire una chiusura d'anno positiva in termini di vendite.
0: Abbiamo parlato prima dei timori per l'intelligenza artificiale e dell'invito a rallentare da parte di alcune aziende. Intelligenza artificiale che ha un impatto importante anche sulla medicina, nuovi farmaci, terapie, diagnosi personalizzate, ma anche la deresponsabilizzazione dei medici e le autoprescrizioni sul web. Servizio di Gerardo D'Amico.
2: Per il marketing è diventato il nuovo strumento per vendere servizi, dall'attacco all'intervento chirurgico alle terapie. Quando si pubblicizza che di mezzo c'è il controllo dell'intelligenza artificiale, la gente corre, si sente più rassicurata pensando che così si eliminino gli errori umani. Un dispositivo medico che la contenga deve rispettare l'IACTA europeo negli Stati Uniti, sottoporsi al controllo della FDA, ne ha autorizzati quasi 1500, ma come funzioni quell'algoritmo, come si evolve imparando continuamente, è terreno di confine per gli specialisti, terra del tutto incognita per chi li usa, che semplicemente si attiene a quei risultati. I vantaggi sono innegabili: diagnosi più rapide e accurate, analisi veloci di dati genetici, clinici e ambientali per un singolo paziente. Farlo a mano occorrerebbero settimane, dalla gestione degli ospedali alla ricerca di base. Uno studio pubblicato su JAMA ha contato 164 nuove molecole individuate proprio grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. 75 sono state create proprio dai computer, come un farmaco per la fibrosi polmonare idiopatica, un fago completamente artificiale per la lotta all'antibiotico resistenza, e 170 sono i programmi terapeutici che sono stati messi a punto proprio con l'intelligenza artificiale. Ma a parte il numero, quello che prima richiedeva 4-5 anni di ricerche ha impiegato solo

0: Che ti faccio è: qual è l'impronta che vuoi dare all'edizione di quest'anno della trasmissione?
1: Ma continuare quello che abbiamo fatto in questi anni, cioè tentare di andare dentro a quello che sta succedendo intorno a noi facendo le domande. Io non sono mai stato un conduttore ideologico e io credo che le inchieste vadano fatte ponendo delle domande senza far sconti a nessuno, né a destra né a sinistra, ma con un unico obiettivo: tentare di cercare la verità. Non è detto che tu la raggiunga, ma l'obiettivo di un giornalista è quello di andare oltre la verità apparente. Perché quello che mi appare, sì, probabilmente viene raccontato da molti come la verità ufficiale, però in realtà io sono sempre stato abituato, fin da quando ero ragazzino, a Mixer, a cercare i binari paralleli, e spesso li trovo in questo nostro paese e non solo nel nostro paese.
0: Ecco, stiamo vedendo, prima abbiamo visto l'ultima ora sul caso ovviamente dell'attentato a Ranucci. Vuoi dare qualche anticipazione?
1: No, è interessante perché Ranucci dice subito una cosa sulla quale noi domani ci siamo. Dice: io non ho mai avuto interessi negli affari con la vitola in Africa. Ecco, noi per la prima volta domani sera faremo vedere Chimutengo. Benjamin Chimutengo era il socio di la vitola, con il quale a un certo punto inizia a fare affari importanti in Africa. Poi si spacca questo rapporto, noi non sappiamo perché, o meglio Chimutengo ce lo dirà domani sera, ma Ranucci dice delle cose forti oggi. Dice: qualcuno cerca di infangarmi ancora dicendo che ho degli affari con la vitola in Africa. Probabilmente, siccome ha fatto delle inchieste sul famoso credit, il carbon credit, e c'è l'interesse, magari può aver dato, aveva fatto una puntata, quindi può darsi che avendo un rapporto di amicizia con la vitola ci fossero delle domande tra i due. Però stiamo attenti perché le cose vanno dimostrate. Io capisco che un collega è in grande difficoltà in questo momento, però io non appartengo al sistema che va all'attacco di chi è già in difficoltà. Io resto sul binario dei dati, questo è importante, quindi prendo atto, ma domani sentiremo la versione di Chimutengo, che non ha mai digerito per esempio l'intervista che Ranucci fece in Africa su un giornale africano. Probabilmente la vitola è sempre stato molto bravo nel gestire tante cose nel nostro paese, quindi forse anche in questo caso è stato abile a sfruttare Ranucci.
0: Ovviamente importante l'utilizzo delle fonti. Nel caso della tua trasmissione, quali saranno gli ospiti della prima puntata?
1: Guarda, le fonti è uno dei grandi problemi nostri. Io ieri non nascondo che ero a mangiare con una persona che è stato condannato a oltre 30 anni, però mi interessava capire chi gestisce la criminalità in questa città, a Roma, nella nostra capitale. Però la professione è una cosa, l'amicizia è un'altra, quindi io non mi ergo da un punto di vista di giudice morale su quello che fanno gli altri colleghi, però le fonti sono delicate. Noi domani sera, come abbiamo anticipato prima, facciamo un grosso viaggio, perché poi i magistrati carabinieri sono arrivati anche grazie a noi a capire certe cose, perché io diedi per prima la notizia che gli attentatori a Ranucci erano arrivati dalla campagna, avevano una 500, non una Panda nera come era stato raccontato. Questi, presi dal panico, iniziano a guardare lo stato delle cose e non sanno che sono intercettati.
0: Quindi, quella che stiamo vedendo è la clip che rappresenta quello che stai raccontando.
1: Quindi è questo il punto, andare su quello. Poi abbiamo Garlasco con dei documenti inediti, a firma di Andrea Sempio.
0: C'è un altro aspetto, il ritorno di Michele Santoro.
1: Certo.
0: Con una lettura settimanale dell'attualità della situazione internazionale. Quindi il grande ritorno di Santoro, ci spieghi quale sarà il suo ruolo?
1: Io sono molto orgoglioso in una cosa, perché quando ero giovane giornalista avevamo Mixer, Porta a Porta e Santoro, non erano tre, oggi siamo una pletora, il racconto dell'attualità è fatto in tutti i canali a tutte le ore. Santoro è un uomo che va controcorrente e mi è sempre piaciuto, lo guardavo, aveva una grande capacità di gestire il palco, di scegliere temi scottanti, non sono mai sempre stato in linea con lui, ma il suo modo di ragionare, di far riflettere, è fondamentale. Noi siamo una TV pubblica, quindi ascoltare una visione diversa delle cose, sulla quale poi possiamo anche non essere d'accordo, ma che apra le menti al ragionamento, è una battaglia di grande forza giornalistica. E quindi sono felice che lui possa trovare spesso da me una finestra su cui raccontare in modo diverso l'attualità.
0: Ti faccio un'ultima domanda sul linguaggio dell'inchiesta, di questo modo di affrontare i temi di attualità. Leggevo sul lancio della tua trasmissione il termine popolare, no? Un'inchiesta è un tipo di linguaggio popolare.

0: popolare che si avvicina alla gente? Ci spieghi meglio questo aspetto.
1: Allora, tu devi portare dei temi difficili a una grande platea di persone. Io non dimentico che quando facevamo Domenica In, l'arena che era all'interno, facevamo 4 milioni e mezzo, alle quali parlavamo di stretta attualità. Per raggiungere una grande massa di persone devi avere un linguaggio di un certo tipo, devi anche raccontare come una storia, un'inchiesta. Se no rimani in una turis eburnea ristretta e parli a noi stessi, non va bene. Noi dobbiamo portare questi temi difficili, scottanti, pericolosi a tutte le persone possibili, immaginabili che ci seguono. E allora devi raccontarla, e raccontarla vuol dire fare una sceneggiatura, una scrittura e anche avere le immagini che sono fondamentali. Io sono un talk anomalo, sono molto più simile all'inchiesta di Report che ai talk normali.
0: Allora, ricordiamo l'appuntamento domani 21:20, Rai 3, lo stato delle cose con Massimo Giletti e tutte le vostre inchieste.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, grazie.
0: Andiamo avanti con il giornale, torniamo sul tema dell'intelligenza artificiale. Lo abbiamo detto, gli allarmi provenienti dagli Stati Uniti sulla possibilità che gli algoritmi possano sfuggire al controllo e persino sterminare l'umanità. Di questi temi Roberto Vicaretti ha parlato con Marco Gori, esperto di intelligenza artificiale e docente all'Università di Siena. Vediamo il prossimo telegiornale alle 17 con Carlotta Macerollo.

0: Penso che ci siano degli elementi importanti da considerare, penso soprattutto alla sicurezza informatica, ma in tutta franchezza ho anche l'impressione che ci sia una qualche iperbole, in questi rischi paventati e negli algoritmi che vengono nelle nostre case a svegliarci la notte, per cui inviterei i cittadini ad essere piuttosto tranquilli, l'AI non verrà a tirare i piedi la notte come fanno, a volte i fantasmi.
1: E quant'è concreto il rischio che si perda il controllo? Ma soprattutto, professore, che vuol dire perdere il controllo dell'intelligenza artificiale?
0: Beh, il controllo si può perdere soprattutto se si usa il principio di delegare a questi sistemi straordinari compiti senza assumersi le responsabilità. Quindi credo che sia molto facile per chiunque, indipendentemente dall'ambiente da cui proviene, cogliere questo aspetto importante, la responsabilità. La responsabilità non può essere trasferita alle macchine, la responsabilità è in capo agli umani. Quindi questo fatto che gli algoritmi sfuggono, è solo legato al rischio che taluni non si assumano le responsabilità. Un mondo in cui, questo circuito è ben costruito, limita e sostanzialmente tende a eliminare questi rischi. Non si può assumere di delegare alle macchine, il nostro pensiero. Possiamo delegare alle macchine, ed è straordinario, la collaborazione. Possiamo costruire team straordinari dove, questi sistemi offrono possibilità, notevoli, speriamo soprattutto per il bene dell'umanità e per i servizi importanti come la medicina, ma certamente non si può delegare la responsabilità. Si può mettere in galera un umano dotato di carbonio, di struttura di carbonio. Le macchine che hanno una struttura di silicio, se compiono qualcosa che è fuori dalle regole di un paese civile, non le mettiamo in galera. Questo proprio per rendere esplicito il fatto che la responsabilità in ogni singolo processo deve individuare i singoli volti.
1: Detto dei rischi, ad oggi, e quando dico ad oggi intendo proprio oggi, vista la velocità con la quale il modello corre, le ricerche avanzano, ecco, al 13 settembre del 26 sono più i rischi o le opportunità che ci offre AI?
0: Ah, le opportunità, a me piace sempre pensare ovviamente al bene dell'umanità, le opportunità sono straordinarie. I rischi non sono quelli della macchina che prende il controllo e viene a svegliarci, a tirarci i piedi la notte. I rischi sono quelli della concentrazione del potere dell'AI in mano a poche grandi aziende. Questi sono i veri rischi, sono i rischi dell'ignoranza e del fatto che nel vecchio continente non c'è un meccanismo di allineamento e di nuove soluzioni in questo ambito. La ricca cultura che il nostro continente continua a coltivare non ha in realtà in alcun modo innestato processi di trasferimento tecnologico simili a quelli che sono venuti negli Stati Uniti e in Cina. Questi sono i rischi, non quelli dell'AI che conquista questa sua indipendenza. Peraltro anche alcuni miei stimatissimi colleghi pensano che ci sia questo rischio, perfino l'evoluzione di nuove specie, i cyborg e un mondo di questo tipo. Sì, non, chissà, fra qualche secolo non voglio escluderlo. Il fatto è che credo sarebbe molto opportuno guardare cose reali e concrete. Ciò che è reale e concreto è che in Europa, non solo in Italia, stiamo perdendo decisamente il contatto profondo con le tecnologie dell'AI.
1: Ecco, in Italia e in Europa il tema è che noi italiani e noi europei in particolare, siamo bravissimi a fare leggi, a regolamentare, a mettere in campo statuti, codici di comportamento e anche su questo l'abbiamo fatto. La sensazione è che su tutto il resto, come ci indicava lei, siamo molto in ritardo, mentre da altre parti sono molto avanti sulla ricerca e l'applicazione e magari indietro sulla regolamentazione.
0: La regolamentazione l'ho trovata ovviamente, come dire, l'ho ben accolta, come penso molti miei colleghi, perché credo che sia importante, ma è parte di un processo e soprattutto quello che probabilmente in Europa adesso manca è la proposta alternativa. Non si può solo regolamentare, va benissimo regolamentare, ma serve arrivare con proposte alternative. E le proposte alternative iniziano timidamente a fiorire. Tutto il mondo dell'AI è esploso con principi ingegneristici che sono assolutamente fuori dal mondo dell'ingegneria e della scienza. In altri termini, si è sempre combattuto per costruire le macchine intelligenti senza mai occuparsi del consumo energetico. Appena si inizia a individuare, a invertire il processo e a pensare che per il futuro dell'umanità è opportuno che questi processi cognitivi artificiali anche siano responsabili dell'energia che consumano, può inaugurarsi, il mio auspicio, come quello di alcuni colleghi nel mondo, che, ci sia una decentralizzazione dell'AI e non, la centralizzazione solo nel cloud computing di poche aziende, che stanno ad oggi offrendo servizi straordinari, ma probabilmente c'è bisogno di questo equilibrio. Un po' come per il problema dell'energia, in Europa ci siamo accorti che c'era un problema dell'energia, per via della concentrazione, è molto più difficile con l'energia decentralizzare, con l'artificial intelligence è più facile decentralizzare. Forse serve davvero guardare con molta attenzione a questo tipo di futuro, proprio perché per le nuove generazioni, per le prossime generazioni, rischiamo anche di compromettere con queste tecnologie anche l'ambiente. Naturalmente bisogna ricordare, perché sarebbe davvero sbagliato non ricordarlo, che quello che queste aziende hanno offerto e stanno offrendo sono tecnologie straordinarie che già possono essere al servizio di molte attività produttive, inclusa soprattutto la medicina.

Pubblicità. Ci sono tanti modi per essere te stessa. Nuova T-Cross, More Than One Thing. A settembre, tua da 21.900 euro. Pubblicità.

0: Super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre. Ah, ho cop voce.
3: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.
4: Ah, non vi abbiamo presentati. Presentiamolo. Lui è Lorenzo, uno dei tanti professionisti qualificati disponibili su Pronto Pro. Unisciti a 18 milioni di utenti in 14 paesi. Scarica l'app Pronto Pro. Trova il professionista giusto per le tue diverse esigenze. Pronto Pro.
5: Nella fabbrica della nuova lavazza Tablì abbiamo rivoluzionato il mondo del caffè creando una tab fatta al 100% di caffè e nient'altro. Luigi, scopri la nuova macchina e le tab.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi, di quello che potrebbe essere, ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line, la bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
9: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
10: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Renews 24.

0: Colpiti un treno e una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia, il ministro degli esteri di Kiev, questo è il terrore di Putin che sta bussando alle porte di Europa e NATO. Vertice dei BRICS, il cinese Xi e l'indiano Modi offrono a Mosca la mediazione per l'Ucraina. Dall'Irlanda Trump a Zelensky, basta bombardare gli impianti petroliferi russi. Lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso nelle mani degli Houthi. L'Arabia Saudita chiede l'aiuto di Trump, ma gli Stati Uniti non interverranno. Si apre un nuovo fronte. Il ministro dell'economia Giorgetti, con l'aumento dei tassi di interesse, importante tenere sotto controllo il debito. Tasse, necessarie misure selettive per il ceto medio e per i giovani. Dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, già potrebbe prendere il controllo di Internet. L'allarme di Anthropic sembra fantascienza, ma i rischi sono reali. A Venezia vincono le donne, Leone d'Oro a Woman Unknown di Mayel Tuki, unica regista in concorso, Coppa Volpi alla protagonista del film Marcel e a Malkovich, premio speciale a NASA. 17 in punto, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. In primo piano la politica estera con il viaggio del presidente americano Trump in Irlanda. Il presidente ha incalzato dai giornalisti, ha toccato i temi più caldi del dibattito internazionale, dall'Ucraina all'Iran, passando per l'intelligenza artificiale, è tornato anche ad incendiare il dibattito interno sulla riunificazione irlandese. Sui dettagli andiamo in diretta dall'inviata Nicoletta Manzione.
1: Sì, infatti, seconda giornata in Irlanda per il presidente Trump, che si trova nel circolo di golf che gli appartiene a Dunbeg, e proprio in questo contesto ha risposto ai giornalisti ed è tornato sui temi più importanti dello scenario internazionale, a cominciare dall'Ucraina. Per quanto riguarda il presidente Zelensky, ha detto prima di cercare degli incontri deve smettere di colpire le raffinerie russe, perché questo provoca una scarsità, una carenza delle scorte. E poi è tornato sull'Iran: il conflitto finirà molto presto, probabilmente prima delle elezioni di midterm. Ha parlato anche di intelligenza artificiale: non ci sono rischi secondo Trump, e comunque non si può rallentare, perché chi vince in questo settore vince su tutto, riferendosi anche alla grande competizione con la Cina. E infine infiamma ancora una volta la questione per quanto riguarda l'unificazione delle due Irlande, di cui aveva fatto cenno ieri con il premier irlandese Martin, e ha detto perché sarebbe una cosa naturale che l'Irlanda del Nord si unificasse con la Repubblica d'Irlanda. Questa è una questione che ha alzato una polemica che prosegue, e soprattutto si è venuto a sapere che domani a Cardiff i leader di Galles, Scozia e Irlanda del Nord si vedranno per firmare un memorandum che dia l'avvio alle procedure di referendum per staccarsi dal Regno Unito. E da Dublino per ora è tutto.
0: Riprendiamo dall'Ucraina, dove non si fermano gli attacchi russi, nonostante gli appelli al dialogo rivolti da Zelensky direttamente a Putin. Sul campo i bombardamenti russi sfiorano il confine dell'Alleanza Atlantica. Allora seguiamo Andrea Vaccarella.
2: È il confine con la Polonia, il nuovo punto di massima tensione della guerra in Ucraina. Un drone russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, nella regione di Volinia, a soli 2 chilometri dal territorio polacco. Il convoglio era stato evacuato dopo l'allarme e non ci sono state vittime. Colpita anche una stazione di servizio vicino al valico di Yaudin, con un vasto incendio. Gli attacchi hanno provocato ritardi e deviazioni sulla rete ferroviaria ucraina, sempre più in difficoltà. A soli 2 passi da un paese della NATO e il livello di allerta è subito scattato oltre confine. In Lituania è stato chiuso per alcuni minuti l'aeroporto di Vilnius e un caccia della NATO è decollato dopo una segnalazione di un possibile drone nello spazio aereo. Poi il chiarimento: non era un drone, ma uno stormo di uccelli. Un falso allarme che la dice lunga sulla tensione che corre lungo il confine NATO-Russia. E proprio guardando ad Occidente e agli alleati, il ministro degli esteri ucraino Sibiha avverte: questo è il terrore di Putin che bussa direttamente alle porte dell'Unione e della NATO. I russi sono già alle vostre porte.
0: colpite le ferrovie che trasportano merci militari dall'Europa, dice il Cremlino, che frena sulla proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro con Putin al G20 di fine anno a Miami. Mentre dal vertice dei BRICS arriva la disponibilità dell'indiano Modi e del cinese Xi a mediare per la pace. I dettagli con la corrispondente Liana Mistretta.
3: Non si fermano gli attacchi incrociati, 902 droni ucraini abbattuti in varie regioni della Russia, ma non si ferma neanche la diplomazia. Il presidente Putin ha lasciato Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS, e proprio da lì il suo portavoce Peskov ha risposto alla proposta di Zelensky di incontrare Putin il prossimo dicembre al G20 di Miami. Peskov ha detto: far incontrare i due presidenti fuori Mosca è impossibile, se vuole Zelensky venga qui a Mosca per incontrare Putin. Tra l'altro non è ancora discussa la possibilità che Putin possa andare a Miami. Intanto a Nuova Delhi, al BRICS, Xi Jinping e Modi si sono messi a disposizione per poter mediare, per trovare una soluzione di pace, mentre invece Turchia ed Emirati Arabi Uniti hanno detto di poter mettere a disposizione i loro paesi per ospitare l'incontro trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Un incontro che, dice il portavoce Peskov, potrebbe già tenersi a ottobre. Intanto l'inviato di Trump, Jared Kushner, collegato a una conferenza a Kiev, dice: la soluzione del conflitto sarebbe vicina se Kiev accettasse di cedere i territori che Putin reclama. Linea a voi.
0: E dunque abbiamo sentito la disponibilità di Xi Jinping e di Modi a contribuire per la pace in Ucraina, ma il vertice dei paesi BRICS serve anche a ribadire l'unità dei paesi emergenti e anche la volontà di costruire un nuovo equilibrio mondiale meno dipendente dall'Occidente. Allora andiamo a Pechino, nello porto.
4: Il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi potrebbero aver concordato nel bilaterale a margine del vertice BRICS di New Delhi l'offerta di mediazione presentata a Putin per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Cina e India non hanno mai condannato l'aggressione russa ed hanno sempre tenuto una posizione neutrale dettata da interessi economici. I due giganti asiatici acquistano infatti petrolio e gas a prezzi di favore da Mosca, che trova così un mercato alternativo all'Europa per l'export energetico. Tensioni geopolitiche, minacce alle catene di approvvigionamento, uso strumentale dei minerali critici sono pericoli per la stabilità globale, ha detto Modi nella sessione conclusiva del vertice. La foto di famiglia con il premier indiano che tiene per mano Putin e Xi sottolinea l'unità dei BRICS che emerge dalla dichiarazione finale. All'unanimità i rappresentanti delle economie emergenti hanno espresso preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente ed hanno detto no a protezionismo e a sanzioni e dazi unilaterali.
0: E poi c'è il Medio Oriente, altro fronte di crisi internazionale, fuga di massa dallo Yemen dopo l'offensiva lampo degli Houthi che adesso controllano lo stretto di Bab el-Mandeb e continuano ad attaccare le basi militari in Arabia Saudita. Si segnalano anche nuovi bombardamenti sui mercantili anche nello stretto di Hormuz. Allora facciamo il punto con Katia Cerratti.
5: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran definiscono gli ultimi raid da una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita. Sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando, mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Djibouti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
0: Ancora sangue sulla striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha preso di mira un veicolo a sud-ovest di Gaza City. Due vittime, diversi feriti. Appare ancora lontanissimo per i palestinesi un ritorno alla normalità. Andiamo a Gerusalemme, il corrispondente Giovan Battista Brunori.
6: Una nuova fortissima esplosione ha sconquassato il quartiere di Tel al-Hawa a ovest di Gaza. Un nuovo attacco aereo israeliano ha colpito quest'auto, uccidendo due persone che erano a bordo della macchina e ne ha ferite 13. Ero a casa quando ho sentito il rumore dell'attacco, afferma questo residente. Sono corso sul posto e ho trovato i due corpi straziati. Non c'è più un luogo sicuro qui a Gaza. Viviamo nella paura. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito due membri di Hamas. Uno dei due era Mahmoud Hassan Abu Nada, imam della moschea Rantisi nel campo di Jabalia. Mentre la popolazione versa in una grave crisi umanitaria, nella striscia è in vigore quello che è stato definito uno stallo armato. Né pace né guerra. Gli scontri più violenti si sono attenuati, anche se dopo il cessate il fuoco di ottobre i raid israeliani hanno causato la morte di oltre 1000 persone, secondo i dati forniti da Hamas, che però non distingue tra civili e miliziani. Israele rivendica il diritto di uccidere i terroristi di Hamas, in particolare quelli responsabili dei massacri del 7 ottobre, che diedero il via alla guerra, massacrando 1200 civili israeliani e rapendone altri 251. I colloqui di pace voluti dalla Casa Bianca si sono arenati sul nodo del disarmo di Hamas. L'organizzazione, che controlla ancora una parte della striscia, ha annunciato di accettare il piano di Donald Trump, ma non intende deporre le armi fino a che le forze israeliane non si saranno ritirate dal 60% del territorio, mentre il governo israeliano ribadisce nessun ritiro fino al completo disarmo di Hamas.
0: Al termine dell'Angelus, Papa Leone ricorda il tragico attacco terroristico dell'11 settembre di 25 anni fa al suo paese, gli Stati Uniti d'America, rinnova le preghiere per le vittime, per chi ancora patisce le conseguenze di quel terribile giorno e rilancia l'appello all'impegno per la pace. Saranesci.
7: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera.
8: Tragico e vivido il ricordo di Leone, primo Papa americano. Prevost era un giovane sacerdote, stava per compiere 46 anni quell'11 settembre, il giorno che scioccò il mondo e che cambiò per sempre l'America intera. Chiede di non dimenticare, chiede la pace, di impegnarci per ottenerla e non a caso lo fa nella sua lingua. Rinnovo le mie preghiere per le vittime, per chi ancora porta le ferite di quel tragico giorno, dice. In un tempo in cui conflitti e violenze affliggono innumerevoli fratelli e sorelle, invito ciascuno a pregare perché il Signore faccia il dono della pace a tutta l'umanità. E sottolinea l'importanza del perdono, indispensabile per la convivenza pacifica e per scongiurare conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono famiglie, scatenano guerre.
7: Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole.
0: La politica interna, legge elettorale in primo piano, domani riprende l'iter al Senato, martedì il voto in aula, poi il testo torna alla Camera, ancora scontro tra maggioranza e opposizioni, poi sulle firme per i piccoli partiti, nel confronto anche temi economici. Allora mi ha raggiunto in studio Martina Cecchi De Rossi.
9: Sì, dopo il passaggio al Senato, il via libera definitivo atteso per il 28 settembre nell'aula della Camera, terza e ultima lettura, ci sarà lo scrutinio segreto, una riforma della legge elettorale che ad ora compatta sempre la maggioranza, le forze di centrodestra, mentre intanto è aperto il cantiere sulla manovra con la massima attenzione al fisco, ai giovani, così noi moderati Forza Italia e la Lega Fratelli d'Italia, che rivendica i riconoscimenti che ci sono stati sulla fronte dei conti pubblici. Sentiamo Marta Schifone.
10: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
9: Stabilità dunque, e quindi si allontana l'ipotesi di voto anticipato, mentre in vista comunque delle prossime elezioni e scontro aperto tra gli schieramenti. Oggi, parlando di difesa, Tajani ha detto l'importante è che l'Italia sia autonoma per non essere subalterna a nessuno, serve dunque anche una nostra difesa, e su questo negare questo significa avere ignoranza politica. I leader del campo largo sono dei ciucci politicamente. La replica ad ora di AWS di Angelo Bonelli spieghi perché l'Italia è una succursale degli Stati Uniti. C'è il tema del campo largo in vista delle prossime politiche. Per Verdi e Sinistra è importante definire il programma. Conte insiste sulla necessità di primarie. Lo ascoltiamo.
11: Non è una questione personale nei confronti di Elly Schlein, che legittimamente pretende e aspira a essere candidata premier. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie.
9: E guarda alla galassia centrista, sostiene il progetto civico di Onorato Giuseppe Conte, non a dare un ruolo di primo piano a Renzi in quel campo. Italia Viva che replica: la nostra capacità attrattiva è maggiore di altri, ma comunque l'obiettivo è andare a vincere le elezioni. Parla stasera alla festa dell'unità di Reggio Emilia la segretaria Elly Schlein, parlerà di questo e anche di legge elettorale. La contrarietà di tutte le forze di opposizione a questa riforma, la linea è che la maggioranza dicono voglia cambiare. Cambiarla perché ha paura di perdere le elezioni. Ed è tutto.
12: Apre il cantiere della manovra con il ministro Giorgetti che rivendica gli obiettivi fino ad ora raggiunti, invita a tenere la barra dritta sul debito, lancia poi l'ipotesi di una flat tax al 5% per i giovani. Raffaele Cappuccio.
13: La rotta economica del Paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
12: Oggi e domani a Roma, in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino, storica leader radicale, scomparsa pochi giorni fa a 78 anni, alla spicciolata il saluto di politici e cittadini, e martedì poi le esequie di Stato. Torniamo da Pablo Rocas, siamo da te.
14: Sì, siamo di fronte alla protomoteca del Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente di Emma Bonino. Sarà aperta oggi fino alle 19, come hai detto tu, poi domani dalle 10 alle 19. A conclusione, domani ci sarà poi una veglia civica, così è stata definita dai suoi organizzatori, dal partito Più Europa. Ci saranno compagni di lotta, così è scritto nel volantino, amici, proprio per commemorare l'ex leader radicale scomparsa a 78 anni. Sulla bara una bandiera dell'Europa e una fotografia in bianco e nero di Emma Bonino con quel turbante che ha caratterizzato il suo modo di vestire negli ultimi 10 anni, e anche una fotografia proiettata su uno schermo con l'anno di nascita, il 1948 e il 2026, quello della sua scomparsa. Erano presenti questa mattina, sono arrivati come cittadini alla spicciolata, ma non è mai stato interrotto il flusso di persone che sono venute a salutarla per l'ultima volta. C'erano anche esponenti politici ad accogliere raccogliere il feretro alle 12:15, oltre al suo partito, comunque ai rappresentanti di Più Europa, il sindaco di Roma Gualtieri. Ascoltiamo quello che ha detto.
15: Ne sento tanti cittadini dire grazie a Emma, ed è il sentimento che anche io provo, che tutti noi proviamo per una personalità straordinaria che con forza, determinazione, coraggio e con dolcezza ha perseguito, ha contribuito a battaglie importantissime che hanno reso tutti noi più liberi.
14: Martedì alle 12:30, i funerali di Stato in forma laica, tra i presenti oggi anche Pier Ferdinando Casini, Gentiloni e Gianfranco Fini. Ascoltiamo le parole dell'ex Presidente della Camera e poi linea a te.
16: Su alcune questioni la pensavamo in modo molto diverso, ma sia quando è stata Commissario Europeo, sia da Ministro degli Esteri ci siamo confrontati su vicende, su aspetti della politica internazionale, trovando anche molti punti di convergenza.
12: Parliamo appunto di cronaca, perché è stato fermato dopo ore di trattative con la polizia l'uomo che si era barricato sul tetto di un'abitazione a Bergamo dopo aver aggredito e minacciato alcuni agenti. L'uomo, 33 anni, origini nigeriane, regolarmente sul territorio italiano, ha aggredito i poliziotti durante un controllo per poi rifugiarsi sulla casa disabitata. Alla fine gli agenti hanno fatto finta di andarsene per poi arrestare l'uomo appena sceso dal tetto mentre tentava la fuga. Stiamo vedendo le immagini. A Venezia continuano le ricerche della passeggera del barchino affondato ieri all'alba nella laguna. Dopo uno scontro con un taxi, ferito gravemente l'uomo al timone dell'imbarcazione, come ci racconta Dario Giordo.
17: Sean Micheli, 25 anni, ricoverato in gravissime condizioni. Sua moglie Gabriella Quirino Ferreira, brasiliana di 26 anni, ancora dispersa. Questo è il preoccupante quadro dopo l'incidente che all'alba di ieri ha coinvolto la coppia, investita a forte velocità da un taxi mentre attraversava il canale di Tessera a Venezia. I due erano partiti verso le 5 dalla loro abitazione di Burano. Micheli, originario di Cavallino Treporti, pescatore da generazioni, conosceva bene barene, canali e fondali bassi. Era uscito per controllare le esche, accompagnato dalla moglie, sposata appena 3 mesi fa, che spesso lo seguiva nel lavoro. Fortissimo l'impatto, immediati i soccorsi del SUEM 118, che ha trasportato il 25enne, ha portato un forte trauma cranico ed è stato operato. Ora si sta intensificando lo sforzo nelle ricerche della moglie.

0: cui sono stati ritrovati in acqua i documenti. All'opera dall'alba i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno scandagliando le acque del canale con l'aiuto di un gommone e del drifting dei carabinieri, imbarcazione speciale per le ricerche nelle acque basse. Pronti a dare una mano anche l'elicottero e le moto d'acqua dei vigili del fuoco, ma le operazioni sono tutt'altro che facili. Da ricostruire anche la dinamica dell'impatto, mentre il conducente del taxi è stato sottoposto agli accertamenti di rito. La famiglia di Micheli fu colpita da una tragedia simile nel 2007, quando l'allora 19enne Andrews, zio del 25enne, morì in un incidente nautico alle fondamenta 9.
1: Un'autorimessa è stata divorata dalle fiamme nella notte a Pero, nel Milanese. Le telecamere hanno immortalato le immagini di tre uomini incappucciati. Si indaga per capire la natura del rogo che ha distrutto diverse auto di lusso. Seguiamo Elisabetta Santon.
2: Sono stati esaminati i contenuti di quelle telecamere, quella immagino e quella all'angolo, e hanno visto uomini con taniche che entravano nell'autorimessa.
3: Tre per la precisione, e incappucciati. Il dolo è indubitabile. I tre entrano alle 2 di notte nell'autorimessa di via Keplero 19 a Pero, periferia nord-est di Milano, e versano la benzina sulle auto. Lì dentro ci sono Ferrari, Porsche, Alfa Romeo, di grossa cilindrata. Scappano. L'autorimessa pare stesse per diventare concessionaria. La famiglia proprietaria abita nella palazzina accanto. Da loro nessun elemento utile ad identificare i tre o i loro mandanti.
4: È il proprietario lei? No, gestore.
5: Sono di passaggio.
4: Di passaggio. Senta un po', ma lei era qua quando è successo?
5: No, non
4: si è. No? Chi può essere stato? Non lo sa. Neanche quello.
3: No, no. 10 mezzi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza gli stabili vicini. L'incendio ha fatto crollare il capannone, quasi per intero, sulle auto parcheggiate. Ora toccherà bonificare. Le strutture sono state dichiarate inagibili.
1: Lo sviluppo rapidissimo dell'intelligenza artificiale, sentivate anche dai nostri titoli, preoccupa anche i colossi statunitensi della tecnologia. L'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, invita a rallentare per il timore di perdere il controllo sugli algoritmi. Un appello raccolto anche da altre grandi aziende del settore, come ci racconta da Londra la corrispondente Natalia Augias.
6: My fundamental view.
7: Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'appello di Dario Amodei, fondatore di Anthropic, e Sam Altman di OpenAI e Elon Musk si dicono d'accordo dopo i ripetuti allarmi lanciati dai ricercatori. Su BBC va in onda l'intervista a Jacob Coxon, che ha lasciato l'azienda Anthropic annunciando l'uscita con un post diventato virale, nel quale parlava di un sistema fuori controllo. Sono spaventato dalla rapidità dei progressi, spiega Coxon. Chi lavora in queste aziende ha compreso benissimo il pericolo. Il rischio è l'estinzione della razza umana, che viene calcolato al 10%. Serve una regolamentazione seria che va concordata a livello globale. Per Amodei l'industria tecnologica deve rallentare il ritmo dopo che la velocità di sviluppo è diventata infinitamente più rapida nel corso dell'estate. L'allarme complica i preparativi per l'entrata in borsa di Anthropic in un'operazione che potrebbe valutarla oltre 2.000 miliardi di dollari. Si prevedeva che la società depositasse il prospetto informativo già la scorsa settimana, ma non è avvenuto. E anche Sam Altman fa sapere che OpenAI non si quoterà in borsa nel 26, spiegando, alla luce di tutto quello che sta accadendo in materia di sicurezza, penso che questo non sia il momento giusto per farlo.
1: Formula 1, ancora un trionfo per Kimi Antonelli, il pilota Mercedes, reduce della grande impresa di Monza, vince anche il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinta l'altra Mercedes di George Russell. Ritirato dopo pochi giri l'altro pilota di Maranello, Lewis Hamilton, per un problema ai freni. A Venezia il Leone d'Oro va al film danese Woman Unknown, miglior attore John Malkovich, nessun premio per l'Italia. Scamarcio ottiene un riconoscimento nella sezione Orizzonti, ci racconta l'inviato Lorenzo di Las Plazas.
8: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Touki.
9: Il film che tocca una pagina dolorosa della storia europea, quella delle donne che durante l'occupazione nazista ebbero rapporti con militari tedeschi e furono considerate collaborazioniste, vince

0: c'è il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. Woman Unknown, dell'unica regista donna del concorso, Mael Tukey, guadagna anche la Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per la protagonista Mathilde Arcel, che interpreta una domestica che nasconde un segreto nel suo recente passato. La storia di due coppie di diversa estrazione sociale che si incontrano nel film A Possible Love del coreano Lee Chang-dong ottiene il Leone d'Argento, gran premio della giuria. Una storia in cui i conflitti di classe diventano una ferita aperta. Era molto atteso il responso della giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, sull'unico documentario presente in concorso. NASA, degli israeliani Yuval Abram e Rachel Sohr, applauditissimo da stampa e pubblico, prende il premio speciale della giuria. Il film, attraverso testimonianze, ricostruisce i sistemi che stanno dietro all'uccisione di massa di civili palestinesi a Gaza. Miglior regia a Ilya Krasinovsky, che ha diretto il mastodontico Dao, ambientato nell'Unione Sovietica degli anni 70. Nel suo ringraziamento ha voluto ricordare come l'Ucraina stia combattendo per la libertà. Miglior sceneggiatura a Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, tutto ambientato nelle dinamiche tossiche del lavoro in un'azienda francese. Il regista ha voluto ricordare la protagonista Alba Rohrwacher. In molti lo avevano immaginato, lui però non era presente perché già impegnato in un set. John Malkovich è la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, in cui interpreta un agente della CIA nell'isola di Pasqua, poco prima del golpe di Pinochet.
1: Trionfo a Parigi per il primo show di Céline Dion, che torna sul palco dopo 16 anni. Lo spettacolo, che sarà replicato per altre 15 serate, tutte sold out, ha fatto incassi eccezionali. Allora seguiamo il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti, poi ci fermiamo un attimo e poi ci ritroviamo per la seconda parte del telegiornale.
2: Noi non cambiamo, a volte ci mettiamo solo addosso i vestiti di altri. Inizia con questa canzone, On ne change pas, il concerto che segna il ritorno di Céline Dion sulla scena dopo 6 anni di assenza, 6 anni di attesa con i fan che non l'hanno mai abbandonata. Ha la voce più bella del mondo ed è rimasta una donna semplice, afferma una sua fan in fila per entrare al concerto alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. La ragazza cresciuta nel Quebec canadese e poi diventata star planetaria non ha nascosto ieri sera di essere emozionata e ha ringraziato molte volte il pubblico che le è sempre rimasto vicino, soprattutto dopo le notizie sulla sua malattia neurologica incurabile. Ma il vero ringraziamento è arrivato con l'esecuzione di tutti i suoi grandi successi. Da My Heart Will Go On del celeberrimo Titanic al super classico J'irai où tu iras, per salutare i 30.000 spettatori andati, anzi tornati ad applaudirla.
3: Pubblicità.
4: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
5: Come su una montagna russa!
6: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
4: Contro l'instabilità del mondo energetico.
3: Pubblicità.
7: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
8: E allora? C'è Prill!
7: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
8: E allora? C'è Prill!
9: Prill Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
10: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
11: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
12: Abbandoni ora l'immobile,
11: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: Vengan rápido! Estamos atascados, necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
14: Cristianini te ayuda.
15: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. L'Anti-Zeiss Clear Mind con tecnologia.

tecnologia Neuroptics, ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro. Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.

0: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
1: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
2: Ho quello che mi serve.
3: Dica.
2: In Europa e nel resto del mondo.
4: Ah, ho Coop Voce.
5: Parla e naviga in Europa UK con la tua offerta nazionale e scopri le offerte Welcome per navigare nel mondo. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Alle 17.33 minuti, rieccoci in diretta per la seconda parte del telegiornale di RaiNews 24. In apertura, il treno colpito da un drone russo al confine con la Polonia. A bordo si trovavano, su questo treno notturno, consiglieri per la sicurezza di Italia, Germania, Regno Unito e Francia, oltre che all'ex primo ministro britannico Boris Johnson, la cui locomotiva è stata appunto colpita da un presunto drone russo in territorio ucraino, vicino al confine polacco. Lo rende noto Der Spiegel, secondo cui il treno è stato fermato, parzialmente evacuato, alle 5 del mattino, prima che l'emergenza cessasse. I funzionari e tutti illesi stavano tornando da una conferenza sulla sicurezza a Kiev dal titolo Yalta European Strategy. Secondo fonti di Palazzo Chigi, alla 22esima edizione di questa conferenza per l'Italia era presente Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico della Presidente del Consiglio. Allora, rimaniamo a parlare della guerra di invasione della Russia in Ucraina. Nonostante gli appelli al dialogo rivolti da Zelensky direttamente al russo Putin, sul campo proseguono i bombardamenti russi anche appunto al confine con la Polonia, ma i combattimenti si avvicinano alla città di Kramatorsk, una delle città fortezze ancora ucraine che hanno permesso a Kiev fino ad ora di limitare l'avanzata russa nella regione del Donetsk. Proprio lì è la nostra inviata Raffaella Cosentino.
7: Questa mattina l'aviazione russa ha sganciato 4 CAB, che sono bombe aeree teleguidate, su questo quartiere di case a Kramatorsk. Vedete la portata della devastazione. Ci sono persone che abitano in questa zona, abbiamo visto i vicini aggirarsi scioccati tra le macerie, abbiamo visto gente preparare recuperare quello che poteva dalle case, preparare la macchina per andarsene. In città vivono ancora circa 30.000 persone, ma ogni settimana vengono evacuate le famiglie a un ritmo di circa 1.000 persone a settimana. E oggi la Russia ha attaccato non solo il Donbass, ma anche l'Ucraina occidentale al confine con la Polonia. È stata colpita la locomotiva del treno passeggeri che va da Kiev a Varsavia, una stazione di rifornimento, attaccata anche Odessa. E da qui le dichiarazioni del ministro degli esteri ucraino, ma anche del presidente Zelensky, che dicono all'unisono gli attacchi russi potrebbero arrivare in Europa, per questo Putin va fermato in Ucraina, per questo gli ucraini stanno combattendo. E intanto il bilancio degli attacchi della notte è stato di oltre 450 tra missili e droni su diverse regioni dell'Ucraina, oltre 400 quelli abbattuti dalla contraerea, mentre in una settimana, ha riferito Zelensky, la Russia ha attaccato l'Ucraina con oltre 2.100 droni e 1.700 bombe aeree guidate, come quella che ha colpito qui a Kramatorsk. A te.
6: Negli ultimi giorni il mondo si sta interrogando sul rapporto con l'intelligenza artificiale dopo gli allarmi provenienti dagli Stati Uniti sulla possibilità che gli algoritmi possano sfuggire al controllo, persino sterminare l'umanità. Roberto Vicaretti ne ha parlato con Marco Gori, esperto di intelligenza artificiale, docente dell'Università di Siena. Vediamo.
8: Gli allarmi peraltro erano già stati lanciati circa 3 anni fa, quando alcuni imprenditori e anche ricercatori avevano scritto una lettera aperta invitando a rallentare l'uso delle tecnologie.

0: tecnologie dell'AI. Penso che ci siano degli elementi importanti da considerare, penso soprattutto alla sicurezza informatica, ma in tutta franchezza ho anche l'impressione che ci sia una qualche iperbole, in questi rischi paventati e negli algoritmi che vengono nelle nostre case a svegliarci la notte.
1: E quant'è concreto il rischio che si perda il controllo? Ma soprattutto, professore, che vuol dire perdere il controllo dell'intelligenza artificiale?
0: Beh, il controllo si può perdere soprattutto se si usa il principio di delegare a questi sistemi straordinari compiti senza assumersi le responsabilità. Quindi credo che sia molto facile per chiunque, indipendentemente dall'ambiente da cui proviene, cogliere questo aspetto importante, la responsabilità. La responsabilità non può essere trasferita alle macchine, la responsabilità è in capo agli umani. Quindi questo fatto che gli algoritmi sfuggono, è solo legato al rischio che taluni non si assumano le responsabilità. Un mondo in cui, questo circuito è ben costruito, limita e sostanzialmente tende a eliminare questi rischi.
2: Cultura, moda, racconto del territorio e della grande bellezza dell'Isola Verde al centro della 15ª edizione del premio I Love Ischia, per noi Andrea Caruso.
3: La grande bellezza dell'Isola Verde è stata celebrata nella 15ª edizione del premio I Love Ischia, ideato e promosso dal giornalista Franco Cavallaro, occasione per un appassionato confronto su numerosi temi, dal ruolo degli anziani nell'attuale società, vera risorsa per intere comunità, come ha evidenziato Monsignor Vincenzo Paglia, al racconto del territorio e della sua fragilità, come ha ricordato la vice direttrice del TG1, Grazia Grazia Dei. Nella serata condotta dalla giornalista Manuela Bottiglieri e dall'attrice Irene Antonucci, premiati 12 tra giornalisti e protagonisti del mondo delle professioni, tra cui Francesco Furino, amministratore delegato del Vulcano Buono, il direttore d'orchestra Enzo Campagnoli, lo chef e imprenditore Ciro Calise, il re dei paparazzi Rino Barillari, che ha raccontato retroscena e aneddoti del suo lavoro ai tempi della Dolce Vita. Sostenuto da Federalberghi Ischia e Procida, Assoturismo Confesercenti e Associazione Ischia Mia, il premio, sottolinea il patron Cavallaro, nasce dal desiderio di continuare a raccontare l'isola attraverso personalità d'eccellenza del nostro paese.
2: La musica con Lorenzo Giovanotti che ha festeggiato i suoi prossimi 60 anni al Circo Massimo con il Giova Summer Party, oggi si replica, allora vediamo il racconto della nostra Alessandra Sacchetta.
4: È vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica. Poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. Questa cosa qui fa parte proprio di tutta una nuvola di emozioni che sono la mia vita.
5: Di Lore è sbarcata al Circo Massimo e qui ha concluso il suo viaggio. L'approdo di Giova è anche il suo luogo di nascita, quello nel quale ha deciso di festeggiare i 60 anni con il suo pubblico e la sua band. Non solo un concerto, ma una festa partita nel pomeriggio con incursioni a sorpresa di Lorenzo che a Roma si sono moltiplicate. La sua energia incontenibile ha permeato monumenti ed esseri umani. Anche questa è storia.
4: Un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini.
6: Come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che nella testa.
2: E siamo al nostro appuntamento con la medicina e la sanità. Vi lascio con Gerardo D'Amico. Basta la salute. Alle 18 tornano le notizie.

0: cranici, ai parti fisiologici e ai parti in donne che hanno delle patologie, alle patologie arteriose, venose, c'è praticamente tutto. Noi stiamo seguendo un criterio, che è quello di partire dalle malattie più importanti e più frequenti, non dimenticando che questo lavoro è preziosissimo anche per tutto il contenzioso medico-legale, che è enorme, che è quello
1: Certo.
0: che stimola la medicina difensiva.
1: Perché secondo la legge Gelli, se si seguono le linee guida, anche se ci sia un errore chiaramente non voluto, quindi non il dolo, però come dire, il medico, l'operatore sanitario è tutelato. Dicono le statistiche che circa il 40% di risonanze magnetiche TAC non sono appropriate, se ne potrebbe fare a meno. Con le vostre linee guida, voi che cosa indicate?
0: E noi diamo appunto lo schema che permette intanto una migliore educazione sanitaria, perché sui nostri medici c'è troppa pressione, e poi soprattutto ai medici di sapere esattamente in ciascuna circostanza cosa chiedere e cosa non
1: Per
0: chiedere.
1: esempio?
0: Ma per esempio, di fronte a un trauma cranico, l'Italia è uno dei paesi al mondo dove si fanno più risonanze o TAC del cervello per dei banali traumi che non lo meriterebbero.
1: A proposito di prescrizioni e di medici di base, Presidente, loro dicono, ma sono gli specialisti che a noi ci richiedono la TAC o la batteria d'esami e quant'altro, quindi la colpa è loro.
0: Beh, di fronte a una linea guida, una buona pratica, non c'è più questa diatriba. Lo schema è ben preciso, rigido, fatto da società scientifiche e validato dalla letteratura internazionale, e questo permette sia allo specialista che al medico di base di sapere esattamente cosa fare.
1: Però, per esempio, la Regione Lazio che utilizza già un software per verificare il tipo di prescrizioni che fanno i medici di medicina generale, i sindacati si sono molto contrariati perché dicono voi così controllate quella che è la nostra libertà prescrittiva, scienza e coscienza, sono io che decido.
0: Ma direi che è fondamentale l'interpretazione da parte del medico della linea guida e della buona pratica, ma con un po' di saggezza si trova l'accordo. Le linee guida e le buone pratiche sono fondamentali anche per bloccare un altro fenomeno veramente increscioso, che è quello della eterogeneità delle prestazioni in Italia. Ci sono zone in cui siamo ai migliori livelli del mondo e altre zone veramente
1: Dove si fanno
0: drammatiche.
1: 1500 prescrizioni ogni 1000 abitanti.
0: Ma direi che il problema dell'eterogeneità non è solo la eccessiva prescrizione, è il fatto che drammaticamente notiamo che, per esempio, la mortalità per cancro della mammella in alcune regioni del sud è più alta di regioni del nord, e questo è veramente drammaticamente inaccettabile.
1: Secondo le ultime stime siamo fuori di almeno 3 miliardi per quel che riguarda la spesa farmaceutica. Corre moltissimo quella ospedaliera, i cosiddetti farmaci innovativi contro il tumore, contro altre patologie importanti, costano moltissimo, ma vale sempre la pena, hanno sempre un'efficacia certificata. C'è uno studio che ha fatto Cochrane, che è un'organizzazione di scienziati che va a verificare fatti scientifici. I nuovi anticorpi monoclonali, quelli utilizzati, costano tantissimo contro l'Alzheimer, 17 studi analizzati, 21.000 persone coinvolte, l'efficacia, professor Garattini, dice Cochrane, è risultata veramente minima, quasi nulla, costano l'ira di Dio e l'EMA li ha approvati.
2: Sì, e lo dice anche i ricercatori americani che hanno contestato la decisione della Food and Drug Administration di rendere disponibili questi prodotti, i quali hanno degli effetti biochimici a cui però non corrisponde quello che ci si attende da un farmaco, cioè di modificare la malattia e di migliorare la qualità di vita o la durata di vita. Per perché

0: deve essere l'effetto di un farmaco.
1: Soprattutto se costa tantissimo.
0: E noi qui in Europa abbiamo fatto lo stesso errore di approvare farmaci che non servono assolutamente a nulla, cioè servono a chi li vendono. Siamo pieni di questi farmaci, la nostra AIFA non fa il suo lavoro, che è quello di selezionare i farmaci importanti. Mette dentro tutto, e questa è una delle ragioni per cui si aumenta, ma mette dentro tutto senza che ci siano studi comparativi. Abbiamo 120 prodotti che agiscono sulla ipertensione, ma nessuno sa se uno è meglio o peggio dell'altro.
1: Per quello che lei lamenta sempre è che ci sono tre qualità per l'approvazione, ma manca la quarta, che è la più importante,
0: che è
1: ovvero
0: il valore terapeutico aggiunto.
1: L'innovazione.
0: Certo, certo. E l'innovazione vuol dire qualcosa di meglio di quello che già abbiamo a disposizione.
1: Perché altrimenti perché questo, approvare un doppione?
0: Ma questo è quello che aiuta l'industria, perché se non si fanno confronti, ognuno può dire il mio è il farmaco migliore. Sono 30 anni che non si fa una revisione del prontuario terapeutico. Ma com'è possibile andare avanti così? E stiamo aiutando il profitto.
1: Professore, non è soltanto un problema di profitto, è un problema poi anche di sostenibilità.
0: Dal 2006 abbiamo approvato qualcosa come 392 farmaci antitumorali.
1: Sì.
0: Però i farmaci che dopo si sono dimostrati
1: realmente
0: essere in grado
1: efficace
0: di fare la cosa unica e importante, che è quella di aumentare la durata di vita, erano meno di 100. L'AIFA non è obbligato a provare e
1: tutto
0: a rendere disponibile
1: tutto
0: quello che arriva dall'EMA. Ha due funzioni. Una è quella di metterla in commercio, e vanno in fascia C, che si pagano i pazienti se vogliono averlo. L'altra è quello di selezionare ciò che serve ai pazienti. Ma serve ancora la prossima statina? Non è possibile che tutta l'informazione sia di parte. Chi porta i medici ai congressi? Chi vende? Chi organizza i congressi? Chi vende? Chi sostiene le società scientifiche che danno poi le linee guida per le prescrizioni? Chi vende? Dov'è l'informazione indipendente? Gli ordini dei medici dovrebbero urlare per averla. Non c'è. Gli italiani si lamentano di dover pagare, però spesso cosa fanno? Spendono 5 miliardi per comprare integratori alimentari, che non hanno nessuna base scientifica.
1: E dei soldi buttati nell'omeopatia vogliamo
0: esatto,
1: parlare?
0: Sono 300 milioni buttati nell'omeopatia. C'è un miliardo che spendono per comprare quelli col nome di fantasia invece che i farmaci che hanno il brevetto scaduto. È tutto qui, e questo dipende anche dal fatto che ormai le farmacie sono diventate dei bazar in cui c'è di tutto e vogliono essere degli educatori.
1: Il lunghissimo viaggio della medicina nel corso dei millenni è descritto non soltanto con le sue protagoniste che quasi nessuno conosce, conosciamo i nomi dei maschi che hanno fatto la medicina. Questo libro, Medicina femminile plurale di Daniela Minerva, è lo scenario, Daniela, di che cosa è stato nel corso dei millenni l'opera femminile sotto traccia che poi ha portato alla nostra medicina.
2: Eh beh sì, perché le donne hanno sempre curato sin dalla preistoria e curano anche oggi, sono loro poi che scelgono alla fine da dove si va dal medico eccetera. E quindi io mi sono chiesta, ma è possibile mai che nella storia della medicina tutti questi apporti non siano stati mai rappresentati? Effettivamente è così, non sono mai stati rappresentati perché l'hanno scritta gli uomini che erano nelle istituzioni e comunque hanno fatto la loro, ma c'erano le donne nelle strade, nelle case, nei conventi che producevano innovazioni, producevano farmaci, producevano terapie, producevano metodi diagnostici e
1: erano le artigiane della salute, così tu le descrivi nel tuo libro.
2: Sì, perché non sono state le singole donne di cui abbiamo memoria, a volte anche vaga, che chissà se sono esistite davvero, come la Trotula o altre. È stato un lavoro corale, un lavoro plurale, e quindi sono state tante innovazioni portate al letto dei malati quotidianamente da una enorme quantità di attrici di salute, appunto, e sono quelle che hanno poi innovato e che hanno creato le cure.
1: Ormai le donne sono la maggior parte nella professione medica. Ha ancora senso parlare di una distinzione di genere? Tu dici sì, perché?
2: Beh, perché servono tutti e due gli sguardi per creare una medicina equa, perché sono due intelligenze diverse, sono l'intelligenza maschile e l'intelligenza femminile, che devono insieme entrare nel fare la medicina per renderla più equa. Lo dice la stessa Catalina Caricò, che ha vinto il Nobel per aver salvato l'umanità dal Covid, e lei stessa dice: nella medicina, nella scienza, servono tutti e due, perché tutti e due sono gli attori di questo mondo, sono maschi e sono femmine, e quindi noi dobbiamo avere entrambi gli sguardi per arrivare a una verità.
3: È una bufala la notizia che gli amari fanno digerire dopo il pasto, perché benché siano costituite spesso da erbe digestive, sono anche molto ricchi di alcol, e l'alcol irrita la mucosa intestinale, riduce lo svuotamento gastrico e sovraccarica anche il fegato per quanto riguarda la digestione. Se vogliamo digerire bene, cerchiamo di mangiare pasti leggeri ed eventualmente dopo il pasto prendiamo una tisana, possibilmente una tisana tiepida o calda a base di erbe digestive, che possono essere il carciofo, può essere l'anice, può essere la liquirizia, e sicuramente avremo benefici per quanto riguarda la nostra digestione.
4: Buongiorno dal canile di Nocera Inferiore. Oggi presentiamo Paso. Questo nome non è casuale, è dovuto al fatto che questo cagnolino stupendo di 6 mesi è un miscuglio di più razze. Noi lo sfottiamo in questa maniera: ha i colori di un pincher, ha il portamento di un bullo, un bulldog francese, e le orecchie a punta di un pastore. Pato è bellissimo, è un cane che, questa è la sua dimensione, a 6-7 mesi non dovrebbe crescere di molto, è un coccolone, è un dispensatore di bacetti, e cerca una famiglia stupenda, di quelle che io dico divano letto, nel senso che non gli deve essere preclusa la famiglia, la casa e tutto quello che appartiene. Vi aspetta al canile di Nocera Inferiore, oppure ve lo mandiamo.
1: Quest'anno sono i 60 anni di un'associazione che è essenziale non solo per la difesa degli animali in via d'estinzione, ma per il benessere di tutti noi, perché noi siamo collegati alla natura. È il WWF. Isabella Pratesi, e voi, per festeggiare questi 60 anni di lavoro, di attività, che cosa farete?
5: Lanciamo una grande festa nelle nostre oasi. Fino al 2 giugno invitiamo i giovani, i bambini, gli anziani, tutti a venire a visitare i luoghi di natura più belli, protetti dal WWF, dalle Alpi alla Sicilia. Le nostre oasi sono più di 100 e troverete tutti i fine settimana, ma anche altri giorni, attività fantastiche, da laboratori didattici per le famiglie, attività di disegno e di arte, studio degli animali attraverso il bird watching, l'osservazione mirata. Insomma, si possono fare in natura e soprattutto nelle oasi del WWF cose bellissime.
1: Nello stile WWF,
5: certo.
1: Ovvero rispettando i padroni di quell'oasi. Che sono gli animali.
5: Che sono gli animali, che sono le piante, che sono i fiori, che in questo periodo sono incredibilmente al loro meglio, e soprattutto bisogna andarci in punta di piedi, bisogna imparare, conoscere, amare la nostra natura. E il luogo più bello per farlo sono le oasi. Si studiano le attività online sul nostro sito www.wwf.it.

0: Pubblicità.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
0: Pubblicità.
6: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi stanna.
7: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
8: Qui è Verisure, si identifichi subito.
7: E rileva il ladro prima che entri in casa.
9: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Ultra veloce.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su Sky.it.
12: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio? Prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
14: Abbandoni ora l'immobile.
13: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
15: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
16: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
17: Papà, 3-2!
18: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
19: Rinuncio!
16: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
18: Con i top match non è peccato.
20: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
21: Andate e guardatele tutte.
22: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
23: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

0: Varsavia, vicino al confine polacco. Non ci sono feriti, il ministro degli esteri di Kiev. Questo è il terrore di Putin che bussa alle porte d'Europa e NATO. Cina e India si offrono mediatori per l'Ucraina. Trump ha chiesto a Zelensky di non bombardare raffinerie russe. Il Cremlino apre a una riunione trilaterale con Stati Uniti e Ucraina. L'allarme di Anthropic condiviso da OpenAI e Musk. Dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Potrebbe presto prendere il controllo di Internet. Trump li attacca. Sono forze negative. Lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso, nelle mani degli Houthi che ora attaccano in Yemen. Intanto il presidente americano dice la guerra con l'Iran potrebbe finire anche prima delle elezioni. Il ministro dell'economia Giorgetti, con l'aumento dei tassi di interesse, tenere sotto controllo il debito, lavoriamo a meno tasse per i giovani, finora raggiunti risultati di finanza pubblica senza austerità. Ritorno trionfale a Parigi per Céline Dion sul palco dopo 16 anni per il suo show. Michelle Obama nel pubblico, lo spettacolo sarà replicato per altre 15 serate, tutte sold out, con incassi eccezionali. Edizione delle 18, buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24. Avete sentito i nostri titoli con in primissimo piano il raid russo al confine con la Polonia e la mediazione offerta da Cina e India. Ci torneremo, intanto però partiamo dal viaggio di Donald Trump in Irlanda, perché il presidente americano, incalzato dai giornalisti, tocca i temi più caldi del dibattito internazionale, anche quello dell'intelligenza artificiale, e poi torna a incendiare il dibattito interno sulla riunificazione irlandese. Andiamo in diretta dall'inviata Nicoletta Manzione.
1: Sì, infatti il presidente americano, che ha trascorso tutta la domenica nel resort di golf di Downbeg, dove ha partecipato alla fase finale del torneo, ha risposto ai giornalisti e immediatamente ha affrontato i temi più caldi sullo

0: scenario internazionale, a cominciare dall'Ucraina. Ha detto Zelensky deve smettere di bombardare le raffinerie russe perché questo causa una scarsità di carburante e non va bene per le trattative di pace. Poi ha parlato ancora dell'Iran, il conflitto finirà presto, ha detto prima delle elezioni di midterm, ed è tornato anche sulla questione dell'Irlanda del Nord e della riunificazione con la Repubblica d'Irlanda, ha detto non c'è nulla di male, dovrebbe accadere. Questo ha provocato una serie di reazioni a tutti i livelli, a Londra, a Belfast, a Cardiff e anche qui a Dublino, perché al momento questa opzione non sembrava sul tavolo, come ha detto Barnum. Ma invece il Telegraph ha rivelato che domani a Cardiff si vedranno i leader di questi tre stati per firmare un memorandum per chiedere un referendum sull'autodeterminazione, quindi in teoria dare il via al disfacimento del Regno Unito. E infine ha parlato di intelligenza artificiale, ha detto ci sono delle forze negative che sono contrarie, io non credo che ci siano dei rischi, ma questo settore è fondamentale, non possiamo rallentare perché chi vince in questo settore vince su tutto, riferendosi alla competizione sfrenata con la Cina. E per ora da Dublino è tutto.
1: Sentivamo delle parole dirette da Donald Trump a Zelensky. Riprendiamo allora proprio dall'Ucraina, dove non si fermano gli attacchi incrociati, nonostante gli appelli al dialogo, tra cui uno rivolto proprio dal presidente Zelensky direttamente a Putin. Sul campo i bombardamenti russi intanto sfiorano il confine, lo dicevamo, dell'Alleanza Atlantica. Sentiamo Andrea Vaccarella.
2: È il confine con la Polonia, il nuovo punto di massima tensione della guerra in Ucraina. Un drone russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, nella regione di Volinia, a soli 2 chilometri dal territorio polacco. Il convoglio era stato evacuato dopo l'allarme e non ci sono state vittime. Colpita anche una stazione di servizio vicino al valico di Yaudin con un vasto incendio. Gli attacchi hanno provocato ritardi e deviazioni sulla rete ferroviaria ucraina, sempre più in difficoltà. A soli 2 passi da un paese della NATO e il livello di allerta è subito scattato oltre confine. In Lituania è stato chiuso per alcuni minuti l'aeroporto di Vilnius e un caccia della NATO è decollato dopo una segnalazione di un possibile drone nello spazio aereo. Poi il chiarimento: non era un drone, ma uno stormo di uccelli, un falso allarme che la dice lunga sulla tensione che corre lungo il confine NATO-Russia. E proprio guardando ad Occidente e agli alleati, il ministro degli esteri ucraino Sibiha avverte: questo è il terrore di Putin che bussa direttamente alle porte dell'Unione e della NATO. I russi sono già alle vostre porte.
1: Intanto allora che cosa accade in Polonia, dove è massima allerta proprio per questi raid russi a ridosso del confine con l'Ucraina? Il premier Tusk convoca i vertici di difesa, interno e servizi di sicurezza per valutare le misure di protezione. Tusk mette in guardia dall'escalation russa che si prepara e che toccherà a breve direttamente il territorio polacco, dice, e l'Alleanza Atlantica. Su tutto questo noi torneremo, nel frattempo però parliamo di quella che è la replica che arriva dal Cremlino. Abbiamo colpito le ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina che trasportano forniture militari dall'Europa. Ci aggiorna da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa.
1: Allora, l'abbiamo sentito, la disponibilità di Xi Jinping e Modi a contribuire per la pace in Ucraina, ma dal vertice dei paesi BRICS si conferma anche l'unità dei paesi emergenti e la volontà di costruire un nuovo equilibrio mondiale meno dipendente dall'Occidente. Il corrispondente da Pechino, Nello Puorto.
4: Il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi potrebbero aver concordato nel bilaterale a margine del vertice BRICS di New Delhi l'offerta di mediazione presentata a Putin per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Cina e India non hanno mai condannato l'aggressione russa ed hanno sempre tenuto una posizione neutrale dettata da interessi economici. I due giganti asiatici acquistano infatti petrolio e gas a prezzi di favore da Mosca, che trova così un mercato alternativo all'Europa per l'export energetico. Tensioni geopolitiche, minacce alle catene di approvvigionamento, uso strumentale dei minerali critici sono pericoli per la stabilità globale, ha detto Modi nella sessione conclusiva del vertice. La foto di famiglia con il premier indiano che tiene per mano Putin e Xi sottolinea l'unità dei BRICS che emerge dalla dichiarazione finale. All'unanimità i rappresentanti delle economie emergenti hanno espresso preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente ed hanno detto no a protezionismo e a sanzioni e dazi unilaterali.
1: Sul Medio Oriente, dove noi ora restiamo e ci concentriamo perché c'è una fuga di massa dallo Yemen, l'offensiva lampo dei ribelli Houthi che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb e continuano ad attaccare le basi militari in Arabia Saudita, un'offensiva che sta causando l'esodo appunto di migliaia di sfollati, mentre si segnalano nuovi bombardamenti sui mercantili anche nello stretto di Hormuz. Katia Cerratti.
5: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran definiscono gli ultimi raid da una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita, sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere. Oltre a fornire una leva geopolitica, l'Iran sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando. Mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Djibouti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
1: Intelligenza artificiale che tocca anche le guerre, il suo sviluppo rapidissimo intanto preoccupa anche i colossi statunitensi della tecnologia. L'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, invita a rallentare per il timore di perdere il controllo sugli algoritmi e intanto l'appello. Sentiamo Andrea Bettini.
6: La prima legge della robotica, immaginata nel 1942 dallo scrittore di fantascienza Isaac Asimov, diceva che un robot non può recare danno a un essere umano. 84 anni dopo, il mondo si interroga su questa eventualità. Stiamo correndo troppo, ammettono i big statunitensi dell'intelligenza artificiale dopo le dimissioni da Anthropic del ricercatore Jacob Coxon. Gli algoritmi possano persino sterminare l'umanità. E proprio da Anthropic, dall'amministratore delegato Dario Amodei, giungono un appello a rallentare lo sviluppo e l'impegno a compiere il primo passo all'interno di un piano in tre fasi. Perché gli algoritmi sono sempre più autonomi, diventano capaci di migliorarsi da soli e potrebbero sfuggire al controllo umano. In 6-12 mesi, aggiunge Amodei, l'AI potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo di Internet. Dai rivali Sam Altman di OpenAI e Elon Musk di XAI arrivano delle aperture, ma non sarà semplice coordinare le iniziative su base volontaria delle aziende che guidano lo sviluppo di questa tecnologia. L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama chiede dunque al Partito Democratico di impegnarsi per introdurre nuove regole, paletti

0: aspetti che servirebbero anche a livello internazionale, perché lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ha un peso strategico e non conosce confini.
1: Ora in Italia, dove apre il cantiere della manovra, il ministro Giorgetti rivendica gli obiettivi finora raggiunti, invita a tenere la barra dritta sul debito e lancia l'ipotesi di una flat tax al 5% per i giovani. Raffaele Cappuccio.
2: La rotta economica del Paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
1: Questo è il cantiere sulla legge di bilancio, c'è però anche quello sulla legge elettorale. Domani riprende l'iter al Senato, martedì il voto in aula, poi il testo torna alla Camera. È ancora scontro tra maggioranza e opposizione, in particolare sulle firme per i piccoli partiti. Schermaglie sia tra le coalizioni che nel campo largo. Facciamo il punto con Martina Cecchi De Rossi in studio.
3: E sì, l'ultimo passaggio in Senato e poi l'approdo in aula alla Camera, voto finale a scrutinio segreto sulla riforma della legge elettorale, difesa dalla maggioranza, garantisce la stabilità, questo sia sul fronte delle preferenze che sulla cosiddetta norma anticespugli, 6.000 le firme necessarie alle forze fuori dal Parlamento per presentare le liste. Intanto si guarda alla prossima manovra centrale, il capitolo fiscale per Forza Italia, Lega, Noi Moderati, anche per Fratelli d'Italia, che però guarda alla stabilità dei conti pubblici. Sentiamo Marta Schifone.
4: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
3: E intanto rimane acceso lo scontro tra gli schieramenti. Oggi, parlando di difesa, Antonio Tajani da Forza Italia ha detto: è importante la nostra autonomia. Se i leader del campo largo non lo capiscono, sono ignoranti politicamente, dei ciucci politicamente. La replica di AVS pensa al fatto che siamo subalterni agli Stati Uniti. Opposizioni compatte nel criticare la legge elettorale. Eli Schlein dal PD chiuderà tra poco la festa dell'unità a Reggio Emilia e promette su questo battaglia. Una preoccupazione anche di Giuseppe Conte, che intanto rilancia sulla necessità delle primarie, lo ascoltiamo.
5: Non è una questione personale nei confronti di Eli Schlein, che legittimamente pretende e aspira a essere candidata a premier. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie.
3: Spazio non solo a Renzi nell'area centrista, aggiunge Conte, la replica di Italia Viva: pensiamo a vincere le elezioni. Ed è tutto, a te.
1: Fino alle 19 di oggi, domani alle 10 dalle 10 in poi in Campidoglio a Roma, la camera ardente di Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Alla spicciolata il saluto di politici e cittadini, martedì le esequie di Stato. Andiamo dall'inviato Pablo Rojas.
6: La camera ardente di Emma Bonino sarà aperta oggi fino alle 19, come hai detto tu, poi domani dalle 10 alle 19. A conclusione domani ci sarà poi una veglia civica.

0: Così è stata definita dai suoi organizzatori, dal partito Più Europa. Ci saranno compagni di lotta, così è scritto nel volantino, amici proprio per commemorare l'ex leader radicale scomparsa a 78 anni. Sulla bara una bandiera dell'Europa e una fotografia in bianco e nero di Emma Bonino con quel turbante che ha caratterizzato il suo modo di vestire negli ultimi 10 anni, e anche una fotografia proiettata su uno schermo con l'anno di nascita, il 1948, e il 2026, quello della sua scomparsa. Erano presenti questa mattina, sono arrivati come cittadini alla spicciolata, ma non è mai stato interrotto il flusso di persone che sono venute a salutarla per l'ultima volta. C'erano anche esponenti politici ad accogliere il feretro alle 12:15, oltre al suo partito, comunque ai rappresentanti di Più Europa, il sindaco di Roma Gualtieri. Ascoltiamo quello che ha detto.
1: Sento tanti cittadini dire grazie Emma, ed è il sentimento che anche io provo, che tutti noi proviamo, per una personalità straordinaria che con forza, determinazione, coraggio e con dolcezza ha perseguito, ha contribuito a battaglie importantissime che hanno reso tutti noi più liberi.
0: Martedì alle 12:30, funerali di Stato in forma laica. Tra i presenti oggi anche Pier Ferdinando Casini, Gentiloni e Gianfranco Fini. Ascoltiamo le parole dell'ex presidente della Camera e poi linea a te.
2: Su alcune questioni la pensavamo in modo molto diverso, ma sia quando è stata commissario europeo, sia da ministro degli esteri, ci siamo confrontati su vicende, su aspetti della politica internazionale, trovando anche molti punti di convergenza.
3: Veniamo ora con la cronaca al caso dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La testimonianza in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, apre un nuovo filone di indagini slegato dalla bomba, ancora tutto da verificare, a quello del patrimonio economico finanziario. Intanto l'ex conduttore di Report dal palco di un festival in Toscana chiarisce: mai avuto affari con Lavitola. Sentiamo Emanuela Bonchino.
4: Dopo quello della bomba potrebbe nascere un nuovo filone d'indagine dall'audizione di Natalia Potenza davanti ai IPM dell'antimafia, quello dei soldi. Aveva insistito molto per essere ascoltata in procura la ex compagna di Walter Lavitola, a spingerla non solo un desiderio di vendetta, ha scoperto dai media che il padre dei suoi due figli la tradiva con un'altra donna, anche e forse soprattutto la volontà di salvaguardare almeno la proprietà del ristorante di Monteverde che condivide con l'ex. La 47 tenne italo-argentina ha consegnato agli inquirenti documenti finanziari e bancari riguardanti gli affari dell'imprenditore in Africa e Sud America. Reti di piccole società, fondi di investimento, conti, presunti prestanome. Ora gli inquirenti dovranno verificare. Ci lavoreranno i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e i colleghi del gruppo di Frascati. Invece sull'attentato dinamitardo a Ranucci, che Lavitola ha ammesso di aver progettato e che gli sta costando la custodia cautelare in carcere, Natalia Potenza non sarà di aiuto alle indagini. Non sapevo nulla della bomba, ha detto. Intanto Sigfrido Ranucci, dalla festa del fatto a Marina di Pietrasanta, smentisce ricostruzioni filtrate dalla testimonianza in procura della donna e riprese dai giornali. Mai avuto incontri riservati con Lavitola dopo l'attentato alla mia famiglia. Mai avuto interessi nei suoi affari. Mai un euro. Solo un rapporto di amicizia in cui ho creduto.
3: Leggete anche nella nostra ultima ora in sovraimpressione di questo omicidio avvenuto nel Padovano. Un uomo che avrebbe soffocato la suocera, una donna di 97 anni che, a quanto apprendiamo dalle prime informazioni, era affetta da diverse patologie. I due convivevano, a prendersi cura di lei erano l'uomo e la moglie. Tutto accaduto nel Padovano, nel comune di Saonara. Siamo appunto in provincia di Padova. Al momento del delitto i due erano soli in casa, in questa frazione di nome Villa Tora. L'uomo avrebbe soffocato la donna ponendole un sacchetto sul capo dopo che lei aveva manifestato un'esigenza di carattere sanitario. Sul posto ci sono i carabinieri e noi naturalmente torneremo ad aggiornarvi nel corso delle prossime edizioni. E ora invece parliamo di turismo, con il settore open air che si conferma una delle realtà più vitali. Il giro di affari in Italia di 8,5 miliardi di euro. In settembre l'appuntamento è alla Fiera del Camper di Parma. Massimo Mignanelli.
5: Il mondo dell'outdoor si ritrova a Parma per la 17ª edizione del Salone del Camper, 310 espositori, 5 padiglioni.
6: Questa caravan nasce con delle

0: le caratteristiche sia estetiche che interne che permettono di fare un'ottima vacanza all'interno di questa unità sia nel campeggio invernale che in quello estivo.
1: Gli italiani sono sempre più attirati dal turismo outdoor. Secondo un'indagine, il 57% è disposto a trascorrere almeno un soggiorno con pernottamento. Qui a Parma, camper, caravan e roulotte presentano molte novità.
2: È un rivoluzionario caravan espandibile che duplica la propria dimensione, quindi da un caravan di 2 metri di larghezza per 7,20 metri diventa un caravan di 4 metri di larghezza per 7,20 metri, sviluppando una superficie di ben 21 metri quadri.
1: Mancare il motorhome più costoso della fiera.
3: Il suo costo è sui 500.000 euro. Cosa? Chi è che compra un motorhome del genere?
4: Allora, la nostra clientela, che specifico che è strettamente italiana, per fortuna, e sono solitamente delle coppie o delle famiglie non molto numerose, anche perché questi veicoli, anche se possono arrivare fino ai 12 metri di grandezza, ospitano 2, massimo 4 persone.
1: Nuovi materiali e un occhio all'ambiente.
5: La novità principale di questo camper è che la cellula è in fibra di carbonio. Questo conferisce molta leggerezza e versatilità di guida.
1: Ecco un veicolo ideato per i giovani.
6: Perché è fruibile in tutti gli spazi, maneggevole e poi perché è solo 6 metri e quindi è facilmente utilizzabile anche in città.
7: E ora lo sport con la Formula 1. Ancora un trionfo per Kimi Antonelli, il pilota Mercedes, reduce da una grande impresa a Monza. Oggi vince il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Leclerc, quinta l'altra Mercedes di Russell. Ritirato dopo pochi giri l'altro pilota di Maranello, Lewis Hamilton, per un problema ai freni. E siamo al tennis con gli US Open. La kazaka Rybakina ha battuto in finale la bielorussa Sabalenka in 3-7. Questa sera la finale maschile tra lo statunitense Shelton e il tedesco Zverev. Sentiamo Cristina Caruso.
8: Ha vinto la più calma e alla fine anche la più forte. Elena Rybakina, la nuova regina di New York, batte Arina Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 e si prende il suo primo US Open, il terzo slam della carriera, il secondo di una stagione straordinaria dopo l'Australian Open. Ancora lei, ancora Sabalenka dall'altra parte della rete, ma questa volta la potenza non basta. La bielorussa lotta, strappa il secondo set, prova a difendere il titolo conquistato negli ultimi 2 anni, poi si innervosisce, sbaglia, si arrabbia. Rybakina invece resta lì, fredda, essenziale, quasi imperturbabile, e nel terzo set scappa via. Per Sabalenka è una sconfitta che pesa, chiude il 2026 senza slam e lunedì, dopo 99 settimane consecutive, perderà anche il numero uno del mondo. Lo scettro passa proprio a Rybakina, prima kazaka della storia in vetta al ranking. E stasera le 20 italiane a New York incorona il suo re, Alexander Zverev contro Ben Shelton, il secondo slam per Zverev contro il sogno americano che New York aspetta da 23 anni.
7: Ora invece parliamo di Daniel Maldini, positivo all'etilometro, a cui è stata ritirata la patente. Il calciatore del Cagliari è stato coinvolto in uno scontro con la sua auto a Milano. L'incidente con la sua Porsche Carrera è avvenuto questa mattina. Il calciatore ha fatto registrare valori di 0,91 e 0,89 ai test effettuati sul posto dalla polizia locale. Ora si attendono dall'ospedale i risultati degli altri test per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. Trionfo a Parigi per il primo show di Céline Dion, che torna sul palco dopo 16 anni. Il servizio del corrispondente Gavino Moretti.
9: Noi non cambiamo, a volte ci mettiamo solo addosso i vestiti di altri. Inizia con questa canzone, On ne change pas, il concerto che segna il ritorno di Céline Dion sulla scena dopo 6 anni di assenza, 6 anni di attesa con i fan che non l'hanno mai abbandonata. Ha la voce più bella del mondo ed è rimasta una donna semplice, afferma una sua fan in fila per entrare al concerto alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. La ragazza cresciuta nel Quebec canadese e poi diventata star planetaria non ha nascosto ieri sera di essere emozionata e ha ringraziato molte volte il pubblico che le è sempre rimasto vicino, soprattutto dopo le notizie sulla sua malattia neurologica incurabile. Ma il vero ringraziamento è arrivato con l'esecuzione di tutti i suoi grandi successi. da My Heart Will Go On del celeberrimo Titanic al super classico J'irai où tu iras, per salutare i 30.000 spettatori andati, anzi tornati, ad applaudirla.
7: Andiamo ora negli studi di Via Teulada, perché torna da questa sera l'appuntamento con Presa Diretta. Allora facciamoci raccontare direttamente da Riccardo Iacona che cosa vedremo. Riccardo.
10: Grazie Elisa, sì, prima puntata di Presa Diretta, puntata attualissima perché racconteremo lo shock climatico ed energetico nel quale siamo piombati, il prezzo che paghiamo perché dipendiamo troppo dalle energie fossili, gas e petrolio. Il governo ha deciso di accelerare le estrazioni di petrolio, e questa è la risposta giusta. Stiamo facendo abbastanza con le energie rinnovabili, perché non affrontiamo il tema della prevenzione dei territori contro il dissesto idrogeologico? Tutti questi temi, adesso vi faccio vedere una piccola anticipazione e noi ci vediamo questa sera su Rai 3 alle 20.30. Grazie.
11: Questa zona è già stata messa in ginocchio dalle estrazioni di metano. Il livello del terreno è sprofondato di 3,5 metri dagli anni 60 e continua a farlo anno dopo anno. E se la situazione a 30 km dal mare è questa, nel delta invece l'acqua si sta riprendendo tutto. Questa palude su cui navighiamo era la località di Batteria.
12: 50 anni fa questo territorio era emerso, era bonificato ed era vissuto.
7: Ora una breve pausa alle previsioni del tempo, poi la sfida della cura, parliamo di questo, il telegiornale torna alle 19 con Cecilia Tosi.

In serata al nord arrivano un po' più di nubi sul settore orientale, dove ci saranno dei piovaschi che interesseranno Alpi e Prealpi. Situazione invece diversa altrove, dove il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Come sarà una bellissima serata, ma anche una bella nottata sulle regioni centrali. Le nubi saranno scarse, ci sarà poca nuvolosità più consistente solo a ridosso dell'Appennino che non porterà piogge, mentre invece al sud peninsulare il cielo sarà quasi sempre sereno. Ci saranno più nubi solo sulla parte più meridionale della Calabria, dove è previsto ancora qualche residuo piovasco. Sulle due isole maggiori molto meglio sulla Sardegna, dove non piove, mentre invece sulla Sicilia, sulla parte più orientale, ci sarà ancora qualche residuo temporale, tutto in rapido assorbimento dalla nottata. Per quanto riguarda la giornata di domani, sarà una giornata...

Professoressa Cattaneo, nel suo lavoro scientifico e poi in politica, che cosa è riuscita a portare della schiacciatrice di banda della pallavolo che lei ha fatto qualche anno fa?

0: anni d'oro, il lavoro di squadra. Mi è sempre piaciuto tantissimo. Lì ho imparato che ci sono momenti in cui tu porti e guidi la squadra e momenti in cui è bene che ti siedi in panchina e la lasci guidare ad altri, e qui è la stessa cosa. La schiacciatrice di banda è quella che raccoglie il lavoro di tutti e lo porta a compimento. Lo porta a compimento.
1: 160 studi scientifici pubblicati sulle riviste più importanti, tra cui Science nel 2021. Lei ha pubblicato uno studio importantissimo sui neuroni dello striato.
0: Anche questo è un lavoro di squadra, diverse persone coinvolte. Volevamo studiare

0: come si formano nel cervello umano i neuroni di una regione del nostro cervello che si chiama striato, che è quella poi che degenera nella malattia che studiamo. Abbiamo ripercorso tutta la loro strada di formazione, sviluppo e maturazione.
1: Perché il nome di Elena Cattaneo nel mondo è legato agli studi ormai trentennali sulla malattia di Huntington. In Italia sono tra i 6 e i 7 mila che ne soffrono, però sarebbero 30 mila quelli a rischio, perché questa è una malattia ereditaria autosomica. Che vuol dire, professoressa?
0: Vuol dire che c'è un gene che causa questa malattia, il gene lo conosciamo, e questo gene può essere ereditato di generazione in generazione. Ogni figlio o figlia di malato Huntington ha il 50% del rischio di aver ereditato il gene malato.
1: La corea di Huntington è questo tragico, chiamiamolo ballo, ma è un movimento ininterrotto, oltre poi al decadimento psichico, in alcuni casi, la depressione, i disturbi dell'umore, insomma. E tutto questo, peraltro, molto spesso con esordio in tarda età.
0: Questo è uno degli aspetti che stiamo studiando, perché il gene mutato è presente fin dal concepimento.
1: Ovviamente.
0: E vuol dire però che il nostro corpo, il nostro cervello ha trovato il modo per disinnescarlo, per renderlo inoffensivo, sapere i segreti che tengono sotto controllo questo gene mutato per tutti quegli anni. Vorrebbe dire una strada in più.
1: Lei si è laureata in farmacologia qui all'Università degli Studi di Milano, poi ha conseguito un dottorato in biotecnologie applicate alla farmacologia, ma poi subito dopo è partita per uno dei templi, possiamo dire così, della ricerca mondiale, che è il MIT di Boston.
0: E mi sposai e 3 mesi dopo partì per gli Stati Uniti, per il Massachusetts Institute of Technology di Boston, e lì mi sentii di entrare nella cattedrale della scienza.
1: Ho incontrato 2 figure che hanno segnato poi la sua carriera, professoressa, al MIT.
0: Una è stata il professor Ron McKay,
1: esatto,
0: luminare delle staminali, uno dei primi veramente che ha cominciato ad avere lo sguardo, a mettere lo sguardo sulle cellule staminali del cervello. E l'altra persona, Nancy Wexler. Nancy Wexler, straordinaria
1: che
0: donna.
1: Che le ha trasmesso poi la passione per l'Huntington.
0: Lei fu quella che per prima al mondo decise che bisognava creare una cordata di scienziati, erano 50 anni fa, per andare in Venezuela e trovare il gene responsabile della malattia. Devo dire, ancora adesso, insomma, mi sento una certa emozione a ricordare quel che lei fece. Perché Venezuela?
1: Perché in Venezuela,
0: perché
1: appunto?
0: Scoprì che in quella zona del mondo, a causa dello stigma e della discriminazione che colpisce non solo questa malattia, è tante malattie delle quali poco sappiamo,
1: certo,
0: queste povere persone, questi malati discriminati, sono stati isolati dalla società, hanno cominciato a vivere tra loro in questi villaggi sul lago Maracaibo, dove ci sono 10.000 abitanti, centinaia e migliaia con la malattia. Quindi Nancy Wexler scoprì quel luogo e capì che per trovare il gene di una malattia rara, ancora di più in quegli anni, bisognava disporre di un'ampia genealogia.
1: Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica, fa parte dell'Accademia dei Lincei e ha avuto tantissimi premi, tra cui il Marisa Belisario, il Chiara D'Onofrio, il Leslie Gerry Brenner Prize. L'orgoglio suo maggiore, da un punto di vista scientifico, qual è?
0: È star seduta di fianco a Giorgia e crescere progetti insieme, parlare con Martina e Michele e immaginare un futuro di soluzioni per questa malattia.

0: Professoressa, le cellule staminali, sia per quel che riguarda i neuroni o altre cellule del corpo, sono la grande speranza ormai da decenni di poter riparare, ripristinare, aggiustare. E però noi abbiamo due certezze: cellule staminali che rigenerano la cornea, Michele De Luca, Graziella Pellegrini, e le cellule che rigenerano la pelle, quindi la pelle
1: sempre
0: artificiale,
1: loro.
0: Sempre loro sono, con Holostem, il primo farmaco su base genetica che è stato approvato. Per il resto?
1: Per il resto ci sono sperimentazioni cliniche, ci sono studi nei laboratori. Non bisogna assolutamente pensare che al di fuori dell'Italia, in Bielorussia, in Polonia e in altri paesi vi siano strategie o terapie che qui non ci sono. Qui si fa sperimentazione clinica seria per diverse malattie, dalla sclerosi multipla al Parkinson, e dobbiamo attendere i risultati.
0: Soprattutto, professoressa, la ricerca scientifica seria, quando fa questo tipo di sperimentazione in cui poi arruola anche dei pazienti, non ci sono soldi da versare.
1: No, infatti, ecco. Infatti c'è l'idea che alcune enti, non so neanche come chiamarlo, in giro per il mondo possono offrire a pagamento dei trattamenti, non si possono chiamare terapie, a pagamento, non provati, cioè è veramente un'anomalia.
0: Sono truffe,
1: le abbiamo avute anche in Italia.
0: Sì. Diciamo spesso, ed è vero, che mediamente per una donna che voglia fare un certo tipo di carriera, sperimentare certo tipo di mestiere e poi avere anche una propria famiglia è decisamente complicato. Eppure lei, quando poi è tornata dal MIT di Boston qui a Milano, ha fondato questo laboratorio che
1: era più piccolo prima.
0: Era più piccolo,
1: 38 metri quadri.
0: Ma nel frattempo, 2 anni prima era nata la sua prima figlia, 3 anni dopo è nato il suo secondo figlio. Dunque, si può fare o lei è un'eccezione?
1: No, si può fare, anzi ci sono, e guai se non fosse così, donne in questo laboratorio, con oltre che uomini, con le loro esigenze di costruzione di famiglie, quindi ci sono figli, insomma ogni anno ci sono nuove nascite, di questo siamo molto orgogliosi.
0: Era il 7 agosto del 2013 e lei naturalmente era in laboratorio, perché ad agosto si sta in laboratorio. Che successe quel giorno?
1: Ma era verso tarda sera, suonò il telefono e mi informarono che il presidente Napolitano desiderava incontrarmi a Roma.
0: E lei si chiese: ma come mai il presidente della Repubblica mi vuole incontrare a Roma?
1: Esattamente sì, ovviamente cominciai a fare delle congetture. Passai il fine settimana a interrogarmi e poi mi presentai.
0: Il presidente Napolitano l'aveva nominata giovanissima senatrice a vita, con una motivazione particolare, senatrice Cattaneo. Qual era?
1: La motivazione era il riconoscimento della scienza, del valore scientifico della scienza e l'idea che la scienza dovesse e potesse essere rappresentata in Parlamento.
0: In modo stabile, da una senatrice a vita.

0: Lei era arrivata da pochissimi mesi quando scoppiò il caso Stamina, uno psicologo Vannoni che aveva detto, sedicente creatore di una cura che doveva intervenire su malattie neurodegenerative, sui tumori, su qualunque cosa a base di cellule staminali. Che successe in quel periodo?
1: Fu un periodo duro e anche lungo, durante il quale ci rendemmo conto, scienziati, comunità scientifica, che eravamo forse

0: fosse data questa cura che non era terapia e che la medicina non riconosceva. Si trattò di un lavoro intenso da fare a livello pubblico e anche a livello politico. La prima cosa che feci quando entrai in Senato è stata promuovere un'indagine conoscitiva con altri due senatori per far emergere e aumentare la consapevolezza del problema.
1: Però lì ci fu qualcosa in più nella tragedia, io la definirei così, per l'abbaglio collettivo nazionale che ci fu sul caso Stamina, perché furono coinvolti gli ospedali civili di Brescia, un ospedale di grande prestigio. Qual è, le chiedo, il danno decuplicato che si registra quando una pseudocura, una pseudoscienza purtroppo fa l'ingresso in un'istituzione come un ospedale prestigioso? E quello che è successo nel 2014 in Italia, nel 2026, che parallelo si può fare con il Policlinico di Catania che fa un contratto ad una naturopata? Poi per fortuna quel contratto è stato annullato, ma si doveva occupare di problematiche gravissime, tra cui i fatti reumatici di bambini.
0: Ma quando la ciarlataneria penetra le nostre massime istituzioni è un dramma per il Paese, perché perdiamo le tutele e le perdiamo tutti. Quindi lì è successo, succede ancora, sotto diversi profili, in diversi ambiti. Lei cita il Policlinico di Catania. Succede ancora perché questo Paese non riesce a vaccinarsi contro la magia, contro il desiderio della soluzione che non c'è, che piacerebbe a tutti,
1: ma per arrivarci, magica,
0: per arrivarci serve studio, serve ricerca, servono competenze professionisti. Manca proprio la consapevolezza di cosa sia il metodo scientifico, di come si arrivi a un trattamento, di come si arrivi
1: a
0: una cura.
1: Manca anche ai parlamentari che hanno votato quella roba.
0: E qua arriviamo al punto, il Parlamento nella maggior parte dei casi non è attrezzato per riconoscere, per discriminare le evidenze dalle suggestioni.
1: Stessa situazione quasi si è prodotta, senatrice, quando ci fu la legge Lorenzin dei 10 vaccini obbligatori. L'abbiamo visto anche poi col Covid, le mascherine che sono state definite dei bavagli, il lockdown che era l'unica misura, morivano
0: sicuro
1: centinaia e centinaia di persone al giorno, non c'era nulla all'inizio della pandemia, né vaccini e neppure i farmaci, e l'unico modo era quello veneziano del 1500,
0: sì, sì,
1: fare il lockdown,
0: sì, sì.
1: Eppure pure lì ci sono stati.
0: Poi ricordiamolo, ci ha salvato la scienza, perché
1: esatto,
0: nel giro di un anno abbiamo avuto a disposizione vaccini straordinari.
1: E anche lì, senatrice, i vaccini fatti troppo presto.
0: Quel troppo presto non era così. In realtà c'erano persone che si erano messe
1: da
0: a lavorare
1: più di 10 anni.
0: Ancora prima che si presentasse quel virus sulla Terra, stavano già cercando soluzioni per un problema che non si era ancora presentato.
1: Un'altra battaglia che le ha fatto è sugli OGM, organismi geneticamente modificati. C'è un problema anche nominalistico di voi scienziati, invece di chiamarli geneticamente modificati, non li potevate chiamare geneticamente
0: migliorati,
1: per esempio?
0: Assolutamente sì, quindi tante volte il gergo scientifico non aiuta e anzi dà dei segnali che vengono male interpretati. La storia degli OGM è un'altra storia dolorosa del nostro paese. Per 20 anni, 25 anni, tutti i progetti di ricerca delle università che miravano a creare piante geneticamente modificate per resistere ai parassiti e quindi ridurre l'uso dei fitofarmaci sono rimasti chiusi nei cassetti delle università. L'assurdo è che non coltiviamo ciò che importiamo e nemmeno possiamo e potevamo studiare in campo aperto ciò di cui ci nutriamo, perché
1: esatto,
0: poi questi semi OGM che arrivano, che nutrono la nostra zootecnia, indirettamente arrivano sul nostro tavolo.

0: e agricoltura soprattutto, senatrice, che invece si voleva avvalere addirittura della biodinamica, quella è stata un'altra sua battaglia, si voleva far passare il biologico assieme al biodinamico. Il biodinamico sappiamo che è l'omeopatia, ovvero il niente, applicato all'agricoltura, sì. Con in più riti magici.
1: L'esoterismo.
0: L'esoterismo, sì, prendere sì, il teschio, sì, metterci sì, lo sterco di vacca primipara, però quando Saturno è collegato, eccetera.
1: È stato un momento doloroso anche quello, perché ricordo la sofferenza di alzarmi in aula e dover spiegare ai miei colleghi che cosa fosse il cornoletame, che quali fossero questi preparati. E il rischio e il dramma era proprio la possibilità che la magia entrasse in una legge dello Stato.
0: Esatto.
1: E quando quello succede, noi perdiamo i riferimenti minimi del ragionamento,
0: certo,
1: comune. Il problema è serio, perché ci apre a qualsiasi tipo di sbandamento. Un ultimo sbandamento è stato quello sulla mototerapia. La motocross terapia.
0: Abbiamo approvato una legge sull'autismo fatta passare come una terapia per l'autismo.
1: Assolutamente.
0: Qualcosa che la comunità scientifica, non soltanto italiana, insomma, veramente è inorridita. A proposito di magie, per esempio, devo fare addirittura una conferenza sulla meravigliosa macchina di Majorana.
1: Ah, sì.
0: E perché è contraria a trasformare qualunque cosa in oro con questa meravigliosa macchina?
1: Ma lì è stato paradossale, perché le evidenze che fosse una montatura erano davanti agli occhi di tutti, bastava guardare quei video,
0: esatto,
1: bastare. Però anche qui è vero, cioè, che il Senato accoglie, sotto la responsabilità di chi propone l'evento, accoglie eventi di diverso tipo, però insomma ospitare in Senato un'attività di presentazione di quella macchina, così come ospitare il famoso Novax, no, alcuni anni fa, che per una conferenza qui in Senato, è un pessimo segnale al Paese.

0: Quanto pesa, secondo lei, il fatto che in Italia meno del 25% degli adulti sia laureato contro una media europea del 41%, ma se vogliamo fare il confronto col Canada, lì il 60% ha una laurea?
1: Sicuramente pesa, pesa perché significa che come società non siamo preparati ad incorporare l'innovazione, anzi siamo sempre più spinti verso il timore del futuro, verso il timore dell'innovazione. Invece, insomma, l'istruzione a tutti i livelli fornisce strumenti per guardare con fiducia al futuro.
0: Però che tipo di istruzione, senatrice? Perché durante la pandemia l'abbiamo visto chiarissimamente che quello che è stato definito l'analfabetismo di ritorno o funzionale, leggere e non capire il contenuto, apparteneva anche moltissimo ai laureati, erano Novax moltissimi di loro.
1: Sì, perché quello che manca è, credo, una approfondita conoscenza di come si indaga la realtà. E la cosa straordinaria è che proprio in questo paese l'abbiamo scoperto,
0: Esatto,
1: come si indaga la
0: Galileo è
1: realtà
0: roba nostra.
1: attraverso un metodo, cioè si scompone la realtà in frammenti, li si porta in un contesto sperimentale, si immagina un'ipotesi, si fanno gli esperimenti, si accettano le prove.
0: Lei ha fatto un intervento molto partecipato in aula quando c'era da discutere del finanziamento della ricerca.
2: L'orgoglio deriva dal fatto di poter parlare con voi di cosa significa scoprire, di cosa significa essere i primi al mondo, il primo uomo o la prima donna al mondo a vedere un risultato per poi consegnarlo ai nostri.

0: nostri cittadini, se questo è l'orgoglio. L'imbarazzo c'è ed è forte, perché vedete, io avrei voluto essere qui con voi oggi con una mozione ambiziosa da discutere con voi, con le vostre visioni, le vostre priorità, per decidere insieme dove vogliamo essere come paese tra 10 anni o 20 anni, quale frontiera della conoscenza vogliamo perlustrare, dove vogliamo essere primi al mondo, dove vogliamo guidare l'Europa e il mondo intero. E invece io sono qui a chiedere a voi e al governo il minimo indispensabile.
1: 1,32% la fetta del PIL che questo paese investe in ricerca e sviluppo, ovvero la metà rispetto alla media europea, perché se guardiamo la Germania è 3 volte meno, se guardiamo gli Stati Uniti e la Cina neppure ne parliamo. In Italia ci sono 15.000 ricercatori precari, ma se ci mettiamo anche i postdoc arriviamo a 30.000. Ora, lo stipendio medio di un ricercatore precario non arriva ai 2.000 euro al mese. Che futuro abbiamo come nazione?
2: Ma questa è ancora la dimostrazione che non si pensa a creare le basi, a investire nei giovani affinché si attrezzino di competenze, affinché si attrezzino di strumenti su tutte le discipline, dalla geologia alla biomedicina. Anche alle aree umanistiche, che sono importantissime per allenare al pensiero critico, all'uso della logica. Ecco, noi abbiamo perso la logica. Quindi questo ci spiega, anno dopo anno, e a me viene da dire governo dopo governo, salvo poche eccezioni, che questo paese non ha ancora imparato che investire in ricerca, che investire in formazione, che avere questi bassi numeri è un problema, gli investimenti scarsissimi.
1: E però quando questa società investe 250.000 euro perché tanto serve per formare un medico, e poi però gli dà uno stipendio o prospettive di carriera anche, mettiamo insieme le due cose, che in qualche modo gli aprono la strada verso l'estero, ecco, l'investimento lì è stato fatto e però...
2: Questa è la mia rabbia, perché questo paese dimostra ogni volta che, nonostante tutto questo, le nostre università, le nostre scuole sanno formare, i nostri giovani sono preparati, tantissimi sono appassionati, e poi però è come se si perdesse il filo del discorso e non ci si renda conto che bisogna crearle le opportunità. E le opportunità si creano, insomma, lavorando a più livelli.
1: Qui siamo al Senato della Repubblica, dove uno dei due rami del Parlamento che fa le leggi e che quindi potrebbe cambiare le cose volendo. Che cos'è che osta, che impedisce alla classe politica che abbiamo di rendersi conto che il futuro sta da quella parte che lei ci ha raccontato?
2: Io penso che sia... una questione di fiducia nei giovani. Per qualche motivo in questo paese, dal punto di vista culturale e quindi anche dal punto di vista politico, non si crede nei giovani, non si ha fiducia nei giovani. A me sembra paradossale che in Italia si fatichi a trovare un capo dipartimento di un'università che abbia meno di 40 anni. All'estero è pieno. E servono governi, insomma, che abbiano visioni, che pensino a... che tipo di società vogliamo essere tra 20 anni? Qual è il nostro obiettivo di società tra 20 anni? Qual è il nostro progetto primario?
1: Il nostro posto nel mondo anche.
2: E posso dirlo, il nostro posto in Europa, che è la nostra minima casa comune, qual è il ruolo che ci diamo per guidare il futuro in Europa? Nel momento in cui ci si dà un obiettivo alto, importante, visionario, poi la cosa bella della specie umana è che uomini e donne cominciano a lavorare insieme per raggiungere quell'obiettivo, e noi abbiamo la capacità per farlo, ma mancano gli obiettivi a lungo termine.

0: pubblicità.
1: Il mio stile? La mia scelta.
0: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Come è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
4: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
5: C'è Pril.
4: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
5: E allora? C'è Pril.
6: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
7: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
8: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
9: Qui è Verisure, si identifichi subito.
8: E rileva il ladro prima che entri in casa.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia.
11: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco, non ci sono feriti. Il ministro degli esteri ucraino, questo è il terrore di Putin che bussa alle porte di Unione Europea e NATO. Cina e India si offrono come mediatori per l'Ucraina. Trump ha chiesto a Zelensky di non bombardare le raffinerie russe. Il Cremlino apre una riunione trilaterale con Stati Uniti e Ucraina. L'allarme di Anthropic sull'intelligenza artificiale condiviso da OpenAI e Musk. Dobbiamo rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, potrebbe presto prendere il controllo di Internet. Trump li attacca, sono forze negative. Lo stretto di Bab el-Mandeb porta del Mar Rosso nelle mani degli Houthi che ora attaccano in Yemen. Intanto il presidente statunitense dice che la guerra con l'Iran potrebbe finire anche prima delle elezioni. Il ministro dell'economia Giorgetti, con l'aumento dei tassi di interesse tenere sotto controllo il debito, lavoriamo a meno tasse per i giovani, finora raggiunti risultati di finanza pubblica senza austerità. Ritorno trionfale a Parigi di Céline Dion, che torna sul palco dopo 16 anni per il suo show. Michelle Obama tra il pubblico, lo spettacolo sarà replicato per altre 15 serate, tutte sold out con incassi eccezionali. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. In primo piano il raid russo al confine con la Polonia che ha mobilitato il governo di Varsavia dall'Irlanda. Poi al termine della sua visita Donald Trump ha dichiarato che Zelensky deve smettere di attaccare le raffinerie russe, ma hanno suscitato polemiche le parole di Trump sulla riunificazione dell'Irlanda alla vigilia del vertice in Scozia per indire un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. Sentiamo da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzione.
12: Sì, infatti il presidente americano, che ha trascorso tutta la domenica nel resort di golf di Dombeg, dove ha partecipato alla fase finale del torneo, ha risposto ai giornalisti e immediatamente ha affrontato i temi più caldi sullo scenario internazionale, a cominciare dall'Ucraina. Ha detto Zelensky deve smettere di bombardare le raffinerie russe perché questo causa una scarsità di carburante e non va bene per trattative di pace. Poi ha parlato ancora dell'Iran, il conflitto finirà presto, ha detto prima delle elezioni di midterm, ed è tornato a

0: anche sulla questione dell'Irlanda del Nord e della riunificazione con la Repubblica d'Irlanda, ha detto non c'è nulla di male, dovrebbe accadere. Questo ha provocato una serie di reazioni a tutti i livelli, a Londra, a Belfast, a Cardiff e anche qui a Dublino, perché al momento questa opzione non sembrava sul tavolo, come ha detto Burnham, ma invece il Telegraph ha rivelato che domani a Cardiff si vedranno i leader di questi tre stati per firmare un memorandum per chiedere un referendum sull'autodeterminazione, quindi in teoria dare il via al disfacimento del Regno Unito. E infine ha parlato di intelligenza artificiale, ha detto ci sono delle forze negative che sono contrarie, io non credo che ci siano dei rischi, ma questo settore è fondamentale, non possiamo rallentare, perché chi vince in questo settore vince su tutto, riferendosi alla competizione sfrenata con la Cina. E per ora da Dublino è tutto.
1: Grazie Nicoletta. E dunque, lo dicevamo, in Ucraina non si fermano gli attacchi, nonostante gli appelli al dialogo rivolti da Zelensky direttamente a Putin. Sul campo infatti i bombardamenti russi sfiorano il confine dell'Alleanza Atlantica. Ce ne parla Andrea Vaccarella.
2: È il confine con la Polonia, il nuovo punto di massima tensione della guerra in Ucraina. Un drone russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, nella regione di Volinia, a soli 2 chilometri dal territorio polacco. Il convoglio era stato evacuato dopo l'allarme e non ci sono state vittime. Colpita anche una stazione di servizio vicino al valico di Yaudin con un vasto incendio. Gli attacchi hanno provocato ritardi e deviazioni sulla rete ferroviaria ucraina, sempre più in difficoltà. A soli 2 passi da un paese della NATO e il livello di allerta è subito scattato oltre confine. In Lituania è stato chiuso per alcuni minuti l'aeroporto di Vilnius e un caccia della NATO è decollato dopo una segnalazione di un possibile drone nello spazio aereo. Poi il chiarimento: non era un drone, ma uno stormo di uccelli, un falso allarme che la dice lunga sulla tensione che corre lungo il confine NATO-Russia. E proprio guardando ad Occidente e agli alleati, il ministro degli esteri ucraino Sibiha avverte: questo è il terrore di Putin che bussa direttamente alle porte dell'Unione e della NATO. I russi sono già alle vostre porte.
1: E dunque in Polonia è massima allerta per il raid russi a ridosso del confine. Il premier Tusk ha convocato i vertici di difesa interno e servizi di sicurezza per valutare e rafforzare le misure di protezione. Tusk ha messo in guardia dall'escalation russa che si prepara e che toccherà a breve, ha detto, direttamente il territorio polacco e dell'Alleanza Atlantica. Così Tusk. Dal Cremlino invece arriva la replica: abbiamo colpito le ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina, ferrovie che trasportano forniture militari provenienti dall'Europa. Ma ci aggiorna da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
3: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa.
1: E ci sarebbe quindi la disponibilità di Xi Jinping e di Modi a contribuire per la pace in Ucraina, ma dal vertice dei paesi BRICS si conferma anche l'unità dei paesi emergenti e la volontà di costruire un nuovo equilibrio mondiale meno dipendente dall'Occidente. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
4: Il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi potrebbero aver concordato nel bilaterale a margine del vertice BRICS di New Delhi l'offerta di mediazione presentata a Putin per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina.

0: Cina e India non hanno mai condannato l'aggressione russa ed hanno sempre tenuto una posizione neutrale dettata da interessi economici. I due giganti asiatici acquistano infatti petrolio e gas a prezzi di favore da Mosca, che trova così un mercato alternativo all'Europa per l'export energetico. Tensioni geopolitiche, minacce alle catene di approvvigionamento, uso strumentale dei minerali critici sono pericoli per la stabilità globale, ha detto Modi nella sessione conclusiva del vertice. La foto di famiglia con il premier indiano che tiene per mano Putin e Xi sottolinea l'unità dei BRICS che emerge dalla dichiarazione finale. All'unanimità i rappresentanti delle economie emergenti hanno espresso preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente ed hanno detto no a protezionismo e a sanzioni e dazi unilaterali.
1: E in Medio Oriente fuga di massa dallo Yemen, infatti l'offensiva lampo dei ribelli Houthi che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb e continuano ad attaccare le basi militari in Arabia Saudita sta causando l'esodo di migliaia di sfollati. Si segnalano poi nuovi bombardamenti sui mercantili anche nello stretto di Hormuz. Sentiamo il servizio di Katia Cerratti.
2: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran definiscono gli ultimi raid da una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita, sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando, mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Djibouti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
1: Ed ancora sangue sulla striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha preso di mira un veicolo a sud-ovest di Gaza City, ha fatto 2 vittime e diversi feriti. Appare ancora lontanissimo per i palestinesi un ritorno alla normalità. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Una nuova fortissima esplosione ha sconquassato il quartiere di Tel al-Hawa a ovest di Gaza. Un nuovo attacco aereo israeliano ha colpito quest'auto uccidendo 2 persone che erano a bordo della macchina e ne ha ferite 13. Ero a casa quando ho sentito il rumore dell'attacco, afferma questo residente. Sono corso sul posto e ho trovato i 2 corpi straziati. Non c'è più un luogo sicuro qui a Gaza. Viviamo nella paura. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 2 membri di Hamas. Uno dei 2 era Mahmoud Hassan Abu Nada, imam della moschea Rantisi nel campo di Jabalia. Mentre la popolazione versa in una grave crisi umanitaria, nella striscia è in vigore quello che è stato definito uno stallo armato. Né pace né guerra. Gli scontri più violenti si sono attenuati, anche se dopo il cessate il fuoco di ottobre, i raid israeliani hanno causato la morte di oltre 1.000 persone, secondo i dati forniti da Hamas, che però non distingue tra civili e miliziani. Israele rivendica il diritto di uccidere i terroristi di Hamas, in particolare quelli responsabili dei massacri del 7 ottobre, che diedero il via alla guerra, massacrando 1.200 civili israeliani e rapendone altri 251. I colloqui di pace voluti dalla Casa Bianca si sono arenati sul nodo del disarmo di Hamas. L'organizzazione, che controlla ancora una parte della striscia, ha annunciato di accettare il piano di Donald Trump, ma non intende deporre le armi fino a che le forze israeliane non si saranno ritirate dal 60% del territorio, mentre il governo israeliano ribadisce nessun ritiro fino al completo disarmo di Hamas.
1: Parliamo ora di intelligenza artificiale. L'allarme sullo sviluppo incontrollato di questa tecnologia era arrivato dal giovane ricercatore Jacob Coxon, che ha lasciato l'azienda Anthropic denunciando appunto l'alto rischio che l'intelligenza artificiale possa portare all'estinzione del genere umano in tempi breve. Ecco, la BBC lo ha intervistato. Sentiamo da Londra la corrispondente Natalia Augias. My
4: fundamental view. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'appello di Dario Modei, fondatore di Anthropic, e Sam Altman di OpenAI e Elon Musk si dicono d'accordo dopo i ripetuti allarmi lanciati dai ricercatori. Su BBC va in onda l'intervista a Jacob Coxon, che ha lasciato l'azienda Anthropic annunciando l'uscita con un post diventato virale, nel quale parlava di un sistema fuori controllo. Sono spaventato dalla rapidità dei progressi, spiega Coxon. Chi lavora in queste aziende ha compreso benissimo il pericolo. Il rischio è l'estinzione della razza umana, che viene calcolato al 10%. Serve una regolamentazione seria che va concordata a livello globale. Per Amodei l'industria tecnologica deve rallentare il ritmo dopo che la velocità di sviluppo è diventata infinitamente più rapida nel corso dell'estate. L'allarme complica i preparativi per l'entrata in borsa di Anthropic in un'operazione che potrebbe valutarla oltre 2.000 miliardi di dollari. Si prevedeva che la società depositasse il prospetto informativo già la scorsa settimana, ma non è avvenuto. E anche Sam Altman fa sapere che OpenAI non si quoterà in borsa nel 26, spiegando, alla luce di tutto quello che sta accadendo in materia di sicurezza, penso che questo non sia il momento giusto per farlo.
1: L'economia apre il cantiere della manovra, il ministro Giorgetti rivendica gli obiettivi finora raggiunti e invita a tenere la barra dritta sul debito, poi lancia l'ipotesi di una flat tax al 5% per i giovani. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
5: La rotta economica del Paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
1: In questi minuti la segretaria del PD Elly Schlein sta intervenendo alla festa nazionale dell'unità di Reggio Emilia. Andiamo a sentirla.
6: La radicalità di chi deve decidere se pagare 200 euro per una gastroscopia e rinunciare così al centro estivo per suo figlio. Questo è quello che dobbiamo affrontare. A quelle persone noi dobbiamo rivolgerci, ascoltare e costruire insieme soluzioni. Noi come Partito Democratico, forti del lavoro fatto in questi 3 anni e mezzo, contribuiremo a quel programma con le nostre proposte. Oggi io sono qui a raccontarvele. A partire dall'economia, il campo dove al di là della propaganda del governo si misura il loro fallimento. Ora, non voglio ignorare il record di durata che hanno appena celebrato. Lo hanno fatto con una fanfara spropositata, lo hanno fatto a Bari, mentre a Taranto partivano 2.500 licenziamenti di operai dell'ex Silva e dell'indotto, a cui diamo la nostra solidarietà. L'autocelebrazione di chi, non avendo risultati da rivendicare, si attacca alle date, si attacca al calendario. È stato un governo inutilmente lungo. Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Avevano in quel Parlamento, ve l'assicuro, i numeri da non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani. Un'occasione.

0: un'occasione storica hanno sprecato, guardate. Ma questo è anche un record che squarcia la loro propaganda, perché basta col vittimismo, basta con i capri espiatori, siete lì da 4 anni, vantate la solidità e la longevità, allora se avete fallito la colpa è vostra, non può essere sempre di qualcun altro. Guardate, io stasera, diversamente da quello che ha fatto Giorgia Meloni a Bari, che dopo 4 anni di governo ha passato l'intero comizio ad attaccare le opposizioni, io non farò come loro, io mi concentrerò su quello che vogliamo fare noi per portare i risultati che loro non hanno portato. Quindi faccio solo una breve fotografia dell'Italia dopo 4 anni del suo governo. Abbiamo la crescita che rasenta lo zero, siamo ultimi tra i paesi del G20 nonostante il contributo del PNRR. Abbiamo un calo della produzione industriale che va avanti da 3 anni quasi consecutivi e non hanno fatto uno straccio di politica industriale. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e abbiamo il costo dell'energia all'ingrosso, che invece quello è il più alto e il più caro d'Europa. Per non parlare delle tasse, visto che hanno portato la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni. Altri record li hanno fatti, sì, purtroppo.
1: Ecco, abbiamo sentito
0: nella serie storica non
1: la
0: era mai
1: segretaria
0: stata
1: del PD, Alice Schlein, che sta intervenendo in chiusura della festa nazionale dell'Unità. Adesso restiamo sulla politica, c'è la legge elettorale in primo piano, domani riprende l'iter al Senato, martedì il voto in aula, poi il testo torna alla Camera. Ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulle firme per i piccoli partiti e poi schermaglie sia tra le coalizioni che nel campo largo. Facciamo il punto con Martina Cecchi De Rossi.
2: E sì, l'ultimo passaggio in Senato e poi l'approdo in aula alla Camera, voto finale a scrutinio segreto sulla riforma della legge elettorale, difesa dalla maggioranza, garantisce la stabilità, questo sia sul fronte delle preferenze che sulla cosiddetta norma anticespugli, 6.000 le firme necessarie alle forze fuori dal Parlamento per presentare le liste. Intanto si guarda alla prossima manovra, centrale il capitolo fiscale per Forza Italia, Lega, Noi Moderati, anche per Fratelli d'Italia, che però guarda alla stabilità dei conti pubblici. Sentiamo Marta Schifone.
3: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
2: E intanto rimane acceso lo scontro tra gli schieramenti. Oggi, parlando di difesa, Antonio Tajani da Forza Italia ha detto: è importante la nostra autonomia, se i leader del campo largo non lo capiscono sono ignoranti politicamente, dei ciucci politicamente. La replica di AWS: pensi al fatto che siamo subalterni agli Stati Uniti. Opposizioni compatte nel criticare la legge elettorale. Elish Line dal PD chiuderà tra poco la festa dell'Unità a Reggio Emilia e promette su questo battaglia. Una preoccupazione anche di Giuseppe Conte, che intanto rilancia sulla necessità delle primarie, lo ascoltiamo.
4: Non è una questione personale nei confronti di Elish Line, che legittimamente pretende e aspira a essere candidata premier. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie.
2: Spazio non solo a Renzi nell'area centrista, aggiunge Conte, la replica di Italia Viva: pensiamo a vincere le elezioni. Ed è tutto, a te.
1: E domani a Roma, in Campidoglio, la seconda giornata della Camera Ardente, allestita per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Già oggi l'ultimo saluto da parte di politici e cittadini e martedì l'esequie di Stato. Sentiamo Pablo Rojas.
5: Non si è mai fermato il flusso di militanti e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Emma Bonino. Sulla bara la bandiera europea, come chiesto dal suo partito, una sua foto in bianco e nero, mentre a colori quella proiettata poco sopra, con l'anno di nascita, il 1948 e il 2026. Davanti alla sala della protomoteca del Campidoglio, ad accogliere il feretro, il sindaco di Roma Gualtieri, il fratello Giovanni, la sorella Domenica, i nipoti, la sua assistente e i vertici di Più Europa, guidati da Riccardo Maggi.
6: Si prova ancora una volta un grande senso di riconoscenza nei confronti di Emma Bonino, che in fondo è la stessa cosa che vogliono dire queste persone. Evidentemente in tantissimi nel nostro paese, di diverse età, di diverse generazioni, anche di diversa sensibilità politica, hanno visto in Emma

0: Ma un esempio di come dovrebbe essere la politica, di come si sta nelle istituzioni.
1: Lunedì la Camera Ardente sarà ancora aperta al pubblico dalle 10 alle 19, quando si svolgerà in Piazza del Campidoglio una veglia civile con i ricordi di amici e compagni di lotta. Martedì alle 12.30 il funerale di Stato in forma laica. Già nel primo giorno a salutarla per l'ultima volta tanti esponenti della politica, da Casini a Fini, da Gentiloni a Fratoianni. Per tutti l'ex radicale lascia un'eredità preziosa da coltivare. Autorità e gente comune le riconoscono le battaglie per l'Europa, per la Corte Penale Internazionale, ma soprattutto quelle per i diritti civili, per i diritti delle donne.
2: Sono qui perché, tanto come cittadino, perché mi sembra giusto fare condoglianze ai familiari, alla persona che è scomparsa, e poi comunque è stato un personaggio come Mamorino che rimarrà nella nostra storia.
3: Sono qui per rendere omaggio ad una donna coraggiosa, anticonformista, che ha fatto tanto per le donne, per i diritti delle donne.
4: E ora il caso dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La testimonianza in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, apre un nuovo filone di indagini. Slegato dalla bomba è ancora tutto da verificare, quello del patrimonio di Lavitola. Intanto l'ex conduttore di Report, dal palco di un festival in Toscana, chiarisce: mai avuto affari con Lavitola. Sentiamo Emanuela Bonchino.
5: Dopo quello della bomba potrebbe nascere un nuovo filone d'indagine dall'audizione di Natalia Potenza davanti ai IPM dell'antimafia, quello dei soldi. Aveva insistito molto per essere ascoltata in procura la ex compagna di Walter Lavitola, a spingerla non solo un desiderio di vendetta, ha scoperto dai media che il padre dei suoi due figli la tradiva con un'altra donna, anche e forse soprattutto la volontà di salvaguardare almeno la proprietà del ristorante di Monteverde che condivide con l'ex. La 47 tenne italo-argentina ha consegnato agli inquirenti documenti finanziari e bancari riguardanti gli affari dell'imprenditore in Africa e Sud America. Reti di piccole società, fondi di investimento, conti, presunti prestanome. Ora gli inquirenti dovranno verificare. Ci lavoreranno i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e i colleghi del gruppo di Frascati. Ranucci, che Lavitola ha ammesso di aver progettato e che gli sta costando la custodia cautelare in carcere, Natalia Potenza non sarà di aiuto alle indagini. Non sapevo nulla della bomba, ha detto. Intanto Sigfrido Ranucci, dalla festa del fatto a Marina di Pietrasanta, smentisce ricostruzioni filtrate dalla testimonianza in procura della donna e riprese dai giornali. Mai avuto incontri riservati con Lavitola dopo l'attentato alla mia famiglia, mai avuto interessi nei suoi affari, mai un euro, solo un rapporto di amicizia in cui ho creduto.
4: La cronaca, polizia e Digos indagano sullo scontro avvenuto a Venezia tra attivisti del centro sociale Morion e di AWS e una comitiva di influencer. Tra questi ci sarebbe stato anche un volto noto dei social vicino ad ambienti di destra. Ce ne parla Giorgia Buran.
6: Telecamere al setaccio e possibili provvedimenti della questura dopo lo scontro a Venezia tra attivisti del centro sociale Morion e di AWS e una comitiva di influencer, tra cui Jolly Time, volto noto sui social per i suoi video antidegrado e vicino ad ambienti della destra. Nelle immagini alcuni momenti dello scontro, ora al vaglio della polizia e della Digos, che stanno ricostruendo la dinamica. Quasi tutti gli youtuber che sui social si definiscono paladini antidegrado sarebbero già stati identificati. 6 gli attivisti del Morion finiti al pronto soccorso. Domani il centro sociale renderà pubblici referti, prognosi da 4 a 30 giorni, con anche un caso di frattura del naso. Sulla dinamica le versioni restano differenti. Per gli attivisti si tratterebbe di un'aggressione di matrice politica. Jolly Time sostiene aver reagito a cori, spinte e spray al peperoncino. Intanto la vicenda si allarga alla politica. AWS e Rifondazione parlano di un'aggressione di matrice neofascista e chiedono una presa di posizione. Dal centrodestra l'invito è invece ad attendere gli accertamenti. E per sabato prossimo Morion e ANPI annunciano una manifestazione contro quello che definiscono l'uso di Venezia come palcoscenico per provocazioni social alla ricerca di visibilità e like.
4: Parliamo ora di turismo con il settore open air, che si conferma una delle realtà più vitali del settore. 8 miliardi e mezzo di euro di giro d'affari soltanto in Italia. A settembre l'appuntamento è alla fiera del camper di Parma. Vediamo con Massimo Mignanelli.
7: Il mondo dell'outdoor si ritrova a Parma per la 17ª edizione del Salone del Camper, 310 espositori, 5 padiglioni.
8: Questa caravan nasce con delle caratteristiche sia estetiche che interne che permettono di fare un'ottima vacanza all'interno di questa unità, sia nel campeggio.

0: viaggio invernale che in quello estivo.
1: Gli italiani sono sempre più attirati dal turismo outdoor. Secondo un'indagine, il 57% è disposto a trascorrere almeno un soggiorno con pernottamento. Qui a Parma, camper, caravan e roulotte presentano molte novità.
2: È un rivoluzionario caravan espandibile che duplica la propria dimensione, quindi da un caravan di 2 metri di larghezza per 7,20 metri diventa un caravan di 4 metri di larghezza per 7,20, sviluppando una superficie di ben 21 metri quadri.
1: Mancare il motorhome più costoso della fiera.
3: Il suo costo è sui 500.000 euro. Cosa? Chi è che compra un motorhome del genere?
4: Allora, la nostra clientela, che specifico che è strettamente italiana, per fortuna, e sono solitamente delle coppie o delle famiglie non molto numerose, anche perché questi veicoli, anche se possono arrivare fino ai 12 metri di grandezza, ospitano 2, massimo 4 persone.
1: Nuovi materiali e un occhio all'ambiente.
5: La novità principale di questo camper è che la cellula è in fibra di carbonio. Questo conferisce molta leggerezza e versatilità di guida.
1: Ecco un veicolo ideato per i giovani.
6: Perché è fruibile in tutti gli spazi, maneggevole e poi perché è solo 6 metri e quindi è facilmente utilizzabile anche in città.
7: Lo sport con la Formula 1, ancora un trionfo per Kimi Antonelli, il pilota Mercedes, reduce della grande impresa di Monza, vince anche il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris sulla McLaren. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinta l'altra Mercedes di George Russell. Si è ritirato invece dopo pochi giri l'altro pilota di Maranello, Lewis Hamilton, per un problema ai freni. Risultato positivo all'etilometro il calciatore Daniel Maldini, a cui è stata ritirata la patente dopo un incidente con la sua Porsche Carrera in cui è rimasto coinvolto a Milano. Maldini aveva passato la serata a Milano dopo aver giocato a Bergamo, segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta, ed è rimasto coinvolto in un incidente tra 2 auto che ha riguardato 6 persone, tutte ferite ma in modo non grave. Ed è trionfo a Parigi per il primo show di Céline Dion, che torna sul palco dopo 16 anni. Lo spettacolo, che sarà replicato per altre 15 serate, tutte sold out, ha fatto incassi eccezionali. Vediamo allora il servizio del corrispondente Gavino Moretti e poi, dopo una breve pausa, la seconda parte del TG.
8: Noi non cambiamo, a volte ci mettiamo solo addosso i vestiti di altri. Inizia con questa canzone, On ne change pas, il concerto che segna il ritorno di Céline Dion sulla scena dopo 6 anni di assenza, 6 anni di attesa con i fan che non l'hanno mai abbandonata. Ha la voce più bella del mondo ed è rimasta una donna semplice, afferma una sua fan in fila per entrare al concerto alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. La ragazza cresciuta nel Quebec canadese e poi diventata star planetaria non ha nascosto ieri sera di essere emozionata e ha ringraziato molte volte il pubblico che le è sempre rimasto vicino, soprattutto dopo le notizie sulla sua malattia neurologica incurabile. Ma il vero ringraziamento è arrivato con l'esecuzione di tutti i suoi grandi successi. Da My Heart Will Go On del celeberrimo Titanic al super classico J'irai où tu iras, per salutare i 30.000 spettatori andati, anzi tornati ad applaudirla.

In serata al nord arrivano un po' più di nubi sul settore orientale, dove ci saranno dei piovaschi che interesseranno Alpi e Prealpi. Situazione invece diversa altrove, dove il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Come sarà una bellissima serata, ma anche una bella nottata sulle regioni centrali. Le nubi saranno scarse, ci sarà poca nuvolosità più consistente solo a ridosso dell'Appennino che non porterà piogge, mentre invece al sud peninsulare il cielo sarà quasi sempre sereno. Ci saranno più nubi solo sulla parte più meridionale della Calabria, dove è previsto ancora qualche residuo piovasco. Sulle due isole maggiori molto meglio sulla Sardegna, dove non piove, mentre invece sulla Sicilia, sulla parte più orientale, ci sarà ancora qualche residuo temporale, tutto in rapido assorbimento dalla nottata. Per quanto riguarda la giornata di domani, sarà una giornata prevalentemente stabile, con qualche nube in più ancora all'estremo sud, dove ci saranno piogge sia sulla Sicilia che sulla parte più meridionale della Calabria, che localmente potranno assumere anche carattere di temporale, in un contesto termico dove le temperature vedranno un leggero rialzo, in particolar modo in pianura padana e al sud.

Ripartiamo dal riepilogo delle principali notizie della giornata e dunque dall'Ucraina, dove non si fermano gli attacchi incrociati nonostante gli appelli al dialogo rivolti da Zelensky a Putin. I bombardamenti russi hanno sfiorato il confine dell'Alleanza Atlantica, anche se dal Cremlino, il Cremlino dice, sono state colpite le ferrovie che trasportano forniture militari dall'Europa verso l'Ucraina. In Polonia comunque allerta per i raid russi che hanno costretto anche a fermare il treno dove viaggiavano i consiglieri per la sicurezza nazionale di Italia, Regno Unito, Germania e Francia dopo che un convoglio era stato colpito da un drone sulla stessa linea. E per tentare di riaprire il capitolo negoziale tra Russia e Ucraina, Cina e India dal vertice dei paesi BRICS si sono detti disponibili a fare da mediatori. Putin avrebbe accolto con favore la proposta. Dal summit è arrivata una conferma di unità dai paesi emergenti e la volontà di costruire un nuovo equilibrio mondiale meno dipendente dall'Occidente. Il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale preoccupa i colossi statunitensi della tecnologia. L'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, ha invitato a rallentare il ritmo dello sviluppo per il timore di perdere il controllo sugli algoritmi e le principali aziende rivali hanno raccolto l'appello. Contrario invece il presidente americano Trump, che ribadisce lo sviluppo dell'intelligenza artificiale deve proseguire per impedire alla Cina di conquistare la leadership tecnologica. In Italia il ministro dell'economia Giorgetti prepara la manovra con l'aumento dei tassi di interesse, l'obiettivo è tenere sotto controllo il debito, ha detto, e poi ha promesso lavoriamo a meno tasse per i giovani e finora sono stati raggiunti risultati di finanza pubblica senza austerità. Questo dunque è il riepilogo delle principali notizie, adesso è il momento delle notizie sportive, seguiamo insieme Sport 24 e poi Motori 24, mentre alle 20 l'appuntamento con il TG nella lingua dei segni italiana.

0: tenera è la notte per la Lazio, temporaneamente sola in vetta al campionato, seduta ad aspettare la concorrenza. Gattuso però si era illuso di continuare il percorso netto anche contro il suo Milan, dopo un primo tempo dominato e chiuso a doppia mandata. Nella ripresa invece, copione rovesciato da Amorim, triplo cambio, tra cui il belga Moreira, doppietta e sollievo dei rossoneri, ancora privi però di una chiara identità. Sorride il Cagliari, terza vittoria in 4 partite, questa volta contro la spenta Atalanta di Sarri, decide l'ex Daniel Maldini. L'altra sorpresa del campionato è il Frosinone, 7 punti dopo il pari di Marassi contro il Genoa, che lascia quota 0. Stasera tocca la Juve, che può agganciare la Lazio vincendo contro il Sassuolo, Spalletti dribbla e rimpianti di fronte alle assenze. Dopo la falsa partenza, il Napoli di Allegri cerca di rilanciarsi contro il Bologna in una giornata completata dalla sfida tra Lecce e Monza.
1: Uno storico esordio ancora negli occhi, il campionato per confermare la maturità raggiunta, il Como torna in campo con l'entusiasmo del 4-1 all'Ipsia, una vittoria che rafforza le ambizioni della formazione di Fabregas, capace di misurarsi anche ai massimi livelli. Ora il Parma, avversario da affrontare con la stessa attenzione dopo una serata così intensa.
2: Come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire la importanza di trovare quella energia ogni partita, indipendentemente sia una Coppa Italia, Serie A, Champions.
1: Anche la Roma dovrà fare i conti con le fatiche europee, giallorossi a punteggio pieno dopo 3 giornate. Gasperini, in vista della trasferta con il Torino, dovrebbe ricorrere a qualche cambio proprio per gestire le energie. Chiunque giochi, il messaggio del tecnico è comunque chiaro.
3: Le squadre che fanno la Champions ci sono più numeri di titolari che giocano senza bisogno di ogni volta promuovere uno e bocciare l'altro.
1: In serata a chiudere il turno Inter-Udinese, i nerazzurri devono mettersi alle spalle la sconfitta con il Real Madrid.
4: A me è piaciuta il coraggio, la personalità, la reazione anche dopo gli errori, la reazione anche quando siamo andati sotto. Mi prendo le cose positive perché questa è la strada che vogliamo intraprendere.
5: Percorso netto che più netto non si può, tra Piazza del Plebiscito e la sua storia affrontando la Svezia e il mitico Palapanini di Modena contro la Grecia. La nazionale di Fefe De Giorgi è a 2 vittorie su 2 senza aver lasciato per strada nemmeno un set. Forse scontato alla vigilia di entrambe le sfide, non per forza in campo. Con l'esordio di Napoli davanti a così tanta storia e al presidente della Repubblica Mattarella e con la prima nello storico tempio del volley italiano, tornando a giocare al chiuso e contro una Grecia con il coltello tra i denti. Un po' di sofferenza ma portando comunque a casa ciò che il gruppo voleva. Tra poco sotto con la Slovacchia nel primo back-to-back di questo europeo, cioè giocando 2 sfide nel giro di 24 ore. Sarà l'occasione per qualche rotazione in più e magari per trovare un po' di continuità dopo qualche distrazione di troppo. Se la storia insegna, allora l'Italia trarrà giovamento dalle prime 2 uscite. Questa nazionale è assoluta garanzia.
6: Quello che conta è la vittoria. È la vittoria contro una squadra comunque che ha dimostrato essere all'altezza, molto forte. Queste partite ci servono a noi. Sia perché dobbiamo vincere, vogliamo arrivare più in alto possibile e poi per trovare il ritmo. Ogni giorno è una partita, ogni giorno c'è poco da riposare, quindi è giusto così e ci serve.
7: Marc Marquez, il cannibale di Misano Adriatico. Lo spagnolo sul circuito dedicato a Marco Simoncelli vince anche la domenica e si porta in testa alla classifica mondiale. Sbaglia clamorosamente Marco Bezzecchi in partenza con l'Aprilia. Il riminese scivola a terra gettando via anche il sogno di vincere in casa dopo aver conquistato la pole position il giorno prima. Un mondiale che si riapre ufficialmente nel segno di Marc Marquez con la Ducati primo alla bandiera a scacchi. Sul podio insieme a suo fratello Alex, velocissimo e costante con la Ducati Cresi. Terzo gradino del podio per il fenomeno Pedro Acosta con la KTM. In difficoltà Jorge Martin con l'altra Aprilia ufficiale dopo aver preso il comando in gara e aver passato Marc Marquez. Lo spagnolo ha poi chiuso quinto per un forte dolore al braccio. Questa intanto è la festa di un re ritrovato, Marc Marquez, che ora sogna il 10° titolo iridato.
8: È chiaro che il fattore testa è fondamentale da qua a fine stagione, bisognerà essere costanti e portare a casa più punti possibili senza commettere errori.
9: Ha parlato della testa, quella di Marc Marquez, ha cercato a tutti i costi questo obiettivo, ha ritrovato il suo equilibrio, la sua concentrazione e oggi questa è la dimostrazione.
8: Ah, direi di sì, come avevo detto inizio anno, il tempo gioca un po' a nostro favore. Chiaramente Mark deve un po' riabituarsi a tutte a tutti i meccanismi, a tutte le cose che gli servono per andare forte in moto, e credo che lo stia facendo molto bene.
10: È l'alba. I pescatori aspettano di uscire in mare aperto per sfidarsi a colpi di canna da pesca nel drifting, la disciplina più praticata nel panorama italiano del big game, la pesca d'altura. 12 nazioni per 20 equipaggi e l'Italia partecipa con due squadre, capitanate dal CT Franco Bellini.
11: Le squadre sono particolarmente affiatate, sono preparate, tutti sono giusti come li ho scelti. Siamo venuti qua per far risultato, non è che siamo venuti in vacanza.
12: L'orgoglio, insomma, di indossare la maglia azzurra è tanto, la pressione forse è altrettanto, perché non dobbiamo sbagliare niente e poi cercare di portare a casa il miglior risultato.
10: Motto dell'intera iniziativa è attenzione alla sostenibilità. I motori delle barche contribuiscono a ripulire le acque marine filtrando le microplastiche attraverso il sistema di raffreddamento. E quando il tonno rosso abbocca, comincia il combattimento.
11: Eh sì, è un combattimento vero e proprio, perché i pesci partono dai 35 ai 60-70 kg.
12: È la preda più ambita.
10: Ah sì, perché?
12: Perché è uno dei pesci intanto più grandi del nostro mare, è anche uno tra quelli più combattivi e piano piano sta iniziando anche a essere uno di quelli più furbi.
10: E sono furbi anche gli avversari della nostra nazionale.
11: Siamo andati in giro per il mondo a far vedere quelle che erano le tecniche innovative della pesca al tonno rosso. E di conseguenza
13: hanno imparato.
11: E dico, certo, hanno imparato.
14: Perché giocare per noi è sempre bello, stare insieme è la cosa migliore, poi se si vince o si perde non ha importanza. L'importante, il nostro motto è impegnarsi sempre e avere rispetto dell'avversario.
15: Questa esperienza è stata molto molto bella, perché diciamo ci aiuta pure molto a crescere, non solo come squadra ma anche come persone, e quindi questa è la cosa più importante. E poi ci si vuole bene a prescindere.
7: Inclusione sociale, sport, valorizzazione dei talenti. Questa è la mission del Trofeo Nazionale della Tuscia Viterbese, una manifestazione dedicata al calcio paralimpico della FIGC, giunta alla seconda edizione, organizzata dall'associazione Zucchero Filato.
16: Questi ragazzi

0: soprattutto la dimostrazione che tutti possono praticare uno sport e promuovere i valori di inclusione, rispetto e fair play che ragazze e ragazzi dimostrano in campo e fuori. Questo in fondo è il premio più bello per tutti e l'insegnamento più grande.
1: Schermidori italiani e internazionali, olimpici e paralimpici, ma anche atleti in erba, si sono incontrati e sfidati sotto la facciata del Pantheon a Roma per la 16ª edizione di A Fil di Spada. Un'occasione per far intrecciare lo sport e la festa nella giornata mondiale della scherma.
2: È una grandissima occasione per portare la scherma in piazza e direi che piazza qui ai piedi del Pantheon, insomma, è quale posto migliore per rappresentare questa arte, questo sport, e per me è sempre un piacere. Non è la prima volta che vengo e ogni volta sono molto invogliato perché il posto è molto suggestivo e ci sono molte persone della famiglia della scherma.
3: Siamo qui per la 16ª edizione di A Fil di Spada, che è la più grande manifestazione del mondo di scherma promozionale.
4: Credo sia molto importante per la scherma riuscire ad uscire dai contesti ordinari a cui siamo abituati, dai palazzetti alle fiere, e questo è estremamente importante per la scherma italiana in genere, per la federazione della scherma e per l'Accademia Musumeci Greco, che ha fatto un lavoro straordinario in 16 anni di edizione. Vedere l'atleta olimpico e l'atleta paralimpico insieme in un contesto così bello, unico al mondo, credo sia qualcosa che dobbiamo perseguire sempre più tutto il mondo della scherma.

0: 22 chilometri che attraversano Napoli da est a ovest. La tangenziale collega i grandi quartieri della città alla viabilità nazionale. È l'infrastruttura più trafficata d'Italia, con 10 chilometri di gallerie e quasi 7 di viadotti. Oggi quella strada guarda avanti. Lungo tutta la tratta sono installate più di 200 telecamere in grado di rilevare il traffico e ogni tipo di evento. Un sistema che raccoglie ogni giorno milioni di informazioni sul flusso di veicoli. Il sistema, sviluppato da MovieOn, raccoglie i dati della viabilità in tempo reale: velocità, distanza tra i veicoli, presenza di rallentamenti, e calcola la velocità ideale da mantenere per evitare che le code si formino e si propaghino. Quella velocità viene trasmessa direttamente ai veicoli connessi. E se il mezzo è a guida autonoma, la regola da solo, senza che il conducente debba intervenire.
1: Questo è uno sguardo verso il futuro, un'infrastruttura che parte già molto attrezzata tecnologicamente. Tangenziale di Napoli, lungo la sua tratta, va oltre 200 telecamere che sono in grado di rilevare il traffico e rilevare qualsiasi evento che avviene sull'infrastruttura. Con l'abilitatore di alcune antenne che consentono la comunicazione con l'autovettura, in effetti consente veramente di dare un'infrastruttura verso il futuro sempre più sicura e che serve anche a fluidificare il traffico.
0: Il cuore dell'esperimento è la connessione tra la strada e l'auto. Antenne distribuite lungo tutto il percorso dialogano con i veicoli equipaggiati. Il modello di traffico, sviluppato dall'Università di Napoli Federico II, elabora questi dati e restituisce l'indicazione giusta al momento giusto.
2: Il nuovo servizio di Dynamic Speed Limit è un esempio di come un'infrastruttura intelligente riesce a dialogare con dei veicoli connessi e a guida autonoma, migliorando l'efficacia della proprio ruolo di orchestratore. In particolare, le informazioni che il gestore infrastrutturale possiede grazie ai dispositivi diffusi sull'infrastruttura, che permettono di capire quali sono le condizioni di traffico, che in un veicolo a guida autonoma vuol dire trasformare il proprio moto agendo sulla velocità che viene consigliata direttamente dal gestore infrastrutturale.

0: I benefici sono una maggiore sicurezza, un miglioramento dei flussi di traffico, una riduzione chiaramente anche delle emissioni e un maggiore comfort di guida per l'utenza.
1: Secondo le stime, adottare questo sistema su larga scala potrebbe ridurre i tempi di percorrenza e le emissioni tra il 5 e il 15%. Gli incidenti potrebbero diminuire fino al 30%.
0: Contrariamente a quanto si può pensare, i benefici della presenza di veicoli a guida autonoma e connessa si riescono ad apprezzare anche con un'introduzione graduale nel parco circolante. La sola presenza del 20% però di veicoli connessi a guida autonoma per un effetto traino porterebbe a un 70% del parco circolante, quindi sia connesso che non, a seguire le indicazioni che l'infrastruttura già oggi eroga. Questo comporterebbe così a una riduzione dei tempi di percorrenza di circa il 7% dei momenti di picco.
1: Non serve aspettare che tutte le auto diventino a guida autonoma, basta che una parte dei mezzi lo sia e l'intera rete ne trae beneficio.
2: Darfo Boario Terme, Val Camonica, Lombardia. Un comune di montagna come tanti, qualche migliaio di abitanti, una quota significativa di anziani, farmacie e ambulatori sparsi sul territorio. È una domanda semplice, a cui nessuno aveva ancora trovato una risposta sostenibile. Come ci si sposta quando si ha 80 anni e non si guida più? Il sistema che guida questo veicolo si chiama AIDA, le iniziali di Artificial Intelligence Driving Autonomous, ed è stato sviluppato da un gruppo di giovani ricercatrici e ricercatori del Politecnico di Milano. Gli stessi che hanno equipaggiato il veicolo autonomo testato sulle autostrade italiane, qui hanno lavorato su un problema completamente diverso. Non la velocità, non le gallerie autostradali, ma il tragitto di pochi chilometri tra casa e il supermercato, per chi non riesce più a percorrerlo da solo. Il progetto si chiama Sharing for Caring, una navetta autonoma a bassa velocità dedicata alle persone anziane o con mobilità ridotta, capace di collegare le abitazioni ai servizi essenziali, farmacie, ambulatori, supermercati. Scalabile, sostenibile, replicabile in tutti quei territori dove il trasporto pubblico tradizionale non arriva o non è economicamente sostenibile. 10.000 km più a ovest, a Las Vegas, la stessa idea, un veicolo che si muove da solo, assume un'altra forma. Qui non c'è una stradina di montagna lombarda, c'è una berlina di lusso a 7 posti, con una corona di sensori sul tetto che integra telecamere, lidar e radar per una visione a 360 gradi. Il progetto è il frutto dell'incontro di tre aziende con competenze diverse e complementari. Una costruisce il veicolo elettrico di alta gamma assemblato in uno stabilimento americano. Una sviluppa il sistema di guida autonoma di livello 4, nessun intervento umano richiesto, in condizioni definite. La terza gestisce la piattaforma di mobilità, la prenotazione, la flotta, l'esperienza del passeggero. Un ecosistema completo, pensato per la scala commerciale.
1: Utilizziamo un modello di base che apprende costantemente. Più guidiamo e più testiamo su strada o anche in simulazione e più il sistema si perfeziona. Questo ci permette di integrarlo rapidamente su nuovi mezzi, dalla logistica ai robotaxi fino alle auto private. Il tutto protetto da rigorosi protocolli di sicurezza, perché agire nel modo più sicuro possibile resta la nostra priorità assoluta. È molto importante perché apre per noi un nuovo mercato che non avevamo davvero considerato prima. Eravamo concentrati sui clienti privati, le auto normali per te e per me, cosa che continuiamo anche a fare ovviamente, ma ora con questa collaborazione, quelle che seguiranno, stiamo aprendo il mercato dei robotaxi.
2: I test su strada del robotaxi da salone sono già iniziati. La produzione in serie è attesa nello stabilimento americano entro l'anno. La California sarà il primo banco di prova commerciale.
3: Lo Los Angeles, l'autostrada più congestionata degli Stati Uniti, la città che ha costruito la sua identità intorno all'automobile. Qui tutto parla di guida, i viali larghissimi, gli svincoli complessi che si moltiplicano all'orizzonte, la cultura del tragitto solitario. Eppure su queste strade sta succedendo qualcosa di nuovo. Un taxi circola nel traffico senza autista. Per salire a bordo basta un'app, il veicolo arriva, le porte si aprono e si parte. Nessuna conversazione, nessuna mancia, nessuno sguardo nello specchietto retrovisore. Il sistema conosce la destinazione, calcola il percorso, gestisce le corsie, affronta le uscite autostradali.
4: Waymo ha recentemente iniziato ad accogliere passeggeri per i viaggi in autostrada. Nell'ultimo anno abbiamo guidato in piena autonomia, senza un essere umano al posto di guida né a bordo del veicolo, sulle autostrade di Phoenix, San Francisco e Los Angeles. E ora invitiamo i passeggeri a unirsi a noi in questo percorso.
3: Guidare in autostrada a velocità costante è una cosa, guidare in città è un'altra. Ogni incrocio nasconde una variabile, un pedone che attraversa fuori dalle strisce, una bici che sbuca tra le auto parcheggiate, un camion in doppia fila. Un sistema automatico deve imparare a leggere tutto questo, non solo la segnaletica, ma il comportamento imprevedibile delle persone.
4: Ogni città in cui operiamo ha conducenti con comportamenti unici e noi ne teniamo conto. Uno dei modi in cui lo facciamo è prendere tutta l'esperienza che abbiamo e ricrearla in test su circuiti chiusi, specialmente di scenari più complessi. E poi nell'ambiente simulato virtuale possiamo prendere quegli esempi ed espanderli. Così un singolo caso diventa molti casi.
3: Ma la strada, si sa, non perdona gli impreparati. E a San Francisco il sistema ha incontrato qualcosa che non aveva ancora affrontato. Un blackout di vasta scala. Un incendio in una sottostazione elettrica ha spento i semafori di un terzo della città. 300.000 occhi luminosi che governano il traffico urbano, improvvisamente bui. Per qualsiasi automobilista umano, un'emergenza da gestire istante per istante. Per un sistema autonomo, un banco di prova senza precedenti. I veicoli si sono fermati, alcuni hanno bloccato incroci già in tilt, contribuendo al caos cittadino. Le autorità regolatorie californiane hanno aperto una verifica, ma quello che è successo dopo racconta qualcosa di importante. Il sistema ha gestito oltre 7.000 semafori spenti senza provocare incidenti e la risposta dell'azienda non è stata difensiva. Ha ammesso che la scala del blackout ha messo in difficoltà la flotta, ha annunciato aggiornamenti immediati per tutta la rete di veicoli.
5: Waymo è currently in 5 cities, we're in San Francisco.
4: Waymo è attualmente presente in 5 città, San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin e Atlanta. E ci stiamo espandendo. E in questo momento abbiamo una presenza in quasi 20 città nel mondo, incluse Londra e Tokyo.
3: Non è una promessa mantenuta ancora del tutto. I blackout ci ricordano che la strada è imprevedibile, che il mondo reale non si lascia simulare fino in fondo, che ogni sistema, per quanto sofisticato, incontra prima o poi qualcosa che non aveva previsto. Ma ci ricorda anche che imparare è possibile, che correggere è possibile.

0: Wow, super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho Copvoce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più Copvoce.
5: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
6: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo Montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'890-70-77.
10: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice. Con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
11: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
12: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia, vicino al confine polacco. Non ci sono feriti. Kiev, questo è il terrore di Putin che bussa alle porte di Europa e NATO. Cina e India si offrono mediatori per l'Ucraina. Trump chiesto a Zelensky di non bombardare raffinerie russe. Il Cremlino apre a un trilaterale con America e Ucraina. L'allarme di Anthropic condiviso da OpenAI e Musk, rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, potrebbe presto prendere il controllo di Internet. Lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso, nelle mani degli Houthi che ora attaccano in Yemen. Trump dice la guerra con l'Iran potrebbe finire presto. Il ministro Giorgetti con l'aumento dei tassi di interesse, debito da controllare. Finora raggiunti risultati senza austerità. Ritorno trionfale a Parigi per Céline Dion, che torna sul palco dopo 16 anni per il suo show. Michelle Obama nel pubblico. Le 20, buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Salutiamo l'interprete Assunta Galluzzi. Conflitto in Ucraina in primo piano con l'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco, nuovo punto di tensione nel conflitto. Un drone di Mosca ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri. Non ci sono feriti. Il ministro degli esteri di Kiev afferma: questo è il terrore di Putin che bussa alle porte di Europa e NATO. Il livello di allerta è subito scattato oltre confine. In Lituania è stato chiuso per alcuni minuti l'aeroporto di Vilnius e un caccia della NATO è decollato dopo una segnalazione di un possibile drone nello spazio aereo. Poi il chiarimento: era un falso allarme, ma quanto accaduto rende l'idea della tensione. Il tentativo di riaprire il capitolo negoziale tra Russia e Ucraina. Cina e India, dal vertice dei paesi BRICS, si dicono disponibili a fare da mediatori con il Cremlino, che apre a un possibile trilaterale con Stati Uniti e Ucraina. Dal summit arriva una conferma di unità dai paesi emergenti e la volontà di costruire un nuovo equilibrio mondiale meno dipendente dall'Occidente. I colossi americani della tecnologia come Anthropic e OpenAI sono preoccupati per il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, invita a rallentare per il timore di perdere il controllo sugli algoritmi. Le principali aziende rivali raccolgono l'appello. Contrario il presidente americano Trump, che ribadisce: lo sviluppo dell'intelligenza artificiale deve proseguire per impedire alla Cina di conquistare la leadership tecnologica. Forze negative chiedono di rallentare, dice Trump, ma non succederà. Fuga di massa dallo Yemen, l'offensiva lampo dei ribelli Houthi che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb. Ribelli che nel celebrare le loro vittorie hanno riaffermato l'alleanza con il popolo palestinese, Hezbollah e l'Iran nella guerra contro gli Stati Uniti e che ora continuano ad attaccare le basi militari in Arabia Saudita, causando l'esodo di migliaia di sfollati. Nuovi bombardamenti sui mercantili anche nello stretto di Hormuz. Il ministro dell'Economia Giorgetti prepara la manovra. Con l'aumento dei tassi di interesse, l'obiettivo è tenere sotto controllo il debito, afferma. E poi promette: lavoriamo a meno tasse per i giovani. Finora, aggiunge, raggiunti risultati di finanza pubblica senza austerità. Formula 1, ancora un trionfo per Kimi Antonelli, il pilota Mercedes, reduce della grande impresa di Monza. Vince anche il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull, a Norris su McLaren, quarta la Ferrari di Leclerc, quinta l'altra Mercedes di Russell. Ritirato dopo pochi giri l'altro pilota di Maranello, Hamilton, per un problema ai freni. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale nella lingua dei segni. Come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo. Ringraziamo l'interprete Assunta Galluzzi.
1: Serata stabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche. Al nord ci sarà qualche piovasco sul settore orientale, al sud invece sulla Sicilia, dove ci saranno ancora dei residui temporali. Altrove bel tempo con pochissime nubi. Domani al nord il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Trascorrerà con qualche nube in più solo a ridosso dei monti, in particolare quelli orientali, dove non ci saranno però dei piovaschi. Anche sulle regioni centrali sarà bel tempo, la nuvolosità sarà quasi sempre assente, più consistente solo nelle ore più calde a ridosso dei monti. Al sud peninsulare, venti settentrionali, cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità che sarà più consistente sulla parte più meridionale della Calabria, dove saranno possibili dei piovaschi. Come ci sarà qualche temporale anche sulla parte meridionale e orientale della Sicilia, in un contesto generale però di bel tempo. Splenderà invece il sole sempre sulla Sardegna. Temperature in lieve aumento che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud.

0: E noi ripartiamo dal calcio con la domenica di campionato che ci porta la vittoria del Lecce sul Monza, battuto 3-2, quella poco fa del Napoli 1-0 sul Bologna. Ora alle 20.45 tocca alla Juventus impegnata sul campo del Sassuolo. Linea ad Alessandra D'Angio.
1: Buonasera dal Mapei Stadium. Le formazioni ufficiali da poco arrivate confermano le indiscrezioni. Un cambio obbligato per la Juventus di Spalletti a centrocampo con Kop Meiners dal primo minuto assieme a Douglas Luiz al posto di Locatelli, operato al menisco in settimana. Un'assenza pesante, quella del capitano bianconero, che obbliga tutti i giocatori a assumersi la responsabilità, ha detto Spalletti, che sta facendo i conti da settimane con un elenco di infortunati che si allunga di gara in gara, ma la sua Juventus dice non deve avere alibi, deve essere più forte degli infortuni, più forte delle assenze. Sarà una gara speciale anche per Carnevali, amministratore delegato della Juventus oggi, ma per tanti anni dirigente del Sassuolo. Spalletti ritroverà sulla panchina opposta come allenatore Aquilani, che ha allenato la Roma, un Sassuolo giovane ma che ha in Berardi una colonna, parte dall'inizio con Esposito e l'Oriente. Questo è il tridente degli emiliani. Per il momento è tutto. Linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra D'Angio. Veniamo ora invece al raid russo al confine con la Polonia, che ha mobilitato il governo di Varsavia. Dall'Irlanda, al termine della sua visita, Donald Trump ha dichiarato che Zelensky deve smettere di attaccare le raffinerie russe. Andiamo a Dublino dalla corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Sì, infatti il presidente americano, che ha trascorso tutta la domenica nel resort di golf di Doonbeg, dove ha partecipato alla fase finale del torneo, ha risposto ai giornalisti e immediatamente ha affrontato i temi più caldi sullo scenario internazionale, a cominciare dall'Ucraina. Ha detto Zelensky deve smettere di bombardare le raffinerie russe perché questo causa una scarsità di carburante e non va bene per trattative di pace. Poi ha parlato ancora dell'Iran, il conflitto finirà presto, ha detto, prima delle elezioni di midterm, ed è tornato anche sulla questione dell'Irlanda del Nord e della riunificazione con la Repubblica d'Irlanda, ha detto non c'è nulla di male, dovrebbe accadere. Questo ha provocato una serie di reazioni a tutti i livelli, a Londra, a Belfast, a Cardiff e anche qui a Dublino, perché al momento questa opzione non sembrava sul tavolo, come ha detto Bannerman, ma invece il Telegraph ha rivelato che domani a Cardiff si vedranno i leader di questi tre stati per firmare un memorandum per chiedere un referendum sull'autodeterminazione, quindi in teoria dare il via al disfacimento del Regno Unito. E infine ha parlato di intelligenza artificiale, ha detto ci sono delle forze negative che sono contrari, io non credo che ci siano dei rischi, ma questo settore è fondamentale, non possiamo rallentare, perché chi vince in questo settore vince su tutto, riferendosi alla competizione sfrenata con la Cina. E per ora da Dublino è tutto.
0: Il premier polacco Tusk ha convocato d'urgenza i vertici della sicurezza nazionale proprio dopo il raid russo contro questo treno a ridosso del confine. Poco prima erano transitati un convoglio con l'ex premier britannico Johnson e un altro treno con l'ex capo della CIA Petraeus. Alessandro Carboni.
3: Viaggiava sulla tratta Kiev-Varsavia con 206 persone a bordo il treno colpito da un drone russo nella regione ucraina di Volin, a poche centinaia di metri dal confine polacco. Era partito pochi minuti prima di un altro convoglio, quello che trasportava l'ex premier britannico Boris Johnson e una delegazione di consiglieri europei di ritorno da un vertice sulla sicurezza a Kiev. Nessun ferito, nonostante il drone abbia colpito la locomotiva. Il treno è stato evacuato in tempo grazie al sistema di allerta ucraino, mentre l'altro convoglio, quello con a bordo Johnson e i consiglieri, ha potuto proseguire. Lo conferma l'ex premier svedese Carl Bildt, anche lui tra i passeggeri. Varsavia definisce i due attacchi russi, il primo nei pressi del valico e il secondo contro il treno passeggeri, un motivo di massima serietà. Intanto il premier Donald Tusk ha convocato una riunione d'emergenza dei vertici della sicurezza nazionale. Tusk avverte che gli attacchi di Mosca si intensificheranno nelle prossime settimane e non è escluso che l'escalation possa coinvolgere direttamente il territorio polacco. Un episodio che si inserisce in una più ampia offensiva aerea. Da Kiev Zelensky non usa mezzi termini. L'attacco russo al treno è stato deliberato, dice. Solo nell'ultima settimana sono circa 2.100 i droni lanciati contro l'Ucraina, oltre a 1.700 bombe plananti e 78 missili.
0: Dal Cremlino intanto arriva la replica. Abbiamo colpito le ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina che trasportano forniture militari dall'Europa. Ci aggiorna da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
4: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa.
0: E allora, lo abbiamo sentito, disponibilità di Xi Jinping e di Modi a contribuire per la pace in Ucraina, ma dal vertice dei paesi BRICS si conferma l'unità dei paesi emergenti. Il punto con il corrispondente da Pechino, Nello Puorto.
5: Il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi potrebbero aver concordato nel bilaterale a margine del vertice BRICS di New Delhi l'offerta di mediazione presentata a Putin per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Cina e India non hanno mai condannato l'aggressione russa ed hanno sempre tenuto una posizione neutrale dettata da interessi economici. I due giganti asiatici acquistano infatti petrolio e gas a prezzi di favore da Mosca, che trova così un mercato alternativo all'Europa per l'export energetico. Tensioni geopolitiche, minacce alle catene di approvvigionamento, uso strumentale dei minerali critici sono pericoli per la stabilità globale, ha detto Modi nella sessione conclusiva del vertice. La foto di famiglia con il premier indiano che tiene per mano Putin e Xi sottolinea l'unità dei BRICS che emerge dalla dichiarazione finale. All'unanimità i rappresentanti delle economie emergenti hanno espresso preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente ed hanno detto no a protezionismo e a sanzioni e dazi unilaterali.
0: Veniamo allo Yemen invece, con l'offensiva lampo dei ribelli Houthi che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb e continuano ad attaccare le basi militari in Arabia Saudita. Tutto questo causa l'esodo di migliaia di sfollati. Katia Cerratti.
6: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran definiscono gli ultimi raid a una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita, sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando, mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Djibouti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
0: Battaglia all'ultimo voto in Svezia per le elezioni legislative che registrano il record di affluenza. Ci sono i primi exit poll, sentiamo subito in diretta la corrispondente Barbara Gruden.
7: Sì, gli exit poll confermano che il primo partito in Svezia restano i socialdemocratici e così in realtà già da oltre un secolo, però la formazione dell'ex premier Magdalena Andersson perde 2 punti, si attesta al 28,4%, perdono consensi anche l'ultradestra dei democratici svedesi, radici neonaziste di Jimmy Åkesson, si trova al 17,2%, quindi 3 punti in meno e 1 punto in meno anche per la formazione del partito moderato del premier uscente Ulf Kristersson, che si trova al 18,1. Avanzano tutte le formazioni minori, soprattutto i Verdi. In base agli exit poll sarebbe in vantaggio il centro-sinistra con il 51,3%, mentre il centrodestra avrebbe preso il 46,8%. Sembra sconfitto quindi il premier uscente Ulf Kristersson, che aveva governato finora con l'appoggio esterno dell'ultradestra dei democratici svedesi. Democratici svedesi a cui il premier uscente aveva promesso l'ingresso in maggioranza in caso di vittoria. Sarebbe stata la prima volta, insomma, che a Stoccolma avrebbe governato l'estrema destra, una scelta che forse lo ha penalizzato. La socialdemocratica Magdalena Andersson, che è già stata premier, ne esce viceversa rafforzata, nonostante il calo di consensi nei confronti del suo partito, ma probabilmente avrà difficoltà a formare una maggioranza di governo stabile, perché nel centro del centro-sinistra fanno parte i Verdi, la sinistra e appunto il partito di centro, ma soprattutto tra questi ultimi due, sinistra e centro, ci sono molte differenze per ciò che riguarda il fisco e la politica economica. Quindi stiamo a vedere anche con i risultati reali. A voi.
0: Grazie a Barbara Gruden, che ritroveremo più tardi per seguire passo passo questo voto. Ora invece lo sviluppo rapidissimo dell'intelligenza artificiale che preoccupa anche i colossi statunitensi della tecnologia, tanto che l'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, invita a rallentare. Sentiamo Andrea Bettini.
8: La prima legge della robotica, immaginata nel 1942 dallo scrittore di fantascienza Isaac Asimov, diceva che un robot non può recare danno a un essere umano. 84 anni dopo, il mondo si interroga su questa eventualità. Stiamo correndo troppo, ammettono i big statunitensi dell'intelligenza artificiale dopo le dimissioni da Anthropic del ricercatore Jacob Coxon, spaventato dalla possibilità che gli algoritmi possano persino sterminare l'umanità. E proprio da Anthropic, dall'amministratore delegato Dario Amodei, giungono un appello a rallentare lo sviluppo e l'impegno a compiere il primo passo all'interno di un piano in 3 fasi, perché gli algoritmi sono sempre più autonomi, diventano capaci di migliorarsi da soli e potrebbero sfuggire al controllo umano. In 6-12 mesi, aggiunge Amodei, l'AI potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo di Internet. Dai rivali Sam Altman di OpenAI e Elon Musk di XAI arrivano delle aperture, ma non sarà semplice coordinare le iniziative su base volontaria delle aziende che guidano lo sviluppo di questa tecnologia. L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama chiede dunque al Partito Democratico di impegnarsi per introdurre nuove regole, paletti che servirebbero anche a livello internazionale, perché lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ha un peso strategico e non conosce confini.
0: In Italia apre il cantiere della manovra, il ministro Giorgetti rivendica gli obiettivi finora raggiunti. Raffaele Cappuccio.
9: La rotta economica del paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
0: Legge elettorale anche in primo piano nella politica. Domani riprende l'iter al Senato. Ancora scontro tra maggioranza e opposizioni sulle firme per i piccoli partiti. Martina Cecchi De Rossi.
4: Ultimi voti al Senato, poi sarà lo scrutinio segreto in aula alla Camera, il nuovo banco di prova nel centrodestra sulla riforma elettorale, ad ora compatto, sulla mediazione nelle preferenze sulla norma cosiddetta anticespugli, 6.000 firme necessarie alle forze assenti in Parlamento per presentare le liste. Mentre parte il cantiere della prossima manovra, massima attenzione al fisco, così Forza Italia, Noi Moderati e Lega che chiede la riforma dell'ISEE, centrale per Fratelli d'Italia l'ancoraggio alla stabilità dei conti.
10: La promozione di Fitch

0: conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
1: E si allontana lo spettro del voto anticipato, ma lo scontro è massimo. Da Forza Italia Tajani parla di difese e accusa i leader del campo largo di ignoranza sulla necessaria autonomia italiana. Sono ciucci della politica, dice. Pensi all'Italia succursale degli Stati Uniti, la replica di AVS. Opposizioni compatte contro la riforma della legge elettorale. Schlein promette battaglia. Conte avvisa, nel campo centrista non giochi solo Renzi e stop alle armi all'Ucraina, poi rilancia sulle primarie per la leadership. Italia Viva insiste, lavoriamo per evitare vannacci premier e Meloni al Quirinale. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia e lancia la sfida sul programma.
2: Oggi, dopo 3 anni e mezzo di lavoro testardamente unitario, non solo c'è un'alleanza progressista che si è presentata insieme in tutte le regioni l'anno scorso, ma è un'alleanza progressista che governa insieme e che governa bene. Il Partito Democratico è il primo partito di opposizione ed è il perno imprescindibile di questa alternativa.
3: A Roma, in Campidoglio, la camera ardente per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Martedì, i funerali di Stato. Seguiamo Pablo Rojas.
4: Non si è mai fermato il flusso di militanti e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Emma Bonino. Sulla bara la bandiera europea, come chiesto dal suo partito, una sua foto in bianco e nero, mentre a colori quella proiettata poco sopra, con l'anno di nascita, il 1948 e il 2026. Davanti alla sala della protomoteca del Campidoglio, ad accogliere il feretro, il sindaco di Roma Gualtieri, il fratello Giovanni, la sorella Domenica, i nipoti, la sua assistente e i vertici di Più Europa, guidati da Riccardo Maggi.
5: Si prova ancora una volta un grande senso di riconoscenza nei confronti di Emma Bonino, che in fondo è la stessa cosa che vogliono dire queste persone. Evidentemente in tantissimi nel nostro paese, di diverse età, di diverse generazioni, anche di diversa sensibilità politica, hanno visto in Emma un esempio di come dovrebbe essere la politica, di come si sta nelle istituzioni.
4: Lunedì la Camera Ardente sarà ancora aperta al pubblico dalle 10 alle 19, quando si svolgerà in Piazza del Campidoglio una veglia civile con i ricordi di amici e compagni di lotta. Martedì alle 12.30 il funerale di Stato in forma laica. Già nel primo giorno a salutarla per l'ultima volta tanti esponenti della politica, da Casini a Fini, da Gentiloni a Fratoianni. Per tutti l'ex radicale lascia un'eredità preziosa da coltivare. Autorità e gente comune le riconoscono le battaglie per l'Europa, per la Corte Penale Internazionale, ma soprattutto quelle per i diritti civili, per i diritti delle donne.
6: Sono qui perché tanto come cittadino, perché mi sembra giusto fare condoglianze, insomma, ai familiari, alle persone, insomma, alla persona che è scomparsa. E poi comunque è stato un personaggio di Emma Bonino che rimarrà nella nostra storia.
7: Sono qui per rendere omaggio ad una donna coraggiosa, anticonformista, che ha fatto tanto per le donne, per i diritti delle donne.
3: Trionfo a Parigi per il primo show di Céline Dion, che torna sul palco dopo 16 anni. Sentiamo il corrispondente Gavino Moretti, poi una breve pausa, la nuova puntata di Tutti Frutti dedicata alla mostra del cinema di Venezia.
8: Noi non cambiamo, a volte ci mettiamo solo addosso i vestiti di altri. Inizia con questa canzone, On ne change pas, il concerto che segna il ritorno di Céline Dion sulla scena dopo 6 anni di assenza, 6 anni di attesa con i fan che non l'hanno mai abbandonata. Ha la voce più bella del mondo ed è rimasta una donna semplice, afferma una sua fan in fila per entrare al concerto alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. La ragazza cresciuta nel Quebec canadese e poi diventata star planetaria non ha nascosto ieri sera di essere emozionata e ha ringraziato molte volte il pubblico che le è sempre rimasto vicino, soprattutto dopo le notizie sulla sua malattia neurologica incurabile. Ma il vero ringraziamento è arrivato con l'esecuzione di tutti i suoi grandi successi. Da My Heart Will Go On del celeberrimo Titanic al super classico J'irai où tu iras, per salutare i 30.000 spettatori andati, anzi tornati, ad applaudirla.

0: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.
1: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.
2: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
3: Il mio stile? La mia scelta.
4: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: freddo.
1: Per me, personalmente, A Woman Unknown parla proprio del corpo della donna come un campo di battaglia. E al tempo stesso il film parla la storia di donne invisibili che non vengono viste e che non hanno una voce. Grazie al mio cast meraviglioso, grazie per la passione che avete messo nell'interpretare la storia di questi personaggi. Grazie a te, Matilda Arcel.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Si è chiusa così l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Leone d'Oro all'unica regista in concorso per il suo Woman Unknown, che conquista anche il premio per la migliore attrice. Coppa Volpi a maschile a John Malkovich, in un palmarès che fotografa i temi del nostro presente con uno sguardo al passato. Un premio anche all'Italia nella sezione Orizzonti, migliore sceneggiatura per I figli della scimmia, che si aggiudica anche il premio per la migliore interpretazione maschile, che va a Riccardo Scamarcio. Ma riviviamo alcuni dei momenti più belli di questa edizione.
3: 울고 싶으면 그냥 울어.
4: 이게 실제 한국에서 일어난...
5: Tutto è iniziato con fatti realmente accaduti in Corea. Un grande impianto industriale fu protagonista di un licenziamento di massa che portò a uno sciopero e a una violenta repressione da parte delle autorità. Ho capito subito che non era un caso a sé, ma un episodio simbolico che mostrava e coinvolgeva l'intera società coreana, un episodio che avrebbe cambiato la società coreana. E infatti non solo cambiò il movimento sindacale in sé, ma influenzò e modificò anche lo status e la reputazione della classe lavoratrice. Inoltre, a causa dell'innovazione tecnologica, oggi viviamo in un'epoca in cui il lavoro stesso sta scomparendo. E così, in quest'epoca, volevo porre la domanda: quando un essere umano perde ciò che fa, come può proteggere la propria identità? Come può ritrovarla? Queste sono alcune delle domande che volevo pormi nel film, perché credo che riguardino tutti coloro che vivono nel mondo di oggi.
6: What the Israeli system of killing in Gaza looks like?
5: Questo film mostra dall'interno come funziona il sistema israeliano di uccisioni a Gaza ed è basato sulle conversazioni con 24 ufficiali dell'intelligence e soldati dell'IDF, in molti casi provenienti da unità segrete. Il film descrive la modalità di individuare gli obiettivi da parte dell'esercito israeliano, basata sull'intelligenza artificiale. I target vengono cercati a partire dalle abitazioni a Gaza e quindi all'interno di spazi civili. Mostra anche come in vaste aree di Gaza i soldati operassero secondo una sorta di protocollo che, per usare le loro parole, prevedeva di uccidere chiunque vedessero. I civili uccisi li chiamano NAZA, un acronimo militare per indicare danni collaterali. Per loro è semplicemente un suono, non considerano la dimensione umana. Quello che avviene a Gaza da anni è già noto. I giornalisti palestinesi lo hanno documentato coraggiosamente. Molti di loro sono stati uccisi, assassinati, pagando con la propria vita il fatto di averlo raccontato. La novità è che siano i soldati israeliani a parlare. Speriamo che il film porti ulteriori prove di come tutto questo appaia dall'interno, rendendo più difficile negarlo.
7: Hanno accettato di parlare a condizione di rimanere anonimi, ma credo che entrambi sentiamo che non stiamo facendo nulla di sbagliato e che anzi stiamo facendo qualcosa di molto importante per portare alla luce questi sistemi. Quindi speriamo che non ci siano conseguenze per loro.
8: Magari solo divertirci un po'.
9: Com'è quella cazzo di isola di Pasqua, boss?
10: Magnifica, ma già hanno queste testone di pietra qui. Mi ricordano te, solo che sono silenziose.
11: Wow. Le nostre prime testone.
5: Non mi piacciono i film che parlano esclusivamente di politica, che sono didascalici o che sembrano una sorta di lezione. Voglio che una storia parli degli esseri umani, ma mi piace anche che sia divertente. Perciò volevo combinare l'umanità, le battute e il divertimento e poi inserire un po' alla volta la politica, quasi di nascosto. Questi personaggi esistevano molto prima di oggi, ma potrebbero esistere anche oggi. Esistevano in un'epoca in cui il tipo di lotta esistenziale era rappresentato dalla guerra fredda tra l'America e i suoi alleati, da una parte, e l'Unione Sovietica e i suoi alleati, dall'altra. Entrambe le parti pensavano che i mezzi fossero giustificati dal fine. E naturalmente non è vero, e in realtà quasi mai lo è. Quindi quello che ne ricaverei oggi è che è meglio conoscere almeno un po' la propria storia, la storia della propria causa, e questo non è affatto meno importante oggi di quanto lo fosse nel 1970.
2: Che emozione quindi, Riccardo?
0: Beh, un'emozione pazzesca ricevere questo premio a Venezia. Sono molto felice, è un sogno che diventa realtà. Abbiamo vinto due premi e questo credo che succeda veramente molto raramente. È un grande segnale da parte di questa giuria fantastica che ci spinge all'uscita in sala, che è il 17 settembre, con questa iniezione di stima e di fiducia da parte del Festival di Venezia. Speriamo di incontrare anche il pubblico italiano che possa piacere questo film. Un film dolce sulla genitorialità, sull'essere padre, un film speciale veramente, che mi ha dato tanto in termini proprio di esperienza umana, e adesso arrivano anche premi, per cui...
2: Un film dove c'è tanto, Riccardo, la sua dolcezza, la sua passione.
0: Un film in cui sì, perché il film non ci consentiva, il tono della messa in scena, della regia e anche della scrittura, non consentiva a questo film di potersi appoggiare in caratterizzazioni che spesso a volte si fanno, ed è anche giusto. No, qui bisognava, diciamo, lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Ecco.
2: Dedica ai papà.
0: Sì, l'ho dedicato dal palco a tutti i papà del mondo e quindi ovviamente anche al mio.
12: Dovrei costituirmi ho commesso l'omicidio.
13: Un documento di identità e può aspettare lì.
14: Se il film avesse raccontato il pre, avesse anche raccontato l'ipocrisia tipica che avviene in questi eventi, per cui dopo che accadono tutti si interessano, tutti che scendono in piazza, sarebbe stato un film molto meno incisivo. Invece nel paradosso di un mondo che a evento avvenuto continua a perpetrare la propria indifferenza, si compie il film.
15: Il senso di colpa è un marchingegno inventato dagli uomini per creare una società solida. Sta società de merda.
16: La cosa curiosa del film è che quando tu lo vedi dici ma no, è un film assurdo, e poi invece quei personaggi esistono tutti qui fuori. Esiste il mio poliziotto, esiste l'avvocato interpretato da Pietro, esiste la cartomante di Valeria.
17: Scegli 5 carte. Se vuoi essere preso in considerazione, allora devi usare qualcosa di più.
18: Tramite le carte e una specie di psicanalisi così improvvisata che gli fa, cerca di indurlo a ridelinquere per portarlo finalmente dove dovrebbe stare, cioè dietro le sbarre.
17: Smettila di fare la vittima, va bene? E prendi in mano la situazione.
19: Prendi in mano la situazione? Di così che cosa devo fare?
17: Forse devi uscire di qui e andare a uccidere qualcun altro.
16: Si parte con la parte più tragica, la prima battuta è: io ho ucciso mia moglie, quindi un dato incontrovertibile, e diciamo che il suo processo, grazie a una grande scrittura, a una grande mano registica e all'incontro con questi straordinari attori, è proprio quello di dare un'anima a un mostro.
20: Ti provoca dall'inizio alla fine e ti costringe a farti tutta una serie di domande rispetto a te stesso, rispetto alla società, rispetto al contemporaneo, e la cosa che almeno a me ha fatto poi ripetendo il film è che tu ridi di questo film, con questo film, e poi a un certo punto ti fai schifo da solo perché hai riso.
21: Quanto pagate di condominio?
22: Perché mi chiede quanto?
23: Senta Marranegra, lei non può sindacare ogni domanda che gli faccio. Io sto cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il crimine che lei dice di aver commesso.
24: Mi faccia lavorare 40 euro di condominio. Paghiamo 40 euro di condominio.
25: 40 euro.
24: Bene.
25: Beh, che lavoro fa lei?
24: Elettricista.
25: La casa è vostra? Di proprietà o in affitto?
19: Siamo in affitto. Siamo in affitto.
24: Mi fa sbuffa.
19: Sì, sbuffo.
24: Ma lei che pensava? Mi scusi.
25: Pensava che veniva qua e mi diceva: ho ammazzato mia moglie, io avevo un elicottero e la mandava a Alcatraz.
19: Il problema è che il tuo cuore è devastato dai sensi di colpa.
25: È così.
19: Devastato dai sensi di colpa, massacrato dai sensi di colpa. I sensi di colpa ti impediscono di vivere, di pensare, di ragionare.
25: Sì, sì. Di fare quello.
19: Di ragionare.
25: Anche sì.
19: Paolo, di ragionare. Gli animali non ce l'hanno il senso di colpa. Gli animali fanno le cose più atroci, Paolo, dall'alba al tramonto, e provano soltanto godimento. È una caratteristica tutta nostra questa del senso di colpa. Ci sentiamo in colpa per tutto, ci sentiamo in colpa quando siamo felici, ci sentiamo in colpa perché qualcuno che non conosciamo dall'altra parte del mondo non magna.
1: Le parole e gli incontri riempiono comunque una violenza sempre presente. Tutte queste parole devono fare attenzione a non nascondere e a non coprire, ma a svelare sempre di più. Lui ha fatto una cosa che nessuna parola può giustificare.
17: Si cercano sempre modi per parlare delle cose, che siano dei modi che ci possono sorprendere. Mi è sembrato che nel testo di questo film ci portasse a pensarci in maniera diversa da come ci pensiamo tutti i giorni, ogni volta che veniamo colpiti da un fatto terribile e che ci fa sentire impotenti, che ci fa sentire inutili, inermi, senza una coscienza che abbia una sua forza, che c'è una specie di... No, siamo sempre tutti lì che...
19: Io non sono un assassino.
17: No? E tua moglie?
19: Ma mia moglie è mia moglie, è una cosa diversa. Oh, bubble, bubble, bam, boom.

della giungla, i progetti, i modellini degli edifici e poi l'inizio dei lavori. Attaccai tutto alle pareti di camera mia. Vivevo dentro Brasilia. Fu la mia prima esperienza dell'architettura, capire che poteva creare un mondo nuovo.

0: Un architetto, un vero architetto, non vuole essere una star. Vuole fare il proprio lavoro. E l'approccio di Peta Dzumtua è l'esatto opposto dell'essere una star, perché lui ha bisogno di tempo. Sa bene che la maggior parte degli incarichi che gli vengono offerti non può accettarli perché dovrebbe tradire i propri principi. Ha bisogno di tempo per creare un edificio che si adatti il più possibile al luogo e allo scopo per cui viene costruito, cioè alle persone che lo useranno. Ed è convinto che un edificio non sia concluso nel momento in cui lo si concepisce. Non è che si fanno i disegni e poi finisce là. Per lui il cantiere stesso rappresenta un momento in cui si può ancora migliorare l'opera, renderla ancora più giusta, migliore per il luogo, migliore per le persone. Per questo è un architetto che la maggior parte dei committenti rifiuta. Loro vogliono costruire in fretta, in modo efficiente, e non vogliono qualcuno che gli dica: sarà meglio che ci mettiamo più tempo, fidatevi. E allora rispondono: no, non vogliamo questo architetto, è troppo lento. Ma è proprio quella lentezza, quel tempo che lui pretende a rendere i suoi edifici migliori. Migliori per il luogo, migliori per le persone. Ecco perché mi piace.
1: And better for people. So I like him.
0: Se ci fossero più edifici come i suoi, staremmo meglio. Le nostre città sarebbero più belle da vedere. Certo, lui non è un urbanista. Realizza luoghi singoli e vuole che appartengano al posto in cui sorgono. E il senso di appartenenza è qualcosa che ormai la maggior parte delle persone non conosce quasi più. Quindi, in un certo senso, lui ci insegna qualcosa. Ci insegna come potrebbe essere la vita se non fossimo sempre così spinti, sballottati, da una parte all'altra.
2: Tutto quello che facciamo è politico, ha un impatto sulle altre persone. Se il nostro lavoro consiste nel creare qualcosa che altri vedranno, useranno, o in cui vivranno, o che occuperà la loro immaginazione, allora è politico. Guarda questa t-shirt. Questa frase, immagina la pace, è un'affermazione fortemente politica, perché dice che sei tu il responsabile, perché sei tu a doverla immaginare, e se non ci sono persone che la immaginano, quella pace non esisterà mai. Quindi tutto ciò che ci chiede di partecipare, di metterci in gioco, è politico. Anche l'architettura può essere molto politica. E pensate a tutti quegli edifici brutti che spuntano ovunque. Sono estremamente politici perché ci bloccano la vista, letteralmente.
3: Questo è un film di personaggi. Cioè, questo è un film che parla di anima, è un film che parla di psiche, dove non succede di fatto nulla, ma dentro di loro succede tutto. È quello che accade alla maggior parte degli esseri umani che non vivono di grandi slanci, di eventi traumatici, catastrofici. Vite semplici, molto ordinarie, ma che in realtà hanno una dignità enorme, perché poi la vita fa paura. Le domande spaventano e non sempre abbiamo la capacità di osservarle, di farle emergere. Poi le risposte arriveranno, chissà, non importa, ma l'importante è che emergano quelle domande e che noi a quelle domande gli diamo spazio e che noi cerchiamo in qualche modo le risposte anche attraverso il mondo che viviamo. Io, sai quante volte ho trovato le domande nei film che ho visto? Per me il cinema in questo senso veramente ha un valore salvifico.
4: Qua nessuno ha bisogno di te!
3: E quindi spero che questo film possa, sì, attraverso la semplicità della sua storia, contribuire a costruire un immaginario che possa nutrire l'anima delle persone come ha nutrito me da scrittrice, da regista e da osservatrice, no? Di questa storia, agli attori che l'hanno interpretato, alle persone che ne hanno fatto parte sul set, perché anche la troupe ha detto: oh oh, c'è un problema, questa storia parla anche a me. E sono tornato a casa, ho fatto

0: colazione e dico, ma forse sono anche io come Erika e Mauro, c'è un problema. E quindi sì, disturba, penso che disturberà anche tanto, ma ben venga, insomma, noi delle cose accomodanti non ce ne facciamo proprio niente, la vita è un viaggio complicato e va vissuto per quello.
1: Perché a me, la mia vita, mi piace. Mi piace un sacco di cose. A te invece che ti piace.
2: Lei a un certo punto del film si chiede se la sua vita è veramente quella che lei avrebbe voluto e si chiede se lei dentro questa vita riesce a essere felice, come si fa? E come si fa anche a prendersi cura di se stessi, lei non ne è capace. Quindi queste domande che a un certo punto lei ha il coraggio di farsi la metteranno in discussione la relazione con il suo compagno, marito, e probabilmente cambieranno entrambi.
1: Erika, io voglio solo che stiamo bene.
3: Ma che risposta è? Che risposta è?
1: Ma che vuoi da me?
4: Il personaggio qui a un certo punto viene tolta una parte fondamentale del sostegno proprio esistenziale, che è la certezza su Erika, che poteva essere il fatto che Erika si sposti rispetto al suo epicentro proprio, al suo baricentro. È quello che lo mette in profondissima crisi, un personaggio che non è abituato in nessun modo a avere a che fare con i sentimenti, con l'analisi di sé.
5: Giovane direttore d'orchestra italiano richiesto nei teatri di tutto il mondo. A 33 anni Michele Spotti si è insediato come direttore ospite principale del più importante teatro dell'opera di Berlino. L'intervista di Fabio Cappelli.

0: grandissima emozione per dirigere in uno dei più grandi teatri in Germania, anche in Europa. È un teatro così prestigioso con una ricca storia. Sono molto felice di poter cominciare il mio mandato qui e spero veramente di portare tutta l'italianità possibile.
1: La Deutsche Oper, inaugurata nel 1961 a Berlino Ovest, è ancora oggi il più grande teatro dell'opera della capitale tedesca. Alterna produzioni innovative a titoli di repertorio, in questo caso Lucia di Lammermoor, di Donizetti. La regia risale agli anni Ottanta ed è diventata un classico. Nel cast interpreti di spicco Nina Minasian, Lucia, che riceve un'ovazione dopo la scena della pazzia.

0: Mattia Olivieri e Lord Enrico Ashton, oltre alle doti vocali, un grande carisma in scena. Per Michele Spotti, il debutto come direttore ospite principale della Deutsche Oper. Su quel podio grandi nomi lo hanno preceduto.
1: C'è sempre un tipo di suono molto particolare che la musica italiana richiede, che è assolutamente necessario trovare nel momento in cui si dirige un certo tipo di repertorio, e questo tipo di suono lo sto cominciando a creare e sicuramente ci conosceremo sempre meglio con l'orchestra nei prossimi anni. Ho tanti appuntamenti all'inizio, soprattutto quest'anno solamente con opera italiana, poi arriveranno anche titoli tedeschi, quindi avrò l'onore di poter dirigere anche dei titoli importanti tedeschi, nuove produzioni. Sono molto contento perché questo teatro così importante mi sta dando una fiducia enorme e siamo pronti a ripagarla.
0: Michele Spotti, 33 anni, è richiesto nei teatri di tutto il mondo, è direttore stabile dell'Opera e della Filarmonia di Marsiglia ed è una presenza costante all'Arena di Verona. Recentemente ha debuttato al Metropolitan di New York. Si cimenta con repertori diversi, aprirà la stagione a Valencia con Carmen e dirigerà Wagner a Tolosa.
1: La carriera mi sta portando sempre in tanti posti, con tanti repertori, con tante lingue. Diciamo che però è stressante, ma allo stesso tempo questa eterogeneità di lingue e repertorio è un balsamo un po' allo studio che mi permette di essere sempre attivo e soprattutto gioioso di quello che sto facendo.
2: Un sito misterioso e ricco di storia di cui si era innamorato anche Alfred Hitchcock è l'isola Comacina, oggi luogo di pace e cultura. Laura Longo.
3: Il fruscio della pellicola che struscia contro le pareti di metallo del proiettore fa da sottofondo al bianco e nero sgranato dal logorio del tempo di The Pleasure Garden, opera prima di Alfred Hitchcock, film d'amore e morte girato in parte su un fazzoletto di terra nel lago di Como, l'isola Comacina. 7,5 ettari di storie che affascinano il grande regista fin dal primo momento.
4: Lui arriva e si sente catapultato in un luogo indietro nel tempo, perché veramente siamo catapultati in un luogo unico e vederlo in queste condizioni evidentemente affascina, perché crea anche quell'alone di mistero, perché evidentemente uno sembra di poter rivivere gli accadimenti antichi e camminando fra le rovine uno si immagina cosa potesse essere.
3: Uno scoglio oggi disabitato che ha vissuto tante vite a partire dall'epoca dei Romani, come raccontano i resti di edifici e monete portate alla luce dagli scavi archeologici.
4: La fase romana qui testimoniata da una zona in cui ci sono probabilmente il basamento o di un tempio o di una villa, quindi un edificio di una certa importanza.
5: Possiamo ipotizzare che fosse una residenza di una persona facoltosa.
4: Il lago di Como è un luogo di villeggiatura, dove è presenza anche di una serie di coltivazioni che evidentemente guardano verso il Mediterraneo, in parte magari importate, ma che qui si sono acclimatate e quindi hanno, vuol dire, consentito di costruire dei luoghi assolutamente piacevoli, e ne parla con questa piacevolezza nelle sue lettere Plinio.
3: Un piccolo lembo di terra, prospero ambito, amico di Milano, si trova in mezzo alla guerra contro i comaschi alleati del Barbarossa, che nel 1169 per vendetta incendia l'isola, sulla quale piomba anche una maledizione.
4: Ha avuto questa interruzione della vita quotidiana nel 1169 con la distruzione, quindi questi edifici vengono distrutti e da quel momento l'isola vive in una sorta di limbo, viene utilizzata per allevamento, per produzioni agricole, ma non ci vive più nessuno.
3: Per secoli la vegetazione incolta sarà la sola testimone di una storia di leggende, maledizioni e guerre, fino a quando Augusto Giuseppe Caprani, proprietario dell'isola, compie un grande gesto.
6: Nel 1919 il cavaliere Agostino Caprani, l'isola era privata, pensa di donarla al re del Belgio come riconoscimento e gratitudine per il popolo belga che era stato da popolo neutrale inopinatamente invaso dalla Germania per attaccare la Francia. Il re del Belgio riceve l'isola e la restituisce all'Italia, però con un indirizzo, l'Accademia di Belle Arti di Milano, che per decreto presiede la fondazione Isola Comacina, ha un onere, quello di destinarla ad ospitare scambi culturali e artistici tra gli artisti italiani e gli artisti belgi, diventare cioè un luogo di pace e di arte.
3: Nascono così tre residenze d'artista, ora in fase di restauro, firmate dall'architetto Plingeri, tre gioiellini razionalisti immersi nel verde intenso della vegetazione di un'isola che continua ad avere lo stesso fascino oscuro e romantico che incantò Alfred Hitchcock.
2: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
7: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Frosta scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
8: Il mio stile? La mia scelta.
9: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage Trifuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
10: Kia, movement that inspires.
11: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
12: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Totalmente cremoso. Totalmente creativo. Totalmente buono. Fai e Total, tutto un altro yogurt.
14: Avresti mai detto che un'auto che conosci da sempre potesse aprire nuovi orizzonti? È Mazda CX-5, creata per sorprendere, da 279 euro al mese e due tagliandi omaggio.
15: E solo a settembre, sulla gamma SUV Mazda, puoi avere fino a 9.000 euro di vantaggi e due tagliandi in omaggio.

0: attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. Non ci sono feriti. Kiev, Putin bussa alle porte di Unione Europea e NATO. La replica di Mosca. Abbiamo colpito le ferrovie che trasportano armi dall'Europa. Trump attacca i big dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme di Anthropic condiviso da OpenAI e Musk. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale potrebbe presto prendere il controllo di Internet. Il ministro Giorgetti, con l'aumento dei tassi di interesse, debito da controllare, finora raggiunti risultati senza austerità. Incidente all'alba a Milano per Daniel Maldini a bordo della sua Porsche, 6 coinvolti, feriti non gravi, il calciatore è risultato positivo all'alcol test, valori doppi rispetto al limite, patente ritirata. Arrestato nel Foggiano un volontario della protezione civile di 35 anni, accusato di essere l'autore di 8 incendi boschivi nel Gargano appiccati tra luglio e agosto. Ritorno trionfale a Parigi di Céline Dion, che torna sul palco dopo 16 anni per il suo show. Michelle Obama tra il pubblico. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Dai sei titoli avete sentito: l'Ucraina in primo piano con il raid russo al confine con la Polonia che ha mobilitato il governo di Varsavia. Il premier polacco Tusk ha convocato d'urgenza i vertici della sicurezza nazionale. Poco prima erano transitati un convoglio con l'ex premier britannico Johnson e un altro treno con l'ex capo della CIA Petraeus. Sentiamo Alessandro Carboni.
1: Viaggiava sulla tratta Kiev-Varsavia con 206 persone a bordo il treno colpito da un drone russo nella regione ucraina di Volin, a poche centinaia di metri dal confine polacco. Era partito pochi minuti prima di un altro convoglio, quello che trasportava l'ex premier britannico Boris Johnson e una delegazione di consiglieri europei di ritorno da un vertice sulla sicurezza a Kiev. Nessun ferito, nonostante il drone abbia colpito la locomotiva. Il treno è stato evacuato in tempo grazie al sistema di allerta ucraino, mentre l'altro convoglio, quello con a bordo Johnson e i consiglieri, ha potuto proseguire. Lo conferma l'ex premier svedese Carl Bildt, anche lui tra i passeggeri. Varsavia definisce i due attacchi russi, il primo nei pressi del valico e il secondo contro il treno passeggeri, un motivo di massima serietà. Intanto il premier Donald Tusk ha convocato una riunione d'emergenza dei vertici della sicurezza nazionale. Tusk avverte che gli attacchi di Mosca si intensificheranno nelle prossime settimane e non è escluso che l'escalation possa coinvolgere direttamente il territorio polacco. Un episodio che si inserisce in una più ampia offensiva aerea. Da Kiev Zelensky non usa mezzi termini. L'attacco russo al treno è stato deliberato, dice. Solo nell'ultima settimana sono circa 2.100 i droni lanciati contro l'Ucraina, oltre a 1.700 bombe plananti e 78 missili.
0: Dal Cremlino arriva la replica. Abbiamo colpito le ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina che trasportano forniture militari dall'Europa. Ci aggiorna da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa.
0: Dunque, l'abbiamo sentito, c'è la disponibilità di Xi Jinping e di Modi a contribuire alla mediazione, ai negoziati per l'Ucraina, ma dal vertice dei paesi BRICS si conferma anche l'unità dei paesi emergenti. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
3: Il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi potrebbero aver concordato nel bilaterale a margine del vertice BRICS di New Delhi l'offerta di mediazione presentata a Putin per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Cina e India non hanno mai condannato l'aggressione russa ed hanno sempre tenuto una posizione neutrale dettata da interessi economici. I due giganti asiatici acquistano infatti petrolio e gas a prezzi di favore da Mosca, che trova così un mercato alternativo all'Europa per l'export energetico. Tensioni geopolitiche, minacce alle catene di approvvigionamento, uso strumentale dei minerali critici sono pericoli per la stabilità globale, ha detto Modi nella sessione conclusiva del vertice. La foto di famiglia con il premier indiano che tiene per mano Putin e Xi sottolinea l'unità dei BRICS che emerge dalla dichiarazione finale. All'unanimità i rappresentanti delle economie emergenti hanno espresso preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente ed hanno detto no a protezionismo e a sanzioni e dazi unilaterali.
0: E ora in Svezia, centro-sinistra in testa nei primi exit poll delle elezioni legislative, dunque ribaltati al momento i sondaggi che davano per favorito il blocco della destra con l'appoggio degli estremisti dell'ultradestra. Sentiamo la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
4: Sì, le exit poll confermano che il primo partito in Svezia restano i socialdemocratici e così in realtà già da oltre un secolo, però la formazione dell'ex premier Magdalena Andersson perde 2 punti, si attesta al 28,4%, perdono consensi anche l'ultradestra dei democratici svedesi, radici neonaziste di Jimmy Åkesson, si trova al 17,2%, quindi 3 punti in meno e 1 punto in meno anche per la formazione del partito moderato del premier uscente Ulf Kristersson, che si trova al 18,1%. Avanzano tutte le formazioni minori, soprattutto i Verdi. In base agli exit poll sarebbe in vantaggio il centro-sinistra con il 51,3%, mentre il centro-destra avrebbe preso il 46,8%. Sembra sconfitto quindi il premier uscente Ulf Kristersson, che aveva governato finora con l'appoggio esterno dell'ultradestra dei democratici svedesi. Democratici svedesi a cui il premier uscente aveva promesso l'ingresso in maggioranza in caso di vittoria. Sarebbe stata la prima volta, insomma, che a Stoccolma avrebbe governato l'estrema destra, una scelta che forse lo ha penalizzato. La socialdemocratica Magdalena Andersson, che è già stata premier, ne esce viceversa rafforzata nonostante il calo di consensi nei confronti del suo partito, ma probabilmente avrà difficoltà a formare una maggioranza di governo stabile, perché nel centro del centro-sinistra fanno parte i Verdi, la sinistra e appunto il partito di centro, ma soprattutto tra questi ultimi due, sinistra e centro, ci sono molte differenze per ciò che riguarda il fisco e la politica economica. Quindi stiamo a vedere anche con i risultati reali. A voi.
0: Intanto si chiude nel suo resort di golf la visita di Trump in Irlanda, con la scia di polemiche scatenate dalle dichiarazioni del presidente sull'unificazione dell'isola e poi con le sue ulteriori dichiarazioni, le sue critiche ai leader delle società di intelligenza artificiale che avevano dichiarato di voler rallentare nello sviluppo di questa tecnologia. Sentiamo da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzione.
5: Una giornata sul campo di golf per l'ultima fase del torneo a Dunberg. Il presidente americano, in tenuta più casual, non tralascia le battute con i giornalisti. Sull'Ucraina esorta Zelensky a smettere di colpire le raffinerie russe, questo provoca penuria di carburante. E poi ancora, la guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm. E torna sulla questione della unificazione delle due Irlande. Ribadisce che sarebbe una cosa buona. Della Scozia parlo in un'altra occasione, dice. E domani per la prima volta Cardiff e i leader di Scozia, Irlanda del Nord e Galles si incontreranno per firmare un memorandum per chiedere l'attivazione del referendum per l'autodeterminazione. La posizione di Trump su intelligenza artificiale e allarme lanciato non ha dubbi, ci sono forze negative che sono contrarie, ma non possiamo rallentare, chi vince in questo settore vince su tutto, con riferimento alla concorrenza spietata della Cina.
0: Ecco, abbiamo sentito le parole di Trump sull'intelligenza artificiale, ma i timori di uno sviluppo incontrollato di questa tecnologia hanno fatto convergere i big del settore sulla richiesta di un rallentamento dei processi di sviluppo negli Stati Uniti. Sentiamo il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
6: intelligenze artificiali che si automigliorano o che compiono azioni per cui non erano autorizzati, attaccando autonomamente una piattaforma web. E poi i tentativi di attori legati ad alcuni stati di utilizzare le capacità di Anthropic per rendere più aggressivo un virus, bioterrorismo in potenza, insomma. Sono gli episodi che hanno convinto il CEO di Anthropic, Dario Amodei, californiano con papà italiano, a lanciare un allarme. Dobbiamo rallentare la corsa delle tecnologie di frontiera dell'intelligenza artificiale, dichiara, e subito gli danno ragione il numero uno di OpenAI, Sam Altman, e di xAI, Elon Musk. Ma come si frena in un mercato ultra competitivo? Aprendo le aziende a valutatori esterni, propone Amodei, creando nuove regole nelle democrazie e cercando un'intesa con la Cina come si fece con l'Unione Sovietica sulle armi nucleari. Conclude con un parallelo per certi versi inquietante, come la confessione di Jacob Coxon, giovane ricercatore che si è appena dimesso proprio da Anthropic. C'è una forte possibilità che possiamo morire tutti, sostiene Coxon, puntando il dito sui colossi dell'intelligenza artificiale. Cita scenari apocalittici alla Terminator e dice: chi lavora ai modelli più avanzati sa di non poter escludere l'estinzione del genere umano nei prossimi anni. Parole shock che nel paese del mito della frontiera spingono perfino chi è davanti a tutti a chiedere di tirare un po' il freno.
0: E ora il Medio Oriente. Domani in Oman ci sarà la riunione tra i rappresentanti dei paesi del Golfo per parlare dello stretto di Hormuz. Sentiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
7: Il lunedì vertice in Oman con tutti i paesi che si affacciano sul Golfo Persico, incluso l'Iran, obiettivo definire rotte sicure e anche modalità di navigazione in caso di un'eventuale futura riapertura dello stretto di Hormuz, dove però, come dicevate, la tensione si resta molto alta, infatti di almeno un morto e tre feriti il bilancio dell'ultimo attacco questa mattina contro una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Hengam. A rilanciare però le condizioni di Teheran e anche qualche spiraglio di pace, di speranze per un negoziato di pace, è però il presidente iraniano Pezeshkian, che ha incontrato, lo vediamo sempre a Nova Delhi in India, alla margine del vertice dei BRICS, anche il principe ereditario di Abu Dhabi. Anche gli Emirati vogliono voltare pagina, ha dichiarato Pezeshkian. Noi non siamo contro i paesi vicini, il vero problema sono le basi americane da cui ci attaccano.
0: E ora lo Yemen, l'offensiva dei ribelli Houthi che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb e continuano ad attaccare le basi militari in Arabia Saudita sta causando l'esodo di migliaia di sfollati. Sentiamo il servizio di Katia Cerratti.
8: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran definiscono gli ultimi raid a una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita, sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando, mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Djibouti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
0: Torniamo ora in Italia, apre il cantiere della manovra e il ministro Giorgetti rivendica gli obiettivi finora raggiunti. Ce ne parla Raffaele Cappuccio.
9: La rotta economica del paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
0: La politica, legge elettorale ancora in primo piano, domani riprende l'iter al Senato ed è ancora scontro tra maggioranza e opposizioni sulle firme necessarie per i piccoli partiti. Sentiamo Martina Cecchi De Rossi.
10: Ultimi voti al Senato, poi sarà lo scrutinio segreto in aula alla Camera, il nuovo banco di prova nel centrodestra sulla riforma elettorale, ad ora compatto, sulla mediazione nelle preferenze sulla norma cosiddetta anticespugli, 6.000 firme necessarie alle forze assenti in Parlamento per presentare le liste. Mentre parte il cantiere della prossima manovra, massima attenzione al fisco, così Forza Italia, Noi Moderati e Lega che chiede la riforma dell'ISEE, centrale per Fratelli d'Italia l'ancoraggio alla stabilità dei conti.
11: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
10: E si allontana lo spettro del voto anticipato, ma lo scontro è massimo. Da Forza Italia Tajani parla di difese e accusa i leader del campo largo di ignoranza sulla necessaria autonomia italiana. Sono ciucci della politica, dice. Pensi all'Italia succursale degli Stati Uniti, la replica di AWS. Opposizioni compatte contro la riforma della legge elettorale. Schlein promette battaglia. Conte avvisa: nel campo centrista non giochi solo Renzi e stop alle armi all'Ucraina. Poi rilancia sulle primarie per la leadership. Italia Viva insiste: lavoriamo per evitare vannacci premier e Meloni al Quirinale. Schlein chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia e lancia la sfida sul programma.
12: Oggi, dopo 3 anni e mezzo di lavoro testardamente unitario, non solo c'è un'alleanza progressista che si è presentata insieme in tutte le regioni l'anno scorso, ma è un'alleanza progressista che governa insieme e che governa bene. Il Partito Democratico è il primo partito di opposizione ed è il perno imprescindibile di questa alternativa.
0: E a Roma, in Campidoglio, la Camera Ardente allestita per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Martedì ci saranno le esequie di Stato. Sentiamo Pablo Rojas.
13: Non si è mai fermato il flusso di militanti e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Emma Bonino. Sulla bara la bandiera europea, come chiesto dal suo partito, una sua foto in bianco e nero, mentre a colori quella proiettata poco sopra, con l'anno di nascita, il 1948 e il 2026. Davanti alla sala della protomoteca del Campidoglio, ad accogliere il feretro, il sindaco di Roma Gualtieri, il fratello Giovanni, la sorella Domenica, i nipoti, la sua assistente e i vertici di Più Europa, guidati da Riccardo Maggi.
14: Si prova ancora una volta un grande senso di riconoscenza nei confronti di Emma Bonino, che in fondo è la stessa cosa che vogliono dire queste persone. Evidentemente in tantissimi nel nostro paese, di diverse età, di diverse generazioni, anche di diversa sensibilità politica, hanno visto in Emma un esempio di come dovrebbe essere la politica, di come si sta nelle istituzioni.
13: Lunedì la Camera Ardente sarà ancora aperta al pubblico dalle 10 alle 19, quando si svolgerà in Piazza del Campidoglio una veglia civile con i ricordi di amici e compagni di lotta. Martedì alle 12.30 il funerale di Stato in forma laica. Già nel primo giorno a salutarla per l'ultima volta tanti esponenti della politica, da Casini a Fini, da Gentiloni a Fratoianni. Per tutti l'ex radicale lascia un'eredità preziosa da coltivare. Autorità e gente comune le riconoscono le battaglie per l'Europa, per la Corte Penale Internazionale, ma soprattutto quelle per i diritti civili. per i diritti delle donne.
15: Sono qui perché tanto come cittadino, perché mi sembra giusto fare condoglianze, insomma, ai familiari, alla persona, insomma, la persona che è scomparsa. E poi comunque è stato un personaggio come Mamorino che rimarrà nella nostra storia.
16: Sono qui per rendere omaggio ad una donna coraggiosa, anticonformista, che ha fatto tanto per le donne, per i diritti delle donne.
0: Il caso dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la testimonianza in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, aprirebbe un nuovo filone di indagini, ancora tutto da verificare, quello legato al patrimonio economico e finanziario di Lavitola. Intanto l'ex conduttore di Report Ranucci, dal palco di un festival in Toscana, chiarisce mai avuto affari con Lavitola. Sentiamo Emanuela Bonchino.
17: Dopo quello della bomba potrebbe nascere un nuovo filone d'indagine dall'audizione di Natalia Potenza davanti ai PM dell'antimafia, quello dei soldi. Aveva insistito molto per essere ascoltata in procura la ex compagna di Walter Lavitola, a spingerla non solo un desiderio di vendetta, ha scoperto dai media che il padre dei suoi due figli la tradiva con un'altra donna, anche e forse soprattutto la volontà di salvaguardare almeno la proprietà del ristorante di Monteverde che condivide con l'ex. La 47 italo-argentina ha consegnato agli inquirenti documenti finanziari e bancari riguardanti gli affari dell'imprenditore in Africa e Sud America. Reti di piccole società, fondi di investimento, conti, presunti prestanome. Ora gli inquirenti dovranno verificare. Ci lavoreranno i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e i colleghi del gruppo di Frascati. Invece sull'attentato dinamitardo a Ranucci, che Lavitola ha ammesso di aver progettato e che gli sta costando la custodia cautelare in carcere, Natalia Potenza non sarà di aiuto alle indagini. Non sapevo nulla della bomba, ha detto. Intanto Sigfrido Ranucci, dalla festa del fatto a Marina di Pietrasanta, smentisce ricostruzioni filtrate dalla testimonianza in procura della donna e riprese dai giornali. Mai avuto incontri riservati con Lavitola dopo l'attentato alla mia famiglia. Mai avuto interessi nei suoi affari. Mai un euro. Solo un rapporto di amicizia in cui ho creduto.
0: Risultato positivo all'etilometro con valori doppi rispetto al limite il calciatore Daniel Maldini, a cui è stata ritirata la patente dopo un incidente con la sua auto a Milano. Ce ne parla Silvia Zerilli.
18: Valori oltre il limite a Daniel Maldini, che oggi ha avuto un incidente con la sua auto, una Porsche, è stata ritirata la patente. Il calciatore del Cagliari sarebbe risultato positivo all'alcol test sia alla prima sia alla seconda delle prove effettuate dalla polizia locale. Le immagini del post incidente diffuse da alcune agenzie. Secondo la ricostruzione, Daniel Maldini era in auto con altri amici quando alle 5:15 di questa mattina a Milano ha avuto lo scontro con un'altra auto. Solo poche ore prima, per lui, il gol della vittoria del Cagliari contro l'Atalanta. Partita finita 2-1 su il rigore decisivo. 6 in tutto le persone coinvolte nell'incidente, medicate o finite in ospedale con codici non gravi, incluso il calciatore. Dopo un breve accertamento in codice azzurro al pronto soccorso, Daniel è stato dimesso ed è tornato a casa. Si trova in buone condizioni di salute, ha scritto in una nota Danilo Buongiorno, il suo legale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti.
0: Nel Foggiano un volontario di protezione civile di 35 anni è stato arrestato con l'accusa di essere l'autore di 8 incendi boschivi che si sono verificati nel Gargano tra luglio e agosto. Sentiamo Amalia De Simone.
19: Questo è ciò che resta di parte del Parco Nazionale del Gargano dopo le fiamme di quest'estate. Partono le indagini, il piromane viene arrestato dai carabinieri, ma la storia sembra incredibile. Al volante c'è un 33enne di Vieste, volontario di un'associazione locale, un uomo che di giorno indossava la divisa per spegnere gli incendi boschivi, ma che l'ordinanza del GIP descrive come l'innesco di quegli stessi roghi. La scia di fuoco inizia a fine luglio e si concentra nel Parco Nazionale del Gargano. La telecamera di un hotel inquadra la Ford Fusion che entra nella zona. Appena 5 minuti dopo divampa un incendio che divorerà 12 ettari di vegetazione. È uno schema che si fa abitudine. Sono 8 in tutto gli incendi appiccati dal piromane. Ma ad un certo punto sulla sua auto vengono piazzati un tracciatore GPS e delle microspie ambientali. Le microspie registrano la ghiacciante colonna sonora del tradimento, il rumore del finestrino che si abbassa, il fruscio di carta stropicciata e per due volte lo scatto inequivocabile di un innesco. L'epilogo va in scena il 3 settembre. L'abitacolo si riempie di nuovo del suono della carta e dell'accendino. Questa volta però il piano fallisce. Un residente di passaggio si accorge del principio d'incendio e lo spegne sbattendo un ramo sulle fiamme e mettendo fine alla doppia vita del piromane. I volontari della sua associazione aspettano lo sviluppo delle indagini.
20: Sarà la magistratura a fare il suo corso. Noi siamo completamente estranei. Non è nemmeno giusto che venga danneggiata l'immagine dell'associazione.
0: E ora lo sport con la Formula 1, Kimi Antonelli, per lui ancora un trionfo per il pilota della Mercedes, reduce della grande impresa di Monza, vince anche il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinta l'altra Mercedes di George Russell. Ritirato dopo pochi giri l'altro pilota di Maranello, Lewis Hamilton, per un problema ai freni. Kimi Antonelli con questa vittoria è sempre più leader del mondiale e con il vantaggio sul primo inseguitore, il compagno di squadra Russell, arrivato ormai a 81 punti. Infine la musica, Lorenzo Jovanotti ha festeggiato i suoi prossimi 60 anni al Circo Massimo di Roma con il Jova Summer Party, oggi si replica. Vediamo il racconto di Alessandra Sacchetta e poi facciamo una breve pausa.
21: È vero che il Circo Massimo è un luogo simbolico importante, ma per me la cosa importante è che sono ancora qua a fare una cosa che amo, la musica. Poi la faccio davanti a tantissima gente, a volte davanti a poca gente, davanti a gente sconosciuta a volte davanti a gente che, per la quale sembra che io sia una specie di parente. Questa cosa qui fa parte proprio di tutta una nuvola di emozioni che sono la mia vita.
22: Di Lorè è sbarcata al Circo Massimo e qui ha concluso il suo viaggio. L'approdo di Giova è anche il suo luogo di nascita, quello nel quale ha deciso di festeggiare i 60 anni con il suo pubblico e la sua band. Non solo un concerto, ma una festa partita nel pomeriggio con incursioni a sorpresa di Lorenzo, che a Roma si sono moltiplicate. La sua energia incontenibile ha permeato monumenti ed esseri umani. Anche questa è storia.
21: Un grande raduno di affezionati, di così, è un po' come quando il mio nonno mi portava al raduno degli alpini.
23: Come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che nella testa

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Nuovo Busco IBS.
2: Mal di pancia frequente.
3: Ehi!
2: Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
4: Ah, quanto è bello stare bene. Leggerezza, equilibrio. Quella cosa che non ti spieghi, ma sa di buono. Quella cosa che ti fa dire
5: Come si chiama?
4: Milkefir. Calcio, vitamine e tanti fermenti attivi. Senti le proprietà benefiche? Milk. Benessere in una parola.
6: Amore, poi il mutuo?
7: Tesoro, il mutuo non è semplice.
6: Ma su Idealista?
7: Ma su Idealista
6: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
8: È gratis.
9: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
10: Idealista.
11: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Conta fino a tre.
14: È arrivato Break 3, il nuovo snack ribelle di Loacker che si spezza in tre. Loacker Break 3, lo snack che conta fino a tre.
15: Vuoi perdere peso? Ecco qui, tutti i prodotti di Impacco Mi Piace Così. 28 giorni di programma, colazione, pranzo, merenda e cena. Consegnate a casa tua. Basta spesa. Tutto è pronto, senza cucinare. E la prima settimana è in regalo. Sappiamo che funziona. Puoi perdere fino a 6 kg il primo mese. Guarda Melissa, 11 kg. Sandra, 21 kg. E la prima settimana è in regalo. Sì, è in regalo. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
16: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
17: Come su una montagna russa!
18: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
16: Contro l'instabilità del mondo energetico.
19: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare il Nurofen XS, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofen XS. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.

0: Bentornati al nostro telegiornale, ripartiamo dal riepilogo delle principali notizie della giornata. Ucraina, non si fermano gli attacchi incrociati nonostante gli appelli a dialogo rivolti da Zelensky a Putin e i bombardamenti russi sfiorano il confine dell'Alleanza Atlantico. Il Cremlino dice sono state colpite le ferrovie che trasportavano forniture militari dall'Europa verso Kiev, ma in Polonia è allerta per questi raid a ridosso del confine che hanno costretto a fermare il treno dove viaggiavano i consiglieri per la sicurezza nazionale di Italia, Regno Unito, Germania e Francia dopo che un altro convoglio era stato colpito da un drone. E per tentare di riaprire il capitolo negoziale tra Russia e Ucraina, Cina e India, dal vertice dei paesi BRICS si dicono disponibili a fare da mediatori. Putin avrebbe accolto con favore la proposta, dal summit arriva anche una conferma di unità dai paesi emergenti e la volontà di costruire un nuovo equilibrio mondiale meno dipendente dall'Occidente. E poi il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale che preoccupa i colossi statunitensi della tecnologia. L'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, invita a rallentare lo sviluppo per il timore di perdere il controllo sugli algoritmi e le principali aziende rivali accolgono il suo appello. Contrario invece il presidente americano Trump che ribadisce lo sviluppo dell'intelligenza artificiale deve proseguire per impedire alla Cina di conquistare la leadership. Infine in Italia il ministro dell'economia Giorgetti prepara la manovra con l'aumento dei tassi di interesse, l'obiettivo è tenere sotto controllo il debito, afferma, e poi promette lavoriamo a meno tasse per i giovani e finora sono stati raggiunti i risultati di finanza pubblica senza austerità. Questo dunque è il riepilogo delle principali notizie, ma torniamo in Medio Oriente, ancora sangue sulla striscia di Gaza, l'esercito israeliano ha preso di mira un veicolo a sud-ovest di Gaza City, sono due le vittime e diversi i feriti, appare ancora lontanissimo per i palestinesi un ritorno alla normalità. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Una nuova fortissima esplosione ha sconquassato il quartiere di Tel al-Hawa a ovest di Gaza. Un nuovo attacco aereo israeliano ha colpito quest'auto uccidendo due persone che erano a bordo della macchina e ne ha ferite 13. Ero a casa quando ho sentito il rumore dell'attacco, afferma questo residente. Sono corso sul posto e ho trovato i due corpi straziati. Non c'è più un luogo sicuro qui a Gaza. Viviamo nella paura. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito due membri di Hamas. Uno dei due era Mahmoud Hassan Abu Nada, imam della moschea Rantisi nel campo di Jabalia. Mentre la popolazione versa in una grave crisi umanitaria, nella striscia è in vigore quello che è stato definito uno stallo armato. Né pace né guerra. Gli scontri più violenti si sono attenuati, anche se dopo il cessate il fuoco di ottobre, i raid israeliani hanno causato la morte di oltre 1000 persone, secondo i dati forniti da Hamas, che però non distingue tra civili e miliziani. Israele rivendica il diritto di uccidere i terroristi di Hamas, e in particolare quelli responsabili dei massacri del 7 ottobre, che diedero il via alla guerra, massacrando 1200 civili israeliani e rapendone altri 251. I colloqui di pace voluti dalla Casa Bianca si sono arenati sul nodo del disarmo di Hamas. L'organizzazione che controlla ancora una parte della striscia ha annunciato di accettare il piano di Donald Trump, ma non intende deporre le armi fino a che le forze israeliane non si saranno ritirate dal 60% del territorio, mentre il governo israeliano ribadisce nessun ritiro fino al completo disarmo di Hamas.
0: Al termine dell'Angelus, Papa Leone ricorda il tragico attacco terroristico dell'11 settembre di 25 anni fa contro il suo paese, gli Stati Uniti, e rinnova le preghiere per le vittime, per chi ancora patisce le conseguenze di quel terribile giorno. Rilancia il Papa anche l'appello all'impegno per la pace. Sentiamo Sara Nesci.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera.
3: Tragico e vivido il ricordo di Leone, primo Papa americano. Prevost era un giovane sacerdote, stava per compiere 46 anni quell'11 settembre, il giorno che scioccò il mondo e che cambiò per sempre l'America intera. Chiede di non dimenticare, chiede la pace, di impegnarci per ottenerla e non a caso lo fa nella sua lingua. Rinnovo le mie preghiere per le vittime, per chi ancora porta le ferite di quel tragico giorno, dice. In un tempo in cui conflitti e violenze affliggono innumerevoli fratelli e sorelle, invito ciascuno a pregare perché il Signore faccia il dono della pace a tutta l'umanità. E sottolinea l'importanza del perdono, indispensabile per la convivenza pacifica e per scongiurare conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono famiglie, scatenano guerre.
2: Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole.
0: La cronaca, sono stati ritrovati i documenti della passeggera del barchino affondato nella laguna di Venezia dopo uno scontro con un taxi. Ferito gravemente il marito che era al timone dell'imbarcazione e proseguono le ricerche. Sentiamo Dario Giordo.
4: Lui ricoverato in ospedale in fin di vita, lei ancora dispersa, Sean Micheli, 26 anni, e Gabriella Quirino Ferreira, 25, sposati da appena 3 mesi, colpiti da un taxi mentre pescavano a bordo della loro imbarcazione nel canale di Tessera, Venezia. Era l'alba di sabato, il taxi che forse andava troppo veloce, il buio delle prime ore del mattino, all'improvviso l'impatto devastante. Immediati soccorsi chiamati dal tassista, Sean Micheli è stato trasportato dal personale del SUEM 118 all'ospedale dell'Angelo di Mestre e in fin di vita sotto posto a un intervento per un grave trauma cranico e con lesioni multiple a carico di diversi organi. Continuano intanto le ricerche di sua moglie, sospese solo in condizioni di scarsa visibilità. Per ora sono stati trovati i documenti della donna che confermano la sua presenza a bordo, inizialmente in dubbio, all'opera nel tentativo di individuarla i sommozzatori e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri con un mezzo speciale per scandagliare i fondali bassi di quel tratto di laguna. Gli uomini dell'arma stanno conducendo le indagini coordinati dalla Procura di Venezia. Si attendono gli esiti dei test tossicologici sul tassista, ma ci sono da chiarire anche la velocità a cui viaggiava il mezzo e le condizioni di visibilità al momento dello scontro. L'ipotesi è quella dell'apertura di un fascicolo per lesioni gravissime, reato che potrebbe tramutarsi in omicidio nautico a carico del conducente del taxi. Sean Micheli è discendente di una famiglia di pescatori, accompagnato spesso al lavoro da sua moglie Gabriella, originaria del Brasile. Vivono a Burano, così come gli zii sull'isola. Nessuno dei parenti ha voglia di parlare, soprattutto ripensando all'incidente nautico a Venezia in Fondamente 9, che nel 2007 costò la vita a un altro zio di Sean, il 19enne Andrews.
0: Siamo a Venezia perché polizia e Digos indagano sullo scontro avvenuto tra attivisti del centro sociale Morion di AWS con una comitiva di influencer. Tra questi influencer ci sarebbe stato anche un volto noto dei social vicino ad ambienti di destra. Ce ne parla Giorgia Burano.
5: Telecamere al setaccio e possibili provvedimenti della questura dopo lo scontro a Venezia tra attivisti del centro sociale Morion e di AWS e una comitiva di influencer, tra cui Jolly Time, volto noto sui social per i suoi video antidegrado e vicino ad ambienti della destra. Nelle immagini alcuni momenti dello scontro, ora al vaglio della polizia e della Digos, che stanno ricostruendo la dinamica. Quasi tutti gli youtuber che sui social si definiscono paladini antidegrado sarebbero già stati identificati. 6 gli attivisti del Morion finiti al pronto soccorso. Domani il centro sociale renderà pubblici referti, prognosi da 4 a 30 giorni, con anche un caso di frattura del naso. Sulla dinamica le versioni restano differenti. Per gli attivisti si tratterebbe di un'aggressione di matrice politica. Jolly Time sostiene aver reagito a cori, spinte e spray al peperoncino. Intanto la vicenda si allarga alla politica. AWS e Rifondazione parlano di un'aggressione di matrice neofascista e chiedono una presa di posizione. Dal centrodestra l'invito è invece ad attendere gli accertamenti. E per sabato prossimo Morion e ANPI annunciano una manifestazione contro quello che definiscono l'uso di Venezia come palcoscenico per provocazioni social alla ricerca di visibilità e like.
0: All'Anzo Torinese un uomo di 87 anni ha aggredito la moglie di 84 anni ferendola alla testa e al volto. La donna è stata trasportata in gravi condizioni. L'uomo, che all'inizio si era allontanato da casa, si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri. Andrea Vignali.
6: Domenica mattina, l'Anzo Torinese, ultimo giorno di un weekend, all'insegna del relax e della spensieratezza, con tanto di sagra all'imbocco delle valli. Una coppia di anziani, marito e moglie, litiga violentemente in casa, vicino al centro. La donna, 83 anni, cade e batte la testa. Viene trasportata in elicottero alle Molinette, dove è ancora in pericolo di vita. Un evento che nessuno nel palazzo riesce ancora a spiegarsi.
7: Mi ha chiamato il vicino, mi ha detto che Il signore sotto aveva messo le mani addosso alla moglie e la moglie era grave. Io allora mi sono affacciato, ho visto i carabinieri e poi ho visto la signora mentre andavo via, intubata.
6: Come stava?
7: Male.
6: Male?
7: Male.
6: Com'era la signora?
7: Tranquilla, abbiamo parlato anche ieri, una persona molto tranquilla, serena. Niente. E poi stamattina è successo questo.
6: Ve lo sareste aspettati?
7: No.
6: Oltre al colpo in testa, la signora è arrivata in ospedale con fratture al volto. L'uomo, 87 anni, si sarebbe costituito volontariamente dai carabinieri. Dalle investigazioni risulta che la donna sarebbe caduta dopo la spinta del marito. La coppia probabilmente viveva separata in casa e i litigi pare fossero frequenti.
7: Sì, la gente mormorava. Avevano da dire comunque, no?
0: E ora parliamo della morte di Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni che è deceduto all'ospedale Monaldi, lo ricorderete, nel febbraio scorso dopo un trapianto di cuore fallito. Ecco, la Procura di Napoli, a integrazione della denuncia, chiede di indagare per verificare l'ipotesi di reato di omicidio doloso in forma omissiva. Ce ne parla Enzo Perone.
8: Con una integrazione di querela che verrà presentata presso la Procura della Repubblica di Napoli, l'avvocato della famiglia Caliendo Francesco Petruzzi chiede di accertare se nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido si possa configurare per la morte del piccolo Domenico l'ipotesi di omicidio volontario mediante omissione con dolo eventuale, verificando se Oppido abbia messo in conto la concreta accettazione del rischio di morte. Con riguardo ai fatti nuovi emersi dalla perizia, scrive Petruzzi, siano svolti accertamenti sulla possibile falsità della dichiarazione relativa alla presunta valutazione e all'accantonamento della possibilità di utilizzo del Berlin Heart fin da fine dicembre. Il legale chiede di accertare se il cardiochirurgo avesse previsto che la prosecuzione con il supporto dell'ECMO avrebbe potuto portare alla perdita irreversibile della candidabilità a un nuovo trapianto e alla morte di Domenico e se nonostante questo abbia accettato il rischio dell'evento non promuovendo la conversione all'assistenza ventricolare con il Berlin Heart. L'accertamento, si legge nella querela, deve riguardare l'adesione volitiva al rischio letale, non la sola previsione del rischio. I legali di Oppido, Alfredo Sorgio e Vittorio Manes, sostengono che oggi bisogna valorizzare che la perizia accerta l'assoluta correttezza della condotta del dottor Oppido durante il trapianto, attribuendo invece rilevanza alla condotta non conforme alle linee guida dei sanitari dell'ospedale di Bolzano, a totale smentita di tutto quanto in questi mesi è stato sostenuto.
0: È stato domato l'incendio che era divampato nella notte a Positano e che aveva anche provocato una frana e è stata riaperta la statale amalfitana. Alessia Meloni.
9: Ci sono volute quasi 12 ore per domare l'incendio divampato a Positano, in località San Pietro. Chiusa temporaneamente la statale amalfitana, poi riaperta. Le fiamme sono divampate intorno alle 2 di notte e si sono diffuse rapidamente a causa del forte vento, facendo bruciare molta vegetazione. Per fronteggiare il rogo è stato usato anche un elicottero.

0: è stato subito messo in sicurezza la zona, e fatte spostare le macchine, insomma, è stato fatto un lavoro importante.
1: Paura?
0: Ma più che altro questo è un gesto sicuramente criminale che va condannato e soprattutto bisogna cercare di beccare questi criminali.
1: Tanti nuovi modelli e produttori internazionali al Salone dell'Auto di Torino per un anno che dovrebbe chiudersi con un mercato in crescita, come dimostra anche l'interesse per le prove di strada. Sentiamo l'inviato Simone Lupo Bagnacani.
2: Ultimo giorno del Salone dell'Auto di Torino che si chiude con migliaia di persone che nei tre giorni della manifestazione hanno visitato gli stand delle 47 case automobilistiche per scoprire novità del mercato. Uno dei servizi più apprezzati è quello del test drive, dove con poca attesa si potevano provare le nuove auto, soprattutto quelle elettriche dei produttori stranieri che stanno sbarcando sul mercato italiano.
3: E diciamo che io ero abbastanza scettica per quanto riguarda l'auto elettrica e la tecnologia, l'auto tecnologica. Devo dire che sono molto contenta, mi sono trovata molto bene.
4: Molto carina da guidare, morbida, silenziosa, bella.
5: Quindi utile venire a provarla?
4: Utile, sì. Sì, mi piacciono i test drive.
2: Molta curiosità per l'auto a guida autonoma di Tesla che guidava da sola per le strade di Torino.
6: Una bella esperienza, la prima volta che provavo una macchina a guida autonoma.
5: Fa impressione un po'.
6: Una cosa a cui non siamo abituati.
7: Secondo me per una macchina autonoma sarebbe un bel po' difficile di passare tra Torino perché gente guida come vuole, è un po' caotico, però lei capiva assolutamente tutto.
2: La terza edizione del Salone si chiude quindi con un successo di pubblico a cui, in base ai dati preliminari, dovrebbe seguire una chiusura d'anno positiva in termini di vendite.
1: Ecco, vi abbiamo parlato pochi minuti fa dell'incidente nella laguna di Venezia tra un barchino e un taxi e proprio adesso è arrivata la notizia della morte, è stato accertato il decesso del giovane pescatore, aveva 25 anni, che era alla guida del barchino insieme alla moglie che era già morta. E ora torniamo a parlare di sport con la MotoGP. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino davanti al fratello Alex, terzo a Costa, cadute invece per Bezzecchi e Bagnaia. Vediamo con Gianluca Gaffori.
8: Marc Marquez, il cannibale di Misano Adriatico, lo spagnolo sul circuito dedicato a Marco Simoncelli vince anche la domenica e si porta in testa alla classifica mondiale. Sbaglia clamorosamente Marco Bezzecchi in partenza con l'Aprilia, il riminese scivola a terra gettando via anche il sogno di vincere in casa dopo aver conquistato la pole position il giorno prima. Un mondiale che si riapre ufficialmente nel segno di Marc Marquez con la Ducati primo alla bandiera a scacchi, sul podio insieme a suo fratello Alex, velocissimo e costante con la Ducati Cresini, terzo gradino del podio per il fenomeno Pedro Acosta con la KTM, in difficoltà Jorge Martin con l'altra Aprilia ufficiale dopo aver preso il comando in gara e aver passato Marc Marquez, lo spagnolo ha poi chiuso quinto per un forte dolore al braccio. Questa intanto è la festa di un re ritrovato, Marc Marquez, che ora sogna il decimo titolo iridato.
9: È chiaro che il fattore testa è fondamentale da qua a fine stagione, bisognerà essere costanti e portare a casa più punti possibili senza commettere errori.
8: Ha parlato della testa, quella di Marc Marquez, ha cercato a tutti i costi questo obiettivo, ha ritrovato il suo equilibrio, la sua concentrazione e oggi questa è la dimostrazione.
9: Direi di sì, come avevo detto inizio anno, il tempo gioca un po' a nostro favore, chiaramente Marc deve un po' riabituarsi a tutte a tutti i meccanismi e tutte le cose che gli servono per andare forte in moto e credo che lo stia facendo molto bene.
1: Si è conclusa la decima edizione del Festival Internazionale di Danza Need Platform per la prima volta in Piemonte. Nei quattro giorni di appuntamenti tra Torino, Collegno, Moncalieri e Venaria Reale sono stati coinvolti 150 artisti provenienti da 20 diversi paesi. Una vetrina itinerante che ha intrecciato diverse visioni, diversi linguaggi della danza d'autore, una kermesse nata nel 2012 dalla collaborazione tra operatori, Ministero della Cultura e Federvivo Agis. Need Platform si conferma così un osservatorio privilegiato, capace di favorire il dialogo tra artisti, operatori e istituzioni. In chiusura torniamo sul dibattito sull'intelligenza artificiale, dopo gli allarmi provenienti dagli Stati Uniti sulla possibilità che gli algoritmi possano sfuggire al controllo umano e persino uccidere, sterminare secondo

Alcuni l'umanità. Roberto Vicaretti ne ha parlato con Marco Gori, esperto di intelligenza artificiale e docente all'Università di Siena. Allora sentiamolo e poi alle 22 tornano i nostri titoli.

0: Penso che ci siano degli elementi importanti da considerare, penso soprattutto alla sicurezza informatica, ma in tutta franchezza ho anche l'impressione che ci sia una qualche iperbole, in questi rischi paventati e negli algoritmi che vengono nelle nostre case a svegliarci la notte, per cui inviterei i cittadini ad essere piuttosto tranquilli, l'AI non verrà a tirare i piedi la notte come fanno, a volte i fantasmi.
1: E quant'è concreto il rischio che si perda il controllo? Ma soprattutto, professore, che vuol dire perdere il controllo dell'intelligenza artificiale?
0: Beh, il controllo si può perdere soprattutto se si usa il principio di delegare a questi sistemi straordinari compiti senza assumersi le responsabilità. Quindi credo che sia molto facile per chiunque, indipendentemente dall'ambiente da cui proviene, cogliere questo aspetto importante, la responsabilità. La responsabilità non può essere trasferita alle macchine, la responsabilità è in capo agli umani. Quindi questo fatto che gli algoritmi sfuggono, è solo legato al rischio che taluni non si assumano le responsabilità. Un mondo in cui, questo circuito è ben costruito, limita e sostanzialmente tende a eliminare questi rischi. Non si può assumere di delegare alle macchine, il nostro pensiero. Possiamo delegare alle macchine, ed è straordinario, la collaborazione. Possiamo costruire team straordinari dove, questi sistemi offrono possibilità, notevoli, speriamo soprattutto per il bene dell'umanità e per i servizi importanti come la medicina, ma certamente non si può delegare la responsabilità. Si può mettere, in galera, un umano dotato di carbonio, di struttura di carbonio. Le macchine che hanno una struttura di silicio, se compiono, qualcosa che è fuori dalle regole di un paese civile, non le mettiamo, in galera. Questo, proprio per rendere esplicito il fatto che la responsabilità in ogni singolo processo deve individuare i singoli volti.
1: Detto dei rischi, ad oggi, e quando dico ad oggi intendo proprio oggi, vista la velocità con la quale il modello corre e le ricerche avanzano, ecco, al 13 di settembre del 26 sono più i rischi o le opportunità che ci offre AI?
0: Ah, le opportunità, a me piace sempre pensare ovviamente al bene dell'umanità, le opportunità sono straordinarie. I rischi non sono quelli della macchina che perde, prende il controllo e viene a svegliarci, a tirarci i piedi la notte. I rischi sono quelli della concentrazione del potere dell'AI in mano a poche grandi aziende. Questi sono i veri rischi, sono i rischi dell'ignoranza e del fatto che nel vecchio continente non c'è un meccanismo di allineamento e di nuove soluzioni in questo ambito. La ricca cultura che il nostro continente continua a coltivare non ha in realtà in alcun modo innestato processi di trasferimento tecnologico simili a quelli che sono venuti negli Stati Uniti e in Cina. Questi sono i rischi, non quelli dell'AI che conquista questa sua indipendenza. Peraltro anche alcuni miei stimatissimi colleghi pensano che ci sia questo rischio, perfino l'evoluzione di nuove specie, i cyborg e un mondo di questo tipo. Sì, non, chissà, fra qualche secolo non voglio escluderlo. Il fatto è che credo sarebbe molto opportuno guardare cose reali e concrete. Ciò che è reale e concreto è che in Europa, non solo in Italia, stiamo perdendo decisamente il contatto profondo con le tecnologie dell'AI.
1: Ecco, in Italia e in Europa il tema è che noi siamo, noi italiani e noi europei in particolare, siamo bravissimi a fare leggi, a regolamentare, a mettere in campo statuti, codici di comportamento e anche su questo l'abbiamo fatto. La sensazione è che su tutto il resto, come ci indicava lei, siamo molto in ritardo, mentre da altre parti sono molto avanti sulla ricerca e l'applicazione e magari indietro sulla regolamentazione.
0: La regolamentazione l'ho trovata ovviamente, come dire, l'ho ben accolta, come penso molti miei colleghi, perché credo che sia importante, ma è parte di un processo e soprattutto quello che probabilmente in Europa adesso manca è la proposta alternativa. Non si può solo regolamentare, va benissimo regolamentare, ma serve arrivare con proposte alternative. E le proposte alternative iniziano timidamente a fiorire. Tutto il mondo dell'AI è esploso con principi ingegneristici che sono assolutamente fuori dal mondo dell'ingegneria e della scienza. In altri termini, si è sempre combattuto per costruire le macchine intelligenti senza mai occuparsi del consumo energetico. Appena si inizia a individuare, a invertire il processo e a pensare che per il futuro dell'umanità è opportuno che questi processi cognitivi artificiali anche siano responsabili dell'energia che consumano, può inaugurarsi, il mio auspicio, come quello di alcuni colleghi nel mondo, che, ci sia una decentralizzazione dell'AI e non, la centralizzazione solo nel cloud computing di poche aziende, che stanno ad oggi offrendo servizi straordinari, ma probabilmente c'è bisogno di questo equilibrio. Un po' come per il problema dell'energia, in Europa ci siamo accorti che c'era un problema dell'energia, per via della concentrazione, è molto più difficile con l'energia decentralizzare, con l'artificial intelligence è più facile decentralizzare. Forse serve davvero guardare con molta attenzione a questo tipo di futuro, proprio perché per le nuove generazioni, per le prossime generazioni, rischiamo anche di compromettere con queste tecnologie anche l'ambiente. Naturalmente bisogna ricordare, perché sarebbe davvero sbagliato non ricordarlo, che quello che queste aziende hanno offerto e stanno offrendo sono tecnologie straordinarie che già possono essere al servizio di molte attività produttive, inclusa soprattutto la medicina.

0: Il mio stile? La mia scelta.
1: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire col nuovo Sportage Tri-Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
2: Kia, movement that inspires.
3: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
4: Com'è fatto? Come funziona? Cosa c'è dentro? Le domande che ci accompagnano da sempre orientano ancora oggi il nostro lavoro. Unisciti a un network di oltre 250.000 ingegneri. Il futuro dell'ingegneria si costruisce insieme. La tua professione, la nostra voce.
5: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
6: Bene, bene, bene. Miau. Guarda che si rivede. Spero proprio che ci sia del salmone in quelle borse. Servo.
7: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
8: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
9: Come su una montagna russa!
10: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
8: Contro l'instabilità del mondo energetico.
11: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Garden Gourmet scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
12: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuro-Optics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.

Attacco russo al treno Kiev-Varsavia, non ci sono feriti. Kiev, Putin bussa alle porte di Europa e NATO. Mosca, abbiamo colpito le ferrovie che trasportano armi dall'Europa. Trump attacca i big dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme di Anthropic condiviso da OpenAI e Musk. L'intelligenza artificiale potrebbe presto prendere il controllo di Internet. Il centro-sinistra di Anderson in testa in Svezia arretra all'ultradestra. Secondo i primi exit poll, la coalizione a guida socialdemocratica è al 51,3%. Il ministro Giorgetti, con l'aumento dei tassi di interesse, debito da controllare, finora raggiunti risultati senza austerità. Schlein, siamo pronti al voto. Incidente a Milano per Daniel Maldini, a bordo della sua Porsche, 6 coinvolti, feriti non gravi. Il calciatore è risultato positivo all'alcol test, valori doppi rispetto al limite e patente ritirata. Formula 1, ancora un trionfo per Kimi Antonelli, il pilota reduce dalla grande impresa di Monza, vince anche il Gran Premio di Spagna, quarta la Ferrari di Leclerc. Le 22, buonasera, bentrovati in diretta su Rai News 24. È il momento dei documentari con un ritratto della poetessa Patrizia Cavalli attraverso un racconto nel quale la donna riflette sulla propria vita, la carriera, l'amore, l'amicizia, le sue ossessioni. Un documentario che appunto andiamo a vedere ora, quello diretto da Francesco Piccolo, titolo Le mie poesie non cambieranno il mondo. Vediamolo e poi alle 23 tornano le notizie.

0: Se ora tu bussassi alla mia porta e ti togliessi gli occhiali e io togliessi i miei che sono uguali e poi tu entrassi dentro la mia bocca senza temere baci disuguali e mi dicessi amore mio, ma che è successo? Sarebbe un pezzo di teatro di successo.
1: Tu te ne vai e mentre te ne vai mi dici mi dispiace. Pensi così di darmi un po' di pace? Mi prometti un pensiero costante, struggente, quando sei sola e anche tra la gente. Mi dici, amore mio, mi mancherai. E tu in questi giorni che farai? Io ti rispondo, ti avrò sempre presente. Avrò il pensiero pieno del tuo niente.
2: Perfetto.
3: Ecco, vedi, questo è così.
2: Sì, è già
3: è così. C'è un'aria più meno triste. Ecco, vedi, ecco. No, questo è troppo giù e quello è troppo su. E che modo è? No.
2: A parte che tutti hanno le sopracciglia un po' diverse.
3: Tu dici?
2: Sì. Tra l'altro non sembra che ti sei truccata.
3: Però non c'è quell'avvilimento, vero? Da cane bastonato. Non sa uno troppo giù, uno troppo...
2: No,
3: vabbè, basta.
2: No.
3: Basta così.

0: Ma voi che genere di struttura?
1: Allora, di questo ne abbiamo parlato molto. Noi vorremmo cercare di
0: Sì.
1: costruirla andando, quello
0: Sì,
1: di
0: in
1: essere.
0: fondo anche fa parte della mia natura, nel senso che non è che ho una natura ordinata che procede, è tutto un po' così. Scusa.
1: Possiamo andare a rispondere?
0: Posso
1: Mi
0: rispondere?
1: piace.
0: Chi sarà? Vedrai che questo, giurerei, è Diana. Ah, Diana! Ah, sì, un momento non difficile, sto facendo quella cosa, ti ricordi, ti ho raccontato che questi due miei amici, che forse li conosci, che stanno facendo questo film su di me, insomma, su di sì. E allora, sì, hai visto?
1: Che detto,
0: Era Diana. No,
2: Lei
0: anche...
2: detto che la dobbiamo incontrare?
0: Ah no, mi sono scordata.
2: Lei avrà voglia di raccontare.
0: Lei chiacchiera, pur di chiacchierare, non ascolta, proprio non ascolta. Perché proprio perché non ascolta ha bisogno di parlare, perché tanto non sente.
3: Sì. Fai una prova così.

0: Beh, io non ho niente da dire, nel senso, beh, certo, che devo dire? È la prima, vedo questo posto bellissimo che non avevo, dove a dire la verità non ero mai stata. È la prima volta che ci vengo e io l'unica cosa che so fare a volte bene e a volte meno bene è leggere le mie poesie, anche perché non saprei di che cosa parlare, proprio non ho la più pallida idea. E quindi vi leggo un po' delle mie poesie, che altro posso fare? Dunque, che forse non è questo il mio mestiere? Perdere tempo, questo è il mio mestiere. E il bello è perdere quel che non si ha. Ho perso tempo e certo non l'avevo, ma io perdendo prendo, anzi ricevo, lusso supremo, la mia immortalità. Altro non voglio infatti che essere immortale, qui in questa terra essere immortale, sospesa in mezzo al tempo non più mio, esposta e già finita, chiuso animale che certo non risorge, giocando alle parole sono l'inizio.
1: Senti, il tuo fatto di essere poetessa, il fatto di essere poeta, e quindi di aver scelto come modo di comunicare la poesia, sinceramente, ti fa sentire in una posizione di privilegio rispetto agli altri oppure ti provoca delle frustrazioni perché senti che questo tuo modo di comunicare è così limitato?
2: No, io mi sento in una posizione di privilegio perché non lo considero un modo limitato, cioè proprio la limitatezza che dà valore alla comunicazione in un certo senso. La cornice, cioè il fatto di non voler dire tutto, per me è come dire tutto. E poi purtroppo io non so se è un mio difetto o no, se scrivo una poesia non posso pensare per chi la scrivo basta. Cioè non so se voglio veramente comunicare delle cose, sono gli altri che decidono se le cose che io scrivo gli interessano o no, ma non posso deciderlo io, cioè non è nelle mie intenzioni. Il comunicare, è lo scrivere nelle mie intenzioni, ma non il comunicare. Il comunicare è una cosa secondaria che non riguarda più me.
3: Amore semplicissimo, poiché non posso fare quello che voglio fare, non ti posso abbracciare né baciare, il mio piacere è nelle mie parole e quando posso ti parlo d'amore. Così seduta davanti a un bicchiere, in un posto pieno di persone, se la tua fronte si increspa veloce, io parlo ad alta voce nell'ardore, tu non mi dici, fa meno rumore, che ognuno pensi pure quel che vuole, io mi avvicino sciolta di languore, e tu negli occhi hai un tenero velame, io non ti tocco, no, neanche ti sfioro, ma nel tuo corpo mi sembra di nuotare e il divano di quel bar salotto

0: quando ci alziamo sembra un letto sfatto.
1: L'amore? Andiamo bene. L'amore qua è l'amore.
2: L'amore fisico, l'amore non spirituale.
1: Ah beh, certo. E cosa vuoi che ti dica? Ti dico che...
3: E la tua vita quanto è stata importante.
2: Anche per le
1: persone. È stata fondamentale, no? Ha prodotto la maggior parte delle mie poesie.
2: Questo.
1: L'amore è sempre come... quasi mai felice. Scrivo molte poesie perché era come una... non una rivalsa, però era come... Di solito si scrive sempre quando negli amori un po' infelici, anche negli amori felici, a volte si scrivono quelle poesie di gloria, così di, come di festosità, di gloria. Però di solito è ciò che manca che fa esistere le parole, è come una ricompensa, una rivalsa o addirittura una superiorità rispetto all'oggetto.
3: Ti dichiaravi o ti nascondevi?
1: Mi dichiaravo? Ma scherzi? Ma io non mi sono mai dichiarata. Pensa.
2: Hai sempre aspettato che si dichiarassero?
1: No, ho sempre aspettato quel momento in cui nessuno dichiara, ma tutti e due dichiarano. Capito? Quel momento strano, bellissimo, per cui nessuno deve fare qualcosa di più di quanto faccia l'altro, ma è come se ci fosse un movimento contemporaneo delle due persone che a un certo punto, non so, si sfiorano e si incontrano, dove non si riconosce più l'intenzione, e però avviene. Ecco, io ho sempre aspettato quello, non ho mai fatto un gesto in più che dovesse forzare o potesse forzare, perché anche se sentivo che già la cosa c'era, ma aspettavo, non so se per viltà o perché pensavo fosse più emozionante quello scoccare insieme di una, non so come chiamarla, scintilla. O... Tutti i miei amori sono stati così. Io non mi sono mai, come si dice, dichiarata, non ho mai detto io sono innamorata di te per prima. No, stavo lì, erano momenti meravigliosi. Cosa c'è di più bello quando tu sai che una cosa è e non la fai avvenire e la rimandi? È stupendo.
2: Allora Diana, raccontaci il tuo incontro con Patrizia, quando sei venuta a Roma, vi siete incontrate, innamorate.
4: Dunque, io sono professoressa di storia dell'arte, ora emerita, e naturalmente l'opportunità di venire a Roma nel 68, anzi il fatale 68, era per me una gioia, e soprattutto perché era pagato da Fordham University, che in quell'epoca aveva anche una sede qua. E quindi arrivo e mi chiedo cosa faccio stasera e chiamo un storico dell'arte che conoscevo anni prima e mi disse: vieni a casa mia e andiamo a cena, ci saranno due persone. Due donne, una molto bella e l'altra è molto buffa. Ho detto va bene, benissimo, vado. Vado e vedo queste due donne, una era Patrizia, la presunta buffa, e l'altra era una ragazza che si chiamava magari Marina, assolutamente prive di interesse, mentre Patrizia era molto, a parte la sua vera bellezza, era molto engaging, cioè aveva qualcosa da dire. Ha detto, quando ci siamo presentati, Patrizia Cavalli, horses, così.
1: Ero di una gelosia folle. Beh, ma c'avevo anche ragione, eh? Non è che me le inventassi. Sì, ero di una gelosia, ho sempre sofferto tanto di gelosia.

0: è la mia punto debole, la gelosia. Perché poi la gelosia produce disprezzo e un senso di superiorità nell'altro. Dice, oh, sei gelosa. No, è incredibile come si approfittano. Quelli di cui io ero gelosa erano dei traditori, traditori, traditori, e io impazzivo, e io sono gelosa e impazzivo. Mentre loro, traditori o traditrici, traditrici, non avevano quella suscettibilità, della non avevano quella gelosia feroce.
1: Ah sì? Si è fidanzata? Allora è fidanzata? Davvero è fidanzata? Dunque si è fidanzata? Ma è proprio fidanzata? Beh, insomma, è fidanzata. Dici che è fidanzata? Va bene, è fidanzato.
0: Non ero una lettrice, insomma, non ero una bambinetta colta, capito?
2: E che
0: Ero una
2: pensi?
0: delinquente. Appena potevo, andavo, scappavo. C'avevo un mio amico, per fortuna, ballerino, molto un po' omosessuale, che più grande di me, che mi portava sempre a Roma, che mi portava. Io non proprio Todi per me era un incubo, un incubo. E facevo delle cose, andavo a dormire tardissimo, andavo, che so, andavo all'Agip a giocare a morra, mi facevo accompagnare non solo dalla Lardone, ma mi facevo accompagnare all'Agip dagli strani. Dicevo, scusa, mi porti all'Agip? Mi mettevo lì, aspettavo che arrivassero i camionisti. E gli dicevo, giochi a morra? Con me quanto ci giochi? Vuoi giocare una confezione di baci perugina? E gli vincevo naturalmente perché ero un genio della morra, quella vera, non quella con quella finta, quella proprio con i numeri, ero un genio, li distruggevo. Poi mi riaccompagnavano a casa, pensa tu, castamente, nessuno mai ha osato, provato. Fatto, io neanche mi veniva per la testa, ma non ho mai avuto il più piccolo, che so, se ci ho mai avuto dei fastidi non era certo con i camionisti, ma era magari con l'amico di famiglia, capito? Quando sono arrivata a Roma, diciamo la verità, ero molto goffa, molto, forse anche ridicolissima, perché volevo far vedere. Volevo far vedere che ero, capito, facevo finta di niente, andavo con quell'aria strafottente come se, cioè, sola, assolutamente sola. Quando è che ho cominciato ad avere amici? Certo, ho avuto amici grazie sempre a questo che a Todi mi portava in giro in macchina, che era molto più grande di me, che faceva il ballerino, vedi, grazie attraverso questo giro, perché è interessante, vedere come arrivi alla tua vera vita.
3: Eh sì. Quei
0: È interessantissimo quali sono
2: passaggi
0: quei
2: però.
0: passaggi grazie ai quali tu poi trovi quella che poi diventerà la tua vera vita. Questo passaggio è avvenuto così, però è avvenuto, è giusto come è avvenuto, perché io ho scelto tra le persone di Todi, questo unico più grande di me, che era il più stravagante, il più strano, che mi portava a Roma, che mi, capito, non ho scelto, ho subito scelto qualcuno. Poi attraverso quelli che sono i sistemi della. Lui aveva questo fidanzato che frequentava questi americani frequentavano tutta una serie di artisti, di cose. E grazie a loro, a questi qua, ho conosciuto e ho conosciuto Elsa. Cioè, capisci? E questa è bellissima questa cosa. Questo muoversi del che in fondo sono quanti gradini sono? Tre, quattro. Tre, cioè tre passaggi e tu incontri quello che poi è l'inizio della tua vera vita. L'inizio di tutto, delle amicizie, della poesia, di tutto.
3: Dunque, per me il 68 ha avuto soltanto un valore negativo, nel senso che ho perso molto tempo, non ho studiato, mi ha dato una quantità di sensi di colpa incredibili. Mi ricordo che mi vergognavo di scrivere poesie perché sembrava una colpa non occuparsi di politica. Ho tentato di occuparmi di politica, ma malamente, insomma, come un volontarismo così da quattro soldi.
4: La vostra è una discriminazione di classe e non di merito.
5: Non è vero, ci sono i figli dei contadini e degli operai.
6: Sì, ma solo nella misura del 7%, e di questi soltanto l'1% riesce a laurearsi. Ora, a meno che lei non sia così razzista da credere che la sineria dei figli del proletariato sia qualcosa di innato, non può non riconoscere che l'università italiana è un'università di classe.

0: L'origine di questa poesia è una considerazione che tempo fa avevo fatto riguardo a un'andatura che io avevo preso sempre molto malinconica, che mi portava ad andare in giù e che dipendeva unicamente da certi cappotti che avevo, che avevano le tasche molto basse. E non avendo io una borsa e quindi mettendo tutto in tasca, non solo quello, ma anche avendo quell'imbarazzo, insomma, le mani bisogna pure metterle da qualche parte, mi ostinavo a cercare queste tasche che, essendo molto giù, io mi ritrovavo nel giro di 10 minuti in una condizione di assoluta, inesauribile malinconia, depressione e abbattimento, perché non solo andavo giù, ma vedevo il selciato di Roma, che è micidiale, che è orribile. Sarebbe un'altra cosa la mia vita se quel che mi circonda e mi accompagna fosse disposto a gentile somiglianza dei miei bisogni. Avrei la mia riuscita. Le tasche, per esempio, sì, le tasche. Le tasche sono sempre troppo basse. Io camminando cerco il loro fondo e per trovarlo mi chino, m'arrotondo, molle alle spalle, vado giù costretta a perlustrare il fetido selciato orribile di Roma, a valli, addossi, paurosa geografia dell'incertezza, quei san pietrini ormai sempre sconnessi in tante larghe tenebre, reticoli dove ogni cosa sembra che precipiti. Fossero invece alte e laterali, le mani troverebbero un appoggio, costringendo le spalle ad arretrare, e così dritta, perpendicolare, sarei fornita di quel passo ardito che per precognizione scansa e aggira i vetri di birrette e le cacate di cani pernutriti gigantesche, e sorvolando baratri e immondezze guarderei avanti e a sinistra e a destra con benevoli sguardi trascorrendo, perché il mio passo ormai ariosamente alato lungimira la sua stazione vera, quella meta dove pagando un dazio c'è la febbre. Avrei una meta anch'io, dunque ho una meta, o almeno sembrerebbe. Io nella mia giovinezza, cioè a Todi, quando ero già a Todi, leggevo Elsa Morante, naturalmente, la leggevo e la ammiravo immensamente. Leggendo i suoi libri vedevo in lei un genere di sguardo che avrei voluto si posasse su di me. Avrei voluto essere guardata come lei guardava i suoi personaggi.
1: Il primo incontro era che questo Peter Hartman, che era molto amico suo, e sapevano quanto io ammirassi Elsa, però non ho mai detto la vorrei conoscere, perché ero sempre superba. Mi chiama, vieni, vieni Patrizia, vieni che qui c'è Elsa, adesso così la incontri, vieni. Io naturalmente, come al solito, ho fatto tardi, e Elsa stava uscendo da questa...

0: questa casa e mi ha detto: senti, vabbè, chiamami, così, chiamami. Perché io quando l'ho conosciuta, naturalmente, non... Certo, scrivo delle poesie orribili, proprio orrende, delle cose pazzesche, letterarie, tutte, si capisce cos'erano. E poi, però studiavo filosofia, quindi insomma qualcosa facevo. E lei a un certo punto mi dice: ma insomma tu che fai? Come dire... Ma che stai a fare? Io eppure studiavo, non so, forse mi sono laureata. No, non mi ero laureata perché era... Allora, per una, non so perché, per una forma di follia, ho detto: scrivo poesie. Beh, appunto, non l'avessi mai detto. Ho visto nei suoi occhi qualcosa di... come una cosa omicida. Uno sguardo omicida, mi ha detto: ah sì? Ah, scrivi poesie? Allora fammele leggere. Sai, non perché mi interessino loro in se stesse, ma così voglio vedere come sei fatta. Tu capisci? Non c'è minaccia peggiore di questo. Perché ti dicono: vabbè, scritto delle belle poesie, brutte poesie, pazienza, cosa ci vuoi fare? No, voglio vedere come sei fatta. Vuol dire, da questo vediamo se noi saremo ancora amici o no. Perché lei era capace di questo. Quindi ti puoi immaginare, io ho cominciato a scomparire perché mi sono messa a guardare le poesie e ho detto: no, non ero stupida, capisci? Non ero stupida, ero intelligente, per cui capivo che quello che avevo scritto era orribile, era letterario, falso, inesistente, per cui ho detto: no, qui sono rovinata. Che devo fare? Adesso mi toccherà scriverle. Cioè, ho fatto un falso, come se avessi fatto un falso, che poi è assurdo perché i falsi uno non li può fare. Però era come se io avessi dovuto cambiare il mio sistema mentale e adeguarmi immaginando che cosa avrebbe potuto piacergli, pur sapendo che lei non poteva essere ingannata. Per cui ho dovuto trovare un falso che fosse vero, capito? O un vero che fosse falso. E ci ho messo 6 mesi per scrivere, non so, 12 piccole, corte, che non mi compromettessero troppo, che così ci ho messo non sai quanto per fare questa... Poi a un certo punto scappavo, sfuggivo, no, non ho ancora ricopiate, e allora, perché non mollava, eh? E allora queste poesie? Ah, dico sì, le sto ricopiando, e allora queste poesie? Pure non la vedevo addirittura, non andavo a pranzo, svicolavo, dico no, adesso no, non posso. Finché alla fine gli ho portato questo coso che saranno state una ventina, così, 20, 25. Gliele do, lei va a casa e poi mi telefona e mi dice: ah Patrizia, sono felice, sei una poeta. Io ho fatto un sospiro di sollievo che non me lo dimenticherò mai. Ormai era fatta per me, ma non fatta dal punto di vista di poeta, era fatta nell'amicizia, cioè ormai non temevo più di essere espulsa, capito? Non temevo più di essere espulsa. Quindi ho provato una gioia, un sollievo, una delizia, un senso di sicurezza. Delle poesie non me ne fregava niente, capito? Niente.
1: Se tu dovessi fare la parte del critico per un attimo e situare questa tua poesia, quindi il tuo modo di far poesia criticamente, dove lo porresti? Quali sono i tuoi maestri, la tua formazione culturale?
2: Posso dire quali sono i poeti che amo molto? Beh, insomma, mi piace molto Sandro Penna, moltissimo Elsa Morante, poi mi piacciono anche le poesie di Rabelais.

0: Poi, beh, adesso non, veramente non posso fare una lista, no? Non so, no? Cioè, veramente io non so dove mettermi, non mi è facile questo mettermi in qualche posto, anche perché non me lo sono mai chiesto.
1: 2 ore fa mi sono innamorata, tremo d'amore, seguito a tremare, ma non so bene a chi mi devo dichiarare. Sai, mi accogliere un'improvvisa debolezza, quando... ma perché poi uno ci ripensa, non ti piacciono più dopo 2 minuti, questa è la verità. Ho capito, uno ha fatto le scelte, no? Poi magari non la leggevi da un po' e dici, ah, ma non è male questa. Poi la vai a rileggere e dici, uffa. E poi, boh, banalità.
2: Parliamo anche del poker. Tu sei stata una grande giocatrice.
1: Grande nel senso che ho perso molto. Grande, non lo so, me lo sognavo di essere una grande giocatrice, in realtà. Non appena è finita la buona sorte, sono caduta in un precipizio spaventoso. Comunque, ho giocato molto, sì. Mi sono rovinata la salute giocando, credo. Che strano il gioco.
3: Perché?
1: Perché? Per me era una delle cose più, proprio più entusiasmanti che ci fossero anche dal punto di vista dell'idea. E poi invece ho scoperto che era una cosa, quella che ti può far soffrire quando a un certo punto senti che la sorte va in un altro modo. È terribile, c'è come una forza di inerzia del male che continua e che ti trascina, che ti trascina, che continua e che ti trascina. E più sei sconfitto, e più sei sconfitto, e più sei sconfitto, e più sei sconfitto. È come se si creasse anche negli altri una specie di rapporto dove, visto che tu perdi, quello assume, ha preso le tue forze e diventa vincitore. E lì comincia la rovina. E quando comincia la rovina non c'è modo di... Non c'è modo perché cominci ad aver paura. E se hai paura, perdi. Ho perso molto, molto, ti dico, non lo voglio dire, più di quanto potessi permettermi, per cui ho chiesto prestiti, cose, non ho idea. E a un certo punto mi è venuta, però non importava perché finché io pensavo di potervi, avevo quella specie di aire, di questo volere, a un certo punto mi è venuta la ripugnanza, proprio la ripugnanza. Ho capito che non c'era da fare niente, dovevo semplicemente smettere. Ma perché abbiamo parlato di gioco?
3: Non te l'abbiamo chiesto?
1: Ah, ma ah,
2: Sì,
1: così. Ah,
2: che
1: non
2: però ha
1: c'è.
2: molto a che fare con, anche con i soldi, con il rapporto
1: Sì, con
2: che
1: i
2: tu hai
1: soldi.
2: con il
1: E sì,
2: denaro.
1: con il denaro che non ho mai voluto. Il denaro non mi piace, il denaro meritato. Capito? Mi piace il denaro vinto. Mi piace il denaro vinto, regalato, avuto per sorte così, per fortuna, ma io l'idea del denaro guadagnato e sudato mi fa proprio orrore.
3: Patrizia, vieni. Allora, che volevi chiedere a Diana?
1: Che volevo dire a Diana che non si capisce perché non parla il suo magnifico inglese.
4: I will, if you wish, speak English, of course. But then you must speak English as well.
1: Well, no, why? Ognuno parla la sua lingua, quello
4: Oh,
1: sarebbe
4: all right.
1: il
4: You
1: massimo
4: speak
1: per...
4: Italian and I'll answer in English.
1: Ok.
3: Come Come parla Patrizia l'inglese, secondo te?
4: Il suo inglese è buono. Buono.
3: Invece l'italiano...
1: L'italiano mi fa prendere il nervoso. C'ha degli automatismi che...
4: For example?
1: Ma adesso non me li ricordo, Diana. Lo sai che non mi ricordo niente. E per esempio... In italiano? Non lo so.
3: E quali sono le cose che ti innervosiscono di Diana per cui sei in sofferenza?
4: Quasi tutto.
3: Quasi tutte, la digna qualcuna, quelle che ti piacciono di più.
1: Cosa? Quelle che mi piacciono di più della Calderina? Beh, ha molto sense of humor. Molto.
4: Beh, sono anche leggermente spiritosa, no?
1: Appunto, che cosa ho detto? Lo vedi? No. Lo ripete due volte la stessa cosa. Quello che mi fa subito impazzire, no?
4: Però
1: dice,
4: no,
1: senso of humor. Dice, ah, sì. Beh, sì, io sono anche molto spiritosa.
4: Sì, però, vabbè, sono... Va bene, sì, hai ragione.
1: Beh.
3: Però c'è qualcosa di... che riesci a mettere a fuoco di questi 60 anni? Cosa che metti a fuoco?
1: Di questi?
3: Sono 60 anni che vi conoscete, quant'è?
1: 60 anni? No, sì, oh, no. Ma che siete matti?
3: Così dice Diana.
4: Beh, sono 60 anni quasi, credo. Carolina, sì, ci siamo conosciuti nel 68.
1: Ma che 50. Dici?
4: 50. 50.
1: Ecco, subito lo vedi? Guarda, poi io non sopporto questa storia delle date.
4: Ecco.
1: Quindi questi che dicono il 70, il 72, il 56, mi viene subito un nervosismo spaventoso. Quindi preferisco quelli che sbagliano le date, invece di dire quelle giuste, capito?
2: Quando le hai tagliato i capelli di notte perché eri furibonda?
1: Sì, mi è venuto naturale, sapevo che fare. Era ubriaca, tanto non c'era modo di
4: difendersi.
3: Perché dormiva.
1: Sì, lei dormiva. Sì. Ci sono delle bellissime foto dove io sono una meraviglia, perché c'ho proprio l'innocenza offesa. E lei c'ha una faccia cattivissima, anzi dopo ve le faccio vedere, proprio cattiva. Con i capelli un po' cambiati, la pettinatura, ma una faccia d'una cattiveria. Io sono gelosissima, lei no, almeno così finge, riesce a...
4: Non fingo.
3: Non fingo, tu non sei gelosa.
1: No. E ti sembra una qualità?
4: No, non è una... Patrizia, non sono
1: quelli
4: gelosa.
1: Io non sono gelosa.
4: In generale, cioè anche non sto parlando dell'amore, del sentimento, non sono gelosa anche, diciamo, di lavoro, di insomma, quelle.
1: Comunque,
4: no, non
1: scusa,
4: sono.
1: Questa confessione così a me non mi piace, ecco. A me questa confessione a due, così, scusa, ma veramente non mi piace. La trovo cheap.
3: E cheap ci fermiamo.
1: Capito? Cioè questa cosa della coppietta che stanno insieme...
3: Ho capito.
1: Lo trovo noioso, patetico e senza interesse.
3: Era anche per farvi vedere insieme, che è una cosa bella invece.
1: Sì. Beh, sì, sarà una cosa bella, però scusa Diana, non ti offendere. Qualunque definizione, a me non piace.
3: Hai ragione.
1: Cioè, qualunque definizione, dice, sai, si amano, ma chi l'ha detto? A 50 anni oppure da 30?
4: No, non ho fatto questi.
3: Diana non l'ha detto. Anche noi.
1: Però dare a intendere che c'è questa coppia così. No, non mi piace.
3: Però
1: perché
3: 50 anni
1: perché
3: di
1: non...
3: legame, di amicizie.
1: Ma vabbè, ma ne ho avute anche altre.
3: Certo, certo.
1: Scusa Diana, non t'offendere, ma non sei mica l'unica persona della mia vita.
4: Non ho pensato minimamente.
2: No, non l'ha detto.
1: Lo sai, non è una questione che io voglio tenere segreta la mia vita.
3: No,
1: anche
3: come,
1: se.
3: Guarda, ma Diana l'ha detto prima di cominciare questo.
1: Perché se devo parlare della mia vita ci penso io a parlare.

0: Wagner, capito? Insomma, non mi mancano i mezzi per farlo. È tutto così semplice. Sì, era così semplice. È tale l'evidenza che quasi non ci credo. A questo serve il corpo. Mi tocchi o non mi tocchi, mi abbracci o mi allontani, il resto è per i pazzi.
1: E dov'è la mia amica cantante? Sei attrezzata? Ah già, ma noi dovevamo fare due canzonette. Pazienza.
2: Ah. Andiamo.
1: Niente qua. Dammi gli attacchi.

0: tutto o niente. Tutto ma niente, nel senso che le cose non esistono finché non hanno trovato una forma linguistica. Quindi che una cosa sia avvenuta o non sia avvenuta non vuol dire niente, finché linguisticamente non è avvenuta, non è avvenuta. E se invece avviene vuol dire che è biograficamente anche vera, non nel senso che sia avvenuta, ma che è vera.
1: E perché dici che adesso sei poco ispirata?
0: Perché sono rimbambita.
1: Ma scrivi poco o non stai scrivendo poesie?
0: Ma ogni tanto scrivo, ma ho la sensazione che non ho questa specie di onda, che era anche un po' patologica, forse anche perché negli ultimi tempi ho preso molti farmaci che mi hanno calmato, perché questa momenti dello scrivere non è che fossero sempre felici. Spesso erano accompagnati da angoscia, ma

0: questa malattia, non so, no, non era una cosa consapevole. Come se avessi sostituito con questa malattia delle parti delicate, difficili e dolorose, e ho fatto governare alla malattia tutto. Capito? Che in un certo senso mi rassicura. Perché sono dentro con un cerchio. E poi con quest'idea, però, che è un'idea completamente astratta della morte, che però circoscrive le azioni, circoscrive le cose, stai con una specie di sospensione della vita. Per cui non ci può essere una morte neanche.
1: Ah, ma è evidente, muoio, sto per morire. Che siano anni o giorni, sto per morire, muoio. Lo fanno tutti, dovrò farlo anch'io. Sì, mi conformo alla regola banale. Però intanto, tra un sonno e l'altro, finché dura il sonno, solo chi è in vita gode del suo sonno. Guardando il cielo, girando gli occhi intorno, in questi istanti incerti io sono certamente un immortale.
2: Dai, fai anche al cuore, ti
0: Sento
2: prego.
0: al cuore,
2: Ti prego,
0: al cuore, non so se me lo ricordo,
2: sì.
0: è strano perché è quella che però a un certo punto, dove sta? Piace tanto ai bambini, impazziscono i bambini. Ho avuto un successo con dei bambini che non ci si credeva, ma sul serio,
3: Immagino.
0: a 3 anni, come dei pazzi, continuano. Ah, al cuore, fa bene far le scale, al cuore, fa bene far le scale, al cuore, ma se non fa le scale, il cuore, fa bene al cuore, fa bene far l'amore, il cuore, qualcosa deve fare che altrimenti muore, si muore, il cuore non può sparire, non può dormire. Se va in pensione non è più cuore. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
3: Patrizia, come sta? Guarda le scale che ho preparato per te. Tutto dorato. Come si deve fare?

0: Allora.
1: Non fa freddo.
0: Non mi ricordo cosa ne fate di questo.
1: Un documentario
0: Ah.
1: su di te.
0: Ma dove lo vedo?
1: In TV, però speriamo anche al cinema.
0: Addirittura.
1: Sì. Bello,
0: Accidenti.
1: no?
0: Sì. Documentario. Adesso sono tutta scalcagnata.
1: Su di te, sulle tue poesie, sulla tua storia.
0: Ah, che bell'aria. Ah, che bell'aria. Adesso mi vanto. Brutta storia. Non posso camminare proprio da sola. Guarda.
1: Ma perché ti distrai?
0: No, vabbè,
1: Pensi
0: perché.
1: alla
0: No.
1: poesia?
0: Ma no, figurati, chi ci
1: No.
0: pensa? No.
1: Tu mi hai detto che camminando per strada ti arrivavano le poesie
0: Ma
1: dentro la
0: non
1: testa.
0: adesso, prima. Adesso non mi arriva proprio niente, solo le puzze e soltanto gli orrori. Oppure l'unica cosa carina che mi piace è di vedere i bambini, pensa. Mi è venuta, io non ho mai amato i bambini, ma adesso mi è venuta una tale mania per i bambini e per gli animaletti, per i cani, che proprio divento pazza. Ogni volta che li vedo li posso guardare.
2: Come no? Volete fare due spicci? Ma pure riprendi.
0: E tu dove vai?
2: Lei mi fa pipì, quindi ci sbrighiamo ad andare a casa.
0: Ma hai visto che sono?
1: Ma sono gemellini?
0: Ma sono gemelli? Ma sono una meraviglia. Come? Guardali.
1: Stupendo.
2: Come stai? Come stai?
0: Così. Guarda che bella luce che c'è.

Ancora bel tempo al nord, con nuvolosità che scorrerà lungo le Alpi nel corso della giornata, ma non porterà precipitazioni. Sulle regioni centrali splenderà il sole, ma ci saranno anche poche nubi che nel corso della giornata risulteranno per lo più innocue in un contesto molto stabile. Stabile anche al sud, infatti, dove le nubi più consistenti ci saranno solo sulla parte più meridionale della Calabria, dove saranno possibili dei deboli piovani.

0: vaschi intermittenti. Piove invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale e sul settore orientale, dove ci saranno ancora dei temporali, ma in un contesto prevalentemente asciutto, come lo sarà sulla Sardegna, dove splenderà il sole. Temperature in lieve rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 32 gradi al centro-sud.
1: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.
2: Ultra veloce.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
6: Siamo circondati da stimoli visivi. Una visione sfocata sovraccarica il nostro cervello aumentando il carico cognitivo. Lenti Zeiss Clear Mind con tecnologia Neuro-Optics. Ancora più nitide. Vedi chiaro, pensa chiaro.
7: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Stavolta non fartela scappare!
9: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
10: E allora? C'è Pril!
9: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
10: E allora? C'è Pril!
11: Pril Excellence 5 in 1, la prima cap con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
12: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
13: Il mio stile? La mia scelta.
14: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
15: Kia, movement that inspires.
16: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
17: Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Rai News 24.

0: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia, non ci sono feriti. Kiev, Putin bussa alle porte di Unione Europea e NATO. Mosca, abbiamo colpito le ferrovie che trasportano armi dall'Europa. Trump attacca i big dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme di Anthropic condiviso da OpenAI e Musk. L'intelligenza artificiale potrebbe presto prendere il controllo di Internet. Il testa a testa in Svezia, centro-sinistra di Andersson avanti, arretra l'ultradestra secondo i primi exit poll. Il ministro Giorgetti, con l'aumento dei tassi di interesse, debito da controllare, finora raggiunti risultati senza austerità, Schlein, siamo pronti al voto. Incidente a Milano per Daniel Maldini, con la sua Porsche è andato a sbattere contro un'auto con due persone a bordo, il calciatore è risultato positivo all'alcol test, valori doppi rispetto al limite, patente ritirata. In Campidoglio, bagno di folla, omaggio per Emma Bonino, fila di centinaia di persone per entrare alla Camera Ardente, bandiera europea sul feretro. Le 23, buonasera, bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. In primo piano il raid russo al confine con la Polonia che ha mobilitato il governo di Varsavia. Il premier polacco Tusk ha convocato d'urgenza i vertici della sicurezza nazionale. Poco prima erano transitati un convoglio con l'ex premier britannico Johnson e un altro treno con l'ex capo della CIA Petraeus. Sentiamo Alessandro Carboni.
1: Viaggiava sulla tratta Kiev-Varsavia con 206 persone a bordo il treno colpito da un drone russo nella regione ucraina di Volin, a poche centinaia di metri dal confine polacco. Era partito pochi minuti prima di un altro convoglio, quello che trasportava l'ex premier britannico Boris Johnson e una delegazione di consiglieri europei di ritorno da un vertice sulla sicurezza a Kiev. Nessun ferito, nonostante il drone abbia colpito la locomotiva. Il treno è stato evacuato in tempo grazie al sistema di allerta ucraino, mentre l'altro convoglio, quello con a bordo Johnson e i consiglieri, ha potuto proseguire. Lo conferma l'ex premier svedese Carl Bildt, anche lui tra i passeggeri. Varsavia definisce i due attacchi russi, il primo nei pressi del valico, il secondo contro il treno passeggeri, un motivo di massima serietà. Intanto il premier Donald Tusk ha convocato una riunione d'emergenza dei vertici della sicurezza nazionale. Tusk avverte che gli attacchi di Mosca si intensificheranno nelle prossime settimane e non è escluso che l'escalation possa coinvolgere direttamente il territorio polacco. Un episodio che si inserisce in una più ampia offensiva aerea. Da Kiev Zelensky non usa mezzi termini. L'attacco russo al treno è stato deliberato, dice. Solo nell'ultima settimana sono circa 2.100 i droni lanciati contro l'Ucraina, oltre a 1.700 bombe plananti e 78 missili.
0: E dal Cremlino arriva la replica. Abbiamo colpito le ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina che trasportano forniture militari dall'Europa. Ci aggiorna da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa.
0: Si chiude nel suo resort di golf la visita di Trump in Irlanda, con la scia di polemiche sulla riunificazione dell'isola alla vigilia di un vertice sul referendum sull'indipendenza dal Regno Unito e con la critica ai leader delle società di intelligenza artificiale. Da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Una giornata sul campo di golf per l'ultima fase del torneo a Dunberg. Il presidente americano, in tenuta più casual, non tralascia le battute con i giornalisti. Sull'Ucraina esorta Zelensky a smettere di colpire le raffinerie russe. Questo provoca penuria di carburante. E poi ancora, la guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm. E torna sulla questione della unificazione delle due Irlande. Ribadisce che sarebbe una cosa buona. Della Scozia parlo in un'altra occasione, dice. E domani per la prima volta Cardiff e i leader di Scozia, Irlanda del Nord e Galles si incontreranno per firmare un memorandum per chiedere l'attivazione del referendum per l'autodeterminazione. La posizione di Trump su intelligenza artificiale e allarme lanciato non ha dubbi, ci sono forze negative che sono contrarie, ma non possiamo rallentare, chi vince in questo settore vince su tutto, con riferimento alla concorrenza spietata della Cina.
0: Ora in Svezia, ancora testa a testa nelle prime proiezioni del voto per le legislative, il blocco di centrosinistra dei socialdemocratici finora all'opposizione sarebbe avanti di un solo seggio sul centrodestra del governo uscente del premier Kristersson. Da Berlino la corrispondente Barbara Grude.
4: Sollevati ma non troppo, i socialdemocratici restano primo partito in Svezia, un primato lungo oltre un secolo. Ma i consensi continuano a diminuire, in estate davano allo storico partito il 35%, ora potrebbe attestarsi al 28%. La leader Magdalena Andersson ha comunque la possibilità di tornare al governo e sembra arretrare a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi, partito fondato da neonazisti e che ora sostiene di essersi depurato. Alla vigilia del voto il leader Jimmy Åkesson cantava già vittoria, ora sarebbe in calo di 3 punti al 17%. Perde lievemente anche il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, che ha potuto governare proprio grazie all'appoggio esterno dell'estrema destra. Ora si proponeva di far entrare l'estrema destra nel governo, una scelta che forse lo ha penalizzato, sarebbe al 18. Avanzano invece tutte le formazioni minori, soprattutto i Verdi, tanto che il blocco di centrosinistra potrebbe avere la maggioranza, 51% contro il 47% del centrodestra. Ma comunque vada, la formazione del governo potrebbe richiedere molto tempo. In attesa dei dati reali definitivi, il premier uscente Kristersson non sembra disposto a concedere la vittoria e la leader socialdemocratica Andersson dovrà imbarcarsi in negoziati lunghi e complessi. Per poter governare dovrebbe aver bisogno non solo dei Verdi e della sinistra, ma anche del centro. E su alcuni temi, come fisco e politica economica, le differenze sono notevoli.
0: In Italia ora apre il cantiere della manovra. Il ministro Giorgetti rivendica gli obiettivi finora raggiunti. Seguiamo Raffaele Cappuccio.
5: La rotta economica del Paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
0: Domani a Roma in Campidoglio la seconda giornata della Camera Ardente allestita per Emma Bonino, storica leader radicale, scomparsa a 78 anni e già oggi l'ultimo saluto di politici e cittadini. Martedì invece le esequie di Stato. Sentiamo Pablo Rojas.
6: Non si è mai fermato il flusso di militanti e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Emma Bonino. Sulla bara la bandiera europea, come chiesto dal suo partito, una sua foto in bianco e nero, mentre a colori quella proiettata poco sopra, con l'anno di nascita, il 1948 e il 2026. Davanti alla sala della protomoteca del Campidoglio, ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Gualtieri, il fratello Giovanni, la sorella Domenica, i nipoti, la sua assistente e i vertici di Più Europa guidati da Riccardo Maggi.
7: Si prova ancora una volta un grande senso di riconoscenza nei confronti di Emma Bonino, che in fondo è la stessa cosa che vogliono dire queste persone. Evidentemente in tantissimi nel nostro paese, di diverse età, di diverse generazioni, anche di diversa sensibilità politica, hanno visto in Emma un esempio di come dovrebbe essere la politica, di come si sta nelle istituzioni.
6: Lunedì la Camera Ardente sarà ancora aperta al pubblico dalle 10 alle 19, quando si svolgerà in Piazza del Campidoglio una veglia civile con i ricordi di amici e compagni di lotta. Martedì alle 12.30 il funerale di Stato in forma laica. Già nel primo giorno a salutarla per l'ultima volta tanti esponenti della politica, da Casini a Fini, da Gentiloni a Fratoianni. Per tutti l'ex radicale lascia un'eredità preziosa da coltivare. Autorità e gente comune le riconoscono le battaglie per l'Europa, per la Corte Penale Internazionale, ma soprattutto quelle per i diritti civili, per i diritti delle donne.
8: Sono qui perché, tanto come cittadino, perché mi sembra giusto fare condoglianze, insomma, ai familiari, insomma, alla persona che è scomparsa. E poi comunque è stato un personaggio, Emma Bonino, che rimarrà nella nostra storia.
9: Sono qui per rendere omaggio ad una donna coraggiosa, anticonformista, che ha fatto tanto per le donne, per i diritti delle donne.
0: Risultato positivo all'etilometro con valori doppi rispetto al limite il calciatore Daniel Maldini, a cui è stata ritirata la patente dopo l'incidente con la sua auto a Milano. Seguiamo Silvia Zerrilli, poi una breve pausa e la rassegna stampa con Cecilia Tosi.
10: Valori oltre il limite a Daniel Maldini, che oggi ha avuto un incidente con la sua auto, una Porsche, è stata ritirata la patente. Il calciatore del Cagliari sarebbe risultato positivo all'alcol test sia alla prima sia alla seconda delle prove effettuate dalla polizia locale. Le immagini del post incidente diffuse da alcune agenzie. Secondo la ricostruzione, Daniel Maldini era in auto con altri amici quando alle 5.15 di questa mattina a Milano ha avuto lo scontro con un'altra auto. Solo poche ore prima, per lui, il gol della vittoria del Cagliari contro l'Atalanta. Partita finita 2-1 su il rigore decisivo. 6 in tutto le persone coinvolte nell'incidente, medicate o finite in ospedale con codici non gravi, incluso il calciatore. Dopo un breve accertamento in codice azzurro al pronto soccorso, Daniel è stato dimesso ed è tornato a casa. Si trova in buone condizioni di salute, ha scritto in una nota Danilo Buongiorno, il suo legale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti.

0: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Scegli la qualità per il tuo riposo.
1: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
0: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Vuoi perdere peso? Ecco qui, tutti i prodotti di Un Pacco Mi Piace Così. 28 giorni di programma, colazione, pranzo, merenda e cena. Consegnati a casa tua. Basta spesa. Tutto è pronto, senza cucinare. E la prima settimana è in regalo. Sappiamo che funziona. Puoi perdere fino a 6 kg il primo mese. Guarda Melissa, 11 kg. Sandra, 21 kg. E la prima settimana è in regalo. Sì, è in regalo. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
3: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Nuova Suzuki e-Vitara.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: A 36.900 euro.
3: Suzuki.
5: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa grazie alla formula con acido ialuronico. Così torni ad assaporare la vita. Esox One, rapido contro il reflusso.
6: Totalmente naturale. Totalmente ricco di proteine. Totalmente buono. Faie Total, tutto un altro yogurt.
7: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
8: Come su una montagna russa! Quando l'uomo di energia ti protegge!
7: Pensiamo, ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
9: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
10: giù!
11: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
12: Praticamente siamo il tuo paracadute!
7: Contro l'instabilità del mondo energetico.
13: Ci sono dettagli che ti fanno...

0: Buonasera, benvenuti alla rassegna stampa di Rai News 24. Anche oggi vedremo insieme le prime pagine dei giornali che saranno tra poco in edicola e lo faremo insieme a degli ospiti che si sono collegati con noi. C'è Laura Silvia Battaglia, giornalista, scrittrice, grande esperta di esteri, in particolare di Medio Oriente. Parleremo sicuramente con lei di questi temi. E poi abbiamo Antonio Rapisarda, grazie direttore per essere venuto alla nostra rassegna. Cominciamo subito a vedere alcune delle prime pagine che sono arrivate in redazione, a partire dal Corriere della Sera. Come al solito abbiamo solo il titolo principale, che è guerra ai confini d'Europa. Stiamo parlando dei raid russi sull'Ucraina e quello che è successo oggi, che uno di questi raid è arrivato proprio ai confini con la Polonia e quindi è stato convocato il gabinetto di sicurezza da parte del Premier Tusk e naturalmente c'è stato grande allarme in Polonia per quello che invece il Cremlino ha definito un attacco necessario per interrompere il rifornimento di armi dall'Europa verso l'Ucraina. Vediamo il Sole 24 Ore, che come al solito ovviamente si concentra su dati economici, ma non solo, perché qui si parla soprattutto di istruzione. Una scuola su tre è da ristrutturare, questo naturalmente perché domani è il primo giorno di scuola per tanti ragazzi e quindi è un tema che sicuramente sta a cuore a molti di noi e parla di più edifici agibili dopo gli investimenti del PNRR, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti. Poi sul Sole 24 Ore troviamo anche, vedete il richiamo, la guerra che uccide l'ambiente, il costo dei conflitti dalle sostanze tossiche ai gas serra, anche di questo parleremo sicuramente, è molto evidente il costo ambientale nel conflitto in Iran e ovviamente sugli sversamenti delle petroliere nello stretto di Hormuz. Andiamo a vedere anche domani invece dedica l'apertura alla politica interna e in particolare alle parole di Elly Schlein, che oggi è intervenuta alla chiusura della festa nazionale dell'unità. Vinco le primarie e batto Giorgia Meloni. Schlein ora sfida Conte, la destra, questa la lettura di molti giornali. La maggioranza prepara una manovra elettorale, intanto mance ai giovani, così le chiama domani, e al ceto medio. Poi vediamo appunto sugli esteri. Midterm da paura, si parla delle elezioni negli Stati Uniti, l'ombra dell'ICE, la forza anti-immigrazione sulle urne degli Stati Uniti. Vediamo un ultimo titolo, poi andiamo dai nostri ospiti, quello del Fatto Quotidiano, che torna sulla questione appunto del campo largo. Conte a Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina, questo è quello che dice il Movimento 5 Stelle. Elly a quella dell'unità, avanti con sostegno a Kiev. E poi abbiamo nei richiami in alto sia il caso Ranucci, che ha detto alla festa proprio del Fatto: non entro in politica, la battaglia sarà in Rai sul Report. E poi Albanese, che parla la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta, e qui naturalmente si torna alla questione medio orientale. Andiamo dunque, visto che abbiamo detto Medio Oriente, vado da Laura Silvia Battaglia. Oggi appunto le prime pagine spaziano su tanti temi e chiaramente il tema di esteri più battuto oggi è quello dell'Ucraina, quindi partiamo da questo, da questi ultimi raid della Russia. Sappiamo sono raid che non si fermano mai, perché tutti i giorni l'Ucraina viene raggiunta da missili e droni russi. Non è la prima volta che questi attacchi arrivano ai confini con la Polonia. In questo momento, in questa fase di sviluppo del conflitto, pensi che questo rappresenti una provocazione o che sia, diciamo, uno dei tanti episodi ai quali ormai siamo abituati?
1: Beh, diciamo che in questi mesi, in questi ultimi mesi, abbiamo visto un aumento di questi attacchi. In generale i paesi dell'est, che sono

0: confinanti, naturalmente con la Russia e con l'Ucraina, sono particolarmente interessati da questo. La Polonia, ha sempre manifestato una enorme preoccupazione per l'allargamento potenziale. In Romania, peraltro, diciamo, il sorvolo di droni è sempre stata una questione, anche se viene poco raccontata. Pensiamo anche alle Repubbliche Baltiche, il confine è molto vicino con la Russia e andando in giro nelle Repubbliche Baltiche, per esempio a Tartu, dove sono stata recentemente, si educa la popolazione a sapersi comportare nel caso di avvistamento di un drone. Quindi la questione è che diciamo, la Russia preme fortemente sui paesi dell'Est, il fatto che lo faccio per far preoccupare maggiormente l'Europa, lo fa perché comunque fa parte della strategia, certamente anche una strategia di tensione, ma anche una strategia di allargamento, perché naturalmente la Russia da questo punto di vista sui paesi dell'Est ha sempre avuto quel tipo di atteggiamento. Di fatto il tema e il cerino è in mano all'Unione Europea, cioè l'Unione Europea che al di là di come armare l'Ucraina deve decidere eventualmente come e cosa fare, se reagire, e bisogna soprattutto capire se una reazione è qualcosa di ragionevole di saggio oppure al contrario, se può peggiorare una situazione che in Ucraina è già abbastanza grave.
1: Ecco, passando diciamo dalla Russia all'Italia, c'è cioè proprio il titolo del Secolo d'Italia, vado da Antonio Rapisarda, che ci dice l'editto russo di Conte, il leader Movimento 5 Stelle sull'Ucraina, basta aiuti, mezzo PD in rivolta, Schlein vacilla. Allora sappiamo che naturalmente si gioca anche una partita italiana per quello che riguarda proprio il conflitto Russia-Ucraina e all'interno del campo largo ci sono punti di vista diversi su come debba essere aiutata l'Ucraina a arrivare a una soluzione al conflitto. Questo pensi che sia una frattura che potrà allargarsi all'interno del campo largo?
2: Beh, l'Ucraina è, dal punto di vista della politica estera, l'elemento più importante. Qualificherà, la battaglia delle prossime elezioni politiche delle due coalizioni. Da un lato abbiamo il centrodestra, che pur diciamo, con posizioni diciamo, che possono anche essere avere sfumature diverse, però ha garantito, dal punto di vista istituzionale, con gli alleati europei, con la NATO, una tenuta ferrea sul sostegno, senza se e senza ma, a Kiev con tutto ciò che comporta, chiaramente questo lo spiegava anche poc'anzi, insomma, il ragionamento della collega. Dall'altra parte il campo largo su questo non riesce a trovare né una linea, diciamo, come dire, di contatto né un minimo con un denominatore. Addirittura Conte ha oggi detto, l'abbiamo titolato così, col proprio editto, cioè non si deve parlare assolutamente di sostegno a Kiev nel caso di vittoria del centro-sinistra. Questo è per Elly Schlein un problema enorme. Lei oggi l'ha un po' bypassato dicendo, insomma, che sul tema non si cambia linea, ma diciamo il suo alleato, punto interrogativo, il suo competitor, questo è sicuro. Su questo punto ha messo in chiaro che la linea della coalizione dovrà prescindere dall'aiuto a Kiev. Questo per una politica estera che ormai diventa il punto qualificante delle coalizioni, perché ormai la politica estera è centrale nel dibattito pubblico, abbiamo l'apertura stessa dei nostri giornali e di fatto ormai quasi tutta sui temi di politica internazionale, è un grosso e grasso problema per Elly Schlein, per i suoi alleati centristi, per il profilo di questa opposizione che se non trova appunto una sintesi, se non trova una linea di condotta, se non trova, diciamo, sul posizionamento internazionale, la quadra, non si capisce come possa trovarla poi a cascata sull'immigrazione, sulle tasse, sull'istruzione, su tutto ciò che compete poi i temi di politica interna.
1: Ecco, sì, a questo proposito vedevo anche la prima pagina del foglio che lo vedete, scrive idee non negoziabili per un campo largo antipopulista, difendere l'Ucraina, il modello democratico europeo, far propri i rapporti Draghi e Letta, un manifesto di centrosinistra. Questo è a firma di Giorgio Tonini che dice: posso sbagliarmi, ma non mi pare che nel ricordare Emma Bonino sia stato evidenziato con la giusta enfasi il ruolo tutt'altro che marginale che la leader radicale ha svolto anche nella nascita del Partito Democratico. E qui naturalmente c'è tutto un discorso su come anche le idee dei radicali abbiano influito.

0: influenzato la sinistra italiana. E poi c'è, come vedete, il titolo principale, la guerra sotto soglia, sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica. E qui c'è Carlo Masala che aggiorna lo scenario del suo saggio "Se la Russia attacca l'Occidente, così Mosca vuole mettere alla prova la NATO". Quindi torniamo a parlare appunto di questo faccia a faccia, se possiamo chiamarlo così, tra NATO e Cremlino, ma ovviamente Putin in questi giorni era da un'altra parte, era al vertice dei BRICS con Cina, India, Brasile, Sudafrica, questi sono i paesi fondatori, ma poi sappiamo che ci sono 11 adesioni. E questi che vengono ancora chiamati paesi emergenti, anche se diciamo che sono emersi in vario modo, hanno sottolineato come si debba costruire un nuovo ordine mondiale che abbia anche, che sia anche alternativo in qualche modo all'Occidente. E qui naturalmente si è saldato anche, si è saldata, vedremo naturalmente, ma insomma è riemersa una ipotetica alleanza tra questi paesi anche per quello che riguarda il Medio Oriente. Su questo voglio tornare da Laura Silvia Battaglia, mi rendo conto che sono molto interessata a questo perché Laura è probabilmente la giornalista più esperta sullo Yemen in Italia e in questo momento il conflitto in Medio Oriente ci ha riportato finalmente a parlare di questa parte del mondo. Tra l'altro voglio far vedere anche il libro che ha scritto Laura, "I partigiani di Allah, dall'Iran all'Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente". E in questi giorni abbiamo parlato tanto di quest'area del mondo di cui spesso invece non parliamo, appunto dello Yemen e di questi fantomatici Houthi. Dico fantomatici perché ogni volta facciamo fatica a definirli, no? Miliziani, ribelli, non sono più ribelli, ormai hanno da molto tempo un controllo di una larga parte del territorio yemenita. E su questa l'abbiamo chiamata offensiva. Allora, dici te se è corretto chiamarla così e a che punto è questo conflitto che oggi, ci hanno detto, ha causato ancora un altro esodo di massa di yemeniti, di migliaia di persone che fuggono dalle violenze.
1: Gli yemeniti sono parte integrante della storia del territorio yemenita, non sono un'etnia separata, sono una parte grande della storia dello Yemen, del nord dello Yemen, quindi innanzitutto fanno parte di questa storia. Diciamo che la storia in realtà è lontana ma anche molto semplice. Questo gruppo capitanato da questa famiglia che si chiama Al-Houthi, che viene dal nome del suo fondatore, ha sempre desiderato, e questo non è recente, risale già agli anni 60, agli anni 70, ha sempre desiderato riportare il paese all'imamato precedente, cioè ad una monarchia, sostanzialmente una monarchia guidata da un'aristocrazia collegata al mondo della giurisprudenza islamica. Lo desiderava prima, quando il paese era una repubblica, lo ha desiderato, ha covato questo desiderio durante gli anni della rivoluzione del 2011, ha continuato a farlo poi individuando nell'Iran un alleato, un modello, un sodale consistente anche in termini economici, in termini know-how, in termini militari. E adesso cosa succede? Succede che per la seconda volta, come era già accaduto nel 2014 e 2015, gli Houthi, il loro partito Ansarullah, con i loro miliziani, che sono veramente tantissimi, è arrivato quasi ad Aden, cioè mentre noi stiamo parlando ci sono dei feroci combattimenti nell'area di Lahj, che è un governatorato sotto la città di Mocha, sopra la città di Aden e soprattutto molto vicino, perché successivo, all'isola di Mayun, quest'isola che è il punto più stretto del cosiddetto choke point di Bab al-Mandab, dello stretto delle lacrime. Quindi chi ha in mano quest'isola di fatto riuscirebbe a girare il gomito yemenite e arrivare fino alla città di Aden. Quindi rivendicano questi mari come propri, perché su questi mari sono nati e su questi mari stanno. Però la questione è che il governo centrale yemenita è un altro, ed è un governo che ha l'influenza saudita, vede il mondo e lo Yemen in modo diverso, quindi si tratta comunque di una lotta tra gli yemeniti, dove però hanno messo becco tutte le potenze vicine e confinanti, l'Arabia Saudita certamente, gli Emirati Arabi Uniti e ovviamente anche l'Iran.

0: Adesso ne fa le spese anche la navigazione internazionale, che è diventata ostaggio di questa situazione.
1: Ecco, tra l'altro è diventato ostaggio, ma abbiamo visto anche quanto ci siano delle dichiarazioni che si susseguono, spesso anche discordanti, da parte dei leader mondiali, anche a proposito di quello che sta succedendo in Yemen. Abbiamo sentito Trump che diceva ho parlato con gli Houthi, mi hanno detto che non vogliono lo scontro, poi naturalmente invece il portavoce degli Houthi, da quello che sappiamo, ha detto non abbiamo mai sentito gli Stati Uniti. C'è ovviamente l'Iran che sappiamo gioca la sua partita anche qui e c'è la preoccupazione mondiale legata ovviamente come sempre a questi stretti che abbiamo scoperto di recente, diciamo l'opinione pubblica ha scoperto di recente essere così fondamentali per il commercio mondiale. Ma c'è un altro tema che sembra di recente allarme, quello dell'intelligenza artificiale, appunto, che in questi giorni sta guadagnando le prime pagine dei giornali. Ora vediamo ad esempio su Leggo, vediamo Trump che anche su questo ha deciso di intervenire, dice vogliono frenare l'intelligenza artificiale, il dibattito sui rischi, l'esperto dice i computer non ci stermineranno ma possono farci diventare inutili e il presidente degli Stati Uniti dice molte forze negative per ostacolare lo sviluppo, la sfida con la Cina. Allora, volevo tornare da Antonio Rapisarda, avrai seguito quello che è successo negli ultimi giorni, queste denunce da parte dell'ex dipendente di Anthropic, dei pericoli del rapidissimo sviluppo dell'intelligenza artificiale, e poi da ieri già hanno cominciato vari CEO, vari amministratori delegati delle big tech, anzi diciamo delle compagnie che gestiscono l'intelligenza artificiale, a dire è vero, dobbiamo rallentare, dobbiamo controllare meglio questo strumento che in qualche modo ci potrebbe scoppiare tra le mani. Poi arriva Trump e dice noi non dobbiamo frenare proprio per niente perché siamo in una sfida continua con la Cina, questo insomma è il succo. Cosa pensi che succederà? L'appello alle regole, l'Europa si è già fornita di un AI Act, il resto del mondo non ce l'ha, pensi che si andrà nella direzione di regole o non ce la faremo?
2: Allora, la letteratura fantascientifica, la fantascienza ci aiuta da questo punto di vista, forse in termini, diciamo, abbastanza apocalittici, mi viene in mente Matrix, Terminator, cioè quando appunto l'intelligenza artificiale prende il sopravvento e di fatto sfida l'umanità, addirittura la rende schiava, poi l'umanità fortunatamente con la sua intelligenza si ribella e cerca appunto a sua volta di riprendere il possesso delle macchine. Ora, letteratura fantascientifica a parte, il tema c'è. A me ha inquietato, come penso tutti, diciamo, le parole di Coxon, insomma, è tutto, è anche, diciamo, la retromarcia da parte di Elon Musk, di Altman. Cioè, è chiaro che qualcosa evidentemente sta sfuggendo di mano. E dall'altro punto di vista comprendo pure le parole di Trump, perché questo tema dell'intelligenza artificiale è la vera battaglia strategica che stanno combattendo i nuovi e vecchi imperi. Mi sorprende al solito l'atteggiamento dell'Europa, perché è vero, l'Europa sta regolamentando, o perlomeno sta dando delle regole, ma è l'ultima in investimenti per ciò che riguarda l'incentivo. Quindi l'Europa può perfettamente re regolamentare qualcosa che però non governa, qualcosa sul quale non esiste, diciamo, una politica europea. Allora il tema internazionale è l'assenza dell'ente pubblico, sia negli Stati Uniti, che ha di fatto appaltato ai privati qualsiasi forma appunto di investimento, no? E anche di capacità di penetrazione di questa tecnologia nelle nostre vite, e dall'altro punto di vista appunto l'assenza, come se vogliamo dire, diciamo, dell'elemento dell'investimento europeo. Bisognerà trovare la sintesi. È chiaro che è molto interessante quello che da tempo denuncia Papa Leone, insomma anche il governo italiano ha nell'ultimo G7 tenuto in Italia a Borgo Egnazia portato il tema dell'algoretica al centro. Bisognerà trovare una sintesi fra una diciamo, modernità che non si può fermare, non possiamo fare come i luddisti che speravano di, rompendo le macchine, di fermare il progresso, ma è chiaro che da questo punto di vista, diciamo, la comunità internazionale dovrà trovare quel multilateralismo che in politica, diciamo, per ciò che riguarda i conflitti e tutto ciò che abbiamo visto in questi anni, non è riuscito più a rendere, diciamo, intellegibile alle comunità nazionali. Bisognerà trovare assolutamente una sintesi, anche per non lasciare poi a solo i sistemi, diciamo, autocratici, Cina e non solo, la golden share su questa tecnologia.
1: Ecco, tu hai detto proprio una parola chiave, credo, l'assenza dell'ente pubblico. Sostanzialmente i privati agiscono indipendentemente dagli stati, come ormai, diciamo, siamo abituati in vari settori, però questo è molto evidente perché è molto rischioso. Facciamo vedere anche nella prima pagina del Mattino, Trump sull'intelligenza artificiale, nessun freno allo sviluppo, gli Stati Uniti sono in vantaggio sulla Cina, voglio che sia così. Il primo vince tutto, questo insomma Trump ormai ci ha abituato al suo linguaggio, però volevo andare da Laura Silvia Battaglia e chiedere uno slancio ottimistico nelle sue parole, se davvero questa competizione con la Cina, che evidentemente è alimentata dagli Stati Uniti, può diventare qualche cos'altro. Oggi abbiamo sentito appunto anche le big tech, anche l'amministratore delegato di Anthropic o altri dipendenti hanno parlato della possibilità di fare un accordo sullo stile dell'accordo sull'atomica nella guerra fredda con l'Unione Sovietica. Insomma, non distruggiamoci tutti, troviamo un modo di convivere nonostante quest'arma che abbiamo in mano. Cosa ne pensi?
0: Credo che il tema sia particolarmente urgente, come diceva prima giustamente assolutamente il direttore Rapisarda, perché la questione è che l'intelligenza artificiale, come tutte le forme ovviamente tecnologiche di progresso eccetera, non sono di per sé negative. Naturalmente sappiamo che sono dei mezzi e quindi la cosa migliore è capire qual è il modo migliore con cui possono servire all'essere umano per migliorare la sua vita e per migliorare il nostro mondo. Certamente il tema qui è la concentrazione di pochi poteri e non appunto di stati, ma di poteri privati che possono avere in mano un'evoluzione molto veloce di difficile comprensione non solo al pubblico ma anche agli stati, e che naturalmente essa possa anche non essere particolarmente regolabile dagli stessi inventori e dagli stessi, diciamo così, sviluppatori dell'intelligenza. Quindi il tema di trovare una modalità comune per darsi un limite generale al di là delle divisioni tra nazioni mi sembra molto interessante, innanzitutto perché dovrebbe essere un ragionamento degli scienziati, cioè il ragionamento è quello di sviluppare qualcosa che non imploda e che non faccia implodere l'umanità. D'altro canto, anche per limitare le fughe e l'utilizzo improprio di queste evoluzioni, ricordo, visto che parlavamo prima degli Houthi, che la notizia per cui avrebbero utilizzato il sistema Claude per riuscire a implementare alcune dotazioni in loro possesso, che sono le solite dotazioni, droni, missili, eccetera, è molto interessante e molto importante, perché vuol dire che se il sistema può essere hackerato e se quindi l'intelligenza può andare in mano a chi ha determinati obiettivi, naturalmente tutto diventa assolutamente non regolabile. Quindi si suppone che qualche minimo di saggezza venga espressa in funzione della nostra futura comune e si spera sopravvivente umanità.
1: Esatto, lo speriamo tutti. Ultimo tema che voglio affrontare, lo vediamo sulla prima pagina della Verità, la sauna svedese fa sudare l'Europa, perché ci sono state le elezioni in Svezia oggi. La Verità ci dice: socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello, perché le previsioni a proposito delle elezioni in Svezia dicevano che molto probabilmente avrebbe vinto la destra con un grande guadagno da parte della formazione dell'estrema destra. Sembra dagli exit poll che non sia andata così, anche se in realtà dopo un primo momento in cui gli exit poll dicevano che i socialdemocratici avevano vinto, adesso sembra che ci sia un vero e proprio test a testa, però la formazione di estrema destra avrebbe perso voti, quindi in controtendenza rispetto a quello che sta succedendo in Europa. Ecco, Antonio, questo è soltanto, diciamo, un episodio, è uno solo dei tanti paesi europei, ma credi che comunque la tendenza resti quella di un'avanzata portata delle estreme destre.

0: che in qualche modo anche nei prossimi appuntamenti elettorali nel resto d'Europa ci faranno vedere dei grandi risultati.
1: Beh, l'evidenza ci mostra, la cartina politica dell'Europa ci mostra come negli ultimi anni la tendenza sia molto chiara. Esistono ormai tre, se la Svezia dovesse vincere sono domani, quattro nazioni su 20. Danimarca, governata da una socialista, attua politiche simili a quelle italiane sull'immigrazione. Quindi questa è la dimostrazione che indipendentemente da come dovesse finire in Svezia, da una parte o dall'altra, diciamo, l'avanzata delle destre mi sembra un fatto politico ineludibile. Per ciò che riguarda appunto la Svezia, interessante notare appunto come l'ex Premier si candida adesso a rigovernare, vedremo come andrà. Proprio sul tema dell'immigrazione ha fatto asse con la Premier danese Frederiksen, che ha aperto, diciamo, le porte da anni a una revisione molto serrata delle politiche sull'immigrazione in termini molto, molto restrittivi. Quindi è chiaro che indipendentemente da come finirà in Svezia, diciamo, la tendenza in Europa, nel Consiglio europeo, nelle opinioni pubbliche, già le stesse elezioni europee, vedremo adesso, poi si voterà adesso in Francia, in Spagna, e si voterà chiaramente anche in Italia, quanto verrà più o meno confermata questa tendenza. A me sembra che sia un dato di fatto. L'elemento più importante di questa prima fase della Commissione von der Leyen è stata, diciamo, la rifondazione del patto migrazione-asilo con le tesi portate avanti principalmente da Giorgia Meloni. Quindi a me sembra che sul tema della protezione dei confini, della revisione del Green Deal, della tutela del mercato interno e anche di una concezione sulla difesa che non è che, diciamo, corrisponda a una visione nettamente più nazionale, nel senso che l'Europa a torto collo dovrà imparare a fare da sé anche per ciò che riguarda la difesa. A me sembra che questa destra politica, lato sensu, sia, diciamo, l'elemento di novità che ha portato dal 2022 fino al 2022, quando si voterà per le prossime elezioni in Europa, una ventata di aria fresca.
0: Ecco, sì, sicuramente nei prossimi mesi dovremo vedere come andranno le elezioni negli altri paesi e domani comunque vedremo anche quali saranno i risultati definitivi in Svezia che ci potrebbero sorprendere. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a Laura Silvia Battaglia, grazie a
1: Grazie
0: Antonio Rapisarda,
1: a voi.
0: spero di rivedervi presto sempre su Rai News 24. Adesso facciamo una breve pausa e poi rivediamo insieme le prime pagine dei quotidiani.
2: Ancora bel tempo al nord, con nuvolosità che scorrerà lungo le Alpi nel corso della giornata, ma non porterà precipitazioni. Sulle regioni centrali splenderà il sole, ma ci saranno anche poche nubi che nel corso della giornata risulteranno per lo più innocue in un contesto molto stabile. Stabile anche al sud, infatti, dove le nubi più consistenti ci saranno solo sulla parte più meridionale della Calabria, dove saranno possibili dei deboli piovaschi intermittenti. Piove invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale e sul settore orientale, dove ci saranno ancora dei temporali, ma in un contesto prevalentemente asciutto, come lo sarà sulla Sardegna, dove splenderà il sole. Temperature in lieve rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 32 gradi al centro-sud.
0: Rivediamo insieme le prime pagine dei quotidiani che saranno tra poco in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, guerra ai confini d'Europa. Il Corriere parla evidentemente dei raid russi sull'Ucraina. C'è stato appunto un raid che ha raggiunto il confine con la Polonia e c'è stato grande allarme da parte del governo polacco. Il Cremlino ha detto che si tratta di uno dei nostri attacchi alle linee di rifornimento per le armi che dall'Europa arrivano a Kiev. Il Sole 24 Ore si concentra sul primo giorno di scuola. Dice: una scuola su tre è da ristrutturare, la spinta del PNRR, più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti, fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. Poi c'è il capitolo casa, 100 giorni per i lavori last minute, in attesa della manovra 2027, fino a fine anno c'è tempo per mini e micro interventi. E poi ovviamente l'argomento guerra, la guerra che uccide l'ambiente, dalle sostanze tossiche ai gas serra, perché tra le tante conseguenze nefaste della guerra appunto c'è un enorme inquinamento delle aree dove si

è la frattura al momento tra PD e 5 Stelle sul sostegno, il tipo di sostegno che deve essere dato all'Ucraina. E poi la maggioranza prepara una manovra elettorale, mancia i giovani e il ceto medio. Giorgetti infatti ha parlato di bonus per di detassazione per le fasce giovani e le fasce di ceto medio, questo oggi nel cantiere manovra, ma su domani c'è anche, ci sono anche gli Stati Uniti, midterm da paura, l'ombra dell'ICE sulle urne degli Stati Uniti, la minaccia della polizia di Trump, quindi si riaffaccia il problema dell'immigrazione negli Stati Uniti come arma elettorale ovviamente per le elezioni di midterm. Il Fatto Quotidiano anch'esso su Schlein e Conte, e quindi su Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Conte dice a Schlein: chiunque vinca, si riferisce alle primarie, basta armi all'Ucraina. Ellie a quella dell'unità, la festa dell'unità, avanti con sostegno a Kiev. Quindi insomma sembra che ci siano delle posizioni discordanti. Poi sul Fatto Quotidiano vediamo anche il richiamo Ranucci: non entro in politica. Ranucci è intervenuto proprio alla festa del Fatto Quotidiano, la battaglia sarà in Rai sul Report, questo appunto secondo Ranucci. E Albanese invece, che parla di Medio Oriente, la norma sull'antisemitismo, in realtà parla di Europa, però in riferimento a Israele, la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta. Vediamo il foglio ci parla di guerra, il suo titolo principale è la guerra sotto soglia, sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica, quindi parliamo della Russia e della contrapposizione con l'Occidente, ma c'è anche il secondo titolo, idee non negoziabili per un campo largo populista, appunto il problema della contrapposizione tra le posizioni di Conte e quelle di Schlein sul sostegno all'Ucraina. E vediamo poi La verità ci parla invece dei risultati elettorali in Svezia, la sauna svedese fa sudare l'Europa, socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello, questo secondo gli exit poll, appunto i socialisti sarebbe un testa a testa in realtà tra il centro-sinistra e il centro-destra, e non c'è stato il risultato che ci si aspettava sulla formazione di estrema destra, che invece ha perso 3 punti percentuali, questo sempre secondo gli exit poll. Ma è interessante anche il catenaccio: pronto a saltare pure il Regno Unito, Galles, Nord Irlanda e Scozia chiedono la secessione. C'è stata la polemica scatenata dalle parole di Trump, che ha parlato di un'Irlanda unita, e poi adesso un vertice appunto che tra Galles, Nord Irlanda e Scozia per programmare un referendum che chieda la secessione all'interno del Regno Unito. Stiamo parlando di qualcosa ovviamente di molto rilevante. Questa era l'ultima copertina che vi faccio vedere. Adesso torniamo sul tema dell'intelligenza artificiale, di cui abbiamo parlato oggi, di cui ci stanno parlando anche i quotidiani, dopo gli allarmi provenienti appunto dai dipendenti ed ex dipendenti delle compagnie che si occupano di intelligenza artificiale. Oggi si è parlato di ridurre la velocità alla quale si stanno sviluppando queste tecnologie. Roberto Vicaretti ne ha parlato con Marco Gori, esperto di intelligenza artificiale e docente dell'Università di Siena. Allora, vediamo insieme.

0: Penso che ci siano degli elementi importanti da considerare, penso soprattutto alla sicurezza informatica, ma in tutta franchezza ho anche l'impressione che ci sia una qualche iperbole, in questi rischi paventati e negli algoritmi che vengono nelle nostre case a svegliarci la notte, per cui inviterei i cittadini ad essere piuttosto tranquilli, l'AI non verrà a tirare i piedi la notte come fanno, a volte i fantasmi.
1: E quant'è concreto il rischio che si perda il controllo? Ma soprattutto, professore, che vuol dire perdere il controllo dell'intelligenza artificiale?
0: Beh, il controllo si può perdere soprattutto se si usa il principio di delegare a questi sistemi straordinari compiti senza assumersi le responsabilità. Quindi credo che sia molto facile per chiunque, indipendentemente dall'ambiente da cui proviene, cogliere questo aspetto importante.

0: della responsabilità. La responsabilità non può essere trasferita alle macchine, la responsabilità è in capo agli umani. Quindi questo fatto che gli algoritmi sfuggono, è solo legato al rischio che talvolta un mondo in cui, questo circuito è ben costruito, limita e sostanzialmente tende a eliminare questi rischi. Non si può assumere di delegare alle macchine, il nostro pensiero. Possiamo delegare alle macchine, ed è straordinario, la collaborazione, possiamo costruire team straordinari dove, questi sistemi offrono possibilità, notevoli, speriamo soprattutto per il bene dell'umanità e per i servizi importanti come la medicina, ma certamente non si può delegare la responsabilità. Si può mettere, in galera, un umano dotato di carbonio, di struttura di carbonio. Le macchine che hanno una struttura di silicio, se compiono, qualcosa che è fuori dalle regole di un paese civile, non le mettiamo, in galera. Questo, proprio per rendere esplicito il fatto che la responsabilità in ogni singolo processo deve individuare i singoli volti.
1: Detto dei rischi, ad oggi, e quando dico ad oggi intendo proprio oggi, vista la velocità con la quale il modello corre e le ricerche avanzano, ecco, al 13 settembre del 26 sono più il rischio e l'opportunità che ci offre AI.
0: Ah, le opportunità, a me piace sempre pensare ovviamente al bene dell'umanità, le opportunità sono straordinarie. I rischi non sono quelli, della macchina che, perde, prende il controllo e viene a svegliarci, a tirarci i piedi la notte. I rischi sono quelli della concentrazione del potere, delle AI in mano a poche grandi aziende. Questi sono i veri rischi, sono i rischi dell'ignoranza e del fatto che nel vecchio continente non c'è un meccanismo di allineamento e di nuove soluzioni in questo ambito. La ricca cultura che il nostro continente continua a coltivare non ha in realtà in alcun modo innestato processi di trasferimento tecnologico simili a quelli che sono venuti negli Stati Uniti e in Cina. Questi sono i rischi, non quelli dell'AI che conquista questa sua indipendenza. Peraltro anche alcuni miei stimatissimi colleghi pensano che ci sia questo rischio, perfino l'evoluzione di nuove specie, i cyborg e un mondo di questo tipo. Sì, non, chissà, fra qualche secolo non voglio escluderlo. Il fatto è che credo sarebbe molto opportuno guardare cose reali e concrete. Ciò che è reale e concreto è che in Europa, non solo in Italia, stiamo perdendo decisamente il contatto profondo con le tecnologie dell'AI.
1: Ecco, in Italia e in Europa il tema è che noi siamo, noi italiani e noi europei in particolare, siamo bravissimi a fare leggi, a regolamentare, a mettere in campo statuti, codici di comportamento e anche su questo l'abbiamo fatto. La sensazione è che su tutto il resto, come ci indicava lei, siamo molto in ritardo, mentre da altre parti sono molto avanti sulla ricerca e l'applicazione e magari indietro sulla regolamentazione.
0: La regolamentazione l'ho trovata, ovviamente, come dire, l'ho ben accolta, come penso molti miei colleghi, perché credo che sia importante, ma è parte di un processo e soprattutto, quello che probabilmente in Europa adesso manca è la proposta alternativa. Non si può solo regolamentare, va benissimo regolamentare, ma serve arrivare con proposte alternative. E le proposte alternative iniziano timidamente a fiorire. Tutto il mondo dell'AI è esploso con principi ingegneristici che sono assolutamente fuori dal mondo dell'ingegneria e della scienza. In altri termini, si è sempre combattuto per costruire le macchine intelligenti, senza mai occuparsi del consumo energetico. Appena si inizia a individuare, a invertire il processo e a pensare che per il futuro dell'umanità è opportuno che questi processi cognitivi artificiali anche siano responsabili dell'energia che consumano, può inaugurarsi, il mio

auspicio, come quello di alcuni colleghi nel mondo, che ci sia una decentralizzazione delle AI e non la centralizzazione solo nel cloud computing di poche aziende, che stanno ad oggi offrendo servizi straordinari, ma probabilmente c'è bisogno di questo equilibrio, un po' come per il problema dell'energia. In Europa ci siamo accorti che c'era un problema dell'energia per via della concentrazione, è molto più difficile con l'energia decentralizzare, con l'artificial intelligence è più facile decentralizzare. Forse serve davvero guardare con molta attenzione a questo tipo di futuro, proprio perché per le nuove generazioni, per le prossime generazioni, rischiamo anche di compromettere con queste tecnologie anche l'ambiente. Naturalmente bisogna ricordare, perché sarebbe davvero sbagliato non ricordarlo, che quello che queste aziende hanno offerto e stanno offrendo sono tecnologie straordinarie che già possono essere al servizio di molte attività produttive, inclusa soprattutto la medicina.

0: Ora basta.
1: Vabbè, dai, è acqua.
0: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
2: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
3: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
4: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
5: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata, per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
6: Arrivano i Wow Days Peugeot. A settembre fino a 8.000 euro di vantaggi sulla gamma Peugeot. Un esempio, 2008 da 19.950 euro.
7: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
8: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
9: Sex symbol?
8: No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
10: Ripartiamo da capo. Colore preferito?
11: Rosso.
10: Data di nascita?
11: Chiedilo a mia madre.
10: Sempre così calmo?
11: È un dono.
10: Quest'uomo non ha emozioni. Ho una sorpresa per te.
12: Non c'è veramente nulla che ti emoziona. Davvero?
11: Che cosa vuoi che ti dica?
13: Nuova Alfa Romeo Junior con 5.000 euro di vantaggi per tutti, da 159 euro al mese.

0: Attacco russo al treno Kiev-Varsavia, non ci sono feriti. Putin bussa le porte di Europa e NATO. Mosca, abbiamo colpito le ferrovie che trasportano armi dall'Europa. Trump attacca i big dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme di Anthropic condiviso da Altman e Musk sull'IA che potrebbe presto prendere il controllo di Internet. Elezioni in Svezia, testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra. Tra le coalizioni un solo seggio di scarto, arretra di misura l'ultradestra, affluenza record. Il ministro Giorgetti con l'aumento dei tassi di interesse e debito da controllare, finora raggiunti risultati senza austerità. Schlein, siamo pronti al voto. Incidente a Milano per Daniel Maldini, con la sua Porsche andato a sbattere contro un'auto con due persone a bordo. Il calciatore risultato positivo all'alcol test, valori doppi rispetto al limite, patente ritirata. In Campidoglio, bagno di folla e omaggio della politica per Emma Bonino, fila di centinaia di persone per entrare alla Camera Ardente, bandiera europea sul feretro. Bentrovati in diretta su Rai News 24, benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale. In primo piano il raid russo al confine con la Polonia che ha mobilitato il governo di Varsavia. Il premier polacco Tusk ha convocato d'urgenza i vertici della sicurezza nazionale. Poco prima erano transitati un convoglio con l'ex premier britannico Johnson e un altro treno con l'ex capo della CIA Petraeus. Alessandro Carboni in apertura.
1: Viaggiava sulla tratta Kiev-Varsavia con 206 persone a bordo il treno colpito da un drone russo nella regione ucraina di Volin, a poche centinaia di metri dal confine polacco. Era partito pochi minuti prima di un altro convoglio, quello che trasportava l'ex premier britannico Boris Johnson e una delegazione di consiglieri europei di ritorno da un vertice sulla sicurezza a Kiev. Nessun ferito, nonostante il drone abbia colpito la locomotiva. Il treno è stato evacuato in tempo grazie al sistema di allerta ucraino, mentre l'altro convoglio, quello con a bordo Johnson e i consiglieri, ha potuto proseguire. Lo conferma l'ex premier svedese Carl Bildt, anche lui tra i passeggeri. Varsavia definisce i due attacchi russi, il primo nei pressi del valico e il secondo contro il treno passeggeri, un motivo di massima serietà. Intanto il premier Donald Tusk ha convocato una riunione d'emergenza dei vertici della sicurezza nazionale. Tusk avverte che gli attacchi di Mosca si intensificheranno nelle prossime settimane e non è escluso che l'escalation possa coinvolgere direttamente il territorio polacco. Un episodio che si inserisce in una più ampia offensiva aerea. Da Kiev Zelensky non usa mezzi termini. L'attacco russo al treno è stato deliberato, dice. Solo nell'ultima settimana sono circa 2.100 i droni lanciati contro l'Ucraina, oltre a 1.700 bombe plananti e 78 missili.
0: Dal Cremlino la replica: abbiamo colpito le ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina che trasportano forniture militari dall'Europa. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
2: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa.
0: Si è chiusa la visita di Trump in Irlanda con la scia di polemiche sulla riunificazione dell'isola alla vigilia di un vertice sul referendum per l'indipendenza dal Regno Unito e con la critica ai leader delle società di intelligenza artificiale. Da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Una giornata sul campo di golf per l'ultima fase del torneo a Dumberg. Il presidente americano, in tenuta più casual, non tralascia le battute con i giornalisti. Sull'Ucraina esorta Zelensky a smettere di colpire le raffinerie russe. Questo provoca penuria di carburante. E poi ancora, la guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm. E torna sulla questione della unificazione delle due Irlande. Ribadisce che sarebbe una cosa buona. Della Scozia parlo in un'altra occasione, dice. E domani per la prima volta Cardiff e leader di Scozia, Irlanda del Nord e Galles si incontreranno per firmare un memorandum per chiedere l'attivazione del referendum per l'autodeterminazione. La posizione di Trump su intelligenza artificiale e allarme lanciato non ha dubbi, ci sono forze negative che sono contrarie, ma non possiamo rallentare, chi vince in questo settore vince su tutto, con riferimento alla concorrenza spietata della Cina.
0: Testa a testa al voto per le legislative in Svezia, il blocco di centrosinistra dei socialdemocratici, finora all'opposizione, sarebbe avanti di un solo seggio sul centrodestra del governo uscente e del premier Kristersson. Da Berlino la corrispondente Barbara Grude.
4: Sollevati ma non troppo, i socialdemocratici restano primo partito in Svezia, un primato lungo oltre un secolo. Ma i consensi continuano a diminuire, in estate davano allo storico partito il 35%, ora potrebbe attestarsi al 28%. La leader Magdalena Andersson ha comunque la possibilità di tornare al governo e sembra arretrare a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi, partito fondato da neonazisti e che ora sostiene di essersi depurato. Alla vigilia del voto il leader Jimmy Åkesson cantava già vittoria, ora sarebbe in calo di 3 punti al 17%. Perde lievemente anche il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, che ha potuto governare proprio grazie all'appoggio esterno dell'estrema destra. Ora si proponeva di far entrare l'estrema destra nel governo, una scelta che forse lo ha penalizzato, sarebbe al 18. Avanzano invece tutte le formazioni minori, soprattutto i Verdi, tanto che il blocco di centrosinistra potrebbe avere la maggioranza, 51% contro il 47% del centrodestra. Ma comunque vada, la formazione del governo potrebbe richiedere molto tempo. In attesa dei dati reali definitivi, il premier uscente Kristersson non sembra disposto a concedere la vittoria e la leader socialdemocratica Andersson dovrà imbarcarsi in negoziati lunghi e complessi. Per poter governare dovrebbe aver bisogno non solo dei Verdi e della sinistra, ma anche del centro. E su alcuni temi, come fisco e politica economica, le differenze sono notevoli.
0: Abbiamo sentito dunque Trump dall'Irlanda, ha smentito i timori sull'intelligenza artificiale avanzati dai big del settore, ha criticato quelle che ha chiamato le forze negative che vogliono frenarne lo sviluppo. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
5: Modelli di intelligenza artificiale che si automigliorano o che compiono azioni per cui non erano autorizzati, attaccando autonomamente una piattaforma web. E poi i tentativi di attori legati ad alcuni stati di utilizzare le capacità di Anthropic per rendere più aggressivo un virus, bioterrorismo in potenza, insomma. Sono gli episodi che hanno convinto il CEO di Anthropic, Dario Amodei, californiano con papà italiano, a lanciare un allarme. Dobbiamo rallentare la corsa delle tecnologie di frontiera dell'intelligenza artificiale, dichiara, e subito gli danno ragione il numero uno di OpenAI, Sam Altman, e di xAI, Elon Musk. Ma come si frena in un mercato ultra competitivo? Aprendo le aziende a valutatori esterni, propone Amodei, creando nuove regole nelle democrazie e cercando un'intesa con la Cina come si fece con l'Unione Sovietica sulle armi nucleari. Conclude con un parallelo per certi versi inquietante, come la confessione di Jacob Coxon, giovane ricercatore che si è appena dimesso proprio da Anthropic. C'è una forte possibilità che possiamo morire tutti, sostiene Coxon, puntando il dito sui colossi dell'intelligenza artificiale. Cita scenari apocalittici alla Terminator e dice: chi lavora ai modelli più avanzati sa di non poter escludere l'estinzione del genere umano nei prossimi anni. Parole shock che nel paese del mito della frontiera spingono perfino chi è davanti a tutti a chiedere di tirare un po' il freno.
0: Adesso vediamo le aperture dei quotidiani con Cecilia Tosi.
6: Rivediamo insieme le prime pagine dei quotidiani che saranno tra poco in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, guerra ai confini d'Europa. Il Corriere parla evidentemente dei raid russi sull'Ucraina. C'è stato appunto un raid che ha raggiunto il confine con la Polonia e c'è stato grande allarme da parte del governo polacco. Il Cremlino ha detto si tratta di uno dei nostri attacchi alle linee di rifornimento per le armi che dall'Europa arrivano a Kiev. Il Sole 24 Ore si concentra sul primo giorno di scuola. Dice: una scuola su tre è da ristrutturare, la spinta del PNRR, più edifici agibili, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti, fondi a 9.500 progetti, non sempre i cantieri rispettano i tempi. Poi c'è il capitolo casa, 100 giorni per i lavori last minute, in attesa della manovra 2027, fino a fine anno c'è tempo per mini e micro interventi. E poi ovviamente l'argomento guerra, la guerra che uccide l'ambiente, dalle sostanze tossiche ai gas serra, perché tra le tante conseguenze nefaste della guerra appunto c'è un enorme inquinamento delle aree dove si svolgono questi conflitti ovviamente. Su Domani vediamo il focus sulla politica interna. Elly Schlein che dice: vinco le primarie, batto Meloni. Domani, dice Schlein, ora sfida Conte la destra. La segretaria chiude la festa nazionale dell'unità e inizia la sua campagna. Prima si vota, meglio è. Messaggio agli alleati: acceleriamo sul programma. Ma il leader del Movimento 5 Stelle insiste: niente armi a Kiev. Questa è la frattura al momento tra PD e 5 Stelle sul sostegno, il tipo di sostegno che deve essere dato all'Ucraina. E poi la maggioranza prepara una manovra elettorale, mancia i giovani e il ceto medio. Giorgetti infatti ha parlato di bonus per di detassazione per le fasce giovani e le fasce di ceto medio. Questo oggi nel cantiere manovra, ma su Domani c'è anche ci sono anche gli Stati Uniti, midterm da paura, l'ombra dell'ICE sulle urne degli Stati Uniti, la minaccia della polizia di Trump, quindi si riaffaccia il problema dell'immigrazione negli Stati Uniti come arma elettorale ovviamente per le elezioni di midterm. Il Fatto Quotidiano anch'esso su Schlein e Conte, e quindi su Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Conte dice a Schlein: chiunque vinca, si riferisce alle primarie, basta armi all'Ucraina. Elly a quella dell'unità, la festa dell'unità, avanti con sostegno a Kiev. Quindi insomma sembra che ci siano delle posizioni discordanti. Poi sul Fatto Quotidiano vediamo anche il richiamo Ranucci: non entro in politica. Ranucci è intervenuto proprio alla festa del Fatto Quotidiano, la battaglia sarà in Rai sul Report, questo appunto secondo Ranucci. E Albanese invece, che parla di Medio Oriente, la norma sull'antisemitismo, in realtà parla di Europa però in riferimento a Israele, la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta. Vediamo il foglio ci parla di guerra, il suo titolo principale è la guerra sotto soglia, sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica, quindi parliamo della Russia e della contrapposizione con l'Occidente, ma c'è anche il secondo titolo, idee non negoziabili per un campo largo populista, appunto il problema della contrapposizione tra le posizioni di Conte e quelle di Schlein sul sostegno all'Ucraina. E vediamo poi La verità ci parla invece dei risultati elettorali in Svezia. La sauna svedese fa sudare l'Europa, socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello. Questo secondo gli exit poll, appunto i socialisti sarebbe un testa a testa in realtà tra il centro-sinistra e il centro-destra, e non c'è stato il risultato che ci si aspettava sulla formazione di estrema destra, che invece ha perso 3 punti percentuali, questo sempre secondo gli exit poll. Ma è interessante anche il catenaccio: pronto a saltare pure il Regno Unito, Galles, Nord Irlanda e Scozia chiedono la secessione. C'è stata la polemica scatenata dalle parole di Trump, che ha parlato di un'Irlanda unita, e poi adesso un vertice appunto che tra Galles, Nord Irlanda e Scozia per programmare un referendum che chieda la secessione all'interno del Regno Unito. Stiamo parlando di qualcosa ovviamente di molto rilevante.
7: Ripartiamo dal conflitto tra Stati Uniti e Iran, rinviato il vertice con i paesi del Golfo in Oman, chiesto dall'Iran Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, intanto i ribelli sciiti filo-iraniani, gli Houthi, che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, continuano ad attaccare le basi militari in Arabia Saudita, decine di migliaia di profughi yemeniti in fuga. Il servizio di Katia Cerratti.
2: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran definiscono gli ultimi raid a una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita, sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continue azioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando. Mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Djibouti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
7: Raid dell'esercito israeliano su due obiettivi di Hamas nella striscia di Gaza, due vittime, diversi feriti. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
8: Una nuova fortissima esplosione ha sconquassato il quartiere di Tel al-Hawa a ovest di Gaza. Un nuovo attacco aereo israeliano ha colpito quest'auto uccidendo due persone che erano a bordo della macchina e ne ha ferite 13. Ero a casa quando ho sentito il rumore dell'attacco, afferma questo residente. Sono corso sul posto e ho trovato i due corpi straziati. Non c'è più un luogo sicuro qui a Gaza. Viviamo nella paura. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito due membri di Hamas. Uno dei due era Mahmoud Hassan Abu Nada, imam della moschea Rantisi nel campo di Jabalia. Mentre la popolazione versa in una grave crisi umanitaria, nella striscia è in vigore quello che è stato definito uno stallo armato, né pace né guerra. Gli scontri più violenti si sono attenuati, anche se dopo il cessate il fuoco di ottobre, i raid israeliani hanno causato la morte di oltre 1.000 persone, secondo i dati forniti da Hamas, che però non distingue tra civili e miliziani. Israele rivendica il diritto di uccidere i terroristi di Hamas, e in particolare quelli responsabili dei massacri del 7 ottobre, che diedero il via alla guerra, massacrando 1.200 civili israeliani e rapendone altri 251. I colloqui di pace voluti dalla Casa Bianca si sono arenati sul nodo del disarmo di Hamas. L'organizzazione, che controlla ancora una parte della striscia, ha annunciato di accettare il piano di Donald Trump, ma non intende deporre le armi fino a che le forze israeliane non si saranno ritirate dal 60% del territorio, mentre il governo israeliano ribadisce nessun ritiro fino al completo disarmo di Hamas.
7: Aperto il cantiere della manovra, il ministro Giorgetti rivendica gli obiettivi finora raggiunti. Raffaele Cappuccio.
9: La rotta economica del paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
7: Aperta in Campidoglio la Camera Ardente per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni, l'ultimo saluto di politici ma anche cittadini martedì. Le esequie di Stato Pablo Rojas.
10: Non si è mai fermato il flusso di militanti e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Emma Bonino. Sulla bara la bandiera europea, come chiesto dal suo partito, una sua foto in bianco e nero, mentre a colori quella proiettata poco sopra, con l'anno di nascita, il 1948 e il 2026. Davanti alla sala della protomoteca del Campidoglio ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Gualtieri, il fratello Giovanni, la sorella Domenica, i nipoti, la sua assistente e i vertici di Più Europa guidati da Riccardo Maggi.
11: Si prova ancora una volta un grande senso di riconoscenza nei confronti di Emma Bonino, che in fondo è la stessa cosa che vogliono dire queste persone. Evidentemente in tantissimi nel nostro paese, di diverse età, di diverse generazioni, anche di diversa sensibilità politica, hanno visto in Emma un esempio di come dovrebbe essere la politica, di come si sta nelle istituzioni.
10: Lunedì la Camera Ardente sarà ancora aperta al pubblico dalle 10 alle 19, quando si svolgerà in Piazza del Campidoglio una veglia civile con i ricordi di amici e compagni di lotta. Martedì alle 12.30 il funerale di Stato in forma laica. Già nel primo giorno a salutarla per l'ultima volta tanti esponenti della politica, da Casini a Fini, da Gentiloni a Fratoianni. Per tutti l'ex radicale lascia un'eredità preziosa da coltivare. Autorità e gente comune le riconoscono le battaglie per l'Europa, per la Corte Penale Internazionale, ma soprattutto quelle per i diritti civili, per i diritti delle donne.
12: Sono qui perché tanto come cittadino, perché mi sembra giusto fare condoglianze, insomma, ai familiari, alle persone, insomma, alla persona che è scomparsa. E poi comunque è stato un personaggio di Mamorino che rimarrà nella nostra storia.
13: Sono qui per rendere omaggio ad una donna coraggiosa, anticonformista, che ha fatto tanto per le donne, per i diritti delle donne.
7: L'attentato a Sigfrido Ranucci, la testimonianza in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, aprirebbe un nuovo filone di indagine, ancora tutto da verificare, quello cioè del patrimonio economico finanziario. Intanto l'ex conduttore di Report dal palco di un festival in Toscana chiarisce mai fatto affari con Lavitola. Emanuela Bonchino.
14: Dopo quello della bomba potrebbe nascere un nuovo filone di indagine dall'audizione di Natalia Potenza davanti ai IPM dell'antimafia, quello dei soldi. Aveva insistito molto per essere ascoltata in procura la ex compagna di Walter Lavitola, a spingerla non solo un desiderio di vendetta, ha scoperto dai media che il padre dei suoi due figli la tradiva con un'altra donna, anche e forse soprattutto la volontà di salvaguardare almeno la proprietà del ristorante di Monteverde che condivide con l'ex. La 47 tenne italo-argentina ha consegnato agli inquirenti documenti finanziari e bancari riguardanti gli affari dell'imprenditore in Africa e Sud America. Reti di piccole società, fondi di investimento, conti, presunti prestanome. Ora gli inquirenti dovranno verificare. Ci lavoreranno i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e i colleghi del gruppo di Frascati. Invece sull'attentato dinamitardo a Ranucci, che Lavitola ha ammesso di aver progettato e che gli sta costando la custodia cautelare in carcere, Natalia Potenza non sarà di aiuto alle indagini. Non sapevo nulla della bomba, ha detto. Intanto Sigfrido Ranucci, dalla festa del fatto a Marina di Pietrasanta, smentisce ricostruzioni filtrate dalla testimonianza in procura della donna e riprese dai giornali. Mai avuto incontri riservati con Lavitola dopo l'attentato alla mia famiglia. Mai avuto interessi nei suoi affari. Mai un euro. Solo un rapporto di amicizia in cui ho creduto.
7: Rialzo il petrolio del 2,2% in Asia dopo la chiusura dell'oleodotto saudita a New York del 2,25% a 102,30 centesimi dollari al barile. Il Brent del 2,28 a 107 dollari, il Brent di Londra. Dunque record ancora per il petrolio, notizia arrivata poco fa. È risultato positivo all'etilometro con valori doppi rispetto rispetto al limite il calciatore Daniel Maldini, a cui è stata tra l'altro ritirata la patente dopo l'incidente con la sua auto a Milano. Silvia Zerilli.
15: Valori oltre il limite a Daniel Maldini, che oggi ha avuto un incidente con la sua auto, una Porsche, è stata ritirata la patente. Il calciatore del Cagliari sarebbe risultato positivo all'alcol test sia alla prima sia alla seconda delle prove effettuate dalla polizia locale. Le immagini del post incidente diffuse da alcune agenzie. Secondo la ricostruzione, Daniel Maldini era in auto con altri amici quando alle 5:15 di questa mattina a Milano ha avuto lo scontro con un'altra auto. Solo poche ore prima, per lui, il gol della vittoria del Cagliari contro l'Atalanta, partita finita 2-1 su il rigore decisivo. 6 in tutto le persone coinvolte nell'incidente, medicate o finite in ospedale con codici non gravi, incluso il calciatore. Dopo un breve accertamento in codice azzurro al pronto soccorso, Daniel è stato dimesso ed è tornato a casa. Si trova in buone condizioni di salute, ha scritto in una nota Danilo Buongiorno, il suo legale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti.
7: Formula 1, ancora un trionfo per Kimi Antonelli, il pilota Mercedes reduce della grande impresa di Monza, vince anche il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris su McLaren, quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinta l'altra Mercedes di George Russell, ritirato dopo pochi giri l'altro pilota di Maranello, Lewis Hamilton, per un problema ai freni. Antonelli, che con questa vittoria è sempre più leader del mondiale con un vantaggio sul primo inseguitore, il compagno di squadra Russell, è arrivato a 81 punti. E poi gli europei di pallavolo passano, l'Italia ai quarti, dopodomani affronterà la Repubblica Ceca perché gli azzurri hanno centrato la terza vittoria consecutiva nelle qualificazioni battendo la Slovacchia 3-1. E ancora il calcio, vediamo con la brutta sconfitta per la Juventus che ha perso 3-2 contro il Sassuolo a Reggio Emilia, tutti i gol nel secondo tempo. Nelle gare domenicali, vittorie del Napoli 1-0 sul Bologna, del Lecce 3-2 sul Monza. Per le posizioni di alta classifica bisogna attendere i posticipi di domani di Roma e Inter, ma vediamo con Alessandro Pirozzi al termine una breve pausa, tra poco.
16: Uno storico esordio ancora negli occhi, il campionato per confermare la maturità raggiunta. Il Como torna in campo con l'entusiasmo del 4-1 all'Ipsia, una vittoria che rafforza le ambizioni della formazione di Fabregas, capace di misurarsi anche ai massimi livelli. Ora il Parma, avversario da affrontare con la stessa attenzione dopo una serata così intensa.
17: Come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire la importanza di trovare quella energia ogni partita, indipendentemente sia una Coppa Italia, Serie A, Champions.
16: Anche la Roma dovrà fare i conti con le fatiche europee, giallorossi a punteggio pieno dopo 3 giornate. Gasperini, in vista della trasferta con il Torino, dovrebbe ricorrere a qualche cambio proprio per gestire le energie. Chiunque giochi, il messaggio del tecnico è comunque chiaro.
18: Le squadre che fanno la Champions ci sono più numeri di titolari che giocano senza bisogno di ogni volta promuovere uno e bocciare l'altro.
16: In serata a chiudere il turno Inter-Udinese, i nerazzurri devono mettersi alle spalle la sconfitta con il Real Madrid.
19: A me è piaciuta il coraggio, la personalità, la reazione anche dopo gli errori, la reazione anche quando siamo andati sotto. Mi prendo le cose positive perché questa è la strada che vogliamo intraprendere.

Ancora bel tempo al nord, con nuvolosità che scorrerà lungo le Alpi nel corso della giornata, ma non porterà precipitazioni. Sulle regioni centrali splenderà il sole, ma ci saranno anche poche nubi che nel corso della giornata risulteranno per lo più innocue in un contesto molto stabile. Stabile anche al sud, infatti, dove le nubi più consistenti ci saranno solo sulla parte più meridionale della Calabria, dove saranno possibili dei deboli piovaschi intermittenti. Piove invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale e sul settore orientale, dove ci saranno ancora dei temporali, ma in un contesto prevalentemente asciutto, come lo sarà sulla Sardegna, dove splenderà il sole. Temperature in lieve rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 32 gradi al centro-sud.

attacco russo al treno Kiev-Varsavia, non ci sono feriti. Zelensky, Putin bussa alle porte di Europa e NATO. Mosca, abbiamo colpito le ferrovie che trasportano armi dall'Europa. Trump attacca il big dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme di Anthropic condiviso da Altman e Musk sull'IA che potrebbe presto prendere il controllo di internet. Elezioni svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra. Tra le coalizioni un solo seggio di scarto. Arretra di misura l'ultradestra, affluenza record. Il ministro Giorgetti con l'aumento dei tassi di interesse e debito da controllare. Finora raggiunti risultati senza austerità, Schlein. Siamo pronti al voto. Incidente a Milano per Daniel Maldini con la sua auto andata a sbattere contro un veicolo con due persone a bordo. Il calciatore è risultato positivo all'alcol test, valori doppi rispetto al limite, patente ritirata. In Campidoglio, bagno di folla e omaggio della politica per Emma Bonino, fila di centinaia di persone per entrare alla Camera Ardente, bandiera europea sul feretro. Eccoci, siamo tornati, mezzanotte e 31 minuti, dopo i titoli andiamo avanti con la rubrica Tutti i frutti, prossimi aggiornamenti all'una.

0: freddo.
1: Per me, personalmente, A Woman Unknown parla proprio del corpo della donna come un campo di battaglia. E al tempo stesso il film parla la storia di donne invisibili che non vengono viste e che non hanno una voce. Grazie al mio cast meraviglioso, grazie per la passione che avete messo nell'interpretare la storia di questi personaggi. Grazie a te, Matilda Arcel.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Si è chiusa così l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Leone d'Oro all'unica regista in concorso per il suo Woman Unknown, che conquista anche il premio per la migliore attrice. Coppa Volpi a maschile a John Malkovich, in un palmarès che fotografa i temi del nostro presente con uno sguardo al passato. Un premio anche all'Italia nella sezione Orizzonti, migliore sceneggiatura per I figli della scimmia, che si aggiudica anche il premio per la migliore interpretazione maschile, che va a Riccardo Scamarcio. Ma riviviamo alcuni dei momenti più belli di questa edizione.
3: 울고 싶으면 그냥 울어.
4: 이게 실제 한국에서 일어난...
5: Tutto è iniziato con fatti realmente accaduti in Corea. Un grande impianto industriale fu protagonista di un licenziamento di massa che portò a uno sciopero e a una violenta repressione da parte delle autorità. Ho capito subito che non era un caso a sé, ma un episodio simbolico che mostrava e coinvolgeva l'intera società coreana, un episodio che avrebbe cambiato la società coreana. E infatti non solo cambiò il movimento sindacale in sé, ma influenzò e modificò anche lo status e la reputazione della classe lavoratrice. Inoltre, a causa dell'innovazione tecnologica, oggi viviamo in un'epoca in cui il lavoro stesso sta scomparendo. E così, in quest'epoca, volevo porre la domanda: quando un essere umano perde ciò che fa, come può proteggere la propria identità? Come può ritrovarla? Queste sono alcune delle domande che volevo pormi nel film, perché credo che riguardino tutti coloro che vivono nel mondo di oggi.
6: What the Israeli system of killing in Gaza looks like.
5: Questo film mostra dall'interno come funziona il sistema israeliano di uccisioni a Gaza ed è basato sulle conversazioni con 24 ufficiali dell'intelligence e soldati dell'IDF, in molti casi provenienti da unità segrete. Il film descrive la modalità di individuare gli obiettivi da parte dell'esercito israeliano, basata sull'intelligenza artificiale. I target vengono cercati a partire dalle abitazioni a Gaza e quindi all'interno di spazi civili. Mostra anche come in vaste aree di Gaza i soldati operassero secondo una sorta di protocollo che, per usare le loro parole, prevedeva di uccidere chiunque vedessero. I civili uccisi li chiamano Naza, un acronimo militare per indicare danni collaterali. Per loro è semplicemente un suono, non considerano la dimensione umana. Quello che avviene a Gaza da anni è già noto. I giornalisti palestinesi lo hanno documentato coraggiosamente. Molti di loro sono stati uccisi, assassinati, pagando con la propria vita il fatto di averlo raccontato. La novità è che siano i soldati israeliani a parlare. Speriamo che il film porti ulteriori prove di come tutto questo appaia dall'interno, rendendo più difficile negarlo.
6: No.
7: Bene.

0: Hanno accettato di parlare a condizione di rimanere anonimi, ma credo che entrambi sentiamo che non stiamo facendo nulla di sbagliato e che anzi stiamo facendo qualcosa di molto importante per portare alla luce questi sistemi. Quindi speriamo che non ci siano conseguenze per loro.
1: Magari solo divertirci un po'.
2: Com'è quella cazzo di isola di Pasqua, boss?
3: Magnifica, Marge. Hanno queste testone di pietra qui. Mi ricordano te, solo che sono silenziose.
4: Wow. Le nostre prime testone.
5: Non mi piacciono i film che parlano esclusivamente di politica, che sono didascalici o che sembrano una sorta di lezione. Voglio che una storia parli degli esseri umani, ma mi piace anche che sia divertente. Perciò volevo combinare l'umanità, le battute e il divertimento e poi inserire un po' alla volta la politica, quasi di nascosto. Questi personaggi esistevano molto prima di oggi, ma potrebbero esistere anche oggi. Esistevano in un'epoca in cui il tipo di lotta esistenziale era rappresentato dalla guerra fredda tra l'America e i suoi alleati da una parte e l'Unione Sovietica e i suoi alleati dall'altra. Entrambe le parti pensavano che i mezzi fossero giustificati dal fine. E naturalmente non è vero, e in realtà quasi mai lo è. Quindi quello che ne ricaverei oggi è che è meglio conoscere almeno un po' la propria storia, la storia della propria causa, e questo non è affatto meno importante oggi di quanto lo fosse nel 1970.
6: Che emozione quindi, Riccardo?
7: Beh, un'emozione pazzesca ricevere questo premio a Venezia. Sono molto felice, è un sogno che diventa realtà. Abbiamo vinto due premi e questo credo che succeda veramente molto raramente. È un grande segnale da parte di questa giuria fantastica che ci spinge all'uscita in sala, che è il 17 settembre, con questa iniezione di stima e di fiducia da parte del Festival di Venezia. Speriamo di incontrare anche il pubblico italiano che possa piacere questo film. Un film dolce sulla genitorialità, sull'essere padre, un film speciale veramente, che mi ha dato tanto in termini proprio di esperienza umana, e adesso arrivano anche premi, per cui...
6: Un film dove c'è tanto, Riccardo, la sua dolcezza, la sua passione.
7: Un film in cui sì, perché il film non ci consentiva il tono della messa in scena, della regia, e anche dalla scrittura non consentiva a questo film di potersi appoggiare in caratterizzazioni che spesso a volte si fanno, ed è anche giusto. No, qui bisognava lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Ecco.
6: Dedica ai papà.
7: Sì, l'ho dedicato dal palco a tutti i papà del mondo e quindi ovviamente anche al mio.
8: Dovrei costituirmi o ho commesso l'omicidio?
9: Un documento di identità e può aspettare lì.
10: Se il film avesse raccontato il pre, avesse anche raccontato l'ipocrisia tipica che avviene in questi eventi, per cui dopo che accadono tutti si interessano, tutti che scendono in piazza, sarebbe stato un film molto meno incisivo. Invece nel paradosso di un mondo che a evento avvenuto continua a perpetrare la propria indifferenza, si compie il film.
11: Il senso di colpa è un marchingegno inventato dagli uomini per creare una società solida. Sta società di merda.
12: La cosa curiosa del film è che quando tu lo vedi dici ma è un film assurdo, e poi invece quei personaggi esistono tutti qui fuori. Esiste il mio poliziotto, esiste l'avvocato interpretato da Pietro, esiste la cartomante di Valeria.
13: Scegli 5 carte. Se vuoi essere preso in considerazione, allora devi usare qualcosa di più.
14: Tramite le carte e una specie di psicanalisi così improvvisata che gli fa, cerca di indurlo a ridelinquere per portarlo finalmente dovrebbe stare, cioè dietro le sbarre.
13: Smettila di fare la vittima, va bene? E prendi in mano la situazione.
15: Ma la situazione, di così che cosa devo fare?
13: Forse devi uscire di qui e andare a uccidere qualcun altro.
10: si parte con la parte più tragica, la prima battuta è io ho ucciso mia moglie, quindi un dato incontrovertibile, e diciamo che il suo processo, grazie a una grande scrittura, una grande mano registica e all'incontro con questi straordinari attori, è proprio quello di dare un'anima a un mostro.
12: Ti provoca dall'inizio alla fine e ti costringe a farti tutta una serie di domande rispetto a te stesso, rispetto alla società, rispetto al contemporaneo, e la cosa che almeno a me ha fatto poi rivedendo il film è che tu ridi di questo film, con questo film, e poi a un certo punto ti fai schifo da solo perché hai riso.
15: Quanto pagate di condominio? Perché mi chiede quanto?
16: Senta Marranè, che lei non può sindacare ogni domanda che gli faccio. Io sto cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il crimine che lei dice di aver commesso. Mi faccia lavorare.
15: 40 euro di condominio. Paghiamo 40 euro di condominio.
16: 40 euro. Bene. Beh, che lavoro fa lei?
15: Elettricista.
16: La casa è vostra? Di proprietà o in affitto?
15: Siamo in affitto. Siamo in affitto.
12: E fa sbuffa?
15: Sì, sbuffo.
16: Ma lei che pensava, mi scusi? Pensava che veniva qua e mi diceva: ho ammazzato mia moglie, io vivevo un elicottero, la mandava a Alcatraz.
17: Il problema è che il tuo cuore è devastato dai sensi di colpa.
15: È così.
17: Devastato dai sensi di colpa, massacrato dai sensi di colpa. I sensi di colpa ti impediscono di vivere, di pensare, di ragionare.
15: Sì, sì. Di fare quello.
17: Di ragionare.
15: Anche sì.
17: Paolo, di ragionare. Gli animali non ce l'hanno il senso di colpa. Gli animali fanno le cose più atroci, Paolo, dall'alba al tramonto, e provano soltanto godimento. È una caratteristica tutta nostra questa del senso di colpa. Ci sentiamo in colpa per tutto, ci sentiamo in colpa quando siamo felici, ci sentiamo in colpa perché qualcuno che non conosciamo dall'altra parte del mondo non magna.
18: Le parole e gli incontri riempiono comunque una violenza sempre presente. Tutte queste parole devono fare attenzione a non nascondere e a non coprire, ma a svelare sempre di più. Lui ha fatto una cosa che nessuna parola può giustificare.
13: Si cercano sempre modi per parlare delle cose, che siano dei modi che ci possono sorprendere. Mi è sembrato che nel testo di questo film ci portasse a pensarci in maniera diversa da come ci pensiamo tutti i giorni, ogni volta che veniamo colpiti da un fatto terribile e che ci fa sentire impotenti, che ci fa sentire inutili, inermi, senza una coscienza che abbia una sua forza, che c'è una specie di... No, siamo sempre tutti lì che...
15: Io non sono un assassino.
13: No? E tua moglie?
15: Ma mia moglie è mia moglie, è una cosa diversa.
19: Oh, bubble, bubble, bamboo.

Da bambino non sapevo molto di architettura, perché vivevo in una città dove tutto era stato distrutto dalla guerra. Per me gli edifici erano soprattutto rovine. Poi lessi qualcosa su una città costruita dentro la giungla. Era Brasilia, di Oscar Niemeyer. Pensai che fosse la più grande avventura sulla faccia della terra, costruire una città dentro la giungla. Cominciai a raccogliere ogni fotografia, ogni articolo di giornale, ogni rivista, e la mia stanza si riempì di Brasilia. La distruzione della giungla, i progetti, i modellini degli edifici e poi l'inizio dei lavori. Attaccai tutto alle pareti di camera mia. Vivevo dentro Brasilia. Fu la mia prima esperienza dell'architettura, capire che poteva creare un mondo nuovo.

Un architetto, un vero architetto, non vuole essere una star. Vuole fare il proprio lavoro. E l'approccio di Peta Dzumtua è l'esatto opposto dell'essere una star, perché lui ha bisogno di tempo. Sa bene che la maggior parte degli incarichi che gli vengono offerti non può accettarli perché dovrebbe tradire i propri principi. Ha bisogno di tempo per creare un edificio che si adatti il più possibile al luogo e allo scopo per cui viene costruito, cioè alle persone che lo useranno. Ed è convinto che un edificio non sia concluso nel momento in cui lo si concepisce. Non è che si fanno i disegni e poi finisce là. Per lui il cantiere stesso rappresenta un momento in cui si può ancora migliorare l'opera, renderla ancora più giusta.

0: better for people. So I like him.
1: Se ci fossero più edifici come i suoi, staremmo meglio. Le nostre città sarebbero più belle da vedere. Certo, lui non è un urbanista, realizza luoghi singoli e vuole che appartengano al posto in cui sorgono. E il senso di appartenenza è qualcosa che ormai la maggior parte delle persone non conosce quasi più. Quindi in un certo senso lui ci insegna qualcosa. Ci insegna come potrebbe essere la vita se non fossimo sempre così spinti, sballottati, da una parte all'altra.
2: Tutto quello che facciamo è politico, ha un impatto sulle altre persone. Se il nostro lavoro consiste nel creare qualcosa che altri vedranno, useranno, o in cui vivranno, o che occuperà la loro immaginazione, allora è politico. Guarda questa t-shirt, questa frase, immagina la pace. È un'affermazione fortemente politica, perché dice che sei tu il responsabile, perché sei tu a doverla immaginare, e se non ci sono persone che la immaginano, quella pace non esisterà mai. Quindi tutto ciò che ci chiede di partecipare, di metterci in gioco, è politico. Anche l'architettura può essere molto politica. E pensate a tutti quegli edifici brutti che spuntano ovunque. Sono estremamente politici perché ci bloccano la vista, letteralmente.
3: Questo è un film di personaggi. Cioè, questo è un film che parla di anima, è un film che parla di psiche, dove non succede di fatto nulla, ma dentro di loro succede tutto. È quello che accade a la maggior parte degli esseri umani che non vivono di grandi slanci, di eventi traumatici, catastrofici. Vite semplici, molto ordinarie, ma che in realtà hanno una dignità enorme, perché poi la vita fa paura. Le domande spaventano e non sempre abbiamo la capacità di osservarle, di farle emergere. Poi le risposte arriveranno, chissà, non importa, ma l'importante è che emergano quelle domande e che noi a quelle domande gli diamo spazio e che noi cerchiamo in qualche modo le risposte anche attraverso il mondo che viviamo. Io sai quante volte ho trovato le domande nei film che ho visto. Per me il cinema in questo senso veramente ha un valore salvifico.
4: Qua nessuno ha bisogno di te!
3: E quindi spero che questo film possa, sì, attraverso la semplicità della sua storia, contribuire a costruire un immaginario che possa nutrire l'anima delle persone come ha nutrito me da scrittrice, da regista e da osservatrice, no? Di questa storia, agli attori che l'hanno interpretato, alle persone che ne hanno fatto parte sul set, perché anche la troupe ha detto oh oh, c'è un problema, questa storia parla anche a me, e sono tornato a casa, ho fatto colazione, dico ma forse sono anche io come Erika e Mauro, c'è un problema. E quindi sì, disturba, penso che disturberà anche tanto, ma ben venga, insomma noi delle cose accomodanti non ce ne facciamo proprio niente, la vita è un viaggio complicato e va vissuto per quello.
5: Perché a me la mia vita mi piace, mi piacciono un sacco di cose. A te invece che ti piace.
6: Lei a un certo punto del film si chiede se la sua vita è veramente quella che lei avrebbe voluto e si chiede se lei dentro questa vita riesce a essere felice, come si fa e come si fa anche a prendersi cura di se stessi, lei non ne è capace. Quindi queste domande che a un certo punto lei ha il coraggio di farsi la metteranno in discussione la relazione con il suo compagno, marito, e probabilmente cambieranno entrambi.
5: Erika, io voglio solo che stiamo bene.
7: Ma che risposta è? Che risposta è?
5: Ma che vuoi da me?
8: Il personaggio a cui a un certo punto viene tolta una parte fondamentale del sostegno proprio esistenziale, che è la certezza su Erika, che poteva essere il fatto che Erika si sposti rispetto al suo epicentro proprio.
7: Io non sto bene!
8: Al suo baricentro. Quello che lo mette in profondissima crisi, un personaggio che non è abituato in nessun modo a avere a che fare con i sentimenti, con l'analisi di sé.
9: Un giovane direttore d'orchestra italiano richiesto nei teatri di tutto il mondo. A 33 anni Michele Spotti si è insediato come direttore ospite principale del più importante teatro dell'opera di Berlino. L'intervista di Fabio Cappelli.

0: grandissima emozione per dirigere in uno dei più grandi teatri in Germania, anche in Europa. È un teatro così prestigioso con una ricca storia. Sono molto felice di poter cominciare il mio mandato qui e spero veramente di portare tutta l'italianità possibile.
1: La Deutsche Oper, inaugurata nel 1961 a Berlino Ovest, è ancora oggi il più grande teatro dell'opera della capitale tedesca. Alterna produzioni innovative a titoli di repertorio, in questo caso Lucia di Lammermoor di Donizetti. La regia risale agli anni Ottanta ed è diventata un classico. Nel cast interpreti di spicco Nina Minasian, Lucia che riceve un'ovazione dopo la scena della pazzia.

0: Mattia Olivieri e Lord Enrico Ashton, oltre alle doti vocali, un grande carisma in scena. Per Michele Spotti, il debutto come direttore ospite principale della Deutsche Oper. Su quel podio grandi nomi lo hanno preceduto.
1: C'è sempre un tipo di suono molto particolare che la musica italiana richiede, che è assolutamente necessario trovare nel momento in cui si dirige un certo tipo di repertorio, e questo tipo di suono lo sto cominciando a creare e sicuramente ci conosceremo sempre meglio con l'orchestra nei prossimi anni. Ho tanti appuntamenti all'inizio, soprattutto quest'anno solamente con opera italiana, poi arriveranno anche titoli tedeschi, quindi avrò l'onore di poter dirigere anche dei titoli importanti tedeschi, nuove produzioni. Sono molto contento perché questo teatro così importante mi sta dando una fiducia enorme e siamo pronti a ripagarla.
0: Michele Spotti, 33 anni, è richiesto nei teatri di tutto il mondo, è direttore stabile dell'Opera e della Filarmonia di Marsiglia ed è una presenza costante all'Arena di Verona. Recentemente ha debuttato al Metropolitan di New York. Si cimenta con repertori diversi, aprirà la stagione a Valencia con Carmen e dirigerà Wagner a Tolosa.
1: La carriera mi sta portando sempre in tanti posti, con tanti repertori, con tante lingue. Diciamo che però è stressante, ma allo stesso tempo questa eterogeneità di lingue e repertorio è un balsamo un po' allo studio che mi permette di essere sempre attivo e soprattutto tutto gioioso di quello che sto facendo.
2: Un sito misterioso e ricco di storia di cui si era innamorato anche Alfred Hitchcock. È l'isola Comacina, oggi luogo di pace e cultura. Laura Longo.
3: Il fruscio della pellicola che struscia contro le pareti di metallo del proiettore fa da sottofondo al bianco e nero sgranato dal logorio del tempo di The Pleasure Garden, opera prima di Alfred Hitchcock, film d'amore e morte girato in parte su un fazzoletto di terra nel lago di Como, l'isola Comacina. 7,5 ettari di storie che affascinano il grande regista fin dal primo momento.
4: Lui arriva e si sente catapultato in un luogo indietro nel tempo, perché veramente siamo catapultati in un luogo unico e vederlo in queste condizioni evidentemente affascina, perché crea anche quell'alone di mistero, perché evidentemente uno sembra di poter rivivere gli accadimenti antichi e camminando fra le rovine uno si immagina cosa potesse essere.
3: Uno scoglio oggi disabitato che ha vissuto tante vite a partire dall'epoca dei Romani, come raccontano i resti di edifici e monete portate alla luce dagli scavi archeologici.
4: La fase romana qui testimoniata da una zona in cui ci sono probabilmente il basamento o di un tempio o di una villa, quindi un edificio di una certa importanza.
3: Possiamo ipotizzare che fosse una residenza di una persona facoltosa.
4: Il lago di Como è un luogo di villeggiatura, dove è presenza anche di una serie di coltivazioni che evidentemente guardano verso il Mediterraneo, e in parte magari importante.

0: ma che qui si sono acclimatate e quindi hanno, vuol dire, consentito di costruire dei luoghi assolutamente piacevoli, e ne parla con questa piacevolezza nelle sue lettere Plinio.
1: Un piccolo lembo di terra, prospero e ambito, amico di Milano, si trova in mezzo alla guerra contro i comaschi alleati del Barbarossa, che nel 1169 per vendetta incendia l'isola, sulla quale piomba anche una maledizione.
0: Ha avuto questa interruzione della vita quotidiana nel 1169 con la distruzione, quindi questi edifici vengono distrutti e da quel momento l'isola vive in una sorta di limbo, viene utilizzata per allevamento, per produzioni agricole, ma non ci vive più nessuno.
1: Per secoli la vegetazione incolta sarà la sola testimone di una storia di leggende, maledizioni e guerre, fino a quando Augusto Giuseppe Caprani, proprietario dell'isola, compie un grande gesto.
2: Nel 1919 il cavaliere Agostino Caprani l'isola era privata, pensa di donarla al re del Belgio come riconoscimento e gratitudine per il popolo belga che era stato da popolo neutrale inopinatamente invaso dalla Germania per attaccare la Francia. Il re del Belgio riceve l'isola e la restituisce all'Italia, però con un indirizzo, l'Accademia di Belle Arti di Milano, che per decreto presiede la fondazione Isola Comacina, ha un onere, quello di destinarla ad ospitare scambi culturali e artistici tra gli artisti italiani e gli artisti belgi, diventare cioè un luogo di pace e di arte.
1: Nascono così tre residenze d'artista, ora in fase di restauro, firmate dall'architetto Plingeri, tre gioiellini razionalisti immersi nel verde intenso della vegetazione di un'isola che continua ad avere lo stesso fascino oscuro e romantico che incantò Alfred Hitchcock.
3: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Ancora bel tempo al nord, con nuvolosità che scorrerà lungo le Alpi nel corso della giornata, ma non porterà precipitazioni. Sulle regioni centrali splenderà il sole, ma ci saranno anche poche nubi che nel corso della giornata risulteranno per lo più innocue in un contesto molto stabile. Stabile anche al sud, infatti, dove le nubi più consistenti ci saranno solo sulla parte più meridionale della Calabria, dove saranno possibili dei deboli piovaschi intermittenti. Piove invece sulla Sicilia, sulla parte più meridionale, sul settore orientale, dove ci saranno ancora dei temporali, ma in un contesto prevalentemente asciutto, come lo sarà sulla Sardegna, dove splenderà il sole. Temperature in lieve rialzo, con valori che riusciranno a raggiungere i 32 gradi al centro-sud.

0: Attacco russo al treno Kiev Varsavia, non ci sono feriti. Zelensky, Putin bussa alle porte di Europa e NATO. Mosca, abbiamo colpito le ferrovie che trasportano armi dall'Europa. Trump attacca il big dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme di Anthropic condiviso da Altman, e Musk sull'IA che potrebbe presto prendere il controllo di internet. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra, tra le coalizioni un solo seggio di scarto, arretra di misura l'ultradestra, affluenza record. Il ministro Giorgetti con l'aumento dei tassi di interesse e debito da controllare, finora raggiunti risultati senza austerità, Schlein, siamo pronti al voto. Incidente a Milano per Daniel Maldini, con la sua auto è andato a sbattere contro un altro veicolo con due persone a bordo. Il calciatore risultato positivo all'alcol test, valori doppi rispetto al limite, patente ritirata in Campidoglio. Bagno di folla e omaggio della politica per Emma Bonino, fila di centinaia di persone per entrare alla Camera Ardente, bandiera europea sul feretro. Bentrovati in diretta su Rai News 24, edizione dell'una del nostro giornale. In primo piano il raid russo al confine con la Polonia, che ha mobilitato il governo di Varsavia. Il premier polacco Tusk ha convocato d'urgenza i vertici della sicurezza nazionale. Poco prima erano transitati un convoglio con l'ex premier britannico Johnson, alcuni consiglieri europei per la sicurezza, tra cui anche un italiano, e un altro treno con l'ex capo della CIA, il generale Petraeus. Alessandro Carboni in apertura.
1: Viaggiava

0: Sulla tratta Kiev-Varsavia, con 206 persone a bordo, il treno colpito da un drone russo nella regione ucraina di Volin, a poche centinaia di metri dal confine polacco. Era partito pochi minuti prima di un altro convoglio, quello che trasportava l'ex premier britannico Boris Johnson e una delegazione di consiglieri europei di ritorno da un vertice sulla sicurezza a Kiev. Nessun ferito, nonostante il drone abbia colpito la locomotiva. Il treno è stato evacuato in tempo grazie al sistema di allerta ucraino, mentre l'altro convoglio, quello con a bordo Johnson e i consiglieri, ha potuto proseguire. Lo conferma l'ex premier svedese Carl Bildt, anche lui tra i passeggeri. Varsavia definisce i due attacchi russi, il primo nei pressi del valico e il secondo contro il treno passeggeri, un motivo di massima serietà. Intanto il premier Donald Tusk ha convocato una riunione d'emergenza dei vertici della sicurezza nazionale. Tusk avverte che gli attacchi di Mosca si intensificheranno nelle prossime settimane e non è escluso che l'escalation possa coinvolgere direttamente il territorio polacco. Un episodio che si inserisce in una più ampia offensiva aerea. Da Kiev Zelensky non usa mezzi termini. L'attacco russo al treno è stato deliberato, dice. Solo nell'ultima settimana sono circa 2.100 i droni lanciati contro l'Ucraina, oltre a 1.700 bombe plananti e 78 missili.
1: Non è una difesa quella del Cremlino, ma una replica. Abbiamo colpito le ferrovie nelle regioni occidentali dell'Ucraina che trasportano forniture militari dall'Europa. Questa è la replica del Cremlino, ma sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mestretta.
2: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa.
1: Si è chiusa la visita di Trump in Irlanda con la scia di polemiche sulla riunificazione dell'isola alla vigilia dell'isola dell'Irlanda alla vigilia di un vertice sul referendum per l'indipendenza dal Regno Unito e con la critica ai leader delle società di intelligenza artificiale. Da Dublino la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Una giornata sul campo di golf per l'ultima fase del torneo a Dunberg. Il presidente americano, in tenuta più casual, non tralascia le battute con i giornalisti. Sull'Ucraina esorta Zelensky a smettere di colpire le raffinerie russe. Questo provoca penuria di carburante. E poi ancora, la guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm. E torna sulla questione della unificazione delle due Irlande. Ribadisce che sarebbe una cosa buona. Della Scozia parlo in un'altra occasione, dice. E domani per la prima volta Cardiff, i leader di Scozia, Irlanda del Nord e Galles si incontreranno per firmare un memorandum per chiedere l'attivazione del referendum per l'autodeterminazione. La posizione di Trump su intelligenza artificiale e allarme lanciato non ha dubbi. Ci sono forze negative che sono contrarie, ma non possiamo rallentare. Chi vince in questo settore vince su tutto, con riferimento alla concorrenza spietata della Cina.
1: Adesso torniamo all'Ucraina occupata. C'è la disponibilità di Xi Jinping e Modi a contribuire alla pace, ma dal vertice dei paesi BRICS si conferma l'unità dei paesi emergenti. Il corrispondente da Pechino, Nello Porto.
4: Il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi potrebbero aver concordato nel bilaterale a margine del vertice BRICS di New Delhi l'offerta di mediazione presentata a Putin per una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Cina e India non hanno mai condannato l'aggressione russa ed hanno sempre tenuto una posizione neutrale dettata da interessi economici. I due giganti asiatici acquistano infatti petrolio e gas a prezzi di favore da Mosca, che trova così un mercato alternativo all'Europa per l'export energetico. Tensioni geopolitiche, minacce alle catene di approvvigionamento, uso strumentale dei minerali critici sono pericoli per la stabilità globale, ha detto Modi nella sessione conclusiva del vertice. La foto di famiglia con il premier indiano che tiene per mano Putin e Xi sottolinea l'unità dei BRICS che emerge dalla dichiarazione finale. All'unanimità i rappresentanti delle economie emergenti hanno espresso preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente ed hanno detto no a protezionismo e a sanzioni e dazi unilaterali.
1: Testa a testa al voto per le legislative in Svezia, il blocco del centro-sinistra dei socialdemocratici, finora l'opposizione sarebbe avanti di un solo seggio sul centro-destra del governo uscente del premier Kristersson. Siamo pronti a governare, attendiamo i risultati definitivi, ha detto la leader dell'opposizione Andersson. La partita è ancora aperta per il governo del paese, ha invece affermato il premier uscente, la corrispondente Barbara Gruden.
5: Sollevati ma non troppo, i socialdemocratici restano primo partito in Svezia, un primato lungo oltre un secolo. Ma i consensi continuano a diminuire, in estate davano allo storico partito il 35%, ora potrebbe attestarsi al 28%. La leader Magdalena Andersson ha comunque la possibilità di tornare al governo e sembra arretrare a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi, partito fondato da neonazisti e che ora sostiene di essersi depurato. Alla vigilia del voto il leader Jimmy Åkesson cantava già vittoria, ora sarebbe in calo di 3 punti al 17%. Perde lievemente anche il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, che ha potuto governare proprio grazie all'appoggio esterno dell'estrema destra. Ora si proponeva di far entrare l'estrema destra nel governo, una scelta che forse lo ha penalizzato, sarebbe al 18. Avanzano invece tutte le formazioni minori, soprattutto i Verdi, tanto che il blocco di centrosinistra potrebbe avere la maggioranza, 51% contro il 47% del centrodestra. Ma comunque vada, la formazione del governo potrebbe richiedere molto tempo. In attesa dei dati reali definitivi, il premier uscente Kristersson non sembra disposto a concedere la vittoria e la leader socialdemocratica Andersson dovrà imbarcarsi in negoziati lunghi e complessi. Per poter governare dovrebbe aver bisogno non solo dei Verdi e della sinistra, ma anche del centro. E su alcuni temi, come fisco e politica economica, le differenze sono notevoli.
1: Abbiamo sentito poco fa Trump dall'Irlanda, ha smentito i timori sull'intelligenza artificiale avanzati dai big del settore e critica quelle che definisce forze negative che vogliono frenarne lo sviluppo. Il corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
6: Modelli di intelligenza artificiale che si automigliorano o che compiono azioni per cui non erano autorizzati, attaccando autonomamente una piattaforma web. E poi i tentativi di attori legati ad alcuni stati di utilizzare le capacità di Anthropic per rendere più aggressivo un virus, bioterrorismo in potenza, insomma. Sono gli episodi che hanno convinto il CEO di Anthropic, Dario Amodei, californiano con papà italiano, a lanciare un allarme. Dobbiamo rallentare la corsa delle tecnologie di frontiera dell'intelligenza artificiale, dichiara, e subito gli danno ragione il numero uno di OpenAI, Sam Altman, e di xAI, Elon Musk. Ma come si frena in un mercato ultra competitivo? Aprendo le aziende a valutatori esterni, propone Amodei, creando nuove regole nelle democrazie e cercando un'intesa con la Cina come si fece con l'Unione Sovietica sulle armi nucleari. Conclude con un parallelo per certi versi inquietante, come la confessione di Jacob Coxon, giovane ricercatore che si è appena dimesso proprio da Anthropic. C'è una forte possibilità che possiamo morire tutti, sostiene Coxon, puntando il dito sui colossi dell'intelligenza artificiale. Cita scenari apocalittici alla Terminator e dice: chi lavora ai modelli più avanzati sa di non poter escludere l'estinzione del genere umano nei prossimi anni. Parole shock che nel paese del mito della frontiera spingono perfino chi è davanti a tutti a chiedere di tirare un po' il freno.
1: Ora la nostra rassegna stampa in diretta, in studio c'è Domenico Di Cesare.
7: Ben trovati alla rassegna stampa, vediamo subito i quotidiani in edicola, partiamo dal Corriere della Sera, guerra ai confini d'Europa, questo è uno dei temi principali, colpito il treno, Kiev, Varsavia, paura per i consiglieri UE, c'era un italiano, anche Boris Johnson, a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina dice avete i barbari di Mosca alle porte, sono le parole del ministro degli esteri ucraino dopo la notte di attacchi ai confini con la Polonia. Nel taglio alto i timori sull'intelligenza artificiale in 6 mesi può controllare il web, erano state le parole del CEO di Anthropic e poi Trump dice rallentare, no, chi la sviluppa vince. Ancora allarmi per l'invadenza delle AI e richieste di rallentarne lo sviluppo. Amodei di Anthropic ha evocato lo scenario più estremo, entro 6-12 mesi potrebbe arrivare a impadronirsi di internet. E ancora di spalla Svezia e sfida all'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi, niente effetto Germania sulle elezioni svedesi. Dunque poi ancora Schlein pronti per le urne il prima possibile. Al centro pagina lo scontro in laguna, il dramma degli sposini, il barchino contro un taxi veloce, lei è dispersa, lui invece è morto. Andiamo avanti con le scelte della stampa, guerra sul confine dell'Europa, Mosca bombarda, staziona la frontiera con la Polonia, illesa delegazione UE, il premier Tusk, un'escalation, dice elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Nel taglio alto ancora Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley, il presidente USA ignora gli SOS dei ricercatori. Poi c'è l'intervento di Giorgia Meloni che dice servono regole globali per difendere l'uomo. E ancora di spalla la politica, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti, Schlein dice siamo pronti, votiamo al più presto. Il messaggero, attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati UE, tra i diplomatici in viaggio in Ucraina un italiano. E poi ancora il futuro dell'AI al centro pagina, web e guerra, allarmi sui modelli, Trump alle big tech dice non fermatevi, i rischi dell'algoritmo fuori controllo. E ancora la politica, il centrodestra, Tajani mai patrimoniale, Fratelli d'Italia e Lega, focus sicurezza, e poi il centro-sinistra con Schlein che dice votiamo subito Conte, niente armi a Kiev. Il giorno, raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei, treno colpito dai droni a 2 chilometri dalla frontiera, al centro pagina ancora l'intelligenza artificiale con Trump che dice alle big tech avanti, nella foto un robot che sferra calci a un ingegnere in Cina e la sfida è proprio con la Cina su questo tema. Il foglio, la guerra sotto soglia, sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica, così Mosca vuole mettere alla prova la NATO, le vulnerabilità dell'Europa e i colpi che hanno già fatto sanguinare il naso a Putin. Ancora idee non negoziabili per un campo largo antipopulista, difendere l'Ucraina e il modello democratico europeo, far propri i rapporti Draghi e Letta, un manifesto di centro-sinistra, scrive il foglio. La Repubblica apre invece sulla politica, Schlein sfida Meloni, la leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, la premier teme di perdere, dice le primarie le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Poi al centro pagina in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito e testa a testa per il governo tra centrodestra e centro, se negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. Poi c'è un articolo interessante, c'è un aspetto curioso di questa narrazione apocalittica dell'intelligenza artificiale e ciò che chi ha creato il problema e ci ricorda che le sue tecnologie potrebbero mettere fine all'umanità, ora vuole pure risolvere il problema. Poi di spalla l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei, ancora giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in bitcoin, ingaggiati per pochi spicci per iscriversi alla CDU, considerato il partito più dannoso per la Russia, e girare al Cremlino documenti interni. Andiamo avanti con Domani, vinco le primarie, batto Meloni, Schlein ora sfida Conte e la destra, l'altro titolo, midterm da paura all'ombra dell'ICE sulle urne degli Stati Uniti, il secolo d'Italia, l'editto russo di Conte, il leader

0: 5 Stelle sull'Ucraina, basta aiuti, mezzo PD in rivolta, Schlein vacilla. Il Fatto Quotidiano, Conte Schlein, chiunque vinca, basta armi all'Ucraina, e poi Ranucci, non entro in politica, la battaglia sarà in Rai, su Report, Libero che apre sulle tasse, bonus e case, il piano del governo, poi c'è dietro la svolta sul caso Ranucci, l'altra amante brasiliana di La Vitola, ancora il giornale che sceglie di aprire con El Cudri, la Jihad, vogliono vendetta, la sinistra si spacca, poi nel taglio alto la rivelazione di Lady La Vitola, soldi a Ranucci, ecco le prove, scrive il giornale. Il Sole 24 Ore, casa, 100 giorni per i lavori last minute, e poi l'istruzione, una scuola su tre è da ristrutturare, c'è cioè la spinta del PNRR. E per la rassegna stampa è tutto.
1: È stato rinviato il vertice con i paesi del Golfo, previsto per oggi, il lunedì, in Oman, chiesto dall'Iran per definire lo stato dello stretto di Hormuz. Intanto, ribelli sciiti filo-iraniani Houthi, che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, continuano ad attaccare le basi militari in Arabia Saudita. Il servizio di Katia Cerratti.
2: Attacchi precisi e diretti, così i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, definiscono gli ultimi raid da una base militare a un oleodotto strategico in Arabia Saudita. Sferrati, afferma il loro portavoce Yahya Sara, in risposta alle continuazioni militari saudite contro lo Yemen, minacciando ulteriori e più intense operazioni in territorio saudita. Il gruppo sciita su X afferma inoltre di non aver mai chiesto al presidente Trump di non attaccarli, come invece dichiarato dal Tycoon. Le tensioni con l'Arabia Saudita, insieme alla rapida avanzata che ha portato gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio vitale per il commercio mondiale e le rotte petrolifere, oltre a fornire una leva geopolitica all'Iran, sta causando una grave crisi umanitaria. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni segnala oltre 76.000 sfollati da luglio, con migliaia di civili in fuga verso la città di Aden, controllata dal governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale, per sfuggire ai combattimenti. Qui c'è chi apre le porte della propria casa per accoglierli. Siamo partiti in preda al panico su una moto, dice quest'uomo, senza sapere dove stessimo andando. Mentre in sole 24 ore sono oltre 1.000 gli sfollati arrivati a Gibuti. Il paese più povero del mondo arabo rischia ora di piombare in una nuova devastante guerra civile.
1: Inizio di settimana e già apertura dei mercati finanziari in Asia, con il petrolio che vola più 2,2% dopo la chiusura dell'oleodotto saudita per effetto di un attacco degli Houthi filo-iraniani. A New York il WTI sale del 2,25% a 102,30 dollari al barile, a Londra il Brent sale in rialzo del 2,28% a 107 dollari al barile. Raid dell'esercito israeliano intanto su due obiettivi di Hamas nella striscia di Gaza, due le vittime, diversi feriti. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Una nuova fortissima esplosione ha sconquassato il quartiere di Tel al-Hawa a ovest di Gaza. Un nuovo attacco aereo israeliano ha colpito quest'auto, uccidendo due persone che erano a bordo della macchina e ne ha ferite 13. Ero a casa quando ho sentito il rumore dell'attacco, afferma questo residente. Sono corso sul posto e ho trovato i due corpi straziati. Non c'è più un luogo sicuro qui a Gaza. Viviamo nella paura. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito due membri di Hamas. Uno dei due era Mahmoud Hassan Abu Nada, imam della moschea Rantisi, nel campo di Jabalia. Mentre la popolazione versa in una grave crisi umanitaria, nella striscia è in vigore quello che è stato definito uno stallo armato, né pace né guerra. Gli scontri più violenti si sono attenuati, anche se dopo il cessate il fuoco di ottobre, i raid israeliani hanno causato la morte di oltre 1.000 persone, secondo i dati forniti da Hamas, che però non distingue tra civili e miliziani. Israele rivendica il diritto di uccidere i terroristi di Hamas, in particolare quelli responsabili dei massacri del 7 ottobre, che diedero il via alla guerra, massacrando 1.200 civili israeliani e rapendone altri 251. I colloqui di pace voluti dalla Casa Bianca si sono arenati sul nodo del disarmo di Hamas.

0: L'organizzazione, che controlla ancora una parte della striscia, ha annunciato di accettare il piano di Donald Trump, ma non intende deporre le armi fino a che le forze israeliane non si saranno ritirate dal 60% del territorio, mentre il governo israeliano ribadisce nessun ritiro fino al completo disarmo di Hamas.
1: Veniamo ora alla politica interna. Alla festa dell'UDC il ministro Giorgetti apre ufficialmente il cantiere della manovra economica della legge di bilancio e rivendica gli obiettivi finora raggiunti. Raffaele Cappuccio.
2: La rotta economica del Paese deve restare saldamente ancorata alla disciplina di bilancio, senza mettere in discussione il rigore sul debito. È il messaggio lanciato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto alla festa dell'UDC. Nel rivendicare i risultati economici raggiunti finora dall'esecutivo, ottenuti, sottolinea Giorgetti, senza ricorrere a misure di austerità, il ministro avverte che il rialzo dei tassi deciso dalla BCE non potrà non pesare su famiglie e imprese e, inevitabilmente, anche sulle casse dello Stato. Massima cautela, dunque. A complicare il quadro a breve termine c'è poi l'urgenza di contrastare il caro carburanti. Il governo è infatti alla ricerca di nuove soluzioni. Giovedì scadrà la proroga del taglio di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. In questo scenario complesso il cantiere per la prossima legge di bilancio è già aperto. L'ultima novità riguarda l'occupazione giovanile. Lo stesso Giorgetti ha messo sul tavolo l'ipotesi di una flat tax al 5%, valida per 5 anni, da applicare esclusivamente agli aumenti salariali per i lavoratori under 35. Sul fronte fiscale l'obiettivo è poi proseguire il taglio delle tasse sui redditi. Prende quota l'ipotesi di ampliare il secondo scaglione IRPEF estendendo l'applicazione dell'aliquota del 33% dagli attuali 50.000 euro fino ai 60.000 euro. Novità in vista anche per la casa è l'efficientamento energetico. Si valuta il ripristino di un'aliquota al 65% per finanziare interventi specifici come l'installazione di nuovi infissi, pompe di calore e condizionatori.
1: Aperta ieri in Campidoglio la Camera Ardente per Emma Bonino, storica leader radicale scomparsa a 78 anni, proseguirà anche oggi l'ultimo saluto ai politici e anche ai cittadini, domani le esequie di Stato. Paolo Rocas.
3: Non si è mai fermato il flusso di militanti e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a Emma Bonino. Sulla bara la bandiera europea, come chiesto dal suo partito, una sua foto in bianco e nero, mentre a colori quella proiettata poco sopra, con l'anno di nascita, il 1948 e il 2026. Davanti alla sala della protomoteca del Campidoglio, ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Gualtieri, il fratello Giovanni, la sorella Domenica, i nipoti, la sua assistente e i vertici di Più Europa, guidati da Riccardo Maggi.
4: Si prova ancora una volta un grande senso di riconoscenza nei confronti di Emma Bonino, che in fondo è la stessa cosa che vogliono dire queste persone. Evidentemente in tantissimi nel nostro paese, di diverse età, di diverse generazioni, anche di diversa sensibilità politica, hanno visto in Emma un esempio di come dovrebbe essere la politica, di come si sta nelle istituzioni.
3: Lunedì la Camera Ardente sarà ancora aperta al pubblico dalle 10 alle 19, quando si svolgerà in Piazza del Campidoglio una veglia civile con i ricordi di amici e compagni di lotta. Martedì alle 12.30 il funerale di Stato in forma laica. Già nel primo giorno a salutarla per l'ultima volta tanti esponenti della politica, da Casini a Fini, da Gentiloni a Fratoianni. Per tutti l'ex radicale lascia un'eredità preziosa da coltivare. Autorità e gente comune le riconoscono le battaglie per l'Europa, per la Corte Penale Internazionale, ma soprattutto quelle per i diritti civili, per i diritti delle donne.
5: Sono qui perché, tanto come cittadino, perché mi sembra giusto fare condoglianze, insomma, ai familiari, alla persona che è scomparsa. E poi comunque è stato un personaggio, Emma Bonino, che rimarrà nella nostra storia.
6: Sono qui per rendere omaggio ad una donna coraggiosa, anticonformista, che ha fatto tanto per le donne, per i diritti delle donne.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci, la testimonianza in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, aprirebbe un nuovo filone di indagini, quello del patrimonio economico-finanziario. Intanto l'ex conduttore di Report dal palco di un festival in Toscana chiarisce: mai fatto affari con Lavitola. Emanuela Bonchino.
7: Dopo quello della bomba potrebbe nascere un nuovo filone d'indagine dall'audizione di Natalia Potenza davanti ai PM dell'antimafia, quello dei soldi. Aveva insistito molto per essere ascoltata in procura la ex compagna di Walter Lavitola, a spingerla non solo un desiderio di vendetta, ha scoperto dai media che il padre dei suoi due figli la tradiva con un'altra donna, anche e forse soprattutto la volontà di salvaguardare almeno la proprietà del ristorante di Monteverde che condivide con l'ex. La 47 Italo Argentina ha consegnato agli inquirenti documenti finanziari e bancari riguardanti gli affari dell'imprenditore in Africa e Sud America. Reti di piccole società, fondi di investimento, conti, presunti prestanome. Ora gli inquirenti dovranno verificare. Ci lavoreranno i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e i colleghi del gruppo di Frascati. Invece sull'attentato dinamitardo a Ranucci, che Lavito ha ammesso di aver progettato e che gli sta costando la custodia cautelare in carcere, Natalia Potenza non sarà di aiuto alle indagini. Non sapevo nulla della bomba, ha detto. Intanto Sigfrido Ranucci, dalla festa del fatto a Marina di Pietrasanta, smentisce ricostruzioni filtrate dalla testimonianza in procura della donna e riprese dai giornali. Mai avuto incontri riservati con Lavitola dopo l'attentato alla mia famiglia. Mai avuto interessi nei suoi affari. Mai un euro. Solo un rapporto di amicizia in cui ho creduto.
1: Risultato positivo all'etilometro con valori doppi rispetto al limite il calciatore del Cagliari Daniel Maldini, a cui è stata anche ritirata la patente dopo l'incidente con la sua auto a Milano. Silvia Zerilli.
8: Valori oltre il limite a Daniel Maldini, che oggi ha avuto un incidente con la sua auto, una Porsche, è stata ritirata la patente. Il calciatore del Cagliari sarebbe risultato positivo all'alcol test sia alla prima sia alla seconda delle prove effettuate dalla polizia locale. Le immagini del post incidente diffuse da alcune agenzie. Secondo la ricostruzione, Daniel Maldini era in auto con altri amici quando alle 5:15 di questa mattina a Milano ha avuto lo scontro con un'altra auto. Solo poche ore prima, per lui, il gol della vittoria del Cagliari contro l'Atalanta. Partita finita 2-1 su il rigore decisivo. 6 in tutto le persone coinvolte nell'incidente, medicate o finite in ospedale con codici non gravi, incluso il calciatore. Dopo un breve accertamento in codice azzurro al pronto soccorso, Daniel è stato dimesso ed è tornato a casa. Si trova in buone condizioni di salute, ha scritto in una nota Danilo Buongiorno, il suo legale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti.
1: Formula 1, siamo dunque allo sport, ancora un trionfo per Kimi Antonelli, il pilota Mercedes, reduce dalla grande impresa di Monza, vince anche il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris su McLaren, quarta alla Ferrari di Charles Leclerc, quinta all'altra Mercedes di George Russell, ritirato dopo pochi giri l'altro pilota di Maranello, Lewis Hamilton, per un problema. Ai freni. Antonelli con questa vittoria è sempre più leader del mondiale, con un vantaggio sul primo inseguitore, cioè il suo compagno di squadra Russell, arrivato a 81 punti. E poi la pallavolo, gli europei maschili, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva, ha battuto la Slovacchia 3-7-1 a Modena e gli azzurri passano così agli ottavi di finale che si giocheranno a Torino. Adesso il calcio, la brutta sconfitta per la Juventus che perde 3-2 con il Sassuolo a Reggio Emilia. Tutti i gol tra l'altro nel secondo tempo. Nelle gare domenicali vittorie del Napoli 1-0 sul Bologna e del Lecce 3-2 sul Monza. Per le posizioni invece di alta classifica bisogna attendere i posticipi di oggi di Roma e Inter. Francesco Parabati. Al termine la rassegna stampa serale con Cecilia Tosi. Prossimi aggiornamenti alle 2.
9: Al Mapei Stadium il Sassuolo batte 3-2, la Juventus l'aggancia in classifica, succede tutto nella ripresa. Sebastiano Esposito al suo esordio in campionato in maglia nero-verde scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Vicario. poi, a 10 minuti dalla fine, il gol del pareggio bianconero dopo un'uscita di Muric. Zegrova, fin possessa della palla, la mette dentro. Di nuovo in vantaggio il Sassuolo. Bacolà salta Bremer e scarica il centro per Bowie, che insacca di sinistro. Nei 4 minuti di recupero pareggia ancora Zegrova, ma poi su contropiede arriva il gol dell'ex. Azic si ritrova solo contro Douglas Luiz e la insacca di destro. Non esulta, ma fa impazzire il Mapei. Al Maradona, prima vittoria in campionato del Napoli contro il Bologna, gol di Lobotka nel secondo tempo, imbeccato da Favasulli, instancabile sulla fascia destra. Il Bologna non riesce mai a impensierire i padroni di casa, che si portano a 6 punti in classifica. 6 punti anche per il Lecce, che in casa torna a vincere contro il Monza. In gol 2 volte Koulibaly e Thiago Gabriel. Ai Lombardi non bastano i gol di Mangas e di Zeballos. In un finale al Cardio Palma finisce 3-2.
10: Buonasera, benvenuti alla rassegna stampa di Rai News 24. Anche oggi vedremo insieme le prime pagine dei giornali che saranno tra poco in edicola, e lo faremo insieme a degli ospiti che si sono collegati con noi. C'è Laura Silvia Battaglia, giornalista, scrittrice, grande esperta di esteri, in particolare di Medio Oriente. Parleremo sicuramente con lei di questi temi. E poi abbiamo Antonio Rapisarda, grazie direttore per essere venuto alla nostra rassegna. Cominciamo subito a vedere alcune delle prime pagine che sono arrivate in redazione, a partire dal Corriere della Sera. Come al solito abbiamo solo il titolo principale, che è guerra ai confini d'Europa. Stiamo parlando dei raid russi sull'Ucraina e quello che è successo oggi, che uno di questi raid è arrivato proprio ai confini con la Polonia, e quindi è stato convocato il gabinetto di sicurezza da parte del Premier Tusk, e naturalmente c'è stato grande allarme in Polonia per quello che invece il Cremlino ha definito un attacco necessario per interrompere il rifornimento di armi dall'Europa verso l'Ucraina. Vediamo il Sole 24 Ore, che come al solito ovviamente si concentra su dati economici, ma non solo, perché qui si parla soprattutto di istruzione. Una scuola su 3 è da ristrutturare, questo naturalmente perché domani è il primo giorno di scuola per tanti ragazzi, e quindi è un tema che sicuramente sta a cuore a molti di noi, e parla di più edifici agibili dopo gli investimenti del PNRR, ma il 31,7% delle strutture richiede opere urgenti. Poi sul Sole 24 Ore troviamo anche, vedete il richiamo, la guerra che uccide l'ambiente, il costo dei conflitti dalle sostanze tossiche ai gas serra. Anche di questo parleremo, sicuramente è molto evidente il costo ambientale nel conflitto in Iran, e ovviamente sugli sversamenti delle petroliere nello stretto di Hormuz. Andiamo a vedere anche domani. Domani invece dedica l'apertura alla politica interna, e in particolare alle parole di Elly Schlein, che oggi è intervenuta alla chiusura della festa nazionale dell'unità. Vinco le primarie e batto Giorgia Meloni. Schlein ora sfida Conte e la destra. Questa la lettura di molti giornali. La maggioranza prepara una manovra elettorale, intanto mance ai giovani, così le chiama domani, e al ceto medio. Poi vediamo appunto sugli esteri. Midterm da paura, si parla delle elezioni negli Stati Uniti, l'ombra dell'ICE, la forza anti-immigrazione sulle urne degli Stati Uniti. Vediamo un ultimo titolo, poi andiamo dai nostri ospiti, quello del Fatto Quotidiano, che torna sulla questione appunto del campo largo. Conte a Schlein, chiunque vinca, basta armi all'Ucraina. Questo è quello che dice il Movimento 5 Stelle. Elly a quella dell'unità, avanti con sostegno a Kiev. E poi abbiamo nei richiami in alto sia il caso Ranucci, che ha detto alla festa proprio del Fatto: non entro in politica, la battaglia sarà in Rai sul Report. E poi Albanese, che parla la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta, e qui naturalmente si torna alla questione medio orientale. Andiamo dunque, visto che abbiamo detto Medio Oriente, vado da Laura Silvia Battaglia. Oggi appunto le prime pagine spaziano su tanti temi, e chiaramente il tema di esteri più battuto oggi è quello dell'Ucraina, quindi partiamo da questo, da questi questi ultimi raid della Russia. Sappiamo sono raid che non si fermano mai, perché tutti i giorni l'Ucraina viene raggiunta da missili e droni russi. Non è la prima volta che questi attacchi arrivano ai confini con la Polonia. In questo momento, in questa fase di sviluppo del conflitto, pensi che questo rappresenti una provocazione o che sia, diciamo, uno dei tanti episodi ai quali ormai siamo abituati?
11: Beh, diciamo che in questi mesi, in questi ultimi mesi, abbiamo visto un aumento di questi attacchi in generale. I paesi dell'est che sono confinanti naturalmente con la Russia e con l'Ucraina sono particolarmente interessati da questo. La Polonia ha sempre manifestato una enorme preoccupazione per l'allargamento potenziale. In Romania, peraltro, diciamo, il sorvolo di droni è sempre stata una questione, anche se viene poco raccontata. Pensiamo anche alle Repubbliche Baltiche, il confine è molto vicino con la Russia. E andando in giro nelle Repubbliche Baltiche, per esempio a Tartu, dove sono stata recentemente, si educa la popolazione a sapersi comportare nel caso di avvistamento di un drone. Quindi la questione è che diciamo, la Russia preme fortemente sui paesi dell'est. Il fatto che lo faccia per far preoccupare maggiormente l'Europa, lo fa perché comunque fa parte della strategia, certamente anche una strategia di tensione, ma anche una strategia di allargamento, perché naturalmente la Russia da questo punto di vista sui paesi dell'est ha sempre avuto quel tipo di atteggiamento. Di fatto il tema, il cerino è in mano all'Unione Europea, cioè l'Unione Europea che al di là di come armare l'Ucraina deve decidere eventualmente come e cosa fare, se reagire. E bisogna soprattutto capire se una reazione è qualcosa di ragionevole e di saggio, oppure al contrario, se può peggiorare una situazione che in Ucraina è già abbastanza grave.
10: Ecco, passando diciamo dalla Russia all'Italia, c'è proprio il titolo del Secolo d'Italia, vado da Antonio Rapisarda, che ci dice: l'editto russo di Conte, il leader Movimento 5 Stelle sull'Ucraina, basta aiuti, mezzo PD in rivolta, Schlein vacilla. Allora sappiamo che naturalmente si gioca anche una partita italiana per quello che riguarda proprio il conflitto Russia-Ucraina, e all'interno del campo largo ci sono punti di vista diversi su come debba essere aiutata l'Ucraina a arrivare a una soluzione al conflitto. Questo pensi che sia una frattura che potrà allargarsi all'interno del campo largo?
12: Beh, l'Ucraina è, dal punto di vista della politica estera, l'elemento più importante. Qualificherà la battaglia delle prossime elezioni politiche delle due coalizioni. Da un lato abbiamo il centrodestra, che pur diciamo con posizioni diciamo, che possono anche essere avere sfumature diverse, però ha garantito dal punto di vista istituzionale, con gli alleati europei, con la NATO, una tenuta ferrea sul sostegno senza se e senza ma a Kiev, con tutto ciò che comporta. Chiaramente questo lo spiegava anche poc'anzi, insomma, il ragionamento della collega. Dall'altra parte il campo largo su questo non riesce a trovare né una linea, diciamo, di contatto, né un minimo comune denominatore. Addirittura Conte ha oggi detto, l'abbiamo titolato così con il proprio editto, cioè non si deve parlare assolutamente di sostegno a Kiev nel caso di vittoria del centro-sinistra. Questo è per Elly Schlein un problema enorme. Lei oggi l'ha un po' bypassato dicendo, insomma, che sul tema non si cambia linea, ma diciamo il suo alleato, punto interrogativo, il suo competitor, questo è sicuro, su questo punto ha messo in chiaro che la linea della coalizione dovrà prescindere dall'aiuto a Kiev. Questo per una politica estera che ormai diventa il punto qualificante delle coalizioni, perché ormai la politica estera è centrale nel dibattito pubblico, abbiamo l'apertura stessa dei nostri giornali è di fatto ormai quasi tutta sui temi di politica internazionale, è un grosso e grasso problema per Elly Schlein, per i suoi alleati centristi, per il profilo di questa opposizione, che se non trova appunto una sintesi, se non trova una linea di condotta, se non trova, diciamo, sul posizionamento internazionale la quadra, non si capisce come possa trovarla poi a cascata sull'immigrazione, sulle tasse, sull'istruzione, su tutto ciò che compete poi i temi di politica interna.
10: Ecco, sì, a questo proposito vedevo anche la prima pagina del Foglio che, lo vedete, scrive: idee non negoziabili per un campo largo antipopulista, difendere l'Ucraina, il modello democratico europeo, far propri i rapporti Draghi e Letta, un manifesto di centrosinistra. Questo è a firma di Giorgio Tonini, che dice: posso sbagliarmi, ma non mi pare che nel ricordare Emma Bonino sia stato evidenziato con la giusta enfasi il ruolo tutt'altro che marginale che la leader radicale ha svolto anche nella nascita del Partito Democratico. E qui naturalmente c'è tutto un discorso su come anche le idee dei radicali abbiano influenzato la sinistra italiana. E poi c'è, come vedete, il titolo principale: la guerra sotto soglia, sabotaggi, droni, cyberattacchi e guerra psicologica. E qui c'è Carlo Masala che aggiorna lo scenario del suo saggio «Se la Russia attacca l'Occidente», così Mosca vuole mettere alla prova la NATO. Quindi torniamo a parlare appunto di questo faccia a faccia, se possiamo chiamarlo così, tra NATO e Cremlino, ma ovviamente Putin in questi giorni era da un'altra parte, era al vertice dei BRICS con Cina, India, Brasile, Sudafrica, questi sono i paesi fondatori, ma poi sappiamo che ci sono 11 adesioni. E questi che vengono ancora chiamati paesi emergenti, anche se diciamo che sono emersi in vario modo, hanno sottolineato come si debba costruire un nuovo ordine mondiale che sia anche alternativo in qualche modo all'Occidente. E qui naturalmente è riemersa una ipotetica alleanza tra questi paesi anche per quello che riguarda il Medio Oriente. Su questo voglio tornare da Laura Silvia Battaglia, mi rendo conto che sono molto interessata a questo perché Laura è probabilmente la giornalista più esperta sullo Yemen in Italia, e in questo momento il conflitto in Medio Oriente ci ha riportato finalmente a parlare di questa parte del mondo. Tra l'altro voglio far vedere anche il libro che ha scritto Laura, I partigiani di Allah, dall'Iran all'Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente. E in questi giorni abbiamo parlato tanto di quest'area del mondo di cui spesso invece non parliamo, appunto dello Yemen e di questi fantomatici Houthi. Dico fantomatici perché ogni volta facciamo fatica a definirli, no? Miliziani, ribelli, non sono più ribelli, ormai hanno da molto tempo un controllo di una larga parte del territorio yemenita, e su questa l'abbiamo chiamata offensiva. Allora, dici te se è corretto chiamarla così e a che punto è questo conflitto che oggi, ci hanno detto, ha causato ancora un altro esodo di massa di yemeniti, di migliaia di persone che fuggono dalle violenze.
11: Gli yemeniti sono parte integrante della storia del territorio yemenita, non sono un'etnia separata, sono una parte grande della storia dello Yemen, del nord dello Yemen, quindi innanzitutto fanno parte di questa storia. Diciamo che la storia in realtà è lontana ma anche molto semplice. Questo gruppo capitanato da questa famiglia che si chiama Al-Houthi, che viene dal nome del suo fondatore, ha sempre desiderato, e questo non è recente, risale già agli anni 60, agli anni 70, ha sempre desiderato riportare il paese all'imamato precedente, cioè ad una monarchia, sostanzialmente una monarchia guidata da un'aristocrazia collegata al mondo della giurisprudenza islamica. Lo desiderava prima, quando il paese è una repubblica, lo ha desiderato, ha covato questo desiderio durante gli anni della rivoluzione del 2011, ha continuato a farlo poi individuando nell'Iran un alleato, un modello, un sodale consistente anche in termini economici, in termini know-how, in termini militari. E adesso cosa succede? Succede che per la seconda volta, come era già accaduto nel 2014 e 2015, gli Houthi, il loro partito Ansarullah, con i loro miliziani, che sono veramente tantissimi, è arrivato quasi ad Aden. Cioè, mentre noi stiamo parlando, ci sono dei feroci combattimenti nell'area di Lahj, che è un governatorato sotto la città di Mocha, sopra la città di Aden e soprattutto molto vicino, perché successivo, all'isola di Mayun. Quest'isola che è il punto più stretto del cosiddetto choke point di Bab al-Mandab, dello stretto delle lacrime. Quindi chi ha in mano quest'isola di fatto riuscirebbe a girare il gomito yemenite e arrivare fino alla città di Aden. Quindi rivendicano questi mari come propri, perché su questi mari sono nati e su questi mari stanno, però la questione è che il governo centrale yemenita è un altro ed è un governo che ha l'influenza saudita, vede il mondo e lo Yemen in modo diverso, quindi si tratta comunque di una lotta tra yemeniti, dove però hanno messo becco tutte le potenze vicine e confinanti, l'Arabia Saudita certamente, gli Emirati Arabi Uniti e ovviamente anche l'Iran, e adesso ne fa le spese anche la navigazione internazionale, che è diventata ostaggio di questa

0: ovviamente l'Iran che sappiamo gioca la sua partita anche qui, e c'è la preoccupazione mondiale legata ovviamente come sempre a questi stretti che abbiamo scoperto di recente, diciamo l'opinione pubblica ha scoperto di recente essere così fondamentali per il commercio mondiale. Ma c'è un altro tema che sembra di recente allarme, quello dell'intelligenza artificiale, appunto, che in questi giorni sta guadagnando le prime pagine dei giornali. Ora vediamo ad esempio su Leggo, vediamo Trump che anche su questo ha deciso di intervenire, dice: vogliono frenare l'intelligenza artificiale, il dibattito sui rischi, l'esperto dice i computer non ci stermineranno ma possono farci diventare inutili, e il presidente degli Stati Uniti dice molte forze negative per ostacolare lo sviluppo, la sfida con la Cina. Allora volevo tornare da Antonio Rapisarda, avrai seguito quello che è successo negli ultimi giorni, queste denunce da parte dell'ex dipendente di Anthropic, dei pericoli del rapidissimo sviluppo dell'intelligenza artificiale, e poi da ieri già hanno cominciato vari CEO, vari amministratori delegati delle big tech, anzi diciamo delle compagnie che gestiscono l'intelligenza artificiale, a dire: è vero, dobbiamo rallentare, dobbiamo controllare meglio questo strumento che in qualche modo ci potrebbe scoppiare tra le mani. Poi arriva Trump e dice: noi non dobbiamo frenare proprio per niente perché siamo in una sfida continua con la Cina. Questo insomma è il succo. Cosa pensi che succederà? L'appello alle regole, l'Europa si è già fornita di un AI Act, il resto del mondo non ce l'ha, pensi che si andrà nella direzione di regole o non ce la faremo?
1: Allora, la letteratura fantascientifica, la fantascienza ci aiuta da questo punto di vista, forse in termini diciamo abbastanza apocalittici, mi viene in mente Matrix, Terminator, cioè quando appunto l'intelligenza artificiale prende il sopravvento e di fatto sfida l'umanità, addirittura la rende schiava. Poi la umanità fortunatamente con la sua intelligenza si ribella e cerca appunto a sua volta di riprendere il possesso delle macchine. Ora, letteratura fantascientifica a parte, il tema c'è. A me ha inquietato, come penso a tutti, diciamo, le parole di Coxon, insomma è tutto, e anche diciamo la retromarcia da parte di Elon Musk, di Altman, cioè è chiaro che qualcosa evidentemente sta sfuggendo di mano. E dall'altro punto di vista comprendo pure le parole di Trump, perché questo tema dell'intelligenza artificiale è la vera battaglia strategica che stanno combattendo i nuovi e vecchi imperi. Mi sorprende al solito l'atteggiamento dell'Europa, perché è vero, l'Europa sta regolamentando o perlomeno sta dando delle regole, ma è l'ultima in investimenti per ciò che riguarda l'intelligenza artificiale. Quindi l'Europa può perfettamente regolamentare qualcosa che però non governa, qualcosa sul quale non esiste diciamo una politica europea. Allora il tema internazionale è l'assenza dell'ente pubblico, sia negli Stati Uniti, che ha di fatto appaltato ai privati qualsiasi forma appunto di investimento, no? E anche di capacità di penetrazione di questa tecnologia nelle nostre vite, e dall'altro punto di vista appunto l'assenza, come se vogliamo dire, diciamo dell'elemento dell'investimento europeo. Bisognerà trovare la sintesi. È chiaro che è molto interessante quello che da tempo denuncia Papa Leone, insomma anche il governo italiano ha nell'ultimo G7 tenuto in Italia a Borgo Egnazia portato il tema dell'algoretica al centro. Bisognerà trovare una sintesi fra una diciamo, modernità che non si può fermare, non possiamo fare come i luddisti che speravano di, rompendo le macchine, di fermare il progresso, ma è chiaro che da questo punto di vista diciamo la comunità internazionale dovrà trovare quel multilateralismo che in politica, diciamo, per ciò che riguarda i conflitti e tutto ciò che abbiamo visto in questi anni, non è riuscito più a rendere diciamo intellegibile alle comunità nazionali. Bisognerà trovare assolutamente una sintesi, anche per non lasciare poi a solo i sistemi diciamo autocratici, Cina e non solo, la golden share su questa tecnologia.
0: Ecco, tu hai detto proprio una parola chiave, credo, l'assenza dell'ente pubblico. Sostanzialmente i privati agiscono indipendentemente dagli stati, come ormai diciamo siamo abituati in vari settori, però questo è molto evidente perché è molto rischioso. Facciamo vedere anche

0: che nella prima pagina del Mattino, Trump sull'intelligenza artificiale, nessun freno allo sviluppo, gli Stati Uniti sono in vantaggio sulla Cina, voglio che sia così, il primo vince tutto. Questo, insomma, Trump ormai ci ha abituato al suo linguaggio, però volevo andare da Laura Silvia Battaglia e chiedere uno slancio ottimistico nelle sue parole, se davvero questa competizione con la Cina, che evidentemente è alimentata dagli Stati Uniti, può diventare qualche cos'altro. Oggi abbiamo sentito appunto anche le big tech, anche l'amministratore delegato di Anthropic o altri dipendenti hanno parlato della possibilità di fare un accordo sullo stile dell'accordo sull'atomica nella guerra fredda con l'Unione Sovietica. Insomma, non distruggiamoci tutti, troviamo un modo di convivere nonostante quest'arma che abbiamo in mano. Cosa ne pensi?
1: Credo che il tema sia particolarmente urgente, come diceva prima giustamente, assolutamente, il direttore Rapisarda, perché la questione è che l'intelligenza artificiale, come tutte le forme ovviamente tecnologiche di progresso eccetera, non sono di per sé negative. Naturalmente sappiamo che sono dei mezzi e quindi la cosa migliore è capire qual è il modo migliore con cui possano servire all'essere umano per migliorare la sua vita e per migliorare il nostro mondo. Certamente il tema qui è la concentrazione di pochi poteri e non appunto di stati, ma di poteri privati che possono avere in mano un'evoluzione molto veloce di difficile comprensione non solo al pubblico ma anche agli stati, e che naturalmente essa possa anche non essere particolarmente regolabile dagli stessi inventori e dagli stessi, diciamo così, sviluppatori dell'intelligenza. Quindi il tema di trovare una modalità comune per darsi un limite generale al di là delle divisioni tra nazioni mi sembra molto interessante, innanzitutto perché dovrebbe essere un ragionamento degli scienziati, cioè il ragionamento è quello di sviluppare qualcosa che non imploda e che non faccia implodere l'umanità. D'altro canto, anche per limitare le fughe e l'utilizzo improprio di queste evoluzioni, ricordo, visto che parlavamo prima degli Houthi, che la notizia per cui avrebbero utilizzato il sistema Cloud per riuscire a implementare alcune dotazioni in loro possesso, che sono le solite dotazioni, droni, missili, eccetera, è molto interessante e molto importante, perché vuol dire che se il sistema può essere hackerato e se quindi l'intelligenza può andare in mano a chi ha determinati obiettivi, naturalmente tutto diventa assolutamente non regolabile. Quindi si suppone che qualche minimo di saggezza venga espressa in funzione della nostra futura comune e si spera sopravvivente umanità.
0: Esatto, lo speriamo tutti. Ultimo tema che voglio affrontare, lo vediamo sulla prima pagina della Verità, la sauna svedese fa sudare l'Europa, perché ci sono state le elezioni in Svezia oggi. La Verità ci dice: socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello, perché le previsioni a proposito delle elezioni in Svezia dicevano che molto probabilmente avrebbe vinto la destra con un grande guadagno da parte della formazione dell'estrema destra. Sembra dagli exit poll che non sia andata così, anche se in realtà dopo un primo momento in cui gli exit poll dicevano che i socialdemocratici avevano vinto, adesso sembra che ci sia un vero e proprio test a testa, però la formazione di estrema destra avrebbe perso voti, quindi in controtendenza rispetto a quello che sta succedendo in Europa. Ecco, Antonio, questo è soltanto, diciamo, un episodio, è uno solo dei tanti paesi europei, ma credi che comunque la tendenza resti quella di un'avanzata delle estreme destre, che in qualche modo anche nei prossimi appuntamenti elettorali nel resto d'Europa ci faranno vedere dei grandi risultati?
2: Beh, l'evidenza ci mostra, la cartina politica dell'Europa ci mostra come negli ultimi anni la tendenza sia molto chiara. Esistono ormai tre, se la Svezia dovesse vincere sono domani, quattro nazioni su 27 governate da governi, diciamo, di centrosinistra, di cui addirittura la Danimarca, governata da una socialista, attua politiche simili a quelle italiane sull'immigrazione. Quindi questa è la dimostrazione che, indipendentemente da come dovesse finire in Svezia da una parte o dall'altra, diciamo, l'avanzata delle destre mi sembra un fatto politico ineludibile. Per ciò che riguarda appunto la Svezia, interessante notare appunto come l'ex premier si candida adesso a rigovernare, vedremo come andrà. Proprio sul tema dell'immigrazione ha fatto asse con la premier danese Frederiksen, che ha aperto, diciamo, le porte da anni a una revisione molto serrata delle politiche sull'immigrazione in termini molto, molto restrittivi. Quindi è chiaro che, indipendentemente da come finirà in Svezia, diciamo, la tendenza in Europa, nel Consiglio europeo, nelle opinioni pubbliche, già le stesse elezioni europee, vedremo adesso, poi si voterà adesso in Francia, in Spagna, e si voterà chiaramente anche in Italia, quanto verrà più o meno confermata questa tendenza. A me sembra che sia un dato di fatto. L'elemento più importante di questa prima fase della Commissione von der Leyen è stata, diciamo, la rifondazione del patto migrazione-asilo, con le tesi portate avanti principalmente da Giorgia Meloni. Quindi a me sembra che sul tema della protezione dei confini, della revisione del Green Deal, della tutela del mercato interno e anche di una concezione sulla difesa che non è che, diciamo, corrisponda a una visione nettamente più nazionale, nel senso che l'Europa a torto collo dovrà imparare a fare da sé anche per ciò che riguarda la difesa. A me sembra che questa destra politica, lato sensu, sia, diciamo, l'elemento di novità che ha portato dal 2022 fino al 2022, quando si voterà per le prossime elezioni in Europa, una ventata di aria fresca.
0: Ecco, sì, sicuramente nei prossimi mesi dovremo vedere come andranno le elezioni negli altri paesi, e domani comunque vedremo anche quali saranno i risultati definitivi in Svezia, che ci potrebbero sorprendere. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a Laura Silvia Battaglia, grazie a Antonio Rapisarda.
2: Grazie a voi.
0: Spero di rivedervi presto, sempre su Rai News 24.

russo al treno Kiev-Varsavia, non ci sono feriti. Zelensky e Putin bussa alle porte dell'Europa e della NATO. Mosca, abbiamo colpito le ferrovie che trasportano armi dall'Europa. Elezioni in Svezia, testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra, tra le coalizioni un solo seggio di scarto, arretra di misura l'ultradestra, affluenza record. Trump attacca i big dell'intelligenza artificiale dopo l'allarme di Anthropic condiviso da Altman e Musk. L'IA potrebbe presto prendere il controllo di internet. Il ministro Giorgetti, con l'aumento dei tassi di interesse, debito da controllare. Finora raggiunti risultati senza austerità, Schlein, siamo pronti al voto. Oggi prima campanella per oltre 2 milioni di studenti, si riparte in 7 regioni, entro giovedì saranno 7 milioni e mezzo gli studenti in classe. La Juventus perde 3-2 con il Sassuolo, il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna 1-0, Formula 1, Antonelli vince anche a Madrid, volley maschili, Italia-Slovacchia 3-1. Questi i nostri titoli per l'edizione delle 2 del nostro giornale. Bentrovati in diretta su Rai News 24. Ancora in primo piano il raid russo al confine con la Polonia, che ha mobilitato e messo in allarme il governo di Varsavia. Il premier polacco